0: ruolo era quello di centrocampista, in mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se predileggeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
1: Eroi in bianconero.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Adesso il nostro WhatsApp è indirizzato per le richieste al nostro jukebox bianco-nero di Cose di Calcio XL, Paolo Rossi. Ciao Paolo, ben
4: ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
3: Oggi è giovedì, quindi c'è Paolo Rossi, poi un'ora di approfondimento da solo. Domanda per Paolo Rossi, jukebox, auguri Marco Tardelli, 72 anni, ridendo e scherzando, l'urlo mondiale. 72 anni. Noi rimaniamo giovani, ma lui sta invecchiando.
4: Diciamo che stiamo invecchiando insieme. Stai parlando di uno dei centrocampisti più forti che io ho visto, e chiunque alla mia età lo può confermare. Una mezzala che del resto nasce come terzino, viene spostato in avanti, senso del gol, dell'inserimento, a dispetto di un fisico non incredibile, nei contrasti durissimo, tempestivo, giocatore completo, giocatore che se doveva marcare il giocatore più importante della squadra avversaria lo faceva e contemporaneamente poi rilanciava l'azione. Insomma, il gol che fa al Mondiale secondo me testimonia tutto quel che era, perché Tardelli lo fa con quello che in questo momento si direbbe il piede debole, cioè stoppa di destro, se l'aggiusta per metterlo di sinistro, piantarlo all'angolo in un momento molto delicato della partita, perché il suo gol è quello del 2-0, cioè quindi il Mondiale è ancora tutto in bilico. E con noi ha fatto delle stagioni fantastiche, diventando, ripeto, uno dei tre centrocampisti più forti del mondo in quel momento lì, e lo è stato per tanti anni. Quindi chi l'ha visto si è reso conto che con Tardelli il calcio italiano faceva un salto in avanti, perché non che non esistessero centrocampisti forti, l'Italia ha sempre avuto dei grandi centrocampisti, però con lui secondo me si raggiungeva una completezza, una intensità che forse in quel calcio non c'era ancora, e invece con lui la si è andata a stabilire molto bene.
3: Mi fai il mix di Tardelli oggi? Cioè, un po' come abbiamo giocato ieri, no? Il primo tempo con il Parma, il secondo tempo con l'Atalanta. Tardelli era il mix di chi? Sarebbe, così giochiamo, eh? Così se ci sono anche costruzioni particolari da parte vostra a casa, 340-542534, mi dite cosa avete visto, cosa vedevate e che mix è. Oggi sarebbe oggi Marco Tardelli.
4: Ma guarda, chiaramente è molto difficile, ma io dovessi fare un cocktail ti direi la garra Chiabarella, sempre con le proporzioni, l'inserimento, la capacità di inserimento, di vedere la porta che ha Frattesi, con la differenza che Tardelli possedeva anche il tiro da fuori, segnava anche con tiri da fuori, Frattesi più con inserimenti in area di rigore. E mi verrebbe a dirti, senza palla, la capacità di essere equilibrato che aveva da noi Khedira. Poi ho fatto questi tre nomi, ma se ne,
3: potrebbero essere altri. Certo.
4: Se ne potrebbero trovare,
3: è un gioco che proponiamo.
4: Se ne
3: voi.
4: Potrebbero trovare tutt'altri. Diciamo che, ripeto, nella Juve di oggi, vabbè, sarebbe un big. Nella Juve, ma anche nella Juve degli scudetti, Tardelli avrebbe giocato. Cioè, stiamo parlando di un campione per tanti anni, di un giocatore nervoso, nel senso che metteva in campo tutto quello che aveva. Beh, uno dei giocatori che è stato più paragonato a Tardelli, tanto che all'inizio lo chiamavano persino un po' Tardellino, era Marchisio, no? Ecco, quei giocatori che si fanno notare per la presenza e per la capacità di fare un po' tutto. Tardelli se ne va di testa, la Juve vince, contribuisce a far vincere la finale di Coppa UEFA, il nostro primo trofeo internazionale, perché all'andata noi battiamo l'Atletico Bilbao per 1-0 grazie a un gol di testa di Tardelli, tra l'altro un po' sporco, un po' mezzo di spalla, però uno che insomma in quegli anni, ecco, mi verrebbe da dirti, in quegli anni partite negative di Tardelli ne vedevi pochissime, perché aveva un suo standard di rendimento sempre molto alto.
3: Il vostro ricordo, il vostro cocktail, come l'ha definito Paolo, di Tardelli, oggi giocherebbe in quale, con chi, dove, chi toglieresti, eccetera. Lo
4: giocherebbe un 4-3-3, secondo me. Sarebbe
3: 4-3-3.
4: La mezzala perfetta di un 4-3-3.
3: Gracilino, cattivello.
4: Tanto gracile quanto cattivo, in realtà.
3: Cioè, io me lo ricordo così, dicevo, ammazza.
4: Ma no, ma ti facevi male ad andare contro Tardelli, perché era uno... È uno di quelli, come sai che quando nelle classi c'è quello più magro di tutti, dici, lascialo stare quelli, perché quelli magri, magri, magri fanno poi i matti. Era uno pugnace, e da qui anche il fatto che lui arrivava dall'essere stato un terzino, ai terzini dell'epoca... Era gente che non ti faceva respirare. Aveva queste leve, anche questa capacità di intervenire,
3: questa corsa
4: indisperata, di entrare in tackle. Un giocatore che arpionava la palla molto bene, la trasmetteva molto bene, molto pulito nel passaggio. Ripeto, ci ricordiamo tutti alcuni suoi gol, proprio perché tra l'altro quando partiva palla al piede era veloce. Fa un gol al derby, Toro è in fase di costruzione, lui gli ruba palla a metà campo, va verso la difesa sguarnita, non lo prendono più, ed era anche discretamente freddo davanti al portiere. Ecco, forse oggi, nel calcio di oggi, i centrocampisti, alcuni centrocampisti hanno più il senso della finta anche, no? Lui sterzava diretto, c'era uno molto lineare e molto buono.
3: Combatteva per arrivare in fondo.
4: Bravo.
3: Combatteva per arrivare in fondo. Non per darti il pallone subito.
4: No, partiva e poi però sapeva anche crossare molto bene.
3: Sì,
4: perché
3: sì,
4: era stato appunto un terzino...
3: Però se poteva...
4: Sì, sì, no, se poteva... O
3: quando ci riusciva continuava fino in porta.
4: Sì, sì.
3: Tardelli il nostro Neskens, ci scrive da casa.
4: Vero, sì, Cosimo. E così si sta facendo un grandissimo complimento, perché Neskens era uno dei centrocampisti dell'Olanda. E guarda, in quell'epoca cosa succede negli anni 70? Che o ti adegui al calcio olandese, il calcio più fisico ma anche totale, cioè dove tu dovevi saper fare tante cose, non avevi più i compitini.
3: Io ero affascinato dall'Olanda in quel periodo. Dalla maglietta ai giocatori.
4: Se guardate su YouTube i filmati dell'Olanda di quell'epoca, tante volte i giocatori, a me ha fatto un racconto bellissimo Furino, che quando fanno la finale nel 73 con l'Ajax, e l'Ajax fa il fuorigioco, quindi fa il fuorigioco estremo, una volta si partiva di colpo, oggi la linea è linea, all'epoca si andava davanti, si andava tutti, quasi ti facevano la carica, no, per metterti in fuorigioco. I primi minuti i giocatori della Juve si guardano e si chiedono, ma è regolare? Cioè era talmente un gesto, cioè un po' come se oggi
3: diverso, anomalo,
4: un po' come se oggi tu non so, tirassi
3: il lancio sulla bandierina di calcio d'inizio,
4: ecco, ma si può fare? Era una novità tale?
3: Si può fare?
4: No? Ecco, io ho pensato, ho fatto un torneo una volta di calcio a 8, segnato da calcio d'angolo, la squadra avversaria protestava dicendo non vale, non vale perché a 8 non si può tirare dall'angolo. Insomma, a me non sembra, francamente.
3: Con chi giochi sabato?
4: Ecco, l'Ajax e soprattutto la nazionale olandese, ma anche i belgi erano così, cioè partivano, ti mettevano in fuorigioco e tu li stavi a guardare e non capivi, perché oggi è una questione di sincrono, cioè oggi le linee sono, perché oggi il calcio tatticamente si è evoluto a dei livelli pazzeschi. All'epoca con la marcatura uomo io dovevo marcare te, se tu mi sfuggivi c'era solo uno che ti poteva venire a prendere, che era il libero. Non è che il terzino mollava il suo per venirti a prendere, perché il suo doveva tenere. Quindi il libero, infatti il libero era tendenzialmente un giocatore di un'intelligenza sovraumana, per i Gaetano Scirea. Ecco, Tardelli era un giocatore che spesso e volentieri sul passo andava via, e quindi non lo prendevi più.
3: Allora, se volete continuare perché è interessante anche, andavano in quattro sul portatore di palla, il resto saliva a mettere in fuorigioco gli altri. Vedi come poi partecipano alle nostre chiacchierate, magari un urlo anche ad Atene un anno dopo, Maurizio.
4: Però ci sono partite in cui il blackout è totale, c'è poco da fare, capita a tutte le squadre, a noi ad Atene è capitato in maniera clamorosa, forse eravamo spenti. Dal punto di vista proprio dei nervi, no? Qualcuno parla di un ritiro troppo lungo,
3: stressante,
4: sentirsi favoriti, molto favoriti, perché la Juve era piena di campioni del mondo e aveva fatto anche un percorso notevole, e nel calcio ci sono i blackout, c'è niente da fare, esistono.
3: Franco da Ardea, Tardelli era uno tosto, chiedete a Keegan, era lo a me piaceva anche tanto Keegan,
4: Keegan, sì, certo. Tardelli veniva.
3: Era lo spauracchio dell'Inghilterra. Dopo 4 minuti, dopo uno scontro con Tardelli, non vide più la palla. Continuereste. Sì, mandateci, perché, io li leggo perché imparo anche dai vostri
4: perché
3: messaggi.
4: Perché Berzot lo spendeva sui grandi. Keegan era un'ala fantasista di grande livello. E Tardelli, se ti veniva addosso, se ti prendeva le misure, non è che ti liberavi tanto facilmente. Ma proprio perché non era grosso.
3: Era
4: nervoso, cioè tu non lo superavi mai.
3: Fibra nervosa.
4: Ma
3: io ogni tanto ho fatto quei falli lì, mi sentivo un po' Tardelli, poi mi spaventavo, poi perché vedevo arrivare l'avversario cattivo.
4: Ricordiamoci che Tardelli è l'autore del fallo più veloce della storia del calcio italiano. Cioè Juve-Milan, palla al centro, Milan batte la palla e Rivera viene falciato da Tardelli. Tre secondi.
3: Furino.
4: Tardelli.
3: E se ne va dicendo...
4: Se ne va, all'epoca non fa scandalo. Tanto io me lo ricordo perché ero in curva e mi ricordo questa scena che c'erano ancora i fumogeni, come sai, si vedevano...
3: I primi dieci minuti.
4: Quindi, due o tre secondi, fallo, la curva che naturalmente ruggisce. Poi la curva all'epoca pensava che il picchiatore della Juve era Benetti, no? Picchia Romeo, cantava la Philadelphia. Quindi Tardelli fa questa roba, dopo 3 minuti Bettega segna. Cioè sembrava un sabba, poi in realtà è finita 1-0, non c'è stato più niente di così incredibile.
3: Si aspetta un po' dopo.
4: Però questa roba qui, insomma, ti dava l'idea dello spessore.
3: Pier, a me Valverde del Real oggi ricorda Tardelli, anche Bellingham, ma più Valverde.
4: Bellingham secondo me è un giocatore più offensivo, più stiloso anche per certi versi. Bellingham è uno che ti sa fare anche 3 dribbling di classe. Io questo Tardelli non lo direi. Tardelli andava, ripeto, dritto. Valverde sì. Valverde è un paragone che mi sento di approvare.
3: Bravo, Pierre. Sì, se lo certifica anche il nostro
4: Bellingham,
3: jukebox.
4: Bellingham è stato molto paragonato a Zidane.
3: No.
4: Perché tra l'altro Bellingham secondo me vede più la porta di Zidane, ha una classe molto minore di Zidane, però Zidane noi l'abbiamo sempre un po' rimproverato perché non ha segnato tutto quello che doveva, ha fatto dei grandissimi gol.
3: Mamma mia,
4: che però giocato. Bellingham è quello che parte, ti fa anche 3-4 dribbling, te la metti dentro. E...
3: no. Zidane poi ti doveva dare il pallone, ragazzi, cioè rotolare nel suo...
4: Come stoppava la palla Zidane, non è che ne abbiamo visti tanti nella vita. Eh? Esatto. Infatti io mi ricordo... quando...
3: oggi sarebbero tutti crociati, eh? Quegli sopri.
4: Quando all'epoca si diceva centrocampo della Juve, quelli lanciavano. Se il lancio era sbagliato di 5 metri, arrivava Zidane. Io ho visto fare degli stop sulla linea da parte di Zidane, che te la metteva giù.
3: Ti stupirò, sabato te ne farò vedere qualcuno di quegli stop.
4: Prima della partita sono convinto. Senza palle, prima della partita sono convinto.
3: Tornate lunedì, anzi martedì, quando riprenderemo cose di calcio.
4: E ci raccontiamo.
3: Senti, volevo trattare con il nostro jukebox di questa prima mezz'oretta, perché la domanda oggi era anche, diamo un voto ai reparti della Juventus. Ah. Ok. E ho visto che si dividono, ma il peggiore è arrivato per l'attacco. Cioè non convince ancora la sufficienza, non arriva da parte dei nostri ascoltatori all'attacco. Poi mi sposterei dopo su alcune curiosità che ti ho preparato. Io sono un giradischi rispetto a te, jukebox.
4: No.
3: Sulla nazionale legata ai nomi juventini, perché ve lo racconto poi dopo.
4: Ma sai, qua bisogna definire che cos'è il nostro attacco, nel senso che se noi per attacco intendiamo Colomani, cioè i centravanti, le prime punte, è tutto ancora da vedere, perché Colomani dell'ultima settimana è un giocatore che secondo me può far pensare di arrivare in doppia cifra. Voltemade ha giocato molto poco, non ti dà la sensazione di essere il bomber che arriva la palla e la mette dentro, però stiamo parlando di sensazioni. Se invece allarghiamo il fronte d'attacco a tutta la batteria dei trequartisti, allora io penso che Yıldız, quando tornerà con Seisao, lo stesso Zegrova, Nico Gonzalez, possano dare un contributo importante. La vera domanda da farsi, oggi c'è il Corriere dello Sport che fa una lunga analisi raccontando la Juve, è una cooperativa del gol, solo il Brighton, ha segnato con 11 giocatori, uno in più della Juve che sono 10. Può anche essere che la domanda da farsi è questa: ma la Juve può arrivare ad avere un livello di ambizione alto senza un bomber da 20 reti, tenendo conto tutte le competizioni? E il bomber da 20 reti, se non ce l'abbiamo, lo va a sostituire un nucleo di trequartisti o centrocampisti o difensori, perché può capitare anche quello che riesce ad arrivare in doppia cifra? Questa è la scommessa. La Juve in questo momento su 6 partite ha segnato 13 gol. Ovviamente il dato è drogato dai 5 fatti col NEC, però è anche vero che il dato dei gol presi è drogato dai 3 presi col Sassuolo. Secondo me, per le tendenze che ci sono adesso nel calcio contemporaneo, e anche in Serie B stiamo vedendo, in Serie A stiamo vedendo che non ci sono stati 0-0, l'idea di una Juve che fa 2 gol a partita può esserci. Noi potremmo giocare 50 partite quest'anno, 38 di campionato, diciamo 3 di Coppa Italia per essere pessimisti, diciamo 10-12 di Europa League per essere pessimisti, e arriviamo a 50 più o meno. E la Juve può arrivare a 100 gol? Secondo me distribuendo di sì. Se noi pensiamo che i 100 gol devono avere un traino molto forte da parte di un nostro centravanti, ho un po' più dubbi. Però non è detto che qualcuno non esploda. Cioè Colomani io non lo do per perso, anzi, il Colomani dell'ultima settimana mi dice che qualche gol lo potrebbe fare.
3: Paolo, mi ha incuriosito, stavo cercando questa dichiarazione da legare al tuo ragionamento, perché io ti avrei chiesto, poi mi sono ricordato di questa intervista di Tutto Juve, un'esclusiva del nostro Mirko Di Natale, allo scopritore di Nico Gonzalez, no? Perché tu mi parlavi di cooperativa. Bene,
4: sì.
3: Io sai che non mi convinco facilmente... Ne abbiamo parlato anche ieri, delle prime 5 giornate, ma per tutte, no?
4: Sì.
3: Perché poi vediamo anche i problemi del Como, no? Poi i media li trattano sempre, no? Chi sostituisce non incide. Ti faccio l'esempio del Como, perché è un riferimento, è un parametro da seguire. Sarà il suo anno, dice lo scopritore, al di là delle aspettative, al di là che sta facendo bene, e lo vedo veramente diverso, anche migliorato rispetto all'ultima stagione con la Fiorentina. Vorrei vederlo vincere la classifica cannonieri con la Juventus. Adesso non dice quest'anno, ma io ti dico allora, quest'anno potrebbe essere lui il giocatore, grazie Manuel, perché ci stai riproponendo proprio l'esclusiva di tutto Juve, il giocatore che potrebbe segnare
4: più degli altri.
3: Ecco.
4: Allora,
3: oppure chi,
4: sì,
3: secondo te, potrebbe segnare più degli altri?
4: Allora, te lo dico perché ieri sera io ho partecipato a un contest con Juventibus, in cui in quattro ci siamo messi a fare le previsioni sul numero di gol e numero di assist.
3: Ah, ok.
4: E quindi devo essere coerente. Allora, nel senso che quello che ho detto lì...
3: Sì, coerente, se sei un personaggio coerente.
4: È il mio parere. Allora, ti sorprenderò. Allora, faccio questa premessa.
3: Perché magari ieri sera hai detto un nome, oggi puoi dire Neto capocannoniere della Juventus.
4: Io faccio questa premessa. In questo momento, i nostri unici giocatori che hanno fatto almeno due gol sono stati Nico Bremer. Gonzalez, Bremer e Zegrova. Ok? Ora, io penso che se il 20 agosto ti avessi chiesto chi saranno i nostri tre gol d'oro, non mi avresti detto nessuno dei tre, oggettivamente.
3: Ma neanche con due gol.
4: Ecco.
3: Zegrova quindi, non ti avrei detto.
4: No, Zegrova non avresti detto. Nico sembrava quasi in
3: vendita. Forse uno Bremer.
4: Ecco. Quindi, non sappiamo che cosa succederà e verrebbe da dire, per il modo in cui giochiamo, tutto può succedere. Quindi, se lo scopritore di Nico ha questa idea, io non credo capocannoniere, perché per essere capocannoniere devi essere, mi verrebbe da dire, centravanti. Cioè, devi avere una squadra anche che gioca per te. Mentre invece qui abbiamo un giocatore che gioca per la squadra. È un po' diverso. Però, quindi io penso che capocannoniere... O male non Lautaro, francamente. Sarò banale, ma ho l'impressione che saranno loro due a contenderselo. Però che Nico possa diventare il giocatore che segna di più nella Juve ci sta, come potrei dirlo su qualche altro. Io sai su chi punto, e sono credo l'unico,
3: sì,
4: su Cicco Conceição.
3: Stavo pensando a lui, ho detto, ma non mi dirà questo nome.
4: No, te lo dico perché... Allora, uno un po' perché Cicco comunque è egoista. Uno. Due, perché prende i pali e prima o poi i pali possono trasformarsi in gol. E tre, secondo me, perché è uno che può fare proprio esattamente quel click lì. Cioè, quello scatto in più che gli permette di acquisire una nuova identità. E quindi io ci punto. Credo che lui abbia i mezzi perché sa bene tirare da fuori. Perché l'altro giorno ha fatto un bel taglio e ha messo dentro un pallone non facile, e quindi in questa batteria di trequartisti, dove secondo me uno vale l'altro per la credibilità, avrei detto Yıldız se ci fosse stato per tutto l'anno, ma purtroppo non ci sarà. Dopodiché Yıldız,
3: dopo ti faccio una domanda Yıldız, cattiva,
4: se rientra a dicembre ha tutto il tempo di rimontare, se gli altri non vanno troppo avanti. Io sono convinto che questo, dal punto di vista di gol, possa essere l'anno di Cicco. Però Nico ha garra, ha determinazione, il tiro da fuori, salta di testa.
3: E quindi, nel momento migliore della sua carriera.
4: Quindi Nico è andato in doppia cifra già nella sua carriera. Quindi non sarei stupito, ma se devo farti un nome, a un po' sorpresa, io ti dico Conceição.
3: E allora, Rossi dice Conceição, Paolino... Dà ragione a chi pensa Nico Gonzalez. E voi cosa, da chi vi aspettate il maggior numero di gol quest'anno? L'ho aggiunta questa domanda parlando dei reparti, capendo che voi ci state dicendo che è l'attacco quello che deve migliorare parecchio. Intanto andrei a cercare un buon centrocampista per l'anno prossimo, ci devo pensare adesso e non tra gli svincolati. 340-54-25-324, mezz'ora ancora insieme di cose di calcio XL col jukebox bianconero di Radio Bianconera. A tra poco.
0: Cose di calcio.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set. Recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
3: Cose di calcio, ben ritrovate, anzi Cose di calcio XL, perché fino alle 14 saremo insieme e poi i temi lasciati lì, seminati sul terreno, sul... Sì, no, fino alle... Ah, fino alle 15.
4: Siamo confusi, ragazzi. Ma
3: perché noi abbiamo ormai... l'orario di Miami,
4: perché
3: di Friburgo. Tenerife, Tenerife.
4: Eccolo, ecco.
3: Scusa, ho sbagliato.
4: Ecco cosa pensa, ecco cosa pensa. Qua.
3: Paolo, un po' di nazionale.
4: Vai,
3: eh?
4: Vai.
3: Allora, gli italiani amano la nazionale, hanno detto gli Juventus. Gli italiani amano la nazionale, devono tornare ad amare la nazionale, perché poi ci sono due o tre curiosità e tu seguirai la nazionale, ti aspetti qualcosa dalla nazionale. Gli italiani, cioè gli italiani, i convocati ti piacciono? Siamo all'altezza di questa Nation League? Quello che vuoi.
4: Sono tutte domande che in qualche maniera domani sera avremo una prima risposta.
3: La guardi?
4: Sì, la guardo. Sì. La guardo e la guardo anche con interesse, nel senso che noi non affrontiamo una nazionale senza problemi. Il Belgio ha avuto l'iniezione Balogan, cioè grazie a Trump si è risvegliato al mondiale, ma non ha fatto un grande mondiale. Quella sera lì ha avuto una grande prova d'orgoglio, ha eliminato gli Stati Uniti, però complessivamente, e in Belgio so che se ne parla molto di questo, hanno questa generazione che non sboccia mai e non riescono mai a fare il salto di qualità. Dopodiché, se guardiamo l'entità della popolazione del Belgio, il Belgio comunque è sempre una nazionale dignitosa. E io credo che Mancini stia facendo delle scelte ragionevoli, cioè sta guardando intanto di allargare il fronte
3: necessariamente
4: degli italiani, sta guardando i campionati stranieri, sta ovviamente però non buttando via il gruppo storico e sta cercando di fare un mix, perché poi se ti presenti e dici in questi quattro anni noi raccoglieremo qualcosa, vuol dire che intanto vai all'europeo per vincere, perché si fa così, e ti vuoi qualificare per il mondiale. La Nation League non metti la formazione tra virgolette alla Baldini, no? Cioè di tutte under 21, uno perché under 21 deve naturalmente,
3: quello è stato più un messaggio,
4: è stato più un messaggio che Mancini però anche ha reperito,
3: ha recepito,
4: ma che in qualche maniera lo stesso Mancini aveva già illustrato e fatto suo precedentemente, quando aveva iniziato lui le convocazioni con molti giovani, vedi Zaniolo. Io credo che dal punto di vista della Juve sia auspicabile che la nazionale cresca, perché io non vedo la possibilità di fare una linea italiana nella Juve, di cui si sta parlando in questi giorni, senza che ci sia una promozione in azzurro. Mi spiego meglio: se noi ci andiamo a prendere tre giocatori del Frosinone che in questo momento sono in auge, no? E però questi non hanno mai avuto esperienze di tipo internazionale, come ovvio, perché nel Frosinone non giochi l'Europa e invece riesci a farlo in nazionale, hai qualche elemento in più, hai qualche per dire sì, sono giocatori da Juve. Quindi io spero che la nazionale riprenda il suo cammino bene, che ci faccia vedere dei nuovi giocatori. Io già leggo dei titoli, ovvio, perché sappiamo tutti che ci piace esagerare, però quando vedo accostato Romano a Rodri, mi si dice è il Rodri della nazionale, ma guardiamolo un attimo, cioè prima di dargli, cioè questo ragazzo ha scelto l'Italia invece che la Svizzera, ha fatto 5 buone partite con il Cagliari, è diventato il nuovo Rodri, ma poi magari col Belgio si smarrisce.
3: Attenzione, ti racconto, no? Anche questo aneddoto, parlando di Gaetano, di Romano, questi giocatori,
4: sì,
3: così, no?
4: Sì.
3: Subito sono dei brocchi, poi guardi una partita, diventano dei fenomeni, dovrebbero essere tutti poi convocati, no?
4: Sì. Cioè,
3: quello che è stato un po' detto in generale, ma al di là della battuta. Scusa, ti ho interrotto.
4: No.
3: No, perché stavo leggendo, scusate, ogni tanto mi distraggo perché arrivano non mentre li mandate. Il nostro format raccoglie ogni qualche secondo i vostri messaggi, molto interessanti. Come conformazione, riferito alla Juventus, quindi andiamo sulle domande, ne approfittiamo qui di Paolo. Il nostro attacco somiglia a quello del primo anno di Zoff, con Rui Barros miglior marcatore.
4: Sì, potrebbe essere.
3: È stato il miglior marcatore.
4: Sì, 88-89 è capace, ma la Juve è una Juve, tra virgolette, che ha due anime. La pesantezza, diciamo così, di Colomani e Voltemade e la leggerezza.
3: Infatti parlano anche di Colo.
4: E dei trequartisti. Per adesso l'effetto è stato quello di far segnare tutti. 10
3: ma è voluto, marcatori. Paolo? Scusa,
4: Non è voluto, sono secondo me. No, non è voluto. No. Però ti segnala che la mentalità offensiva questa squadra ce l'ha, e che quindi possono andare tutti al tiro. Cioè, quando mi vedo, per intenderci, in Europa League con Umaní che se ne va via sulla sinistra, mette al centro e c'è Celik che ha seguito l'azione a porta vuota a segnare, vuol dire che hai una mentalità per la quale la Juve può, secondo me, diventare una squadra che non sarà il miglior attacco della Serie A, tutt'altro, ma che può segnare un buon numero di gol, perché la mentalità c'è. Quando metti Gatti centravanti, vai a spedire in attacco e ti danno una risposta. Quando vedi Zegrova che entra e forse rispetto ad altre partite a Sassuolo ha fatto meno altruista e ha pensato più a guardare la porta e l'ha fatto bene. Quindi questi margini, come dire, il territorio l'abbiamo seminato e adesso vediamo se questo territorio ci dà dei frutti. E quali? Perché non tutti attecchiranno, no? E ci mancherebbe altro e magari ne scopriremo altri di nuovi. Però credo che appunto questo elemento sia un elemento di ottimismo, mentre noi forse fino all'anno scorso dipendevamo da Vlahovic, oggettivamente, no? Sì. E Vlahovic, ho controllato, l'ultimo anno in cui noi vinciamo qualcosa e siamo un po' competitivi, cioè la Coppa Italia e il fatto che in campionato fino a febbraio siamo a combattere con l'Inter, Vlahovic è il nostro goleador e chiude con 18 gol complessivi. Quindi io non so se appunto la Juve chiuderà con un attaccante in grado di fare 20 reti, però che tra tutti i trequartisti ognuno di loro superi un po' se stesso, diciamo, ad esempio nel caso di Conceição i numeri degli anni scorsi sono stati bassi in termini di gol, io ci spero, sì, ci conto. E tra questi anche Nico.
3: Altro bel tema, ce lo propone Riccardo da Roma, sempre su quello che abbiamo detto, quindi vi faccio i complimenti perché noi proviamo a stuzzicarvi e a stimolarvi con riflessioni, opinioni, dati, e poi ci aggiungete sicuramente voi il colore. Salve, non vorrei dire una fesseria, non sarà mai definita fesseria in questa radio, ma Colo, con le dovute proporzioni, potrebbe diventare il nostro vecchio Marione?
4: Intanto Riccardo, se tu mi vuoi far piangere, mi fai piangere così. Quindi
3: questa è la radio che vogliamo.
4: Solo a dire Marione mi viene uno sturbo, ecco. Io penso di no e spiego perché. Perché Mandzukic, vedete, aveva delle caratteristiche secondo me molto definite. Cioè, in area di rigore, quando lui tagliava e la palla arrivava di testa, lui era un centravanti. Quando era sulla fascia sapeva farti anche l'ala, perché Marione andava anche fino sul fondo, ma soprattutto faceva quello che tornava indietro. Tant'è vero che Allegri...
3: Forse avrebbe salvato lui il gol con l'Atalanta.
4: Bravo, bravo. Sì, sì.
3: Non sulla linea, ma lì.
4: Prima. Ma no, non gli faceva battere neanche il calcio d'angolo. Però questo per dire che cosa? Che Mandzukic per me era un giocatore totale. Cioè io se penso a Mandzukic, di nuovo con le dovute proporzioni... Penso che il giocatore che più me l'ha ricordato,
3: sì,
4: era Vanelli. Cioè Vanelli, sì, arriva a fare bomber e Vanelli diventa un mulo che fatica sulla fascia perché Vanelli tornava indietro, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Però era già addestrato Vanelli, sì, no, vero? Aveva quell'indole.
4: Sì, poi Vanelli era un giocatore umile che parte dalla provincia, Manzo che ci arriva alla Juve, che ha già vinto col Bayern e quindi poteva anche forse educare, invece si mette in gioco e fa una grande... Io con Umaní lo vedo come un attaccante comunque esplosivo, che può fare la differenza nella misura in cui non sta a fare il centravanti. Cioè, nella misura in cui gli si dà dello spazio di manovra. E ripeto, se con il NEC tutto questo era abbastanza facile, perché eravamo in vantaggio, la partita che ha fatto con l'Atalanta, diciamoci la verità, se lui fosse riuscito a alzare quel pallone sull'uscita di Carnesecchi con quella bellissima triangolazione con Voltemade, avremmo detto che aveva fatto una partita totale, totale. Quindi io mi auguro che questa maggiore libertà, che poi è quella che un po' ha avuto quando è stato da noi, perché lui ha giocato anche con Vlahovic, e quindi questo, che non vuol dire metterlo all'esterno, vuol dire però dargli la possibilità di agire. La Juve farà bene in attacco nella misura in cui, secondo me, gli attaccanti si muoveranno in maniera imprevedibile. E quindi non fissi, non con Sessao che deve sempre aspettare la palla.
3: Due larghi e uno e mezzo.
4: Bravo. No, se iniziamo a mischiare le carte, tenendo conto che Alaibegovic, quando arriva in zona centrale, tira e tira bene.
3: non lo riesci a tenere molto decentrato sulla corsia, per fortuna.
4: Che con Seisao stesso, quando va al centro, tira e tira bene. Che Colo, quando si defila, ti può far salire la squadra di 30 metri. E se vuoi, quello un po' più fisso è Zegrova, però Zegrova ha dimostrato che comunque sta cambiando anche per ragioni fisiche, è molto più dinamico rispetto all'anno scorso. E poi aggiungiamo Yildiz, quando tornerà, ed escludo da questo discorso sia Voltemade, perché ancora dovevo capirlo, sia Ekator, perché non l'abbiamo praticamente visto.

0: da te, Paolo, spostare Colomani a destra, cioè c'è interscambiabilità, eh? Cioè tu non daresti dei ruoli definiti, delle corsie preferite?
1: Allora, io dico sempre, io quando vedo la Francia, che è il 4-2-3-1 che mi piace di più, perché è fatto di campioni, Mbappé il centravanti, quanti gol fa Mbappé partendo da sinistra?
0: E Zidane lo vuole rimettere lì, eh?
1: Sì, no, perché nel senso, cioè nel calcio di oggi dire che devi avere, cioè o hai Haaland, che effettivamente è il centravanti d'area, oppure secondo me ci vogliono un po' di movimenti, e che capisco che sono dispendiosi, però sono quelli che ti fanno la differenza. Quindi con Seisao stringe bene, con Seisao però ti serve anche molto sull'esterno, oggettivamente, perché comunque con Seisao tra l'altro arriva anche sul fondo, crossa di destro, non è magari, non è il suo piede forte e quindi non lo fa benissimo, però in ogni caso qualche pallone interessante lo mette dentro. Io voglio, non tanto, non credo che Spalletti troverà la posizione ideale degli attaccanti, deve trovare il gioco ideale per gli attaccanti, e in questo c'entrano molto anche i centrocampisti e il fattore McKennie. Perché McKennie con i suoi movimenti automaticamente ne determina altri.
0: La domanda cattiva che avrei voluto farti prima, anzi, prima ascolto il vocale, perché poi mi dimentico, lo vedo arrivare, l'ho visto arrivare adesso.
2: Buonasera, sono Carlo Ariano. Allora, io punterei tantissimo su Colomani, tantissimo. E a Paolo devo dire una cosa. Dico
0: Gonzalo.
2: Allora, con Seisao è bravissimo. Ma secondo me è uno dei problemi più grossi tra io. Palla a Nico con Seisao e finisce l'azione. Non riesce a fare mai l'ultimo passaggio. Se impara a fare l'ultimo passaggio o a mettere la palla per le punte, diventa un grossissimo giocatore. Così è mezzo giocatore e è il male della Juve, secondo me. Poi dopo ognuno ha il pensiero suo. Ok, grazie.
0: Grazie, mi permetto di rettificare, di non essere d'accordo sul mezzo giocatore, ma non perché sia offensivo, cioè
1: no,
0: ti manca perché... tanto. E adesso mi sono perso la seconda parte, ma soprattutto dico...
1: Sull'ultimo passaggio,
0: deve capire meglio che ruolo fare. Cioè, lasciandolo troppo libero, è capace, cioè, mi sembra che non arrivi molte volte a crossare, sa crossare. Ma la palla gli arriva, no? Al di là del sacrificio meno difensivo, arriva quando ha quello spazio, quei metri per saltare come una scheggetta e mettere il pallone in mezzo o tirare. Altra cosa è fare il ruolo, svolgere il ruolo,
1: allora,
0: in un altro modo.
1: Io sono totalmente...
0: Ma mezzo giocatore no, ha tante caratteristiche da inquadrare meglio.
1: Bravo. Allora, io parto da questo presupposto.
0: Diverse più che tanto.
1: Che con Seisao è un giocatore che tutte le partite, anche quelle che gioca da 8 in pagella... ti dice alla fine poteva fare di più, questo è in dubbio. In quel poteva fare di più,
0: giusto,
1: molte volte c'è un suo merito, non è che la squadra lo mette in condizioni di fare, cioè a parte Frosinone in cui fanno una bella azione sulla sinistra e lui sbaglia un gol facile, il più delle volte con Seisao sbaglia gol che si è costruito da solo, o come nel caso di Juve-Milan tirando da posizione di filate, che non è proprio gol sbagliato e che lui riesce ad accendere la squadra. Dopodiché con Seisao, perché io dico che può diventare il nostro capocannoniere? Perché con Seisao secondo me è il primo a sapere che per quello che lui sta facendo i suoi numeri sono troppo bassi. Lui deve crescere sia in termini di gol che in termini di assist. Attenzione, in termini di assist lui nella seconda parte della stagione scorsa lui è già cresciuto. E non trascuriamo, uno, il lavoro che lui fa indietro, non tanto nel recupero palla, ma nel far uscire la squadra, tante volte con Seisao è fondamentale. Due, ed è questo secondo me il male della Juve, che con Seisao, che ha una certa intesa con Kalulu, hanno solamente un problema entrambi, che non entrambi, loro e tutta la Juve, che a parte McKennie,
0: nessuno
1: non c'è un
0: supporta.
1: Giocatore... che fa una giocata di prima. Questo è il male della Juve. Il male della Juve, o meglio, non è il male, è il livello,
0: la caratteristica
1: che noi dobbiamo cercare di migliorare. Perché con Seisao un sacco di volte, accentrandosi, facendo un po' casino, dici ma che cosa sta facendo? Poi però serve Kalulu. E quante volte Kalulu va a crossare di prima? Rarissimo. Anzi, Kalulu crossa più di prima, talvolta, dalla tre quarti che dal fondo. È sempre un po' preoccupato di...

0: studiare la situazione, mentre Caluno invece va molto bene nello spazio quando è su traccia interna e lo servi. Quindi in realtà, come dire, questa squadra di margini di miglioramento ne ha enormi, proprio dal punto di vista della crescita tecnica e della individuale e della conoscenza tra i giocatori. Su questo io sono chiunque ha critica sui nostri giocatori, sono totalmente d'accordo. Cico, ripeto, capisco, perché anche a me mi irrita in ogni partita, però ogni tanto mi incanta anche. Cioè, mi sembra un giocatore che quando va a prendere i pali, francamente, quelle azioni lì se ne inventa lui. Allora mi dico, attenzione che magari prima o poi quei pali si trasformano in gol e cambia la musica.
1: Buongiorno Paolino e Paolo, veramente complimenti per come è portata avanti questa rubrica quotidiana. Io ti ringrazio non per i complimenti, ma perché hai capito che tipo di rubrica vuole essere questa fascia, insieme a Paolo. Potremmo parlare, far polemiche, parlare della curva, non pagare la curva, parlare di qua, parlare di là. Tocchiamo i temi dell'attualità, non c'è il campo, e cerchiamo di legarli anche agli altri temi. Tornando, ce ne pone uno lei molto interessante, Katia da Trento. Ma visto che ne ho preparato un tema prima di dimenticarmi, 900 partite la prossima volta, che domani, quando la nazionale italiana scenderà in campo, 104 dirette da Berzot, l'allenatore che è stato più sulla panchina dell'Italia, Riva il miglior bomber, 35 reti. Sì, ma giocava di più.
0: Non facciamo questi. Di più.
1: Esatto.
0: Anzi, giocavano di meno.
1: Giocavano di meno, bravo. Due dati mi hanno colpito. Buffon, il giocatore con più presenze. Mm-hmm. Buffon degli Juventini, 176. E questo dato lo leggo a quello che stiamo dicendo. 150. La Juve che ha prestato più giocatori alla nazionale è la Juventus, la squadra che ha prestato più giocatori, con 150. Poi ci sono Inter e Milan, non mi ricordo se nell'ordine Inter o viceversa Milan e Inter. Non è che quando la Juve, e non è il pretesto bianconero, non è che quando non li presti sei anche una nazione più debole di qualità, e se la Juve non presta, che aveva molto attenzione sugli italiani e quindi non ne hai troppi, non ne puoi prestare troppi, perché siamo arrivati ad avere solo il vicario di turno. Domanda provocatoria, anche per il nostro tecnico io chiederei questo. Ma è vero che devi cambiare, vero che c'è una gestione nuova, ma i giocatori alla Zaniolo dell'Udinese,
0: sì,
1: il giocatore alla Gatti, cioè quando siamo nel club diciamo che serve la personalità, che serve anche dare una mano, allenarsi con i campioni, eccetera, ce ne sono altri, chiaro, ma un Gatti qualsiasi non avrebbe fatto comodo alla nazionale?
0: Beh, adesso sai, Mancini,
1: parlando di Juventus, sì, ovviamente
0: a carta, forse Mancini non ha voluto prendere Gatti anche perché non sta giocando tanto, non lo so, però in questo momento Mancini deve provare chiunque, mi verrebbe da dire, cioè
1: risposta
0: con criterio. Perché non puoi fare l'operazione, parto in Nation League, provo tutti i giovani, mi piglio una bella imbarcata dal Belgio, dalla Francia, e tanto abbiamo imparato. No, perché non è così.
1: Devi vincere, col Belgio devi vincere.
0: Ma poi anche per ragioni, tra virgolette, politiche, nel senso che Mancini è stato scelto da Malagò è già lì
1: se
0: che
1: no
0: traballa.
1: C'è il nuovo Cavanza. Galliani.
0: Questo giovane che è l'unica cosa strana di Adriano figlio, Galliani. Forse. Che è così giovane già senza capelli, è questo che mi colpisce, perché quando ti sei dai 20 anni...
1: Ma non è che gli è figlio?
0: No. Se è il nonno del figlio, diciamo così. Però, io credo che...
1: Che situazione imbarazzante.
0: Che i numeri che hai detto sono significativi, no? Cioè l'Italia è l'unica nazionale, credo, al mondo nella quale il giocatore che ha fatto più gol ha smesso di giocare in azzurro nel 73. Cioè, mentre immagino che la Polonia abbia Lewandowski come miglior goleador, l'Inghilterra Harry Kane, il Portogallo Cristiano Ronaldo e via, cioè noi siamo ancora legati all'epoca in bianco nero. Perché? Perché l'identità del calcio italiano la possiamo trasformare quanto si vuole, ma alla fine, dal punto di vista dei ruoli, e del loro funzionamento nazionale sono stati i difensori o i portieri, Buffon, Maldini, Cannavaro. Ci sono loro che hanno raccolto centinaia di presenze e quindi il goleador epocale, il calcio italiano, dopo Riva, ha avuto tanti grandi goleador, ma non il goleador epocale. Mentre altrove, per certi versi, ormai un goleador epocale dopo l'altro.
1: Ne porta un altro.
0: Cioè, l'Argentina, prima Batistuta, poi Batistuta viene superato da Crespo, poi arriva Messi. Cioè, capisci? C'è un ricambio continuo. In Italia la crisi...
1: A un certo punto c'è stato un blackout.
0: Cioè, noi abbiamo avuto degli attaccanti che in Serie A hanno segnato tanto. Beppe Signori, Ciro Immobile, no? Che hanno vinto anche 3 volte la classifica cannonieri. Ma in nazionale i numeri sono bassi. Certo. Quindi noi siamo fermi a Gigi Riva. Questo è.
1: Interessante. Katia da Trento, debitrice di una risposta. Ho una domanda. Come mai ultimamente ci sono parecchi giocatori che non giocano più nella Juve, ma che parlano male della Juve? Proprio un flash, Paolo. E poi, non è che Douglas Luiz ha più margini di miglioramento di Locatelli? Sì, no?
0: Ma Douglas Luiz ha tanti margini di miglioramento e adesso ne ha anche la possibilità, ha l'onere di doverlo fare, perché noi dipendiamo molto da lui. E Katia mi fa un'osservazione che vorrei che mi precisasse, nel senso che mi deve fare degli esempi, ma non perché glieli chiedo polemicamente, perché non li so, cioè nel senso...
1: A me la prima cosa che è venuta in mente per rispondere è effettivamente poi anche i giocatori quando vanno in nazionale parlano un po' di più. Quando ti affezioni di più all'ambiente che vivi, senza fare
0: sì,
1: riferimenti però, di giocatori,
0: chi sono gli ex a cui fa riferimento?
1: No, nel senso che il Vlahovic che va via, che
0: però attenzione, c'è un conto.
1: Il Danilo che voleva rimanere,
0: ma Danilo non parla mai della Juve, Danilo ne parla troppo bene, semmai. Cioè, Danilo dice...
1: parla dei dirigenti. Io dico la Juve,
0: io sono
1: anche
0: stato
1: dirigenti.
0: Fatto fuori dalla dirigenza. Danilo ha le sue ragioni, ma parla benissimo della Juve, cioè della sua Juve, quella che non l'ha fatto fuori ne parla benissimo.
1: Affezionarsi all'ambiente parte anche da una dirigenza
0: e poi
1: giusta,
0: dalla tua storia personale.
1: Esatto.
0: Però io non so se ci sono tanti cioè lasciamo perdere, io non darei
1: prima rimanevano molto più legati.
0: Non darei troppa importanza però a quelli che sono appena andati via, perché è chiaro che quello che è andato via
1: dipende anche dal
0: mostra
1: momento,
0: le sue recriminazioni, ripeto, ma siamo noi che dobbiamo recriminare con Vlahovic, non lui. Se invece un ex da 10 anni me la spiegherei così, probabilmente perché ormai gli ex sono talmente tanto opinionisti che esprimono pareri molto più in libertà. Una volta, se tu uscivi dalla Juve, ti davano la tua concessionaria Fiat e ci manca pure che è da gestire e quindi ne parlavi bene. Oggi è un po' diverso, ma è un po' diverso vale per tutti, cioè...
1: Chiarissimo. No. Era doveroso chiudere con le ultime domande che avevate fatto attraverso la messaggistica. Grazie. Cose di Calcio XL torna la prossima settimana da martedì a venerdì. Altrimenti torna Cose di Calcio con il sottoscritto tra le 13 e le 15. Ma oggi, Paolo, di cosa parlerai tra poco?
0: Parliamo un po' di campionato, noi e gli altri. Avremo anche un collegamento con Angelo Taglieri, che è la voce ufficiale di Como TV, visto che abbiamo gli stessi punti e visto che invece Opta dice che noi arriveremo a quarti
1: davanti al Como, che ha fatto
0: se
1: più
0: lui
1: punti
0: mi conferma questo o meno.
1: Perfetto,
0: cioè, che percezione
1: vi ascolterò
0: ha del valore della Juve.
1: Vi ascolterò perché sarò già in macchina direzione casa per impegni lavorativi, ma ascolterò in DAB Radio Bianconera come sempre. Ciao.
2: Cose di Calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:03.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
6: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
5: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21.30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
6: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
5: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
6: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20.45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno dottore, sono Paolo da Ferrara. Voti ai reparti? Beh, in porta direi un bel 6,5 pieno, forse anche 7 se Vecchiario continua così. La difesa 7, perché Lucumi e Belme sono una garanzia. Centrocampo 6 meno meno. Se Sara è quello che spero io, potremmo anche arrivare al 6,5, e in attacco purtroppo tra il 4 e il 5, perché abbiamo una marea di esterni ma non abbiamo le punte centrali purtroppo. E io spero tanto che a gennaio si possa andare a prendere una punta che possa essere Sorloth, che possa essere chiunque altro, anche Undav, quello tedesco, il nazionale tedesco, che per me è fortissimo. E è così, forse io sempre.
8: Sono Diego. A proposito del metodo Orsato, si sapeva benissimo che lui il VAR l'ha sempre in un certo senso ostentato, nel senso che, se non mi ricordo male, in un episodio era stato anche richiamato e poi per un possibile rigore lui ha confermato la sua decisione. Quindi è uno che di base il VAR non è che lo ami tanto, ma perché è probabilmente convinto che l'arbitro che vede valuta di più di un secondo di fermo immagine in televisione, quindi se c'è sì la tirata della maglia per esempio di Rowe, poi mollate, questo si butta a terra come se l'avessero non so, agganciato con un camion da dietro, non ci sta, ecco. L'arbitro valuta non solo quello che è la tirata di maglia, ma anche la dinamica dell'azione e effettivamente l'intensità della trattenuta. Quindi secondo me, al di là dell'episodio di a nostro vantaggio in questo caso, perché poteva starci il rigore, il rigorino secondo i vecchi sistemi da videogame del VAR, è meglio così, lasciare andare, quindi disabituare sti giocatori di 100 kg, più di 190 centimetri che si buttano per terra appena vengono sfiorati. Talvolta sono veramente ridicoli quando si rivedono le immagini.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare insieme. Come vi ho detto, nell'ultimo blocco, quello che scatta alle 3:30, avremo un approfondimento sul nostro campionato con Angelo Taglieri di Como TV, e quindi parleremo un po' di questa lotta tra le prime che c'è, e capiremo anche dove si va ad attestare, diciamo, la Juventus. Come sempre, vocali e messaggi da parte vostra. Io ne vado a leggere qualcuno. Una domanda cattiva per Paolo sulla nazionale, scrive Cosimo. Che ne pensi della quantità industriale di risentimenti muscolari ogni volta che ci sono le convocazioni? Cosimo, io non credo, francamente, che possiamo parlare di quantità industriale, nel senso che credo che in questo momento ci sia stato qualcuno che non ha risposto alla convocazione. Aggiungo, io penso che i giocatori vogliano stare in nazionale, a maggior ragione in questa fase in cui si ripristinano i giochi, in cui si riparte da zero, anzi forse da meno 4, e quindi bisogna anche dare delle risposte. Se un giocatore non risponde alla convocazione della nazionale, vi posso dare per certo che se fosse casomai una finta, quel giocatore la nazionale non la vede più. E quindi io non parlo di quantità industriale di risentimenti muscolari, parlo ovviamente del fatto che c'è un'attenzione molto forte da parte dei club, ci può essere anche una pressione perché non si vogliono perdere i giocatori, perché poi è normale che ci sia molta preoccupazione, perché tu, per quanto possa fare allenamenti individualizzati, per quanto ci sia uno scambio di informazione tra i preparatori di un club e i preparatori della nazionale, ci sono dei rischi. E se tu, come è già successo tante volte, tanto è vero che ci sono anche degli indennizi economici, che però non è che ti servono più di tanto se perdi un giocatore, è anche vero appunto che ci sono dei momenti nei quali un club è particolarmente attento perché non vuole perdere il giocatore. Ma in questo momento io credo che non ci sia questa situazione. Io penso che un giocatore italiano, se vuole avere delle prospettive, aggiungo, di carriera ed economiche di un certo livello, deve sperare e deve lavorare per tornare in nazionale, e quindi ci sono le ragioni dei club, ma ci sono anche le ragioni personali, e i giocatori vogliono andare in nazionale. Io tutte le volte che leggo interviste ai giocatori, oltre al fatto che credo che nella mia carriera giornalistica di avere intervistato tanti giocatori, quando parlano della nazionale parlano di come di un obiettivo, come l'obiettivo principale. Quando parlano del mondiale ne parlano come di un sogno, il sogno che ha un bambino che inizia a giocare, già solo perché si allarga la platea degli estimatori. Cioè, per quanto un giocatore sia legato a un club, persino chi è stato una leggenda del club, quando parla della nazionale, rappresenta un paese, quindi rappresenta anche la tifoseria che non è la sua. Ed è, credo, un grande motivo di orgoglio, di vanto. Se tu vai a partecipare a un mondiale, vuol dire che sei uno dei più forti giocatori nel mondo. E questo non è proprio un dettaglio, come dire, credo sinceramente che si possa dire che i giocatori che non vanno in nazionale è perché facciano i furbi, tanto per essere chiari. Ripeto, se lo fanno con delle motivazioni, anche perché ci sono poi i medici nazionali, della nazionale, che fanno delle valutazioni. E quindi, come vi ho detto, credo che se fanno i furbi ci si accorge, e tanto è vero che qualche giocatore è uscito fuori dal radar della nazionale proprio perché i commissari tecnici poi hanno finito per non approvare quello che stava succedendo, e meglio a quel punto allora dare l'addio alla nazionale. Vado anche su uno dei temi della giornata, cioè ha fatto abbastanza rumore, giustamente, anche perché una bella intervista molto approfondita realizzata dal Corriere dello Sport a Vincenzo Italiano, che ha parlato degli ex juventini Vlahovic e Miretti, e quindi ha detto, qualcuno mi scrive, se Italiano non fosse diventato allenatore Besiktas, Vlahovic e Miretti sarebbero ancora a Torino? Ma io separo totalmente le due situazioni, perché Vlahovic è un giocatore che ha scelto lui di andare via dalla Juve, quindi l'acquisto del Besiktas è indipendente dalla Juve. Vlahovic è stato preso al Besiktas a zero, cioè ha contratto già risolto con la Juve, quindi la storia di Vlahovic con la Juve finisce il 30 giugno, lui non ha rinnovato, non ha voluto sentire ragioni, non è mai venuto a suonare a Continassa come gli aveva consigliato di fare Spalletti, che era un suo estimatore, quindi Besiktas non l'ha preso dalla Juve, l'ha preso a zero. Diverso il discorso di Miretti, e lì sì, potrebbe esserci un ragionamento da fare, nel senso che Italiano ha parlato in questa intervista di un Miretti che non sta giocando tanto in Besiktas per un problema di infortunio, ma l'ultima partita che ha fatto ha cambiato la squadra. Ecco, io dirvi che Miretti alla Juve l'abbia visto ogni tanto positivo, sì. Che Miretti sia stato positivo in una fase in cui la Juve di Spalletti stava funzionando, quella che va per intenderci dalla gara col Bodo, in cui lui fa una buonissima prestazione, a quella col Napoli in campionato in cui vinciamo bene e lui fa un'altra buona prestazione, sì, stop, si chiude lì. Che Miretti sia un giocatore in grado, in una squadra come la Juve, di cambiarla, come invece Italiano pensa che possa esserlo, in una partita del Besiktas, io direi che non l'ho mai visto. Quindi io personalmente grossi rimpianti per Miretti non ce li ho, se non dal punto di vista numerico, cioè se non dettati dall'emergenza che oggi la Juve vive nel centrocampo per una serie di infortuni, e quindi anche uno come Miretti mi potrebbe fare comodo. Però, insomma, ne abbiamo discusso anche tanto in questa radio, soprattutto l'anno scorso, quando sembrava che Miretti potesse andare al Napoli e c'era una specie di sollevazione popolare perché sembrava che dessimo via un giocatore importante. Per me Miretti a oggi non ha dimostrato di essere un giocatore importante. Gli auguro di fare una bella carriera, magari torna a Juve, magari arriva in nazionale, però per oggi tante premesse ma nessuna certezza, e dobbiamo ancora aspettarlo. Chiedo a Manuel se abbiamo un vocale.
9: Ciao ragazzi, secondo me Conceição è un ottimo giocatore. Per diventare veramente completo, una cosa che gli manca, e gli manca pesantemente, è la velocizzazione delle azioni. In alcune azioni, quando dai palla a Conceição, perdi un tempo di gioco e è costretto sempre solo a saltare l'uomo. In alcune occasioni sarebbe più opportuno magari giocarla per un compagno anche di prima, e questo lui non ce l'ha, però è sicuramente un ottimo giocatore. Ciao ragazzi, Ale da Roma.
0: Ciao Ale, io credo che con Conceição, vedete, la cosa strana, chi mi segue in radio sa che io ho fatto molta autocritica su Conceição, nel senso che io l'ho conosciuto bene, perché mi è capitato di commentarlo diverse volte quando era giovanissimo, cioè quando era riserva dell'Ajax. A me era un giocatore che non piaceva. nel senso che era un giocatore che trovavo troppo individualista, costretto a farsi vedere nei minuti finali di gara perché non aveva molto spazio, non mi sembrava convincente. Oggi dico che con Seisao, paradossalmente, quei tocchi di prima li va a fare nella nostra metà campo. Cioè, quando dico che con Seisao tante volte aiuta la squadra, ho in mente tutta una serie di situazioni in cui con Seisao fa uscire bene la squadra anche gestendo palloni di prima non semplici, spalle rivolte alla porta, con la pressione sull'uomo. Io ho l'impressione che quando noi serviamo con Seisao, e sono totalmente d'accordo con Alessandro, spesso, per non dire quasi sempre, perdiamo un tempo di gioco, ma aggiungo, il tempo di gioco non c'è in partenza. Cioè noi non serviamo con Seisao nello spazio. La Juve non va mai negli spazi. Forse, e per fortuna, l'unico giocatore che può andare negli spazi bene, a parte McKenny, e può essere Nico Gonzalez, e l'ha dimostrato. Quindi quando Costesao riceve la palla, la riceve sui piedi, non è in corsa il più delle volte. Il più delle volte deve aumentare lui i giri, deve partire. E in quello non è velocissimo, anche se non è banale. Nel senso che lui a volte fa degli strappi in cui prende mezzo metro sull'avversario, poi forse non riesce a tenerlo. E non è facile giocare in questa Juve, secondo me. E non è facile ricevere palloni dove sia lui che Yıldız che Alaibegović, Alaibegović sta secondo me studiando infatti per fare altro, hanno sempre la sensazione che quando ricevono palla non ci siano degli sbocchi di prima, ma ci sia la necessità di fare qualcosa, di inventare qualcosa. Però siamo all'inizio del percorso e io ripeto, avendo visto come l'anno scorso con Seisao abbia avuto la capacità nella seconda parte di incrementare il suo altruismo, perché gliel'ha chiesto Spalletti, perché gliel'ha fatto capire, gli ha detto un giocatore come te deve diventare come Yıldız, cioè deve essere un giocatore che fa 10 assist all'anno. E io confido nel fatto che lo possa diventare. È una mia scommessa, non ne ho la certezza. Non è che vi dico sicuramente questo capiterà. Dico che immagino la Juve molto in crescita, anche legata alla capacità di Conceição che avrà di essere determinante, non solo una somma di potenzialità, diciamo così. Enrico, mi permetta, dottor Rossi, chiamami Paolo. Grazie, Enrico. Se aggiungo un piccolo commento alla sua esposizione sul valore della nazionale, anche economico per i giocatori e per i club che sono in difficoltà, più giocatori in nazionale hanno, più hanno la possibilità di ottenere un ottimo prezzo del cartellino. A tal punto da farmi pensare che alcune squadre, senza fare nomi, spingano perché i propri giocatori indossino la maglia della nazionale, anche se forse non hanno proprio quel merito, e quindi il bilancio viene a essere sanificato in parte. Ma io credo che ragionevolmente tutte le società, a maggior ragione le società non particolarmente grandi, andare in nazionale significa aumentare il proprio valore. Cioè, io sono rimasto molto stupito l'altro giorno quando vedevo il numero dei convocati delle varie nazionali, dei vari club all'interno delle varie nazionali, e vedo che il Frosinone ne ha più della Juve. Cosa vuol dire? Vuol dire che Frosinone sta facendo un buonissimo lavoro con i giovani, ed è ovvio che se questi giovani risponderanno in qualche maniera alla convocazione in termini positivi, o diventeranno addirittura dei giocatori che comunque entreranno stabilmente e non più come dei soggetti da testare, ma come delle pedine ricorrenti di una nazionale, aumenteranno il loro valore. Però io credo che questo riguardi tutti i club di ogni parte del mondo. Cioè, più nazionali hai e più il tuo valore aumenta, e anche perché lo vedremo già da stasera, cioè ci sono partite che raccolgono il meglio, cioè la dico così. Ma se Romano, giocatore del Cagliari, in questi giorni fa vedere di diventare, in men che non si dica, 4 test della nazionale, ne fa 3, e Romano dimostra di essere all'altezza di una nazionale, uno che non ha mai fatto una partita nelle coppe europee, ragazzi, è come prendere una laurea in un anno invece che in quattro. E vi assicuro, io essendo stato un fuoricorso, so cosa vuol dire. Cioè, vuol dire tantissimo. Vuol dire che tu, se tu con la Francia, nel centro, rispetto al centrocampo della Francia, emergi, beh, hai fatto tantissimo. E quando mai puoi farlo giocando nel Cagliari, oggettivamente, quest'anno? Mai. Quindi, certo che le nazionali contano moltissimo per il valore economico del giocatore. Rocco, a proposito di Meretti, come mai l'intervista italiano moltissimo per il valore economico del giocatore? Viene fuori durante la pausa nazionale, come al solito Mira mette in cattiva luce la Juve, ma soprattutto perché Meretti fa tanta panchina anche al Besiktas? Perdonatemi, io lo voglio essere esplicito, ma non è che tutto è contro la Juve. Cioè, italiani, durante la pausa nazionale si fanno tante interviste. Perché? Perché c'è il tempo. Perché durante la settimana, vi posso assicurare, italiano, l'intervista esclusiva al Corriere dello Sport è molto improbabile che la dia, perché è affaccendato con le sue vicende. Un allenatore come l'italiano è molto probabile che parla, come tutti gli allenatori, in conferenza di vigilia e post partita, e quindi in questo momento ci sono 3 settimane di pausa, l'italiano parla, gli fanno delle domande su Vlahovic e Meretti, non è che fa l'anti-juventino, dice la sua. Cioè, io francamente ogni tanto mi sembra che noi vediamo un po' dei fantasmi. Cioè, Meretti, lui dà una valutazione, tra l'altro molto correttamente, italiano, a domanda, ma perché secondo te la Juve non ha tenuto Vlahovic? Risponde, non lo so, e dà una sua interpretazione dicendo che Vlahovic probabilmente anche per ragioni di squadra non si è trovato perfettamente, e aggiunge, per me è comunque un giocatore di 26 anni che i suoi gol li ha sempre fatti. Poi noi, diciamoci la verità, riteniamo Vlahovic un buco nero, diciamo così, e non grigio e non bianco, perché come dice giustamente, tanto da far dire a qualche nostro spettatore su Twitch, credo che sia stata la cosa migliore non aver più Vlahovic a Torino, mio pensiero. Sì, perché? Perché Vlahovic l'abbiamo pagato come un top player, abbiamo pensato che fosse il top player, è diventato il giocatore che guadagnava più soldi in Italia e ha avuto una media gol nella Juve di 0,40, in carriera di 0,39, in nazionale di 0,39. C'è Vlahovic, c'è quella roba lì, punto. E quella roba lì non merita 12 milioni di euro, perché 12 milioni di euro non li guadagnava Lewandowski, che ha una media una volta e mezzo superiore a quella di Vlahovic, per intenderci. Quindi non è un'intervista francamente anti-juventina, è un'intervista a un allenatore che ha dei giocatori ex della Juve che ne parla. Cioè, adesso veramente, se no io mi chiedo di cosa devono parlare i giornalisti. Cioè, io oggi da lettore sono stato molto contento di leggermi l'intervista di italiano dove insieme a Vlahovic e Meretti parla del campionato turco, del fatto che una società italiana lo ha richiesto ma lui non dice quale, qualcuno può immaginare chi, e io penso che possa essere il Milan, del fatto che lui si è allargato la frontiera, diciamo, mentale parlando con i dirigenti del Benfica, eccetera eccetera. Non è che adesso tutti sono anti-juventini e anche l'intervista di un allenatore ai Besiktas diventa un'occasione per parlare mai della Juve, perdonatemi. Allora, vado a leggere. Buongiorno Paolo. Vlahovic, 68 gol in 4 stagioni e mezzo. Kane, 73 gol sono nell'ultima stagione. E paradossalmente entrambi con lo stesso stipendio al lordo. Iniziamo a dare il giusto valore alle cose e avremo risolto la metà dei problemi di bilancio. Marco, perfetto, l'hai riassunto. Dopodiché, io non chiedo a nessuno alla Juve di fare Kane, perché Kane è Kane e lo fa solo al Bayern, dove il Bayern segna 130 gol all'anno e lui appunto arriva all'incredibile media tale che potrebbe anche ricevere il pallone d'oro senza vincere il mondiale di più di un gol a partita. Lì stiamo parlando di fuoriclasse. Però noi abbiamo pensato, e questo è il dramma della Juve, che Vlahovic potesse diventare Harry Kane, potesse diventare Erling Haaland, potesse diventare Robert Lewandowski. Questo è stato il nostro errore catastrofico. Senza avere che cosa? Senza avere una certezza e avere invece un curriculum molto positivo, perché Vlahovic aveva dei numeri enormi alla Fiorentina. Ma lo storico di Vlahovic ci dimostra, compreso la nazionale, che non è questo. Quindi io credo che questo elemento francamente sia stato appunto un buco nero. Hai perfettamente ragione, Marco. Ritornare all'esatto valore delle cose è il passaggio fondamentale, nel senso che una società come la Juve, ma mi verrebbe a dire il calcio italiano nel suo complesso, non può più fare scommesse, o meglio, quando le fa, tipo il Milan che compra Diego Moreira a una cifra importante, tipo la Juve quando prende Colomani a una cifra importante, deve pensare che quella scommessa abbia delle altissime probabilità di farcela. Ma quando comunque fa quella scommessa, a livello di ingaggio, non va a dare i soldi che ha dato a Vlahovic. Punto. Ecco. Che nessun altro club europeo gli ha provato a ridare. Tant'è vero che Vlahovic, dal punto di vista del prestigio, poi magari Beşiktaş vince l'Europa League e ci vediamo giù il cappello, ma dal punto di vista del prestigio, lui ha fatto una diminuzione di carriera. Rocco non ha risposto alla mia domanda: se Italiano reputa Miretti un gran giocatore, perché non lo fa giocare titolare? Italiano lo spiega in intervista: in realtà non gioca titolare da 2 settimane perché ha avuto un infortunio. Ha usato parole su Miretti che immagino anche dettate dall'essere connazionale di Miretti e dal vendere tra virgolette il proprio prodotto in termini più positivi, nonché dare un grande valore al proprio giocatore. Stiamo a vedere se Miretti a fine anno sarà un titolarissimo. Per adesso, ma per me gli infortuni di Miretti sono un elemento appunto di debolezza del giocatore. Con Ildiz e con Seisao, scrive Stefano, la Juve non ha bisogno di una punta statica di peso in area, ma va benissimo un Colomani che crea spazi per tirare in porta, perché tutte e due cercano di saltare l'uomo per tirare, non per fare cross, se no non giocherebbero invertiti. D'accordissimo. Chissà, magari prima o poi la Juve avrà un giocatore che può giocare anche a piede non invertito, nel senso che io penso che con Seisao a destra e Zegrova a sinistra possono giocare, o viceversa, nel senso che ci può anche essere questa ipotesi. Vedo che Spalletti per adesso sta cercando di mantenere il sinistro, il piede sinistro a destra e il piede destro a sinistra, però con me sfondi una porta aperta. Io non sono dell'idea che questa Juve sia fatta per avere il centravantone, e spero che Colomani riesca a fare quello che esattamente hai detto tu, cioè a creare quegli spazi che permetteranno ai nostri trequartisti di segnare, e anche a lui, un buon numero di gol. Non avremo magari il giocatore candidato alla classifica cannonieri, ma avremo una cooperativa del gol, come già adesso abbiamo, che può funzionare. Ci fermiamo, ultima pausa.
2: Cose di calcio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta la fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini, una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro, e non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14
6: 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, ultimo blocco, tra un po' andremo anche a fare qualche ragionamento sul campionato con un nostro avversario che però ci può dire qualcosa di significativo sulle posizioni di vertice, quindi anche fare qualche ragionamento, diciamo, sul contesto, su che Serie A stiamo andando a definire. Visto che siamo in pausa, possiamo già mettere un punto fermo e provare a ragionare. Se tra l'altro avete domande per Angelo Taglieri, telecronista di Como TV, me le potete girare e io volentieri gliele riproduco. Nino ci scrive: posso permettermi di non allarmarmi per l'unico convocato in nazionale italiano, anche perché ne abbiamo altri in altre nazionali più importanti della nostra? Sì, io come vi ho già detto da un po' di tempo, io credo che semmai ritornerà una via italiana della Juve, e sembrerebbe che la Juve in questa fase stia molto attenta ai movimenti che ci saranno in Serie A di giocatori italiani e magari anche in altri tornei per ripristinare uno zoccolo duro. Si parla molto di alcuni nomi, di questa attenzione per Palmisani ma anche per altri giocatori del Frosinone, e questi test della nazionale appunto ci potrebbero dare delle risposte. Sono altresì convinto che se sei veramente ormai un top club, e la Juve deve tornare ad esserlo, i top club hanno nazionali, hanno le eccellenze delle varie nazionali. Ecco, io credo che un po' il calcio sia cambiato. Poi, se è possibile ripristinare una grande scuola italiana, bene, ma non è che detto che sia la strada sicura, migliore o unica. Allora, andiamo a parlare con Angelo Taglieri, voce di Como TV. Ciao Angelo!
11: Ciao Paolo, ciao a tutti e tutti.
0: Allora, io Angelo ti eleggo come termometro del campionato, non solo perché commenti le partite e quindi ci puoi dare anche un ritratto importante, ma anche perché l'anno scorso ci siamo trovati in un altro contesto, era lo sprint finale, io ti ho detto guarda che Como va a finire in Champions, tu mi hai detto no, guarda che ci va la Juve, ho avuto ragione io. E adesso
11: come sempre.
0: Non come sempre, no, però voglio invece partire da questa situazione che mi è venuta in mente stamattina, no? Cioè, mi sono detto, io se dovessi definire probabilmente la squadra, una delle squadre, sto parlando delle big, non vado a vedere la parte destra della classifica, più antitetica alla Juve, tanto che quando abbiamo affrontato il Como l'anno scorso abbiamo perso con due allenatori diversi, direi proprio il Como. Poi guardo e incredibilmente in questo momento siamo appaiati in classifica, settimi e ottavi. Differenza reti praticamente simile. La Juve segna un po' di meno, ma prende un po' di meno gol, eccetera, eccetera. E allora mi dico, che fotografia c'è dopo cinque giornate dal tuo punto di vista di questo inizio di campionato?
12: Ma dicevo che in questo inizio di campionato è un po' enigmatico, secondo me, sotto certi punti di vista, tolte Inter e Roma, che secondo me in questo inizio di campionato hanno fatto vedere qualcosa di più rispetto a tutte le altre, sia da un punto di vista di maturità, sia da un punto di vista di gioco, sia da un punto di vista di profondità delle rose, perché entrambe le squadre fanno paura, entrambe hanno rimontato, diciamo che per l'Inter è stato l'esmotiv, mentre per la Roma ci si è ritrovata quest'anno a rimontare un paio di partite, vedi per esempio quella contro l'Atalanta che meritava di vincere prima del 95esimo minuto, e quindi queste due squadre mi sembra stiano facendo un discorso a parte in questo inizio di stagione. Per quanto riguarda le altre, per tutte le altre c'è un qualcosa di nuovo da misurare, mi riferisco soprattutto a Milan, Juventus e Como e Napoli sotto questo punto di vista, perché la Juventus sì, ha continuato con Luciano Spalletti che è arrivato a stagione in corso nella passata stagione, però ha messo qualcosina di nuovo all'interno del suo motore, che questo nuovo sia qualcosa di vecchio, vale a dire Douglas Luiz, o per esempio con Colomuani, o qualcosa di nuovo, vedi Nick Voltemade arrivato negli ultimi scampoli di mercato, c'è qualcosa da rimettere a posto. La novità nel Como dove sta? Sta nel triplice impegno, diciamo, in questa stagione. In Coppa Italia si deve ancora affacciare ovviamente, ma la Champions è iniziata alla grande, la settimana della Champions League è andata benissimo perché sono arrivate tre vittorie, diciamo che la prima giornata da settimana intera post Champions League è quella che è andata sorprendente male sotto un certo punto di vista, perché è arrivata questa sconfitta quasi in attesa contro un Frosinone che sta facendo un bellissimo campionato, ha perso solo contro la Juventus, poi per il resto ha dato risposte importanti. Quindi diciamo che questo campionato, questo inizio di campionato è stato utile agli allenatori, alle società, ai club per capire effettivamente da che punto ora ripartire, perché ora si inizia davvero a entrare nel vivo con tutte le big che hanno queste 8-9 partite nelle prossime 4-5 settimane. Insomma, ora non si può più scherzare, in queste settimane bisogna mettere benzina all'interno dell'automobile per poi partire senza fermarsi mai, ma letteralmente mai.
0: Angelo, appunto hai fatto riferimento a Frosinone, la Juve vince a Frosinone la prima giornata, il Como perde nell'ultima. Avendo gli stessi punti, la Juve ha avuto un pari col Milan e una sconfitta incredibile col Sassuolo. Il Como hai giustamente già definito un po' incredibile la sconfitta col Frosinone e un pari nella prima con l'Udinese. Hai una sensazione precisa su quest'anno quanta fatica si debba fare nel vincere partite, tra virgolette, abbordabili per una grande? Cioè, io reputo Frosinone o Sassuolo due gare che se Juve e Como giocano al massimo livello portano a casa. Ecco, ti sembra che quest'anno sia più difficile? Questa domanda te la faccio perché poi entriamo dentro l'algoritmo di Opta che anticipo dà una quota bassissima quest'anno sullo scudetto, cioè dice che lo vinci con una cifra che negli anni belli di quali arrivavi terzo. Quest'anno, come se il campionato fosse molto molto equilibrato, ma secondo te sarà veramente così?
12: Ma io sono d'accordo su questa visione, perché mi sembra che tutto diciamo tutto il carrozzone della Serie A, tutte le squadre stiano andando in un determinato stiano disegnando un determinato tipo di calcio, cioè stiamo affrontando sempre sfide più aperte, sempre sfide verticali, con campi in discesa, no? Quindi con tante occasioni da una parte e dall'altra, le big concedono, perché stanno concedendo in questo inizio di campionato, per esempio l'Inter va sempre sotto 2-0, poi ha la forza per andarla a riprendere e ribaltarla, con la Roma la sua ripresa non l'ha ribaltata perché la Roma è una squadra forte. Quindi credo che sotto quel punto di vista si sia livellato, perché le squadre che non riescono magari ad arrivare nella forza dei singoli, quindi nell'individualità ai livelli magari dei singoli delle big, con l'organizzazione, con un'idea di calcio sfrontata, con la capacità magari di andare a prendere giocatori sconosciuti o tali e riuscirli a valorizzare in un determinato contesto tattico, e quindi l'unione di intenti tra la parte dirigenziale e la parte di campo deve essere assoluta, come è stato per il Como nella passata stagione, come sembra essere per il Frosinone in questa stagione, come sembra essere per il Sassuolo in questa stagione. Diciamo che quella fa tanta differenza, secondo me, e quindi rende tutto più livellato quando si entra poi nel rettangolo di campo. Prendete il Frosinone, adesso prendo il Frosinone perché è la partita che ho commentato più di recente. Ha giocatori forti anche individualmente, perché secondo me Gizemic, Vernazzi e Raimondo, senza parlare di Romano Schmidt che ha fatto il mondiale con l'Austria qualche mese fa, sono giocatori forti, sono giocatori che possono giocare in qualsiasi club di alta fascia, secondo me, in Serie A. Non a caso la Roma sembra che sia sempre più Bernate sotto questo punto di vista. Quindi è un campionato, sì, che si è liberato, perché anche squadre magari come Monza, che si può definire cuscinetta, un allenatore preparato, Juric, che fa un'ottima fase difensiva e tolta la prima partita, diciamo che senza sbavature del portiere dava fastidio a tutti quanti, infatti ha cambiato il portiere, ha vinto la partita. Quindi sì, sono molto d'accordo con Opta sotto questo punto di vista.
0: Ecco, Opta tra le righe non fa che ribadire un concetto che a me personalmente ha colpito molto. Cioè, alla vigilia del campionato, ma quasi tutti gli osservatori davano la gerarchia Inter, Roma e Como come assodata, ancor più dopo le prime due giornate in cui il Napoli va in difficoltà, quindi tolgono il Napoli, e io da juventino ho iniziato a dire: se questo è vero, ragazzi, si gioca per un posto, cioè che non è il primo ma è il quarto. E Opta dice la stessa cosa, cioè dice Inter, Roma e Como arriveranno prima, seconda, terza, la Juve arriverà quarta. Questa è la predizione fatta sulla base di tanti calcoli e anche queste prime cinque giornate. Intanto ti chiedo se ti fa impressione vedere che ormai Como è considerato una big, no? Perché da fuori uno potrebbe pensare, se Como quest'anno finisse in sesto, si fa una Champions League dove arriva agli ottavi e fa una discreta Coppa Italia, ragazzi, ci stiamo abituando a qualcosa che non era così chiaro fino a solo 365 giorni fa. Quindi sarebbe già per me una grande impresa. Però invece no, qua si sta dicendo qualche cos'altro. Cioè, si sta dicendo che Juve e Milan devono lottare, Juve e Milan, cioè le due big del calcio italiano insieme all'Inter, devono lottare per un posto, e quel posto è anche un po' risicato. Ecco, mi dici la tua su questo, è un po' presto? Cosa credi che stia vedendo l'algoritmo di Opta per sostenere quello che poi, peraltro, ripeto, la maggior parte della critica ha detto da subito?
12: È troppo presto, secondo me, ma perché mi riferisco a Opta stesso? Perché l'anno in cui il Como arriva decimo, quindi il primo anno di Serie A, dopo poche giornate, sempre Opta dava il Como come quasi sicura retrocessa. Perché effettivamente, te lo ricorderai benissimo, il debutto del Como allo Stadium 3-0, vorrei dire, sì, Fangula, Cambiaso, ed era un Como che si presentava
0: quindi,
12: con veloce.
0: Quindi, Angelo, sostanzialmente dobbiamo giocare contro Opta, c'è cioè uno stimolo.
12: Esatto, assolutamente, perché ci sono talmente tante variabili nel corso della stagione che tu non sai davvero come, per esempio, il Como possa reagire a un mese di ottobre-novembre in cui davvero giocherà ogni tre giorni. Non sai che tipologie di calciatori verranno valorizzati nel corso della stagione, perché evidentemente Opta non aveva fatto conto di Nico Paz e Massimo Perrone in quella stagione, e poi dell'arrivo di Assandiao e Maxence Cacchierene nel mercato di gennaio, più Boutet. Quindi bisogna prenderlo ovviamente con le pinze. È chiaro che il Como, magari rispetto alle passate stagioni, ha dato un'identità talmente forte a se stessa e talmente riconoscibile, e con per esempio un debutto in Champions League pauroso, perché l'Ipsia poi va a vincere 5-0 la giornata dopo in Bundesliga, quindi sicuramente è stato un inizio più che positivo. Ecco, ti fa dire: ma perché non può arrivare terzo? Il Como potrebbe arrivare anche settimo in questa stagione, perché il Bologna, per esempio, era partito benissimo l'anno della Champions League disputata e poi dopo finisce all'ottavo posto, però portando a casa una Coppa Italia. Quindi davvero è troppo presto e ci sono troppe variabili all'interno delle prossime settimane per cercare di capire. Alla fine qua ha sempre ragione Allegri, caro Paul, bisogna arrivare a marzo, poi a marzo vedi dove sei e te la giochi.
0: Sì, sperando che Allegri sia dietro sia noi che voi, diciamo, così almeno lo usiamo come guru, ma non lo dobbiamo guardare accanto. Ecco, ti chiedo questo perché è un dibattito che stiamo facendo, no? La Juve ha segnato con 10 uomini diversi, non c'è uno che abbia fatto 3 gol, tenendo conto di tutte le competizioni. Abbiamo una strana classifica cannoniera interna con Bremer, Zegrova e Nico Gonzalez a 2. Il Como l'anno scorso ha fatto le sue fortune sulla base di un'anomalia, cioè mentre le altre squadre avevano il bomber, il Como aveva il bomber, cioè Duvikas, ma aveva anche Nico Paz. Secondo te quest'anno chi sarà il capocannoniere del Como e dal tuo punto di vista chi sarà il capocannoniere della Juve?
12: Allora, il capocannoniere del Como mi viene da dirti Tasos Duvikas, perché credo che alla lunga, non che Moisekene non diventi titolare di questo Como, però lo vedo proprio aver raggiunto una maturità tale da poter riconfermarsi ancora una volta il capocannoniere del Como, considerando tutte le competizioni, ha già segnato in campionato e in Champions League, e credo che il Baturina sotto un certo punto di vista possa fare il Nico Paz della passata stagione, magari fare più gol dell'argentino. Per quanto riguarda la Juventus, io alla fine, sai Paul, credo sempre in Colomboani, perché pian piano sto vedendo dei segni di risveglio da parte del calciatore, un calciatore che in determinate circostanze, in una determinata tipologia di gioco, aveva fatto

0: Tu che sensazione hai, visto che abbiamo già definito che quest'anno si gioca più aperti? Chi fa più gol quest'anno vince? Detta così è una banalità, ma ci siamo capiti.
1: Credo di sì, Paolo, perché già l'anno scorso, sotto questo punto di vista, la miglior difesa ce l'ha avuta la quarta squadra in campionato,
0: Esatto.
1: Como, con l'unica squadra sotto i 30 gol subiti. E quindi ti dico che secondo me quest'anno vince chi segna di più, sia perché ci saranno partite per lo meno più aperte. Stiamo vedendo per esempio un Inter che sta subendo sempre 2 gol a partita, però poi ne fa 5, e quindi cosa gli vuoi dire? Quindi credo che proprio in generale il calcio stia andando dietro questa direzione. Ormai non si deve più lucrare su quel gol che tu hai realizzato per poi barricarti dietro, ma effettivamente sei sempre più portato per la tipologia di calcio, per la costruzione dal basso, per gli errori individuali, per gli errori di posizionamento, per questi campi che si aprono sempre di più, queste transizioni, a segnare sempre un gol in più dell'avversario. Diciamo che dalla serie A di Massimiliano Allegri siamo passati alla serie A di Zdeněk Zeman sotto un certo punto di vista.
0: Però si riprende e abbiamo due scontri al vertice, perché la Juve va a Cagliari e Cagliari ha più punti della Juve, il Como ospita la Roma e la Roma è in testa. E come la vedi la ripresa? Cioè, per essere chiari, Cagliari io penso che sia un'anomalia, però la Juve già l'anno scorso ci ha lasciato le penne tirando praticamente a ogni minuto e prendendo gol all'unico tiro che ha incassato. E il Como da Roma, cioè io te la dico così: se ti dico che se la Roma viene a vincere a Como, non ti dico che diventa la favorita per lo scudetto, però non ha più alibi, cioè diciamo si prende un certificato di laurea. È troppo presto anche questo? O per me quel test lì è un test incredibilmente importante.
1: Sono d'accordissimo con te. Secondo me, se la Roma riesce a vincere a Como dopo aver comunque, è vero, davanti 2-0, ha portato solo un punto contro l'Inter, però ha certificato di potersela giocare alla pari, se non di più, con il club nerazzurro. Se dovesse vincere a Como, si candida per forza di cose come la favorita numero uno, perché secondo me Gasperini è arrivato a una maturità tale come tecnico da poter giocare con continuità per lo scudetto. Solitamente le squadre di Gasperini subiscono l'inizio di campionato, e questa non sembra minimamente subire l'inizio di campionato. Quindi tutto mi fa pensare che se davvero dovesse arrivare un risultato importante a Como, la Roma, sono d'accordo con te, si candida come favorita assoluta per lo scudetto. Una Roma che tra l'altro non manda male in nazionale, non c'è Cristante in nazionale, quindi ha la possibilità di prepararla davvero bene questa partita per cercare appunto di dare fastidio a un Como che invece ha in giro per il mondo tra Under 21 e quant'altro 15 nazionali.
0: Ti vado a fare quest'altro parallelismo tra Juve e Como, ovvero il rapporto che andiamo a stabilire con la nazionale italiana. Tu sai che la Juve ha un rapporto storico, ma che oggi è incrinato anche un po' per gli infortuni. Magari ci fossero disponibili Cambiaso e Locatelli, non lascerebbero solo Vicario, però è indubbio che il nucleo azzurro della Juve non esista più. E Como se ne è parlato molto, lo sta costruendo. E quindi ha preso Ken, ha preso Liberali, eccetera. Però è indubbio che la tipologia del Como di scelta del giocatore è talento dove si trova, e in Italia se ne trova poco. Ti chiedo, secondo te, quale sarà l'evoluzione dei due club? Cioè, se in qualche maniera ormai questa è una svolta storica, per ragioni diverse, però né Juve né Como andranno a inseguire la via italiana, o se invece, secondo te, per avere delle, come dire, sedimentazioni forti, dei nuclei forti, c'è bisogno che rappresentino anche la nazionale.
1: Ma diciamo che il Como, sotto questo punto di vista, è la realtà che vedo più vicino, sta lavorando in questo senso, cioè creandosi talenti in casa, comunque andare ad arricchire il settore giovanile in casa. Per esempio, se si va a vedere l'ultima partita che il Como ha giocato in campionato, Primavera ha perso con il Bologna per 2-1, ma c'erano 10 italiani su 11 in campo. E anche quando ha giocato contro la Juventus, pareggiando 0-0, sempre nello stesso campionato, c'erano 8 giocatori italiani in campo, se non 9. E infatti, tra la Primavera e l'Under 17 sono 18-19 i giocatori convocati nelle diverse Under, più alcuni giocatori in prestito in Serie B, vedi Fabio Rispoli con l'Under 20 e Felipe Dzeko con l'Under 20. Quindi, sotto questo punto di vista, il Como sta lavorando in prima squadra. Sappiamo bene, l'ho raccontato anche Cesc Fabregas, che magari è per una questione proprio di idea di calcio che propone il Como, non ha trovato giocatori adatti a quella situazione, ai costi che vuole pagare il Como. Ha fatto un investimento importante con Moise Kean, ha preso nell'ultimo giorno di mercato Samuele Ricci in prestito, che sta avendo un impatto positivo nelle

0: prime due partite è entrato molto bene in campo l'ex Milan, infatti è stato convocato in nazionale al posto di Brian Cristante. Quindi diciamo che per vedere magari il Como rappresentare il calcio italiano, citando Silvio Baldini che ha detto che in questo momento è rappresentato più dal Frosinone, bisogna attendere, bisogna avere pazienza, nel calcio non ce ne ha, il Como ce ne ha, lo sa bene, e sta provando a crearsi in casa quelli che possono essere i calciatori della nazionale del futuro.
1: Moltissima curiosità, Angelo, tu commenti anche tanti campionati. Mi dici un giocatore che vorresti vedere nel Como e un giocatore che invece sarebbe utile alla Juve, se ti viene in mente?
0: Allora, al Como mi piacerebbe vedere, usciamo dall'Italia a questo punto,
1: Beh,
0: perché tanto su
1: certo.
0: Como TV la facciamo vedere davvero quasi, quasi tutto, mi piacerebbe vedere, vado un po' sul dettaglio, Kodai Sano, che è il centrocampista che è nato al PSV Eindhoven dal Mecca Nijmegen, ed è un giocatore che mi piace tantissimo, un centrocampista che secondo me potrebbe essere perfetto per il Como di Fabregas perché ha tutto, palleggio, capacità di inserimento, uno di quei centrocampisti che se inizi a ruotare con tutti e tre quelli che ci sono in mezzo ti fa perdere un po' i punti di riferimento. Ti direi alla Juventus ci vorrebbe un numero 9 che è fatto male all'ultima partita, ma c'è il mini Haaland, sempre in Eredivisie. Stiamo parlando di Artem Stepanov, che è un attaccante ucraino del 2007, 19 anni, 5 gol nelle prime 5 partite di Eredivisie in questa stagione, si è fatto male alla caviglia, è molto simile all'Haaland pre-taglio di capelli, questa foto è bionda, è alto 193 centimetri e attacca l'area di rigore con una fame e una voglia di andare a prendersi ogni pallone che davvero ricorda Haaland, non solo per il fisico ma anche per la fame da gol, e diciamo che forse uno così famelico negli ultimi 16 metri alla Juventus farebbe comodo in questo momento.
1: Sì, il problema tra l'altro è che sei già infortunato, quindi potrebbe essere proprio adatto per noi. Ho capito che cosa c'è in un angolo del tuo cervello. Grazie Angelo, grazie davvero.
0: Grazie come sempre a te Paolo, è sempre un piacere, grazie mille.
1: Ciao, ciao Angelo. Allora, abbiamo fatto veramente una bella ricognizione, insomma, sull'intero campionato. Voglio dire. Chiaramente, quando noi parliamo delle statistiche, delle predizioni, abbiamo delle elaborazioni di modelli matematici che hanno ovviamente, io credo, tutta una serie di variabili, compreso, secondo me, come dire, eventi oggi non calcolabili. Cioè, mi spiego, gli infortuni, il percorso nelle coppe, aggiungo. Una variabile che non è indifferente, l'ambiente. Perché vedete, io sono convinto di una cosa, e in qualche maniera chi era allo stadio l'altro giorno me l'ha anche comunicato, che comunque in questo momento la Juve ha il sostegno del pubblico. Cioè, mentre e paradossalmente, o meglio, era esattamente quello che io mi aspettavo, però non era così scontato. L'Europa League a noi può servire proprio per questo, perché non perché l'Europa League sia facile, ma quando fai partite dove vinci 5-0 e i giocatori prendono fiducia e regali gol e spettacolo, perché questo è un elemento che da noi un po' viene trascurato sempre per la concretezza, io credo che si generi entusiasmo. E l'entusiasmo fa la differenza. Ecco, era una domanda che avrei potuto ancora fare ad Angelo. Io credo che, appunto, piazze come Como abbiano quella forza lì. Cioè quella di non avere pressione, anche se esiste ovviamente, perché ormai gli investimenti sono importanti, la proprietà è importante e anche lo stadio inizia a diventare affollato, però l'entusiasmo ti porta avanti. La Juve ha bisogno di questo e secondo me la Juve lo sta ricreando. Non ci sembra magari dagli studi di una radio o se stai sul web, ma io credo che invece molto presto, se i risultati saranno all'altezza, la Juve avrà in quello un fattore di differenza perché si tornerà a respirare un clima che da troppo tempo ci manca. Allora, Gianni scrive: premesso, fino alla fine forza Juventus. Io non capisco, magari ho poche conoscenze, ma davvero vediamo la Juve nelle prime 5? Inter, Roma, Como, Napoli. Siamo senza attaccanti, centrocampo mediocre, infermeria piena. Io a mio figlio non lo illudo. No, no, ma io non parlo di illusione. Io ho citato l'algoritmo di Opta. Io penso che la Juve abbia tutte le caratteristiche per arrivare quarta, nel senso che penso che debba lottare. Penso che quei giudizi sull'attacco, siamo senza attaccante, il centrocampo mediocre o l'infermeria piena, possono essere giudizi che vanno a variare se riusciamo a correggere qualcosa, e che ad esempio non mi sembra che il Napoli non abbia problemi, perché tolto Højlund mi sembra che gli attaccanti del Napoli non stiano rendendo, iniziano ad avere infortunati pesanti anche loro, non mi sembra che il gioco di Allegri stia garantendo quella solidità difensiva che tradizionalmente lui dà, e quindi in questo senso non mi sento inferiore. Vedremo se veramente Inter, Roma e Como sono così superiori come tutti dicono. Per adesso noi col Como siamo a pari punti. Inter, Roma li abbiamo a 3. Grazie per l'attenzione. Linea a Frank Donetti e buona giornata a tutti. Ciao!

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
1: Quattro droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. Quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
2: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e tre bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
1: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
2: È convocato alle 16.30 il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno, tra l'altro, tre decreti legge a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
1: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: 24 settembre, ore 16:06, siamo assolutamente in diretta. Ieri oggi Franco Leonetti qui al microfono, Manuel in regia che aspetta qualcosa.
1: No, volevo ricordare che fra 3 mesi e un giorno è Natale.
0: Ah, ecco, bellissimo, questo è veramente questa è una puntualizzazione fondamentale, direi. Quindi dobbiamo incominciare a fare la scaletta, la stecca, a scendere, cioè sei lì che barri sul calendario.
1: Anche perché, come si suol dire, dopo Ferragosto tutti dicono
0: Beh,
1: è già Natale.
0: cosa facciamo a Natale? C'è anche Capodanno, c'è l'Epifania, noi lavoreremo, noi sicuramente saremo qui. Allora, partiamo subito con le notizie. Ieri, insomma, vi avevo accennato di Neto, dovrebbe arrivare domani, trattativa chiusa, sigillata, e quindi Neto sarà un nuovo secondo o terzo portiere, vedremo poi le scelte di Spalletti. Neto che ovviamente ha già un trascorso juventino, un biennio dal 2015 al 2017, e mi risulta che sia stato scelto perché serviva un portiere pronto subito, che conoscesse l'ambiente, sicuramente le visite mediche, probabilmente di domani, così allontaneranno quelli che possono essere i dubbi fisici, perché Neto non gioca una partita dal 30 maggio scorso, ha avuto dei guai fisici, ma un pochino come tutti i portieri svincolati, no? Si è fatto il nome di Rico, si è fatto il nome di Cragno, che io valutavo come un profilo interessante, però Cragno ha avuto anche lui un infortunio lungo e grave, la rottura del tendine d'Achille, è stato operato, e quindi chiaramente, insomma, la Juventus ha fatto questo tipo di scelta. Sarà un contratto di un anno. Attenzione poi ai portieri, perché proprio qui martedì con Fabio Greco, allenatore che ha allenato e ha avuto Lorenzo Palmisani, insomma, ci ha spiegato le caratteristiche del portiere del Frosinone. E la Juventus si sta muovendo, uno, in ottica ovviamente del valore del ragazzo, due, anche in un'ottica di italianità. Nelle ultime partite la Juventus aveva un solo ragazzo tricolore in campo, che è Vicario, e credo che tante volte si è fatto discorso, serve uno zoccolo duro italiano, eccetera, eccetera. Oggettivamente la Juventus ha pochissimi giocatori italiani, quindi insomma, vedremo, si può andare anche in quella direzione. Oggi voglio lanciarvi questo tipo di tema. Abbiamo avuto cinque partite, sono state disputate cinque partite di campionato, una di Europa League. Abbiamo sempre detto che questa Juve ha bisogno di certezze, di sicurezze, di giocatori leader. E allora vi chiedo, quali secondo voi sono stati in questo mini ciclo? Speriamo che, insomma, questa pausa per la nazionale finisca presto, perché è lunghissima, 3 settimane, diventa veramente complicato. Quali sono stati i giocatori chiave? Chi considerate in questo momento l'elemento leader? Io ho parlato di Nico Gonzalez, ho parlato anche nel mio editoriale della sua garra, della sua grinta, della sua capacità trascinatoria anche nei confronti dei compagni. Però abbiamo visto anche delle buone, buonissime prestazioni, penso di Conceição, di Bremer, la sorpresa Pape Sarr, cioè ci sono un insieme di elementi che scendono in campo che ci fanno pensare a, speriamo, un futuro roseo, immediato, e comunque con una squadra fatta anche di elementi che l'anno scorso non c'erano. Su Nico Gonzalez ho già detto tante volte, no? Un presunto esubero, quello che è stato un esubero per tutta l'estate, e poi oggettivamente appena entrato in campo con il Parma ha sorpreso un po' tutti noi con quel gran gol, ma soprattutto con la carica, la volontà, la grinta. Nico Gonzalez, due gol in queste partite, uno in campionato, uno in in Europa League, ma oggettivamente quando viene schierato è sempre uno dei migliori. Quindi io vi suggerisco questo nome, poi ovviamente sta a voi esprimervi, sapete benissimo come raggiungerci, note vocali, messaggi scritti, siete sempre in tanti e quindi io vi ringrazio. Manuel, abbiamo già l'ospite? Non è raggiungibile, allora aspettiamo, non è assolutamente un problema. Andiamo subito a vedere quelli che sono ovviamente i vostri messaggi. Giovanni dal Brasile dice: ciao Frank, aggiungiamo che nella sua ultima partita il 30 maggio il Bonneto fu responsabile della sconfitta contro il Bahia, facendosi espellere alla fine del primo tempo dopo aver insultato in ogni maniera l'arbitro. Sono cose che possono succedere. Io credo che si possa dire che insomma Neto ricopra, no, il ruolo di portiere in maniera egregia. È chiaro che poi questa è un'emergenza, cioè non la scopriamo, lo sappiamo tutti, è stato operato Grabara, la sua stagione credo che sarà, se non terminata, quasi, e quindi la Juve non poteva rimanere senza un secondo o terzo portiere. Ripeto, vedremo poi le scelte ovviamente di Spalletti. Quando succedono questi disastri, ripeto, 5 operazioni chirurgiche in 5 partite di campionato, io personalmente non ho mai viste, dovevi andare a prendere uno svincolato e la Juve ha fatto questa scelta. Giuseppe Falci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Ciao Franco.
0: Come stai Giuseppe? Tutto bene?
2: Benissimo, beh, sì, tutto a posto, sì, grazie.
0: Sei più rinfrancato dopo la vittoria con il NEC, ma soprattutto la riprova molto importante contro l'Atalanta, una partita ben disputata, finalmente una bella Juve, una Juve equilibrata che ha saputo interpretare, dosare le forze, ma soprattutto vincere una partita contro un avversario mai banale. A te.
2: Allora, ero stato molto critico dopo la sconfitta con il Sassuolo, al punto da, diciamo, in maniera forse esagerata, richiedere o chiedere la testa di Spalletti, perché pensavo, e forse ancora per un pochino lo penso, che diciamo la liaison fra Spalletti e la Juventus si sia iniziata, diciamo, a rallentare, comunque sia diminuita, o comunque si sia allentata quando la Juventus è uscita non è entrata fra le prime quattro. Devo dire però che dopo la partita, dopo le due partite, dopo il tornante Europa League,
0: campionato,
2: Atalanta, certo. Considerando pure che con l'Atalanta la Juventus non vinceva dal 14 marzo del 2018, gol di Higuaín,
0: otto anni e mezzo,
2: e quindi l'Atalanta era stata un po' in questi anni la nostra bestia nera.
0: Vero.
2: Perdemmo malamente quando venne di lì a poco. Venne esonerato Thiago Motta, ricordo un Juve-Atalanta 0-3 o 0-4 nel 2025, no. Quindi ho visto più di qualcosa di positivo, ho visto una squadra compatta, ho visto Colomani più che rigenerato, un Colomani che ci ha fatto ricordare quello che è stato in quei 6 mesi alla Juventus, e Alaj Begovic si sta orientando e si sta ben inserendo nell'officina di Luciano Spalletti. Devo dire che mi è piaciuto l'ingresso di Sar,
0: molto.
2: Sar è entrato, sembrava che fosse un altro giocatore rispetto alla partita col Sassuolo e anche alla partita col NEC, un'altra gamba, altre, diciamo, linee di passaggio, insomma Selic è una certezza, Bremer ha messo a segno un altro gol, con Seisao garanzia, e Vicario che alla fine
0: è una sicurezza.
2: Resta forse un grande acquisto, perché lì
0: assolutamente
2: non vedeva un portiere così da diverso tempo, e soprattutto di Vicario mi piace la comunicazione post gara, la sua serietà nel comunicare e i messaggi ben chiari e nitidi che trasmette davanti alle telecamere. Insomma, se sono rose fioriranno, è chiaro che questa partita non può determinare non innesca subito il sillogismo adesso la Juventus della scudetto. La Juventus deve ancora dimostrare. Adesso ci sono due sezioni di pausa, poi c'è la partita col Cagliari, insomma, dopo la sosta si entra nel vivo e lì si capirà fra ottobre e novembre quale sarà il cammino, la curvatura della Juventus in quest'annata. Resta il fatto, e io lo sostengo da tempo, l'avevo già detto anche da voi, che secondo me il primissimo obiettivo stagionale deve essere l'Europa League, per due motivi. Uno, perché la Juventus non vince una competizione europea da anni,
0: da troppo tempo.
2: Cosa ci darebbe diciamo
0: un po' di spolvero europeo, ma anche entusiasmo,
2: ci internazionalerebbe di più rispetto, certo, a quello che già siamo. E poi perché è la porta d'accesso naturale
0: alla Champions,
2: che è l'obiettivo in fondo stagionale, no?
0: Certo.
2: E ricordo che nel passato ci sono stati, diciamo, diversi cicli, sono iniziati sempre prima di una vittoria, di una finale di Coppa UEFA. All'epoca si chiamava Coppa UEFA. 93-94 vittoria della Coppa UEFA con Trapattoni, 94-95 finale con Lippi, vittoria dello Scudetto, 77 Coppa delle Fiere, ma c'è anche il 90 che fu un anno di... Comunque la Coppa UEFA ti dà...
0: Ha sempre dato la stura a grandi conquiste, no?
2: A grandi conquiste, io la penso così.
0: È vero, no, ma poi, insomma, guai a così prendere sotto gamba, sottovalutare un campionato dove la Juve ha il dovere di tornare ad essere competitiva. Però l'Europa League è una manifestazione estremamente interessante. È chiaro, ci siamo perché abbiamo bucato la competizione maggiore, la Champions, ma visto che quest'anno giochi l'Europa League, devi farti valere. Poi a me fanno un po' sorridere, no, i pronostici: Juve e Milan devono assolutamente vincere l'Europa League. Giocare in Europa è complicato, nessuno ti regala niente. Penso alla partita col NEC, facilissima se guardi l'andamento e soprattutto quando l'hai sbloccata e il risultato finale, ma in Europa comunque nessuno ti regala nulla. Cioè, non so quante partite come quella contro il NEC troverai contro altri avversari, no, Giuseppe?
2: Ma sì, diciamo che una partita come quella con NEC è una partita utile a ridarti, diciamo, coraggio e a ridare, diciamo, fiducia a una squadra depressa dalla sconfitta, da quello che è successo con Sassuolo. È chiaro che le prossime partite saranno più complicate, però diciamola tutta, Franco, è una competizione dove noi possiamo primeggiare o comunque giocarcela fino in fondo.
0: Sì, sì.
2: Non è la Champions League, ci sono delle squadre forti, ma certo, ci sono delle squadre molto, comunque tra le forti la Juventus è forse una delle più forti, soprattutto c'ha dei giocatori, ricordo un altro dettaglio, non di non poco conto, ha dei giocatori che già l'hanno vinta e l'hanno vinta pure di recente.
0: Vero.
2: Penso a Vicario, penso a Douglas Luiz, insomma ci sono delle... E peccato per Grabara, visto che sentivo che parlavi prima di Grabara.
0: Esatto.
2: Grabara sarebbe stato il portiere dell'Europa League.
0: Concordo.
2: Uno che c'è esperienza internazionale, purtroppo la sfortuna, la maledizione.
0: La sfortuna, Giuseppe, perché quando hai... Io personalmente non ricordo, tu hai una memoria storica importante, ma io non ricordo in tanti anni di calcio 5 interventi chirurgici in un mese di competizione ufficiale, una follia. E lì è sfortuna, perché lo dico sempre ai tifosi che mettono tutti gli infortuni nel calderone, un discorso è l'infortunio muscolare che, se vogliamo, è prevenibile, ma quello traumatico non lo puoi prevedere, non puoi neanche fare prevenzione, questo è il discorso.
2: Sì, sì, è incredibile quello che è successo.
0: È una sfiga, diciamo, globale.
2: Se ce l'avessero raccontato non ci avremmo creduto.
0: Vero, Giuseppe, non ci avrei mai creduto, mai visto una roba del genere.
2: È incredibile quello che è successo, però bisogna andare avanti. Adesso
0: assolutamente,
2: è arrivato Neto,
0: sì.
2: Quindi Neto è un portiere di esperienza, che è stato alla Juventus. E poi c'è, diciamo che in queste ore c'è questo innamoramento per Palmitani che sta, diciamo, entusiasmando tutto,
0: sì,
2: il tifo della Juventus.
0: Guarda,
2: devo dire, ti dico una cosa un po' carina, secondo me è un po' esagerato, cioè, nel senso che va bene innamorarsi di un giovane portiere di 22 anni italiano che che tutto c'è una storia familiare, super juventina, sì. Però diciamo che è tutto è in questa fase del racconto politico, sportivo, cronachistico, nazionale, è sempre tutto esagerato, cioè è chiaro che ha fatto una super partita, ha preso 9 in pagella, poi tutto questo va misurato, no?
0: Assolutamente.
2: Però è chiaro che
0: sul medio lungo termine è evidente.
2: Io credo che la Juventus come grande obiettivo si debba prefiggere quello di italianizzarsi.
0: Sì, concordo.
2: Cioè, è assurdo che la Juventus abbia un solo italiano in campo.
0: Sì. Mai vista è una cosa del genere.
2: Una roba del genere. È una roba che non è, anche perché poi lo dice la storia, corsi e ricorsi, la Juve è sempre ripartita da un nucleo italiano.
0: Dallo zoccolo duro. Sì.
2: La BBC è stato l'ultimo grande nucleo, forse ineguagliabile se vogliamo, no?
0: Perché
2: stiamo parlando del miglior portiere della storia del calcio, forse di tre difensori che messi assieme
0: hanno scritto una parte
2: importante della storia del calcio.
0: E della Juve.
2: Da Mourinho i professori della difesa.
0: È assolutamente.
2: Ripartizzati da Mourinho.
0: È proprio così. È chiaro che no, è un giovane, si è affacciato quest'anno per la prima volta alla Serie A. Io qui lunedì ho avuto un allenatore che l'ho allenato fino a quando era piccolo e mi diceva, io metto la mano sul fuoco, che Lorenzo Palmisani abbia tutte le caratteristiche da Juventus. Però, come dici tu, piano, calma, non esasperiamo le cose, non enfatizziamo troppo. La Juve ha già chiesto informazioni, c'è un canale preferenziale col Frosinone, lo sappiamo, no? Con alcune operazioni fatte anche in passato. È chiaro che Palmisani a questo punto avrà il focus addosso, i riflettori puntati e dovrà cercare di fornire un rendimento come ha fatto fino ad ora. Se così sarà, e beh, allora poi la Juve insomma ci può puntare. Non aspetti sicuramente il 30 maggio, però insomma, se da qui a Natale il rendimento di questo ragazzo continua a essere questo, in maniera crescente, oggettivamente uno l'investimento può decisamente farlo. Giuseppe, io ho aperto questa puntata lanciando questa tipologia di tema ai nostri ascoltatori, ovvero qual è l'uomo, quali sono gli uomini che in questo mini ciclo di 5 partite di campionato e una di Europa League ti hanno impressionato, hanno dato qualcosa in più, si sono dimostrati uomini chiave e uomini leader. Io ho fatto un nome, ma secondo me ce ne sono altri, e parlo di Nico Gonzalez.
2: Sì, mi ha impressionato pure anche a me Nico Gonzalez, perché devo dire la cura Simeone è servita, è ritornato il Nico Gonzalez della Fiorentina, ha una cattiveria che dovrebbero avere tutti i giocatori della Juventus, ogni qualvolta tocca la palla, ogni volta che tocca la palla può succedere qualcosa, l'abbiamo visto nella prima partita
0: con il Parma, certo.
2: Nella prima partita col Parma, quando prende la palla proprio, cambia proprio la fase dell'azione della Juventus, ha una pericolosità dentro pazzesca, poi anche di testa, è un giocatore totale, forse il nostro top player in questo momento, perché poi comunque c'ha un'esperienza, ha giocato finali dei campionati del mondo, diciamo che stiamo parlando di un giocatore di un'altra categoria. Mi ha impressionato, devo dire positivamente, in questo primissimo scorcio. Io devo dire che sono sempre stato critico nei confronti di Contessao, ma Contessao forse si sta registrando meglio in questa fase,
0: sì.
2: Ha cambiato, perché Contessao sono mancati soltanto i gol nell'ultimo anno e mezzo.
0: Vero.
2: Per lui a quello che produce
0: lui è l'uomo della scintilla, quello che scompagina, i pacchetti arretrati avversari,
2: esatto.
0: Assolutamente,
2: esatto. Secondo me è un giocatore. Io sono fiducioso su Alai Begovic. Alai Begovic è un giocatore
0: di classe, di gamba, di inventiva, di dribbling. È un giocatore importante. È chiaro che insomma è giovanissimo, bisogna dare anche a lui il tempo di crescere in una grande squadra, però insomma ci sono dei segnali positivi, Giuseppe, mi pare giusto sottolinearli, no?
2: Sì, assolutamente, cioè, anche Selic il classico difensore che nella Juventus che ha un po' di operaismo, ma
0: sì,
2: ha quella faccia che ti sacrifica. No, ci sono delle cose interessanti. E poi è chiaro che tutto questo si deve misurare con altre partite,
0: con il
2: proseguo
0: della stagione, cioè servono delle riprove ovviamente,
2: esatto,
0: no? A partire da Cagliari, andando in avanti, anche perché poi non ci sarà più tempo per rifiatare, si giocherà ogni 3 giorni,
2: esatto,
0: questa
2: esatto,
0: è la realtà dei fatti. Ti leggo alcuni messaggi, i nostri ascoltatori ovviamente si sono espressi. Ciao Franco, ma quante ce ne succedono? Ma tutte a noi, Grabar è forte, ok, adesso arriva Neto, ma non ce n'era un altro. Io ho spiegato prima che insomma dovevi muoverti sul mercato degli svincolati, si è fatto il nome di Rico, ma anche lui è infortunato, Cragno a me piaceva, incuriosiva, però anche lui ha avuto un'operazione al tendine d'Achille, quindi un infortunio grave. Serve questo rimpiazzo per quest'anno, poi la Juve probabilmente farà ovviamente altre scelte. Enza da Udine ci dice: Franco, per me è Francisco Conceição l'uomo chiave nella Juve. Ne stavi parlando poc'anzi, Giuseppe.
2: Sì, mi ripeto, Conceição ha qualcosa in più rispetto all'anno scorso, è molto motivato, segna sempre in partite diciamo delicate, perché la partita con l'Atalanta è una partita di una squadra di prima fascia, seppur l'Atalanta oggi non sia diciamo tra le prime 4-5, però ha una rosa di tutto rispetto, e con Conceição può essere un valore aggiunto quest'anno.
0: Senti che cosa ci dice Nino. Non c'è un elemento imprescindibile in questa Juve per manifesto talento superiore, anche se Bremer è il meno pareggiabile in termini di gesti utili, ma per penuria di alternative io direi Douglas Luiz. Sei d'accordo sul rendimento di Douglas Luiz?
2: Io dico la verità, io ho visto che ci sono dei segnali di crescita, però ancora
0: siamo molto calmi.
2: Siamo distanti da quello che per cui era stato preso. È un giocatore che ha talento, un giocatore comunque che ha i numeri per dimostrare le sue qualità tecniche, però è ancora molto, cioè di sicuro è migliorato, è in crescita, però ce ne passa diciamo per paragonarlo ad altri centrocampisti che hanno avuto lo stesso ruolo nella Juventus.
0: Ci serve che dimostri maggior continuità anche all'interno della stessa partita, perché ogni tanto ritorna a essere un po' meno concentrato, un po' più lento, sventaglia sui cartelloni pubblicitari, è successo, e insomma devi essere centratissimo, no? Per essere ovviamente certo, un giocatore da Juve. Valerio da Pisa ci dice: Franco, io torno sui giocatori ceduti, improvvisamente diventano dei grandi interpreti, il problema potrebbe essere che alla Juve non viene data fiducia e così non rendano, c'è qualcosa secondo me nello spogliatoio che non va, forse mancanza di leader come Bonucci, Chiellini, Buffon. Io non so a chi si riferisca, però
2: a Davide si riferisce forse,
0: ma David. Anche a Vlahovic.
2: Ma Vlahovic, secondo me ci sono delle fasi nella storia della Juventus, una situazione del genere è successa con Thierry Henry venne alla Juve, non ci ha giocato male, poi andò via dalla Juventus e fece il fenomeno all'Arsenal. È chiaro che pesa il contesto, questo contesto è tutto più difficile, ma pesa soprattutto la maglia, ma quella maglia pesa, perché quella maglia pesa sempre di più, perché da diversi anni non si vince.
0: Esatto.
2: Quindi tu hai questo.
0: Esattamente.
2: E questo è il punto.
0: Hai questo bagaglio, no? Questa zavorra,
2: esatto,
0: pesantissima sulla schiena, e diventa difficile, ovviamente, anche perché il tifoso oggi, e lo capisco, e do pienamente ragione, non ha più pazienza dopo 6 anni di attesa e con una proprietà che troppe volte ha detto questo sarà l'anno zero, poi si riparte, invece ci si trova sempre in situazioni così. Sì. Quindi siamo in conclusione, Giuseppe, il tuo uomo chiave e il tuo uomo futuribile per la Juve.
2: Beh, uomo chiave Nico Gonzalez e futuribile Alej Begovic.
0: Mi piace, ci troveremo qui presto per analizzare ovviamente il tuo vaticinio, le tue previsioni. Giuseppe Falci, Il Giornale, grazie come sempre.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, a prestissimo. Allora, siamo arrivati al break, torniamo subitissimo, vi aspetto.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto, battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmine Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Caro Manuel, abbiamo un po' di vocali e allora facciamo in questo modo, andiamo ad ascoltarli.
8: Ciao Franco, un saluto a te e al tuo ospite, Marco da Modena.
0: Grazie. Ciao, buon pomeriggio.
8: Io sento anche voi in apertura oggi, sento tanti decantare le lodi di Conceição. Io invece sono uno contrario a Conceição, o meglio, è quel classico studente che avrebbe tante potenzialità ma non le sfrutta. E lui è uno di quei giocatori, potrebbe avere tante potenzialità ma non le ha. E lui continua a fare un po' gli errori dell'anno scorso. Purtroppo io lo noto molto perché si punta molto su di lui e tutti vorremmo che diventasse un super goleador, ma a me non interessa, cioè, o meglio, mi piacerebbe che facesse anche 20 gol a stagione, ma se solo li facesse fare agli altri io sarei ben più che felice.
0: Certo.
8: Perché lui crea tante occasioni d'attacco, è solo che ne spreca più di quelle che ne crea, o perché delle volte perde palla o perché non trova il tiro, poi sfortuna, ha preso 3 pali se non sbaglio quest'anno.
0: Sì.
8: Lui secondo me gioca molto bene quando è all'ultimo tiro d'impulso, come i gol che ha fatto, e quando invece inizia a ragionare, va a fondo campo, perde il tempo, aspetta il difensore che gli va addosso per poi provare a saltarlo.
0: Beh,
8: quindi perde il
0: tempo
8: del gioco della squadra. Lui dovrebbe giocare molto di più secondo me per la squadra.
0: Infatti Cicco dopo alcune partite a tal domanda ha detto: devo migliorare. Se Cicco riesce a giocare più per la squadra e a inquadrare più volte la porta, diventa un giocatore secondo me incontenibile, perché incontenibile lo è già. È chiaro che insomma bisogna migliorare alcuni aspetti, mi pare evidente, ma questo glielo chiede anche il mister. Altro vocale.
9: Ciao Franco, sono Johnny da Palermo.
0: Ciao Johnny.
9: Ma ascoltavo il reel di Marangio, che è mai possibile che dobbiamo ricominciare sempre da Antonio Conte? Cioè ogni qualvolta che un allenatore fallisce si riparla sempre di Antonio Conte, ma basta.
0: Però ma basta. Johnny da Palermo, questo incipit, questa situazione, questo rilievo, no, tanto dopo di me ci sono appunto due in bianco nero, ci sarà ovviamente Marangio con Santarelli, mando a lui. Io non so cosa dirti, nel senso che io la penso in maniera diversa, cioè mi tengo Spalletti, vado avanti, e se quando crei un progetto devi dare il tempo per sviluppare, per elevare quel progetto. Non so neanche di cosa parlasse in quel reel, quindi il mio consiglio è proprio questo, insomma tra 25 minuti puoi mandare un messaggio direttamente all'amico Vincenzo Marangio e ti risponderà lui. Il mio pensiero io te l'ho appena detto qui in diretta. Altro vocale.
10: Frank, scusa, sono Antonio. Io direi più di andare per gradi, cioè veramente di arrivare alla fine dell'anno, se possibile, il più attaccato possibile alla testa del gruppo e cercare di recuperare il massimo degli infortuni che abbiamo.
0: Concordo.
10: Sempre giurando che non ci saranno altri, perché ultimamente dobbiamo demandare molto alla dea bendata, quindi ritrovando un po' di fortuna quest'anno possiamo dire la nostra fa l'elite, ma dobbiamo soltanto aspettare e non è poco, la fine del campionato e dare le stesse prestazioni che abbiamo date negli ultimi tempi. Io sono fiducioso perché secondo me abbiamo veramente toccato il fondo
0: con il Sassuolo
10: fino alla settimana scorsa. Abbiamo toccato il fondo, poi a partire dalla partita con il NEC e dopo con l'Atalanta stiamo ritrovando nuova linfa, quindi giocando di squadra e facendo qualcosa di propositivo.
0: Concordo con te, vediamo se anche con la tua idea concorda il prossimo ospite che conoscete benissimo, fisso il giovedì, tra l'altro attenzione perché martedì Nicola Penta sarà di nuovo qui, buon pomeriggio Nicola.
11: A te e tutti i nostri amici juventini.
0: Allora diamo subito l'appuntamento per martedì prossimo, seconda puntata monografica su Calciopoli, ovviamente con te Nicola Penta, e scopriremo di nuovo parecchi fatti non narrati e esattamente nuovi da citare. Nicola.
11: Sì, andremo ad analizzare alcune situazioni che non hanno trovato poi giustizia durante i gradi di giudizio, e quindi però sempre carte alla mano, quindi certo, diremo solo cose, non saranno nostre impressioni,
0: no, diremo chiaro
11: quello che è sfuggito a qualcuno, come le telefonate,
0: diciamo,
11: sfuggito.
0: Esatto, quindi martedì appuntamento qui in diretta ovviamente con Ieri Oggi, con il sottoscritto e soprattutto con Nicola Penta che insomma ci illustrerà un'altra parabola, un altro viaggio all'interno di quella, possiamo dire, la più grossa truffa che il calcio italiano abbia partorito nei confronti della Juventus.
11: Assolutamente, truffa, farsa.
0: Esatto, scelga il termine esatto, però la realtà è questa. Nicola, però oggi ovviamente parliamo di Juventus. Tu avevi detto, no, ho delle buone sensazioni, però contro l'Atalanta sarà difficile. È stato più difficile di quanto pensassi, oppure la Juve si è facilitata il compito giocando finalmente da squadra, essendo equilibrata, mettendo in evidenza delle individualità, finalmente facendo due gol? A te.
11: Ma guarda, io diciamo che sulla partita dell'altra sera sono un po' scettico su quello che è stato il risultato. Penso che hai ragione tu, la Juventus ha giocato da Juventus, ha giocato da squadra, ci sono stati sicuramente dei giocatori che hanno diciamo in qualche modo apportato diciamo
0: contributi di livello.
11: Primo fra tutti con Seisao, che tu sai benissimo, certo, che io lo ritengo il giocatore più forte di questa rosa. Però, come sempre accade nelle partite di calcio, il tuo valore deve essere sempre in qualche modo rapportato al valore dell'avversario. Certo. Se l'avversario, che veniva da due sconfitte consecutive, questa è la terza,
0: sì,
11: non mi è parso la squadra che potesse in qualche modo darmi delle risposte positive rispetto a quello che pensavo già prima. Cioè, quello che vorrei dire è questo: la Juventus è guarita? Oggi io ti direi ni. Non è guarita, perché l'Atalanta dell'altra sera secondo me non ha fatto test, come non faceva test poi.
0: Beh, il NEC in particolar modo, insomma, nel senso che bisogna sempre fare la tara con l'avversario, è evidente.
11: E quindi io aspetterei, ma non perché non ho fiducia nella squadra, che ne ho poca, sinceramente,
0: sì,
11: ma perché non vorrei che ricadessimo nell'errore anche dell'anno scorso e dell'anno prima, dove due partite bastavano a darci quell'entusiasmo che poi immancabilmente la partita dopo era la depressione totale.
0: Sì.
11: Io non vorrei ricadere ancora con gli entusiasmi eccessivi di una o due partite vinte per poi ritrovarmi la domenica sera in depressione a dire ma siamo ancora quelli dell'anno scorso, quelli di due anni fa. Quindi piano, andiamoci piano,
0: con gli entusiasmi.
11: Abbiamo giocato una buona partita, l'Atalanta sicuramente non ha giocato una grande partita e io ho intravisto dei problemi anche proprio dei calciatori nel recepire quelle che sono le disposizioni di Sarri che conosciamo bene.
0: Strano,
11: è un po' cervellotico, esatto. È un po' cervellotico, per cui i calciatori non hanno tanta voglia di pensare, i calciatori devono giocare, se tu poi gli metti qualcosa in testa che oltre a giocare devono anche pensare, ecco che diventa complicato. Ecco perché poi si dice che gli allenatori, quelli diciamo classici, alla Allegri, alla Mondonico di una volta, sì, erano quegli allenatori che in qualche modo ti dicevano: noi dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare gol, un gol più degli avversari, però possibilmente non prendiamone. Ecco, Sarri non è uno di quelli.
0: No,
11: Sarri
0: no,
11: è uno che vuol far vedere il suo gioco, e quindi le prime giornate delle squadre di Sarri sono molto difficili, molto complicate, e non mi stupirei se dovesse perdere la prossima partita in un esonero, ti dico anche questo.
0: Sai qual è il discorso? È che oggettivamente Sarri dopo Napoli, vabbè, a parte lo scudetto alla Juve, e lui continua a sdobbare la Juventus, lo ha fatto anche prima di Juve-Atalanta con delle dichiarazioni secondo me perlomeno discutibili, io continuo a dirlo da anni, se il tifoso juventino, ci sono tifosi juventini che supportano e amano Sarri, se il tifoso sapesse solo il 20% di quello che insomma Sarri ha combinato alla Juve, probabilmente cambierebbe idea. E ne sappiamo qualcosa, no Nicola? È inutile stare a fare degli esempi, però la realtà è che Sarri negli ultimi anni non ha fatto grandi cose, anzi
11: è il contrario,
0: esatto.
11: Questo è il discorso che facevamo prima, cioè è un allenatore che sicuramente se trova quella squadra che magari è fatta di giocatori che sono cresciuti in un ambiente dove la tattica era ossessiva, allora può fare bene. Però oggi, e parliamo di oggi, quindi di pochissime giornate, Gattuso, che è l'allenatore classico, che non fa pensare tanto ai giocatori, con una squadra mediocre,
0: non eccezionale,
11: oggi è prima in classifica e sicuramente farà un ottimo campionato. Però,
0: quindi meglio gli allenatori lineari rispetto a quelli che devono arzigogolare concetti?
11: Io sono di quest'idea, perché il calciatore più cose gli metti in testa, più cose deve fare, e quando deve pensare perde l'attimo. Il calciatore deve pensare poco, deve agire. Poi se è un calciatore di livello, gioca, può giocare tranquillamente. Mourinho è un allenatore di quelli.
0: Certo.
11: Il Real Madrid adesso comunque ha delle difficoltà, perché comunque non è un grandissimo Real Madrid, perché oltre l'attacco poi difesa e centrocampo insomma non è dei
0: non
11: dei
0: eccezionale. Però
11: Mourinho,
0: sì.
11: Mourinho è uno di quegli allenatori che ti fa pensare poco, ti fa solo giocare a calcio, ti dà la posizione. Quindi oggi è così, per cui tornando al nostro discorso.
0: Sì.
11: La Juventus deve dimostrare nelle prossime partite, sicuramente quella col Cagliari sarà una partita molto importante, deve dimostrare al tifoso in primis, ma a tutti diciamo, gli addetti ai lavori e ai tifosi avversari, che è una squadra che può dire la sua. Altrimenti, ripeto, vivremo un campionato che sarà fatto di alti e bassi, che è la cosa più brutta che possa esistere.

0: scherziamo da parte, secondo me è una delle anime di questa Juventus, però se devi andare a sondare un trascinatore, un uomo leader e delle certezze, su chi appunti la tua attenzione?
1: Beh, sicuramente su Bremer. Direi che oggi Bremer insieme a Conceição sono due pilastri, oltre ad essere anche un leader, perché comunque Bremer è un leader in questa squadra. Quindi Locatelli in questo momento non gioca, ma Locatelli comunque è un pilastro, è un leader di questa squadra, anche se poi, a detta di tutti, ha dei limiti, ha dei limiti come calciatore, che purtroppo la realtà è anche questa.
0: Certo.
1: Cioè noi a centrocampo, nel suo ruolo, abbiamo avuto dei giocatori che hanno fatto la storia. Oggi c'è Locatelli, ci sono le male lingue che dicono finché ci sarà Locatelli alla Juventus, la Juventus vincerà poco. Per cui, sai, oggi trovare dei giocatori che fanno la differenza in questa squadra, oltre quei due lì, faccio fatica. A meno che uno non dica Ildiz, ma Ildiz...
0: Beh, in questo momento purtroppo è fuori. A me personalmente, Nicola, ha colpito molto l'atteggiamento, la garra, la voglia di riscatto e di riscossa di Nico Gonzalez. Io credo che in questo inizio di stagione sia stato veramente leader, sia stato trascinatorio nei confronti dei compagni, e speriamo che Nico Gonzalez possa dare tante riprove per il bene ovviamente della Juve, ma anche per una salita di tono del gruppo. Non so se condividi.
1: Condivido in pieno, anche perché Nico Gonzalez è uno dei pochi calciatori che fanno parte di quella fascia primaria che io ogni tanto cito, cioè la prima fascia. Calciatori di prima fascia sono quei calciatori che giocano nelle nazionali tra le 3, 4, 5 più
0: importanti al mondo, certo.
1: Campioni del mondo, e lui lo è, quindi è uno dei pochi che può essere citato in questo momento, anche se si è ritrovato suo malgrado, perché lui, la mia paura era che nella testa l'Atletico Madrid rimanere qui per forza, avevo un po' di dubbi, invece no, invece è un professionista vero, serio, si è calato in questo momento anche nel ruolo di leader e più che altro di calciatore di agonismo, di forte agonismo,
0: certo.
1: Come c'era nel DNA, tutta la razza di argentini sono così, per cui sicuramente è una freccia in più nell'arco di Spalletti, perché oggi pensare di tenere fuori Nico Gonzalez da questa squadra
0: è impensabile,
1: è da folli,
0: e infatti Spalletti lo mette dentro sempre, chiaramente.
1: Infatti qualcuno rimarrà fuori adesso quando rientreranno, perché poi si gioca in 11.
0: Certo.
1: E ti dico anche la mia su Colomoni. Io Colomoni ancora non lo vedo, anche se si sono tutti spellati le mani a dire grande partita, grande dedizione, grande cosa, però non è il calciatore di cui abbiamo bisogno noi, purtroppo. Noi abbiamo bisogno di un centravanti vero che faccia gol.
0: La tua configurazione perfetta a tal riguardo sarebbe stato Vlahovic con Colomoni?
1: Sì. Sicuramente sì.
0: Sicuramente sì. Meglio.
1: O Sorloth.
0: Quindi il centravanti è Colo che può ovviamente girarci attorno.
1: Il centravanti classico che deve in qualche modo fare gol di testa, perché poi noi ci manca il colpitore di testa.
0: Ah beh, ovvio.
1: Hai voglia tu ad avere quelli che fanno i cross, se poi non devi
0: aspettare l'angolo battuto e arriva Bremer. È quella la realtà.
1: E pensare che Bremer è appunto il capocannoniere della Juve un'altra cosa che in qualche modo ci fa pensare.
0: In questo momento sì. Facciamo così, ti leggo dei messaggi, perché devo dire, ne sono arrivati tantissimi, con nomi disparati e opinioni dei nostri ascoltatori che pongono quel nome piuttosto che un altro come top, almeno in questo lasso di tempo brevissimo di 5 partite di campionato e una di Europa League. Terry ci dice: Franco, possiamo dire che la quinta di campionato abbiamo fatto il record di infortuni? Sì, possiamo dirlo, soprattutto per la sfiga totale, credo che non ci sia neanche bisogno di raccontarlo, no, Nicola, e commentarlo. Cioè, 5 operazioni chirurgiche in 5 giornate di campionato, io non le ho mai viste, credo non le vedremo mai più, speriamo. Terry dice: Nico Gonzalez è sempre più dentro questa Juve, però io ci metto pure Alej Begovic e il rendimento

0: tutto di Celic e sono molto soddisfatta di Vicario.
1: Allora, mi dai l'assist su Vicario quando io, che non è in questo caso Vicario l'oggetto della discussione, ma quando io ti dico che Pinsoglio è inutile, lo dico
0: certo.
1: Perché oggi ci ritroviamo a dover andare a comprare o comunque ad ingaggiare un calciatore netto
0: certo.
1: Come secondo, ma allora uno si chiede, ma per quale motivo, cioè, non abbiamo il Motta della situazione che era nostro, che è nella Lazio oggi?
0: Certo.
1: Cioè, per quale motivo noi dobbiamo tenerci questi calciatori che non possono giocare in quella categoria? Perché il problema, e tu me ne dai atto,
0: sì,
1: che ho sempre sostenuto che Pinsoglio non potesse giocare in Serie A e in Serie B, e questo te lo dimostra il fatto che vadano a cercare un portiere di categoria. Cioè, per quanto riguarda il portiere, Vicario oggi è un buon portiere, ma io non vedo Vicario come il portiere futuro della Juventus. Mi dispiace, ma non vedo Vicario.
0: Palmisani del Frosinone ti piace?
1: Molto. Infatti sarei arrivato lì. Mi piace molto Palmisani. Sul bosniaco, che faccio fatica sempre a nominare,
0: Alaibegovic.
1: Io non lo vedo, anche perché se alla fine del primo tempo l'allenatore lo toglie, è perché forse ha capito che quel modulo, il modulo con quel calciatore non è vincente. Per cui io resto dell'idea che questa squadra oggi debba giocare come il secondo tempo contro l'Atalanta, con i due esterni che sono Gonzalez a sinistra, che è nel suo ruolo,
0: sì,
1: con Seisao a destra e Colomoni evidentemente
0: nel mezzo.
1: In questo momento nel mezzo. Questo è il modulo offensivo di questa squadra. Su Celik, senza infamia e senza lode, dico la verità.
0: Tanta concretezza, uno di quei giocatori che la Juve ha sempre avuto, no? Non possono essere tutti campionissimi, però grande concretezza, Falegna, un giocatore che si sacrifica, serve, è utile, mi pare evidente.
1: Assolutamente sì.
0: Mirko da Pesaro ci dice: secondo me ci sono due o tre trascinatori, Nico Gonzalez, Chico Conceição, Vicario, Lucumi e il solito Weston, con McKennie e un'altra Juve. E io concordo, sai?
1: Sì, beh certo, McKennie in questa Juventus non può stare fuori, è evidente che Spalletti conta molto sull'americano. Però siamo sempre lì, le male lingue dicono: ma pensi di vincere qualcosa con McKennie, con Locatelli, con questo, con quell'altro? Cioè, è un problema storico, un problema di storia, perché la gente, purtroppo, il tifoso fa i paragoni e dice: quando noi vincevamo avevamo questi calciatori che giocavano nella Francia, giocavano nella Germania, giocavano nell'Inghilterra. Oggi abbiamo dei giocatori che giocano in America, che giocano nella Bosnia, a parte con Seisao che gioca nel Portogallo, certo, che è una grande nazionale, però Colomoni non gioca, quindi
0: la qualità è più bassa, evidente, certo.
1: La qualità è più bassa,
0: certo.
1: Quindi McKennie in questa Juventus che lotta per l'Europa League, al massimo per la Champions, va bene McKennie. Questa è la... io purtroppo devo essere nudo e crudo, non possiamo sempre dire le cose che uno si vuole sentire dire, bisogna dire anche le realtà, anche
0: sì, sì.
1: I tifosi che sono un po' di bocca buona, sono un po' più fini, che dicono: vabbè, ma questa Juve sì, la guardiamo perché siamo juventini, però dobbiamo lottare con, adesso abbiamo detto il Cagliari che non sarà così in futuro sicuramente, ma dovremmo lottare contro squadre che non sono sicuramente l'Inter e la Roma di questo momento, che io le vedo
0: superiori,
1: non un gradino, ma due gradini superiori, certo, a noi.
0: Nicola, abbiamo un minuto e ti giro due domande. Innanzitutto, Paolo da Pescara dice: non sono d'accordo con chi denigra con Seisao. Invece Alberto dalle colline del Monferrato dice: com'è bella la diversità di opinione. Io invece penso che con Seisao sia il più sopravvalutato della rosa, un pasticcione, tanto fumo e poco arrosto. E ti unisco una domanda che arriva da Camillo, che ti chiede espressamente: signor Nicola, cosa pensa di Ekator? Quindi Ekator e ovviamente la stoccata che ti ha dato l'amico dalle colline del Monferrato su Chico Conceição in 30 secondi.
1: Ma Ekator è un buonissimo giocatore, va seguito
0: e speriamo ritorni presto in campo, ecco.
1: Purtroppo quando poi i giocatori subiscono degli infortuni, sappiamo bene che vanno a ridento nella, certo, nella ripresa, quindi dovremmo aspettarlo un po' di tempo. Per quanto riguarda Conceição, mi dispiace contraddire l'ascoltatore, ma io ritengo che Conceição, che tra l'altro è titolare nella nazionale portoghese, che è una delle squadre più forti, sicuramente una delle più forti d'Europa, e per non dire una delle prime 5-6 del mondo. E quindi Conceição me lo tengo stretto, anche perché mi risulta, e non solo a me, che ci sono state tantissime richieste, sì, da parte di squadre della Premier nei confronti di Conceição.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: il fatto di averlo tenuto, anche perché dare via Conceição sarebbe stato da folli quest'anno, veramente. Quindi
0: sarebbe stato criminoso.
1: Mi dispiace contraddire l'ascoltatore, ma io Conceição tutta la vita, finché è questo. Poi se adesso inizia anche a far gol, speriamo.
0: Speriamo.
1: Però attenzione, perché il pasticcione mi sta bene, però le palle in mezzo le mette. Poi ci, certo, sono gli altri che non ci arrivano, non riescono a far gol, la colpa non è la sua. E lui non è quel calciatore che farà 20 gol a stagione, perché
0: no,
1: non è il
0: chiaro
1: suo ruolo, non li prevede, ecco, bisogna sempre sottolineare queste cose.
0: C'è sempre da migliorare, ovviamente. Nicola Penta, grazie come sempre, appuntamento qui, lo ripeto, martedì prossimo alle ore 16 fino alle 17, una puntata monografica su Calciopoli, e quindi insomma svelerai altre verità nascoste e mai raccontate, quindi ti ringrazio fin da ora.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, a martedì, ciao.
0: Ciao Nicola, buona giornata, noi ci vediamo martedì, ovviamente con Nicola Penta, ma anche con questo programma. Buon weekend a tutti, forza Juve, rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Italo Allodi, 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere, e l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del Calcio Scommesse, e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
3: Eroi in bianconero.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: batte nel sole di Roma. Ormai credo che pioverà questa sera, eh. Mi sembra che il cielo si stia annuvolando, dicono al paese mio. No, scherzi a parte, invece nel cielo della Continassa sono rimasti nella Continassa pochi calciatori a disposizione di Spalletti, tra l'altro a riposo per 3 giorni. C'è stato stamane, da quello che ho capito sta andando tutti i giorni Cambiaso per le terapie, in modo tale che possa recuperare in vista del match contro il Cagliari. Gli altri sono distribuiti nelle varie nazionali, in realtà 12 totali, uno solo in quella italiana, vale a dire vicario. Attenzione, perché a proposito del portiere, vi avevo accennato e stiamo dicendo da qualche giorno che la Juventus ha messo acceso ai fari, è sulle tracce, sarebbe intenzionato a dare l'assalto a Palmisani, che si sta dimostrando un ottimo portiere. In realtà sta continuando sulla scia dello scorso anno, quando ha contribuito alla promozione del Frosinone, e tra l'altro sta facendo delle prestazioni ottime anche in questa prima fase del campionato. Il Frosinone è una delle sorprese per il momento. Avevo detto io, la Juventus è sul calciatore. Oggi un'intervista su Tutto Sport, noi citiamo le fonti a differenza degli altri, hanno parlato il papà e la mamma di questo ragazzo 22enne nato ad Alatri, quindi ciociaro anche lui, e hanno detto: ma noi siamo tutti juventini, tutta la famiglia, sarebbe un sogno se il nostro figlio Lorenzo venisse ingaggiato dalla vecchia signora. Cioè, per noi la Juventus viene davanti a tutto. Quindi attenzione, fermo restando che Grabara è infortunato ma in prestito, quindi alla fine la Juventus dovrà capire cosa fare. Nel frattempo però, come vice di vicario, lo sapete, la Juventus ha ingaggiato Neto, che domani dovrebbe presentarsi al G-Medical, sottoporsi alle visite mediche e quindi iniziare l'avventura bis con la Juventus. Queste sono le prime news relative alla porta della Juventus, diciamo così. Ma oggi io non sono solo, perché mi è venuto a fare compagnia, come spesso accade almeno una volta al mese, il nostro ormai amico Riccardo Gambelli.
1: Buonasera a tutti, ciao Quinti, ciao Fede.
0: Allora
1: e
0: caro,
1: grazie dell'invito.
0: Figurati, è un piacere, come tu sai. Allora, caro Riccardo, prima di parlare di campo, di Juventus, di prospettive, di futuro, di presente, non posso non chiederti, dai, io ieri ho detto, ero con Mirko Nicolino, gli ho detto: Mirko, mettiamo un doppio punto interrogativo a questa storia relativa al minuto di silenzio durante la partita della Juventus, le famose spalle girate da proprio pochissime persone nella curva della Juventus, la multa di 10.000 euro, come tu sai, sono state dette tantissime cose. Io l'altro giorno sono stato accusato di insensibilità da un amico che secondo me non mi segue, però comunque ognuno ha le sue idee. Invece volevo sapere la tua.
1: Ma guarda, se ne sta parlando da domenica, come sempre quando c'è di mezzo la Juve tutto viene ingigantito, anche questa storia di Mazzola. Io che ti dico, la morte va rispettata sempre e comunque, però non è vero, ci sono stati fischi, persone che erano allo stadio mi hanno detto che quei fischi che si sono sentiti erano tifosi che fischiavano la curva che si era girata, ecco, e che faceva i cori per Andrea Agnelli, Fortunato, Scirea e via dicendo. Allora, bisogna fare un ragionamento. Le curve hanno un loro mondo, ragionano in un certo modo, hanno i loro codici, hanno le loro vendette, hanno il loro modo di fare il tifo. Io dico questo: io quando ero ragazzino andavo nelle curve, quando ero giovane andavo nelle curve, erano momenti meravigliosi in mezzo a quei tamburi, in mezzo a quelle bandiere, sentivi veramente il calore di questi ragazzi, no? All'epoca ero ragazzo anch'io, quindi dobbiamo considerare che è un mondo a parte, e questi ragazzi hanno deciso di non rispettare, diciamo, il minuto di silenzio, però nessuno ha fischiato, sono stati ricordati i nostri gloriosi morti, quindi la multa secondo me è un po' eccessiva. Io dico la verità, sinceramente mi aspettavo anche di peggio, visto come ci hanno bastonato in questi anni, però quando Malagò ha detto che la Juventus società è vittima, ho capito che forse con una multa ce la saremmo cavata, e che comunque secondo me già la multa è sbagliata. Detto questo, due pesi, due misure, perché voglio ricordare i fischi a Gianni Agnelli della curva interista, le offese a Schillaci da parte dei napoletani, i Mancini, Oriali ed Evani che non mettono il lutto durante il ricordo, durante il ricordo di Boniperti, mentre il grandissimo Gianluca Vialli onorò Giampiero Boniperti con il lutto al braccio. Quindi di casi ce ne sono stati gravissimi negli anni passati, però chiaramente si parla solo quando tocca la Juventus, perché è così, la Juventus fa notizia e quindi, però, come dicevo in apertura, è stato, se ne è parlato anche troppo, io credo sia allora anche di non parlarne più.
0: Ti sei dimenticato, io invece l'ho ricordato anche sulla scia dell'intervista di Mariella, che è una mia amica, oltre che vedova di Gaetano, quando lei a Firenze qualche anno fa insieme al figlio Riccardo andò a, io me la ricordo quella domenica, andò a vedere la partita e fuori dai muri del Franchi c'era una scritta: Cirea brucia all'inferno. Quindi lei, poi alcuni giornali hanno riportato solo una parte di questa intervista, quando dice: mi dispiace molto per Mazzola perché lo vedeva un po' come mio marito, però si sono dimenticati, tra virgolette, io invece nel podcast ce l'ho messo, che l'ho ascoltato e l'ho letto, credo che l'abbia notato, anzi l'ha notato sicuramente, la parte quando lei dice: ho l'impressione, anzi sono rimasta addolorata per quello che ho letto, ma poi anche perché il giorno dopo c'era un trafiletto piccolo sul giornale. Lo ripeto, almeno chiarisco tutto, condannando il fatto che non rispetti i morti in generale.
1: Volevo anche dire che sì, la morte va rispettata, ma loro non è che non hanno rispettato, diciamo, la morte di Mazzola, hanno inneggiato ai nostri morti, cioè forse
0: che è stato quello il motivo, sì, della multa, peraltro, sì, non tanto perché hanno inneggiato i morti, perché hanno disturbato il minuto di silenzio.
1: Esatto.
0: Aspetta, stavo finendo, e Mariella poi ha aggiunto: il giorno dopo sono rimasta ancora più addolorata perché sul giornale, rispetto a questa scritta, ho visto un trafiletto, ho l'impressione, è quello che diciamo tutti, quando si tratta di Juventus, esatto, venga ingigantito, quando si tratta di qualcun altro che no. Comunque sia, chiudiamo il discorso e parliamo di calcio. Allora, caro Riccardo, parliamo di calcio. Ho letto un'intervista di Vincenzo Italiano stamattina, di Vincenzo Italiano sul Corriere dello Sport, e ha detto: non capisco perché la Juventus non abbia rinnovato il contratto a Dusan Vlahovic. E perché è il più forte, non è che lui abbia avuto tantissima esperienza, è il più forte attaccante che io abbia, giocatore che io abbia allenato, cioè è un top a livello di attaccanti, così come Miretti è un talento. E io ho preso lo spunto, ma già, ce l'avevo già in testa, di fare un pezzo su tutti i calciatori ceduti dalla Juventus, o comunque che non fanno più quest'anno, non fanno più parte della Juventus. Vlahovic per la scadenza del contratto, poi non rinnovato, mentre per esempio De Vidio, Openda per la decisione di darlo in prestito, Miretti darlo in prestito, eccetera eccetera. Ho fatto un po' l'esempio dicendo, cioè, ho voluto dire a tanti che ogni volta che un calciatore che la Juventus cede va bene in un altro ambiente, non doveva cedere, o le critiche. Quello che la legge non scritta, una delle leggi non scritte del calcio, è che magari un calciatore in una squadra si trova male, e se si trova male deve cambiare aria. La Juventus non può avere rimpianti, altrimenti non sarebbe una grossa società. Magari va in un altro club, in un altro ambiente, e si trova bene. No, io volevo sapere cosa ne pensi tu, Riccardo, se c'è qualche tuo rimpianto rispetto a quelli ceduti alla Juventus, ceduti e non rinnovato come Vlahovic.
1: Ma guarda, ti dico, Vlahovic è la lingua batte dove il dente duole. Quando ho letto anch'io questa intervista, io, sai come la penso, Vlahovic per me è un top, e aveva fatto bene anche alla Juve, perché purtroppo ha vissuto degli anni difficili per gli infortuni che ha avuto, ma Dusan Vlahovic, insomma, io credo il suo nella Juventus l'ha fatto. Avesse giocato in una squadra più forte, ecco, io sono convinto che adesso con Nico Gonzalez, con Kolo Muani che gli potrebbe fare la spalla, con Nico Gonzalez che è diventato un punto di riferimento, con Conceição che sta migliorando, io sono sicuro Vlahovic sarebbe stato fondamentale quest'anno. Quindi Vlahovic per me è un rimpianto, speravo che riuscissero a tenerlo e non ci sono riusciti, quindi Vlahovic è sicuramente un rimpianto. Ma lo stesso Miretti, te sai benissimo come la penso sui giocatori italiani. I giocatori italiani sono un patrimonio per il nostro calcio e per le nostre società, e invece Miretti, che io considero ancora un giocatore che può esprimere ancora tanto di più di quello che ha fatto fino ad oggi, è stata un'altra grave perdita secondo me, perché Miretti per me è un ottimo giocatore che nella Juve ci può stare. Problemi di bilancio, problemi di soldi hanno dovuto sacrificare questo ragazzo e mi dispiace. Quindi questi due secondo me sono già due giocatori che per me sono ferite che sanguinano. Poi non lo so se le riscatterà Miretti, non so come funziona, c'è il diritto di riscatto per...
0: Sì, ma Miretti non credo che voglia rimanere in Turchia, però vedremo a fine stagione.
1: Quindi sì. Sì. Poi ha visto anche altri giocatori, tipo David è andato a Madrid e ha fatto 3-4 gol.
0: 3 gol in 3 presenze, di cui uno nel derby.
1: Io credo che sia anche una questione di testa.
0: Soprattutto.
1: Secondo me David era entrato in una crisi esistenziale a Torino, è andato a Madrid, poi è anche questione di fortuna, magari gli è capitato quelle palle che diciamo la verità, il gol col Madrid è stato bravo a essere lì, però insomma il gol non era difficile, mentre gli altri due che ha fatto erano un po' più difficili, quindi è anche questione di fortuna e del momento dell'azione che capita in quel momento. E da noi David è stata una tragedia, quindi quando è partito ci siamo tutti sentiti riavere. Leggo, speriamo che faccia tanti gol, almeno ce lo riscattano. A questo punto penso sia la migliore soluzione per tutti, ma anche per lo stesso giocatore.
0: Allora, pensa che il titolo del mio podcast, Riccardo, De Video Pendà, continuate così, la Juve fa tifo per voi.
1: Sì, sì, infatti.
0: Perché in modo tale che... No, perché qualcuno dice, magari succede come Nico Gonzalez torna, ma no, perché David, secondo me, come dici tu, nel mondo Juve non è riuscito a decollare, le occasioni ce l'ha avute. La Juventus farebbe un incasso di 25 milioni se venisse riscattato dall'Atletico. Pendà nemmeno ne parliamo, perché sarebbe un po' più difficile, però sta andando bene al Lione, allenato da Fonseca. Però in quel caso, se decidessero i francesi di riscattarlo, ovviamente non ti darebbero 44 milioni, bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo, però se ne riparla comunque a giugno, caro Riccardo. Invece, tornando a quelli che la Juventus ha e quelli che potrebbe avere, tra le altre cose, e qui veniamo un po' anche alla domanda che voglio farti, l'ho fatta ieri ma tu non c'eri, quindi voglio sapere anche la tua. Italiano ha detto, vi svelo una cosa, abbiamo provato al Besiktas a prendere Lukumi, a strapparlo tra virgolette alla Juventus. Lukumi, che è una delle note secondo me positive della Juventus, aspettiamo sempre le conferme eccetera eccetera, ma se dipendesse da te e adesso tu dovessi fare una rivista sulla Juventus di questa prima parte di stagione, in copertina chi ci metteresti? Come
1: io non ho dubbi, Nico Gonzalez, perché secondo me è in questo momento il trascinatore della squadra, anche da un punto di vista emotivo, di grinta, si è caricato sulle spalle tutti i suoi compagni e sta facendo delle grandi partite. Anche lui sbaglia e ti dico, può ancora migliorare tantissimo, pensa come la vedo, però è tornato un po' il giocatore che hanno visto a Firenze. E comunque Nico Gonzalez qualche sprazzo di classe ce l'aveva dimostrato anche nell'anno.
0: Però tu non eri convinto, di la verità, di Nico.
1: Non ero convinto.
0: Fai autocritica, dai.
1: No, ma certo, anche con Douglas Luiz non sono ancora del tutto convinto su Douglas Luiz, ecco. Però questi due le considerai all'epoca però Nico Gonzalez ogni tanto qualche sprazzo ha fatto dei bei gol anche nell'anno di Motta alla Juventus. Quindi io considero Nico Gonzalez veramente l'acquisto più importante. Poi Lukumi è sicuramente un pilastro della difesa che può giocare a 3, a 4 indifferentemente, quindi grandissimo acquisto. E non dimentichiamo il turco Çelik, che ha un rendimento da 6,5 tutte le partite, ma è veramente un giocatore di un'affidabilità pazzesca.
0: Sulla quale io non avevo dubbi, qualcuno mi prendeva in giro, però quando la Juventus lo acquistò, ma stiamo prendendo gli scarti della Roma? No, non è uno scarto della Roma, perché quando la Juventus ha preso Çelik, invece ieri era oggetto del mio podcast, che stava per, doveva rinnovare con la Roma, è stato bravo Massara a soffiarlo alla Roma, e Gasperini, ve lo do per certo, non solo perché l'avete letto, ma ve lo do per certo, si è arrabbiato tantissimo con la società, ha detto ma come, doveva essere rinnovato, c'è lì che l'ha preso la Juventus, quindi perché lui può giocare a destra, a sinistra, a centrocampo, è chiaro che non è un fuoriclasse, però la pagnotta, come ho detto ieri io, la porta sempre a casa. Io invece, sai Riccardo cosa ho messo, così entriamo anche nel discorso per cercare di fare anche un sunto, un mini bilancio diciamo così della società, io ci ho messo, per non scontentare nessun calciatore, ci ho messo Carnevali, pensa, nella mia ipotetica copertina, perché secondo me ieri erano 100 giorni dal suo arrivo, secondo me rispetto alle difficoltà, rispetto al momento, il fair play finanziario, questioni economiche, bilancio, gli esuberi che si è trovato grazie tra virgolette alla gestione precedente, grazie sempre tra virgolette ovviamente, dico ci metto Carnevali. Quindi ti chiedo, il lavoro societario secondo te, e mi riferisco soprattutto a Carnevali, Massara, senza dimenticare di Ottolini che comunque già c'era sotto nell'era diciamo così come lì, sta andando bene, non sta andando bene, vedi progressi, vedi prospettive?
1: Ma dunque Carnevali e Massara hanno trovato una situazione disastrosa anche da un punto di vista di bilancio, quindi hanno fatto quello che potevano fare. E gli ultimi due acquisti Pape Sarr e Walter Made, io li chiamai, ora come ti dissi l'altra volta, l'acquisto della disperazione forse era esagerato, però l'acquisto dell'ultimo momento, come quelli che manca un centravanti vero, manca un centrocampista, quello che si trova si prende. In realtà invece mi sono ricreduto, cioè su Pape Sarr ero abbastanza certo, viste anche le dichiarazioni di Conte, che era un grande centrocampista, e il secondo tempo l'Atalanta credo sia stato di un livello altissimo. Quindi questo è un grande acquisto. Ma mi sto ricredendo anche un po' sul tedesco, perché il tedesco, che non sarà il Pipita, non sarà Tevez, non sarà Ibrahimovic, per carità, però è un giocatore che ci farà veramente comodo da titolare, ma anche nel subentro. Poi è arrivato Selic, ti dico, insomma, io credo che il lavoro sia partito bene, certamente per far ritornare la Juventus dei nuovi scudetti consecutivi c'è ancora tanta strada da fare, però se il Bondi si vede dal mattino, e fino ad ora, a parte quei 10 minuti di Pasquetta, da partita di Pasquetta da oratorio negli ultimi 10 minuti col Sassuolo, la Juve ha giocato tutte delle belle partite, quindi questo è quello che mi fa sperare che siamo partiti col piede giusto.
0: Allora, citato Voltemade, io aggiungo Coromani, che sta migliorando molto, nell'ultima gara credo sia stato il migliore, e non sono però due bomber veri. Allora, caro Riccardo, ho scoperto che la Juventus, che diciamo così, Spalletti ha costituito una sorta di cooperativa del gol, per forza, tant'è che sono 10 giocatori della Juventus diversi andati a rete, due gol Zegrova, due gol Nico, due gol Bremer e poi tanti altri, cioè tutti i reparti hanno segnato in campionato, non Voltemade e Colomani, che invece sono andati a segno in Europa League, e quindi mi viene da pensare che se riuscirà a sopperire alla mancanza di un centravanti vero, Spalletti, che lui come sappiamo voleva Vlahovic o un simile, bisognerebbe fare un elogio anche a Spalletti, o no? O lo dimentichiamo questo allenatore?
1: No, allora, la Juventus è migliorata nella velocità di gioco e nella verticalizzazione, che è fondamentale, perché gli anni passati si giocava tutto in orizzontale, soprattutto con le squadre chiuse, e anche quest'anno abbiamo difficoltà con le squadre chiuse, però è migliorata molto la verticalizzazione, è migliorato l'1-2, sono migliorate tante cose che fanno sì che tutti possano arrivare a tirare in porta. Certamente dicevi Colomani mi ha impressionato, ma questo lo sapevamo, è una pantera, lui se ha spazio, lui ha una velocità impressionante, non lo prendano, salta l'uomo con una facilità in velocità che pochi lo fanno, però come dicevi te e come ormai hanno visto tutti, non è un centravanti, è una seconda punta, quindi Quando ti dicevo che Vlahovic con Colomboigny accanto avrebbe fatto faville, è per questo, perché è una seconda punta. Però mi piacerebbe vederlo accanto proprio a Walter Mate dal primo minuto, ecco, una coppia. Però potresti sacrificare Nico Gonzalez,
0: esatto,
1: e quello è un problema. Ora Nico Gonzalez è insostituibile,
0: adesso come adesso sicuramente sì. Aggiungo che il gioco della Juventus, come tu hai visto Riccardo durante il match contro l'Atalanta, ora Spalletti dice sempre: non mi fate domande e connotate i moduli con 4-2-3-1, perché dipende dagli spazi, dai movimenti dei calciatori, dalla zolla che vanno a cercare i calciatori. Ha cambiato addirittura 3 moduli durante la partita, esatto, contro l'Atalanta, ed è fondamentale soprattutto perché, aggiungo io, tu non hai un punto di riferimento lì davanti. Ora nemmeno, fondamentalmente nemmeno il Paris Saint Germain, ma lì stiamo parlando di un altro mondo calcistico. Però è un lavoro importante questo di Spalletti. Poi chissà, magari a gennaio, se la Juventus è lì magari gli questa volta glielo prendono un centravanti vero.
1: Fondamentale è McKennie nel gioco di Spalletti, perché è lui che li fa cambiare moduli. Esatto. McKennie, grazie a McKennie Spalletti può cambiare moduli, perché McKennie ha fatto 3 ruoli domenica: ha fatto il terzino, ha fatto quasi la seconda punta e ha fatto il centrocampista. Quindi McKennie in questo momento è un altro giocatore
0: sempre,
1: fondamentale, direi sempre
0: perché fondamentale. Ogni anno doveva andare via, invece poi si è rivelato uno dei migliori, perché ha una duttilità come pochi, e secondo me lo stesso Nico ad utilità, perché Nico a un certo punto contro l'Atalanta,
1: certo,
0: anche lui,
1: certo,
0: era sulla linea della difesa, a un certo punto, certo, si alternava, eccetera, eccetera. È chiaro che Riccardo in questo contesto è l'unico che mi pare, speriamo di sbagliare, mi pare sia recuperabile, ne abbiamo parlato tante volte, e Coppa Meners, che pure aveva iniziato bene, un gol, un assist, però non lo vedo dentro dal punto di vista proprio dell'approccio, dell'atteggiamento.
1: Coop, guarda, mi dispiace dirlo, ma lo vedo come il giocatore che fatica, l'unico che fatica a ritrovare. Io ho rivisto l'altro giorno, mi sembra su X, hanno postato tutti i gol che ha fatto e gli assist che ha fatto Coop Meyners nella stagione. Ma gol meravigliosi,
0: ma lui lo so,
1: destro, sinistro, da fuori area, assist pazzeschi, verticalizzazioni mostruose. Io non lo so cosa è successo a questo ragazzo, e credo sia l'unico che farà difficoltà
0: a essere rivitalizzato. Staremo a vedere. Siamo giunti al primo break. Vi do, prima di dare la linea a Federico Rossi, una notizia extra Juve, simpatica. Svolta in Inghilterra, quando l'ho letto chissà cosa credevo, la birra è pronta a tornare negli stadi di calcio. Speriamo che non abusino, visto i precedenti dei tifosi inglesi. Ovviamente si scherza un po'. Tra poco invece noi non scherziamo e avremo collegato con noi, dopo un po' di tempo che non lo sentiamo, Sergio Porrini.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, carissimo Federico Rossi, ma gioca domani l'Italia? Io non so nulla, no, non sei.
1: Non mi chiedere niente di nazionale.
0: Tra l'altro sto anche pensando.
1: Sono impreparato.
0: Che io la vedo. Un'Italia che dovrebbe iniziare un percorso. Francamente adesso ne è uscito lì con l'impressione che prenda qualche schiaffo, non lo so. Tra l'altro, a proposito di Italia, non parlo mai a caso, come tu sai, Riccardo, voi sapete che c'è il rischio che Malagò salti, perché ci sarebbe, il CONI sta, diciamo, proseguendo con queste indagini, chiamiamole così, un'irregolarità quando è stato eletto, cioè lui sulla carta, siccome non era tesserato Federcalcio, non poteva candidarsi e quindi l'elezione sarebbe non valida, ok? E l'ipotesi commissariamente è molto concreta. È spuntato, lo ha detto La Repubblica stamattina, l'ipotesi Galliani, il nuovo Cavanzo, mi verrebbe da dire. Quindi attenzione, se dovesse saltare Malagò, sembra che alcune società di Serie A, sapete che la componente Lega A è quella che ha presentato Malagò, 3-4 club abbiano già contattato Galliani, avrebbe detto questa volta nel caso non mi tirerò indietro. Staremo comunque a vedere. Ben ritrovato a Sergio Brio, ciao Sergio.
3: Sergio Porrini.
0: Sì, Brio, buonanotte, Porrini, ciao. No, sai perché, Sergio? Sai perché? Ciao, intanto. Perché poco fa con Riccardo, che ti saluta qui a fianco a me, abbiamo parlato di Sergio Brio. E all'improvviso ho detto Sergio Brio, ben ritrovato a Sergio Brio.
4: No, pensavo che ci fosse anche lui, quindi...
0: No. Però parliamo sempre comunque di difensori forti, no?
4: Sì, di due epoche un attimo diverse, diciamo lui.
0: Vabbè, certo, prima, dai, è chiaro. Allora, caro Sergio,
4: forti
0: tutte e due.
1: Due grandi Sergio.
0: Esattamente. Allora, caro Sergio, io non so se tu voglia o meno commentare quello che è accaduto domenica allo stadio con questo benedetto minuto di silenzio non rispettato, rispetto al quale una minima parte della curva si è girata di spalle. Se vuoi dare un tuo commento, un tuo pensiero.
4: Ma penso che non ci sia da commentare nulla. Il gesto fa capire quanto poca importanza si dia all'essere umano, perché indipendentemente da quello che un uomo ha fatto, il calciatore, indipendentemente dalla maglia che abbia indossato, indipendentemente dagli strascichi che ci sono stati fra Juventus e Inter riguardanti gli scudetti tolti, dati, insomma tutte queste cose e la rivalità, tu devi semplicemente pensare all'uomo, a quello che è stato Sandro Mazzola come uomo, a quello che è stato Sandro Mazzola anche come calciatore e rappresentante del calcio, perché non è stato soltanto un calciatore dell'Inter e una bandiera dell'Inter, che ben vengano le bandiere, è stato un giocatore della nazionale, abbia vinto un europeo con lui protagonista, quindi insomma devi secondo me, di fronte a queste situazioni, devi toglierti di dosso quello che può essere appunto il tuo rancore, la tua rivalità nei confronti di alcune situazioni e fare sto minuto di silenzio per onorare un uomo che è morto. Poi a me non mi interessa se ha indossato la maglia di una squadra o dell'altra o cosa ha fatto, so che è una persona comunque per il nostro calcio è stato importante, quindi insomma non lo avessero fatto sarebbe stato meglio, giustamente hai detto, è stata una minimissima parte.
0: Per fortuna. Chiudiamo questo argomento, invece passiamo al calcio. Questa Juventus, unico in toppo contro il Sassuolo, sembrava una disfatta, una tragedia, eccetera eccetera, poi invece in Europa League per carità, contro il NEC, ma soprattutto poi contro l'Atalanta, sembra che abbia rimboccato la retta via. Ha cambiato tanti calciatori, ti voglio chiedere un tuo giudizio.
4: Beh, allora, diciamo che non è, insomma, dare dei giudizi può essere affrettato, perché la Juventus negli ultimi anni ci ha fatto sempre spendere delle parole in positivo o in negativo, a seconda delle prestazioni che faceva. Io ho sempre sostenuto sin dall'anno scorso che per me Spalletti potesse essere l'allenatore ideale per cercare di riuscire a ritornare ad essere una Juventus vincente, o perlomeno una Juventus con delle idee. Il passo falso di Sassuolo è stato un passo falso inaspettato, però le due vittorie sono state due vittorie esaltanti, logico, quella in Coppa, magari contro una squadra che è già in difficoltà nel campionato olandese, però comunque 5 gol li devi fare, e la Juventus si è fatta trovare presente, e poi ha fatto una grandissima partita contro l'Atalanta. Quindi nel cammino di un campionato, in una stagione, gli inciampi ci sono e possono arrivare. Importante è riuscire a trovare le soluzioni per far sì che non si ripetano, perché ricordiamoci che l'anno scorso l'Inter non era partita benissimo, eppure dopo abbiamo visto che tipo di campionato ha fatto. Quindi, insomma, lascia ben sperare queste due prestazioni, soprattutto quella con l'Atalanta, lascia ben sperare, perché io vedo anche dei calciatori come può essere Douglas Luiz, insomma, un po' più dentro al progetto, e quindi, insomma, i risultati possono arrivare.
0: Riccardo, vai.
1: Sergio, ciao. Come anche, anche stavolta ti faccio i complimenti come feci l'altra volta, perché hai giocato nella mia Juventus preferita, quella del 94-95, con un apporto fondamentale la tua presenza, quindi grazie ancora, te lo dissi l'altra volta e te lo ripeto.
4: Grazie mille.
1: Senti, allora, dunque, quest'anno Spalletti potrà giocare a 3 a 4. Ora io ti chiedo, Lukumi e Bremer nella difesa a 3 sono sicuramente insostituibili. Il terzo, te vedresti meglio Kalulu nei tre nella difesa a tre, oppure Kalulu lo lasceresti sulla fascia e opteresti per Gatti? Questo è quello che...
4: Certo, che allora, constatato che probabilmente forse Bremer e Lukumi riescono a rendere di più, secondo me, in una difesa a tre. Sì. È logico che ti trovi poi a dover scegliere due giocatori e due interpreti diversi a fare il braccetto,
1: esatto,
4: di destra, e con caratteristiche fisiche diverse, quindi secondo me possono diventare molto importanti a seconda delle partite che vai ad affrontare. È logico che Kalulu è più duttile, è un giocatore anche più in grado magari a fare inserimenti, quindi a potersi anche allargare per diventare poi un giocatore aggiunto nella fase d'attacco, perché ormai abbiamo visto che tutti, comunque, quelli che giocano con le difese 3, i cosiddetti braccetti, anche se è un termine che non mi fa impazzire, propongono molto anche nella fase offensiva, insomma, hanno quasi caratteristiche da terzini. Quindi Gatti magari per alcune partite più fisiche, più da gioco aereo, più dove magari devi essere nei tre un pochettino più accorto, potrebbe far comodo in quel ruolo lì. In questo momento vedo meglio Kalulu, però okay, appunto, a seconda delle partite, a seconda delle situazioni, a seconda dei momenti, a che tipo di partita tu vuoi fare, hai questa libera scelta, e diventa, insomma, ben venga.
0: Fermo restando Sergio, che lo dicevamo prima, anche in seno alla stessa partita si cambia spesso modulo, e quindi c'è la possibilità di variare anche rispetto alla fase di gioco, ma questo lo sappiamo. Ti volevo chiedere invece dei nuovi, ora Lukumi l'abbiamo già citato, però in generale dei nuovi, chi è che ti sta sorprendendo di più?
4: Beh, allora, Begovic sta facendo molto molto bene, sta sostituendo Yıldız, lo sta facendo secondo me bene, quindi era uno di quei calciatori dalle grandi aspettative, secondo me sta dimostrando di essere all'altezza per indossare questa maglia. E poi dopo, diciamo che alla fine poi bene o male i nuovi, non gli altri, insomma, magari hanno un pochettino meno spazio, perché poi c'è stato il ritorno di Colo Muani, insomma, quindi bene o male insomma, è lui quello che sta più di tutti dimostrando di essere un ottimo acquisto.
1: Senti, invece per quanto riguarda il centrocampo, visto che ti ha giocato difensore, sa quanto è importante avere un bel filtro a centrocampo, come ti sembra l'inizio di stagione di Douglas Lewis come centrocampista? E anche ho visto quest'anno anche in fase di copertura è molto migliorato, ecco, come lo vedi questo giocatore?
4: Sì, lo vedo cresciuto. Lo vedo più, con più personalità nelle partite che ho visto, dalla sensazione proprio di essersi un po' scrollato di dosso quel peso che aveva l'anno scorso quando è arrivato, e quindi mi sta diciamo lasciando delle ottime sensazioni molto positive per quello che riguarda appunto il cammino della Juventus, in attesa del rientro di alcuni giocatori importanti, Locatelli, Yildiz, insomma, che,
0: e Thuram stesso, no? Che sono
4: sì, Thuram stesso, bravissimo Thuram stesso, che a centrocampo l'anno scorso insomma abbiamo visto quanto fosse importante, quindi magari questi infortuni, ecco, hanno fatto sì che un giocatore come Douglas Lewis, che era sicuramente criticato, possa ritrovare condizione, possa ritrovare anche quella consapevolezza della propria forza.
0: E quindi secondo te è rivitalizzato, cioè ha recuperato questo, sì, Douglas Lewis?
4: Sì, secondo me sì, mi dà poi logico che insomma siamo appena all'inizio, adesso certo, c'è questa sosta lunghissima, però lo vedi già nell'atteggiamento in campo, lo vedo più partecipe, più propenso anche alla fase di costruzione, insomma meno timido, ecco.
0: E poi c'è Nico Gonzalez, no? Lo dicevamo prima con Riccardo, sì, che sembrava dovesse tornare, anzi volesse tornare all'Atletico Madrid, è rimasto grazie a Spalletti che lo ha convinto, e mi pare, no?
4: Sì, allora le sue capacità le conosciamo benissimo. Non è un giocatore che gioca un mondiale, che fa una finale, insomma non può essere un caso. Sicuramente non ha, quando è arrivato non è riuscito ad entrare immediatamente nei meccanismi e nei sincronismi e a determinare in positivo l'esperienza all'Atletico Madrid probabilmente l'ha fatto crescere ancora di più, e adesso mi sembra proprio uno di quei calciatori che non dico irrinunciabili, però sicuramente che può dare un grandissimo apporto, perché ha abilità nell'uno contro uno, abilità nel tiro da fuori, insomma è uno di quei classici giocatori che ti può cambiare la partita, e sappiamo che nel calcio di oggi diventa fondamentale avere giocatori da uno contro uno, giocatori imprevedibili, no? Sennò diventa tutto scontato, e lui è uno di quelli, e appunto è un grande ritorno anche lui, e sicuramente se dovesse essere questo, insomma, te lo devi tenere stretto.
1: Una domanda: quando ci sarà l'organico al completo, e purtroppo prima di gennaio febbraio sarà difficile vederlo organico al completo, la Juventus la vedi come la vedi? Che può lottare per la Champions, o può ambire anche a qualcosa di più?
4: Allora, tenuto conto che secondo me in questo momento l'Inter rimane la squadra più forte, per rosa, per mentalità, per questa abitudine che ha creato in questi anni vincere, lo vedi sul campo, ha cambiato anche poco, i giocatori che sono arrivati sono giocatori ottimi, come Diouf eccetera, quindi secondo me l'Inter rimane ancora un gradino sopra. Poi la Roma la sto vedendo molto bene, quindi secondo me questo, in questo momento sono le due squadre che più mi stanno convincendo e impressionando. Poi per me la Juventus rientra in quella categoria di squadre come Juve, Napoli, Milan, eccetera, Lazio anche, per come è partita, che possono essere delle ottime outsider. Quindi sicuramente per un piazzamento Champions assolutamente sì, ha la rosa, ha la i giocatori per poter benissimo arrivare a quell'obiettivo. Poi dopo, sai, come ho detto prima, per il campionato è un discorso già un pochettino più difficile secondo me, però nel caso in cui l'Inter dovesse faticare o dovesse incappare in alcuni risultati negativi, tu ti devi far provare pronta.
0: Certo.
4: Questo adesso, sai, sono poche, 5 giornate sono veramente poche per capire realmente, la sensazione è questa.
0: Prima di salutarti, ieri era il 100° giorno dall'arrivo di Carnevali e quindi di questa nuova gestione, che poi qualche giorno dopo è stato preso Massara, eccetera eccetera. Questa nuova società, questo nuovo management, questa nuova dirigenza, secondo te promossa, rimandata, bocciata, rivedibile?
4: No, secondo me è promossa, insomma. Vediamo, ecco, aspettiamo, insomma. Ecco, è un po' presto per dire promossa, bocciata, rimandata, anche se siamo a settembre, appunto, rimandata, diciamo, altro mese. Dalla sensazione di essere una squadra costruita bene, questo è il mio, quello che vedo. Poi è normale che sappiamo benissimo quanto siano i risultati fondamentali per farsi e per farci dire hanno fatto un grande lavoro oppure no. Io quindi aspetterei ancora un attimino prima di giudicare. 100 giorni non sono tantissimi, a sensazione penso che stiano lavorando bene.
0: Bene, grazie mille Sergio, grazie. Non Brio,
1: ciao, Sergio.
0: Non Brio, ma Sergio Forrini.
1: Ciao Sergio,
0: ciao, Sergio. Ciao. Un abbraccio, ciao, grazie. Ciao, grazie.
4: Grazie a te, ciao, buona ciao. Serata.
0: Ciao. Allora, caro Riccardo, con te volevo, però mi devi dare una notizia, se le sai. Siccome c'è il, che è 29 mi pare, il CDA, potrebbero eleggere il nuovo presidente, mi pare di aver letto, non lo so se sai qualcosa, da piccolo azionista eccetera eccetera, si parla di un nuovo presidente, per esempio la sorella di Elkan potrebbe essere un'ipotesi eccetera, sai qualcosa tu? No,
1: io so solo che il 3 novembre c'è l'assemblea azionisti e quindi so solo
0: che credo sia, ovviamente come sempre accade, successiva al consiglio di amministrazione, sì, che credo 28-29 settembre. Avevo letto, Riccardo, non so nulla, quindi
1: sì,
0: te lo chiedo, così
1: se ne parlava.
0: Possibilità che, ma Ferrero io lasci questa volta, cosa che voleva fare, ma anche l'anno scorso, giusto?
1: Sì, ma sai, lui cioè anche l'anno scorso voleva lasciare, poi John Elkann
0: gli ha detto di no.
1: Io penso che quest'anno si possa tranquillamente diciamo l'organigramma resti quello che è, con Ferrero. Poi ci potrebbe essere questa sorpresa, non lo so, ti dico proprio, veramente mi fai una domanda alla quale non ti so rispondere.
0: E allora te la cambio la domanda: secondo te, siccome Ferrero, lo sappiamo, lui non è un uomo di calcio, fu preso quando fu costituito il governo tecnico della Juventus per i motivi che conosciamo, no? Questione giudiziaria, questione economico-finanziaria, che peraltro ancora ovviamente è in piedi, e prima o poi andrà via, no? Seriamente, quindi una tua idea, chi potrebbe essere, perché la Juventus prima o poi dovrà avere un nuovo presidente, no?
1: Dunque, Ferrero,
0: per te
1: Ferrero un po' come era Vittorio Chiusano ai tempi di Boniperti, no? È un po' una figura immagine lì, insomma.

0: Vedete che al 30 giugno della scorsa stagione, però di quest'anno, quindi l'anno contabile 2025-2026, il passivo di bilancio è stato di 58 milioni, decisamente inferiore rispetto all'anno prima, e adesso si prevede più o meno uguale, cioè da 58 potrebbe passare a 63, che non è tanta la perdita considerando il fatto che la Juventus non è andata in Champions League. Guarda caso, sarebbero proprio 63 milioni che la Juventus incassò l'anno prima per la Champions League. Quindi quando io vi dico, qualcuno dice a me una volta, non frega nulla, mi scrisse uno della Champions League, ragazzi, a te può anche non interessare nulla, a Riccardo non può interessare nulla, a Rossi non può interessare nulla, ma ormai è fondamentale andare in Champions League. Ricordatevi le parole di Gasperini, no? Che a inizio stagione gli chiesero quali sono le ambizioni della sua Roma, eccetera. Lui disse: ormai mi pare di aver capito, disse Gasperini, che le società, le proprietà ti chiedano non tanto vinci lo scudetto, entra in Champions League. Guarda caso, se si aggirerà intorno ai 63 milioni più o meno la perdita, è la cifra esatta. La Juventus ha incassato nella Champions League precedente 63,5 milioni ed è uscita ai playoff. Pensate se dovesse andare, quest'anno speriamo ci partecipi, perché senza Champions io non riesco almeno a dire Europa League ancora, Riccardo, vai agli ottavi, guadagni tanti soldi, vai ai quarti, cioè, capite? Quindi 29 settembre CDA, qualcuno parla di possibilità di nuovo presidente, vedremo, e così come ci sarà anche poi più o meno poi l'approvazione del bilancio, sarà sottoposto ovviamente, Riccardo, poi all'assemblea degli azionisti. Vai Fede.
1: Inutile insistere, Vlahovic alla Juve non stava più bene, quindi l'abbiamo messo fuori. Carnevale,
0: anche lei,
1: Spalletti, Ottolini e il resto non l'hanno più voluto. Metteva bordello negli spogliatoi. Vlahovic non l'abbiamo voluto più. Questo è tutto. È stato messo alla porta. A parte che quello che domandava era molto più di quello che dava, ma è stato già dato, le sue occasioni ha avuto, ciao, arrivederci.
0: Non so chi tu sia, non hai detto nome, ma anche tu hai partecipato a questa, diciamo, decisione di non rinnovare, perché da come sembrava che anche tu facessi parte della dirigenza, da come l'ha detto, anche se Vlahovic in realtà nell'ultima intervista, Riccardo, io ricordo, disse che poi non è abbastanza recente, qualche settimana fa, non c'è mai stato un vero incontro per rinnovare. In realtà c'era stato con Comolli, poi il papà di Vlahovic, perché a me hanno detto che Vlahovic avrebbe anche firmato al limite, io non so, Riccardo, se tu lo sappia, ma il papà Milos, che ha di fatto ormai sostituito Ristić come agente in questo caso del figlio, e gli ha detto: no, caro Dusan, qua dobbiamo guadagnare di più, sperando che lo chiamassero Barcellona, Bayern Monaco, non so chi. Io sono uno che avrebbe sicuramente rinnovato Vlahovic, però bisogna invece dire che rispetto agli 80 milioni investiti per prenderlo gennaio 2022, rispetto all'ingaggio che ha avuto a crescere fino a 12 milioni dell'ultima stagione, secondo me ha dato molto meno. Il nostro amico ha ragione, e Carnevali due volte gliel'hanno chiesto, ha detto: io non l'ho mai incontrato, non lo so. Secondo me la linea, caro Riccardo, era già tracciata dell'addio, no?
2: No, ma sicuramente, ma cioè, può anche avere ragione il nostro ascoltatore quando dice che era diventato pesante.
0: Su,
2: però
0: questo non lo so, sui rapporti.
2: Ma non lo so, immagino, perché il carattere del ragazzo l'abbiamo visto, però allora, cioè, noi a un certo punto eravamo senza centravanti, quindi Spalletti ci ha provato a tenerlo, secondo me, questo lo so per certo.
0: Sì, sì.
2: Ecco, quindi poi evidentemente la società, giustamente, a quelle cifre che chiedeva il babbo, non ha accettato,
0: stava, ma
2: e ha fatto bene. Allora io ti dico che ha fatto bene.
0: Anch'io.
2: Dianzi, ho detto la lingua batte dove il dente duole, perché era un giocatore che a me piaceva tantissimo, lo considero un top, però ha fatto bene la società a andare su altre strade. Certo, bisognava comprare, secondo me, un centravanti vero,
0: sì,
2: almeno all'altezza di Dusan.
0: Questo
2: perché
0: sì.
2: Colo, sappiamo benissimo
0: che non
2: è una punta alla Vlahovic,
0: e tanto meno il tedesco, caro Riccardo.
2: E anche il tedesco è una via di mezzo, cioè
0: sono due nove e mezzo. Esatto. Allora, siamo giunti al break, caro Federico Rossi, quindi linea a te.
3: fuori di

0: Juve.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, vi ho detto in apertura che sono 12 i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali e questa sera in campo c'è anche l'Olanda, ci sono anche Olanda e Portogallo e i nostri Cop Miners in panchina, ma anche con Sesao, caro Riccardo, che peraltro mi dà il gancio per poter parlare un po' anche di questo ragazzo, no? Lo facciamo spesso. Secondo me deve fare un salto, cioè se lui ora ha fatto gol, per carità, anche lì bravo Celic a dargli la palla, però deve crescere Riccardo, deve fare il salto di qualità, altrimenti rischia di diventare vorrei ma non posso.
10: Sì, lo dicevamo anche l'anno scorso, il ragazzo ha dei numeri impressionanti, però gli manca quella, la finalizzazione, potrebbe essere molto più preciso nel tiro. Molte volte, anche quest'anno l'abbiamo visto, tira quando ormai è coperto e il tiro va a batte regolarmente nei piedi dell'avversario. Addirittura a volte vede la porta e cerca un dribbling in più. Quindi bisogna che sia più incisivo nel tiro. È stato anche sfortunato, ha preso due o tre pali dall'inizio del campionato. Sì, sì. Voglio dire, lì basta, è questione di centimetri. Se ha un po' di fortuna la palla entra e con Sessao ha fatto tre gol già dall'inizio del campionato, però è un giocatore che secondo me credo sia quasi insostituibile, perché salta all'uomo e crea sempre superiorità numerica, anche se Zegrova secondo me potrebbe alla fine mettersi in competizione alla grande, esatto, con Sessao, esatto. Perché Zegrova quest'anno sta bene fisicamente, è più disciplinato tatticamente, salta all'uomo, tira, quindi attenzione, con Sessao deve continuare a giocare alla grande se non vuole rischiare di perdere il posto. Non credo lo perderà, perché Spalletti secondo me lo preferisce, però attenzione.
9: Allora, su questa attenzione mi dai un doppio assist. Secondo me, oltre al discorso realizzativo, con Sessao deve crescere sotto il profilo dei cross. Lui non crossa bene, Riccardo.
10: Sì.
9: A differenza di Zegrova, che mette dei cross stupendi, Riccardo. E ha fatto bene a citarlo Zegrova, perché con quella doppietta ha dimostrato veramente alla Juventus. Lui gli sta dicendo sostanzialmente alla Juventus: guardate che avete fatto male a mettermi sul mercato e a mettermi fuori dalla lista UEFA, quindi lui non può giocare in Europa League. Sono contento di Zegrova per il momento da subentrante, ma tu sai benissimo che ormai si gioca in 16.
10: Sì.
9: E quindi va bene così, però tu dici no, deve stare un po' attento con Sessao, deve cercare, perché salta l'uomo, per carità, da sempre la scossa, bla bla bla, però deve segnare di più e fare più cross, altrimenti è inutile. Però insomma, staremo a vedere. Vai Fede.
0: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
9: Francesco,
0: approfitto della presenza del grande Riccardo Gambelli per formulargli un quesito. Bene Riccardo, io dico, la Juventus normalmente era una società fino a un po' di anni fa che i giocatori li recuperava, li ricostituiva e li rivalutava. Me ne viene in mente uno su tutti, la cosiddetta mela marcia, definita così dai compagni di squadra, Edgar Davids. Sappiamo poi quando è venuta la Juve cosa sia diventato per noi, ma ce ne sono tanti altri giocatori, ripeto, ricostituiti, rivalutati, rivitalizzati. Ritieni Riccardo che con questo nuovo assetto societario finalmente possiamo tornare ad essere noi la società che ricostituisce e rivitalizza i calciatori anziché distruggerli?
9: Vai,
0: un abbraccio.
9: Grazie Francesco, un abbraccio a te.
10: Questo
9: Riccardo
10: è un intervento molto molto intelligente e dico la verità, è verissimo, ma ci sono altri casi.
9: Come spesso fa, scusami Riccardo, sto interrotto,
10: sì,
9: perché ci tengo, come spesso fa Francesco, perché
10: sì,
9: sempre interventi pertinenti.
10: Sì, no, mi ricordo anche Adrian Mutu, finito, venne da noi, lo stesso Di Vaio. Noi ne abbiamo recuperati tantissimi, ma Edgar Davids è sicuramente il giocatore che l'ha chiamato la mela marcia da Costa Curta e compagnia, e venne da noi, è diventato uno dei più grandissimi, un centrocampista immenso, immenso. Adesso che ti dico, la rivitalizzazione di Nico Gonzalez e di Douglas Luiz ancora a metà, Douglas Luiz lo voglio ancora vedere nei prossimi mesi. Però mi fa ben sperare che forse questa nuova dirigenza sta facendo capire veramente che cos'è la maglia della Juventus, cosa che negli anni passati purtroppo, questo soprattutto con la gestione francese, molti giocatori non avevano capito l'importanza di questa maglia. Io credo sia anche lo stesso giocatore che a questo punto sta riacquisendo l'importanza, mentalmente l'importanza di giocare nella Juventus. Nico Gonzalez è il primo, speriamo che sia di buon auspicio per i prossimi anni. Certo è che mi ha ricordato Davids, che ha fatto parte di una Juve stellare che speriamo di rivederla presto, ma quello fu un colpo da meraviglioso preso mi sembra a dicembre,
9: e mercato invernale,
10: mi ricordo ancora il titolo del giornale di Milano, che difficilmente nomino, che disse la Juve ha comprato la mela marcia fra virgolette, perché i compagni lo compravano la mela marcia, magari si comprasse tante mele marce così.
9: Tra l'altro aggiungo che ricorderete le dichiarazioni forse l'anno scorso, due anni fa, di Davids, quando gli chiedevano della Juventus, ha detto no, chi non è in grado,
10: esatto,
9: alla Juventus non ci può stare. Quindi lui è esploso, intanto perché era un grande calciatore, ma anche perché capì subito l'ambiente, il mondo, il pianeta, no, dove era sbarcato Riccardo, cosa che purtroppo alcuni non capiscono. Secondo me gli pesa un po' troppo, ecco, rifacendo, visto che è un olandese anche lui, il discorso dei Cup Manners, che tu hai fatto bene a ricordare, tu hai visto i video, me li andrò a rivedere anch'io, ma qualcosa ricordo. con l'Atalanta lui era uno dei più forti centrocampisti italiani. È stato protagonista anche della vittoria, del successo in Europa League. Lui è stato tra i protagonisti, Riccardo. Segnava, faceva assist, perché tecnicamente questo ragazzo è forte. Solo che io ho l'impressione, mi ero un po' illuso quando ha segnato quest'anno all'inizio, ha segnato un assist, invece poi lo rivedi un po' disconnesso dal contesto.
10: Esatto, sì, sembra che sia lì di passaggio.
9: Guarda che è una cosa incredibile. Ci manderei il mio amico Corapi, il mio amico mental coach, a lavorare con, se stavo qui a Roma ce lo mandavo, guarda.
10: Io invito veramente i nostri tifosi di andare a rivedere i gol e le prestazioni anche con gli assist di questo ragazzo nell'Atalanta. Cioè è un altro giocatore, era un altro giocatore, quindi esatto. Io non avevo mai visto una trasformazione in negativo come quella che ho visto con Kobe Myers, mai, no, è la prima volta che mi capita una cosa del genere, tanto è vero, e poi concludo, che quando arrivò io feci complimenti a Giuntoli perché aveva preso Thuram e Kobe Myers che erano due miei idoli, ecco, all'assemblea azionisti gli feci i complimenti.
9: E lui che ti disse?
10: No, che però tutto poi poi con me ne si è dimostrato.
9: Purtroppo, io infatti su questa cosa io non do colpe a Giuntoli, perché io in primis disse, abbiamo preso uno dei migliori, se non il miglior centrocampista di questo momento in Serie A. Poi però purtroppo non è stato così. Allora mi chiede, salve Quintiliano, Nino, Juventino San Benedettese in Sud Carolina. Per San Benedetto intendi del Tronto, immagino, non quella abruzzese vicino al paesello mio, no? Immagino, giusto? In Sud Carolina. Sto leggendo su tutto Mercato Web, che vi ricordo è una dei siti della stessa famiglia editoriale nostra, di Tutto You, di Bianconera News, di Radio Bianconera, Firenze Viola, Tutto Mercato, TMV Radio, eccetera, eccetera, eccetera. Sto leggendo su tutto Mercato Web che nel 2027 Kane sarà a fine contratto. Costerebbe troppo per la Juventus. Mamma mia, mi hai detto Kane, magari averci i gol di Kane. Allora lui guadagna, detto che il Bayern Monaco, io non so, credo che non rinnovi, non lo sappiamo ancora perché è presto, siamo nel 2026, però lui guadagna 13,3 milioni netti l'anno. Non sappiamo se magari il Bayern gli proporrà, perché parliamo al futuro, il rinnovo. B, nel caso in cui non rinnovasse, sarebbe disposto a venire in Italia alla Juventus. C, a quale cifra? Capisci, Riccardo, perché sarebbe magari ad avercelo uno così.
10: Sì, io spero sempre che arrivi Osimhen, dico la verità.
9: Aiuto,
10: perché
9: aiuto.
10: Secondo me magari sarebbe il centravanti alla Trezeguet che ci manca da tanto tempo. Però anche con questo elemento così
9: non è proprio male.
10: No.
9: Qualche gol l'ha fatto in carriera, eh?
10: No.
9: Tra l'altro, Riccardo, pensa che domenica scorsa un amico mi ha mandato un messaggio. Lo odia sportivamente, però mi ha scritto, pensa, io non so se tu sia d'accordo, mi ha scritto: se noi avessimo Lautaro vinceremmo lo scudetto. Santarelli è d'accordo, tu?
10: Allora, a organico completo, quindi con Thuram, Yıldız, Locatelli, ci metti Lautaro e cavolo, si comincia a essere competitivi. Lautaro è sicuramente, con tutta l'antipatia che io ho per lui, per carità, però bisogna riconoscere che è l'attaccante più forte che c'è in Italia e forse anche in Argentina era meglio se l'avessero sfruttato un po' di più nel campionato mondiale.
9: Però l'Argentina
10: davanti a
9: tanti giocatori forti.
10: Comunque, vabbè, diciamo, nel campionato italiano è sicuramente l'attaccante più forte. Quindi a organico pieno, con Thuram, con Yıldız, con Sar che è al 100%, insomma,
9: come si dice, tanta roba, metti
10: Lautaro è il 30% in più di potenzialità offensiva, ma anche il 40%.
9: Allora a Filippo da Grosseto voglio dire, qualche giorno lo stavo nominando prima con Riccardo, qualche giorno lo farà intervenire Stefano Discriti, eh? Allora Mago Lillo, caro Riccardo, non mi ha mai spiegato perché si chiama Mago Lillo, però Mago Lillo ci scrive: buonasera, domanda per SG, chi è? SG, qui non c'è nessuno.
10: Sarà RG, ha sbagliato. Ah. Riccardo Gambelli.
9: Ah, quindi, ah, ok, lo conosci Magolillo? No,
10: no,
9: vabbè.
10: Non comunque ho il piacere.
9: Allora, domanda per SG barra RG, che hai accanto. Ah, che hai accanto? RG.
10: Finisci i messaggi.
9: Non ricordo il nome, perdonatemi, Riccardo, non ti puoi sbagliare. Perché i nostri giocatori, perché i nostri giocatori vanno via dalla Juve e diventano campioni e quando giocano con noi non rendono assolutamente nulla? Esempio, Vlahovic ogni partita adesso fa gol con italiano. Saluti dalla Germania, Mago Lillo. Guarda, Mago, intanto Lillo, ti invito e poi ti lascio rispondere, Riccardo, a leggere oggi giovedì, quindi a mezzanotte c'è già programmato il mio editoriale che ho fatto proprio su questo argomento qui, e lo spiegavo prima a Riccardo perché ti do la sintesi del mio pensiero, poi è chiaro è un po' lungo l'editoriale, lo puoi leggere. Secondo me, se un calciatore ha un calciatore che non va bene in una società, in una squadra, magari per tanti motivi che esulano anche dal discorso tecnico-tattico, magari mentale, vanno in un'altra squadra e vanno molto molto bene, però non è detto che quell'allenatore ha sbagliato perché non l'ha ottimizzato rispetto a un altro. Ora per esempio David, perché ha avuto occasioni, cioè quando un calciatore, lo dicevamo anche ieri con Mirko Nicolino, se non sta bene in un contesto deve cambiare aria, punto. Io la penso così, però ti invito poi a mezzanotte su Bianconeri News a leggerlo. E invece dimmi la tua su questo aspetto, Riccardo.
10: Innanzitutto bisogna vedere dove vanno a giocare, perché ora io ho visto ogni tanto delle highlights dei campionati turchi, ma cioè hanno delle difese che sembra Juve-Sassuolo, la partita Juve-Sassuolo. Quindi per Vlahovic è sicuramente più facile fare gol in Turchia che non nel campionato italiano, e vi ricordo che quando la Juventus gioca sia fuori casa sia che in casa trova sempre squadre chiuse, perché avevano capito la difficoltà della Juve, la mancanza di verticalizzazione, quindi non si giocava tutto in orizzontale e si faceva fatica a entrare dentro l'area. Quindi a Vlahovic, alla Juventus, arrivava secondo me anche pochi palloni, tant'è vero che lui doveva venire a centrocampo a conquistarsi, non ha una grande tecnica e molte volte perdeva il pallone. Lo stesso Openda è andato a giocare nel campionato francese dove le squadre giocano a viso aperto, e quindi è un giocatore veloce e molto probabilmente ha trovato gli spazi per fare rete. E poi c'è anche un discorso mentale, a volte David magari ha fatto un gol a Madrid, gli si è aperta la luce del gol. Ci sono momenti e momenti, è per troppo vero che negli ultimi anni giocatori che venivano da altri campionati tipo David, che avevano fatto faville da noi, hanno fallito, ma purtroppo hanno trovato anche il momento storico peggiore per la Juventus.
9: Questo allora sono d'accordissimo, Riccardo, hai centrato il punto su Vlahovic, sul discorso che non è forte tecnicamente,
10: no,
9: non questo è bisogna forte. Dirlo poi, se però è in un contesto tattico non proprio ottimale fa fatica ancora di più. Ecco perché, aggiungo io, avrei voluto vederlo dall'inizio della stagione con Spalletti,
10: esatto,
9: il cui gioco credo che lo esalterebbe sicuramente, però non abbiamo la controprova.
10: E poi, come dicevo prima, quest'anno si copre più l'area avversaria, la riempiamo molto di più rispetto all'anno scorso, quindi Sconcesao crossa meglio, Selic porta in fondo il pallone, Colomuani arriva in fondo, quindi
9: cioè c'è un contesto di gioco che valorizza, esatto, proprio il 9 vero che, esatto, non abbiamo però.
10: Quest'anno Vlahovic secondo me sarebbe andato a nozze, io la vedo così. Poi
9: anch'io.
10: Non sono Mago Merlino e quindi non posso capire cosa sarebbe successo, ma
9: nemmeno il Mago Lillo che ci ha scritto prima.
10: Mago Lillo e Mago Merlino.
9: Allora, oggi è la vigilia del match tra Italia e Belgio, che domani qui allo Stadio Olimpico di Roma, prima partita di Nations League. Ha parlato ovviamente alla vigilia, come è normale che sia, Roberto Mancini, il nuovo vecchio commissario tecnico, che Riccardo non avrebbe ripreso, mi pare.
10: Mai, lui. Mai e poi mai, perché un allenatore che se ne va come è andato
9: in Arabia
10: lui,
9: Saudita per prendere
10: e poi ritorna e dice sono tornato con tanto entusiasmo, ma ma cioè un Pinocchio
11: dopo
10: vero,
11: i soldi dell'Arabia Saudita,
10: un Pinocchio vero gli cresce il naso, dai via, basta. Sono purtroppo la nazionale italiana, la federazione in questo momento, io mi duole dirlo, ma siamo veramente un circo, boh, un circo senza tendone, ecco.
11: Se dovessero commissariare la Federcalcio dopo l'elezione di Malagò, faremo un'ulteriore figura rispetto a
10: ma
11: tutto
10: c'è il grosso
11: mondo,
10: rischio, c'è
11: te
10: grosso
11: lo dico, già l'ho detto in diretta, mi è stato detto che questa volta forse accadrà, staremo a vedere. Comunque Roberto Mancini ha detto: domani sarà emozionante come sempre, ci siamo tolti soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di cominciare bene domani, dimenticare Zenica, che non c'era lui ovviamente, ma c'era Gattuso, la non qualificazione contro la Bosnia, appunto, di Alebegovic. Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde, come è capitato all'Italia, ma bisogna andare avanti. C'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente, l'attenzione è rivolta al futuro. Poi ha detto: le sensazioni sono sempre positive, l'Olimpico ci ha sempre accolto bene, e poi dipenderà da noi, dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Speriamo di arrivare alla finale. Alla finale c'è la Francia, c'è... vabbè, comunque speriamo di arrivare alla finale per il titolo della Nations League, che è uno dei tornei più inutili degli ultimi 100 anni. Con l'Olanda era una finale per il terzo posto e l'obiettivo il nostro è diverso. Il gruppo è forte, non sarà facile, ma ci proveremo. Siamo abbastanza vicini alla formazione, ci sono due ballottaggi. Cambiaghi può giocare ovunque, così come Ken e Zaniolo. Decideremo domani mattina. Chissà, caro Roberto Mancini, ha vinto quello europeo, per carità, nessuno te lo toglie, ma io mi ricordo, Riccardo, che in semifinale la Spagna ci fece una testa così 700, poi alla fine l'Italia passa ai rigori, così come in finale contro l'Inghilterra, però alla fine conta vincere. Esatto. E grazie al blocco Juventus ancora una volta, perché quando furono convocati Chiellini e Bonucci, io mi ricordo, Riccardo, che tanti giornali, la vecchia qua, ormai la pensione, sono stati tra i migliori, ci arrivavo, Bastoni, ecco, che all'inizio è stato titolare, poi l'hanno tolto perché non è andato bene in quella circostanza, nemmeno Barella, poi Chiesa bene. Iniziò in riserva, salvo poi accorgersi che da titolare fu decisivo, ovviamente furono decisive anche le parate, ci mancherebbe altro,
10: di Donnarumma,
11: su questo non c'è dubbio. Vai Fede.
12: Ciao Quintiliano, buonasera signor Gambelli, prendo spunto dalla sua riflessione che le curve sono un mondo a sé. Mi spiegava tempo fa una tifosa bianconera che i tifosi della curva si ritengono in realtà gli unici veri tifosi della squadra, c'è anche la frase solo gli ultras vincono sempre,
11: sì.
12: Addirittura considerano tifosi in maniera molto superficiale i tifosi degli altri settori, non veri tifosi chi addirittura non va mai allo stadio e la segue soltanto in televisione, quindi uno che banalmente abita a New York e non andando mai a vedere la partita allo stadio non è un tifoso juventino. Cioè hanno tutto dei loro codici, come diceva giustamente, delle loro convinzioni, delle loro regole, che li porta a risaltarsi come unici portatori del verbo. E poi ogni tanto i loro comportamenti vanno a discapito invece, certo, anche degli altri tifosi che banalmente vanno allo stadio. Che ti devo dire? Sui fatti di domenica, davanti al peggior nemico, quando poi c'è la morte, per me un velo bianco seppellisce tutto.
10: Sono d'accordo.
12: Però mi rendo conto che poi ognuno ha le proprie sensibilità e le proprie convinzioni. Ciao.
11: Grazie, io sono insensibile per esempio, però dovevi dargli del lei, se tu dici signor Gambelli devi dargli del lei. Chiamatelo, no,
10: allora,
11: chiamatelo Riccardo.
10: Se mi richiami signore mi arrabbio. allora, come dicevo, se non facevano quel gesto, io credo era meglio, perché il rispetto per la morte
11: è sacro, ragazzi, su.
10: Mazzola non ci aveva portato rispetto, è vero, però allora io dico, voglio spezzare una lancia. A me quando fece la battuta che suonava pipipi con la macchina e ha fatto il giro di Milano, allora io ho riso, perché io l'ho vista come una battuta Guascona, e sono sicuro che quando l'Inter ha perso 5-0 con la Champions e quella col City, sono sicuro che i nostri Del Piero, Buffon, non sono andati a giro con la macchina a suonare il clacson, ma hanno festeggiato, di questo sono sicuro. Quindi,
9: o comunque non hanno pianto, diciamo.
10: Mazzola purtroppo ha fatto parte di un'era che veniva regolarmente bastonato dalla vecchia signora, e quindi lui, essendo un giocatore simbolo dell'Inter ma anche un tifoso dell'Inter, ha questa rabbia verso la Juve. Certo, le dichiarazioni su Calciopoli sono state pesanti, quello è vero, però la morte va rispettata. Ritornando al discorso degli ultras, ripeto, se non si giravano era meglio, però l'hanno fatto, secondo me la cosa è stata ingigantita. Loro vivano un mondo tutto loro, si ritengano,
9: però non sono i depositari del tifo,
10: i depositari, e possono essere un bene per la società, ma molte volte purtroppo anche un male.
9: Allora, caro Riccardo, prima di chiudere e dare la linea per l'ultimo slot a Federico, il nostro amico Magolillo precisa. Sì, era per il signor Riccardo, ha detto vabbè, non mi ricordavo il nome. Magolillo è il mio nome d'arte, mi occupo nel settore della magia. Per farla breve, sono un prestigiatore. Ma allora devi fare qualcosa per la Juventus. Devi fare qualcosa per la Juventus. Qualche volta ci colleghiamo e fai una magia, magari prima di un match importante contro l'Inter, via Teams ti colleghi durante Fuori di Juve e fai in diretta una magia. Possiamo farla, non sto scherzando. Mandami privatamente, se tu, non so se tu abbia Facebook, mi mandi il tuo numero, ci mettiamo in contatto e magari facciamo questo collegamento proprio prima del derby d'Italia, almeno Juventus, oppure in generale per questa stagione. Fai un po' tu, caro Magolillo. Poi c'è un altro messaggio, Riccardo, che torna sul discorso del minuto di silenzio, ma noi dobbiamo dare la linea a Fede Rossi.
13: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
15: Siete pronti? Ve lo ricordate, vero? Te lo ricordi tu?
16: Cosa?
15: Che quando c'è la pausa per le nazionali succede qualcosa?
16: Cosa succede oggi?
15: No, in generale, quando c'è la pausa per le nazionali succede qualcosa?
16: Ma che deve succedere?
15: Inchieste alla Juve, quello si fa, quello è una...
16: Siamo appena giovedì.
15: Siamo pronti ad avere nella lunga pausa per le nazionali qualche cosa che deve
16: abbiamo
15: turbare.
16: Qualche argomento
15: già
16: da
15: ci
16: affrontare.
15: Hanno fatto partire proprio pronti sì, via così. Adesso sì, ci attaccheranno in qualche... Che cosa ci potranno attaccare?
17: No, spiace.
15: Ma sì, allora, serpi.
16: Diciamo che oggi possiamo dichiarare ufficialmente chiuso la vicenda Mazzola, dopo che ci siamo sentiti di tutto, quindi la dichiariamo
15: chiusa. Ma si inventeranno
16: chiusa
15: qualche altra cosa. Diranno,
16: perciò la prossima
15: un atto
16: settimana
15: secondo.
16: La prossima settimana non lo so,
15: una fiaccolata contro i tifosi della Juve magari.
16: Sì, può darsi. Beh, qualcosa devono inventare, questo è poco ma sicuro. Spero che ci si possa inventare
15: fuori
16: qualcosa noi, perché oggi tanto il tema sarà una sorta di primo bilancio su Spalletti a quasi un anno dall'arrivo alla Juventus. Spero che lui si inventi qualcosa.
15: Beh, direi che qualcosa sarei già inventata. Dai, tutto
16: beh,
15: sommato.
16: Io mi aspetto ancora molto,
15: sì,
16: Vincenzo.
15: Sì, no, io mi aspetto molto di più. Molto di più. È un bel tema quello che hai lanciato, Alessandro.
16: Vedi?
15: È un bel tema.
16: Sul mio reel.
15: È un bel tema. Non lascia stare il reel, poca roba. Se non vedo quel ditino da... Segui... io mi no, sveglio la mattina. Se non vedi il ditino inquisitorio,
16: guarda, allora,
15: fai il ditino inquisitorio.
16: Ecco. La mimica, la mimica nei reel. Come... Poi io, sai, vengo dalla televisione. Ma
15: lo so. Quindi, il ditino inquisitorio.
16: Ti piace?
15: Mi
16: il fa... ditino?
15: Sì, mi piace. Ma tutta l'estate ho detto, ragazzi, è uscito oggi il ditino inquisitorio di Santarelli? Sì, sì, è uscito.
16: Lo so. Il ditino mi piace.
15: Maledetti! No, quindi per
16: qui,
15: dire...
16: Qui abbiamo la possiamo archiviare la vicenda Mazzola?
15: Non lo so, vogliamo chiedere
16: a chi?
15: Quella radio.
16: Ah,
18: ma stai buono, sì.
15: Stai buono. Lo vogliamo chiedere alla tua amica Ilaria?
16: Mamma mia.
15: Che dice? Pronta ad archiviare? Cioè,
16: ma non
15: sopra?
16: Lo so, forse sì, hanno smesso.
15: I ceci?
16: Ce l'hanno proposte? Dette? Cioè, sono arrivate delle bombe
15: almeno
16: a mano?
15: Almeno in ginocchio sui ceci?
16: No, di più. Io
15: va
16: avrei...
15: bene.
16: Qualcuno, ti ripeto, gli mancava soltanto l'impiccagione in pubblica piazza,
15: sì,
16: poi
15: sì,
16: c'era
15: sì,
16: tutto.
15: Diciamo però, che archiviata. Cioè,
16: archiviata questa. Ah,
15: pronti per la prossima polemica, dai, buttateci addosso qualche altra cosa.
16: Sì, ma intanto ho scoperto...
15: Saranno ricontrollando l'acciaio dell'Allianz?
16: No,
15: quello... Ma com'è che ne è ancora
16: quello...
15: venuto meno?
16: Quello
15: mi
16: hanno chiesto i tifosi dell'Inter, le verginelle.
15: Sì, sì, no, ma loro sono buoni.
16: Abbiamo una tifoseria fatta dai vergini.
15: Sì, no, loro sono tutti buoni, sono tranquilli, mica sono collusi.
16: Guarda, io ci sono tanti motivi per cui non vedo l'ora che ricominci il campionato, no? Al di là appunto di queste due settimane che mi permetteranno di star vicino alla Libertas, ma non vedo l'ora che cominci il campionato, perché non vedo l'ora di vedere le reazioni, perché lì, caro Marange e cari amici, vedrete che l'onda ripartirà in qualche modo, eh? E quindi, siccome abbiamo scoperto che ci sono le tifoserie fatte di verginelle, di praticamente
15: loro
16: di suore, di frati, no?
15: Sono anche benefattori, raccolgono nel parcheggio antistante lo stadio,
16: capito,
15: una raccolta fondi.
16: Perciò
15: poi...
16: lì vedrai che qualcosa potrà ripartire,
15: sì,
16: cioè
15: sì.
16: È archiviata ora perché scoperto stasera c'è la nazionale, io mi sto guardando, no,
15: domani.
16: Mi sto guardando una serie turca.
15: Dimmi quale, perché forse l'ho vista anche io.
16: No, so chi sei,
15: l'ho vista.
16: Fantastico.
15: Allora, alla fine,
16: sì, no, non me lo dire.
15: No, te lo
16: però
15: dico.
16: C'è una cosa che non capisco lì.
15: Dimmi.
16: Io avrei fatto un bel triangolo lì, ti dico la verità.
15: No,
16: avrei fatto un bel triangolo lì. Quindi io mi sto guardando sta serie, bella però,
15: molto carina. Io ce la siamo bevuta
16: e non me ne frega niente della nazionale. Perciò,
15: no, ma finisci in un attimo comunque.
16: Sì, io sono alla terza punta, quindi non me la guarderò.
15: No.
16: Stavo dicendo perché. Ah, ecco, perché la nazionale poi, cioè, fondamentalmente ci racconteranno, ma distogliono.
15: Vanno,
16: distogliono.
15: Ah, no, fermi. Chi è Caiode?
16: Sì.
15: Cattivelli della Juve, da quando me ne sono andato, era arrivato in prestito secco. Vabbè, da quando me ne sono diventato un giocatore. Oppure italiano che dice, ma scusate, ma. Vlahovic è l'attaccante più forte,
16: allora,
15: del mondo.
16: Poi di Spalletti parliamo dopo, allora. Questo è un tema però, Vincenzo. Io
15: sì.
16: Lo
15: no,
16: affronterò, però... penso, anche stasera in un reel.
15: Natural reel, fate
16: sì.
15: Già due reel.
16: Perché intanto capisco le parole italiano, perché poi alla fine non è che italiano ha allenato grandissimi campioni.
15: È
16: okay?
15: Quello il motivo per cui dai questa dichiarazione.
16: Bene.
15: Cioè, allora tu dici, io sono Marcello Lippi, io sono José Mourinho, io sono... che ti
16: Klopp.
15: Posso dire? Jürgen Klopp,
16: lo so.
15: Io sono Guardiola. E allora, se Guardiola mi dice, io un attaccante così non l'ho mai visto, io dico, cavolo,
16: ricordati,
15: l'abbiamo visto dal lato sbagliato.
16: Ricordati
15: forse.
16: Però che lui l'ha anche lanciato.
15: E certo, è normale, che doveva dire? Ha fatto spendere i soldi per prenderlo.
16: Io ci vedo
15: al Beşiktaş.
16: Sì, no, ma sono d'accordo, Vincenzo.
15: Perché poi ha detto anche, scusa, io voglio fiume in piena. Mettiamo i temi sul tavolo, parliamo, dialoghiamo.
16: Si parla anche di Miretti.
15: Sì, ti cambia la partita, era un po' chiuso alla Juve. Mo, con tutto il rispetto, c'era bisogno di un centro. Ancora oggi abbiamo bisogno di centrocampisti, non era chiuso.
16: Però Vincenzo,
15: si è
16: io
15: chiuso.
16: Io poi ho letto.
15: Leggi, fai bene.
16: No, ho letto, grazie a chi ci gira, insomma, grazie a Piccari, ecco, mettiamo così, ho letto
15: che
16: le parole di italiano. Io non mi sento di condannarle quelle parole. Sai che ho sempre. Lasciamo perdere l'atteggiamento che
15: condanno,
16: l'atteggiamento
15: cioè,
16: che ha avuto con noi e che sono felice di non averlo più.
15: È un'opinione sua.
16: Però,
15: resta sua.
16: Però io continuo a pensare che il nostro Lucianone, che adesso si deve inventare qualcosa ancora, e ci arriveremo tra un attimo, però lui quel tipo di attaccante voleva, poco da fare, quel tipo di attaccante voleva, e in un momento di ristrettezze economiche, cioè ti faccio anche quest'altro ragionamento, se Walter Made, che adoro, ma vale 60 milioni, vale 60 milioni, Vlahovic è più forte di Walter Made, Vincenzo, è più attaccante quantomeno.
18: Quanto guadagna Walter Made?
16: Meno, ma un cartellone da 60 milioni.
18: Ho capito, c'è il cartellone da 60 milioni perché il Newcastle, che tiene soldi che gli escono dalle unghie dei piedi, hanno speso 80 milioni. Ok, un'ipervalutazione, ci sta.
16: Vlahovic, no, sai perché non ci sta? Perché droga il mercato.
18: Droga il mercato, quello che vuoi tu. Il discorso qua è un altro. Il discorso qua è che c'è un costo fisso e c'è un costo una tantum. Allora, questo meraviglioso monitor che possiamo vendervi alla modica cifra di 800 euro pagato, che ne so...
16: 800 euro?
18: Lo possiamo vendere, che è usato.
16: Questo è stato pagato 5-6 mila euro.
18: Perfetto, è usato, quindi. Però, questo 5 mila, dici, cavolo, c'hai i soldi per... Sì, perché lo compro, 5 mila euro, per 10 anni, 11 anni, 12 anni, ce l'ho là, ho ammortizzato tutto, eccetera. Se io invece devo pagare Alessandro Santarelli 6 mila euro al mese, io faccio...
16: Chiaro.
18: Perfetto. Il punto non è il costo del cartellino, e al limite il punto non è nemmeno, perché tanto oramai gli agenti ci giocano su questo, il premio alla firma che si devono prendere i soldi. Il punto è un altro, non è nemmeno Walter Made, perché tu Walter Made intanto te lo sei preso in prestito, 5 milioni l'hai pagato.
16: Ecco, per l'amor di Dio.
18: Lo tengo perché mi fa numero, era meglio Vlahovic, certamente, ok, però... Io Vlahovic avrei dovuto da 20 milioni a quello,
16: certo.
18: 9 milioni a lui, la fascia da capitano, sì, al di là dell'operazione corretta
16: fatta dalla Juve,
18: complessivamente quello è andato al Besiktas, l'ha detto pure Italiano, ha detto no, c'ho altri affari in ballo, vabbè vengo, sì, perché sì, dalle sì. altre parti
16: nessuno...
18: hanno detto
16: bravissimo, ma io lo sai, concordo con te, però io temo, caro Vincenzo, sperando sempre di sbagliarmi, che noi il problema centravanti l'abbiamo soltanto rimandato di un anno, ma non l'hai ancora risolto, perché non abbiamo ancora quel tipo di attaccante, che per l'amor di Dio non era nemmeno Vlahovic, stiamo parlando di lui perché ci sono quelle dichiarazioni di Italiano e perché siamo in un momento di campionato fermo, però noi l'abbiamo rimandato di un anno. Il problema non è che l'hai risolto, così come credo che tutto sommato abbiamo rimandato di un anno, forse due, no, anzi uno, quello di mettere un centrocampista con la C maiuscola, però sai, bene o male, qui hai trovato Sarra sperando che possa essere la sorta di panacea. Lì no, lì purtroppo no. E quindi, ritornando al ragionamento che fa Italiano, al netto di una carriera, la sua, non è che ha allenato il Real Madrid o il Barcellona, capisco il tipo di ragionamento che fa. Su Miretti, sai Vincenzo, poi col senno del poi ti avrebbe fatto comodo numericamente, ma non qualitativamente.
18: Ma neanche, sì, numericamente, ma perché se cadono tutti in battaglia, un soldato ti serve. È tutto. Io non ho niente contro Miretti, però Besiktas è la sua dimensione. Genoa, sì, in prestito era la sua dimensione, come, sì, Perazic, tutto sommato, sì, è vero che sta segnando, ma lì c'ha una sua dimensione. E torno sui contenuti che abbiamo detto ieri e su quello che ho fatto nel mio reel prima della puntata, anche della struttura e del peso della maglia. Il peso della maglia ti dà un freno, una struttura disorganizzata te ne dà un altro. Cioè, metti un ragazzo di belle speranze, bravo tecnicamente come Azic, che ti segna un gol, chiaro, della miseria, meraviglioso, contro l'Inter, rivale della stagione, regalandoti la vittoria, la vetta alla classifica, in una Juventus che comunque è confusionaria, ma ti fanno sentire un re. Tu nella partita successiva contro l'Atalanta ti perdi un pallone sulla tre quarti e fai fare gol all'Atalanta, cosa che fece.
16: Esatto.
18: Tu nelle partite a seguire non ne becchi una, ma sei lento, prevedibile, sbagli tutto. Perché? Perché Juventus è un ambiente che o cavalchi nel modo giusto, o hai le spalle larghe, o sei in un contesto bello costruito, o ti divora.
16: Ma infatti quello che non funziona adesso, Vincenzo, è il contesto. Poi
18: che ora sta cominciando a funzionare.
16: Esatto, sta ricominciando a funzionare. Siamo attesi a tante prove del 9, tante, tantissime, sempre per cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è il quarto posto barra vittoria dell'Europa League. Però alcuni problemi che noi avevamo e che ci stiamo trascinando dietro da anni, alcuni secondo me potenzialmente li hai risolti. Pensa al portiere, perché la Juve il portiere oggi ce l'ha. Se Vicario continua così, per me è da riscattare. Poi se riuscisse addirittura a fare il colpo Palmisani, te lo porti a casa, mi dispiace per Grabara, perché poteva essere un'ottima alternativa, ma sai, crociato rotto, vediamo, eh?
18: Devi vedere come recupera.
16: Devi vedere come recupera. Però io credo che, ecco, questione portiere, che è stato un po' il tam tam dell'estate,
18: alla fine ho trovato la quadra del cerchio. E guarda, esatto, che ti dico, sposo quello che hai detto tu ieri, non so se in diretta o quando non eravamo in diretta. Tutto sommato non rimpiangi neanche il Dibu Martinez?
16: No, non lo rimpiango per niente,
18: cioè, perché hai la personalità, ce l'ha, eccetera, però Vicario sta dimostrando di avere anche personalità.
16: Grande personalità.
18: Esatto.
16: La difesa l'hai sistemata, a parte la questione di terzini, centrocampo e soprattutto attacco, no. Perciò senza rimpiangere nessuno, perché c'è un, secondo me poi bisogna anche uscire da questa cosa. Sì, ma quando esco, e quando escono dalla Juve diventano altri giocatori. Pazienza. Carnevale e Massara devono lavorare su trovare giocatori da Juve in campo e fuori, quello che sono riusciti a fare il signor Giuntoli e, per l'amor di Dio, il signor Comolli. Quindi ci vuole pazienza, ci vuole tempo.
18: E io ho ancora fiducia anche comunque in... Allora, intanto vorrei capire, quando recupererà, se Ekator può rappresentare un valore lì davanti, perché magari ce l'abbiamo e non lo sappiamo. È giovane, ovviamente, non c'è l'esperienza, la malizia, l'aspetto internazionale, eccetera. Io su Colomani, ti ripeto, voglio aspettare, cioè le prime partite ci hanno un po' depresso, a me per primo, che comunque lo considero, sono stato uno dei pochi a difenderne l'acquisto, perché molti di voi giustamente avevate le perplessità. Poi io dicevo, sì, ma se costa 57 milioni Gonzalo Ramos,
16: mercato
18: drogato a posto. Colomani è forte, ora è venuto diversamente da quando è arrivato in prestito con una leggerezza enorme. Chi se ne frega, io vengo, dimostro il mio e poi torno alla base, se mi vogliono resto qua. E con quella leggerezza ha subito impresso il suo passo, ma tecnicamente è forte. Io ho visto fare, al di là della partita nella complessità contro l'Atalanta, che mi è piaciuta, delle prime cose di uno che si scrolla di dosso le cose. Ecco, con Magnus non se le è mai scrollate di dosso, perché evidentemente non ne ha questa forza. Ma destro-sinistro, ripartenza in contropiede, salto all'uomo, il recupero sulla linea. Se lui diventa un giocatore che riesce a acquisire fiducia, si scrolla di dosso un po' di paura, secondo me può essere un attaccante importante.
16: Sì, però
18: per la
16: Vincenzo
18: Juve.
16: Siamo consapevoli che Colomani non l'ha mai fatto in carriera.
18: No,
16: e
18: certo,
16: il bomber da 20 gol non lo fai.
18: Guarda, di questo voglio provare, ma non per quest'anno, ma di non esserne sicuro, perché comunque poi
16: si esplode, per l'amor di Dio.
18: Tutto sommato al Paris Saint Germain non ha mai avuto grandi possibilità e lui ci ha messo del suo. Al Tottenham secondo me si era intristito totalmente, in una stagione in cui abbiamo visto là come ragionano al Tottenham, no? Te l'ha detto anche il maestro, sì, del, sì, calcio dei Zerbi, eccetera. Alla Juventus subentri sempre in un sistema che si sta riorganizzando, quindi secondo me non arrivi a 20 gol quest'anno, dubito fortemente, no. Però a 15 gol, se prendi la via del gol,
16: speriamo,
18: comincia a sbloccarti, potrebbe anche complessivi, ti parlo, cioè di Europa,
16: complessivi sono pochi,
18: sono
16: perché 15 gol complessivi di che magari fai in
18: andato,
16: campionato,
18: sono andate via già 5 giornate. Però se tu nel frattempo questo attaccante, oltre a farti questi gol, ti favorisce anche gol da parte di altri, o comunque riesci a farlo crescere ancora un po' di più,
16: certo.
18: Non è l'attaccante da 30 gol che tu dici ho risolto il problema, ma
16: per l'amor di
18: ci
16: Dio,
18: si
16: Vincenzo,
18: può lavorare, secondo me.
16: Al momento la Juve è riuscita a trovare a una media di 2 gol a partita, no? La Juventus, perché 2 ne ha fatti Atalanta, 2 ne ha fatti al Parma, poi 2 ne ha fatti al Sassuolo in quella partita sciagurata, 1 l'ha fatto al Milan e 1 l'ha fatta al Frosinone. Quindi la media fondamentalmente è di 2 gol a partita, che non è poco. Però ci sei arrivato con soluzioni alternative. Bene, le soluzioni alternative ti funzioneranno sempre, me lo auguro. Altro aspetto che credo che toccherò anche poi
18: nel reel
16: che farò
18: stanotte,
16: questa sera,
18: cioè, quanti ne fai oggi? 12?
16: Voglio fare 2. la Juve da quanti anni non scavalla i 70 gol? Da tantissimi anni.
15: Troppo.
16: E abbiamo sempre fatto fatica. Ora, io dico sempre una cosa: a me non interessa avere il capocannoniere, perché se io ho il capocannoniere che mi fa 25 gol, ma poi non ho altri giocatori che mi vanno in doppia cifra e risono punto a capo, allora non sposo la teoria cooperativa del gol, non mi è mai piaciuta e secondo me non puoi puntare su quello. Ma avere due attaccanti che ti garantiscano la doppia cifra, quindi 17, parlo di campionato, non stagionale, 17, 16, 19, 14, questo deve essere il motore di una squadra, che c'è poco da fare, 70 gol per garantirti una comoda qualificazione in Champions, li devi fare. E ad oggi, nonostante due gol a partita, te ti affidi al miracolo di Koeman Mainz, che ha fatto un gol, che è un miracolo, a Bremer che ne ha fatti due, a Zegrova che ne ha fatti due in una partita sola, non sono serviti ma ne ha fatti due, a Conceição che ne ha fatto uno, però bisogna che mi cominci a fidare anche a quelli là davanti, a Labegovic che ne ha fatto uno ma in Europa League non ha ancora segnato in campionato, però mi devo, no, ha segnato il campionato a Labegovic,
15: in campionato no.
16: Arriverà il
15: solo gol. Sì,
16: arriverà. Quindi mi devo affidare a al Diz quando tornerà. Noi l'anno scorso il capocannoniere è stato il Diz.
15: Ma secondo me arriveranno anche gol dai centrocampisti piano piano, perché secondo me Sar è uno che può avere la confidenza con il tiro da fuori e con il gol. Secondo me Douglas Luiz, che già un paio di volte ha provato a segnare anche con il Sassuolo, provò quella conclusione che poi gli fu parata. Sono d'accordo sul concetto che se tu intanto hai 1/2 attaccanti che segnano tanti gol, sei già un passo avanti, è inevitabile, perché l'alternativa è la famosa cooperativa del gol, che però deve funzionare sempre, devi riuscire a trovare sempre, mentre vedi contro la Roma, a noi ci piange il cuore dirlo, però chi te la rimette in piedi? La partita dell'Inter, Lautaro. La Roma ci piange dirlo, però chi è che ha deciso questo inizio così? Malen. Quindi,
16: vedi che serve l'attaccante centrale.
15: Ma questo ti sto dicendo, te lo confermo e c'hai ragione. Dopodiché, se riusciamo a accendere per quanto possibile Colomani, che secondo me la sua parte la farà, comincia a sbloccarsi anche Alebegovic, entrerà Ildiz e ci porterà il suo, con Cesao intanto il primo l'ha trovato, certo sbagliava là, però l'ha trovato e ha cominciato a segnare perché gioca più centrale, cioè è andato a fare diverse conclusioni da centrale, in uno ha preso il palo, non mi ricordo qual era la partita, nell'altra ha segnato in questa qua contro l'Atalanta, Frosinone
16: e Milan, anche Milan.
15: Frosinone e Milan, però sempre nello stesso modo praticamente, cioè accentrandosi e prendendo il palo, poi c'hai comunque Voltemate, vediamo che roba è, perché abbiamo visto troppo poco Nico, che comunque ti trova il gol, ecco che tu cominci a essere una squadra che magari alla cui, perché dobbiamo dire anche un'altra cosa, nelle partite in cui la Juventus ha vinto non ha subito gol,
16: esatto,
15: quando
16: è un altro aspetto,
15: non subisci gol te ne bastano uno, te ne bastano due, te ne bastano tre, quindi è la sintesi che deve fare la differenza quando ti manca l'attaccante, poi lo trovi ma non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo raggiungere quella sintesi, equilibrio difensivo, un portiere che non prende gol al primo tiro in porta, già l'abbiamo, forse due ne avremo, perché anche Neto comunque è uno che non avrà fatto benissimo gli ultimi anni a Botafogo, l'hai preso per un pacco di sigarette e un pacchetto di gomme, però viene e cerca di darti una mano, ma tanto andrà via lui, o riscatti Grabaro, prende Palmisani, più facile che si prenda Palmisani, e con mio grandissimo dispiacere, però il portiere l'hai risolto, la difesa con Lucumì hai dato ancora più sicurezza a Bremer che è cresciuto, a centrocampo vedrai che di necessità virtù crescerà Sarri, a un certo punto ci dimenticheremo, ah cavolo ma noi dobbiamo recuperare ancora Locatelli, ah cavolo ma noi dobbiamo recuperare ancora Thuram, ah cavolo e qua abbiamo comunque McKennie che deve giocare, quindi le avremo e con Miners se ne farà una ragione, lì davanti gli esterni devono trovare la via del gol con più frequenza, possono trascinare, con questa sintesi la Juventus si può trascinare verso lidi più importanti.
16: Guarda, rispondo un altro a due messaggi, poi vi lanciamo il tema. Per esempio Marco dal Mugello dice: ho letto che Carnevale sarebbe indirizzato a riportare un po' di blocco italiano nella Juve, con i vari nomi che si fanno, Palmisani, Romano, Raimondo, che a me piace tantissimo. È la strada giusta. Allora, questo è un tema che mi piace, Marco, anche perché viene spesso e volentieri fuori. parli con uno che il blocco italiano lo vorrebbe avere sempre, comunque quei 5-6 giocatori italiani identitari che portano la Juve più o meno nel cuore, secondo me sono importanti, quindi io lo farei. Poi dopo siamo sempre lì, è come quando si parla dei giovani, se sono forti bene, se sono giocatori che sì sono italiani ma non sono da Juventus anche no. Dopodiché Palmisani per me è uno da prendere, Raimondo, ora non è che dobbiamo prendere tutto il Frosinone, ma capisco il ragionamento che fai. Raimondo è uno che ha fatto benissimo in Serie B, sta facendo bene anche in Serie A, però ci penserei. Ma riportare qualche giocatore italiano, sì, Luca, qualche giocatore italiano all'interno del blocco Juventus a me non dispiacerebbe, e non lo dico per la nazionale perché non me ne frega assolutamente niente della nazionale, lo dico. Altra cosa, ci chiede un amico Paolo, mi sembra se il fair play finanziario vale anche a gennaio. Certo, il fair play finanziario vale per non so quante sessioni di mercato che tu devi rispettare, mi pare la Roma sono state addirittura 4, ma la Roma aveva sforato tantissimo,
18: può essere anche 5,
16: può essere anche 5, dipende poi da qual è il settlement agreement, però certo vale anche per gennaio. Lì ragazzi parliamoci chiaro, quando diciamo che dobbiamo fare il tifo per i vari, per me, scappati di casa che sono andati fuori, quindi David, quindi Openda, quindi Di Gregorio, posso Di Gregorio, apro e chiudo parentesi, è perché ti portano delle belle cifre, se le riscattano tu parti già avanti. Al signor Di Gregorio, che fa tanto lo spavaldo e tanto, non ha fatto nemmeno una presenza, l'unica che ha fatto è in Carabao Cup, poi si fa sempre la panchina. Quindi il fenomeno Di Gregorio portato al fenomeno Giuntoli,
18: quello della shortlist,
16: sì, abbassasse un po' la cresta. E siccome sento dire che già li gira le scate e vuol tornare in Italia, no, te stai lì perché tanto in Italia ti conosco, cioè se vuoi venire in Italia vieni,
18: trova la
16: puoi
18: squadra.
16: Andare
18: trova
16: puoi
18: la
16: andare,
18: squadra trova la squadra,
16: no, nemmeno al Frosinone, c'è Palmisani, puoi andare al Monza probabilmente,
18: trova
16: Monza.
18: Una squadra, abbassa le richieste e puoi andare dove vuoi, da noi no,
16: da noi no. Quindi,
18: e ecco, penso anche un'altra cosa, bravo che toccate anche questa cosa, poi ci fermiamo.
16: Vado a fare un altro reel perché ne devo dire qualche altra cosa.
18: Questa gente che dice: beh, ma è il miglior portiere. Cioè, fortunata. Allora, penso che si sarà tipo gufo, si sarà messa a guardare la gente. Non voglio credere Di Gregorio, ma insomma, anche Di Gregorio non è che se n'è andato con tutta questa gioia nel cuore. A guardare le partite, fammi vedere se il problema ero io. Cavolo,
16: no, lui se n'è andato convinto di essere forte.
18: Esatto, perciò ho detto fammi vedere se il problema sono io. Poi probabilmente si sono resi conto che
16: il problema. E infatti
18: parte del problema.
16: E infatti fa panchina. E infatti fa panchina.
18: Ci sarà
16: un
18: motivo.
16: E non gioca e non giocherà mai. Ma quando è andato gli UTD, se è andato a vedere la rosa del Bournemouth per vedere qual era il portiere, e me lo sono un po' studiato e poi ho detto sì, questo gioca domani mattina, infatti non gioca mai. Però noi, tornando a Paolo, col fair play finanziario, se succede il miracolo dei miracoli che ci riscattano Openda e David, guardate che è già un passo avanti, perché arriverebbero dei soldini importanti, importanti, che ti fanno respirare. È chiaro che Di Gregorio ti ritorna, questo è poco ma sicuro, ma anche vero che a bilancio Di Gregorio e anche a livello di stipendi incide poco, al contrario di David. Per cui noi, sembra un paradosso, ma viviamo più campionati, il nostro ma anche quello degli altri. Se vanno bene gli altri non rimpiangiamoli, ma tifiamo per loro, perché se se ne vanno e vengono pagati, noi abbiamo dei soldi a mettere in cassa.
18: Non solo, e ci fermiamo a preparare il tema, parliamo di giocatori che a questo punto dell'anno scorso diciamo chi se riprende?
16: Appunto.
18: Invece
16: bravo,
18: tu non solo li hai dati in prestito e alleggerito, ma li riesci anche a vendere perché rendono meglio fuori.
16: Bravissimo.
18: Problema risolto.
16: Allora, il tema è molto semplice, quasi un anno di Spalletti, promosso, bocciato o rimandato? Diteci la
18: e
16: vostra.
18: Perché?
16: E perché? E perché? Domani invece venderemo popcorn. Che facciamo domani?
18: Mauro German. Te lo ricordi?
16: Sì.
18: Così.
16: Domani.
18: Mauro German.
16: Domani è venerdì.
18: Domani facciamo. Allora, facciamo una sagra. Domani facciamo una bella sagra.
16: Vabbè.
18: Accendiamo la telecamera, ci mettiamo qua a mangiare.
16: E lunedì?
18: Lunedì ruttino.
16: Martedì?
18: Qualcosa ce la troviamo.
16: Allora, Spalletti, dai, fatevi lì fuori. No, voi. Un'altra polemicuccia, così la cavalchiamo. Gazzetta dello Sport, Ilaria.
18: Forza.
16: Dai, tiriamo fuori qualcosa.
18: Ilaria,
16: anche qui, dai, forza.
18: Dai,
16: è piatto,
18: dai.
16: Piange. Una plusvalenzina. Comunque, un richiudiamo lo stadio.
18: La vera storia di Colomani.
16: La vera storia di Colomani. Tirate fuori qualcosa.
18: Rapito bambini, chissà dove.
16: No,
18: dai,
16: perché se no ci annoiamo. Andiamone, via, su, gazzetta, e dai, forza. E metti qua sul piatto, e dai, Spalletti, promosso, bocciato o rimandato?
18: E per poco.
19: Due colori, due voci.
20: Radio Bianconera,
21: l'unica che conta.
22: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
23: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
24: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
25: Radio Bianconera.
26: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
27: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa

0: però tutto sommato forse sarà che venivamo da Sciagura Tudor e Sciagura Motta, e quindi insomma mi sono sentito un pochino più tutelato da un allenatore che non è un fenomeno, ma non è grazie a Dio né Motta né Tudor. Però adesso lo aspetto alla prova del 9, che è quella di questa stagione, quindi per adesso è un 6,5 da, diciamo da ottobre a ottobre, eh? Però mi aspetto molto di più, mi aspetto molto di più.
1: Ali, io mi dispiace, ma stavolta devo dare lo stesso voto che hai dato tu. Perché,
0: ti dispiace?
1: È perché volevo dare un voto diverso per differenziarci, però è un 6,5 pieno per me. In questo percorso ci metto l'impatto subito positivo e importante che ha avuto quando è arrivato, quindi la vittoria a Cremona, comunque insomma anche il Champions League col Bodo, che poi si è rivelata essere una squadra che insomma era difficile da battere, ha eliminato quelli lì, però tu comunque hai fatto il tuo, hai portato un minimo di ordine, sei arrivato ad una fase che a me ha affascinato molto e lì ha sfiorato voti altissimi, perché a un certo punto, e ce lo siamo dimenticati tutti perché è incastrato tra due momenti brutti, ma c'è stato un bel momento, sì, in cui la Juventus ha giocato, sì, veramente bene,
0: sì,
1: un calcio che diciamo che bello
0: tra dicembre
1: e febbraio, credo
0: dicembre e febbraio lì, però poi c'è quella sfigata di Spalletti con Galatasaray.
1: Col Galatasaray, perfetto.
0: Lì l'ha persa lui.
1: Però io ricordo il 3-0 al Napoli. Che show che fu, ti ricordi?
0: No, non me lo ricordo, lo sai.
1: Dai.
0: Abbiamo battuto 3-0
1: al Napoli. 3-0 il Napoli, con un bellissimo gol anche di Yıldız, che la tocca prima col gol di Thuram, con la traversa di Thuram, la palla all'incrocio. Poi arriva il gol di Yıldız, che è il terzo gol, con la palla che pim pim pim piano piano entra in porta.
0: Ce l'abbiamo battuto 3-0 il Napoli di Conte?
1: L'anno scorso. Devastante.
0: Sai che non me lo ricordo?
1: È stato bellissimo. Oh, me lo sarò sognato. Metti ragazzi, io non me lo so sognato.
0: Ti giuro, penso, ho un vuoto di memoria.
1: Perché ti ho detto che tu, noi ci siamo dimenticati te. David segnò addirittura Yıldız e Kostic.
0: Che giorno era?
1: 25 febbraio.
0: E dov'è?
1: Partita bellissima.
0: E dov'ero?
1: Juventus perfetta. Io uscì da Napoli per la prima volta così proprio. Ma bella,
0: giuro che non me lo
1: fu
0: ricordo.
1: Una partita splendida.
0: Juventus-Napoli 3-0.
1: Esatto. Però ecco, vedi, tu stai così. Mo uno Juventus-Napoli tu te lo dovresti ricordare proprio immacolato. Io mi ricordo il gol di Yıldız, fu bellissimo. Quello di Kostic non mi ricordo, ti dico la verità. Quello di David me lo ricordo.
0: Me
1: segnò
0: ricordo
1: addirittura David.
0: Vabbè.
1: E David segnò un gol su un'azione anche lì bellissima. Cioè, la Juventus giocò una partita spettacolare. Poi la Cremonese che vince 5-0.
0: Sì,
1: la vittoria
0: bene
1: sul Sassuolo al Mapei Stadium 3-0. Sciolto
0: bene
1: così. È stata una Juventus a un certo punto. Esatto, è stato segnò addirittura Miretti. È stato a un certo punto una Juventus che segnava e che era bella. Poi si è persa. E qua ci va il 4 anche da parte mia per la parte finale, perché non gli do sconti su niente. Non ha cominciato benissimo, ma ha vinto. Di nuovo Sassuolo, qua si abbassa la media. Poi mi è piaciuta molto invece la reazione contro il NEC,
0: sì,
1: e la vittoria convincente contro l'Atalanta, in cui ho visto una Juventus camaleontica. Quindi 6,5, ma ricordandomi tutto, anche le cose che ti sei dimenticato tu.
0: Rimandato perché fallire il quarto posto è stato grave. Pierluigi Raccasal Palocco con gli allenatori, ma più in generale con tutti, a parola d'ordine e prudenza. Spalletti, per quanto mi riguarda, è ancora sotto osservazione. Rimando il giudizio a dicembre. Questo Alessandro. Spalletti rimandato per la mancata qualificazione in Champions, questo è Giovanni. Spalletti però ha bocciato, vista non qualificazione alla Champions, poi vedremo a fine stagione, questo è Moreno. Spalletti rimandato, spesso sembra con le idee fuori contesto. Davide, cioè ragazzi, per me Spalletti promosso con riserva o con debito, come a scuola, bravo, adesso c'è il debito. Il giorno di andata diceva la sua promozione Daniele Brunico. Cioè ragazzi, per me Spalletti promosso anche perché ha dovuto sopperire a tanti problemi, uno indicato da voi prima del portiere l'anno scorso, 16 reti subite al primo tiro, infortuni vari, rendiamoci conto alla fine che con questa rosa, con tutti i problemi che abbiamo avuto grazie alle precedenti dirigenze, nemmeno Guardiola ci faceva vincere il campionato. Alle Vincenzo 7 giorni fa a quest'ora si parlava di mandare via Spalletti e ingaggiare Antonio Conte. Oggi ho il risultato del vostro sondaggio e si capirono tante cose. È vero Marco, hai detto una cosa vera. Noi una settimana fa, non proprio una settimana fa perché c'era la partita, però era iniziata così, cioè con l'idea di richiamare Conte, è vero, me lo ricordo molto
1: bene.
0: Devo dire che in questo momento c'è diciamo una promozione con riserva da parte di Luigi Arona, per esempio. Spalletti lo promuovo con riserva, con gli occhi il tremendo fine dello scorso anno, un punto con Verona e Fiorentina, sono stra d'accordo.

0: Igor da Bergamo. Spalletti l'anno scorso ha giocato senza portiere, senza punte, senza società e parecchi giocatori senza personalità. Oggi, grazie al mercato e infortuni a parte, si guadagnerà la piena promozione. Sono fiducioso. Sentiamo un po' di... È vero, finì con... Salta con noi Antonio Conte. Sì, è vero, quel 3-0.
1: Guarda lì. Igor.
0: Sì, però io, mentre guardo i gol magari sentiamo qualche vocale.
1: Sì, sentiamo, no, pensavo che l'avevi lanciato il vocale. Però no. Ti ricordi qua il colpo di tacco di Locatelli, guarda. Tac.
0: Ah, sì.
1: Arriva
0: sì.
1: David e questo fu il gol del vantaggio.
0: Ci ha segnato David. Va bene, sentiamo un po' di vocali, dai.
2: Guarda, buonasera ragazzi da Siderio.
0: Ciao.
2: Beh, cosa sarà, come ci attaccheranno la prossima settimana? Diranno che molto probabilmente noi siamo contro il buon Malagò e che rivogliamo a tutti i costi il signor Gravina e quindi
0: sì,
2: stiamo tramando perché per il suo ritorno in Pompa Magna. Quindi questo potrebbe essere una bella...
0: Devo dire che stamani l'ho detto anche a TMV Radio, ho visto una cosa che mi ha fatto un po' pensare, ma così è perché siamo in piena sosta campionato. C'è stata una manifestazione in provincia di Teramo, mi sembra, presenti Buffon e Gravina. Gravina ha invitato Buffon e Buffon è andato con Gravina.
1: No, ma per l'amore. Non gli voglio fare le pulci. Se mi schifo, non vengo.
0: No, vado. Ma io.
1: Brutto vederli insieme, però.
0: Li voglio bene a Gigi. Però, a Gigi visto sta cosa. No, io non credo che la Juve voglia cacciare Malagò. Non credo. Secondo me la Juve su questo ha una posizione abbastanza neutra. Non... Diciamo che la Juve ha appoggiato anche Gravina.
1: Diciamo che la Juve ha appoggiato Gravina, ma in questo momento se appoggia un presidente federale mi fido, perché Carnevali politicamente è bravo, sta lavorando bene e farebbe valere il peso del suo voto.
0: È vero. Vai Fede.
3: Ciao ragazzi, posso fare una proposta tramite voi a Identità Bianconera? Siccome ho sentito che alcuni pseudo opinionisti o giornalisti presunti hanno insultato pesantemente i ragazzi della curva che non hanno fatto niente di male, se si può querelarli e chiedere un risarcimento danni per conto di questi ragazzi, li imparano a insultare gente che non ha fatto niente. Ciao da Luigi.
1: Questa andrebbe girata appunto.
0: Allora Luigi,
1: e vorrei uscire anche un po' da...
0: Sì,
1: capisco,
0: anch'io.
1: Capisco,
0: sicuramente ci sono state delle prese di posizioni vergognose.
1: Sì. E le abbiamo enfatizzate ieri.
0: Le abbiamo enfatizzate ieri, cioè veramente da... siamo stati trattati da pezzi di M, ripugnanti, vigliacchi. Perciò... li aspettiamo al varco, soprattutto ripeto quelli che poi magari si trovano a difendere gli adesivi di Anna Frank, perché lì il signore che ci ha dato tutta quella roba, io non so cosa ha detto in altre situazioni, perciò lascerei scorrere. Ragazzi, Identità Bianconera
1: c'ha già parecchie
0: cose. Poi anche lì posso dire una cosa e la dico. Ragazzi, identità bianconera. Poi vai a vedere quanta gente si è tesserata in identità bianconera. Forse se si arriva a 2000 è tanto.
1: E loro hanno comunque delle spese da affrontare. Cioè, se io dovessi seguire singolarmente le persone, sono spese per ognuno di loro, sono per carità.
0: Ragazzi,
1: Allora tu dici, siamo. Quanti erano l'ultima volta che.
0: Io ricordo l'appello che fece l'avvocato alla nostra raduna a Civitavecchia. Arriviamo almeno intanto a 50.000, perché se vai a bussare, che ne so, a Sky
1: già
0: e siamo
1: 50.000,
0: il conto, se sono 2.000 non mi aprono nemmeno. Ragazzi,
1: certo.
0: Oggi noi l'idea di arrivare a 10.000, saremo 2.000?
1: È quello il punto. Quindi poi il discorso, cioè, per carità, giusta la sua riflessione.
0: No,
1: Luigi,
0: ma Luigi ha ragione.
1: Però, dopodiché, come si dice, è l'unione che fa la forza.
0: Cioè, qui è armiamoci e partite.
1: Cioè, qui è ok, noi abbiamo fatto questo, ci hanno sfondato, andiamo da mamma, Identità Bianconera in questo caso, difendimi. Sì, però la forza me la date voi, è un circolo. cioè più sono quelli che sono iscritti, abbonati a Identità Bianconera, più Identità Bianconera può portare avanti, immagino, delle iniziative e avere un peso maggiore anche con le istituzioni quando magari deve farsi rispettare. Perché essendo fondazione, lo ricordiamo sempre, ha comunque un peso giuridico dietro al quale però ci deve essere un peso in termini di numeri.
0: Cioè, Vincenzo, Identità Bianconera, ringrazio Luigi che ha tirato fuori questo argomento, è partita in pompa magna, ma poi è cioè non dico che la spinta propulsiva è finita, anzi no, lo dico, la spinta propulsiva poi è finita.
1: Sì.
0: Questo è secondo me un dato che un pochino ci dovrebbe far riflettere. Poi è chiaro che Identità Bianconera può arrivare fino a un certo punto, però sono segnali. E quello che diceva l'avvocato Durante, se io vado a bussare a Sky e porto 50.000 persone dietro, magari non mi apre la porta, però mi ascoltano. Se vado a bussare a Sky, ora parlo di Sky, pure parlo di sì, a Radio Bianconera, facciamo così, e mi porto dietro 1.500 persone, mi fanno una pernacchia.
1: Non mi aprono neanche, non mi danno.
0: Non mi aprono neanche. Quindi poi è chiaro che determinate battaglie, secondo me, le doveva fare la società. Perché vedi, io ritorno anche sulle parole
1: e sono d'accordo anche
0: di
1: su
0: quel
1: questo.
0: Personaggio di ieri. Florentino Perez ha querelato il Barcellona, o viceversa, adesso non ricordo chi, quale delle società ha querelato l'altra. E noi ci facciamo di che, poi ora lui è diventato un pochino più accorto e ci hanno imbrogliato, ma parla di Carciopoli, quindi parla di noi. Se io fossi la Juventus direi: Ciccio, vieni, se ne va a parlare in tribunale, perché hai rotto anche le palle, sinceramente. Però noi facciamo passare tutti, quindi queste battaglie qui
1: le deve portare avanti anche la società.
0: Se Identità Bianconera avesse 50.000 persone lo farebbe, ma avendocene 2.000, 2.500, vogliamo di 3.000, ma a 3.000 non ci si arriva. Come dici te, Vincenzo, sono soldi.
1: L'unione fa la forza, quindi più si è, diventa una comunità che si autoprotegge. Se diventa una comunità che chiede protezione ma non contribuisce a questa protezione, sembra quasi banalizzare il concetto, sembra quasi andare a dire offrite qualcosa. No, ma è una questione di potenza e di numero, non è una questione soltanto di natura economica, è una questione di numeri. Io dietro ho una schiera,
0: capisci?
1: Sono un ottimo comandante, un ottimo generale, un ottimo imperatore. Se c'ho un esercito da 2 persone, posso essere bravo quanto voglio, io non vado da nessuna parte. Se c'ho un esercito di 200.000 soldati, posso essere anche un comandante, un imperatore,
0: però,
1: un generale di scarsa rilevanza.
0: Roberto da Scalea dice: Ale, le battaglie le stiamo facendo, siamo in diversi processi, siamo molto attivi, poi la gente parla ma non caccia neanche 29 euro l'anno. Roberto, poi il tema è quello, no? Il discorso è quello, per carità, con tutte le problematiche che oggi, con 30 euro magari fa un piano di benzina, magari
1: sì,
0: fa benzina, per dirti, no? Capisco anche questo, però io ci rifletto un po' su questa roba qua, ma rifletto anche sul, per l'amor di Dio, ognuno ha i cavo, ha il bagaglio di cavoli suoi. Io ce la sto a pensare anche a Identità Bianconera o a questo, no, però le battaglie si fanno tutti insieme. Noi siamo un po' pigri su questo.
1: Come quando, però, quando per esempio diciamo tutti quanti davanti alla FIGC e poi
0: sì,
1: c'è Quintiliano.
0: Certo, c'è Quintiliano.
1: Quindi poi lì ognuno dice: ma sai che c'è, ma mo mi devo mettere in mano, ma che vado a fare, ma tanto non cambia niente, ciao. E allora poi dopo uno non si può nemmeno lamentare.
0: E in parte la società, Vincenzo, rispecchia un po' questa situazione.
1: Sì, un po'. Allora, forse abituata a farsi valere sul campo.
0: Sì,
1: e
0: però
1: anche i tifosi si sono adeguati un po' a questo. Dicono: ci attaccano, ci sfogliano, vabbè, tanto vinciamo, testa alta, gli altri piangono, io godo e sto bene così.
0: Ed è vero.
1: Quando poi però mancano le vittorie, e tu vedi che dietro questa assenza di vittoria c'è sì sicuramente qualche errore di organizzazione societaria, ma c'è anche qualcuno che ti ha buttato scientemente giù e ti tratta diversamente dagli altri, monta la rabbia, però sì, lì poi la devi far sentire la rabbia.
0: Vedi, io poi andiamo sugli altri vocali, di chi ho memoria, magari correggetemi se sbaglio, ma L'unica vera manifestazione che ricordo furono i 30.000, 35.000 nel 2006 nell'estate di Calciopoli. Ma da chi venne organizzata quella manifestazione? Perché poi se ne parla sempre male. Dai gruppi organizzati della Curva Sud, che in quell'ora, che al momento era la curva ancora, si giocava nel vecchio comunale, si giocava nel 2006.
1: Sì. No,
0: sempre a Delle Alpi, sempre a Delle Alpi, che dico, Delle Alpi.
1: Già dopo era comunale.
0: Sì, e dopo al comunale. Lì l'organizzarono 30.000 persone a Torino, li portano i ragazzi della curva. Io è l'unica manifestazione vera che mi ricordo dei tifosi della Juventus. Se poi devo andare ancora con la memoria, ricordo i circa 150 tra drughi, Viking, che andarono fuori dalla Continassa prima di Inter-Juventus, ti ricordi? Che andò Dybala a parlare con loro, ad incitarli, e poi noi andammo a ficcarli tre supposte di glicerina a quella gente lì. Questo io mi ricordo. Mi ricordo l'anno scorso Fiorentina-Juventus, perdiamo 3-0 in casa, ma non perché si deve contestare, per l'amor di Dio. Però
1: c'era,
0: mi
1: solo
0: ricordo,
1: Camillo fuori la Continassa.
0: C'era Camillo e 30 tifosi che diceva la Juventus siamo noi, meritiamo rispetto.
1: Non vai da nessuna parte,
0: capisci?
1: E non stimoli nessuna reazione,
0: capisci? E quindi secondo me queste cose dovrebbero essere un pochino più tignosi. Guarda dove ci ha portato l'amico Luigi. Prego Rossi.
4: Ciao Alessandro e Vincenzo, sono Marco Zebrone da Roma.
0: Ciao Marco.
4: Per quanto riguarda l'attaccante, io ho un pensiero che da un po' di tempo, io penso che loro quest'anno abbiano tamponato e abbiano preso Woltemade in quel modo, proprio perché l'intenzione loro, secondo me, spinti anche da Spalletti, potrebbe essere che a giugno, ovviamente con la qualificazione in Champions, si possa fare un tentativo per Osimhen, perché sono passati 2 anni in cui c'è la clausola in cui Galatasaray avrebbe dovuto dare quella cifra spropositata a Napoli in caso di vendita alla squadra italiana.
0: Guarda amico
4: e
0: mio,
4: tra 2 anni quest'estate questa cosa scade.
0: Amico mio, ecco perché dobbiamo fare il tifo per David.
1: Certo.
0: Ecco perché dobbiamo fare il tifo per Openda.
1: Certo.
0: Perché se quello riscattano, non so a quanto, e Openda se ne va a Lione, a quel punto hai un tesoretto, magari ci metti un'altra cessione, Turam, e perché no?
1: Diciamo che non voglio essere così ottimista, mi piacerebbe molto, però secondo me l'anno prossimo la Juventus non sarebbe ancora pronta a questo colpo, per 2 motivi. Primo è che tu devi continuare a sottostare a fair play finanziario.
0: Sì.
1: Notizia del giorno: il patrimonio di Exor è cresciuto da 2 a 4 miliardi, quindi insomma è cresciuto, però per ora Elkan non può fare una ricapitalizzazione, la può fare per carità, però la scelta della società è quella di rispettare i paletti UEFA per non sentirsi rompere le scatole, con la speranza poi che quelli che non l'hanno scientemente, volutamente rispettato, Fiorentina, Roma, Como, facciamo i nomi, possano pagare le multe o il blocco del mercato come sarebbe da prassi. Dopodiché Osimhen te lo puoi anche acquistare senza quei soldi in più da dare a De Laurentiis per quella famosa clausola, ma lui ti chiede comunque 16 milioni all'anno come minimo.
0: No, questo è impossibile per la Juve.
1: E quella cifra, se tu la dai a fondi con tutto quanto il resto, è che ti bussa alla porta il primo Ildiz, poi ti bussano alla porta tutti quanti e ti dicono che dobbiamo fare, perché 1 milione in più, 2 milioni in più mi sta anche bene, ma il triplo di quello che guadagno io non mi sta più bene. Quindi io non credo che la Juventus, purtroppo, sia nelle condizioni già dall'anno prossimo di fare un salto di qualità economica così importante.
0: È difficile.
1: Ma perché non voglio alimentare sogni. Dopodiché vinci l'Europa League, il regalo te lo puoi fare.
0: Sì, non ti porta soldi della Champions, chiaramente.
1: No, però vinci un trofeo, vinci l'Europa League, vai comunque in Champions, ti puoi fare un regalo. Ma Osimhen, secondo me, è un regalo ancora troppo caro che ti puoi fare. Il regalo potrebbe essere trattenere Ildiz.
0: Sì.
1: E comprare qualcun altro lì davanti che puoi permetterti di accontentare.
0: Anche perché ora io non voglio spingermi troppo avanti, ci mancherebbe, ma in caso di mancata partecipazione anche l'anno prossimo, il Lizio lo saluti.
1: Hai preso Alebegovic anche per tutelarti.
0: Dario, io leggo il tuo messaggio perché poi magari da qui noi possiamo andare su altre riflessioni, perché il messaggio di Luigi ha scatenato tanti amici. Dario dice: ragazzi, ma perché dovremmo scendere in piazza noi se la società stessa sembra compiacersi nel prendere schiaffi da chiunque senza un minimo di reazione? La società non ci tratta da tifosi ma da clienti, prima lo capiamo meglio è. E io ti capisco, Dario, è il ragionamento che facevo prima, cioè magari noi viviamo sempre con questa superiorità che oggettivamente abbiamo nei confronti di tutti, perché io mica mi paragono con il Napoli, ma ci mancherebbe altro. Sì, ho visto quello.
1: Ragazzi, ma sono fatte con l'intelligenza artificiale. Dai, ma vi pare? Si vede da lontano, sì, meglio. Sì, cioè, sì. La scritta.
0: Quindi, Dario, capisco il tuo ragionamento, lo capisco molto bene. Però io credo che a volte noi si debba andare anche oltre questo tipo di ragionamento. Cioè, la società prende una posizione? Bene, ma se io mi sento offeso da determinate cose, perché non la devo manifestare? Al netto di quello che fa la società. Poi ti capisco benissimo e anzi, sono d'accordo con te. Però, se non mi tutela la società, ok, sai che c'è? Mi tutelo da solo. Ecco, per questo che nasce l'identità bianconera. Poi è sbagliato, perché è la società che dovrebbe tutelare se stessa.
1: Dopodiché, il mio pensiero, te lo dico dopo la pausa, secondo me stiamo andando, non voglio essere troppo ottimista, però stiamo andando incontro a un qualcosa di diverso, anche a livello societario. Te lo spiego al ritorno, così aumentiamo l'hype. L'hype, che stai a leggere?
0: No, non capisco questo messaggio di Roberto. Dice: il non vedere la società al nostro fianco limita molte iniziative. Vero. Io l'avevo fatto il versamento, ma quest'anno non l'ho fatto. Che ci metta. Ah, ecco. Bravo, adesso ho capito. Dice: che ci mettano 2 euro su ogni biglietto e si pubblicizzano di più. Ma sai, Roby, ora ho capito il ragionamento. Identità bianconera con la Juve non ha niente a che fare, capito?
1: No,
0: quindi
1: no,
0: sono
1: no,
0: due cose sono totalmente diverse.
1: Non
0: Anzi,
1: è l'ufficio stampa della Juve.
0: Ti posso dire una cosa, secondo me. Che sia nata identità bianconero alla Juve come società, né nemmeno che gli piaccia più di tanto.
1: No, non gli piace più di tanto. È un altro tipo di formamenti. Ma poi dopo la pausa vi dico perché secondo me le cose stanno cambiando.
0: Ma va bene, me lancio, tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ripeto, non voglio essere, perché poi sono quello che voleva il poster di Giuntoli e ha sbagliato nella gestione. Poi gli uomini, vedi, alla fine in un concetto che funziona il Nico Gonzalez ti può funzionare, alla fine Douglas Luiz vedi che è un giocatore di talè, quindi qualche idea l'ha avuta, ma nel concetto complessivo sbagliato, perché ci ha portato Di Gregorio, ha mandato via Scesi, ha fatto una serie di errori. Scomolino mi era espresso fortunatamente, ma avevo delle forti perplessità, ho detto vediamo e poi vediamo. Non voglio essere eccessivamente ottimista, però noto una presenza più politica della Juventus, che una cosa è avere una rappresentanza come Carnevali, che riesce a farla difendere un po' di più, quantomeno a farla colpire di meno, poi dobbiamo vedere davanti a fatti nella continuità, ecco, più che altro. Diversa è la proprietà, che magari ha un suo modus operandi, che è quello di, se deve agire, agire magari privatamente, però che tendenzialmente tende a non difendersi e a volersi difendere sul campo. Quindi io capisco che i tifosi a volte si sentano un po' abbandonati da questa società e quindi perdano quella voglia di combattere per lei. E io credo che tutto sommato poi i tifosi debbano difenderla nello stadio, la squadra, inneggiandola, è quello che stanno facendo molto bene. Davanti a ingiustizie pesanti è giusto che, se non lo fa la società, lo faccia la tifoseria, però deve essere unita tutta quanta insieme. Io questa unione non la vedo ancora al 100% nella tifoseria, anzi vedo tante divisioni, e quello forse porta anche a non avere questa grande rappresentatività nelle proteste.
0: Diciamo tanto così. Rimaniamo sul tema Spalletti, quindi promosso, bocciato o rimandato, devo dire al momento testa a testa fra rimandato e promosso con un 6. Scrive Riccardo: Mancianoglu svincolato la prossima stagione mi farebbe tanto schifo. A me sì, abbastanza, Riccardo, ti dico la verità, mi farebbe abbastanza schifo Mancianoglu per quello che rappresenta, per quello che è. Poi il giocatore, per l'amor di Dio, non si discute, vorrei capire in che condizioni fisiche arriverebbe alla Juventus, con che condizioni di testa, perché mi sembra uno che insomma ha dato tanto, ha vinto tanto, però il termine che ha utilizzato lo sposo, sì, mi farebbe abbastanza schifo.
1: No, ma soprattutto io non voglio neanche metterci il pensiero per un semplice motivo, tanto questo secondo me va a scadenza e torna in Turchia, che è poi sempre stato il suo desiderio, sì. Quindi alla fine andrà là, bene che vada là, io onestamente preferirei andare per altri lidi. Certo, un giocatore della sua qualità alla Juve serve, che è proprio un giocatore che manca alla Juve, quello che c'ha una castagna da fuori, che onestamente è decisivo spesso e volentieri. Che però secondo me alla Juventus, per esempio, si prenderebbe quelle 3-4 ammonizioni in più a settimana.
0: Ah, rispetto sì. All'Inter sì. Credo anche, ritornando al ragionamento che faceva un amico prima, che se si riesce in alcuni settori della squadra, reparti come il centrocampo, a trovare qualcosa di più fresco e magari anche di italiano, non sarebbe malvagio. Poi è chiaro che bisogna andare a trovare sempre il giocatore forte, che non ti costa tantissimo, che non guadagna tantissimo. Ecco perché la questione Osimhen è una questione, credo anch'io, da non prendere in considerazione. Però è normale che lì qualcosa tu dovrai fare, come dicevo prima. Poi vedremo anche come finisce questa stagione, come dice Francesco, quanti soldi ci può portare l'eventuale vittoria dell'Europa League. una sessantina, settantina di milioni ti porta complessivamente, che non sono pochi, ma rispetto a quello che ti potrebbe portare la Champions è molto molto molto di meno. Però ora qui stiamo chiaramente sognando, se tu dovessi vincere l'Europa League, se tu dovessi
1: cosa devi fare?
0: Sì, anche perché se poi tu dovessi cedere qualcuno a dei numeri importanti, allora puoi cominciare a pensare di fare un mercato di un determinato livello, sempre medio alto, non altissimo, però se no è difficile. Prego.
11: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montodorissio. Proprio questa mattina facevo una riflessione così tra me e me, seguendo le solite pagine juventine. Mi chiedevo, nel momento in cui sia Colomani che Walter Mate non riuscirebbero a rendere proprio come centravanti, ma comunque andrebbero a fare delle ottime prestazioni, Colomani leggermente esterno partendo da dietro, Walter Mate cucendo il gioco di sponde, visto che noi comunque a livello di esterni siamo messi veramente bene con Sesao, lo stesso Nico, Zegrova, Haibegovic. Ma secondo voi Spalletti non si dedicherebbe anima e cuore nel trasformare Ildiz proprio centravanti? Perché secondo me ce l'ha anche stazza fisica.
0: Secondo me no.
1: Ci abbiamo provato mille volte l'anno scorso, ogni volta che ha giocato da falso 9 è stato un disastro. E poi lui non lo vuole fare,
0: lui non lo vuol fare,
1: ma non è nelle sue caratteristiche. Allora un conto è che, ti ricordi quando Allegri si inventò Chiesa per punta centrale e Chiesa cominciò a fare dei gol con l'Udinese, anche segnò con l'Udinese eccetera. Io sono del parere, perché poi ringrazio il nostro amico, ma ce ne arrivano tanti di messaggi così, basta con l'idea di cambiare i ruoli ai giocatori. Noi dobbiamo trovare il centrocampista, cioè quell'attaccante d'area di rigore, cercarlo. Se non ce l'hai, lavorare su Colomani, perché ha quelle caratteristiche, nel senso può crescere dal punto di vista realizzativo. O trovi l'attaccante all'Icardi, non lui, all'Icardi che fa quello di mestiere, o se devi toglierti Ildiz e adattarlo a fare un ruolo che non sa fare, che non vuole fare, secondo me poi perdi quello e quell'altro.
0: Dopodiché poi Vincenzo
1: a Napoli si dice Filippo il Panaro.
0: Filippo il Panaro, io ero siccome ride. Io vorrei uscire anche il messaggio dell'amico è interessante, ma vorrei uscire anche da quest'idea di cambiare ruolo ai giocatori. Già abbiamo là davanti dei giocatori atipici, perché non abbiamo nessun centravanti. Se poi devo anche pensare di togliere le caratteristiche di Ildiz per trasformarlo in centravanti puro, secondo me sbagliamo. Ora poi capisco anche l'esempio che viene fatto, perché uno pensa a quello che fece Spalletti con Er Pupone, però lì parliamo anche di un giocatore antipatico come pochi per quanto mi riguarda, ma che oggettivamente aveva una duttilità che ancora il Diz francamente non ha. No. Due messaggi. Allora Paolo Arispoli dice: per me è rimandato sempre Spalletti, oltre alla Champions mancata non li mettono Zegrova fuori in Europa League e Cabal dentro, errore imperdonabile. Allora questo però l'ha fatto lui, che credo che le scelte l'abbia fatte lui Spalletti sulle liste. È un errore che anch'io non capisco, cioè noi abbiamo inserito Cabal e tutto fuori Zegrova, a meno che sia stato un segnale per il giocatore, poi improvvisamente quella doppietta ha cambiato, non lo so, perché anch'io non l'ho capito. Cioè, Cabal è uno che tu dovevi prendere e mette fuori anche dal campionato, senti che ti dico.
1: Secondo me anche, a meno che lui... Allora, questo è un altro tema, per esempio, che si aggiunge.
0: E poi ti leggo un bel messaggio, Davide.
1: Ok, tornerà Cambiaso, che secondo me il ruolo a sinistra lo ha perso, nel senso che Selic ha conquistato quel ruolo ed è titolare. Ora, la spallettata potrebbe essere cambiare il ruolo, a proposito di ruoli cambiati, a Cambiaso?
0: Metterlo interno di centrocampo?
1: Può essere un'ultima chance per rivitalizzare un giocatore perso mentalmente, che a me abbattere questo, cioè, e quindi magari il suo pensiero era: a me a sinistra poi non voglio trovarmi corto, visto che c'ho abbondanza di esterni non voglio trovarmi corto con la coperta a sinistra eventualmente. Poi per il resto io Jegrova, soprattutto perché Jegrova fino al momento dell'entrata in campo col Sassuolo continuava a sembrare a tutti il giocatore da mattonella, come diceva De Paola ieri.
12: Sì.
1: Poi abbiamo visto un giocatore totalmente trasformato.
12: Jegrova io mi auguro che sia quello che abbiamo visto col Sassuolo,
1: ma anche dopo con l'Atalanta, come è entrato con l'Atalanta.
12: Io mi auguro che sia quello, perché se è quello noi abbiamo un'arma in più. Perché il piede di Jegrova nella Juve attuale ce l'hanno in pochi. La vicenda Cabal veramente è una vicenda che faccio fatica a capire, sempre per quando poi Giuntoli vuol fare il fenomeno dicendo vincono col mercato che ho fatto io. Sì, ti ho già citato due pacchi che ci hai recapitato e potremmo andare avanti con altri. Il terzo sa benissimo chi è. No, dice Davide, ci sono due Davide che mi hanno mandato messaggi molto che ci fanno sicuramente discutere. Perché lui dice, il primo Davide: per favore, ma ragazzi, vi rendete conto che noi siamo l'unica tifoseria che litiga fra fratelli bianconeri per i giocatori? Cioè la campagna mediatica contro Locatelli, tutti addosso a Locatelli, gente che se gli rubano la macchina pensa che colpa è Locatelli, anziché difendere i nostri giocatori. Noi siamo i primi che li massacriamo. E qui, caro Davide, io non posso altro che batterti le mani. Ora, mi viene da dire che è un po' un difetto di tante tifoserie, però come noi credo che non ce ne siano. Cioè, noi purtroppo siamo arrivati a vedere tifosi, non lo so, poi sono sempre quelli che si nascondono dietro le tastiere, però esultare per l'infortunio di Locatelli.
1: Sì, sì, o per esempio qualcuno prima che mi diceva: per favore Marangio, ancora pensi che questi del sesto posto tornando possano fare la differenza? Quando dicevo poi magari recuperi Locatelli, poi recuperi Turam, poi recuperi
12: Vidiz. Vedi.
1: Quindi c'è questa voglia di noi siamo una squadra mediocre, diceva l'amico. Non è una squadra, non è una Juventus dei sogni, e non è una Juventus neanche lontanamente paragonabile a quella che vinceva. Però nemmeno a buttarci addosso.
12: Noi siamo
1: addosso
12: i primi che ce li buttiamo addosso.
1: Certo.
12: E quindi questa cosa che dice Davide io la condivido. Non dimentichiamo che Locatelli, secondo me, sempre da tifosi tra virgolette abbastanza occasionali, venne fischiato nella partita, no, con la Next Gen di due anni fa. Perché dico occasionali? Perché lì, secondo me, di tifosi, non voglio dire più degli altri, però insomma di quelli che si fanno veramente chilometri sempre, non ce ne erano tantissimi. Così come io capisco la cultura oggi del famoso selfie, però io dopo una sconfitta non vado il giorno dopo a aspettare Koeman Mainz a farmi la fotografia con Koeman Mainz o con il Cabal della situazione. Noi siamo anche questa roba qua, purtroppo. Purtroppo faccio sempre l'esempio di Trigoria. A Trigoria, dopo, se perdono il 3-0 in casa con la Lazio, ok, o perdono il 3-0 il derby, il giorno dopo a fare le fotografie con i giocatori ci vanno. Quindi su questo io credo che però noi lì paghiamo lo scotto di essere una tifoseria talmente grande per cui, cioè, sai che c'è, vado a Torino, spendo tutti quei soldi, il giorno dopo vado alla Continassa, cosa mi frega quello che è successo prima.
1: Come disse quell'ascoltatore, disse: se io vengo porto i miei figli dall'Australia,
12: appunto,
1: qui che faccio? Dico, hanno perso la partita, gli vieto di farsi la foto, è comunque un ricordo che porto a casa. Quindi anche a me non piace in generale l'accoglienza alle altre squadre all'Allianz Stadium, ma poi ultimamente siamo un po' cambiati, siamo
12: noi abbiamo
1: un po'
12: dato
1: più,
12: la maglia a Sinner del Milan,
1: ragazzi,
12: a casa nostra.
1: Oh,
12: cioè, ma io, se Sinner fosse stato tifoso della Juve
1: andavo a Milano
12: guarda, con quella gente lì nerazzurri lasciamo perdere, ma vi dico anche col Milan, ma l'avrebbero fatto?
1: No,
12: li si è battuto pure le mani. Io lì vince, poi viene fuori il mio spirito, sì. Poi anzi Alfira Bassano c'è nemmeno oggi. Oh ragazzi, è sparito Alfira Bassano.
1: Mia, vabbè, fissa la...
12: vorrei confrontare con lui.
1: Capito.
12: Io spero non si offenda Alfira Bassano. Se danno la maglia del Milan a Sinner nella domenica in cui c'è Juventus Milan, io le mani non le batto, perché sono a casa mia.
1: Anche perché Torino Milano quant'è? Un'ora e mezza di macchina, due
12: appunto.
1: Ore, ok. Vai domenica prossima a San Siro, te lo prendi là. Perché devi
12: farla
1: a casa?
12: Sì, bravo Vincenzo, io.
1: Oppure negli spogliatoi, ma in mezzo al campo, davanti ai tifosi, a casa nostra. Io devo vedere a Sinner che prende la maglia, onori, gloria. E questo non va bene, onestamente, perché io ricordo, noi in che campi andiamo, dove stanno la bambina che ti insulta, dove ci sta un'accoglienza che neanche ti fanno respirare. Ricordi quando Jegrova pagò ed era con Tudor con la Fiorentina quell'impatto? No, forse c'era già Spalletti.
0: C'era Spalletti?
1: Forse c'era Spalletti.
0: Perché lo insultavano a bordo campo. C'era Spalletti.
1: Si innervosì e Spalletti disse ok, non puoi giocare. Cioè noi andiamo sui campi e ci sentiamo di tutto, ma ci sentiamo dire di tutto persino a casa nostra. Ricordate Parma, McKenny? Perfetto. Noi invece accogliamo tutti col sorriso.
0: Che
1: casa
0: per carità,
1: nostra è casa
0: va
1: di
0: bene,
1: tutti. Mi casa e stu casa.
12: Però
1: va bene quando sto stravincendo, quando sono straformato, quando sono strasicuro, quando sono straunito. Se no, veramente siamo terra di conquista.
0: Sentiamo un po' di vocali.
13: Penso, Alessandro, siamo ancora alla quinta giornata, quindi questi calciatori che ha preso la Juve bisogna dargli ancora un po' di tempo, e comunque Vlahovic, Miretti e gli altri che stiamo discutendo abbiamo dato un sacco di tempo. Questi che abbiamo presi darei ancora un'altra possibilità, almeno una stagione. E quindi per Colomuani e per l'attaccante Voltemate, io sono molto molto molto
0: fisso. Hai ragione, del tempo gli va dato,
13: e col tempo ci sarà ragione, perché i due riusciranno a tenere quello che non riuscivano prima, a tenere i 90 e oltre minuti per partita, perché questo non l'abbiamo mai messo in primo piano, giocare 90 minuti effettivi e più ogni match, 90 minuti.
0: Però sai, capisco il tuo ragionamento, però sai, giocare 90 minuti ogni partita quando ne devi giocare una ogni tre giorni è complicato. E io spero che, intanto sono d'accordo sul fatto che bisogna dargli un po' di tempo, non tantissimo, ma un po' di tempo bisogna darglielo, e è vero, soprattutto in questo caso mi viene da dire a Voltemate, perché Colomani la Juventus già la conosce. Però per carità, 5 giornate di campionato, 0 gol, ha segnato in Europa League, ma quel gol avremmo segnato tutti, però è giusto, diamogli tempo. Però noi adesso entriamo in una fase, quando ripartiremo, dove saranno importanti, anzi mi viene da dire saranno fondamentali, le rotazioni.
1: Certo,
0: dove devi giocare il meno possibile, cioè meno possibile 90 minuti li devi giocare complessivamente il meno possibile, perché tu fai campionato Europa, campionato Europa, campionato campionato, perché ci sarà il turno frasettimanale, certo. Campionato Europa, io anche con l'andazzo che abbiamo preso sugli infortuni, più ne recuperiamo, speriamo di recuperarli almeno un paio, ok? Ma vanno ruotati, Vincenzo, vanno ruotati, perché sennò non ce la fai.
1: E come sempre, di necessità virtù, intanto salutiamo Riccardo Gambelli, che è arrivato, farà dopo trasmissione con Quintiliano, è sempre un piacere vedere, perché poi è sempre sorridente, porta buon umore,
0: Riccardo è meraviglioso,
1: è un grande Riccardo. Noi abbiamo da necessità virtù visto una Juventus che ha saputo essere camaleontica, quindi che è cambiata più volte tatticamente nella gara contro l'Atalanta. Questo mi fa ben sperare anche sulle rotazioni, perché ruoti il modulo, ruoti i giocatori, mantieni alto il livello per quanto possibile. Poi se vuoi mantenere alto il livello, perché più vai avanti e più le partite peseranno a livello di punti e di importanza, hai bisogno di giocatori che siano sempre in forma e magari di recuperare quelli che sono fuori.
0: Io mi auguro con tutto il cuore che dopo la sosta almeno, ti dico, uno e mezzo, cioè mezzo nel senso Cambiaso, ok, poi vediamo se lo sposterà a centrocampo. Un amico diceva prima, Cambiaso ormai ha finito il suo tempo alla Juventus, è possibile, lo dicevo prima nel messaggio, è possibile, però siccome ce l'abbiamo cerchiamo di sfruttarlo nella migliore soluzione possibile, e deve avercela voglia, Vincenzo, perché se ha voglia chiamasse il suo meraviglioso procuratore e si facesse vendere. Mi sembra che lui ha detto no, deve rimanere alla Juve, lui se ne va soltanto per i top club, ma il Real Madrid non lo chiama Cambiaso, il Barcellona Cambiaso non lo chiama, quindi lì venisse la voglia. Il mezzo, perché io dico che spero, non subito, ma uno tra Boga ed Ekator, di poterlo recuperare prima della sosta successiva del 15 novembre. È perché io sono preoccupato per quel ciclo, Vincenzo. sono preoccupato intanto perché l'Europa League ti devi portare avanti. Noi andremo a Vigo col Celta Vigo, che ha perso con l'Omonia di Nicosia, però sai che lì
1: sì, l'ambiente è caldo, però.
0: E poi avremo il Ren. Ok, se non riesci a fare bottino pieno, quindi 3-6-9, tu con l'Europa League ti sei già messo spalla al muro, nel senso sei messo bene.
1: Hai già prenotato la qualificazione.
0: E contestualmente in campionato non devi perderla davanti.
1: No, anzi.
0: Ma con 11-12-13 non ce la fai.
1: E ora che torni, ricordati che c'è Cagliari e Lazio, due delle squadre più in forma del momento, e tu già da qui non devi perdere, ma devi cercare di fare bottino pieno. Anche perché poi ci sono gli incroci, c'è la Roma che affronta il Como, quindi e questo è il momento, una volta tornati dalla pausa, in cui devi, secondo me, spingere tanto. Però esatto. Hai bisogno.
0: È un mese intenso ma importante. Sì. Mentre con l'amico Tony da Zurigo, sai, con me con Giunto gli sfondi una porta aperta, perché lui dice la poca dimestichezza di Giunto si capisce anche sulla scelta che ha fatto l'Atalanta con Sarri. Io, sai, Tony, se no sembro prevenuto. Concordo con quello che dici, concordo con quello che dici. Però ormai Giuntoli fa parte di un passato. Dico sempre che noi l'abbiamo raccontato anche male, Giuntoli, quindi colpa nostra, non solo nostra, ma anche colpa nostra. Però la prova con la Juve, lui si è bruciato. Con l'Atalanta non posso dire che si è bruciato, perché il mercato non è stato fatto male. Però attenzione, perché noi ci siamo rimasti molto male della vicenda Kessi, sicuramente. Ma se Kessi gli si rivela quel pacco che fino a questo momento è, e io glielo auguro di cuore.
1: In generale mi sembra che ancora una volta non abbia lavorato per l'allenatore che ha scelto.
0: E cavolo, ma è suo amico.
1: Però Ale, Sarri non riesce a fare la volontà. Poi c'è quest'altra cosa, cioè, che
0: Sarri,
1: a me mi fa.
0: Sarri è un allenatore finito.
1: Ma non c'è mai stato
0: raccontato male.
1: Male, sì, perché poi ogni volta. E vabbè, vi dovete dare il tempo. Oh, ma è. Nel calcio il tempo.
0: Ma poi
1: c'è.
0: Sembra che Sarri faccia un gioco che c'ha soltanto io nel mondo. Sarri è un allenatore raccontato male, che è stato fatto passare per chissà che cosa.
1: Il Santone.
0: Dai, per quanto, Vincenzo, 2 anni al Napoli? 2 anni dove peraltro ha vinto Ovo.
1: Poi sì, hai vinto al Chelsea, sì. Però t'hanno salutato con lo schiaffetto dietro. Alla Juve ha vinto la squadra, come aveva vinto al Chelsea la squadra. E poi?
0: Oh, vogliamo vedere l'anno scorso? Perché poi a me sta cosa, io sai che in questo momento sulla vicenda Lazio io sto dalla parte tifosi a Lazio e quindi dico bravi a non andare allo stadio. Io non andrei allo stadio. Ora non so anche qua se l'amico Alfi da Bassano. Dai Alfi, ti prego, torna, voglio parlare con te. Insomma, sto con loro e non sto con quelli che vanno allo stadio. Ma quelli che vanno allo stadio ti dicono, e hanno ragione, oh, ma l'anno scorso c'era Sarri, e Sarri non faceva altro che lamentarsi, litigare, e qui e su e giù. E cosa abbiamo visto? Una squadra che si è persa. Qui c'è un allenatore sicuramente non di livello come Gattuso, e però intanto la squadra gioca. Quindi anche alla Lazio lui ha fatto male.
1: Ma certo.
0: Poi è vero che c'è
1: male.
0: Quel secondo posto, ma sto Sarri, ragazzi, smontiamolo Sarri.
1: Ma sì. Però,
0: smontiamolo.
1: Però tu lo scegli e gli hai fatto una squadra che lui non riesce a valorizzare. E ancora una volta io non riesco a capire, vedi, lui sbaglia il progetto tecnico con noi Motta, squadra che pensavamo fosse per Motta, ma poi non ha funzionato niente. All'Atalanta voglio Sarri, squadra che per adesso è forte, ma non perché comunque i giocatori li hai presi.
0: Ma infatti,
1: però non funzionano.
0: L'attacco sulla carta, l'attacco dell'Atalanta è più forte del nostro. Kristovic e Scamacca non ce l'abbiamo.
1: Comunque hai preso Rowe. Scherzi.
0: Hai preso che sì, preso che facendo sì. Quella scelta. Allora, non so se faccio un tempo a leggerlo, sì. Ringraziamo Claudio. Tutti i premi dell'Europa League. Partecipazione alla fase campionato 4,3 milioni di euro. Vittoria nella fase campionato 450.000 euro. Due spiccioli proprio. Pareggio nella fase campionato 150.000 euro. Bonus per la classifica da 75.000 euro iniziali fino a un massimo di 2,7 milioni di euro sulla base delle quote assegnate alle 36 posizioni. Bonus per le prime 8, questo è interessante, 600.000 euro aggiuntivi. Quindi ti porti a casa 100.000 euro. Bonus per le squadre dal 9° al 16° posto 300.000 euro. qualificazione agli spareggi 300.000 euro, poi qualificazione agli ottavi 1,75 milioni, ai quarti 2,5 milioni, semifinali 4 milioni, e 2, alla finale 7 milioni, vittoria Europa League 6 milioni. Alla fine totale, ho visto un messaggio anche di Fabio, milioni, 40 milioni.
12: 45 se te milioni. Pensi che in Champions League alla fine ti porti a casa un centinaio di milioni,
1: sì,
12: se la vinci.
1: Appunto, ma infatti tu vincendo l'Europa League, se la vinci, guadagni quanto, sì, il gettone di partecipazione alla Champions League?
12: Alla fine sì.
1: Quella.
12: Forse qualcosina di più.
0: Va bene, andiamo in pausa, vi lasciamo l'argomento libero, ragazzi, in questa fase finale della nostra puntata. Io, Rossi, quando mi guarda così,
1: l'occhio languido.
0: C'ho l'occhio languido. Oggi ha fame, sì. Rossi.
1: Ha fame.
0: A tra poco.
14: Due colori, due voci.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
16: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eravamo al telefono con Totonno che sì. sta facendo partire un nuovo business.
1: Sì, sì, sì.
2: Voglio
1: sì.
2: le magliette.
1: Ma voi le comprereste le magliette di Totonno?
0: Totonno ha detto che vuole fare le magliette. Ne con tutte le sue adesso. Frasi più importanti.
1: Sì. Ho accompagnato Maresca in Afghanistan. Vuol vendere le magliette Totonno. Facciamo uno
0: tutti.
1: Shop, facciamo uno shop online, che dici?
0: Vediamo. Se vuoi ci
1: date, business. Ci date, se okay. comprate le magliette Totonno, le prime 20, Rossi e Getto la compra. A quante le vende Totonno?
2: Non dipende. Le frasi, che ci sono delle frasi un po' più. Quelle costano, perché devo pagare l'avvocato poi.
1: Comunque, Maresca è tornato poi dall'Afghanistan comunque.
2: Sì, però la giornata pia da mio cugino Aitano.
0: Andata Aitano a prenderlo.
1: Va bene, dai, sentiamo un po' di vocali. Vi ricordo che poi ricominceremo anche con i serali dopo la pausa. Così faremo domenica o sabato colpo di tacco, martedì il serale, giovedì colpo di tacco, domenica. Vai Rossi, vai.
0: Poi
1: sa divertì.
0: È finita.
1: Poi è finita.
3: Buongiorno Marangio e Alessandro.
1: Ciao.
3: Ho sentito il reel di oggi pomeriggio, Marangio. Ah. Basta con Antonio Conte, basta.
0: Amico, l'ho nominato.
3: Ogni qua volta che un allenatore non va con Antonio Conte, ma esiste soltanto Antonio Conte.
0: Ma io non ho parlato di Conte.
3: Diamo fiducia a Spalletti. Non lo vuole più nessuno.
0: Maraggio,
3: Antonio
0: non
3: Conte.
0: Non ho parlato di Conte.
3: Non lo vuole più nessuno.
0: Ragazzi, vi invito
1: ma
0: ad andare.
1: Ma lo vedi?
0: No, vi invito
1: ma
0: ad
1: lo vedi? Ma cosa parli
0: ma
1: di Antonio?
0: Ma no, vi invito
1: hai
0: ad
1: parlato
0: andare.
1: Di Antonio
0: no,
1: Conte.
0: Non ho parlato di Conte.
1: Amico, grazie
0: amico
1: al nostro
0: mio.
1: Amico.
0: Andate a vedere io non ho parlato
1: tu
0: di Conte.
1: Tu sei ossessionato come il traffico sulla via del mare.
0: Ma
1: tu hai parlato di Conte.
0: Della via del mare. Non ho parlato di Conte.
1: Basta con Antonio Conte.
0: Ma non
1: Conte.
0: Ho parlato
1: ma,
0: di Conte.
1: Senti, l'amico ha detto, ho sentito il reel.
0: Ma avrà sentito un reel vecchio, perché comunque c'erano reel vecchi probabilmente.
1: Antonio Conte, lì c'è un il cartone animato di autogol meraviglioso. Sembri Piccari. Che sostanzialmente. Fa vedere lui che è lì pronto a gufare alla prima squadra che salta.
0: Intanto sta andando allo United. Tanto due notizie di mercato ti do: una che lo United.
1: Comunque nessuno vuole magliette di Totonno perché ci ha risposto
0: male.
1: Totonno, nessuno vuole le tue magliette.
0: Chi vuole?
2: No, vuoi capire cose?
0: Lui metti business.
2: Ma business.
0: No, allora Conte. Sta parlando con lo United.
1: Chi te l'ha detto? Totonno.
0: Ma sta parlando con lo United, è occhio. E soprattutto da Napoli mi segnalano che c'è un'idea Icardi. Un'idea Icardi svincolato. Beh, loro non hanno attaccanti. Hanno solo Højlund, perché Luca hanno capito che tanto non lo vendono, lo tengono lì a fare il palo, che tra l'altro è un palo fastidioso. E c'è l'idea Icardi, che nel frattempo si è beccato un ritiro della patente fino al 2099.
1: Perché? Non l'ho visto.
0: Non l'ho capito, però fino al 2099. Sì, praticamente non può guidare più. Però uno che l'accompagna lo trova.
1: Ma in che condizioni è?
2: Cioè, io compagnia, però portata aiuto.
1: Ma in che condizioni è?
0: Non lo so, no, ho veramente paura a chiedere, però intanto è così. E quindi
1: poi
0: c'è questa ipotesi Icardi-Napoli, diciamo.
1: Vedi, perché poi Icardi comunque alla fine oggi è sempre svincolato. Ci sono sempre delle situazioni. Certo, se dovesse andare a Napoli potrebbe portare un po' di cassino nello spogliatoio,
0: sì,
1: perché comunque lui non sarebbe titolare, perché c'è Højlund.
0: Ma magari poi, insomma, conoscendo Allegri non è che mette due punte.
1: Io tra l'altro, Vincenzo, ti ho detto, mi sembra stamattina a Tempo Radio, secondo me Allegri non arriva in fondo alla stagione.
0: Sai, ne parlavo, non so con chi, forse proprio con qualcuno di Napoli, e c'è un po' quella sensazione che c'ho anche io, ti dico la verità, non è l'Allegri che conosciamo noi,
1: no.
0: Neanche nella comunicazione.
1: No, ma potrebbe andarsene anche lui.
0: Secondo me non ha proprio più il fuoco.
1: Io al mio amico Max gli consiglio di fare una bella cosa, andare a Livorno, si sta da Dio. E insomma ha anche una marea di interessi, di affari. Ieri non ne ho parlato col direttore Paola, ma mi sembra una volta a TMV Radio glielo ho detto. In effetti su alcune cose, ma questa è anche la nostra onestà intellettuale, io sono un grande estimatore del primo Allegri e gli voglio bene e gli vorrò sempre bene a lui. Però oggettivamente vedo un allenatore, non che non ha più voglia, però fuori contesto.
0: Fuori voglia proprio. cioè non lo vedo più con quel fuoco dentro o quella voglia, cioè quasi come se fosse stata una sua rivalsa dopo la chiusura col
1: Infatti
0: Milan.
1: Infatti ha preso una panchina che secondo me non doveva prendere in un contesto particolare.
0: No, perché poi finire male anche quest'anno dopo l'anno scorso.
1: È vero che adesso è una fase di calendario un pochino più facile il Napoli,
0: sì, ma
1: che ha avuto un calendario iniziale
0: difficile, però è proprio l'impostazione che è carente un po'.
1: Sì, ma poi non mi sembra l'ambiente ideale per lui,
0: sinceramente. No, è oggettivamente troppo juventino per starla.
1: Sì, ma al di là di quello...
0: No, nel senso che allora lui è abituato, perché poi tecnicamente quella è una squadra da gestire. Perché comunque ci sono più giocatori,
1: sì,
0: così.
1: Ma anche la fa delle scelte però.
0: Però devi fare anche delle scelte. Infortuni non sono mancati neanche là, perché hai perso Alisson Santos, hai perso di nuovo Anguissa, hai perso McTominay. Non hai due portieri affidabili, onestamente.
1: Mamma mia.
0: Rafa Marin non mi sembra male, devo dire. Non ho cominciato male con Rachmani, però insomma Di Lorenzo hai i titoli di coda.
1: Mamma
0: Olivera,
1: mia.
0: Quello che vuoi, ma non è che incide mia. Più di tanto. De Bruyne, ecco, in occasione del gol della Fiorentina non rincorre gli avversari,
1: no.
0: Ma perché insomma è qui.
1: No.
0: Højlund si inventa il gol e se lo inventa molte volte, altrimenti è totalmente assente. Lucca in palo, Noah Lang non segna neanche con la scossa elettrica.
1: Comunque ci dice Terry, grazie, che l'amico di prima si è lamentato anche con Franco Leonetti per il tuo reel, vedi? Maraggio, ma amici che mi combini con
0: ma
1: Conte.
0: Ma io non ho parlato
1: grazie,
0: di Conte.
1: Terry, ma perché parli ancora
0: comunque,
1: tanto?
0: No, io vi invito ad andarlo, non ma, ho parlato ma, di Balungi da me, io so quello che
1: fido
0: non lo sopporta.
1: Mi fido dell'amico e mi fido di Terry.
0: Se guardato un reel
1: brava
0: vecchio.
1: Terry, brava.
0: Se guardato
1: attaccate Maraggio sul reel, prego, un altro vocale, prego.
0: Maledetti
1: fai reel su Conte, capito? Vai.
0: Ma non l'ho fatto.
4: Sono sul discorso della curva, pur non condividendo l'atteggiamento, perché noi siamo superiori a questa gente, no? Avremmo dovuto dimostrare la nostra intelligenza stando lì, magari non applaudendo, ma non mostrare questo lato di noi, che a me non è piaciuto. Però diciamo che non abbiamo fatto nulla, ci siamo girati di spalle, non un insulto. Quello che mi ha dato fastidio invece è che alcuni tifosi che vanno nelle televisioni più famose, anche in Lombardia, che si professano juventini, lunedì sera, con ospite anche Massimo Zampini, che sapete che è un noto juventino,
1: sì,
4: e che difende sempre Juventus, non Zampini naturalmente, un'altra persona che non nomino,
1: sì, ho capito a chi fai riferimento,
4: è riuscito a dire che durante il coro pro Agnelli, pro Fortunato eccetera eccetera,

0: parlare dei nostri amici, colleghi e compagni di tifo, insomma. Magari è caduto anche lui in questa trappola.
1: Ragazzi, ma era io il coro l'ho sentito.
0: Io ho visto tutti i social. Io ho visto l'interista.
1: Io ho visto sui cori, cioè sui social, che tutti quanti, fuori un altro. Ma si sente Fortunato. Fortunato, invece la gente fuori una, e allora vale tutto.
0: Quello cioè, loro l'hanno fatto quando è morto, esatto, l'avvocato Agnelli. Esatto. Perché la patente di Cardi è stata ritirata, ha fatto una foto mentre guidava con mezzo busto fuori al finestrino e poi ha pensato bene di pubblicarla. Un genio. No, grazie Cristian.
1: Io veramente, capite poi, no?
0: Io veramente divento matto. Questi si pensano
1: fanno quello che
0: invincibili,
1: vuoi,
0: che possano fare quel, ma io altro che patente, io lo sbattevo in galera. Ora in galera no, ci mancherebbe.
1: Vabbè,
0: ma
1: però poteva ammazzare
0: ma
1: qualcuno.
0: Ma tu metti a rischio la vita degli altri.
1: Appunto, eccola qua. Mi hanno trovato la foto.
0: Vabbè. Sono d'accordo con te, Cristian. Questa gente è lontana da noi. Oddio, che noi avevamo qualcuno che sfasciava le macchine.
1: Ah, perché poi aveva anche la patente scaduta.
0: Vabbè, ma secondo te Icardi, ora, con tutto il bene, è... Ti faccio questa domanda. Io non sono un grande stimatore di Cardi in assoluto. Avrà mai letto un libro in vita sua?
1: Sì, come no. Manco il Re Leone. Da qui. Cioè.
0: Io non sono uno che divora libri, però insomma, un minimo.
1: No, però non era lui, la compagna si è messa.
0: Secondo te Icardi, oltre a giocare a pallone, sa fare qualche altra cosa? Sì, una cosa la sa fare.
1: Occhi e croce.
0: Vai Rossi.
1: Credo che abbia punzecchiato qua.
0: Un po' come Quintiliano, eh?
1: Un po' meno di Piccari.
0: Beh, meno di Piccari, ragazzi. Vai.
2: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Volevo chiedervi un paio di cose. Beh, a Spalletti do una sufficienza. Chiaramente mi deve portare in Champions, perché penso che sia l'obiettivo massimo. Non so, l'Europa lì non lo so, perché vincere una coppa, ci sono tante incognite, tanti imprevisti, tanti infortuni, tante cose, e poi c'è il Milan di mezzo. Il pensiero di perdere la finale con il Milan mi verrebbe una mezza sincope. Per quanto riguarda altre cose, volevo chiedervi per quanto riguarda quel signore lì che è stato anche un direttore, questo romano, questo Burino, è stato anche direttore di un giornale nazionale, permettersi di dire queste cose qua, e ha continuato anche oggi, cioè una roba,
0: anche oggi
2: è una roba fuori dal mondo. Ma io volevo chiedervi una notizia che sta circolando, questo possibile interesse per Cianaloglu per il prossimo anno, cosa ne pensate?
1: Abbiamo già risposto.
2: E se Palmisani prima. Una voce vera, forse io sì.
0: Ciao
1: Palmisani,
0: io però
1: sì.
0: Continuo a dire, ma perché li ascoltate? Cioè a me, Paolo, mi devi di sta cosa, ma ti piace farti del male? Io onestamente ho capito a chi fai riferimento, anch'io faccio riferimento. Sì, sì. No, io sai che avevo tolto la ricerca automatica, adesso l'ho ritolta un'altra volta, perché sinceramente di farmi insultare da sta gente anche no. Ma perché l'ascoltate? Perché?
1: Non lo so. Però insomma, poi sulla questione Cianoglu ce la siamo detto, sulla questione
0: comunque non era lui fuori dal finestrino, ma la compagna.
1: La compagna, ho fatto vedere il video, ma lo che guardi.
0: E poi in quella di gara guidava con la patente italiana mentre quella argentina stava ritirata. Vabbè, comunque.
1: E ma te l'ho fatto vedere prima.
0: Sì, vabbè.
1: No, dicevo, poi l'altra cosa, Palmisani sì, nel senso i genitori hanno rilasciato questa intervista, mentre lui era juventino proprio dalla nascita, il mito di Gianluigi Buffon, ci sta lavorando Carnevali, sappiamo che però c'è anche Atalanta e Milan sul giocatore, è chiaro che
0: vabbè, perché forse perderà Magnano.
1: Sì.
0: E l'Atalanta per chi ti era un pelle,
1: sì, insomma, sempre un pelle scatole, però insomma diciamo che il fatto che lui sia juventino e che la Juventus cerchi poi un portiere, visto che Grabara verrà restituita
0: poi tra Atalanta e Juve, cioè mica tutti so che sia,
1: appunto.
0: Santarelli, io ho sentito il reel di Marange, parla di Conte.
1: Non è vero, non è vero.
0: Lo vedi?
1: Ma sei proprio bugiardo.
0: Ma cosa hai detto
1: sei
0: di
1: proprio
0: Conte?
1: Bugiardo.
0: Mi dici cosa hai
1: ma
0: detto?
1: Ma sei proprio un bugiardo.
0: Mi dici cosa
1: sei
0: hai detto?
1: Bugiardo.
0: Ora dopo devo andare ad ascoltare il reel di Marange.
1: Trovai a sentire, ma sei un bugiardo, perché non è vero.
0: Nino ci ha scritto sì la cosa di Icardi, grazie. Dai, andiamo con tutti gli altri vocali. Vai Rossi.
3: Ciao ragazzi, Anthony da Milano. Io credo che questa Juve qua, se acquista consapevolezza dei propri mezzi, se il centrocampo con l'ingresso di Sarri inizia a essere un centrocampo di tutto rispetto, possiamo lottare per

0: dare fastidio fino all'ultimo. E non è detto che magari il colpaccio lo facciamo già quest'anno in campionato. L'Europa League lì, poi dopo, quando arrivi ai quarti di finale, semifinali, è un po' un tornallotto, però mi piacerebbe parecchio la combo. Il campionato Europa League sarebbe veramente il
1: Campionato fino a un
0: massimo per
1: certo
0: rinascere da
1: punto.
0: queste macerie che ormai durano da troppo
1: Se,
0: tempo.
1: dunque,
0: Ciao, buona serata.
1: ciao
0: Ciao,
1: Anthony, a me
0: ciao.
1: piace questo tuo
2: Ottimismo.
1: ottimismo. Ora, la combo campionato Europa League, ragazzi, potrei addirittura dedicarmi due dita di prosecco, ecco. Se succede cosa del genere, due dita di prosecco le bevo.
2: E cammini a carponi come un cane. E fingi
1: In
2: anche
1: che
2: di fare
1: senso?
2: pipì, come quando Mertens fece finta di fare pipì vicino alla bandiera.
1: No, quello lo faccio. Quello lo faccio. La vedo
2: E ti fai
1: oggettivamente.
2: frustare mentre cammini come un cane.
1: Sono già stato frustrato da
2: Lo
1: Claudio
2: so.
1: quando segnò. No, allora, a me piace molto questo ottimismo che è, vedi, perché poi le partite, no, e i risultati indirizzano. Dopo il Sassuolo manca 30 punti alla salvezza, per dire, no? Oggi l'amico ci manda questo messaggio. Io credo che la combo sia oggettivamente impossibile. Vince lo scudetto molto difficile. Vincere l'Europa League adesso è un obiettivo a tutti i costi. Poi ha ragione Anthony. Quelle sono partite dove ti può girare bene, ti può girare male senza domani. Però io onestamente tutte queste grandi squadre dell'Europa League non le vedo. Non le vedo, non le vedo, non le vedo. Sì, il Milan, certo. Però non le vedo.
2: Ale, onestamente, io ribadisco quello che ho detto i giorni scorsi, prima ancora della partita con NEC, prima di essere bacchettato sempre. Per me la Juventus deve vincerle, non ti dico tutte, ma devi qualificarti prima, massimo seconda nel maxi girone. E dopo io non vedo come te grandi ostacoli, squadre a cui prestare attenzione, le inglesi che comunque sono
1: Sì,
2: sempre
1: vabbè, ma
2: fastidiose,
1: c'è il Crystal
2: però c'è
1: Palace,
2: Bournemouth, cioè
1: c'è Di Gregorio, dai.
2: ragazzi, quindi onestamente la devi provare a vincere l'Europa League.
1: Sì, Paolo, grande Paolo. Sì, lo so che sono dei reel. Io infatti alcune cose l'ho viste dei reel, ma adesso ho bloccato anche quelli perché mi danno veramente,
2: Ma
1: mi
2: fa
1: fanno star
2: pure i
1: male.
2: reel.
1: Sì, perché ora rilanciano molto sulla
2: Ah,
1: tua amica radio.
2: ok. No, la
1: Rilancia
2: mia amica radio, la tua
1: molto Reel,
2: amica.
1: sì, no, no, mia. Oh, bravo Fabrizio! Marangio è mesi che
2: Non
1: sponsorizza
2: ebbe
1: Conte
2: mai,
1: per la panchina nei suoi Reel.
2: mai.
1: Vedi la voce della verità dell'amico Fabrizio Foschi. Bravo Fabrizio,
2: Meno male che mi
1: bravo. Meno male
2: conoscete.
1: che l'hai detto, ti voglio
2: Meno
1: bene Fabrizio,
2: male che mi
1: perché le
2: conoscete.
1: cose vanno dette. Bravo
2: L'amico
1: Fabrizio,
2: tuo. Meno male che mi
1: bravo, bravo,
2: conoscete.
1: bravo.
2: Sapete
1: Mirko
2: il mio
1: da Camaiore,
2: fastidio.
1: abbiamo già dato cosquì, sfasciava le auto, vero Mirko? Bellissima Camaiore, però
2: Però
1: quelli ci facevano vincere le
2: segnava.
1: partite. Oh, salutiamo anche Asia. Non ho più messaggiato, ma vi ascolto sempre con piacere. Ciao Asia,
2: Ah, ciao
1: che era
2: Asia.
1: la nostra grande amica bloccata
2: Nel raccordo, sul
1: nel
2: raccordo.
1: raccordo, sul
2: Adesso
1: raccordo.
2: siamo passati noi a quelli a essere bloccati sulla via del
1: No,
2: mare.
1: Marangio, tu sei
2: Anzi, fammi
1: ossessionato.
2: controllare.
1: Lui è ossessionato.
2: Fammi
1: Vai,
2: controllare.
1: Rossi. Che bella puntata anche oggi con tutti i nostri amici da casa. Vai, grazie Fabrizio. Bravo,
2: Beh,
1: diglielo.
2: 45 minuti ci sta, dai.
1: Fabrizio, lo sponsor, lui fa tutti i reel.
2: 40,
1: Ma perché
2: sì.
1: non richiamare Antonio Conte?
2: Meno male che mi
1: Sei veramente
2: sentite.
1: una squadra vergognosa.
3: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo, Francesco da Caserta.
1: Ciao
3: Quando si
1: Francesco.
3: parlava le settimane scorse di questa storia per quanto riguarda la morte di Mazzola, la curva, insomma questo argomento, io avevo mandato un messaggio a voi, vabbè, giustamente tra 3.000 messaggi non potete tutti né ascoltarli né leggerli, e parlavo degli addetti ai lavori che sono i primi che fomentano odio. Le dichiarazioni di De Laurentiis di oggi sono quello che io volevo dire. Poi dopo non ci meravigliamo se c'è un papà con una
1: Bravo.
3: bimba che va
1: Bravo.
3: allo stadio Maradona con la sciarpa della Juve e verrà attaccata,
1: Hai
3: perché un
1: perfettamente ragione.
3: presidente
1: Hai
3: che
1: perfettamente ragione.
3: afferma "io ho vinto senza
1: Hai
3: imbrogliare, ho
2: perfettamente
3: seguito
2: ragione. Bravo,
3: Calciopoli",
2: anche questo, certo.
3: è
2: Ma tutto fa
3: una delle
2: brodo, eh.
3: tante persone che secondo me rovina il calcio con delle dichiarazioni, quindi a
1: Francesco,
3: catturarsi
1: hai no ragione.
2: l'avvelenamento dei
1: Hai
2: pozzi.
1: perché poi mi viene in mente una cosa.
2: Vai, mo dici
1: Intanto,
2: faccio un altro reel
1: no,
2: stasera e fai quattro.
1: intanto c'è Claudione che
2: Sì, lo
1: dice:
2: so, ma scrivi.
1: grande Claudione, sì, ci sto,
2: Che ha
1: Claudione.
2: detto?
1: che facciamo tripletta.
2: Tripletta, scudo, Europa League e Coppa Italia. Claudio, io ho detto l'hai giocata, ovvio.
1: Grande Claudio.
2: Io ho detto che c'ho soltanto un timore sulla, diciamo, su una spinta politica, no, sul campionato, è una spinta politica verso la capitale, diciamo, che già li vedo tutti belli tronfi, quindi
1: bravo Claudio.
2: Però sull'Europa League, allora, e sulla Coppa Italia io ci sono,
1: come dice giustamente Fabrizio che ti ha sputtanato, ma sui reel, si potrebbero vendere al bazar di Laria le magliette di Totonno, non lo so se le prende,
4: no, perché io sono offensivo con loro.
2: Non è offensivo,
1: vedi, all'amico Francesco che ha mandato un messaggio perfetto. Anche i famosi addetti ai lavori giornalisti, perché io adesso voglio vedere quando c'è Roma Juventus.
2: Lazio, che c'è?
1: No, cioè, prima c'è a Torino. Lazio Juventus no, perché per esempio i tifosi laziali ascoltano altro, no? Oddio, anche i tifosi mesti. Però insomma,
2: no, il 20 dicembre Roma Juventus.
1: No, ma è prima a Torino? No,
2: prima no, a Roma. No, prima a Roma.
1: Ecco. Detto che poi secondo me i tifosi della Roma non si fanno influenzare da determinati, diciamo così, opinionisti, tipo il soggetto
2: Iva Mascottadito,
1: no, quello è un altro, il soggetto in questione. Però quando appelli così i tifosi della Juventus, poi i tifosi,
2: mamma mia, Natale,
1: boh, ma un minimo di esame, no? di coscienza te lo fai o no? Perché potevi dire sbagliato, quello che abbiamo detto non ci vuole più tornare sopra. Ma addirittura quella roba che è venuto è stato vomitato odio.
2: Sì, sì.
1: Ma poi proprio lo scemo che ti viene dietro, ripeto, non riescono a influenzare così. Però lo scemo che ti viene dietro, oh, ma quelli sono quelli che, ah, merda! E ti vengano addosso. È un attimo.
2: No, ma poi sembrava odio conservato, sì, dentro,
1: bravo, che non aspettavi altro per tirarlo
2: roba,
1: fuori.
2: Vi prego, fate qualcosa, mi sento male. Si sono girati le spalle, siete delle merda.
1: Non è, è quello, proprio, era qualcosa che c'hai qua, no?
2: Sì, bravo, è quello, è che proprio dallo
1: poi
2: stomaco.
1: Mi piace, perché poi fanno i super party. Certo, no. Però è come quando c'hai il famoso coso, sì, qui che dicevo l'hanno fatto.
2: È tornato a casa.
1: Ah, ma
2: ci ruoto, se non ce la facevi più. Così sono.
1: Dai, ultimo vocale.
2: Ultimo con due T.
1: Ultimo.
2: Ultimo vocale.
1: Ultimo vocale.
2: Ultimo vocale.
5: Gerardo da Bellotterio. Alcune informazioni poco chiare. Secondo Tutto Sport, Icardi guidava, la sua fidanzata è uscita dal finestrino col busto, quindi non ha usato le cinture, okay, di sicurezza, lei non lui,
2: okay.
5: La sua patente non è stata ritirata, ma nella legge argentina dice che se tu pigli una patente di un altro stato devi ritirare, ti ritiriamo la patente, okay, argentina, è come i passaporti più o meno,
1: okay. Okay.
5: Quindi voi siete stati informati male,
1: sì, okay. grazie.
5: Chi vi sta chiamando vi sta ancora informando male, cercando di creare disegnare, capisco che
1: grande
5: non si vuole fare famoso e dice le inesattezze.
1: Secondo
5: Tutto Sport,
1: grazie. Okay. Quindi grazie
2: la
1: per il messaggio.
2: La ragazza si è messa fuori dal finestrino.
1: Ma tutto
2: lui
1: questo
2: guidava,
1: era vestita o nuda?
2: Era vestita, abbiamo visto il video,
1: okay.
2: Lui c'aveva comunque la patente scaduta, però di un altro stato, cioè è proprio un intrigo internazionale, ragazzi.
1: Certo,
2: intrigo internazionale.
1: Ma te mai guidato tirando fuori il coso? No,
2: tirando
1: fuori il
2: lo fa lo strano,
1: no, Quintiliano. Tu sapevi che Quintiliano ha guidato nudo una volta?
2: Ma lui c'ha una pedana sotto.
1: Va bene, ragazzi, grazie anche per questa. Ci troviamo domani che è venerdì. Domani è venerdì.
2: Domani ci pensiamo.
1: Domani, come diceva la grandissima Ornella Vanoni, domani è
2: un altro giorno
1: si
2: vedrà.
1: Ciao ragazzi.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
7: Eroi in bianconero.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere trasmessa alla radio. radiobianconera.com Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
2: Gli esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: "Vinceremo, non abbiamo altra scelta". Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
3: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Radio Bianconera, amici ed amiche all'ascolto. Questo è il Buongiorno RBN, io sono Fabio Zaccaria con voi. Aggiorniamo tutte quelle che sono le notizie riguardanti la Juventus, ma anche la nazionale, perché siamo giunti al giorno dell'esordio bis di Mancini sulla panchina degli azzurri. La sfida è programmata contro il Belgio oggi alle 20:45. Prima di gettarci sulla Juve, sul discorso per quanto riguarda la nazionale, volevo insomma raccontarvi quelli che sono stati i risultati della giornata di ieri di Nations League, perché ieri è partita la competizione che terrà lontano, insomma ci terrà lontani dal campionato per una ventina di giorni circa. Quindi vado a leggervi quelli che sono i risultati di ieri, perché sono stati impegnati anche alcuni giocatori della Juventus. Poi dopo vi leggiamo anche un po' le statistiche per quanto riguarda il loro rendimento. Ebbene, hanno cominciato Norvegia-Danimarca 3-2 per i norvegesi, immancabile doppietta di Erling Braut Haaland, che timbra anche con la nazionale. 1-1 invece fra Olanda e Germania. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che è partito dal primo minuto nella sfida contro il Galles, ha vinto 1-0 semplicemente appunto contro i gallesi. La Serbia invece di Dusan Vlahovic ha perso in casa 1-2, gol di Duvikas nel finale, quindi il giocatore del Como decide la sfida fra Serbia e Grecia. Nella Lega B, perché è divisa su leghe, queste che vi ho appena letto sono della Lega A, l'Austria ha vinto 3-1 contro Israele. Il Kosovo invece di Zegrova, che ha giocato buona parte della partita, poi vi leggeremo appunto le sue statistiche per quanto riguarda il match, ha vinto nel finale 1-0 contro l'Irlanda. Nella Lega D invece, l'ultimo gradino, Andorra ha perso contro Malta in casa 1-2, mentre Liechtenstein ha perso sempre in casa contro la Lituania per 2-0. Questi appunto i risultati della giornata di ieri. Vi leggo anche quello che è il programma di oggi, oltre alla nazionale italiana che appunto giocherà contro il Belgio, quindi Italia-Belgio alle ore 20:45, così come nello stesso girone Turchia e Francia si affronteranno sempre alle 20:45, quindi Montella che sfida la Francia. Poi le due squadre rincoceranno anche gli azzurri più avanti nel cammino nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la Lega B invece, la Georgia sfiderà in casa l'Irlanda del Nord, la Polonia invece affronterà la Bosnia-Erzegovina di Alej Begovic, tra l'altro mancherà in questa sfida anche Grabara visto l'infortunio, la Svezia invece ospita la Romania e l'Ungheria ospita l'Ucraina. Per quanto riguarda la Lega C invece, l'Armenia affronta in casa la Lettonia e il Montenegro affronta in casa il Cipro. Montenegro di Azic, giocatore che la Juventus ha mandato in presto al Sassuolo. Passiamo ora alla Juve, prima di buttarci sulla nazionale, perché appunto abbiamo le ultime di formazione, ci sono un po' di aggiornamenti tutti i giorni, insomma le formazioni probabili cambiano un po', Mancini sta un po' cambiando le carte in tavola per quanto riguarda le indiscrezioni probabili 11 titolari del suo nuovo esordio sulla panchina azzurra. Cosa ne pensate di questa scelta della federazione di buttarsi sul ritorno di Mancini dopo un'estate abbastanza travagliata in cui tanti allenatori sono stati sondati? Alla fine è arrivato Mancini, la scelta principale di Malagò fin dall'inizio. Cosa ne pensate? Mandateci un messaggio, come al solito ci confrontiamo, cerchiamo di approfondire insieme. Il numero lo sapete ormai, dovreste saperlo quasi cantando, 340 54 25 324, qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, in modo che possiamo approfondire insieme tutti quelli che sono gli argomenti di giornata oggi venerdì 25 settembre. Vado a leggervi ora, perché c'è una notizia che potete trovare integralmente sul sito della Juventus, che teniamo sempre monitorato, perché durante questa sosta nazionale chiaramente molti giocatori sono partiti, 10 sono i convocati della Juve in nazionale. Cerchiamo di approfondire con voi anche quelli che sono gli impegni della Juve oltre ai nazionali, perché leggiamo sul sito della Juve testa amichevole allo Juventus Training Center. La Juventus affronterà la Cremonese il giorno 2 ottobre. In questa settimana di pausa del campionato di Serie A e delle competizioni europee per club, la Juventus prosegue il suo lavoro di preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali, a partire dalla sfida di Serie A contro il Cagliari prevista per il prossimo 11 ottobre alle ore 20:45, quindi subito l'aggiornamento per quanto riguarda il primo impegno dopo la sosta. Un calendario che si arricchisce di un nuovo appuntamento, si legge. L'amichevole che si giocherà venerdì 2 ottobre alle ore 12:30 contro la Cremonese, tra l'altro Cremonese in cui gioca Licina, giocatore che la Juventus ha proprio prestato in Serie B, alla Juventus Training Center, una sfida che sarà accessibile esclusivamente su invito ai media e ospiti del club. La partita sarà comunque visibile in diretta, previa registrazione gratuita in streaming sul sito della Juventus e sull'app che potete trovare. La gara sarà disponibile anche in replica sempre venerdì 2 ottobre. Insomma, questi sono gli aggiornamenti, quindi 2 ottobre, test amichevole della Juve in casa, ecco, contro la Cremonese. Capiremo anche da lì un po' qualche aggiornamento per quanto riguarda poi la ripresa del campionato prevista per l'11 invece contro il Cagliari, come si legge sempre da questo spunto. Ora andiamo a riprendere qualche notizia per quanto riguarda i siti, prima di gettarci sui giornali, insomma, perché abbiamo tanti spunti anche da lanciarvi per quanto riguarda i podcast di ieri, che cerchiamo sempre di riprendere, magari farveli riascoltare nel caso in cui ve li foste persi, soprattutto alcuni interventi, perché sono molto interessanti, ci danno sempre lo spunto per parlare di quello che vogliamo appunto raccontarvi. Partirei da tutto mercato web, perché ci dà un po' di aggiornamenti anche riguardanti appunto il calciomercato, perché la Juve insomma si sta muovendo. Abbiamo raccontato nella giornata di ieri i sondaggi per quanto riguarda Palmisani, l'intervista abbiamo anche approfondita insieme su Tutto Sport, in cui la volontà sia sua della famiglia e in primis quella della Juve, oltre chiaramente a fare bene in questo proseguo di campionato per quanto riguarda il ragazzo che ad oggi gioca nel Frosinone, sta giocando molto molto bene. Andiamo a riprendere qualche spunto per quanto riguarda appunto tutto mercato web, perché ci sono alcuni articoli interessanti da poter leggere insieme. La sorpresa del campionato parte dalla generazione Z, la rivoluzione gentile di Pisacane, quindi in questo è il riferimento anche in realtà al Cagliari, non si parla soltanto di Juve. Quello che volevo appunto leggere con voi è il fatto che la Juventus vuole anche blindare Chico Conceição, che ieri nella sfida del suo Portogallo è rimasto in panchina per 90 minuti, come raccontavo prima, il Portogallo che ha vinto 1-0, Conceição è rimasto in panchina per 90 minuti. Ora tra l'altro vi leggo quelle che sono le sue statistiche, o meglio le statistiche degli altri giocatori impegnati negli altri match. Conceição blindato, si legge, poi due terzini, questa è la volontà della Juve. Vado a riprendervi questa notizia per quanto riguarda il calciomercato. Juventus, Conceição verso il rinnovo al 2031, atteso Mendes, Massari invece prenota due terzini. Queste sono le notizie che potete trovare in maniera integrale su Tutto Mercato Web. Cosa ne pensate di Conceição? È giusto per lui rinnovare il contratto? Ha dimostrato di essere un esterno di grande valore, dunque poter essere confermato alla Juve nonostante le voci di mercato che lo volevano anche in un certo momento della stagione in partenza. Spesso i tifosi si suddividono in due categorie nei suoi confronti: chi pensa sia un ottimo giocatore che può ancora crescere e che ha ampi margini di crescita, come pensa in realtà anche Spalletti. C'è invece chi pensa che sia spesso inconcludente, quindi in caso di buona offerta possa essere ceduto. Fateci sapere anche voi cosa ne pensate, giusto il rinnovo per Conceição, oppure a fronte di una certa offerta, si parla dai 50 milioni a salire, magari è giusto che la Juve ci faccia un pensierino. La Juventus, leggo, vuole blindare Francesco Conceição, il portoghese è diventato uno degli uomini più importanti del progetto bianconero e la società intende trasformare questa centralità tecnica in un legame ancora più lungo. L'obiettivo è arrivare ad un rinnovo del contratto fino al 2031, quindi Conceição che vuole essere blindato dalla società. Ne parla tra l'altro Tutto Sport in prima pagina, poi andremo anche ad approfondirvi questi spunti. Per questo teso Jorge Mendes, l'agente dell'esterno, agente portoghese che ha tanti giocatori, tra l'altro anche Leao, e ha gestito tutte le trattative per quanto riguarda i portoghesi in questa ultima sessione di calciomercato, tra l'altro agente uno fra i più potenti, forse il più potente in questo momento che c'è sul globo. Quindi atteso Jorge Mendes, con il quale la dirigenza juventina dovrà approfondire il discorso relativo al nuovo accordo. Una scelta che racconta molto delle intenzioni della Juventus. Conceição non è considerato semplicemente un giocatore importante per il presente, ma uno degli elementi sui quali costruire anche il futuro. Come raccontavo prima, appunto, Conceição non è una pedina soltanto per quanto riguarda il presente, ma la Juve crede abbia ampi margini di crescita, motivo per cui è pronta a rinnovargli il contratto. I numeri spiegano perché il portoghese è il maggiormente coinvolto nella produzione offensiva bianconera per alcuni indicatori particolarmente significativi: tiri nello specchio, cross e occasioni create. Non soltanto gol e assist, dunque, Conceição è diventato uno dei calciatori attraverso i quali passa maggiormente il gioco offensivo della Juventus. Questo soprattutto da quando in realtà anche Yıldız si è infortunato. Dunque lo spostamento del gioco è slittato a destra. Quando riceve il pallone prova a creare superiorità numerica, punta l'avversario e costringe la difesa a modificare il proprio assetto. Proprio per questa capacità di rompere gli equilibri a renderlo prezioso per Luciano Spalletti, la Juve vuole blindarlo fino al 2031. Vi leggo anche qualche altro spunto, perché si parla anche di terzini, quindi mercato che non dorme mai, come ci tengo sempre a ricordare. Ma Sara guarda alle fasce, questo perché? Perché Cambiaso non convince ancora, tra l'altro sta riprendendo la forma fisica dopo un infortunio alla caviglia che l'aveva condizionato nelle prime giornate di campionato, ma comunque la dirigenza vuole puntare anche altri profili perché ci sono delle occasioni. Andiamo a rileggere sempre questo articolo da Tutto Mercato Web. Contemporaneamente si lavora, si dice, per migliorare ulteriormente la rosa. Uno dei settori sui quali la Juve sta concentrando le proprie attenzioni è quello dei terzini, e fra i profili seguiti da Massara figura David Raum dell'Ipsia. Il tedesco rappresenta un'opzione interessante soprattutto per la corsia di sinistra. Il suo nome è già finito sul taccuino della dirigenza. Raum, che da qualche anno è un po' finito in realtà su tutti i taccuini dei club italiani, un giocatore che ha fatto molto bene anche con la nazionale, e ad oggi può essere un profilo interessante per tutta una serie di motivi che dopo approfondiamo insieme. La Juventus vuole infatti aumentare le soluzioni a disposizione di Spalletti sugli esterni e sta valutando giocatori capaci di garantire spinta e qualità nella fase offensiva, si legge. Questo non solo Raum, ho osservato anche Mitchell del Crystal Palace, quindi altro nome per quanto riguarda le fasce, non soltanto Raum, ma anche Mitchell del Crystal Palace. L'inglese rientra fra i profili monitorati per rinforzare la difesa e la sinistra. Raum e Mitchell rappresentano due piste differenti, ma incontrano la stessa esigenza. La Juve vuole aggiungere un terzino capace di dare maggiore profondità e alternative sulla corsia. Non significa necessariamente che entrambi possano arrivare a Torino, chiaramente, quindi la scelta sarà soltanto su uno dei due. Adesso vado a leggervi poi quelle che sono anche le caratteristiche per cercare un po' di inquadrare questi giocatori nel caso qualcuno non li conoscesse. Non sono proprio profili, ecco, di primo ordine, quindi è anche giusto che qualcuno non sappia esattamente chi siano, uno in Inghilterra e l'altro in Germania. Dopo ve li approfondisco. Cosa ne pensate comunque? Siete d'accordo con la scelta della società di provare ad aggiungere un elemento sulla fascia per dare anche un po' di cambio a Selic, che tra l'altro oggi sta giocando, in queste giornate sta giocando sulla sinistra, anche un po' adattato, ma sta dimostrando di fare granché bene, eh? E quindi magari non ha la Juve tanta confidenza in questo momento su Cambiaso, motivo per cui la volontà è quella di allungare un po' la rosa. Secondo voi è quello il ruolo da rinforzare, oppure ci sono altre zone più in emergenza, magari in primis il centrocampo? Non lo so, fatemelo sapere sempre con un messaggio, insomma un vocale, in modo che possiamo confrontarci ed approfondire insieme. Vado a riprendervi ora quelli che sono i giornali, perché sono arrivate le prime pagine di tutti i giornali sportivi che ogni giorno andiamo a leggere insieme. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, vediamo su cosa titola la Rosea, ovviamente spazio alla nazionale. Fatevi amare, dice Mancini, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio, in realtà prima Italia dopo il ritorno in nazionale. La nazionale cerca il rilancio, Donnarumma, Barella e Tonali alla guida, verso Pio e Ken davanti, il ritorno del CT. Bisogna dimenticare la Bosnia, queste le parole dunque del CT Mancini nella sua seconda avventura appunto con l'Italia, che conta tra l'altro un europeo vinto, l'ultimo trofeo della nazionale azzurra, porta il nome stampato di Roberto Mancini. Scelta giusta? Non lo so, fatemelo sapere, in modo che possiamo anche in questo caso insomma confrontarci e valutare quelli che potevano essere magari altri profili. Tra l'altro una statistica interessante da leggervi proprio per quanto riguarda Moise Kean, a proposito di ex bianconeri, perché il giocatore che attualmente è in forza al Como, tra l'altro di tutto ciò vi racconto un altro episodio insomma simpatico, perché da 40 anni il Como non aveva alcun giocatore nazionale maggiore, Kean sarà appunto il primo. Sempre legato a Kean vi racconto questa curiosità, perché se dovesse segnare Moise Kean farebbe un record abbastanza storico, perché in caso appunto di rete in questa partita contro il Belgio segnerebbe il settimo gol consecutivo, cioè in 7 partite consecutive di nazionale, che rappresenta una statistica storica per quanto riguarda appunto la nazionale azzurra. L'articolo completo lo trovate sul sito di Gianluca Di Marzio, vi lancio appunto questa statistica. Quindi Ken, se dovesse segnare, sarebbe insomma un fatto abbastanza storico. Capiremo anche qui in caso la sua partenza da titolare oppure no, vediamo le formazioni che ci danno i vari giornali, in modo che possiamo insomma confrontarle l'una con l'altra. Torniamo a sognare, dicono Barella e Donnarumma. Avanti azzurri, l'Italia vi guarda, riconquistateci. Riferimento dunque ai tifosi che magari, non so, adesso mi rivolgo anche a voi, avete perso magari un po' di affezione per quanto riguarda la nazionale azzurra negli ultimi anni, gli insuccessi, magari la gestione sbagliata, i CT che non vi hanno convinto, magari blocchi di squadre che non vi stanno particolarmente simpatiche, ognuno colga il riferimento. Magari questo è il momento di tornare a tifare Italia e perché no magari vincere anche qualcosa. Una Nations che vale il terzo posto aiuta la volata ad Euro 2028, questo è comunque un fattore importante da non scordare, perché molto spesso queste competizioni magari passano in secondo piano, ma non è giusto che sia così, nel senso che garantiscono comunque dei posti alle manifestazioni europee, e l'obiettivo appunto è quello primario di qualificarsi prima all'europeo e poi ovviamente tornare al mondiale dopo 3 edizioni che l'Italia manca. Andiamo dunque ad approfondire quelle che possono essere le scelte, ora ve le andiamo a leggere. La notte di Pio si legge su Gazzetta, Esposito con Ken, quindi attenzione, potrebbe esserci l'attacco a due oppure Ken spostato sulla fascia di sinistra. Ora approfondiamo la formazione probabile, l'Italia all'assalto, Barella scalpita. Vediamo un po' quelle che possono essere le formazioni che Gazzetta lancia, perché nei giorni scorsi abbiamo provato a darvi qualche aggiornamento a riguardo, ma tutti i giornali, insomma, non erano proprio concordi sulle scelte. La scelta che oggi offre Gazzetta dello Sport, poi andiamo ad confrontarle con gli altri giornali sportivi, ci dice 4-3-3 per l'Italia, quindi modulo confermato per quanto riguarda anche le altre gli altri giorni di cui vi abbiamo parlato, di queste tattiche, insomma, di Mancini. Donnarumma in porta, Calafiori a sinistra, Coppola, Mancini e Di Lorenzo il quartetto di difesa, centrocampo a tre con Romano, quindi confermato, tra l'altro è stato provato pure da Mancini in quel ruolo da titolare, quindi Romano, giocatore del Cagliari, tra l'altro in ottica mercato, Juve-Inter interessate a lui, potrebbe partire dal primo minuto, è la scelta che fa Gazzetta. Ai suoi lati Tonali da una parte e Barella dall'altro. Per quanto riguarda le fasce, attenzione perché c'è un'idea un po' diversa. Nei giorni scorsi si parlava di Vergara, si parlava insomma di Zaniolo, attualmente in vantaggio c'è Cambiaghi del Bologna, centrale più Esposito e poi a sinistra Ken, quindi che potrebbe partire in un ruolo un po' alla Kolumuani che abbiamo visto nell'ultima sfida, ecco, contro l'Atalanta, partendo un po' più largo. Magari Moise Kean potrà fare bene, perché no, magari trovare quel gol che gli garantirebbe di entrare nella storia della nazionale azzurra, eh? Il Belgio invece risponde con Lammens, difesa a 4 con 6, Mekele, Goy e De Kuyper, la via Tielemans, tra l'altro centrocampista cercato anche in passato dalla Juventus, tre quarti composto da due giocatori sugli esterni, Götze, Mika Götze del Paris Saint-Germain e Luke Ba, che anche lui è costato anni fa per chi se lo ricorda, la Juventus, De Bruyne del Napoli e davanti Charles de Ketelaere. Questa è la formazione è probabile che dà appunto Gazzetta. Ci sono un po' di ballottaggi perché Gazzetta dice anche che Ken è comunque in ballottaggio con Maldini, uno dei giocatori più in forma per quanto riguarda questa è nazionale, eh? Quindi cosa ne pensate? Chi fareste giocare voi, insomma, di questi giocatori? Vi convince il fatto che Ken ad oggi sia in vantaggio per quanto riguarda Maldini, nonostante il grande rendimento appunto di Maldini in questo inizio di stagione? Si parla sempre di Romano perché sono tutti i giovani, vengono messi, insomma, ampio spazio ai giovani per quanto riguarda la Gazzetta in questo nuovo esordio di Mancini, la volontà di rifondare un movimento che sembra essere in questi ultimi anni un po' fermo, eh? Questo è quello che si dice appunto su Gazzetta. Si parla anche di Francia, si parla anche delle altre nazionali, perché giustamente ci sono anche tanti altri spunti per la giornata di oggi, che giocheranno appunto tante altre nazionali europee. Volevo riprendervi qualche spunto di Gazzetta per quanto riguarda la Juve, perché si dice qualcosa riguardante il rendimento di Kolumuani, che prima è stato tanto criticato, poi dopo insomma molti sono tornati sul suo carro, e Gazzetta lancia uno spunto molto interessante perché dice: Colo ovunque ma tira poco, la Juve ha bisogno di lui. Inserisce tutta una serie di dati, no? che sono un po' a sostegno di questa tesi, nel senso che Kolumuani si dà un gran bel da fare, cerca sempre di aiutare i compagni, ma sotto porta per ora rende ancora poco, un solo gol, contando anche insomma l'Europa League, tra l'altro contro una formazione non grandissimamente preparata, il Neck Nijmegen, quindi una sola rete per Kolumuani in sei partite con la Juve fra campionato e Serie A appunto e Europa League, da titolare 5 occasioni, da subentrato una sola, quindi in realtà l'unica volta in cui è subentrato, cioè l'Europa League, ha segnato, gol fatti 1, chilometri percorsi 53.3 in Serie A, questi sono i dati, 2 assist in totale, minuti in campo 468, quindi trovate l'approfondimento completo su Gazzetta. A segno soltanto contro il Neck, però Spalletti lo difende per la sua partecipazione alla manovra, quindi i dati confermano comunque un Kolumuani molto più attivo, molto più partecipativo, che aveva bisogno di trovare anche un po' di forma. Capiremo anche se nelle prossime occasioni riuscirà insomma a ritrovare quel gol che comunque alla Juve serve inevitabilmente. Parla anche di questo Luca Toni: in area di rigore non è un killer su Kolumuani, prevedo comunque 20 gol. Questa è insomma la previsione di Luca Toni. Kolumuani gioca per la squadra, Woltemade invece non mi fa impazzire, quindi Luca Toni boccia tra virgolette Woltemade, ma ha fiducia in Kolumuani. Ora vi lancio qualche altro spunto per quanto riguarda la Juve, perché abbiamo un po' di notizie da raccontarvi. Lo riprendo sempre da Tutto Mercato Web, poi ci spostiamo sugli altri siti, gli altri giornali, insomma cerchiamo sempre di fare un po' la spola fra uno e l'altro, perché in questi giorni si parla anche di mercato. Ci sono alcuni giocatori che hanno in questo momento il rinnovo del contratto in bilico e quindi altre squadre giustamente ci provano. Uno di questi è uno dei, in realtà, top player di questa Serie A. Poi può piacere o meno, ma è oggettivamente uno dei giocatori più forti nel suo ruolo. E parliamo di Hakan Çalhanoğlu, che in questo momento è infortunato, quindi l'Inter continua a temporeggiare per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Si dice su di lui che si stia guardando anche un po' intorno, e incredibilmente ci sono due altri grandi club di Serie A interessati al giocatore turco. E chi sono questi due club? Uno è la Juventus e l'altro è il Milan, quindi potrebbe esserci tra l'altro un clamorosissimo ritorno di Çalhanoğlu al Milan, perché se ricordate anni fa Çalhanoğlu a parametro zero va proprio dal Milan all'Inter, grandissime polemiche, maglietta addirittura bruciata da alcuni tifosi, quindi insomma è un clima non assolutamente tranquillo, e potrebbe addirittura Çalhanoğlu fare un ulteriore salto in Serie A. A calcio Çalhanoğlu la Juventus, si legge, a fare oppure no? Fatemelo sapere anche voi, cioè secondo voi un giocatore del genere, a certe condizioni, perché comunque parliamo di un giocatore che ha già oltre 30 anni, però che è in grado di fare sempre la differenza in Serie A, magari con una condizione fisica non incredibile, motivo per cui l'Inter temporeggia, tra parentesi, lo prendereste la Juventus? Potrebbe fare come un giocatore del genere, magari anche a mezzo servizio, oppure no, magari meglio pensare a giocatori più giovani, su cui affidarsi per quanto riguarda il futuro? Si dice sempre, secondo quanto raccolto da tutto Juve nelle scorse settimane, la Juventus ha effettuato addirittura un sondaggio esplorativo per il centrocampista turco dell'Inter. Çalhanoğlu ha 32 anni e il suo contratto scadrà nel 2027, quindi in questa stagione. Non significa che esista una trattativa avanzata. Il giocatore parlerà prima con l'Inter per capire se ci siano le condizioni per prolungare il contratto. Soltanto in caso di mancato accordo potrebbero aprirsi scenari differenti, ma l'interesse juventino permette già di affrontare la domanda interessante. Quindi mi rivolgo nuovamente a voi. Che dite, Çalhanoğlu può essere un giocatore interessante a certe condizioni? Chiaramente lui dà priorità all'Inter, oppure meglio lasciar stare? Avrebbe senso portare Çalhanoğlu? Si legge anche sempre su questo pezzo. Sarebbe un affare dal punto di vista tecnico. Ecco, il motivo principale è questo. La Juve cerca un regista. Spalletti ha diverse soluzioni a centrocampo, ma un giocatore abituato a governare la manovra davanti alla difesa aggiungerebbe caratteristiche differenti. Questo sicuramente lo rappresenta Hakan Çalhanoğlu, l'ha dimostrato anche con insomma i tiri da fuori, quindi il suo rendimento, che oltre insomma alla capacità di gestire il possesso palla e ampliare la manovra, è in grado anche di tirare fuori dal cilindro certi tiri, certe occasioni che ad oggi i centrocampisti della Juve non hanno nelle gambe. Chiaramente poi c'è da valutare il fattore economico, perché Çalhanoğlu è un giocatore di 32 anni, quindi bisognerebbe fargli un contratto breve, magari a cifre importanti, cosa che la Juve ora vuole evitare. Leggo qualche messaggio. Tifare Italia? Mai, no, addirittura no, perché dal 2006 Mancini, cambiare per non cambiare niente, su questo sono d'accordo, come sempre in Italia, soprattutto nello sport. Forza Belgio, dai, no, Forza Belgio no, dai, capisco un po' di disaffezione per la nazionale e... Perché ci sta in parte, però insomma tifare gli altri non mi sembra una grande idea. Ognuno ovviamente ha il suo pensiero ed è liberissimo di esprimerlo. Sul fatto di Mancini invece sono d'accordo, cioè scelta che insomma poteva essere rivista, ecco, da qualche punto di vista, per fare un gioco di parole. Scusate il gioco di parole. Vedo che abbiamo anche i contributi pronti per quanto riguarda insomma la giornata di ieri a RBN. Vado allora a lanciarvi un po' di spunti, poi ne discutiamo insieme, perché abbiamo un po' di cose interessanti su cui confrontarci assieme. Abbiamo il primo contributo che volevo lanciarvi, riparte dal mercato, così ci colleghiamo anche al discorso di Çalhanoğlu, perché ha parlato ieri anche Malum Pasincatu a Cose di Calcio proprio sulla situazione del mercato della Juve, quindi sentiamo questo contributo che ci aggiorna un po' su quanto riguarda il mercato.
1: Allora, è lui un giocatore che è di origine algerina, che è cresciuto tanto in questo periodo, da quando comunque gioca a Manchester City. È un giocatore di esperienza, è un giocatore che ha, diciamo, nella spinta e nel dominio della fascia un importante approccio che può essere da Juventus. Lui con la stessa squadra, mi permetto di dire, c'è un giocatore che a me piace, gioca nell'Algeria, ma gioca nel Borussia Dortmund, che è Ben Zebaini. Dunque io faccio un nome da direttore sportivo, Ben Zebaini lo potrei vedere bene alla Juventus, perché ti può fare sia l'esterno sinistro bene, sia l'occorrenza quando serve anche poter fare centrale, anche difensore centrale. Dunque, per quanto riguarda Etnuri, promuovo, ma faccio un nome mio, perché spesso mi chiedono che anch'io devo fare il mio nome da direttore, e dunque io lo faccio forte e chiaro che è Benze Baini. Per quanto riguarda l'esterno dell'Ipsia, un giocatore che secondo me è la squadra tedesca, che è una squadra difficile da andare a comprare, non penso che è l'uscita. Il giocatore, anche lui, sa giocare bene sulla fascia sinistra, sia la fase difensiva, sia il cross, sia la personalità, anche diciamo quella tigna che hanno i tedeschi del mollare mai, ma da quanto mi risulta l'Ipsia anche a gennaio non lo fa molto.
0: Questo dunque è il contributo che ci aggiorna per quanto riguarda il calciomercato, quindi Raum, che abbiamo analizzato prima come profilo. Adesso magari vi leggo qualche numero, qualche statistica su di lui. Non è un profilo facile, dunque l'esperto di mercato ci parla anche di un altro nome, Benze Baini, che, se vi ricordate, aveva pure fatto molto bene contro la Juventus in quel famoso 4-4 casalingo dell'anno scorso, partita pazzissima in Champions League, che la Juve riprende negli ultimi minuti anche grazie a Dusan Vlahovic. Fu uno dei marcatori, Benze Baini, di quella partita. Un giocatore che non è giovanissimo, insomma, adesso andiamo anche a leggervi le sue statistiche, così capiamo bene tutti il profilo di questo giocatore algerino, che appunto potrebbe essere una soluzione. Rami Benze Baini, eccolo qua, 31 anni, quindi nel 1995, vale 7 milioni di euro. Capiamo, insomma, quest'anno due presenze soltanto per ora con il Borussia Dortmund, e da subentrato, perché ha giocato 13 minuti contro il Paderborn e gli ultimi 8 minuti di Stoccarda. Borussia Dortmund arriva da un infortunio, leggo. L'anno scorso invece per lui 21 presenze in campionato, 5 gol e 2 assist, quindi parliamo di un giocatore che, come si capisce bene anche dal contributo, può fare il terzino sinistro, ma può fare anche il centrale, batte i calci di rigore e con la Juve era stato proprio decisivo da quel punto di vista, con anche un'ottima prestazione, se ve lo ricordate, in questo famoso 4-4 dell'anno scorso. Chi se lo ricorda? Ve lo ricordate quella giornata pazza di Champions League? Vi leggo anche qualcosa su Raum, così capiamo meglio insieme, per chi magari non lo conoscesse, questo giocatore dell'Ipsia, David Raum, eccolo qua, 28 anni, quindi più giovane per quanto riguarda Benze Baini, è del 1998, valore di mercato 25 milioni, leggo da diretta.it, questo è, insomma, il rendimento di Raum. Quest'anno 4 partite con il Ipsia in campionato, l'anno scorso 30 presenze, 3 gol, 7 assist, 6 ammonizioni anche per quanto riguarda la scorsa stagione. Quest'anno è comunque un titolare fisso dell'Ipsia, quindi è un giocatore che ha un valore di mercato non indifferente, quindi se dovesse arrivare, non lo so, se la Juve fa un investimento di quel genere per quanto riguarda la fascia sinistra. Leggo anche qualche altro messaggio, codice etico, Pirlo no, Mancini e Doriali sì, ipocriti, un altro Forza Belgio, quindi due Forza Belgio, dai, ma qualcuno che tifa Italia c'è, almeno una persona, non dico tanto, una, almeno qualcuno, così lo troviamo e lo rintracciamo. Mi sposto ora su Tutto Sport, mentre cerchiamo di trovare qualcuno che tifi Italia questa sera, e si legge su Tutto Sport quello che vi raccontavo prima di Conceição, la Juve binda Conceição e prenota i due terzini. L'Italia invece, spazio in prima pagina, ore 20:45, Italia-Belgio, si riparte con Mancio, torniamo a comandare. La foto che viene messa è quella di Mancini che abbraccia Donnarumma, bisogna seguire l'esempio e la semplicità degli altri sport. A Roma inizia la Nations League, quindi si gioca all'Olimpico di Roma, e soprattutto il nuovo corso azzurro dopo 2 anni di delusioni, in realtà sono un po' di più di 2 anni, vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi, il CT, e infatti l'abbiamo anche notato dai messaggi che ci state mandando in questi momenti. Il CT dice: dobbiamo riaccendere la passione, serve una grande prova. Donnarumma invece dice: è un dovere essere propositivi, aggressivi e orgogliosi. In attacco Ken con più Esposito, Fari su Romano a centrocampo. Quindi anche Tutto Sport concorda con quelle che sono le indiscrezioni lanciate da Gazzetta, che prima abbiamo raccontato. A centrocampo dovrebbe esordire Romano del Cagliari, invece in attacco Ken con più Esposito. Capiamo un po' quello che è il modulo. Ne parla anche in questo momento Sky, che vi propone la stessa formazione, quindi la leggo direttamente in diretta. Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori, il quartetto. Il centrocampo che vi dicevo prima, con Romano, Barella e Tonali. Davanti Cambiaghi a destra, più Esposito centrale riferimento e Ken a sinistra. Questo quindi concorda anche Sky. Dovrebbe essere questa dunque la formazione titolare per quanto riguarda Mancini. Mancini è nazionale, riconquistate gli italiani, questo è l'ordine, diciamo. Il CT, ci siamo presi enormi soddisfazioni in questo stadio, dipenderà da noi portare i tifosi dalla nostra parte. Se vincessimo sarebbe davvero una settimana perfetta. Questo dice... Leggo un altro messaggio, quindi un altro insoddisfatto. Passione talmente riaccesa che stasera esco a cena. Fai bene, eh? Però magari nel mentre un occhio alla partita la si può dare, eh? Dai, su. Ma cerchiamo, ne troviamo uno che tifa Italia, non dico tanto, uno. Per ora 3 su 3 che non mi sembrano così affezionati. Ken Compio nel 4-3 azzurro, si legge sempre su Tutto Sport. Gigio scaccia i fantasmi, mesi duri, rialziamoci. Quindi Donnarumma da capitano, che cerca di rialzare un po' la testa dopo le ultime sconfitte tragiche della nazionale. Dopo il messaggio a Malagò ribadisce il sostegno a Mancini, siamo legati a lui, giocheremo per vincere come all'Europeo. Tra l'altro Donnarumma, uno dei pochi giocatori che era stato confermato nel gruppo un po', diciamo così, super criticato della gestione Baldini. Se vi ricordate, in quelle due amichevoli Donnarumma fu uno dei pochi a confermare la sua disponibilità, mentre tutti gli altri giocatori erano già partiti, cercando di, insomma, lasciarsi un po' alle spalle quella che era stata la grande e amara sconfitta contro la Bosnia di Alajbegovic. Ve lo ricordate quella partita? Purtroppo io sì. Si parla anche in realtà di Belgio, perché non c'è più Rudy Garcia come allenatore del Belgio, che abbiamo visto al mondiale, nonostante un buon rendimento per quanto riguarda... eccolo lì, vedi? Altri riferimenti per stasera, quindi non proprio tutti, insomma, sono così affezionati, ma dai, speriamo di riprenderci, così riconquistiamo anche un po' il tifo. Pochissimo tempo, dice Van Bommel, dicevo, nuovo CT del Belgio dopo l'esonero di Rudy Garcia, però ho ambizioni, il tempo manca evidentemente a tutti. Una vita in azzurro, Oriali, eterno ritorno, quindi anche Oriali se ne parla su Tutto Sport. Per Malagò invece la partita si gioca fuori al campo, continuano le polemiche per quanto riguarda Malagò, quel mancato tesseramento sta facendo ancora discutere, quindi capiremo anche in questo caso quali potranno essere, insomma, gli sviluppi. Tra l'altro si è parlato anche negli ultimi giorni dell'ipotesi di Galliani in questo presidente di della FIGC, tra l'altro questo è quello che vi racconto. Tra l'altro in tutto ciò oggi esordisce anche Zidane sulla panchina della Francia, se ne parla anche su Tutto Sport. Che dite, vi sarebbe piaciuto vedere Zidane, o magari vi piacerebbe un giorno, perché no, vedere Zidane sulla panchina della Juventus? Io dico che un giorno magari, perché no. Andiamo allora ora sulla Juve, perché vi raccontavo prima, Chico, il punto fermo, si mette la firma fino al 2031. Attenzione, altro nome che vi lancio per quanto riguarda il mercato, si parla di Thiago Gabriel del Lecce, questo è lo spunto che si legge su Tutto Sport. Tra le file di discorsi per il rinnovo di Chico, Carnevali avrà modo di approfondire anche altre situazioni legate ad altri giocatori. Si parla appunto di Thiago Gabriel, ma anche di Balogun. Ve lo ricordate Balogun all'ultimo mondiale? Chi se lo ricorda? Dopo quell'episodio in cui era intervenuto anche Trump per fargli togliere la squalifica, insomma, potrebbe essere ora un'alternativa per quanto riguarda l'attacco. Per la difesa invece il nome è quello di Thiago Gabriel, difensore centrale del Lecce, che sta facendo molto bene anche questo inizio di campionato, sicuramente uno dei migliori dei salentini e uno dei nomi per quanto riguarda il mercato. E non è a caso la Juventus ha acceso i fari anche su di lui. E volevo lanciarvi ora anche qualche altro spunto per quanto riguarda i podcast di ieri che ci sono stati appunto qui a Radio Bianconera, perché anche Nicola Penta ha parlato su quello che è il momento un po' della Juventus. Dunque andrei a ascoltare questo contributo per rilanciarci qui a Cafofitto a parlare di Juve, non più di nazionale.
2: Diciamo che sulla partita dell'altra sera sono un po' scettico su quello che è stato il risultato. Nel senso che hai ragione tu, la Juventus ha giocato da Juventus, ha giocato da squadra. Ci sono stati sicuramente dei giocatori che hanno, diciamo, in qualche modo apportato
3: contributi di livello.
2: Primo fra tutti con Seisao, che tu sai benissimo, certo, che io lo ritengo il giocatore più forte di questa rosa, però come sempre accade nelle partite di calcio, il tuo valore deve essere sempre in qualche modo rapportato al valore dell'avversario. Se l'avversario, che veniva da due sconfitte consecutive, questa è la terza,
3: sì,
2: non mi è parso il, diciamo, il, la squadra che potesse in qualche modo darmi delle risposte positive rispetto a quello che pensavo già prima.
3: Mm.
2: Cioè, quello che vorrei dire è questo: la Juventus è guarita? Oggi io ti direi ni.
3: Mm.
2: Non è guarita, perché l'Atalanta dell'altra sera secondo me non ha fatto testo, come non faceva testo poi.
3: Beh, Neck in particolar modo, insomma, nel senso che bisogna sempre fare la tara con l'avversario, è evidente.
2: E quindi io aspetterei, ma non perché non ho fiducia nella squadra, che ne ho poca, sinceramente.
3: Sì.
2: Ma perché non vorrei che ricadessimo nell'errore anche dell'anno scorso e dell'anno prima, dove due partite bastavano a darci quell'entusiasmo che poi immancabilmente la partita dopo era la depressione totale.
3: Sì.
2: Io non vorrei ricadere ancora con gli entusiasmi eccessivi di una o due partite vinte per poi ritrovarmi la domenica sera in depressione a dire ma siamo ancora quelli dell'anno scorso, quelli di due anni fa. Quindi piano, andiamoci piano,
3: con
2: gli entusiasmi. Abbiamo giocato una buona partita, l'Atalanta sicuramente non ha giocato una grande partita e io ho intravisto dei problemi anche proprio dei calciatori nel recepire quelle che sono le disposizioni di Sarri, che conosciamo bene.
3: Strano,
2: che è un po' cervellotico,
3: esatto.
2: È un po' cervellotico, per cui i calciatori non hanno tanta voglia di pensare, i calciatori devono giocare, se tu poi gli metti qualcosa in testa che oltre a giocare devono anche pensare, ecco che diventa complicato. Ecco perché poi si dice che gli allenatori, quelli diciamo classici, alla Allegri, alla Mondonico di una volta,
3: sì,
2: che erano quegli allenatori che in qualche modo ti dicevano noi dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare gol, un gol più degli avversari, però possibilmente non prendiamone. Ecco, Sarri non è uno di quelli.
3: No,
2: Sarri è uno che vuol far vedere il suo gioco e quindi le prime giornate delle squadre di Sarri sono molto difficili, molto complicate, e non mi stupirei se dovesse perdere la prossima partita in un esonero, ti dico anche questo.
0: Parole importanti dunque di Penta, che racconta di un momento della Juve diciamo un po' alternato. Non bisogna passare dalle super delusioni come quella di Sassuolo, quindi disperarsi subito per poi esaltarsi incredibilmente dopo due vittorie, una contro una squadra che inevitabilmente non è di livello, con tutto il rispetto per il NEC, e due ridimensionare

questo articolo, perché appunto la Juve recupera questi infortunati. Cosa ne pensate di questo recupero? Colomoni in realtà si è operato, ha avuto questo problema, insomma, al dito che ha avuto durante la gara contro l'Atalanta. Cambiaso invece potrebbe, ecco, recuperare dopo questo fastidioso problema alla caviglia che l'ha tenuto lontano per qualche giornata dai campi. Arrivata la sosta per la Juventus, che tornerà in campo l'11 ottobre per affrontare il Cagliari. Come riportato da Gazzetta dello Sport, quindi si riprende un articolo di Gazzetta, Spalletti recupererà definitivamente Andrea Cambiaso e Colomoni. Nonostante l'infortunio alla mano, sarà comunque a disposizione del tecnico. Quindi buone notizie, finalmente dopo un mese praticamente di infortuni quotidiani, anche molto, molto gravi. Per altri giocatori, invece, come Cabal, Ekator, Thuram e Locatelli, chiaramente i tempi di recupero saranno più lunghi, in particolare per i due centrocampisti. Questi rimarranno alla Continassa per continuare le loro terapie personali. Quindi due notizie, diciamo, felici: Cambiaso e Colomoni, che saranno a disposizione per quanto riguarda la gara contro il Cagliari. Siete contenti di rivedere soprattutto Cambiaso, magari anche a gare in corso e a dare una mano alla Juve, oppure negli ultimi mesi, nelle ultime stagioni è stato un po' basso il suo rendimento e dunque sarebbe meglio per la Juve magari cercare altrove? Come abbiamo raccontato, qualche profilo dall'estero in questo momento c'è e la Juve sta valutando. Leggo anche qualche altro messaggio. Ciao, ciao, secondo me la partita col Cagliari in trasferta è sempre insidiosa perché potrebbe darci una risposta ai dubbi vi fossero A qualora ci fossero dei dubbi. Una prestazione come quella con l'Atalanta è una bella vittoria. Cagliari, potremmo dire di essere sulla buona strada per la guarigione. Davide, ciao Davide. Sì, devo dire sì, che il Cagliari attualmente, tra l'altro, è in un momento di estrema fiducia, perché arriva da qualche vittoria, diversi giocatori in nazionale, più giocatori in nazionale della Juventus. E questo è il dato che fa anche un po' capire il rendimento attuale del Cagliari. La Juve chiaramente arriva da due vittorie di fila, sì, però deve anche continuare su questo percorso. Tra l'altro, l'anno scorso, proprio contro Pisacane, la Juve fa una grande partita a Cagliari, se vi ricordate, ma alla fine non trova il gol. Uno dei grandi problemi di quella squadra era proprio non trovare il gol, e probabilmente è rimasto uno dei problemi di questa squadra anche attuale. Quindi non sottovalutiamo il Cagliari, che senza dubbio è uno dei più in forma di questo campionato, soprattutto quando gioca in casa. Insomma, non sarà facile abbattere il muro dei rossoblù. Ancora su Bianconera News, perché si fa un altro nome che vi abbiamo raccontato nei giorni passati, sempre per quanto riguarda l'attacco, è quello di Icardi, che è un nome attualmente svincolato. Tra l'altro, ha avuto dei problemi per quanto ribocciato anche dalla regia Icardi. Perfetto, fateci sapere la vostra per quanto riguarda Mauro Icardi. Potrebbe essere una soluzione. Anche qui il discorso è più o meno lo stesso di Calhanoglu, giocatore che è già esperto. Che ha qualche problema legato agli infortuni, ma se trova un minimo di condizione, dal mio punto di vista in Serie A, Icardi fa ancora la differenza. Chiaramente bisogna capire ingaggi e tutte varie questioni legate anche al suo passato in nero-azzurro. Leggo un altro messaggio: Ekator preso per sostituire Milik in infermeria. Sì, in questo momento Ekator è fuori, quindi ne avrà ancora per un po'. Motivo per cui, tra l'altro, la Juve si butta su altri giocatori, come appunto Mauro Icardi. Ne parla Nicolò Ceccarini. Trovate anche in questo caso l'approfondimento dedicato su Bianconera News. Dice: Icardi svincolato è un'occasione che bisognerebbe approfondire. O meglio, dal suo parere, la Juve potrebbe farlo. Cosa ne pensate di Mauro Icardi? In caso di, insomma, qualche problema che continuasse, dovesse continuare a esserci per quanto riguarda il reparto offensivo, magari Colomoani che segna ma non troppo, Woltemade che continuano a inserirsi, che ne so, magari un pensierino lo fareste? Mauro Icardi, tra l'altro, appunto, ex dell'Inter, in tutte le occasioni contro la Juventus, Mauro Icardi, ricorderete, aveva sempre segnato, quindi aveva proprio la Juve da questo punto di vista nel sangue, ce l'aveva quasi a morte con la Juve. Potrebbe, tra l'altro, ora fare un passo inverso, leggiamo sempre per quanto riguarda il calciomercato. Si parla sempre di David Openda, perché due altri attaccanti che in realtà stanno facendo molto bene nei rispettivi club, soprattutto Openda, di cui si parla già di riscatto per quanto riguarda il Lione, ma in realtà anche Jonathan David sta facendo molto bene con l'Atletico. Ora è titolare, ha segnato 3 gol consecutivi, quindi questo è il dato. Attenzione che gli attaccanti seccano la Juve, ma poi quando la Juve li manda fuori, incredibilmente fanno bene. Ad oggi sono fra i migliori, insomma, di questa rosa, nonostante non siano, ecco, nella rosa di Spalletti. Questo è il dato che vogliamo lanciarvi per quanto riguarda gli attaccanti e il reparto offensivo. Vi leggo sempre qualche dato per quanto riguarda il bianconeri, ma riferito alla nazionale, non l'Italia, perché da quanto ho capito non vi sta molto simpatica in questo momento. Kosovo-Irlanda 0-0, Zegrò.

0: brilla per 73 minuti e conferma l'ottimo momento di forma. Quindi il kosovaro non fa né gol né assist. Il suo Kosovo vince in realtà 1-0 nel finale, gol di Murici. Se lo ve lo ricordate Murici, ex giocatore della Lazio, che ora fa le fortune del Fenerbahce in Turchia. Mazegrova fa una grande partita e conferma il momento di forma incredibile per lui, perché mai era stato così incisivo nella sua avventura alla Juventus. L'anno passato nessun tipo di apporto, se non qualche dribbling, qualche tunnel, qualche giocata un po' da giocoliere più che da giocatore vero. Quest'anno sembra aver switchato, cambiato mentalità, soprattutto dopo l'esclusione dall'Europa League, che probabilmente ha inciso anche a livello mentale su Zegrova, che sembra molto più concreto negli ultimi metri, cosa che talvolta, vi lancio, manca con Seisao. Dunque questo dualismo continuerà ad esserci. Attenzione al fattore mercato anche per quanto riguarda Zegrova, perché potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda lui. Si leggo ancora Zidane, l'ex Juve al debutto con la Francia, immensa invece l'emozione. Ecco, vi parlo di Icardi perché vi leggo questa notizia simpatica, cioè per noi in realtà, non troppo per lui. Icardi stangato in Argentina per l'obiettivo della Juve. Secondo quanto accaduto a Mauro Icardi, riportano quelli che sono i giornali argentini, Mauro Icardi, ora chiaramente ex attaccante del Galatasaray, è accostato alla Juventus, si è visto sospendere la patente in Argentina, pensate un po', fino al 2099. Questo è l'aggiornamento che arriva dall'Argentina. Icardi, dopo un video in macchina in cui lo si vedeva insomma ripreso anche sui social, non perfettamente concentrato alla guida, per usare un eufemismo, l'Argentina decide di sospendergli la patente fino al 2099. Tutto nasce, si legge, da un video pubblicato sui social, come vi raccontavo, in cui il calciatore si trova al volante insieme alla compagna Eugenia Suarez. Nel filmato la modella viaggia sul sedile passeggero senza cintura di sicurezza, sporgendosi dal finestrino addirittura. Dopo la diffusione della clip, il ministro dei trasporti addirittura, quindi è intervenuto direttamente il ministro dei trasporti argentino, ha effettuato delle verifiche scoprendo che l'attaccante non era in possesso di una licenza di guida, che tra l'altro, quindi patente scaduta, nel suo paese di origine, in quanto appunto scaduta. Da qui la stangata record per preventiva, che se non impugnata o regolarizzata le porterebbe a poter guidare soltanto all'età di 105 anni. Quindi questo Icardi, qualora non dovesse muoversi per fare qualcosa da questo provvedimento, potrebbe guidare a 105 anni. Insomma, chissà se insomma succederà qualcosa, qualche aggiornamento per quanto riguarda insomma la patente, ecco, di Mauro Icardi. Vi lanciamo anche qualche notizia simpatica insomma per quanto riguarda gli obiettivi di mercato della Juve. Tra l'altro tanti ex bianconeri avevano avuto, se vi ricordate, problemi con le patenti. Ricordo anni fa Martin Caceres, che molto spesso si trovava sulle prime pagine, non tanto per motivi sportivi o di merito, ma più per la sua simpatia per quanto riguarda le stazioni della metro. Chi di Torino probabilmente questa cosa la sa, ma anche Vidal. Insomma, ci sono una serie di giocatori che hanno non proprio simpatie, ecco, per quanto riguarda la patente di guida. Bruno Fernandes, leggo ancora, la rabbia è lo secolo principale. Quindi alla Juve che punta anche Bruno Fernandes, giocatore oggi del Manchester United, che sta facendo un po' male. Vi abbiamo raccontato anche di ieri, in cui Antonio Conte potrebbe prendere appunto la strada di Manchester per andare a rinforzare la panchina. Bruno Fernandes non sembra essere particolarmente contento, dunque qui nasce l'idea per quanto riguarda il mercato, potrebbe essere un obiettivo per quanto riguarda la Juve. Volevo leggervi ancora qualcosa per quanto riguarda i bianconeri, prima poi di passare la linea a Zuliani con il consueto appuntamento della rassegna stampa. Andiamo a riprendere qualche articolo per quanto riguarda Juventus News 24. Leggo intanto qualche altro messaggio. Penso che i trasporti argentini abbiano avuto... penso che il Ministero del Trasporti argentino abbia voluto fare il fenomeno e farsi pubblicità, abbia usato Icardi per diventare noto. Può anche essere una chiave di lettura. Chiaro che quando ci sono sempre certi personaggi di mezzo, queste notizie fanno inevitabilmente il giro del mondo, quindi questo è quello che chiudiamo il capitolo per quanto riguarda Icardi. Vi leggo qualcosa per quanto riguarda anche gli altri giocatori nazionali, perché come vi dicevo Consistao è rimasto in panchina. Chi invece ha fatto anche panchina è Kub Meiners. Leggo scusate, Juventus News 24, Kub Meiners in panchina a guardare l'1-1 dell'Olanda contro la Germania. Il recap della serata poi lo trovate appunto completo su Juventus News 24. Invece l'Ezegrova è quello che ha fatto diciamo meglio in questa tornata per quanto riguarda la Nations League. Altri bianconeri saranno impegnati poi nella giornata di oggi. Vi leggo a qualche altro spunto sempre su Juventus News 24, così facciamo un po', insomma, una cornice intera, ecco, di spunti e da vari siti. Ha parlato Muharemovic, se vi ricordate. Muharemovic per un po' di tempo in quest'estate era stato accostato alla Juve, poteva esserci un suo ritorno per metà della clausola che aveva imposto il Sassuolo, dunque quei 40 milioni. La Juventus ne avrebbe spesi 20 per riportarsi al casa il giocatore bosniaco. In realtà così non è successo, perché alla fine è finito in Inghilterra al Leeds, e Muharemovic ha parlato e non le manda a dire Muharemovic: io e Huijsen via dalla Juve avranno avuto idee migliori, solo loro sapevano il perché. Quindi frecciatina da parte di Muharemovic. Secondo voi avrebbe meritato di rimanere la Juve, oppure la Juve ha fatto bene con gli stessi soldi poi a gettarsi su un giocatore un po' più esperto come Lukumi, arrivato dal Bologna più o meno per la stessa cifra, se non qualche soldo in meno? Parliamo di un giocatore che comunque ha la sua esperienza nel campionato italiano. Muharemovic invece un ragazzo un po' più giovane, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso. In questo caso la Juve ha preferito incassare la metà dei soldi dell'intera cifra che il Sassuolo ha guadagnato, quindi 20 e 20 si sono spartite le due società, e poi puntare appunto su Lukumi. Per ora vi sta convincendo Lukumi, quindi, oppure avreste preferito un ragazzotto un po' più giovane, magari, che potesse crescere nel futuro? Fatecelo sapere sempre con un messaggio, insomma un vocale, un parere, qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Andiamo ad approfondire questo pezzo, perché come raccontavo, non soltanto Muharemovic non è stato confermato, ma qualche anno fa ci fu il discorso di Huijsen, che la Juventus decise di non confermare, di mandare sul mercato. Il giocatore finisce in Inghilterra, se vi ricordate, per anche lì poco più di, o meglio poco meno di 20 milioni. Appena un anno dopo finisce a Real Madrid, quindi un giocatore che inevitabilmente ha avuto un salto di categoria importante. Questo è lo spunto che vi voglio lanciare per quanto riguarda la difesa, ecco, che poteva esserci per quanto riguarda la Juventus. Questo ho ripreso appunto da Juventus News 24. Vi leggo qualche altro spunto, perché vi parlo anche dell'altro giornale in chiusura appunto di puntata. Riprendiamo qualcosa anche per quanto riguarda il Corriere dello Sport, vediamo quali sono, insomma, i titoli legati alla Juve. Ovviamente si parla di nazionale, ma non approfondisco questo discorso perché si parla di più esposti, insomma, abbiamo già ampiamente ricordato. Altro profilo che la Juve valuta per quanto riguarda in questo caso il centrocampo è, ha affrontato recentemente i bianconeri, e Bacolà, se ne parla insomma sul Corriere. La Juventus pensa a Bacolà, ma Sara studia il brasiliano André anche, e altro talento, insomma, puntato per quanto riguarda la mediana. Il nome è quello appunto di Bacolà. Ve lo ricordate Bacolà nella partita che il Sassuolo ha vinto 3-2 contro la Juventus, appunto quell'anticipo su Bremer che poi inevitabilmente ha portato la partita un po' a complicarsi. Leggo un altro messaggio. Alessio da Bollate: ciao Alessio, volevo puntualizzare nelle parole di Muharemovic la spiegazione del perché lui e Huijsen sono stati ceduti. Con queste uscite si danno la risposta da soli. Buona giornata a tutti e forza Juve. In parte sì. Chiaramente questo non è proprio lo stile, ecco, che un giocatore della Juve dovrebbe avere. Evidentemente due grandi talenti, sia Muharemovic ma soprattutto dico Huijsen, che magari hanno dimostrato di avere, insomma, delle motivazioni comportamentali che hanno spinto la società magari a cederli altrove, a non confermarli per quanto riguarda i successivi progetti tecnici. Vi leggo qualcosa appunto sul Corriere per quanto riguarda la Juve, perché ovviamente tutto lo spazio delle prime pagine è dedicato alla nazionale e alle nazionali, quindi tutte le altre sfide che ci aspetteranno nella giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Nessuno come Bremer, si legge. Con 24 centi ha stabilito un nuovo record al top fra i brasiliani. Il difensore centrale con più gol all'attivo e di testa è imbattibile. Questo è lo spunto che lancia il Corriere per quanto riguarda Gleison Bremer. Cosa ne pensate di Bremer? È veramente forse lui, insomma, il giocatore più forte, ecco, della Juve. Lo lancio così, magari anche senza il Diz. Il leader di questa squadra può essere proprio Gleison Bremer. Si parla ovviamente anche di calciomercato, perché Neto oggi è atteso a fare le visite, quindi il rinforzo ufficiale della Juve sta per arrivare dopo l'infortunio di Grabara. Sono le 9, dunque il nostro tempo a disposizione è finito. Noi ci rivediamo poi lunedì, quindi niente nazionale stasera, tutti a cena fuori come leggo dai messaggi. E niente, allora buona giornata a tutti, ci rivediamo poi lunedì, ciao.
1: Buongiorno. giorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Dem Schlein.
3: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
4: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
3: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
4: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i 3 media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
3: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20.45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
5: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Però, insomma, sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: In fondo sono solo
1: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, monsava, good morning everybody, actung vamos a gagnare esta vita loca, caro mio Yves Daroche. Guarda, guarda, guarda cosa faccio, guarda cosa faccio, guarda, vedi che cambia la luce, guarda, che bella questa, no, giallina no, aspetta,
7: questa,
6: che bella, ci abbiamo, guarda, che bella.
7: Un'astronave come aliena. Bambini.
6: Sono come i bambini, mi hanno regalato il nuovo giochino. Da tempo fa lì a Torino, qua 17 gradi, nuvoloso.
7: Buongiorno a tutti, nuvoloso, 16 gradi, molto nuvoloso.
6: Un grado in meno, ti sei messo un grado in meno. Sarà perché non... ti sei messo un grado in meno perché sarà che non hai gradito. Sai che... a me fanno impazzire, mi fanno impazzire. Perché ti... basta, basta! Loro continuano a dire basta e poi ogni giorno ti mettono qualcosa sul giornale. Ma se uno vuole finire con sta roba, basta, no? Non abbiamo spiegato. Cioè, ieri abbiamo chiuso, ragazzi. Ieri abbiamo fatto intervenire anche la curva, abbiamo dato voce alla curva, quindi abbiamo sentito tutte le componenti. Abbiamo analizzato e c'è stata tutta la settimana su sta roba di Mazzola. Abbiamo chiuso, no? Basta! O no? Si può andare avanti? Ah, occhio, occhio che questa sera... gioca l'Italia col Belgio all'Olimpico di Roma e è previsto minuto di silenzio. Occhio. Basta però, no? E invece no. E invece loro vanno avanti. Ma tra poco ci arriviamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 25 settembre 2026 è venerdì. Che bello, Ive, venerdì. Domani non ci sentiamo. No, sto scherzando, mi manchi nel weekend, mi manchi. Ti manco un po' io nel weekend, la verità.
7: Eh sì, hai visto cosa ti ho mandato prima, no?
6: Ho visto. Lo puoi correggere un po', perché agli antubus lì, cioè, le scrittine vanno un po' allora modificate. Lo so. Bisogna metterlo a posto. Sulla Gazzetta dello Sport c'è fatevi amare. Oh, ma perché si devono fare amare? C'è qualcuno che li ha odiati? No, siamo mica tutti per l'Italia. La prima Italia di Mancini sfida il Belgio. La nazionale cerca il rilancio. Con Donnarumma, Barella, Tonali. Verso Pio Ken in attacco. Il ritorno del CT. Su Ken c'è una storia bellissima da raccontare. Qual è la storia? Quando Ken era giocatore della Juventus e qualcuno lo affiancava alla nazionale, io me lo ricordo quali erano i commenti. Cioè, i commenti erano, beh vabbè, ma se mandate Ken in nazionale. Adesso che Ken non è un giocatore della Juventus, è il centravanti imprescindibile della nazionale. Il ritorno del CT che dice, dimenticate la Bosnia. Perché la Macedonia no. La Svezia? Perché dobbiamo dimenticare la Bosnia? La Macedonia no, scusa, c'era lui sulla panchina quando siamo usciti dalla Macedonia. È solo la Bosnia del povero Gattuso. Il rilancio. Il mancio ha già ordinato i ragazzi, divertitevi, perché sai, per loro è il mancio. La prima volta stasera di Pessina, di Ghilardi, Colado, Dumbia, Vergara, Esposito il fratello, Zoma, sono in sette. Gli esordienti, se li farà esordire ovviamente. Ma è il compleanno di Shevchenko oggi, Sheva 50, intervista esclusiva con i 50 anni di Shevchenko. Formidabili gli anni al Milan, il pallone d'oro, sappiamo tutto. Ora faccio calcio sotto le bombe, ecco, questa non è proprio una bella cosa, però... purtroppo il mondo ci propone sta vergogna qua di stare da anni e anni sotto le bombe. Poi va bene, l'intervista dice un paio di cose su cui però per rispetto non vado. Rivoluzione francese. Zidane già sorprende. Questa sera c'è Francia-Turchia che sono nello stesso girone dell'Italia. Yves tiene la Francia. Voi ragazzi, sondaggio del giorno, questa sera cosa fate? Guardate l'Italia, tifate l'Italia, gufate l'Italia, non ve ne frega niente dell'Italia, guardate un'altra squadra. Cosa fate stasera che c'è Italia-Belgio? Tanto in Italia di giocatori juventini non ce n'è, l'unico convocato è Vicario, che però evidentemente non giocherà. Però torniamo a Zidane, perché Zidane perché sorprende Zidane? Perché Mbappé lo mette a sinistra e Dembélé lo mette al centro. Ah, tra l'altro intervista ai giocatori della Francia, che oh, abbiamo visto entrare Zizou, aura. Beh, Zizou è Zizou, eh? Yves, Zizou è Zizou. Meglio Zizou o meglio Platini, Yves?
7: Ho vissuto Zizou, Platini no, quindi non posso paragonarli comunque rispetto
6: a... Lo so, io ho vissuto Platini e ti dico Platini. Gakpo salva l'Olanda con la Germania. Ieri me le sono viste un po' tutte le nazionali. Poi vi dico anche di Zegrova se volete dopo. 1-1 dell'Olanda con la Germania, che poi ha avuto un sacco di palle gol per vincere addirittura la partita. Poi un casino su uno dei due gol c'è stato. Uomo a terra dell'Olanda, segna la Germania, rissa in campo, un macello. Debutto alla pari per Xavi su una panchina e Klopp sull'altra. E voi direte, cosa ha fatto con Maines con l'Olanda? Niente, è stato in panchina anche lui. Era lì vicino a Xavi in panchina, diceva, vai, come giocano bene i miei compagni, ma che bella partita. Niente, neanche un minuto per con Maines, va bene. Haaland cosa fa con la Norvegia che vince 3-2? E ne fa due, così. Così. Ha fatto una doppietta, Haaland, giusto per gradire, dice, ma potresti non segnare una volta? È più forte di me, non ce la faccio. Mentre CR7 cosa ha fatto col Portogallo? Bene, ha vinto 1-0. CR7 che ha fatto una conferenza stampa un po' particolare, perché ha detto, sì, lo so che mi volete mandare via, ma io punto ai 1000 gol, e quindi finché non faccio 1000 gol, mi spiace per voi, ma io sto qua, anche perché i nazionali portoghesi mi vogliono, dice lui. Torniamo al campionato di Serie A. Sulla Gazzetta dello Sport, correre non basta più, caro il mio Yves. Milan-Juve-Milan. Ramos record di chilometri, però al Milan servono i gol. E allora Crespo interviene a gamba tesa, dice, ma altro che bomber sto qua, se pensiamo a quanto è costato. Ah, però una parolina dolce così su un collega. Dall'altra parte Colomuani ovunque, ma tira poco, la Juve ha bisogno di lui. Tony dice, in area di rigore non è un killer, però io prevedo 20 gol. Cioè, però 20 gol sarebbe tanta roba, no? Sareste contenti con Colomuani di 20 gol? Ne ha fatti 10 in 6 mesi la prima volta, se ne fa 20 in 12. Va bene. Nelle prossime 7 uscite la Juve avrà 4 trasferte. Alla ripresa del campionato la Juve gioca con Cagliari, Celta Vigo, Lazio, Rennes, Lecce, Genoa, Napoli. A proposito di Napoli, McTominay finalmente, quindi quando giocherà con la Juve avrà anche McTominay, il Napoli. Torna ad allenarsi dopo 16 giorni. Un'arma in più per risalire. Vabbè, 16 giorni, dai, 2 settimane, dai. 16 giorni, ce li abbiamo fuori per 4, 5, 7 mesi. Roma fantasia, Malen e Solé al top, sono re. E quindi la Roma è regina dei dribbling. È bello perché nella sosta, non so se hai notato Ibno, ma per ogni squadra, la Roma è la regina dei dribbling, la Juve fa quest'altro, il Milan fa quest'altro. Ognuno ha una statistica dove è primo, no? Quindi dovrebbe essere tutti primi in classifica, secondo questo racconto qua. Nuove ali per spiccare il volo. Nelle ali del campionato alla Juve c'è Alaibegovic. Beh, inizia per Ala, vuoi che non sia un ala? Alaibegovic. Via la timidezza, ora può brillare. Oh, veramente timidezza, non l'ho mai... Hai mai visto un Alaibegovic timido tu? Ti sembra timido Iva Alaibegovic?
7: No.
6: Cioè, puoi dire tutto, ma timido, anzi 19 anni mi sembra anche abbastanza bello sfrontatello, per fortuna. Ma veniamo al top di gamma della giornata. Della serie finiamola qua. La Gazzetta, nella pagina delle editoriali, pubblica le faide del calcio. Malattia sociale che va aggredita. E qual è la faida del calcio? La Juve. Cosa fa la Gazzetta oggi? Pubblica una lettera aperta di un tifoso della Juve, di cui scrivono, evitiamo di pubblicare il suo nome perché sa poi i social l'aggrediscono. Ah, quindi anch'io eviterò di dire il nome di chi ha fatto l'articolo. Cosa fa il tifoso della Juve? Dopo, se volete, me la leggiamo. Lui pubblica una lettera che dice sostanzialmente, c'erano 40.000 persone allo stadio che hanno applaudito e voi vi siete fissati sulla vergogna di pochi, ma c'erano 40.000 persone che hanno applaudito, no? Perché non avete fatto la stessa cosa sui morti dell'Eisel? Vorrei vedere gli stessi commenti, dice l'autore della lettera. E allora gli risponde la Gazzetta dello Sport, e l'incipit è questo: sarebbero bastate le prime righe, ma lei ha voluto continuare una faida penosa. Ma perché sarebbero, scusi, allora che lettera era? Che lettera era? Buongiorno, avete notato che in 40.000 abbiamo applaudito? Grazie. Giustamente, perché scrive la lettera al tifoso della Juve? Perché dice scusate, c'era 40.000 persone ad applaudire, 200 quel che le voltate, e voi avete fatto, voi, riaffiorare una faida Juve-Inter-Inter-Juve, quando invece c'era da elogiare la parte buona di questa cosa qua, no? La Gazzetta dice: a questo giornale non sono mai mancate le reazioni da qualsiasi parte. Ma vi abbiamo fatto vedere ieri le prime pagine della Gazzetta, dopo lo striscione della curva d'oro sull'Esile e dopo i cori contro l'avvocato Agnelli. Non c'era neanche una riga. Non c'era neanche una riga. Quindi non è questione di alimentare le faide. È questione che, quando riguarda la Juve, fate 7 giorni, perché siamo al 7° giorno, quando riguarda le altre squadre, una in particolare, fate silenzio. Quindi il tifoso della Juve ha sottolineato questa mancanza. E non gli potete rispondere che lui alimenta le faide, perché non è certo lui che alimenta le faide. Ma se questa cosa non la volete capire, chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Torniamo a comandare, torniamo a vincere. Ore 20:45, Italia-Belgio. Si riparte. Seguite l'esempio, dice, nel editoriale del Tutto Sport, e la semplicità degli altri sport. Adesso. Gli altri sport però non c'è la pressure, eh? La pressure non c'è. Gli altri sport non c'è la pressure. Dai, il calcio è un'altra roba. Italia del volley si autoprocessa. De Giorgi resta CT, ma bisogna guardare gli errori. Hai visto del casino mediatico sull'Italia del volley che è uscita dalla competizione in cui era? Discussioni social tra i tifosi, cacciate il CT. No. Nazionale Italia di Calcio non può prendere dalla semplicità degli altri sport, per il semplice motivo che gli altri sport si chiamano altri sport. Perché si chiamano altri sport, Yves, secondo te, e non pallavolo, basket? Perché si chiamano altri sport? Perché in Italia c'è il calcio e gli altri sport. Perché c'è il calcio con la pressione addosso e gli altri sport. Stanno molto crescendo, devo dire, quindi qualche polemicuzza in più c'è, però non è paragonabile minimamente. A Roma inizia la Nations League e il nuovo corso azzurro, dopo anni di delusioni e vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi. Tutto Sport spiega all'altro giornale che ci sono anni di delusioni, risultati, ma anche vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi, e non voglio ogni volta che gioca la nazionale rispiegare perché gran parte dei tifosi della Juve non la vogliono seguire, perché se non si sono resi conto che ci sono anni di vicende sgradevoli, di mancata par condicio e di doppio piesismo di giustizia sportiva, che è la lunga mano della Federcalcio. Il CT dice: dobbiamo riaccendere la passione, serve una grande partita, 4-3-3 in campo. Donnarumma interviene: è un dovere essere propositivi, aggressivi, orgogliosi. Fari su Romano a centrocampo, lo vogliono tutti sto ragazzo qua, bravo, bravo, questo ragazzo è bravo, questo Romano verticalizza di primo, infatti anche gli azzurri, a tutti, ma chi è che ti ha sorpreso? Romano. Intanto torniamo alla Juve. La Juve blinda con Seisao. Oh, e prenota 2/3. Determinante in questo avvio di stagione il Cicco. Primo tra. Con Seisao, perché deve venire? Primo tra. Tiri in porta, cross, occasioni create. Capito, però. Primo per tiri in porta, però ha fatto un gol. Primo per cross, però non li mette giusti. Primo per occasioni create, però non sono state sviluppate. Quindi c'è da migliorare, è inutile dire primo, c'è da migliorare, altrimenti facciamo la Juve che rincorre, non la Juve che vince. Teso Mendes, il procuratore di Conceição, per rinnovare fino al 2031 vuole guadagnare più di 4 milioni, perché adesso guadagna meno di 4 milioni, porra gioia. E allora la Juve che fa? Prenota 2/3 nel frattempo. Round Ellipsia, di cui abbiamo già parlato ieri, e Mitchell del Crystal Palace, giocatore interessante, perché? Perché Cabal e ai margini non lo vogliono più. Una vita in azzurro, Orriali, eterno ritorno, ancora una volta, fedelissimo di Mancini, ma non solo, di Conte, un po' insomma, il fedelissimo. Che anche l'altro giorno si è espresso, Orriali, insomma, lui sì che si può esprimere. Moggi no, quando parla Moggi c'è un po' di vergogna nell'aria. Peccato che era Orriali quello che falsificava i passaporti delle Coba, non certo Moggi, però, come vedi, l'Italia è un po' questa roba qua, il racconto è diverso. Malagò, per Malagò la partita si gioca fuori campo, oggi consiglio della federazione, per cercare una compattezza interna, tutti uniti, perché c'è l'ombra del commissariamento. Commissariamento? Buonfiglio sarebbe il favorito, ma Gagliani spinga. Ti ricordi Gagliani a Calciopoli che parlava con Meani, gli ha detto gli arbitri del Milan? Meani gli ha detto gli arbitri del Milan, diceva Gagliani, direttore... Dottore, non so come lo chiama, dottore forse lo chiama, dottore, no, va bene guardaline di Serie A, di Serie B, però ne ho visti anche in C di bravi, cosa faccio? Spinga. Però Gagliani lo vogliono in testa alla Federcalcio, mica come Moggi, che è un cattivone. Tiago Gabriel, centrale protagonista con il Lecce, potrebbe essere un altro affare con Mendes, perché è di Mendes Tiago Gabriel, allora va lì, parla di con Sessao, Mendes intanto gli dice Cannavari, ma io avrei anche Tiago Gabriel del Lecce, buon centrale. Cannavari dice, sì, l'ho visto, ma quanto costa? Così solo per curiosità, ma partiamo dai 25 milioni, dicono al Lecce. Ah, però, Neto subito rapporto da Lucio, lunedì dovrebbe essere già a disposizione il buon Norberto Neto, mentre il distorno a Torino, finalmente potremo consegnargli il premio il pallone di tuttoyuve.com come miglior giocatore della Juve, votato dai tifosi della Juve che leggono tuttoyuve.com. Meno male, è stato un po' in giro a curarsi, adesso finalmente torna a Torino. Chissà se già con l'amichevole della Cremonese lo vediamo. Juve tutta in campo, mercato in campo, più delle altre big. 4 giocatori col Frosinone, 7 a Parma, anzi col Parma, 8 col Milan, 9 a Sassuolo, 9 con l'Atalanta. Forza, abbiamo fatto la squadra, scelto ci sono stati. Sono tanti in campo nuovi, abbiamo rivoltato la squadra con Calzino, so. Spalletti teme il calo di ritmo in vista della trasferta di Cagliari dell'11 ottobre. Allora che fa? Si gioca. La Juve organizza un amichevole, è ufficiale, contro la Cremonese. Venerdì 2 ottobre alle 12.30, appena abbiamo finito noi la trasmissione, Iva, attenzione. La Juve via 11 nazionali, il Cagliari ne ha via 7. Ah però, Cagliari ne ha via 7, eh? 7 nazionali il Cagliari. Cagliari blindato, è la miglior difesa della Serie A, lo sapevi, Yves, che il Cagliari era la miglior difesa della Serie A?
7: Non lo sapevo.
6: Non lo sapevi, te l'ho detto io. Caprile protagonista di un grande inizio, ma niente nazionale per Caprile, preferito Pessina del Bologna. Sai che se c'era Moggi dirigente non Orriali e che ne so, Lippi allenatore non Mancini, sai cosa avrebbero detto in questo caso? Mancini che convoca Pessina del Bologna e lo preferisce a Caprini. Beh, forza Mancini, Bologna. E invece non lo dico. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Date tutto. Oh, e anche di più nel segno di Mancini. Risorge l'Italia. Eccola qua. Rinasce l'Italia di Roberto, amico suo. Hai fatto i compiti a casa? Gli chiede nell'editoriale. Perché tutti questi moralismi, eventi cattivi che ti hanno scagliato contro nonostante tu abbia chiesto scusa in tutte le maniere. Io veramente sono senza parole a volte. Risultati e bel gioco per avere la gente con noi, dice lui. Caccia alla mediana. La Juve tra André del Corinthians, che non è un nome nuovo, era già andato in pagine di mercato avvicinato alla Juve in passato, e Barcola, il francese del Sassuolo, però ci sono già 4 club inglesi su Barcola e quindi lui barcolla un po' nella decisione. Intervista a Goulam, che dice Favasulli è il futuro del Napoli, ma aggiunge anche che la Roma è da scudetto. Calcio e politica, il futuro di Malagò, la carta Gagliani, il piano G. Era buon figlio, cos'era? Piano B? Il piano G. Tra i dubbi, non tutti lo vogliono il piano G. Intanto Marotta cosa fa? Cosa ha fatto Marotta? Marotta va a Palazzo Chigi, va al governo, va dal sottosegretario Mantovano e gli parla del futuro della Federcalcio. Perché Marotta va al governo a parlare del futuro della Federcalcio? con un esponente del governo, col sottosegretario. Vi ricordate quando Moggi parlava al telefono con un esponente del governo, suo amico d'infanzia? Cosa mettevano sui giornali? Il potere di Moggi va radiato. Nessuno è come Bremer, è il difensore centrale con più gol all'attivo, di testa imbattibile, 24 centri, 18 di testa. Meno male, meno quello. Visite mediche, netto atteso oggi, quindi a disposizione lunedì, ma oggi già atteso. Zegrova, titolare con la maglia numero 10 del Kosovo, nella vittoria 1-0 contro l'Irlanda, ha fatto 73 minuti. Io li guardati, è uscito tra gli applausi, 7 in pagella. Grande prova di Zegrova, Zegrova piano piano, 73 minuti, uscito tra gli applausi, nazionale. Sai che Yves, secondo me, prima o poi lo vediamo titolare, Zegrova, che dici, alla Juve?
7: Beh, si sta, diciamo, si sta scaldando bene.
6: Si sta scaldando bene, pronto. Kop Meiners e anche con Seisao 0 minuti, Volte Madre, Germania non pervenuto. Ah, a proposito di Vlahovic, la Serbia neanche l'ha convocato. Così. Stasera l'Italia dovrebbe giocare con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori in difesa, quindi niente Bastoni e niente Di Marco. Barella, Romano, in cabina di regia, i Tonali. Davanti Ken Esposito e Cambiaghi. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici niente di che, almeno loro oggi l'hanno fatta finita la campagna mediatica e quindi possiamo andare avanti. Apriamo tuttiue.com. Attenzione, perché il primo piano del buon Pavan è stuzzicante. Çalhanoğlu alla Juventus, affare oppure no? Tutti i pro e i contro dell'idea bianconera. Poi, siccome era stuzzicante, subito ne ha aggiunto un altro. Attenzione, è pieno di primi piani questa mattina. Juventus, c'è un tesoretto nascosto. Da David a Openda ai gioielli Azic, Licina e Miretti, e Caio Jorge può portare milioni. La Juventus spera nelle prestazioni dei suoi giocatori in prestito. Ci potrebbe essere un tesoretto. David, quei 25 milioni che fanno gola alla Juve. Openda in prestito per 3,5 milioni, potrebbe contrattare con Lione, il suo valore 42,3 milioni. Azic esplode, potresti incassare 12 milioni, oppure riportartelo a casa con 1,7 milioni. Licina può valere molto di più di quanto valeva in estate. E poi Miretti, e poi Caio Giorgi, venduto a 7,2 milioni in Brasile nel Cruzeiro del 24, la Juve ha mantenuto una clausola interessante, 30% sulla futura rivendita. Se lo vendono a 40 milioni, ce ne becchiamo 12. Se lo vendono a 45, ce ne becchiamo 13,5. Se ne vendono a 50, ce ne becchiamo 15. Bravo Pavà, mi piace quando fai così. Sai perché? Perché l'altro giorno ho letto, ecco, la Juve ha venduto Caio Jorge. Ma dai, ma non lo potevate vedere, Caio Jorge aveva 2 anni di infortuni, nessuno poteva vederlo. Lo paragonavate a Milik. Quando infatti l'ha venduto, io ho detto, beh, è stato bravo Giuntolone a vendere a 12 milioni Caio Jorge, quel che l'è. 7. Quando l'ha venduto ha messo il 30%, e allora ecco, l'abbiamo lasciato andare, adesso il Bayern lo vuole 50. Magari 15 vengono a noi. Ci facciamo il tesoretto, non vediamo sempre il negativo, tira fuori un po' il positivo, ragazzi. Se questi giocatori qua vengono ceduti e la Juve ha una percentuale, si becca il tesoretto e poi lo usiamo per prenderne di nuovi, dai. Attenzione, la firma bianconera di oggi è imperdibile, come sempre andate su tuttojuve.com, fa finta di non capire il problema, la disparità di trattamento a firma di Luigi Schiffo. Il mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola ha scatenato un'ondata mediatica senza precedenti, con la Juve deve essere sempre così, non la vogliono capire, il problema è la disparità di trattamento, noi ne abbiamo piene le tasche della disparità di trattamento, è per quello che i tifosi della Juve insorgono e non seguono la nazionale, perché sono stufi della disparità di trattamento. Ve lo dobbiamo mettere in musica? Facciamo una hit? Andiamo a Sanremo? Mamma mia, non è così difficile però da capire quello che è successo, quello che accade, no? Basta aprire gli occhi. Il virgolettato del giorno è: Zegrova in campo per 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Bravo Edo, bravo, bravo, bravo, bravo. Non c'hai gli applausi finti? C'hai le risate finte, non hai gli applausi finti, Ivan? Non ce li hai,
7: non ci sono, non ci sono.
6: E allora, fagli un po' di applausi. Dai, di più, di più. Di più. Dai, tutti in piedi, pezza prova. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Dem Schlein.
3: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
4: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
3: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
4: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza alla giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
3: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20.45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
5: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Però, insomma, sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare il risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Rassegna stramba.
8: Attenzione, super attenzione, una valangata di roba, ho visto su Calcio e Finanza, ci sono degli effetti di dobloni che partono, arrivano, scendono, poi andiamo anche sulla chat di RBN Radio Bianca. No, andiamo prima sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete sempre tanti anche in questi momenti dove c'è la sosta per la nazionale. Simone da Cesena scrive: quindi dopo prescritti cartonati aggiungiamo pure commissariati, beh, tutti aggettivi lodevoli. Ma dello spirito Simone stamattina. Davide dice: buon figlio non è il super tifoso dell'archiviatese, buon figlio. Terry abbraccia tutta la chat e dice: guardo la nazionale con tranquillità, a parte i giovani non vedo cambiamenti. L'Italia del calcio non ama i cambiamenti. Finite le polemiche, dopo mister Panettone ha parlato qualcuno? Che noia, questi weekend senza campionato. Abituati Terry, perché settimana prossima è ancora peggio, perché poi c'è quella dopo in cui torneremo nel clima partita, ma la settimana, perché la settimana abbiamo vissuto tante cose, la prossima settimana quella centrale sarà sciatta, Ive, La prossima settimana sarà tosta, sarà per cuori forti, delle grandi emozioni, perché noi tireremo fuori delle emozioni clamorose per sopperire alla settimana sciatta, debole, fiacca. Egno, la di Bianconera è sempre in onda, non vi abbandona mai. Egno scrive: mi sa dire, non mi dare del lei, se questa sera la nazionale osserverà minuto di silenzio. Sì, Egno, non solo, ci sarà il ricordo per Baresi e il silenzio per Mazzola a Roma, stadio olimpico, un altro stadio, visto che la, diciamo, percentuale maggiore DM lanciata in questi giorni è venuta da Roma e dalle tradizioni romane. Ricordo che anche lo Stadio Olimpico di Roma è stato, in più di una circostanza, teatro di cose sgradevoli, ma non ho visto proprio delle campagne mediatiche a sottolinearlo. Perché mi dà del lei, Egno, Yves? Perché mi dà del lei, secondo te?
7: Non è ancora abituato a darti del tu.
8: Non va bene, ma qua siamo in famiglia.
7: Con calma ci arriviamo.
8: Arriveremo ai soprannomi. Faremo come il Corriere dello Sport Stadio. Sei d'accordo, Yves? L'anno prossimo ci chiameremo tutti solo per soprannomi. Quindi mandate dei messaggi per i soprannomi. Cioè, date un soprannome a me, un soprannome a Yves, a tutti. Date i soprannomi. L'anno prossimo noi andiamo in onda solo con i soprannomi. Pasquale da Palermo scrive: con Antonio Conte avremmo avuto la possibilità di... Perché oggi viene fuori Conte, Pasquale? Che ormai non c'è più l'ombra di Conte. Di lottare finalmente per lo scudetto. Invece siamo destinati all'ennesima stagione di alti e bassi senza vincere nulla. Ma la cosa più grave è che sia la proprietà che gran parte di noi tifosi ci siamo assuefatti a questa mediocrità. Però scusami Pasquale, perché stamattina mi esce il nome di Conte? Cos'è successo? Cosa mi sono perso io? Cos'è successo che mi viene fuori il nome di Conte? È una settimana che non parliamo di Conte. Massimiliano da Roma scrive: essendo due parametri zero, sarà una corsa lunga, visto che potrebbero attirare molte società. Di sicuro è un'occasione, soprattutto il tedesco. E il ruolo di terzino sinistro da noi è un vuoto importante, che Celik sta ricoprendo alla grande. Ma non mi dispiaceva se avessero preso Alaba. Lo sapevo, Massi, che Alaba avrebbe causato questo così moto di insoddisfazione del tifoso della Juve che l'ha visto andare all'Udinese. Però hai ragione nel tuo messaggio, perché i terzini di cui si parla questa mattina sono due parametri zero, e quindi essendo due parametri zero faranno gola a moltissime società. Simone scrive: non mi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la... perché adesso hai capito, il tifoso della Juve siccome si sente di vergogna a qualsiasi cosa adesso dice: non mi vergogno da me. Ma tu non ti devi vergognare di niente, ognuno fa quel che vuole nella vita. Non mi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la nazionale, se non eventualmente verso competizioni importanti, mondiale ed europeo, punto. Il resto è puro marchettare su amichevoli che non avevano alcun senso, soprattutto in mezzo alla stagione. Non ce la fanno proprio a capire che così rendono antipatiche le stesse ai tifosi. Per non parlare poi dei rischi relativi agli infortuni, già si gioca poco. Simone da Cesena, bravo, hai colto nel segno. Cioè siamo passati dalle amichevoli inutili alla Nations League inutili, tra l'altro con una sosta di 3 settimane e rischi infortuni per i giocatori. Per prendere che cosa? La mancia, come la chiamerebbe qualcuno, ma tra poco l'andiamo a scoprire la mancia. Di quanto è la mancia? Cinzia scrive: che coppia che siete! Yves, piacciamo a Cinzia, non solo te, anche io inizio un po' a piacere a Cinzia. Prima eri solo tu, devo dire la verità. Ultimamente invece sei contento, Yves?
7: Sono sempre contento che entri nelle grazie anche tu, cioè bisogna condividere.
8: Alla fine sarei sempre anche il conducente del programma, proprio niente, non so, dai, qualcosina mi va dato. Francesco, stasera tifo Openda. Oh, giocherà Openda con il Belgio titolare? Credo di sì, attenzione. Bobbo dal 1971, Giampaolo scrive, non me, così giusto per farci capire, no, la sua sensation, non me ne frega niente dell'Italia, c'è solo arrivo. Un caro saluto da Sarteano. Dov'è Sarteano? Fammi sentire un vocale da casa, che io cerco dov'è Sarteano.
9: Sì, ma stasera se si voltano di spalle durante il minuto di silenzio che fanno? Si danno la multa da soli in VGC?
8: Sembra una battuta questa, ma non lo è. Bravo. È vero. E se fanno casino al minuto di silenzio che gioca la nazionale, che le danno la multa? O la mancia, come l'hanno chiamata loro. Sarteano in Toscana. Ma sai che ultimamente abbiamo un sacco di gente che ci scrive dalla Toscana, Ivo? Cosa abbiamo fatto? La pubblicità in Toscana? Che è successo? Il sindaco è Francesco Landi. Vabbè, questo non ci interessa. Paesino, bel paesaggio architettonico. Economia diversificata. 4.488 abitanti, di cui uno c'è scritto sicuramente della Juve. Mentre Stefano dice Netflix, Prime Video, Disney Plus, Italia, out, out. Così. Stefano, che ci azzecca sto messaggio? Giusto per capire, eh? Così. Giuseppe da Mantova dice, ma il signor Mancini è veramente convinto che per conquistare gli italiani della nazionale è il bel gioco? E vincere? Continuate pure a prendere in giro i tifosi italiani. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Continuate a prenderli in giro, bravi. Sentiamo un vocale da casa.
10: Claudio, buongiorno. Stamattina al bar la televisione hanno fatto vedere che stasera gioca la nazionale.
8: Sì.
10: Essendo dal 2026 che non guardo più la nazionale, stamattina mi sono girato di spalle. Spero che non mi arriverà una multa. Gianni da Canicattino.
8: Ciao Gianni. Però se, come la buttate sull'ironia voi, siete veramente, dopo una settimana di pesantezza, siete veramente fantastici. Mi dai un attimo su calcio e finanza, Ive? Perché c'è la riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse ridistribuite. L'impatto dei costi sui club. E poi dai diritti TV degli under 23, gli effetti economici della riforma del calcio italiano sui club. Ma qual è questa riforma? Ma poi scendendo anche, la Nations League fa incassare anche i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore, la mancetta per i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore. Quindi se ci giocano 2,5 giocatori, ci siamo pagati la multa che è di 10.000 euro. Basta che giochino 2,5 giocatori. La multina, la mancina, attenzione. Infantino intanto sul piede di guerra, riforme nel prossimo consiglio della FIFA, mai stato così determinato. Visto dopo l'ondata che l'ha disintegrato, Infantino zitto zitto è ritornato persino a parlare, perché questo qua è come la gramigna. Poi c'è una roba che secondo me, rivoluzione inglese, dopo 41 anni può tornare la birra sugli spalti durante le partite. Cioè, il ministro inglese dice, vabbè, ma perché dobbiamo ghettizzare il tifoso di calcio? Qua beviamo tutti la birra, perché non si può bere allo stadio? E ti vorrei ricordare che, insomma, il divieto d'alcolici è stato introdotto dopo la strage dell'Eisel, dove i tifosi hooligans del Liverpool erano un po' tutti ubriachi ed è successo un macello. Secondo me non è una grande idea reintrodurre la bevuta di birra negli stadi inglesi. Cosa dici? È una bella idea?
7: A parte che il divieto d'alcol dovrebbe essere vietato in tutti gli stadi.
8: E così è, infatti. Per cui. Ma andiamola a vedere questa bella riforma del calcio. Vammi su, vammi su, vammi su, vammi in primo piano. La riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse redistribuite, l'impatto sui conti dei club. Calcio e finanza è stata chiamata a intervenire in

0: patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo, sport. Poi, con un pacchetto di misure che interviene su diritti TV, giovani, mercato, sostenibilità, struttura del professionismo. Nell'ambito del ciclo dei confronti avviati dal Senato, Calcio e Finanza è stata l'unica testata giornalistica chiamata a intervenire in questa fase, in qualità di esperto il direttore. Uno dei temi principali riguarda la nuova ripartizione dei diritti audiovisivi della Serie A, quelli secondo i quali la Juve l'ha più vista ma non l'ha più pagata. Vediamo se miglioriamo l'anno prossimo. Le simulazioni realizzate da Calcio e Finanza sulle stagioni 24-25, 25-26 indicano una riallocazione rispettivamente di circa 46,5 milioni e 36,1 milioni, per una media di 41,3 milioni a stagione. Cioè pochissimo. Non si tratta di nuove risorse, ma di una diversa distribuzione tra i 20 club. L'intervento governativo tocca anche il contributo del 2% sulla raccolta delle scommesse calcistiche, dal quale il DDL stima 230 milioni di euro annui per il sistema, oltre alle risorse legate al contrasto della pirateria. Quindi, se reintroduciamo il fatto che si possono prendere i soldi dalle scommesse, cosa fate? Togliete la squalifica a quelli che avevate squalificato? Chiedo, eh. Tutte le altre misure analizzate figurano le agevolazioni contributive per i giovani, gli incentivi agli under 23 italiani, il reverse charge IVA sui trasferimenti domestici, i tetti alle commissioni degli agenti. Basta di ricordami che gliela chiediamo sta cosa torta. Il fondo di garanzia destinato a sostituire le fideiussioni e la riduzione del numero massimo di squadre professionistiche da 180. Ah, sarà il caso, non so se hai visto, ma anche ieri la Juve Stabia ha meno 2 punti in classifica, eh? Meno 2 punti, ci ha messo tipo un anno, no? Per dare 2 punti in una situazione che era chiara a tutti. Ah già, ma la Juve Stabia non ha la maglia bianconera della Juve, quindi la giustizia lì non è celere, arriva con un po' di ritardo. Ma vediamo nel dettaglio questa nuova distribuzione dei diritti TV, che cosa va a comportare. Attenzione. Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Allora. Distribuzione dei diritti TV nuova con riduzione delle squadre professionistiche da 100 a 80, quindi meno 20 squadre. Da dove le togliamo queste meno 20 squadre? Da quale campionato attingiamo? O attingiamo da tutti i campionati un po'? Perché 20 squadre da togliere sono parecchie, eh? Da dove le togliamo 20 squadre, secondo te?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Vedi come mi scatta la polemica appena tolgono le 20 squadre. Vabbè, basta, guarda, mi sono già annoiato. Torniamo sulla chat, DLBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Maria Teresa da Montelupone scrive: "Ehi, ciao Copetti, buongiorno. Ecco, io sono una di quelle che per me la nazionale è morta dopo il 2006, non me ne può fregare di meno e mai più me ne fregherà, fino a che quella marmaglia ai vertici non ci restituirà 2 scudetti farfugliati. Un abbraccio e forza Juve alla dolce Maria Teresa da Montelupone." Luca da Genova precisa: il presidente di una società di football che ha tra i suoi tifosi gente come Jerry a Garogna, ha il coraggio di parlare? E il contraddittorio, peraltro, a questa conferenza di De Laurentiis, dove è stato? L'ha gradito Luca. Daniele da Varsavia, Polonia, posso dirlo senza infingimenti. Quel giornale lì, quello rosa, non è buono più. La risposta alla lettera del tifoso l'ho trovata becera, faziosa, livorosa e francamente imbarazzante. Credo sia tempo di cominciare a pretendere che certi rispondano delle proprie parole nelle sedi opportune, quando ve ne siano i presupposti. Una pioggia di denunce, quelle delle conseguenze pubbliche, porterebbe forse a indurle a moderare quel tifo partigiano, tanto plateale quanto imbarazzante. Hanno pure smarrito il senso della misura sui giornali. Sei stato un pochino esagerato nei termini, però il concetto di base ci può anche stare. E allora a questo punto, dopo a grande richiesta, la leggiamo la lettera del tifoso. Vocale da casa prima.
2: Ciao Claudio, Alessio da Pollate.
0: Ciao
2: Ma
0: Ale.
2: guarda che ho sentito che praticamente inizialmente alla Juve Stabia gli erano stati comminati 20 punti. Solo che Poi qualcuno gli ha detto: no, ma guarda che la Juve Stabia,

0: Juve Stabia, ok, non Juve, Juve Stabia. Allora hanno fatto due, hanno cancellato lo zero per quello. Quello pensava che era Juve, ha letto Juve, non ha capito più niente. Poi hanno detto, oh, guarda che Juve Stabia, capito, per quello solo due. Va bene,
1: c'è.
0: Andiamo al governo a parlare per la FIGC. Fra un po' ci ritroviamo pure al Quirinale. Buona giornata a tutti. Adesso da
1: Forza Juve. Cioè, tu dici prima dell'ingresso dell'euro, come si diceva ai miei tempi, ha fatto come la lira pesante, hanno tolto uno zero. Da 20 sono diventati due sostanzialmente. Che spettacolo. Pensa che, però, vedi, di tutta questa roba qua ne parliamo noi ogni tanto, ma non ne parla mica nessuno. È bellissimo. Di tutte queste cose qua è pieno ogni giorno, ma non ne parla mica nessuno. Altro meno due alla Juve Stabia, c'è rivoluzione, sequestrati 153 milioni a Patron Guerri, ci dia azzerato, il nuovo presidente può essere Morrone. Lo scorso 17 aprile 100% del capitale della società alla neocostruita Stabia Capital SRL con 4 punti di penalizzazione complessivi. Scivola all'ultimo posto in classifica con un solo punto all'attivo in compagnia della Carrarese. Al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali, la squadra di De Giorgio sarà chiamata a recuperarli sul campo in uno scenario societario tutto in evoluzione. Alla ripresa i campani giocheranno a Chiavari e in casa dell'Entella. Sentiamo un vocale da casa.
2: Non c'è.
1: Ah, non c'è, ce lo siamo persi, scusami, l'avevo visto passare, ma mi sono sbagliato io, ma che problema c'è? Allora, sulla Gazzetta dello Sport, ancora una volta la foto dei girati di spalla, la e le faide del calcio, malattia sociale che va aggredita. Lettera di un tifoso della Juve alla Gazzetta. Sono uno dei 41.800 tifosi della Juve che domenica era in piedi ad applaudire Mazzola. Parlate di vergogna per quel che è successo, ma vorrei vedere gli stessi commenti nei confronti di chi fanga i nostri morti dell'ESA. Lettera firmata. Che cos'è che ha scritto di diverso dall'ovvio e da quello che hanno dimostrato i fatti, no? Yves, cos'è che questo tifoso della Juve ha scritto di diverso da quello a cui abbiamo assistito? Niente, è un fatto. Risposta. Evito di pubblicare il suo nome per non esporla a ondate di odio social o peggio. Se tu non vuoi scusare le faide e l'odio, non citare odio nel tuo pezzo. C'era bisogno di scriverla sta cosa, no? Come sarebbe stato bello se la sua lettera si fosse fermata alle prime righe, spiegando il suo gesto di comune civiltà e censurando le centinaia di trogloditi, quindi ancora andiamo avanti con le offese, che si sono voltati di schiena. Ma no, lei ha voluto continuare una faida penosa, quasi a voler giustificare quell'atteggiamento indecoroso. Non ha giustificato nessuno il tifoso della Juve. Ti ha detto soltanto perché voi non parlate alla stessa maniera, cioè pesantemente, quando ci insultano i morti dell'Eisel? Sarebbe un giusto così risentimento al tifoso Juve, no? Mi attendo a questo punto lettere di chi ricorda gli sfregi ricorrenti e i morti di Superga e via imbarcamenandoci. E come mai l'unico esempio che fai è i morti di Superga del Toro? Come mai non fai gli esempi di tutti gli altri? Allora c'ha ragione il tifoso della Juve. Su questo giornale non sono mai mancate le giuste reazioni e episodi di tale miseria umana da qualunque parte siano venuti. Non è vero. Perché la vedova Scirea ha detto che tornando da Firenze sul giornale ha visto un trafiletto e noi ieri abbiamo mostrato la prima pagina e non c'era nulla. Quindi, mentite a questo punto sapendo di mentire. Le faide evidentemente le create voi anche l'odio. Non certo il tifoso della Juve che scrive una lettera educata in cui dice perché non evidenziate che tutti erano ad applaudire? Perché non evidenziate invece quando dalle altre parti ci infangano la memoria e morti dell'Eise? Questo giornale non è vero che tratta allo stesso modo perché la vedova Scirea ha giustamente sottolineato che è tornata da Firenze e non ha visto niente sui giornali. Sulla sottocultura deviante del tifo ci sono ormai biblioteche di studi sociologici. Dovremmo iniziare a farla anche sui giornali, secondo me. La sottocultura dei giornali. E l'argomento comincia ad annoiare. Ah, e perché ne avete parlato per 6 giorni? Tendiamo a darlo per scontato, come se il male fosse circoscritto, inevitabile, sopportabile. In realtà si fa strada e si allarga in modo lento ma continuo. Chissà chi è che alimenta la fiammella del sentimento popolare. Il capostipite di quei saggi pubblicato nell'81 è stato Le tribù del calcio. Scritto dallo zoologo ed etologo inglese Desmond Morris, divenuto celebre nel mondo per diverse opere, a partire dalla Scimmia nuda, nelle quali l'autore descriveva con approdi davvero geniali i comportamenti dell'uomo a partire dalla sua natura di primate. Lo ricordiamo qui con gratitudine, a pochi mesi dalla sua scomparsa a 98 anni. Molte delle sue intuizioni restano valide e profonde e descrivono meccanismi primordiali che scattano purtroppo spesso sulle tribune degli stadi. Però continuate a non voler capire. Il problema del tifoso della Juventus non è che ci siano le tribù del calcio e che ci siano gli istinti primordiali sugli stadi, è che tali istinti vengano raccontati sempre e svergognati sempre. Il tifoso della Juventus ha scritto un'altra cosa. Ti ha scritto perché quando ci sono i morti dell'Eiser il suo giornale non fa come ha fatto per il minuto di silenzio di Mazzola, che è stato tra l'altro molto meno grave rispetto ai cori e gli striscioni contro i morti dell'Eiser. Questo ti ha domandato, perché non gli rispondi? Perché? Siamo immersi nel lato oscuro dell'irrazionalità, che sta facendo purtroppo volta strada nel mondo, per esempio nel complottismo dilagante. Quello che intende spiegare eventi complessi anche in campo sportivo attribuendoli a oscuri centri di potere, malevoli mirati contro il nostro gruppo. Ah, perché non è successo così? Perché non abbiamo raccontato in questi 20 anni ultimi di battaglie di potere? Ma perché quello che è successo alla Superlega non è una semplice, chiara a tutti battaglia politica ad alti livelli? No, non sono centri di potere. Perché Ceferin alla UEFA, Infantino alla FIFA e ex Gravino Ramo alla Gola Federcalcio non sono centri di potere? O sono circoli della caccia o del bridge? Certo, capisco che la giustizia sportiva è ancora gestita come al circolo della caccia del bridge, ma le loro federazioni sono dei centri di potere e di grosso movimento di denaro. Forse vi è sfuggito che muovono milioni di euro e sono centri di potere? E questi gruppi negano l'evidenza, inventano nessi inesistenti, rifiuta la confutazione. Ma cosa ha inventato il tifoso della Juve? Ti ha buttato in faccia la realtà, ti ha scritto perché il suo giornale, quando ci sono stati gli sfregi all'Eisel, non è stato duro e non ha evidenziato per 7 giorni i fatti come con la Juve. Ti ha detto la verità. Cos'è che ti ha negato l'evidenza? Sei tu che neghi l'evidenza. Mazzola ci ha reso un ultimo grande servizio, stanando personaggi squallidi. Ah, di cui bisogna parlare, e tanto, perché rappresentano gli esempi peggiori, portatori di una malattia che va combattuta con cultura, educazione e repressione. Arrendersi all'inciviltà ci rende un po' meno civili. Bravo! Bravo! Ti sei dimenticato solo 2 cose. Una, che ci sono un paio di centinaia di tifosi svoltati di schiena, in silenzio, senza cori e striscioni offensivi nei confronti del povero Mazzola. 2, che questa cosa che hai scritto la dovresti scrivere ancora di più e per molti più giorni sulle morti dell'Eisel infangate, sulla memoria di Scirea e dell'avvocato Agnelli nello stadio quando è venuto a mancare. Ma lì non hai fiatato, non hai fatto l'editoriale, non hai fatto il titolo, non hai messo la foto. Quindi dove sta il complottismo? Dove sta il negazionismo? Dove sta il terrapiattismo? Siete voi un giornale di terrapiattisti, perché vi siete dimenticati quelle volte lì, mentre oggi vi siete subito ricordati. State andando avanti da 7 giorni. 7. Siamo al 7° giorno. All'alba del 7° giorno. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
2: Rassegna stampa. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola, con multe previste fino a 1000 euro. Della Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Lijlein.
6: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
5: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
6: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
5: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
7: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
6: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
9: Ah, non abbiamo compleanni particolari, che peccato. Cosa mi fa Juventus che ritornava in questi casi? Sosta, non ci sono compleanni, non c'è stato l'allenamento, non ci sono neanche le immagini.
1: dell'allenamento, cosa mi mette sui social la Juve stamattina? Vediamo un po'. A mezzogiorno amichevole del Brasile di Douglas Luiz contro l'Australia. Attenzione! Dov'è che la fa vedere? Oh, mi raccomando, Douglas, eh? Gioca piano, tranquillo, leggero. Togli il piedino. Dove la fa vedere? Brasile-Australia. Yves, voglio vedere Brasile-Australia io, a mezzogiorno.
10: Penso sulle solite piattaforme, comunque.
1: Quali sono le solite piattaforme? Amichevole Brasile-Australia, ma dai, ma non la fa vedere, ma scherziamo. Ma non si può vedere Brasile-Australia, come si fa? Attenzione. Oh. Exor amplia la ricerca di nuovi investimenti oltre sanità, lusso e tecnologia. Il margine per le operazioni potrebbe salire fino a 5 miliardi. 5 miliardi di euro. Quanti sono 5 miliardi di euro? Exor si prepara a sfruttare la maggiore solidità del proprio bilancio, che ne scriva qualcuno, per valutare nuove operazioni, senza limitare più la ricerca esclusivamente a sanità, lusso e tecnologia. Attenzione. Ma quanti sono 5 miliardi di euro, Yves? Cosa si fa con 5
10: sono
1: miliardi?
10: 5,
1: assolutamente. E via. 5 miliardi di euro. È una roba imbarazzante. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione. Luke scrive, ora bicchiere colmo, basta, eh. I faziosi scribacchini hanno perso quella poca credibilità che gli era rimasta. Se tanto mi dà tanto. Sostituzione dell'ESE, piuttosto che Sharia, proporzionalmente ci vorrebbe la pena di morte, allora? La mia chiaramente è una provocazione, scrive Luke, attenzione. Massimo da Campli, provincia di Teramo, dice, ma mi spieghi perché per soli 15 milioni il Dibu Martinez non sia arrivato? Attualmente, con tutto rispetto per il vicario, ma la Juve aveva bisogno di un calciatore di temperamento, esperto, eccetera. L'anno prossimo si ripropone il problema per il prestito di vicario. Cosa succederà? Non si sa. Massimo, si sa. La Juve punterà sul giovane Palmisani e probabilmente andrà all'attacco del parametro zero Allison. Ah, sappi che comunque il Dibu Martinez sta giocando di... Sta facendo delle figuracce sti giornate qua, te lo dico, amico mio. Mentre si sono scatenate sulla risposta alla lettera del tifoso, su cui tra pochissimo andiamo, ma prima abbiamo un po' di mercato e anche, devo dire, una bella finestra. Dai, non abbiamo parlato tutta la settimana di questa povera nazionale italiana gioco calcio. Adesso arriva un nostro amico da casa che fa il calciatore e magari con lui ne parliamo un po' per capire l'effetto che fa. Eccolo lì, lo vedo in tutta la sua brillantezza, in tutta la sua luce, in tutto il suo splendore. Ma che fine ha fatto? Non me lo chiami più. Qua l'abbiamo tenuto un po' in ghiaccio per la sosta. Cristian Pasquato, ciao, come stai?
11: Tutto bene, grazie. Buongiorno. Mi siete mancati. Siete mancati anche voi.
1: E vedi, anche tu, ormai siamo una grande famiglia. Cosa si fa durante, cosa fa un calciatore durante la sosta? Si annoia?
11: Ma se pensassi a me stesso, assolutamente sì. Allenamento, che scatole, senza la partita. Però non so se ci sia qualche amichevole che quindi ti tiene un po' vivo.
1: Vedi, la Juve
11: fa i ragazzi tour. Abbiano...
1: La Juve il 2 ottobre fa l'amichevole con la Cremonese. Anche se, secondo me, in questo periodo, cioè, visto che si rompono anche se fanno le scale dello stadio.
11: Bisogna stare attenti, dici.
1: Lo so. Tu hai mai visto, scusa, alla quinta giornata 5 operazioni gravi e 11 infortuni? L'hai mai visto?
11: Sinceramente no. Però potrebbe essere un anno sfortunato. Non lo so. Mi auguro di no, assolutamente.
1: Ma la favoletta, scusa, che si tira fuori in questi casi, quando ci sono... Sai che allora la Juventus, poi vabbè, io le altre squadre le seguo di meno ovviamente, quindi di rimbalzo, ma la Juve che la seguo da vicino, la Juve è passata dai campi di vino, per giustificare gli infortuni, no? Allora, quando c'erano molti infortuni muscolari era colpa dei campi di Vinovo. Vinovo c'è l'umidità. Poi la Juve è andata alla Continassa, è diventata colpa dei campi da Continassa, che sono nuovi, non c'entra niente con quelli di Vinovo. Poi è diventata colpa degli allenatori, poi è diventata colpa dei preparatori, poi è diventata colpa del J Medical, che è una struttura dove si fanno gli esami, quindi non capisco che colpa ci abbia. Ma c'è una colpa quando ci sono tanti infortuni o no, secondo te?
11: No, io non credo. Cioè, non credo che ci sia una motivazione reale. anche perché lo staff penso sia lo stesso dell'anno scorso, il J Medical penso sia lo stesso dell'anno scorso, i campi penso siano gli stessi dell'anno scorso. È normale che quando vai forte sei esposto a questi rischi, e quindi quando, anche perché i ragazzi sono delle macchine, delle Ferrari tirate a lucido, dico io, no, quindi quando le spingi al massimo c'è la possibilità che questo accada. La speranza è che non accada mai, o che ne succeda, o che succeda che se ne rompa una ogni tanto, però possono arrivare anche quei periodi dove la sfortuna, ecco, ti mette davanti a queste situazioni.
1: Ma non è che abbiamo,
11: però se ci fosse qua, se ci fosse un colpevole, una medicina, non ci sarebbero infortuni nel calcio, ecco, però magari sì, possono aver esagerato durante il ritiro, non lo so, io se abbiano cambiato preparazione, queste cose le sapranno sicuramente loro, però livello di operazioni, ginocchia, queste cose qui, non credo che sia tanto la preparazione, cioè quando si rompe un ginocchio, parliamo tipo del portiere, cioè è sfortuna, io non credo che si tratti di preparazione o di allenamenti e queste cose così, come credo anche gli altri infortuni che siano successi.
1: Secondo te, Cristian, scusa, perché siccome sembra che stiamo anche esagerando adesso con questa sosta dove si è detto hanno tolto delle amichevoli inutili delle nazionali e hanno messo la Nations League. Ho capito, ma le amichevoli saranno anche, toglietele proprio, voglio dire, le amichevoli inutili e basta. E invece hanno messo 3 settimane di sosta dove tu comunque sai, stasera fai Italia-Belgio, poi fai Italia-Francia, fai Italia-Turchia, no? C'hai una nazionale che non si qualifica da 3 mondiali, gioca Italia-Belgio, c'ha gli occhi addosso, la pressione, devono giocare in una certa maniera e sono esposti ad infortuni, o no?
11: Sì, beh, ma... sì, quello non penso che cambi molto, nel senso le amichevoli o meno, anche perché quando vai a giocare per la nazionale penso sia fantastico, io l'ho provato con le giovanili, cioè è stupendo, quindi l'impegno c'è, ma come lo mettono credo in tutti gli allenamenti, a quei livelli lì ogni giorno che tu vai al campo non ti risparmi mai, vai sempre forte, quindi ripeto, quando vai forte come vanno loro, sei sempre esposto a qualcosa, fa parte del nostro sport.
1: Ho tanti infortuni, non mi ricordo, ne hai avuti tanti tu, no?
11: No, fortunatamente no, ma perché io andavo piano e quindi... hai capito?
1: D'altronde i detti popolari non sbagliano mai, chi va piano va sano e va lontano.
11: Sì, io sono andato sano, ma non tanto lontano, però...
1: non è vero, perché sei ancora qua insieme a noi che giochi, qualcun altro invece non gioca più. Senti, c'è curiosità, dai, ne parliamo un attimo di questa Italia qua, sennò poi arrivano i messaggi che non parliamo neanche 5 secondi. Sei curiosità per l'Italia di stasera, te ne frega niente o... Un sacco di volti nuovi, tra l'altro.
11: Beh, ovvio, curiosità ce n'è sempre. Ti dico la verità, non so se guarderò la partita, ma non bravo. Perché... Sì, non... effettivamente non c'è più quella... A parte che non ho più quella passione che magari avevo da bambino, no? Nel guardare l'Italia, non so se sia dato dai risultati o se sia una cosa mia personale, però... credo che ci sia assolutamente curiosità, ci mancherebbe altro, un gruppo nuovo, come di tutti, tanti ragazzi, un nuovo ciclo, un nuovo percorso, di conseguenza ci auguriamo tutti, ecco, che possa partire con il piede giusto.
1: Sto guardando, c'è Cambiaghi che gioca dal primo minuto davanti, vengono confermate le formazioni, Romano a centrocampo, Coppola in difesa insieme a Mancini, con Calafiori che ritorna a giocare a sinistra, c'è questo Romano qua a centrocampo che stanno dicendo tutti le meglio cose, c'ha già tutti i club grossi, anche la Juve lo sta seguendo Romano, regista, classico, bravo, verticalizza, vabbè dai, la nazionale gli può far bene, poi c'è qualcuno che è rimasto a casa, però vabbè, questi casi, la polemica c'è sempre, no? Sempre ragione quelli che stanno a casa o che non giocano, giusto?
11: No, c'è anche il problema che devono andare in 25, 24, 23, quindi è normale che qualcuno stia a casa. Speriamo, ecco, che ci sia la possibilità per Mancini di avere un'ampia scelta, perché vuol dire che il livello magari del campionato si è alzato e che ci sia gente pronta, ecco, per riportarci dove
1: meritiamo di essere. Si è alzato? In queste 5 giornate si è alzato il livello del campionato? È come dicono tutti, più bello, più... o no?
11: Beh, se guardiamo la classifica, penso di sì, se guardiamo la classifica, l'ho guardata prima, sai, c'è la sorpresa del Cagliari, ok, che magari poi, mi auguro per loro, possono arrivare lì in alto, però ad oggi è una sorpresa, stanno facendo bene, molto bene. La Lazio comunque è partita fortissimo, Inter, Juve, Milan, Roma, Como, Atalanta sono comunque lì, il Frosinone un'altra sorpresa.
1: Però scusa, in questi casi, cioè, si è alzato di livello il campionato o si è alzato il livello medio, quindi tutte le squadre sono lì?
11: Ma secondo me, come abbiamo detto l'altra volta, le 5 o 6 squadre forti ci sono e sono lì davanti, e poi ci sono le altre, quindi credo che il livello per le squadre top sia comunque rimasto importante e di alto livello, un alto profilo. Le altre, con le loro idee, i loro principi e tutto, stanno facendo qualcosa di veramente importante.
1: Allora, ti mando un po' di saluti, in particolare da, vabbè, Daniele da Varsavia. Cioè, ti sei preso in eredità una valanga di tifosi dalla Polonia, soprattutto evidentemente italiani.
11: Che bello,
1: Massimiliano da Roma dice che la Nations League è un tipo la Conference, è un trofeo inutile. Anche un altro scrive la Conference, cosa la guardiamo a fare? Mentre Fabio dice, secondo lui, che gran parte degli infortuni, al di là del giocatore, è che è un calcio dove si corre sempre di più e che le preparazioni estive si comincia più lentamente, non si comincia più lentamente, ma si corre già a 2000 all'ora. Ma vabbè, io gioco facile, perché tu sei un giocatore di fantasia, tecnico, quindi, però noi, io più vedo le partite di calcio, più veramente sembrano tutti Bolt, cioè la qualità sempre di meno, la corsa sempre di più.
11: Sì, hai ragione. Credo che oggi, se hai tantissimo talento e, tra virgolette, fisicamente sei un po' meno dotato, hai molta più difficoltà di arrivare rispetto a uno che sa giocare meno, che però fisicamente è una bestia. Purtroppo sì, e il calcio oggi è questo. Non c'è niente da dire.
1: È per quello che adesso c'è la linea Orsato di non fischiare i falli, perché calcio rugby, tanta velocità, un po' calcio rugby.
11: Assolutamente, sì. Per lo spettacolo.
1: Bello spettacolo. Pensa quando vedi un difensore che ti dà una ranzata da dietro, l'arbitro lascia correre, che divertimento.
11: No, quello sicuramente, però posso dirti anche il fatto di questi 5 secondi, è un calcio molto più veloce, c'è molto più quello calcio attivo. C'è meno perdita di tempo, magari c'è meno recupero, si è più stanchi perché gli arbitri iniziano a contare subito quando la palla esce, quindi devi subito essere pronto. Poi ci sta anche il fatto di far correre tanto, perché se guardiamo i campionati esteri, cioè veramente vengono fischiati i falli quando si ammassano, se no, ma non protestano neanche all'estero, cioè in Italia siamo ancora abituati a protestare. Poi c'è sempre comunque il VAR, no? Se succede qualcosa, dove vieni penalizzato, c'è il VAR che interviene, quindi
1: sì.
11: Cioè, c'è poco, tra virgolette, no?
1: Diciamo che quest'anno interviene un po' poco, però c'è la strada.
11: Noi possiamo farci poco su queste cose.
1: Noi possiamo solo raccontarle, possiamo farci poco. Vuoi un caffè?
11: No, l'ho già preso, grazie.
1: Hai già preso? Io vedo adesso, mia moglie me l'ha portato, lo prendo adesso. No, stavo guardando. Ma ti salutano da dei porzi strani. Arrivano dei messaggi ogni tanto con delle città che io non conosco. Comunque c'è un sacco di affetto. Senti, Christian, sei sorpreso in queste 5 giornate? Perché non lo sta raccontando nessuno, Però vabbè, lo sai com'è il calcio, la Juve passa da sconfitta col Sassuolo, disastro, cacciate Spalletti, vergogna, alla bella vittoria con l'Atalanta. Oh, ma possiamo vincere lo scudetto? Perché poi è bellissimo, cioè, il tifoso mi è passato una settimana dalla depressione più totale all'ottimismo quasi ingiustificato. Però non lo sta raccontando nessuno, però Spallettone anche con l'Atalanta ha fatto meno di 11 giocatori, che praticamente è mezza squadra. Cioè, tu sei sorpreso della posizione della Juve? Cioè, visto quello che è successo, o sta facendo il suo dovere?
11: Beh, vedendo, come hai detto tu, gli 11 infortuni che ha avuto, le persone a cui non ha potuto utilizzare, penso che stia forse raccogliendo di più rispetto a quello che avrebbe potuto raccogliere. Poi non abbiamo il rovescio della medaglia, perché può essere che con tutta la rosa a disposizione oggi la Juve avesse 6 punti. Non credo, non credo, perché il livello e la forza è superiore. Però potrebbe essere di buon auspicio il fatto che, nonostante tutto, gli infortuni e gli indisponibili, la Juve comunque sia lì in alto, e quindi c'è da sperare. No,
1: Fammi lo scudettometro dopo la quinta giornata. La Juventus può veramente pensarci lontanamente, o è un pensiero che deve togliersi dalla testa?
11: No, secondo me no. Secondo me no, ma perché l'Inter fa un altro sport in Italia, credo, al momento. Abbiamo visto una squadra, ripeto, l'Inter, dove va sotto 2-0 in più partite, poi ne fa 5 con l'Udinese, ne fa 2 con la Roma. È una forza troppo, troppo importante, secondo me, ancora. Ma per la Juve e per tutte le altre squadre. A meno che
1: quindi si gioca per il secondo posto o neanche quello?
11: Beh, la Juve potrebbe giocare per il secondo posto, insieme al Napoli, insieme al Milan, insieme alla Roma. Assolutamente sì, quello sì. Secondo posto, secondo me, possono giocarselo in tante.
1: No, Marco da Bologna, domandagli, ma mi fanno morire perché mi mandano, domandagli, come dire, vediamo se glielo domandi. Certo che glielo domandi, qui apposta, non è che censuro, mica censuro. No, questa cosa dei trequartisti incuriosisce molto la gente. Cioè, la Juve di oggi, che, diciamoci la verità, non ha preso il centravanti d'area di rigore, ma Colomboigny, che è devastante se va via in profondità, e Voltemade, che tutto sommato, con caratteristiche leggermente diverse da Colomboigny, ma anche lui non è proprio un centravanti d'area di rigore, ma uno da cucire il gioco sulla tre quarti. Il Pasquato di turno, che ci sta a fare? Che ci azzecca con questo tipo di gioco qua?
11: No, io credo che non esistano più i trequartisti veri come quelli di una volta, purtroppo. Anche perché oggi i moduli e le disposizioni... Oggi va di moda tutt'altro fuorché il trequartista. Come hai detto tu prima, magari oggi c'è bisogno di gente di gamba, gente di fisico, quindi il 3-4-1-2, modulo, ecco, dove il Milan una volta vinceva la Champions con Kakà, Shevchenko, Inzaghi, usava questo modulo. Non c'è più, non ci sono più squadre che lo usano. C'è il 3-5-2, c'è il 3-4-3, il 4-4-2, quindi capisci che i veri numeri 10, vedi anche Yıldız, che potrebbe essere un trequartista, viene tra virgolette adattato magari un po' più esterno, no?
1: Quindi... Infatti, guarda, Montella l'altro giorno in presentazione della partita della Turchia, anche se Yıldız ovviamente è fortunato non c'è, però gli hanno fatto la domanda, ha detto: guardate che Yıldız gioca con la 10, ma non fa il 10. È un attaccante esterno che poi è libero da accentrarsi. Quindi alla fine sta Juve qua giocherà solo sugli esterni questo campionato.
11: Beh, ora io non so che modulo faranno, però vedendo anche un po' i giocatori che hanno, anche con Seisao, è tutta gente che magari piace partire dall'esterno per puntare l'uomo. Zegrova la stessa cosa. Però questi secondo me non sono numeri 10. Questi sono esterni dove tu gli dai la palla e loro ti creano un qualcosa dall'esterno. Ecco, oggi io non riesco a pensare in Serie A ora, così non mi viene in mente a un numero 10 vero, perché anche Yıldız, come ti ho appena detto, è dirottato e dirottato.
1: Un 10 classico non c'è, no? Stavo facendo mente locale anch'io sulle varie formazioni.
11: Sì,
1: ma
11: no, 10 classico.
1: Perché anche Dybala nella Roma, Dybala non è mai stato un 10 classico, quindi la coppia.
11: Però forse, male. Ecco, forse lui, ha più possibilità di movimento, un po' più magari di libertà all'interno, tra virgolette, del modulo Roma. Perché lui su Le giocano sotto la punta. Ecco, forse sì, forse l'Atalanta c'ha De Ketelaere anche loro, che hanno libertà di movimenti, sono moduli ecco, un po' diversi. Sì, però sì, non però sono numeri 10 nel senso
1: come li intendiamo noi. Peccato, perché più andiamo avanti più dobbiamo giocare
11: perché
1: in maniera
11: anche
1: diversa.
11: Del Piero, cioè anche Del Piero giocava da seconda punta, no? Non ha mai giocato trequartista, però se penso a Del Piero penso a un numero 10. Parliamo di un dio, no? Per noi juventini, però lui sì, Totti, cioè, pensiamo a Baggio, pensiamo a questa gente qui e me ne dimentico sacco.
1: Sì. Fammi vedere un po' qua. No, un altro nostro tifoso ti chiede, visto che la Juventus non ha dei centravanti dal killer instinct in area di rigore, è un problema che si risolve come si risolve? Con i gol dei centrocampisti, però non abbiamo dei grandi centrocampisti che fanno dei grandi gol, eh?
11: Questa è una bella domanda, cioè bisogna trovare una soluzione, nel senso sì, devono far gol tutti per forza.
1: La famosa cooperativa del gol che gli allenatori non
11: vogliono
1: sentirsi nominare. Bisogna
11: fare un gol in più degli avversari.
1: Questa l'ho già sentita da qualche parte. Questa l'ho già sentita. Questa come tattica non è nuova. Ma bisogna fare un gol più degli avversari o la difesa è l'unica cosa che conta, tanto poi prima o poi un gol lo facciamo, come disse una volta un grande allenatore?
11: Ma anche il nostro ci dice sempre: non prendiamo gol, sì, perché poi abbiamo le qualità per farlo.
1: Vedi? E voi cosa fate? Lo fate poi il gol dall'altra parte o no?
11: A volte lo prendiamo, poi lo facciamo, sì, dai.
1: No, a volte momento... ci vuole continuità.
11: No, al momento un gol a partita l'abbiamo sempre fatto. Quello
1: sì. Come siete messi in classifica?
11: Siamo secondi, abbiamo fatto 4 partite, ne abbiamo vinte 3, e tutto molto molto bene per il momento.
1: Giustamente ti vedo schiscio, non vuoi esporti, va bene.
11: Non potrei mai espormi, nel senso ci sono squadre, noi siamo un pochino il Frosinone in questa Serie A, ok? Che sta stupendo, che è lì... Dobbiamo dar fastidio noi a quelli davanti, come ci siamo sempre detti.
1: Siete
11: anche
1: quelli
11: perché
1: che danno fastidio, va bene.
11: Sì, noi vogliamo avere questo compito quest'anno.
1: Va bene. Davide chiude le domande per te con le 5-6 squadre forti sono lì davanti. La Juve che è settima non è forte? Capito, ma è...
11: Assolutamente. Vabbè, ma tanto la classifica è
1: una questione di
11: ci sono
1: punti,
11: squadre, eh. Ci sono squadre con 13, ce ne sono 2 o 3.
1: Cioè,
11: quindi oggi la Juve sarebbe
1: settimo, sesto, quinto.
11: No, ma la Juve ad oggi è terza perché ci sono 3 squadre a 13, giusto?
1: Sì.
11: Ce n'è 2 e poi c'è la Juve a 10 con altre, giusto? O 11.
1: Tu fai blocchi.
11: Quindi la Juve è terza oggi, no?
1: Le prime, le seconde, le terze. Questo è un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Bravo.
11: Sì.
1: Siamo terzi, sì. Non lo sapete, ma noi siamo terzi.
11: Sì, siamo tutte lì, sono tutte là.
1: Ti vedrei bene come allenatore al discorso Matteo. Ragazzi, siamo terzi, non fatevi ingannare dal posto in classifica, perché ci sono i blocchi di punti.
11: No.
1: Va bene. Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, è stato un piacere come sempre.
11: Grazie a voi, un abbraccione.
1: Grazie a Cristian Pasquato, Yves, piccolo stop per noi e tra poco siamo lì.
12: Rassegna Stramba.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari.
5: Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
13: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
5: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso, la sconfitta azzurra sarà discussa in Consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. I fattori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
15: La passione per la Juventus portala sempre con te.
17: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
19: Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione, rinnovi. C'è nell'aria quello di Conceição, ma non solo, perché la Juventus lavora anche su quello di Kalulu, ma ve l'avevamo già detto due settimane fa, e adesso inizia a mettersi in testa di lavorare anche sul rinnovo di Nico Gonzalez, che piano piano ce n'è solo uno, Ive, su cui non stanno pensando di rinnovo, che è quello di
10: l'olandese volante.
1: L'olandese volante, bravo, bravo Ive. Allora, Gian Maria mi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 righe di messaggio. Gian Ma, guarda, non ho neanche iniziato a leggerlo, perdonami, perché dai, mandamene un altro con la sintesi. Luca scrive, sì, è vero, l'Inter recupera dallo 0-2 e dimostra la forza, però intanto li prende anche i gol. Dice, attenzione, quindi non è imbattibile, dice lui. Mentre è vero che la Roma, che per Romano la nazionale svizzera ha chiesto i danni, vabbè, questa è una vicenda su cui non ci vogliamo neanche entrare, caro mio. Ormai Romano gioca per l'Italia e gioca per la nazionale, poi se la Svizzera chiede i danni lo tiene, noi che ce frega, anzi, meglio così. Per quanto riguarda Massimo da Zurigo, a proposito di Svizzera, dice, ma ho sentito che gioca la nazionale stasera, forse da domani i giornali parleranno d'altro. Ah, quasi dimenticavo, Forza Belgio, dice lui. Massimiliano da Roma, la Nations League è tipo la Conference, torneo inutile, Forza Belgio anche per lui. Mentre, attenzione a Davide che sottolinea, però questi periodi sfortunati, degli infortuni di cui abbiamo parlato, durano da anni. No, però l'ho capito, ma noi abbiamo detto di quelli di quest'anno, 5 operazioni gravi, quando mai, 5 operazioni gravi e 11 infortuni dopo 5 giornate, quando mai l'hai visto? Scusa, adesso abbi pazienza. Mai. Quindi è una cosa un po' sfortunata, no? Adesso non è una roba normale, Poi ancora, arriva Marco da Crema, puntuale come sempre, dice, sì, posso puntualizzare sul Dibu Martinez, 4 partite, 10 gol subiti. Fosse arrivato la Juve, apriti il cielo, pensa se veniva da noi e beccava 10 gol in 4 partite, caro il mio Ive. Vocale da casa. Pronto?
20: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Io so che
1: ciao Rodi,
20: probabilmente quello che sto per dire non ti piacerà, perché io sono un sostenitore, attacco parecchio la tua categoria di giornalisti che di opinionisti televisivi, eccetera. Io purtroppo ho questa convinzione, mi scuserai il termine, che comunque lo dico in maniera divertente, senza nessuna cattiveria, cioè? Però qua ragazzi c'è una serie di personaggi scodinzolanti, io li chiamo così, perché comunque sono tutti personaggi che non cioè io non credo nella onestà intellettuale di un certo numero di personaggi televisivi e cartacei. Mi spiace Claudio, ma questo è il mio pensiero. Non ti piacerà il mio commento. Ti prego.
1: No, c'è problema, tranquillo.
20: Se vuoi passarlo e contestarlo, di farlo tranquillamente, mi piacerebbe.
1: Ma non lo contesto per niente.
20: Ma io, e oltretutto, io sono un sostenitore di quelli che dice, ce l'ho con la società, perché la società, non muovendosi mai, non facendo nessuna operazione di difesa verso e contro qualcuno di questi personaggi o ambienti, qui si rende complice e offre il fianco. Mi dispiace. Buongiorno Roberto da Varese.
1: Buongiorno anche a te Roby, ma io non contesto assolutamente niente, anzi a larga parte sono anche d'accordo con quello che dici tu. Maria Teresa dice, no, gli è piaciuta un po' come abbiamo letto la lettera del tifoso e soprattutto commentato la risposta del giornale in precedenza, mentre Ancora c'è qualcuno che va sul Dibu Martinez. Ma perché questa mattina mi andate sul Dibu Martinez? Ha beccato 10 gol in 4 partite, dai. Sentiamo un vocale da casa.
0: Ciao Claudio, buongiorno, sono Paolo da Reggio Calabria. Volevo dire, viste le assenze per infortunio, la Juve non dovrebbe cogliere l'occasione per blindare la spina dorsale con giovani italiani invece di cercare pezzi a gennaio? Che ne dici? Ciao, buona giornata.
1: Ho capito, ciao. E tipo? Quali giovani italiani a gennaio? A gennaio quali giovani italiani può prendere la Juve per blindare? Fammi dei nomi, per favore, se no di che discutiamo? Chi è? Ah, Francesco dalla Calabria. No, Francesco dalla Calabria, Pietro da Giorgio. Ho detto Pietro De Giorgio, allenatore della Juve Stabia, è un mio paesano, tifoso interista, era un assistito all'epoca della GEA, del dottor Pasquale Gallo. Mi fa piacere, cosa dobbiamo fare? Daniele, vorrei ricordare tra tante anche la ferocia che hanno avuto tempo fa i tifosi del Bologna verso il pullman della Juve nel 2013 vicino allo stadio dall'Ara e anche la bottiglia lanciata ai tifosi del Napoli dicembre 25. La faccia della violenza verbale, Daniele da Livorno. Francesco da Ischia. La Gazzetta si conferma un giornale di basso livello, mi spiace, ma lo devo scrivere. Arcangelo da Londra. Per favore, ci puoi fare lo stato dell'arte della situazione Silenziopoli alla Procura Sportiva? Perché con tutta la buona volontà non si capisce niente, anche leggendo le poche fonti più o meno ufficiali che ne parlano. Arcangelo, la situazione Silenziopoli è totale. Si chiama Silenziopoli. È totale. Arbitropoli. Falso bilancio della Laurentiis col Napoli e col Bari, plusvalenze false della Roma, doppie curve, tutto in silenzio. Tutto in silenzio. Da Genova scrivono la nazionale, l'indifferenza è la peggior risposta, è il peggior nemico. Ma hanno fatto di tutto per arrivare a questa indifferenza. No, indifferenza è la miglior risposta per il peggior nemico, scusami, abbi pazienza, Ma il ministro dell'economia italiana è per caso Giorgetti l'interista? Che ha inserito nella dirigenza la figlia? Non lo so, Davide. Potrebbe essere, non mi ricordo sinceramente. Però potrebbe essere che hai ragione, secondo me. Sono sempre tutti casi, ci mancherebbe altro. Sentiamo un vocale da casa.
21: Buongiorno Claudio. Grazie per il servizio che ci fai tutti i giorni, che ci fate, perché quando non ci siete
1: mi pagano.
21: C'è un sostituto a Radio Bianconera. A parte ti seguo anche su YouTube, ma il problema, dopo tutte queste cose che tu ci stai leggendo, che ci dicono alcuni giornali, soprattutto uno, la Gazzetta dello Sport, Regina, quindi va bene, ma per cosa siamo? Perché continuiamo a comprare questi giornali? Cioè, il problema è quello lì, cioè io... Veramente, io non lo compro da più di 30 anni, ma perché?
1: Ma infatti lui, le vendite sono in
21: campo. Ma perché continuiamo a dare soldi a questo giornale? Questa è la cosa che a me sorprende. Cioè, l'unico sistema è ignorarli, cioè non c'è possibilità. Abbiamo la possibilità che te ci dai tutte le mattine, ci leggi l'articolo e al limite ci sentiamo, guarderà, ma senza doverci poi incacchiare e dare denaro a questi signori che sono dei lettofani.
1: Infatti le vendite sono in grande calo.
21: Va bene, anche io guarderò questa sera, mi guarderò un bel film in Santa Pace e chi si è visto è visto.
1: Domani ce lo racconti, però. Domani ce lo racconti. Eve, se guarda un film domani ce lo deve raccontare, però. Eve potresti lunedì, guardare. Lunedì. Eve, che film potresti guardare stasera, Eve?
10: Ma a parte che stasera sono stato già blindato.
1: Come sei stato blindato? Cosa succede?
10: La signorina
1: ti hanno ingabbiato.
10: La signorina Vanessa mi ha blindato perché ha detto stasera popcorn e cinema.
1: Popcorn e cinema? Cosa vuoi vedere?
10: C'è un film che ha scelto lei, quindi la porto a vedere il cinema.
1: Quindi manco lo sai. È meraviglioso. Non sei neanche pronto, sei preparato. Potrebbe essere una surprise. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Rocco dice... Io è una settimana che quando incontro Cardonato gli giro le spalle, ho capito che è una cosa che gli dà fastidio, quindi benvenga, gli gira le spalle, via. Poi Stefano dice, ma scriviamo dalla Toscana perché siamo tantissimi juventini, no ma lo so benissimo, purtroppo mal visti con la presenza dei tifosi viola, ad Arezzo il club anni fa ha chiuso per continui danneggiamenti, addirittura, ma no, cosa dici? Ma c'è della serenità nell'animo dei tifosi delle altre squadre, sono solo quelli della Juve che sono un po' ostiosi. Per rispettare tutto, allora, se tengo la TV spenta i primi 5 minuti, scrive Stefano da Verona, e l'accendo dopo, mi danno il DASPO o la multa ripetata a casa? No, non credo. La TV è tua e fai un po' quello che ti pare. Francesco dice, Ma se la Juventus avesse deciso di non prendere più italiani per andare contro la FIGC, no, non è quello. Non è quello ovviamente il motivo. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Ciao Claudio, Bruno. Come si fa a non dare ragione al nostro tifoso da Varese? Ha ragionissimo. Talmente lampante.

0: a sinistra. Andiamo un po' a solleticare in questo ultimo spezzone di rassegna stampa la nostra fantasia sul mercato di gennaio. Dai, tanto non ci costa niente. La fantasia non è mai costata niente. Il 17 febbraio Lucio aveva messo una croce su Cabal dopo la folle serata di Istanbul che ha compromesso l'ultima Champions bianconera. Non è bastato affinché il colombiano ai box da inizio mese per una lesione di basso grado alla coscia sinistra si mobilitasse per traslocare dalla Continassa, perché a Cabal gliel'hanno detto un po' in tutte le salse che poteva, doveva cercarsi una nuova squadra, ma Cabal non ha voluto. E allora solo le avance dell'Atalanta di Giuntoli, che era stato lui a portarlo da Torino alla Verona, ricordiamolo, gli avevano smosso qualcosa dentro, ma nelle ultime ore di mercato tutto è svanito come una favola di fumo. In fumo è andato così pure il tentativo ben avviato della Juve per l'esperto Tagliafico. Vi ricorderete, no? Che se riuscivamo a piazzare nell'ultimo giorno all'Atalanta Cabal, potevamo prendere Tagliafico, invece niente. La legge di Murphy, vigente alla Continassa, in queste prime settimane della stagione ha colpito anche Cambiaso. Tac, distorsione alla caviglia. Sembrava lieve, ma lo ha tenuto fuori per quasi un mese, evidenziando col giallo fluorescente una lacuna strutturale che Spalletti ha saputo mascherare grazie al felice adattamento di Selic. Però il terzino sinistro, la Juve, ne ha bisogno e lo cerca, perché la coperta è corta. Ecco perché l'area mercato, considerate pure le difficoltà fisiche e tecniche di Andrea, non può rimandare più la questione terzino sinistro come la sera tardi si fa col lavaggio dei piatti sporchi. Vabbè, io li metto in lavastoviglie, poi magari li lavi dopo due giorni. Due dossier in cima a un plico posizionato sulla scrivania nell'ufficio di Massara. Uno è David Raum dell'Ipsia, due è Trick Mitchell del Crystal Palace. Sono stati proposti entrambe e intrigano tutti e due. Hanno tre cose in comune questi due laterali sinistri. Ovviamente il ruolo, lo status di parametro zero e la stessa agenzia di procura. Guarda che caso. Ruff. Entrambi hanno in programma di muoversi da free agent parametro zero al termine della stagione in corso, ma per la Juve non è vietato provarci già a gennaio per tappare la falla e anticipare la classica concorrenza dei ricchi club inglesi. Tutti e due, tra l'altro, sarebbero perfettamente funzionali per caratteristiche sia nel 4-2-3-1 sia nel 3-4-2-1, moduli per ora alternati da Spalletti. Mentre Raum, che vorrebbe giocare la Champions, quindi qua casca male, è un elemento di enorme esperienza internazionale, punto di riferimento da anni sia del club che della nazionale tedesca, Mitchell è diventato un'autentica certezza in Premier League. Dopo una vita al Crystal Palace e un eccellente avvio di stagione, doppietta contro il Fulham, il classe 99 è desideroso di abbracciare un'esperienza nuova. A parlare recentemente benissimo di lui è stato Mick Brown, ex capo osservatore del Manchester United, che lo ha consigliato sia ai Red Devils che al Liverpool. Per qualsiasi club di Premier alla ricerca di un terzino sinistro, ha detto, non ci sono molte opzioni capaci di offrire prestazioni così costanti come ha fatto Mitchell con il Crystal Palace. Impressiona ogni singola settimana, fa il suo lavoro, è straordinario in fase difensiva e ha migliorato anche l'aspetto offensivo del suo gioco. È un giocatore di altissimo livello. La miseria, chi è Cabrini? Un endorsement incoraggiante, che però potrebbe complicare i piani in casa Juve, che questa volta no, non intende procrastinare, ma evidentemente se fai salire la pubblicità intorno al giocatore, fai salire la sua quotazione e fai svegliare anche tutte le altre squadre. Vedremo se poi a gennaio la Juventus riuscirà a mettere le mani del mercato o su uno o sull'altro. Tu chi preferiresti, Steve? Raum dell'Ipsia o Mitchell del Crystal Palace?
1: L'Ipsia.
0: Quindi non il giocatore, la squadra, perché ne intriga l'Ipsia.
1: No. Raum. Raum.
0: Ma perché?
1: Così. Mi piace come si muove, tanto avere un po' di Elias. Mi piace come,
0: ma mica la ballerina, ti piace come si muove, mica la ballerina, il ragazzatore.
1: Lo so che non è una ballerina, però no, i movimenti sono molto fondamentali comunque quando giochi a calcio.
0: Molto, molto fondamentali, molto. Luca, nella chat di Area Bianconera, che è l'unica radio che conta, scrive Giorgetti è juventino sfegatato, anche se la figlia lavora nell'Inter. Ribaltando il detto che le colpe dei figli non devono ricadere sui padri, vabbè, è un po' la donna. Bruno da Cuneo, premesso che non guarderò la partita stasera, ma una domanda.

0: Anda, si deve stare in piedi per guardarla. No, se mi giro riesco il daspo, non lo so. Tra l'altro abbiamo scoperto che nel regolamento, avevamo dubbi, insomma, il daspo non è presente in questi casi, quindi hanno fatto tre campagne mediatiche, una sopra l'altra, su una roba che non c'è nel regolamento. Ma attenzione, no. Scrive Eddie da Rivarolo, Rivarolo Canavese. Io ho smesso di seguire da anni la squadra della FIGC e non la guardo e non leggo mai nulla che riguardi tale squadra. E la stessa cosa faccio anche con gli altri. E basta. Vocale da casa.
1: Scusa, sono andato a Cedare, io volevo dire solo una cosa, io credo che più che aspettarci una spallettata, o avere una spallettata, secondo me Spalletti ha avuto uno schiaffone
0: Spalletti.
1: grave in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che sta
0: Sassuolo.
1: cambiando completamente tutti gli
0: Che
1: scenari.
0: schiaffone ha dato Spalletti?
1: I giocatori che si sono accorti che hanno tradito, che oggi camminano in campo, piano piano, decisa a farli accomodare, e quindi lo farà in modo democratico e calmo, gradualmente, ma secondo me le cose stanno cambiando pure a livello, diciamo, ideologico, come impatto di squadre e come posizionamento delle squadre in campo e degli uomini che mette in campo. Si è stufato e comincia a prendere decisioni con Carnevale e con il nostro direttore amministrativo e direttore generale, e quindi cambierà molte cose nel suo scenario. Quindi aspettiamoci qualcosa di buono.
0: Ma che schiaffone ha dato Spalletti a Reggio Emilia, Iva? Che schiaffone ha dato? A chi?
2: Beh, diciamo che il tono della voce non era bassa dopo la partita.
0: Ma che ne sai? Non eri lì? Che ne sai?
2: Penso all'immaginazione del nostro amico Antonio, quindi.
0: Ah, l'immaginazione. Ma te lo vedi Spalletti che urla? Dai.
2: Secondo
0: Spalletti
2: me,
0: che urla?
2: sì.
0: Ma no. Avrà dei toni fermi, ma non urla, dai. Qualcun altro urlava. No, Spalletti no, dai, Spalletti no. Fa un giro di parole e poi va al punto. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno, Andrea da Roma. Io consiglio un bel film stasera, La banda degli
0: Tipo?
3: onesti.
0: Sentiamo un altro vocale da casa. Basta, non sentiamole più, Ivo, ne abbiamo sentiti troppi oggi. Dai, mancano 5 minuti alla fine. Attenzione, qualcuno guarda l'Eurolega di basket stasera, perché c'è anche l'Eurolega di basket. E invece noi vi chiudiamo con il programma. Mica c'è solo l'Italia, eh. Ah, c'è un'app a mezzogiorno per vedere il Brasile contro l'Australia. Che app è? C'è un'app, scrivimelo che app è, così riusciamo a vedere cosa combina il buon Douglas Luiz. Allora, la Nations League questa sera Italia-Belgio alle 20:45 nel gruppo 1 e Turchia-Francia nel gruppo 1. Che poi non li chiamano più gruppi, ma Lega A, Lega B, vabbè, fate un po' come volete. Nel gruppo B o gruppo 2, chiamateli un po' come vi pare, alle 15 domani Slovenia-Scozia e Macedonia del Nord-Svizzera alle 20:45. Altro gruppo domani San Marino-Finlandia alle 18, Albania-Bielorussia, gruppo proprio di qua, Albania-Finlandia-Bielorussia-San Marino, botti di ascolti in questo gruppo qua. Altro gruppo, hanno già giocato, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2. Altro gruppo oggi, Georgia-Irlanda del Nord alle 18, Ungheria-Ucraina alle 20:45, anche qua Ungheria-Ucraina-Georgia-Irlanda del Nord, gruppo da grandi ascolti televisivi. Poi, altro gruppo, Armenia-Lettonia oggi alle 18, Montenegro-Cipro alle 20:45, e anche qua Cipro-Montenegro, Armenia-Lettonia, immagino che faranno a botte per guardarsi le partite. Andiamo dei gruppi un po' più consistenti. Domani Inghilterra contro Spagna, questa è carina. Repubblica Ceca contro Croazia. Poi, altro gruppo, già giocato, Austria batte Israele 3-1, Kosovo batte Irlanda 1-0, grandissima prestazione di Zegrova che è uscito tra gli applausi del pubblico pagante. Poi, ultimo gruppo domani, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia, Moldavia. Anche qua, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia, Moldavia faranno a botte per vedersi le partite. Hanno già giocato. Portogallo batte Galles 1-0 e Norvegia batte Danimarca 3-2. Devono giocare oggi Polonia contro Bosnia e Svezia contro Romania. Domani Islanda contro Estonia e Bulgaria contro Lussemburgo. Mamma mia, ragazzi. Ci sono dei gruppi in questa Nations League veramente da. Ma Partite ad altri tempi, si diceva una volta, te le ricordi le partite ad altri tempi? O scontri diretti, big match, derby. Vuoi chiamarli in un altro modo?
2: Sì, più match che big.
0: Più mesh che big. Ma perché mesh? Sei andato al parrucchiere? Sono le mesh.
2: Oh, match,
0: più,
2: match.
0: Più match, match. Ah, visto che è match, mi fai fare un saluto che è venuto a mancare Elena Pero a 60 anni, che non c'entra niente col calcio, però grandissima. Telecronista di tennis, che insomma vuol dire ha esaltato la prima vittoria, e al momento unica, di Sinner a Wimbledon. Lo facciamo? Un bel applausetto a distanza, Yves, dai. Sei finito, sei andato via. Chiudiamo così, perché quando uno semina bene raccoglie sempre bene, ricordatelo. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, chiudiamo con gli ultimi proprio messaggi, dove Marcello scrive tutto in maiuscolo. Quando uno mi scrive tutto in maiuscolo, vuole proprio rappresentare la sua irritazione. Scrive: la lotta dei tifosi contro tutti è impari, società e proprietà silenti, manca Andrea Agnelli, unico che lotterebbe con i tifosi per la loro identità. Allora, è stata una giornata lunga, ma ci sono altrettante giornate la prossima settimana, perché la prossima settimana è quella più delicata, caro mio Iva, perché è la centrale di 3 settimane senza calcio che conta. E quindi o nel weekend ci tirano fuori un qualcosa di grave, oppure saremo costretti a parlare di quello di cui non avremmo mai voluto parlare, perché sono gli approfondimenti che tieni lì e che potrebbero far arrabbiare qualcuno. Attenzione. Quindi o weekend da grande polemica o settimana da grande approfondimento. Scegliete voi. Yves, grazie. Alla prossima. Quindi a lunedì. Grazie chat. Grazie Cristian Panzerato. Grazie a tutti. Adesso il club degli inviati.
4: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. 2 persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle 2 vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso alla Centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
5: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. 2 giovani all'incirca 20enni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
6: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
6: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
5: Economia. Da 4 anni per le tensioni internazionali l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
6: Ed è tutto. A più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 27 settembre, ma wow, a righe bianca e rosa, ma che meraviglia!
5: Sono argento e fucsia, perché sono anche brillantinate.
4: Ma wow! Cioè... Ogni riferimento è puramente casuale in questo caso. Ma che bel modo di iniziare questo venerdì.
5: Buongiorno ragazzi. Non hai mai apprezzato i miei look? Io ogni giorno, poi sotto chissà che cosa ho, però la parte sopra è perfetta.
4: Io mi dissocio da tutta questa frase,
5: ho i jeans, però quest'estate spesso avevo i pantaloncini tipo da mare sotto, anche tu potresti essere in mutande in questo momento, ma non lo sappiamo.
4: No, tant'è che comunque qua in ufficio sono da solo. Ci sono solo io oggi qua.
5: Oggi non c'è nessuno proprio, fantastico.
4: E infatti volevo un caffè.
5: È Freaky Friday oggi, Freaky Friday.
4: Volevo un caffè, ma nella mia chiavetta della macchinetta ho finito le monetine. Io non le ho mai, non so te Giulia, io non ho mai contanti, monetine, queste robe qua.
5: Ti faccio vedere una cosa, guarda che cosa ho qua davanti a me, ne vorresti una?
4: Sì.
6: Vuoi fare un biso, fare soldi?
4: In questo caso stavo cercando di elemosinare, che poi alla fine sono 20 centesimi, perché mi mancano 20 centesimi
5: costa,
4: per un caffè.
5: Costa 40 centesimi.
4: Lo so, ma le ho finite, non ho monete, non ho niente, sì, non posso ricaricare,
5: ma non c'è neanche Ivo, no, era lì,
4: c'è nessuno, è andato via e quindi niente caffè, non ero disposto anche a girare tutta la cifra via ovviamente telefono, ma
5: a qualcuno
4: esatto, ma non c'è nessuno e quindi in questo caso non verrò a caffettino.
5: Posso dirti che tu non prenda il caffè della macchinetta che c'è lì, non è poi così un male, eh?
4: No, per niente, veleno in questo
5: poi
4: caso.
5: Poi ci sarebbe da fare un report, un reportage sul caffè che viene tirato fuori dalle macchinette solitamente, qualcosa di assolutamente imbarazzante. Siamo arrivati a venerdì, Camillo, siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di nulla cosmico e siamo stati bravissimi, sì. Perché comunque abbiamo detto un sacco di cosine.
4: Sì, no? Vabbè, siete stati fortunati, comunque Giulia, anch'io volevo iniziare così, facendoci i complimenti in generale, ma anche ai nostri ascoltatori, siete stati fortunati perché comunque abbiamo vissuto una settimana tranquilla grazie alla vittoria, questa è la cosa più, Poi sono successe un sacco di cose belle, brutte, particolari, in generale, e, però anche, non lo so, Neto, che
5: Che non è
4: arriverà,
5: ancora arrivato,
4: perché non è ancora
5: diciamoci subito,
4: arrivato,
5: non è
4: ma
5: ancora arrivato.
4: arriverà poi a Torino, farà le visite mediche, e poi tipo da lunedì, quando torneremo, la squadra rientrerà alla Continassa ad allenarsi. Poi non lo so, Giulia, ci sarà l'amichevole prossimo venerdì, quindi abbiamo anche una partita. Tra l'altro, in campo in questo momento c'è l'Under 20 in amichevole,
5: Ok.
4: perciò eventualmente, se qualcuno volesse vederla, c'è su YouTube della Juventus. E quindi ti dico, no, siete stati bravi, tra l'altro, anche perché siamo a venerdì e non
5: Dammi la
4: abbiamo mai
5: mano.
4: parlato della. E non abbiamo mai parlato della nazionale.
5: No,
4: Mai
5: tra
4: parlato
5: l'altro
4: alla
5: volevo proprio
4: nazionale.
5: chiederti se eri teso per la partita di questa sera, cioè che proprio non so,
4: Non
5: non la
4: so,
5: guardo neanche, posso dire,
4: tu
5: ma è
4: sai che io
5: proprio.
4: non so minimamente, ma minimamente i giorni, gli orari.
5: Io lo so perché qua su Sky
4: Sì,
5: Sport
4: vabbè.
5: ne parlano ovviamente in continuazione, quindi lo so solo per quello.
4: Eh sì, va, so che la partita è, però già la prossima non la so. Non la so, ma
5: Tre ne
4: non.
5: giocano, ne giocano tre, giocano
4: Esatto.
5: adesso col Belgio, poi con la Turchia e con la Francia.
4: Non lo sapevo, tra l'altro, sapevo solo la
5: Sono
4: Francia, non la
5: contenta
4: Turchia.
5: di
4: Però
5: averti detto qua. Eh sì, la Turchia di Montella, sì.
4: ti posso dire che io non amo la nazionale, ma non perché, sai, la nazionale, tutte le
5: La
4: questioni legate poi
5: FIGC,
4: ancora.
5: bla bla bla, sì.
4: Esatto, non per quello, ma perché è gestita talmente male ed è tutto talmente sbagliato. Poi quello che è successo quest'estate, quello che è successo con alcuni giocatori che non tollero proprio, poi non lo so, anche la
5: Tipo, che cosa
4: questione
5: vuol dire
4: legata.
5: con i giocatori? Cosa vuol
4: Beh,
5: dire? In che
4: per me
5: senso?
4: Bastoni non merita l'Italia. Per me Bastoni non
5: Ah,
4: merita l'Italia. Non
5: ok.
4: è un giocatore per cui io posso fare il tifo. Ma non solo per la simulazione,
5: In
4: per tutto
5: generale.
4: quello che fa in campo, e poi la simulazione è quello che ha fatto dopo la simulazione. Perché sbagliare per me è umano. Però poi ci metti
5: Perseverare
4: la
5: è
4: faccia,
5: diabolico, ragazzi.
4: no, ci metti la faccia, vai a parlare. Invece io ho saputo che comunque le dichiarazioni di Kivu, che sono andate contro Kalulu, sono state studiate a tavolino per salvare Bastoni, che non aveva avuto il coraggio di andare a parlare e chiedere scusa. E poi non ha mai chiesto scusa a Kalulu in privato,
5: Da
4: non ha mai
5: dopo
4: fatto un
5: la
4: passo.
5: settimana dopo, no? Se non sbaglio, la settimana dopo ha parlato
4: Sì,
5: però
4: ma sì, ma
5: usandosi in
4: neanche.
5: maniera velata, a modo suo, a modo
4: Esatto.
5: suo.
4: Esatto, quindi per me non è possibile che io possa simpatizzare per una nazionale con un giocatore del genere, e anche se questa volta qua con tanti giocatori diversi qualcuno che mi interessa vedere c'è,
5: Romano, io
4: assolutamente.
5: sono curiosa di vedere
4: Sì.
5: Romano tantissimo, uno
4: Lui
5: di quelli su
4: secondo me è
5: cui
4: forte, lui è forte
5: si
4: vero,
5: sta
4: secondo me.
5: puntando tanto, si sta puntando tanto su di lui. Poi, vabbè, Ken, Pio, Santo Pio, non è che mi stuzzichi più di tanto. Sono contenta di rivedere Calafiori, che è un altro che comunque a me è sempre piaciuto tantissimo. Come giocatori, chi altro? Cambiaghi? Chi è che ti interessa vedere?
4: Ma in generale credo
5: Tonali?
4: che ce ne siano un po', vabbè, no, Tonali è talmente forte che a prescindere. Allora, ho preso la lista così non mi
5: Sì,
4: dimentico nessuno. Allora, a me piace molto. Mi piace molto
5: Anor, mi piace
4: Kouadio.
5: molto Anor, mi piace molto
4: Sì,
5: Anor, me anche.
4: lui è bravo, molto bravo. Kouadio del Monza, che in verità è in prestito è della Fiorentina, è in prestito al Monza. Kayode, che ha una storia tutta particolare, e questi giorni qualcuno ha anche detto scartato dalla Juve, aveva 14 anni.
5: Sono
4: Allora, cioè, pure io
5: quei
4: sono scartato dalla
5: rimpianti.
4: Juve, cioè, che roba è? Che non sono riempio, ma che roba è? Ma che discorso è?
6: È stato un lapsus
4: Poi,
6: freudiano.
4: Ghilardi
5: Può essere.
4: della Roma mi piace molto. Ghilardi della Roma. Mi piace tanto Issa Dumbia che è andato allo Sporting, lo
5: Ah,
4: seguivo
5: ma
4: lo
5: tu hai
4: scorso anno in
5: preso tutta
4: Venezia.
5: la lista dei convocati proprio,
4: Sì,
5: ok?
4: sì, sì,
5: Perché
4: sì.
5: ne hai nominati, hai nominato qualcuno che non è neanche dato in panchina in questa
4: No, no, no,
5: partita in particolare, ok?
4: ti sto dicendo tutti in generale. Issa Dumbia
5: Sì.
4: che mi piace tantissimo, lui proprio tanto, tanto, tanto, e secondo me hanno sbagliato le squadre italiane a non prenderlo dal Venezia, è andato allo Sporting, titolare fisso, lo scorso anno enorme campionato di Serie B con il Venezia, lui mi piaceva davvero tanto, tra l'altro è quello che aveva fatto il tiro, no, all'ultimo in quel Venezia-Juve con Di
5: Sì,
4: Gregorio che fece probabilmente la parata più importante, la sua
5: quella
4: avventura
5: famosa del rigore
4: di Locatelli.
5: di Locatelli.
4: Sì. Quindi vabbè, Romano l'hai detto tu che mi piace tanto e Romano è uno di quelli che va preso, eh. Va preso a gennaio perché a giugno non lo pigli più. A giugno va in Premier.
5: Ne
4: Se
5: sono
4: continua
5: troppi da
4: così, a giugno va in
5: prendere,
4: Premier.
5: ce ne sono troppi però da prendere a gennaio, iniziano a essere tanti.
4: Però siccome
5: Da
4: Romano
5: Pagnudani, Romano, adesso mi dici.
4: è una versione giovane di Tonali, eh. Romano,
5: A
4: secondo me.
5: te?
4: Sì, ha un modo di calciare, tra l'altro batte tutti i piazzati, poi lo vedremo, perché poi dopo la sosta lo vedremo,
5: Lui
4: giocheremo
5: è
4: contro il
5: della
4: Cagliari.
5: Roma di proprietà
4: No,
5: o
4: no,
5: è
4: 5
5: tutto
4: milioni di
5: del
4: euro.
5: Cagliari? Ah, l'hanno
4: Sì.
5: pagato, ok.
4: Sì. Bella, bella chiamata, del Cagliari, ma
5: Però
4: molto
5: di
4: bella, 5
5: base
4: milioni.
5: oggi non ha una grossissima valutazione, è ancora fattibile, potrebbe valere sui 20, adesso sto leggendo un po' di... Puoi farcela, insomma,
4: Devi
5: devi
4: anticipare
5: anticipare
4: e
5: tutti, però se...
4: sì, devi veramente fare le cose per bene perché se no rischi come Palestra che poi a un certo punto arriva qualcuno e ti dice sai che c'è, da 40 arriviamo a 60 e tu
5: Che fai? Dici di
4: sei
5: no? Cioè, il
4: fregato
5: Cagliari può mai dire di no a 60 milioni? Il
4: ma
5: Cagliari, cioè, come no? Nonostante stia
4: mai nella vita.
5: benissimo, è tutto quello, però.
4: E poi
5: Vai.
4: altro giocatore in ottica Juve, Giulia, che mi piace, tra l'altro il papà sicuramente in tanti lo conoscono, è Samuele Inacio. Il papà era Inacio PA, se te lo ricordi,
5: Sì,
4: Atalanta,
5: come no, certo.
4: Napoli. Lui è il papà di Samuele che gioca al Borussia Dortmund, è già titolare, anche lui con dei numeri pazzeschi, lasciato andare via, credo dall'Atalanta al Borussia Dortmund, è lui giocatore vero. Giocatore vero, con un'esperienza importante, mi interessa molto perché è nell'ottica Juve e quindi ecco, di lui sono curioso. Quando tante volte sento dire, Giulia, ma non ci sono italiani, questa squadra non ci sono italiani, abbiamo giocato solo con vicario italiano, dico, noi non dobbiamo andare a prendere onestamente Zaniolo per dire ho un italiano, Raspadori perché
5: Ce ne
4: ho un
5: sono, ma
4: italiano.
5: sono in giro per l'Europa anche in questo momento.
4: Esatto.
5: Non ci
4: Esatto, noi dobbiamo andare.
5: ricordiamo bene questa di cosa, forse.
4: Keeper
5: Noi
4: has
5: dobbiamo
4: him
5: andare a
4: out.
5: prendere.
4: Ecco. Noi dobbiamo andare a prendere Romano, che ha un'età per cui puoi costruire una nuova generazione di italiani. Non questa generazione di italiani che ha fallito. Non puoi prendere questi che non si sono rivelati all'altezza. Devi prendere i nuovi, quindi Romano, Quadio, Kayode, lo stesso Ghilardi, che tra l'altro quest'estate si era parlato di uno scambio con la Roma
5: Di Ghilardi, sì.
4: Gatti-Ghilardi.
5: Però,
4: E Inacio Pia, scusate,
5: diciamo,
4: Samuele
5: scusami,
4: Inacio.
5: ci hai provato quest'estate buttandoti in mezzo al discorso Ecator, poi che anche lui comunque è italiano, rappresentante dell'Under 21, poi è l'unico giocatore, tra l'altro leggevo questa mattina della rosa della Juventus, che non ha ancora trovato spazio, perché praticamente Spalletti li ha provati tutti in queste prime 5 giornate, ha cambiato una media di 7 giocatori a partita, ovviamente non si parla di titolari, ma anche di giocatori a gara in corso, e lui è l'unico, arrivato anche tra l'altro nel mercato estivo, a non aver ancora trovato spazio per i vari problemi fisici che purtroppo ha avuto. E quando è arrivato Ecator, comunque, ti ricordi che l'interrogativo era enorme, posto dai tifosi? Serve veramente un giocatore come lui? Vedete poi come ci si scontra, anche ci si scorna letteralmente, davanti a situazioni come questa, perché abbiamo passato giorni a parlare di Radu e del fatto che per quale motivo la Juventus non gli dà corda letteralmente, ma quando si parlava di Ecator non c'era praticamente nessuno che era dalla sua parte fondamentalmente e pensava che alla fine lui sarebbe stato un ottimo profilo da pensare di far crescere per riprendere un attimino anche a tirare in ballo il discorso italiani, perché mai era successo che in una formazione della Juventus ci fosse soltanto un italiano
4: Sì, ma
5: o della
4: infatti
5: formazione titolare.
4: ti dirò, io so che in tanti ci scrivono, abbiamo speso tot soldi per Ekator non gioca mai. Invece secondo me quella è un'operazione che economicamente non è servita, sia chiaro, non siamo riusciti a fare l'operazione Ekator Puchka in
5: In
4: tempo, quindi non
5: sì, parli in chiave fair play, tu dici?
4: in chiave
5: Ok.
4: bilanci, non ci siamo riusciti, è arrivata dopo. Però il discorso è che comunque tu hai preso un giovane italiano che ha già comunque una o due presenze, credo una, con la nazionale
5: Sì,
4: italiana.
5: una, quando
4: Una.
5: c'era sulla panchina, mi viene
4: Baldini.
5: Ballardini, ma non è Baldini, Ballardini
4: Baldini.
5: veniva, Baldini.
4: E quindi ti dico, tu hai preso un giovane italiano con delle potenzialità e non è mai un problema
5: Enorme.
4: venderlo. Non è mai un problema venderlo. Tra l'altro, a parte che è enorme veramente. È enorme veramente.
5: L'hai detto forse
4: Cioè.
5: dopo aver visto l'amichevole in cui si è rifatto male, tra l'altro, quella
4: No, ma.
5: partitella.
4: È veramente gigante. Credo che questo abbia un po' aumentato la sua fragilità in questo step diverso. Perché ogni squadra ha uno step diverso. Con tutto il rispetto per il Genoa o qualsiasi altra squadra. Hanno delle strutture e un'intensità leggermente inferiore. E quindi in questo caso credo abbia un po' patito il
5: Il
4: salto. Era
5: salto,
4: successo
5: sì.
4: anche ad Azzi, c'era successo.
5: Azzi ci si
4: Aveva
5: è
4: avuto
5: infortunato per
4: 3-4.
5: un anno intero continuamente.
4: Esatto, quindi ovviamente con lui cercheranno di andare un pochettino più calmi nel rientro e nel recupero. Però. Il discorso, Giulia, che per me quella è una cosa intelligente, intelligente. Cioè, tu ti muovi su un giovane italiano con delle potenzialità e che se in qualsiasi situazione farà mai 3 gol, 5 gol in campionato, 6 gol in campionato, arriverà sempre una squadra di qualsiasi squadra, scusate, una squadra di qualsiasi squadra, non si può sentire, di
5: Mi è
4: qualsiasi altro campionato, a
5: piaciuto.
4: dire ok, lo prendiamo noi, ti facciamo un'offerta e quindi no, non ci perdi mai. È ovvio che se andiamo a fare questo discorso qua su, non lo so, un che sì che abbiamo inseguito tutto l'anno, che sì ragazzi, si firmava il contratto e si dava i soldi e ce lo tenevamo fino alla sua scadenza. Perché non te lo
5: Certo.
4: chiede nessuno, non te lo compra
5: Qualunque fosse
4: nessuno.
5: poi la sua resa, qualunque poi fosse la sua resa. Sì, lui è un profilo alla fine, parlando sempre di Ekator, che in qualche modo risulterà sempre vendibile in Italia o all'estero.
4: Sì.
5: Ora ovviamente il dispiacere ce lo puoi avere nel non averlo ancora potuto vedere, nel doverlo aspettare ancora per colpa di un infortunio che si è tra l'altro riproposto quasi, no? Più o meno in quanto a modalità e anche a tempistica di recupero, cioè aver saltato l'intera preparazione praticamente sicuramente non è stata a suo favore come cosa, tant'è che è ricapitato qualcosa di molto simile, però bisogna aspettare perché lui è un giocatore che tra l'altro qui a Genova è dispiaciuto tantissimo veder partire perché comunque cresciuto nelle giovani qua nel Genoa, si è fatto strada in un ambiente che comunque sì che è meraviglioso perché tutti tifano e c'è un tifo pazzesco, però c'è paura sempre qua di andare giù, tant'è che adesso comunque tremano, iniziano già a tremare i tifosi del Genoa, vista la situazione di classifica. Quindi averlo visto partire è stato un enorme dispiacere un po' per tutti. Però dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia del tifoso della Juventus che vorrebbe vedere tanti giovani nella propria rosa, ma che poi questi giovani non si capisce bene se ha la voglia e il tempo di aspettarli, perché anche lui è uno che sì, se fosse stato bene sicuramente avrebbe giocato un po' in queste giornate, ma non è che lo avremmo visto chissà che cosa fare. Bisogna
4: Ma non lo so,
5: tutto
4: sai,
5: tempo.
4: secondo me avrebbe avuto il suo minutaggio.
5: Sì, anch'io sono dell'idea che sarebbe stato
4: utile.
5: Lui è un
4: centravanti, eh.
5: No, no, lui se... non ne ha fatti tanti di gol, però fa tanta manovra, lui comunque partecipa, devi metterlo in condizione anche lui di segnare, no? Che è sempre un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Però
4: sì,
5: ci
4: ma
5: sta,
4: infatti
5: è un buon giocatore.
4: Secondo me lui lo devi veramente cercare di buttare in un solo ruolo. Nel Genoa fa qualsiasi cosa, cioè il Genoa, lui, Vitigna, ma lo stesso Colombo, pressano, scattano, attaccano, tornano
5: sbagliano
4: indietro,
5: i rigori.
4: Fanno di tutto, quindi corrono talmente tanto che onestamente è normale che non abbiano medie realizzative di alto livello.
5: Alte.
4: Ecco, quando arrivi in una big devi capire cosa puoi fare. Secondo me Hector in una big non può fare il centravanti di manovra, ma dovrà diventare un centravanti. Io credo che abbia tutte le potenzialità per farlo. È ovvio che quando sei un ragazzo, perché lui comunque è ancora un ragazzo, in 2006,
5: Caspita.
4: devi imparare a gestire la partita, devi imparare a gestire le emozioni, devi avere, no, una guida. Perché tu arrivi e sei una forza della natura, però in mezzo a tutto questo ci sono le difficoltà, la pressione, il livello più alto dei compagni, quindi non sei più tra i più forti, ma sei tra i più deboli, e questo ovviamente influisce. Però purtroppo possiamo parlare di Hector solo per quello che ha fatto il Genoa, perché due amichevoli e si è tutto lesionato, quindi sostanzialmente non è stato fortunato. Peccato, perché è un mio
5: No,
4: pupillo, Giulia, è un mio
5: lo
4: pupillo, ho
5: so.
4: sempre detto.
5: Guarda, anche io lo so. No, tu a te tanti del Genoa piacevano, Norton Caffi, lui,
4: Grande Norton
5: ecco,
4: Caffi.
5: Norton Caffi sono molto dispiaciuta, che sia andato poi fuori Italia alla fine. Era un ottimo profilo, poi anche lui si è fatto male l'anno scorso, è stato tanto fuori, quando è rientrato non era più diciamo, non era più nel gruppo dei migliori.
4: Nel prime.
5: No, no, no, è un po' calato, ma ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori abbastanza, e anche lì non si è mai capito esattamente la tempistica. Come ti spieghi la scelta? Adesso questa è una domanda che
4: Sì.
5: faccio a te, faccio anche un po' agli ascoltatori. La decisione di questa amichevole, nel senso, abbiamo lasciato Spalletti che ci diceva che avevano paura a scendere le scalette dentro lo stadium per... ovviamente, ricordando tutto quello che stava succedendo nelle ultime settimane ai suoi giocatori, e poi mi mettono un amichevole che di base tutti penso guarderanno con i cornini nelle tasche. Cioè, è perché lui teme che ci sia magari un calo, perché le settimane senza giocare sono tante?
4: Sì, è per tenere il ritmo di quelli che non sono stati convocati in nazionale, quindi il discorso è che sostanzialmente tu alla fine della prossima settimana saresti sceso in campo,
5: Sì. Con
4: quindi i tuoi giocatori, insomma,
5: una
4: riuscivi a
5: sosta
4: rimettere.
5: normale, dici, con una sosta
4: Esatto,
5: classica, ok.
4: quindi è una settimana di stop, te la godi, fai 3-4 giorni di riposo e poi torni a lavorare e lunedì a posto, insomma, non rischi di perdere il ritmo nelle gambe. Invece per i giocatori che sono rimasti qua a Torino, ecco, è un problema, perché poi 3 settimane senza giocare perdi il ritmo. È come un infortunio, quando ti fai una
5: Quindi
4: piccola
5: la
4: lesioncina
5: perdita
4: sono
5: di
4: 3 settimane.
5: ritmo vince sulla sfiga in questo momento,
4: Sì, anche perché Giulia, ovviamente la Juve non ha una squadra per dire ragazzi, facciamo 15 giocatori, non li ha, in questo momento qua non li ha,
5: no,
4: avrà Neto in porta,
5: ne ha 11 fuori.
4: tra l'altro aggiornamenti su Neto, così qualcuno si tranquillizza, arriverà nel weekend, perché ci sono state delle cose burocratiche, quindi ha rallentato un po' il suo arrivo in Italia, ma arriverà nel weekend, l'Inter classico, visita medica, annuncio, e poi diventerà il nuovo secondo portiere della Juventus, e ci sarà lui, Pinsoglio, quindi si divideranno, credo, la partita, e poi, insomma, abbiamo la difesa, perché in difesa ci sono quasi
5: Cioè,
4: tutti.
5: parte Kalulu, sì, ci sono quasi tutti.
4: Quasi tutti tranne Kalulu e Lukumi. E
5: Sì.
4: Çelik.
5: Allora, mancherà Çelik, Lukumi, sì, insomma, quasi tutti più o meno alla fine. Sono
4: Però
5: Gatti
4: alla
5: Bremer
4: fine.
5: e Kelly. Gatti Bremer e
4: Sì,
5: Kelly. Si rivedrà anche con Cambiaso, magari, no?
4: Cambiaso,
5: Finalmente.
4: sì, direi di sì,
5: Ok.
4: e credo anche Cabal.
5: Ok. Va
4: Credo anche
5: bene.
4: Cabal, quindi la difesa ok. Poi a centrocampo
5: Centrocampo
4: hai
5: ti manca quasi
4: McKennie.
5: tutto. Hai solo
4: Sì.
5: McKennie.
4: Hai
5: Perché
4: McKennie.
5: con Meinerz e Douglas
4: Perché?
5: Luiz non ci sono,
4: No, Sar
5: non c'è
4: nemmeno.
5: Sar nemmeno, e
4: E
5: poi insomma,
4: poi cos'hai
5: e quindi
4: a
5: chi
4: livello
5: metti?
4: di.
5: Userai i giocatori, quelli che, di cui abbiamo parlato in queste settimane, userai
4: Colomoni,
5: i
4: Milik.
5: vari giovani, no, dico al centrocampo, ero rimasta
4: Ah
5: ancora al
4: no, i giovani.
5: centrocampo,
4: Ai
5: userai
4: giovani, i
5: tanto i
4: giovani.
5: giovani. Spazio,
4: Userai i
5: largo ai
4: giovani.
5: giovani, ragazzi.
4: E ti fai un amichevole con la Cremonese. Rivedrai qualcuno. Non penso Licina, però. In questo caso la situazione è che devi farli correre, devi farli lavorare. Tant'è che Spalletti ha dato da martedì pomeriggio a lunedì vacanza, e adesso poi lunedì invece non
5: Mizzeca.
4: darà.
5: È un po'
4: E poi ha
5: tanto.
4: dato. Tanto
5: Cioè,
4: Giulia.
5: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 5 giorni, hanno tempo da
4: 5 giorni.
5: andare alle Maldive anche.
4: Vabbè, qualcuno infatti è partito. Qualcuno infatti è partito. Chi l'ha postato e chi non l'ha postato. E poi, insomma, da lunedì immaginate ancora un giorno di riposo. Perciò magari è probabile che ci sia un giorno di riposo in mezzo alla settimana. E
5: Facce
4: poi.
5: belle rilassate, bello. Eh sì, direi di sì,
4: E poi
5: Mitz.
4: sì, ragazzi miei, con 3 settimane, io non lo so chi fa i calendari, non lo so, perché tra la Serie A, le nazionali, le robe, io non lo so chi fa i calendari, però la sosta di
5: Strano.
4: tre se tra le 3 settimane di sosta sono una palla pazzesca, cioè,
5: Ma
4: ma per
5: no, ma anche
4: tutti,
5: proprio per i
4: ma.
5: giocatori stessi, oltre che per noi che non sappiamo più di cosa parlare.
4: Dai,
5: Vedete,
4: Giulia,
5: infatti,
4: adesso.
5: ci stiamo arrabattando ad analizzare il giocatore
4: Cioè,
5: veramente partito.
4: cinque giorni di vacanza, dai, Giulia. 5 giorni di
5: Andiamo in
4: vacanza
5: vacanza
4: quando.
5: anche io e te.
4: Volentieri, dovevo andare.
5: Boh, andiamo ad
4: E come,
5: Alassio,
4: boh.
5: che ti piace
4: Com'è da
5: tanto.
4: Lazio? Vabbè, andiamo da Lazio. Noi andiamo da
5: Vabbè,
4: Lazio.
5: dai, andiamo. Ciao.
4: Ciao, a tra poco.
5: Partiamo, andiamo.
2: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
7: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, è ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo. Perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
6: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca al passo. pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo, Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso, la sconfitta azzurra sarà discussa in Consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
5: c'è Giulia Borletti. Come se siete un po' mosci, ragazzi, oggi. Ho capito che sia venerdì, che abbiate le vostre cose, non c'è il fantacalcio, grazie al cielo. Quindi anche ieri, poverino, mio figlio mi fa: mamma, mamma, devo fare il fantacalcio, veloce, dammi il telefono. No, non devi fare il fantacalcio, Matteo. Non c'è fantacalcio qui. Ah, è vero, che noia. Lo so, amore, è così. Vabbè, la faccio lo stesso, la formazione. Ma no, non la puoi fare la formazione adesso. Chissà che cosa può succedere.
4: Io ho perso 5-0 prima della sosta.
5: Ma perché, cioè, non sei più... vedi, fai dei qua, dei consigli, fai cose, ma poi alla fine sei pessimo come allenatore.
4: No, se quello aveva di
5: Metti,
4: tutto, aveva.
5: metti, ho capito, ma, metti, ma perché quello aveva di tutto e tu avevi così poco? Cioè, dove
4: Perché?
5: sta
4: Cioè, perché
5: l'equilibrio?
4: intanto io sono stato assolutamente rovinato da Yeboah del Venezia, perché ha sbagliato il rigore e quello contro di me aveva Mandas, quindi 11 e mezzo di Mandas mi sono preso
5: Aia.
4: intanto. Poi Yeboah ha fatto fallo da rigore e quindi quello contro di me aveva Zaccagni e si è preso un altro 10, quindi Yeboah mi è costato già 20 punti
5: Basta,
4: da
5: basta,
4: solo.
5: solo per un, pensa a
4: E
5: te.
4: poi tutto, cioè, Coné doppietta, mai fatto una doppietta in vita sua, Coné l'ha fatta contro di me. E poi anche altre cose surreali, proprio surreali. Perciò ho detto, vabbè, questa è andata, quindi sono anche contento di aver fatto zero gol. E quindi da questo punto di vista, meglio perdere 5-0 che perdere 5-4, Giulia, al Fantacalcio.
5: Allora, ti dico anche questa, adesso perché così, tanto ormai oggi va in vacca, cioè diciamo, parliamo di cose completamente casuali oggi, va bene così? Quando, cos'è che la Mastantuono ha fatto tre gol,
4: Sì,
5: ti ricordi, in una partita? Ecco, mio figlio è
4: certo,
5: Mastantuono, ma
4: anch'io.
5: secondo te ovviamente non l'aveva messo perché, voglio dire, ha tantissimi giochi, appunto, fa un fantacalcio particolare dove tutti possono comprare chi cavolo vuole, no? Non
4: Sì.
5: c'è una grossa dittatura in questa forma, in questo fantacalcio, e
4: Lega.
5: quindi ha un sacco, bravo Lega, non mi veniva, e quindi ha dei giocatori ovviamente sulla carta più forti che di Mastantuono. In quella giornata lì è riuscito a mettere ovviamente fuori sia Mastantuono che Højlund, entrambi, appunto, Mastantuono tre gol e Højlund anche se aveva segnato, quindi si era fregato completamente così almeno una quarantina di punti tra una cosa e l'altra perché erano tutti in panchina.
4: Questo è il
5: E quindi
4: fantacalcio, questo è il fantacalcio.
5: l'altra settimana mette Mastantuono, Mastantuono prende 5, ovviamente, 2 settimane fa.
4: Beh,
5: È così.
4: però insomma, dopo una tripletta era lecito aspettarsi, no, un calo,
5: Ora,
4: perché
5: Gonzalo Ramos non segna da 4 giornate, 3 giornate, e lui ovviamente se l'era comprato.
4: ci sta con Lecce, ci sta con
5: Malen, sono
4: Lecce
5: due
4: poi.
5: giornate che non segna anche lui. Quindi,
4: Ma questo è
5: come fai? Come
4: fantacalcio.
5: fai?
4: Questo è
5: Con
4: fantacalcio. Allora,
5: Seisao ce
4: Giulia,
5: l'hai in panchina e con Seisao l'altra settimana segna. Non devi, non devi. Non
4: no,
5: ci
4: se
5: sta.
4: no, tienilo sempre in panchina. Così, Sao Matteo, tienilo sempre in panchina. Che è andata bene, va. Facciamo così. Prima del nostro
5: Mannaggia.
4: ospite,
5: Sì, ho ancora qualche minuto.
4: esatto, oggi va fortissimo sia per Leonardo D'Ancona che per
5: Matteo.
4: Matteo. Bacolà del Sassuolo,
5: Sì,
4: no? Bacolà del
5: sì.
4: Sassuolo potrebbe essere un profilo interessante per la nostra Juve. Poi andiamo a prendere Bacolà subito, poi pensiamo agli italiani. Quindi da questo punto di vista, ma io sono d'accordo con Batti 2-3-2-3. A me interessano i giocatori forti. Bacolà è un giocatore forte. Poi se dovesse arrivare tipo Romano, che a parte che è italo-svizzero. A me piace, lo ritengo un giocatore forte, allora può essere una cosa che mi interessa. Prima mi hanno parlato, no, di Inacio. Inacio è un
5: Sì.
4: attaccante italiano, mi piace, però tendenzialmente se dovesse arrivare un attaccante francese al posto di Inacio, non ne faccio una questione di Italia o non Italia, Giulia. A me interessano i giocatori forti e in questo
5: Però
4: momento qua
5: c'è
4: l'Italia.
5: Bacolà, in orbita Juve, un nome che si fa.
4: Sì, perché comunque è stato preso da Carnevali, eh. Bacolà è stato preso a gennaio dello scorso anno. A gennaio dello scorso anno ha fatto intravedere qualcosa di carino anche già nel finale della scorsa stagione. Era entrato
5: Carino.
4: molto bene qua a Torino contro la Juve. L'assist del gol di Bowie è suo con quell'azione lì. È un giocatore forte, è un giocatore dinamico. A mio gusto personale preferisco Romano. Mio gusto personale, però è una
5: Ma
4: forte,
5: come
4: cioè.
5: personale, in che senso? Per la stazza fisica, piede, per cosa lo preferisci?
4: Secondo me Romano è un giocatore più pulito tecnicamente. Bacolà ha una bella tecnica, però fa della forza fisica. l'aspetto principale, quindi ha questa corsa in avanti e noi comunque quel tipo di giocatore lì ce l'abbiamo, che è Thuram, e tendenzialmente
5: Quando
4: ce
5: lo
4: l'abbiamo
5: riavremo,
4: anche,
5: però?
4: esatto, però tendenzialmente ce l'abbiamo anche con Pape Sarr, perché Pape
5: Ok.
4: Sarr è quel tipo di giocatore. Romano è più un play, è più un giocatore che va a due tocchi, che ha il lancio lungo, che ha la fisicità per essere un calciatore dinamico. Mi ricorda molto Tonali, mi ricorda anche un po' per questa capacità di calcio che ha Çalhanoğlu, e quindi per mio gusto personale quel tipo di centrocampista lì mi piace di più. Però Giulia, vale il discorso di prima, a me piacciono quelli forti. Bacolà è uno forte, Romano è uno
5: È uno
4: forte,
5: forte.
4: e se si parla, no, di giocatori anche giovani, che magari, ripeto, poi sia Bacolà che Romano, noi non dobbiamo pensare di prenderli e dire ok, è il nuovo Çalhanoğlu, quindi ora hai risolto il problema centrocampo. No, però vorrebbe dire iniziare a dare qualche input importante al centrocampo. Esempio, Tonali, il primo anno al Milan fa malissimo, fa
5: Sì, ci
4: malissimo, tant'è che il
5: mette un
4: Milan
5: po', eh. Voleva mandarlo via.
4: Ritratta il riscatto col Brescia, perché non era soddisfatta di Tonali. Quindi è ovvio che prendere
5: Era
4: un
5: molto
4: Romano, prendere
5: giovane, eh. Era molto giovane, Tonali.
4: sì, però prendere quel tipo di giocatori lì non è che poi ti risolve il problema centrocampo. Il problema centrocampo te lo risolve, non lo so, un Camavinga, così il primo nome che mi è venuto in mente, eh.
5: Una
4: Prendi
5: cosa
4: uno del Real
5: facile da
4: Madrid.
5: prendere,
4: Esatto,
5: facile.
4: cioè prendi uno del Real Madrid e dici, vabbè, risolvimi il problema centrocampo, e ci sta. Noi andando a prendere un giocatore comunque del Cagliari, hai bisogno magari di tempo. Non tutti Cagliari Juve fanno questo salto in un secondo, no, volano. C'è bisogno a volte anche di tempo.
5: Bravo, e però la mia domanda adesso che ti faccio è questa: hai nominato Thuram, hai detto è un giocatore molto simile, ce l'abbiamo già. Aspetta, che forse sì, ce l'abbiamo già. Ma Thuram, tu quando rientrerà, anche se non si sa quando, come te lo immagini? Nel senso, è un giocatore che secondo te potrà tornare ad altissimi livelli o dopo un infortunio comunque che lo ha letteralmente debilitato per tanto tempo, risentirà di questa cosa? Ecco, io ho un po' di timore che lui in particolare più degli altri, più quasi di Locatelli, più di Yıldız, possa faticare, perché l'ho visto arrancare talmente tanto quest'anno, l'anno scorso, scusate, e questo anche prolungare il discorso definitivo, no? Nel risolvere il problema, me lo rende più fragile degli altri. Non so se hai capito il mio
4: Sì,
5: discorso.
4: l'ho
5: E allora sei
4: capito.
5: molto bravo se l'hai capito.
4: Ma guarda, ti dico, inevitabilmente Locatelli e Thuram avranno bisogno di tempo.
5: Sì.
4: Comunque è una sutura del menisco, tra l'altro è anche un'operazione credo dolorosa, hai tanto tempo dove comunque stai fermo, a letto, immobile.
5: Punto, è da tener conto in chiave mercato questa cosa?
4: In chiave mercato sicuramente. Dall'altro lato ti dico, Thuram si sta annoiando tantissimo perché è sempre allo stadio. Era allo stadio domenica con le stampelle, era allo stadio
5: È venuto a vedere le Wiman anche.
4: esatto. Martedì era allo stadio, quindi dici basta, non ce la faccio più, fatemi giocare, vi prego. Però insomma, Thuram è un'operazione che non conosco perché è molto rara, sulla cartilagine ginocchio, ma se ti ricordi zoppicava tanto già
5: Ah,
4: arrivando
5: beh,
4: al
5: sì.
4: campo, sicché un po'
5: È
4: la sua
5: proprio.
4: camminata, un po' ciondolante, però zoppicava tantissimo, e quindi da questo punto di vista vedremo come reagirà il suo corpo, però quando stai

0: Quindi quando vai sotto i ferri, Giulia, è sempre un problema di tempo, eh. Hai bisogno di
1: Sì, ma
0: tempo.
1: non mi stai rispondendo, non mi stai rispondendo. Quindi, in soldoni, tirando fuori la ciccia, cosa vuol dire?
0: Compreremo
1: Che
0: qualcuno
1: ecco, a giugno
0: per
1: cosa fai?
0: sostituirli. Ma a
1: Uno degli,
0: giugno ovviamente.
1: non tutti e due, non tutti e due, per carità, però.
0: Ma sai, dipende da. Intanto se riscatteremo o no Sar. Questa è la prima cosa. Poi io mi auguro che per tutto il mondo Juve che ci possa. Insomma, Comeiners possa andare via. Perché il quarto anno di Comeiners no, non lo augura nessuno. E quindi. Ma proprio a nessuno, eh. E quindi a quel punto dovrai fare qualcosina in mezzo al campo e allora eventualmente uno, secondo me, è lecito aspettarselo. Due, non lo so, perché ad oggi ti direi anche, magari puoi venderlo Turam, perché Turam qualcuno quest'estate si era affacciato, 40 milioni.
1: Nonostante il problema, che
0: Sì,
1: però
0: il
1: non era ancora
0: Galatasaray.
1: urlato, non è, vabbè, il
0: Sì.
1: soliti.
0: Poi anche media fascia di Premier, tutte erano arrivate a bussare con 40 milioni, qualcosina anche in più. Però il discorso, Giulia, è che onestamente io sono dell'idea che oggi vendere Thuram con 6 mesi di stop, un'operazione a ginocchio e chissà quante partite farà da
1: Se
0: qui
1: lo
0: a fine
1: vendi, sei
0: stagione.
1: bravissimo. Se lo vendi,
0: No, ma lo vendi
1: applausi.
0: poco, lo vendi po a poco. Quindi ti dirò,
1: Ma
0: uno sì.
1: si è svalutato
0: Uno.
1: tanto lui, eh? Si è deprezzato di
0: Sì. Infatti,
1: brutto con quello che è successo, no? Ci sta.
0: secondo me la Juventus dovrà fare un acquisto a centrocampo. Poi bisogna capire che tipo di acquisto. Se si arriverà in Champions, se fai una buona stagione, magari andranno su a centrocampo un profilo top. E invece passeranno magari qualcuno di più giovane o compreranno comunque qualcuno di più giovane per tenerlo nell'orbita Juve. Io spero, guarda Giulia, che con questa nuova dirigenza, ma che l'ha già fatto vedere con Ekator, ma spero lo
1: Sì.
0: faccia vedere già a gennaio, si possa tornare a lavorare in quel modo lì, ovvero prendo Tizio, lo tengo un anno in prestito, lo tengo un anno da qualche parte e poi
1: E
0: vedere
1: lo faccio crescere, ok.
0: Tipo Leoni, che adesso ce lo siamo dimenticati tutti, Leoni, perché è andato al Liverpool e si è rotto il
1: Vabbè, ha
0: crociato.
1: avuto immediatamente anche lui, mamma, me lo ricordo ancora il suo infortunio, mi vengono i brividi.
0: Esatto, che si è piantato malissimo. Lui era uno da prendere quando era la Sampdoria, perché lo pagavi 4 milioni di euro. Abbiamo fatto finta di niente, ma non solo noi, tutte le squadre, a parte il Parma poi facendolo giocare tipo 15 partite, non
1: A quanto l'aveva
0: 38,
1: venduto
0: 40,
1: poi al Liverpool? Quanto l'aveva?
0: 40.
1: Ma hai detto bene, è la capacità che ha questa dirigenza perché viene da comunque un ambiente piccolo, tra virgolette, dove si è sempre lavorato così. Carnevali comunque l'abbiamo esaltato sempre in lungo e in largo, ovviamente se lo merita alla stragrande, ma Carnevali comunque ha avuto un'esperienza modulata al mondo Sassuolo. Ora mi piace l'idea che un'esperienza come quella, che non è che deve essere vista in maniera così negativa, e insomma è comunque stata una signora squadra nonostante la B, eccetera, eccetera. Tutto questo mi piace che lo stia portando in un ambiente che ha visto cosa voleva dire, no? Comunque avere a che fare con dirigenti che puntavano sempre magari a cose o irraggiungibili o comunque ci arrivavano, ma poi avevano poco frutto. Invece adesso siamo tornati ad essere, secondo me, un po' quella Juventus del primo Marotta, ecco, che anche lui arrivava comunque dall'esperienza alla Sampdoria dove aveva fatto molto bene e era riuscito a portare alla Juventus quell'essere piccolo, ripeto, tra virgolette, diventando però poi grande. Quindi sono fiduciosa da quel punto di vista tantissimo.
0: Faceva quel tipo di operazioni, quella
1: Eh
0: Juve lì.
1: sì,
0: Comprava a gennaio,
1: assolutamente.
0: li lasciava in prestito, li girava da qualche altra parte e poi tirava le somme a fine stagione. Adesso ho una domanda, dai, così svegliamo un po' l'ambiente. Ho una domanda
1: Ah, aspetta,
0: pazzesca.
1: abbiamo l'ospite, abbiamo
0: Ah,
1: l'ospite.
0: allora no.
1: Tieni.
0: Allora

0: la
1: per
0: faccio dopo.
1: dopo.
0: La faccio
1: Pietele
0: dopo, la
1: per
0: faccio dopo.
1: dopo. Mario Fargetta, ben ritrovato.
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno,
1: Come
2: eccomi. Sempre
1: stai? Mi sento un
2: di
1: ritorno.
2: fretta, sempre di fretta, è una vita così.
1: Eh vabbè, perché tu de devi correre, devi stare al passo, quindi figurati, sta correndo questa Juve secondo te? Ha iniziato a anzi, ha ripreso a stare al passo?
2: Questa Juve ha tutte le carte in regola per iniziare a correre. Siamo come sempre in costruzione, ma qualcosa si vede nonostante tutti gli infortuni. C'è la voglia di vincere, un po' di gioco si vede, non siamo ancora fluidi, belli, costanti, però alla fine l'importante è. Lo sai cosa ho notato in questa Juve? È che costruisce tante palle gol. Poi, come al solito, purtroppo tante non entrano, ma quando entrano poi si vedono i risultati. Ecco. Non è una squadra che non costruisce, ne costruisce tante. Ecco.
0: Io ti chiedo, invece, i giocatori che ti hanno stupito di più in questo inizio di stagione, magari anche tra i nuovi acquisti, qualcuno che ti ha dato qualche vibes molto positiva.
1: Vibes.
2: Allora, mi piacciono molto i due in mezzo al campo, adesso ricordarmi i nomi perché sono tutti nuovi, devo ancora
1: Douglas,
2: capire.
1: Luiz e Sar ti piacciono.
2: Esatto, Douglas Luiz mi piace perché comunque è un bel giocoliere, uno che ha una bella visione. Non è ancora costante al 100% durante la partita, ma ovviamente i 90 minuti può succedere di tutto, quindi ci sta che ogni tanto magari c'è un passaggio sbagliato, però lui in mezzo al campo è uno che comunque ha una visione bella, bella chiara e lunga. Ecco. Lui mi è piaciuto, sono andato a vedere la partita contro il Milan, lo vedevo in mezzo al campo che come andava bene.
1: Se non ti, ric e ti non ti ricorderai mai di aver visto una cosa del genere prima, perché la stagione che ha passato alla Juventus 2 anni fa, niente di tutto quello che stiamo vedendo adesso di Douglas Luiz veniva tirato fuori. E questo è anche merito un po' di Spalletti, magari. Dai un voto a Spalletti dopo queste prime 5 giornate.
2: Ah, ma il voto di Spalletti è alto, assolutamente, perché sta facendo di tutto per far brillare questa Juve con i giocatori che ha. Quindi
1: Pensa che
2: sono
1: ieri
2: sicuro
1: il
2: che il
1: massimo
2: lavoro
1: che
2: che.
1: aveva preso, ieri quando l'abbiamo chiesto, era 6 più. È
2: 6 più, ah sì, va bene.
1: poco, è
2: Ma io
1: poco
2: credo,
1: però.
2: sì, ma credo che comunque Spalletti deve conoscere i propri giocatori, deve fare le sue prove e tutto. Voglio dire, è un signor allenatore, diamogli il tempo. Non possiamo di certo decidere di mandare via per l'ennesima volta un allenatore così in poco tempo. Abbiamo già fatto questi errori nelle precedenti campionati. Adesso lasciamo lavorare, anche perché Spalletti ha un curriculum di tutto rispetto, quindi. Voglio dire, lasciamogli fare le cose con calma e magari i risultati si possono vedere già in questo campionato, magari nel prossimo, però diamogli tempo, non tiriamo già le conclusioni, diamo tutto lo spazio per riuscire a fare quello che deve fare. I giocatori cambiano, sono tutti nuovi, quei infortunati di qua di là non possiamo dare le colpe a Spalletti, ecco.
0: Invece ti chiedo, ma hai visto, no, la partita con il Milan da vicino? Un'impressione su Voltemade, che è arrivato l'ultimo giorno di mercato, però ha già portato, no, i tifosi a renderlo un beniamino.
2: Ma lui è già, comunque lo vedi che è simpatico, alto, è già un personaggio lui. Poi sul campo lo vedi che ha il talento, il tocco di palla ce l'ha, e mi sembra anche un rapinatore d'aria lui, quindi ci sta assolutamente. Quindi sono molto contento del suo arrivo, intanto perché abbiamo uno alto in mezzo all'area e non deve arrivare sempre il solito Gatti a risolvere le partite. Quindi speriamo che lui le possa risolvere di testa ogni tanto.
1: Hai visto proprio tu la partita risolta da Gatti. Ti chiedo invece ancora una cosa, quest'estate tu da che parte stavi per quanto riguardava il discorso Porta? Chi avresti voluto come appunto numero uno di una squadra che era risultata davvero troppo debole in quel punto del campo, in particolare l'anno scorso. E se avresti mai pensato magari di avere quindi un vicario in grande spolvero in queste prime giornate?
2: No, Vicario non ci pensavo, però quando è stato estrapolato, diciamo così, non mi è piaciuto, ecco. Quindi va benissimo quello che hanno preso, perché comunque credo che Ante abbia delle qualità belle e forti. Il nostro vecchio portiere, credo che forse non c'era più l'ambiente per lui, c'era anche un po' di delusione. Quindi di fronte a queste cose bisogna sempre cambiare. Il vicario
0: Mi senti?
2: comunque non mi dispiace per niente, assolutamente.
1: Ah, ecco, ok. No, che non ti sentiamo più. No, te lo chiedevo perché volevo capire se tu eri del partito di Bu Martinez e un ascoltatore prima ci ha ricordato che fino ad oggi, in quattro giornate, in quattro partite in cui ha giocato col Chelsea, ha preso ben 10 gol.
2: Ok, ma
1: Non pochi.
2: aspetta che sono pochi, sì, sono pochi.
1: Non
2: Però
1: sono
2: giusto
1: tanti, cioè non
2: per me.
1: sono pochi, eh? Sono pochi. Ti sentiamo male, proprio non ti sentiamo più. Mi sa che è andato giù, eh? Vero?
0: Non lo sento, io non
1: Pronto,
0: da un
1: Mario,
0: po'.
1: ecco. Niente, basta. Così
0: L'abbiamo
1: malamente
0: perso,
1: ci
0: l'abbiamo
1: siamo.
0: perso.
1: Vabbè, proprio così. Mazza, che brutto se finire così il collegamento.
0: Io vi ho perso più di una volta,
1: Ah,
0: tutti.
1: sì?
0: Oh, sì, sono andato un po' al buio io in questi
1: Ah,
0: ultimi
1: ma
0: 10 minuti.
1: ti vedevo ogni tanto, boh, guardare il vuoto e dire chissà cosa
0: E
1: succede.
0: infatti ho avuto due o tre blocchi non simpatici, non simpatici,
1: Ah.
0: ma fortunatamente siamo arrivati quasi al break. Non so se vogliamo sentire Mario per salutarlo o lo
1: No,
0: saluti tu in
1: sì, infatti voleva.
0: privato.
1: Aspetta, mi stava scrivendo adesso Costa e non so che cosa voleva dirmi. Vabbè, ormai però sono le 12, direi che siamo arrivati alla chiusura del secondo blocco di questa ultima puntata di questa settimana. Sì, potreste, di sa che ci sono problemi di rete a Torino, mi dice, quindi adesso cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo e come soprattutto mettere tutto a posto. Noi cosa facciamo, Camillo? Andiamo in pausa. Ricordati
0: Andiamo in
1: però che devi
0: pausa. No,
1: farci delle domande tu, ricordatelo,
0: no, una bella
1: ricordatele.
0: domanda, una bella domanda, una bella domanda. A tra
1: A
0: poco.
1: dopo.
3: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria. Radio Bianconera. Radio Bianconera. È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
4: Intanto, dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
5: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introduce introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
6: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
4: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Demme Lislein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
4: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
5: Ed è tutto. A più tardi.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì. Il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Mi vedi bene, cara Giulia Borletto? Non ti sento.
1: Certo
0: ora
1: che
0: sì.
1: Ti vedo bene, perché non dovrei?
0: Perché prima ho avuto dei blocchi, non ho sentito niente, ho parlato con niente
1: Hai
0: base,
1: parlato a
0: volume.
1: caso? Hai parlato a
0: No,
1: caso?
0: a caso no, però
1: Fantastico.
0: non sapevo se tu eri in ascolto, se mi sentiva Mario Fargetta, non sentivo, non capivo niente. No.
1: Io ti sentivo bene.
0: Quindi ero in enorme difficoltà, ma l'abbiamo
1: No,
0: superata, l'abbiamo
1: mai,
0: superata.
1: non esserlo, non esserlo.
0: Allora, Giulia, ho la domanda
1: Dici.
0: che secondo
1: Ah,
0: me è una grande
1: ok, vai.
0: domanda e un po' mi ha letto nel pensiero il caro Riccardo Dalle Marche, che mi fa questo nome e io lo abbino. Visto e
1: Dov'è?
0: considerato che abbiamo già un po' valutato il futuro, no, di questo
1: Ah,
0: centrocampo della Juve, e
1: l'ho letto.
0: immaginando, no, immaginando Sarr confermato alla Juventus, ho pensato, ma voi scegliete il profilo, però tra un Çalhanoğlu svincolato e un romano con un investimento, no, e uno sviluppo futuro, chi scegliereste? Che non è semplice, eh? Qua sono tanti anni che a centrocampo non tocchiamo boccia, eh? Non tocchiamo boccia, e Çalhanoğlu a un certo punto comunque sta iniziando ad avere tanti infortuni, eh? Ne ha 3-4 di media. Romano, però, è sicuramente un giocatore meno pronto rispetto a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è un top. Romano forse diventerà un top. Forse, non lo sappiamo, eh? Quindi, i nostri ascoltatori, da che parte stanno?
1: Allora, io ho sempre apprezzato moltissimo Çalhanoğlu e credo che sia stata l'arma in più dell'Inter in questi anni, più e più volte. È giusto dare all'Inter quello che è dell'Inter, ovvero essere riusciti comunque a creare, a imbastire una squadra forte. C'è poco da dire. Lui è sempre stato uno di quelli che avrei tolto immediatamente all'Inter, più dei vari Barella, Bastoni Precalulu, più dei vari Lautaro. Ecco, lui e Marcus Thuram erano quelli che più invidiavo negli anni, anche un po' più magari d'oro, no? Ma anche Thuram ha avuto un'inflessione, Çalhanoğlu, tanti infortuni. Ad oggi però non so se mi sobbarcherei la sua, cioè non so se verrebbe a Torino a fare non so, una nuova vita, a vivere una nuova vita alla Pirlo, per dire, come idea. Passatemi, no, non c'è nessun legame tra i due, similitudine,
0: No,
1: eccetera,
0: no,
1: però di
0: giocatore
1: base.
0: forte, giocatore
1: In quel
0: forte.
1: senso, un forte che esce da una big comunque, oppure se invece alla fine avrebbe l'impatto che ha avuto un Di Maria, per dirti, no? Che comunque ha fatto po
0: Ha
1: molto
0: deluso.
1: poco,
0: Ha
1: arrivando
0: deluso.
1: con l'idea invece di essere un grandissimo giocatore. Dall'altra parte c'è il discorso ovviamente di un romano che sta esplodendo fondamentalmente in questo anno barra lo scorso. La Roma addirittura non ha, tra virgolette, creduto in lui, l'ha fatto andare via con particolare semplicità anche, no, se
0: Chissà se è una
1: pensiamo anche
0: percentuale.
1: all'esborso. Magari è
0: Non
1: una
0: so se è una
1: percentuale, non lo
0: percentuale.
1: so. Non lo so, ti
0: Non
1: dico la
0: lo so.
1: verità.
0: Adesso dobbiamo
1: Però
0: vedere.
1: è un reparto, quello del centrocampo, che in chiave Juventus è sempre stato un giusto mix, no? Cioè c'era Pirlo, però c'era Vidal, che comunque era un esordiente, diciamo anche, no? A livello. Poi è diventato il Vidal fortissimo, arrivava già, aveva già un buon passato, però comunque il Vidal che tutti poi hanno ricordato ed esaltato un po' in giro per tutta l'Europa, e grazie anche un po' a quello che è stato a Torino, anche se, ripeto, aveva già un bel passato. Quindi posso pensare che magari servirebbero entrambi, ma entrambi non possono arrivare.
0: Allora,
1: Romano però, vivo su Romano, viro su Romano.
0: Romano è stato pagato 5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 6 e mezzo, quindi una bella cifra, eh? Una bella cifra per
1: Sei
0: il
1: serio?
0: Cagliari.
1: Ah,
0: Sì,
1: ok.
0: No, una bella cifra. Comunque,
1: dell'Italia.
0: sai, quest'anno comunque è stato, quando è stato comprato, nessuno conosceva Romano, o quantomeno non si poteva pensare che nel giro di un mese potesse arrivare alla nazionale. Quindi è ovvio che questa.
1: Stesso discorso per Daniel Maldini. Allora, se ci pensi, che è passato dall'essere un giovane fortissimo con un cognome pesante ovviamente sulla schiena, ma poi pian piano è calato. L'anno scorso l'esperienza alla Lazio è stata disastrosa. Infatti,
0: No,
1: adesso a
0: anche quella.
1: Cagliari e anche
0: Però
1: quella
0: sai.
1: all'Atalanta, cioè per dire, dopo cos'era Monza, no? Lui, sì, era
0: Sì,
1: Monza. Dopo Monza,
0: però.
1: picchiano.
0: All'Atalanta è stato pagato tanto, eh?
1: Lo so, no, ma io ti parlo di quello che poi ha
0: Aveva già
1: dato lui,
0: esordito in
1: no?
0: nazionale. No, si è un
1: Sì,
0: po'
1: però
0: perso.
1: poi si è perso completamente. Vedi, evidentemente a Cagliari quest'anno c'è anche un bell'ambiente, c'è un bel gruppo. Se è riuscito addirittura il Cagliari ad avere, adesso ti dico quanti convocati, perché oggi mi ero anche preparata questa di cosa. Tutte le squadre del campionato, quanti nazionali hanno in rosa? La Frosinone ne ha 13, il Como ne ha 15, il Cagliari comunque nel suo piccolo ne ha 7.
0: Sono
1: Visto
0: tanti,
1: che hai detto,
0: sono
1: sono
0: tanti,
1: tanti.
0: sono tanti. Però guarda, adesso
1: Dicevi di
0: dico a.
1: Romano, sì.
0: Allora,
1: Dicevi che
0: dico anche
1: non ci
0: a Simone da
1: sono?
0: Firenze.
1: Se.
0: No, dico, non sono specificati in questo momento. Sai che le percentuali non sono specificate sul bilancio, cioè perché poi quelle sono cose che vengono fuori e sanno le società, però sai benissimo che poi la percentuale non è mai sul costo totale, ma è sulla plusvalenza. Quindi, esempio, se la Juventus dovesse prendere Romano a 20 milioni di euro, non devi prendere la percentuale di 20 milioni di euro, devi prendere più o meno 12 milioni di euro di plusvalenza e a quel punto guardare la percentuale. Quindi, in questo caso, per spiegare a Simona Firenze, abbiamo fatto il paragone Çalhanoğlu e Romano perché sono due calciatori simili. Nel senso, questo è un grande complimento che faccio a Romano. Çalhanoğlu è un top in Italia e anche in Europa, secondo me. Çalhanoğlu al top è fortissimo, è fortissimo. E c'è poco da dire. Romano ha quella capacità di calcio, di qualità, forte, teso, gioca due tocchi, è uno che vede il gioco, ha delle belle qualità, però in questo momento qua non è Çalhanoğlu. Non è Çalhanoğlu e non ha vissuto le pressioni di Çalhanoğlu e quindi abbiamo paragonato per similitudine un po' di Romano in Çalhanoğlu e non ho paragonato Bacolà perché Bacolà è un altro calciatore, è diverso, quindi è per questo che ho fatto la domanda e lo dico a Simone da Firenze che dice tanto Romano va all'Inter perché insomma sai
1: Sì, perché
0: benissimo
1: hanno
0: che
1: dei buoni
0: Giulini
1: rapporti
0: comunque.
1: tra Cagliari e Inter. Sì, sì,
0: Ma credo
1: sì.
0: che Giulini comunque abbia anche delle quote dell'Inter.
1: Questo non lo so, dico la verità,
0: O
1: non lo
0: comunque
1: sapevo.
0: è tifosissimo dell'Inter, ecco, cioè, ecco, questo mistero è, però adesso non so se ha delle quote, ma è
1: Mistero.
0: tifosissimo. Tifosissimo. Quindi,
1: Mistero.
0: allora, qua Romano sta andando fortissimo, eh.
1: Romano, sì ragazzi, spopola, 100 volte Romano, non c'è dubbio, Mauro da Cesenatico, ti do pienamente ragione, tutt'oggi dice Francesco,
0: Marco,
1: Marco,
0: Marco,
1: dov'è
0: me l'hai
1: Marco?
0: chiamato Mauro, me l'hai chiamato Mauro.
1: Ah, scusami Marco, sto pensando, penso sempre ad Alberto Mauro in continuazione, quindi sono
0: Non
1: preoccupata.
0: diglielo, non diglielo, non
1: Allora ti do
0: diglielo.
1: pienamente ragione, tutt'oggi prenderei solo due dell'Inter, forse anche Zielinski, gli unici della vecchia guarda che non hanno l'antipatia interista, che sono
0: Tanto,
1: Marcus
0: ciao.
1: Thuram e Çalhanoğlu, quindi. Zielinski
0: Tutte e due a parametro zero, tra l'altro. Tra l'altro,
1: parli?
0: no, Zielinski, Çalhanoğlu
1: Zielinski va a zero?
0: no,
1: O
0: Zielinski,
1: l'hanno preso
0: Çalhanoğlu e
1: gli unici?
0: Thuram sono stati acquistati
1: Stati
0: tutti a
1: pre ah,
0: parametro
1: ok.
0: zero.
1: Ah, ok.
0: Tutti a
1: Vabbè,
0: parametro
1: vedi,
0: zero.
1: bisogna ogni tanto avere anche
0: E tra
1: queste
0: l'altro,
1: astuzie.
0: sia Thuram che Çalhanoğlu, prima di andare all'Inter, avevano un accordo con la Juve.
1: Pensa un po'.
0: Pensa che
1: Turam
0: sai di
1: perché
0: cosa.
1: c'è papà che spinge, cioè Turam è papà che vuole. Chissà come sta vivendo papà Turam questa assenza dallo stadium, lui che era uno dei così tifosi più acclamati e scalorosi soprattutto durante le partite. Peccato,
0: Sarà col
1: peccato.
0: figlio in tribuna.
1: Ah, viene? Ah, verrà,
0: Sì,
1: penso
0: sì,
1: nel
0: sì, sì.
1: caso.
0: Sì,
1: Non se ne
0: sì, sì.
1: perde una. Giuseppe dice: mi auguro di prendere Bacolà perché a me piace moltissimo. Invece va un po' controcorrente. Appunto, Riccardo Dalle Marche, senza sapere che tu avevi già in testa la domanda, parla di Çalhanoğlu e dice: personalmente non mi dispiacerebbe, nonostante i trascorsi milanesi.
0: Io
1: Una
0: vado in
1: domanda per te da fare.
0: controtendenza, ti
1: Poi c'è una
0: dico,
1: domanda per te,
0: io
1: dimmi.
0: vado in controtendenza, Giulia. Io prendo Çalhanoğlu tutta la vita. So, è un rischio perché comunque ha delle problematiche comunque fisiche importanti a volte, non sempre, però è un calciatore che ti cambia la squadra. Romano ad oggi non te la cambia, perché poi io sfido tutti, Marco da Cesenatico, Sara e anche Massimo che ti dicono Romano tutta la vita, tutta la vita, tutta la vita. E poi però Romano arriva e devi fargli capire cos'è la Juve, le pressioni, che se sbaglia un passaggio di 40 metri ti sono tutti in testa e che se perdi una palla davanti alla difesa e fanno gol, sei rovinato, sei scarso, non dobbiamo prendere questi mezzi giocatori, così. Cioè, se tu puoi arrivare a un top, io prendo un top sempre. Sempre. Sempre. Poi è ovvio che Romano mi piace tanto, tantissimo, ma tra top e incertezza per la Juve attuale, che non ha top. Cioè, oggi noi non abbiamo giocatori super top. Non li abbiamo. E allora ti dico, vado a prendermelo se ho la possibilità. Se l'Inter a zero lo passa, 2 anni Çalhanoğlu, ma tutta la vita. Tutta la vita. Poi devi essere bravo a non fare tutti over 30, ma cercare di fare un over 30, un 2005-2006, cioè alternare i giocatori. Ma se posso andare a Çalhanoğlu, io piglio Çalhanoğlu tutta la vita.
1: Questo è il pensiero di Camillo, quindi siete liberissimi di essere d'accordo con lui o no. Poi, vorrei un tuo parere, qua andiamo un po' fuori dal seminato, però vuole un tuo parere, Giuseppe, sulla tua
0: Sì.
1: squadra del Fantacalcio, perché? E secondo te qual è lo schema con cui dovrei giocare? Ah, addirittura, cioè, quindi andiamo sul forte. Portieri,
0: Allora.
1: Vicario, Grabar, aspetta, vuoi leggertela intanto? Perché
0: No, no, vai,
1: io la
0: vai.
1: dico ad alta
0: No,
1: voce,
0: vai,
1: però
0: vai.
1: ti entra lì perché ci sono tanti nomi.
0: Sì.
1: Portieri, Vicario, Grabara, Falcone, difensori, Kalulu, Chalobah, Camara, Ghila, Tavares, Mussolini, Solé, Couto, centrocampisti, Frattesi, Rabionico, Gonzales, Conceição, Cissé, Atta, Koné, Orsolini, attaccanti, Colomuani, Pio Espósito, Yıldız, Raimondo, Pellegrini, Piccoli.
0: Credo sia
1: Devi
0: Pellegrino.
1: far...
0: Tu, no, tu
1: Sì,
0: hai letto,
1: Pellegrino,
0: cioè lui ha
1: scusami,
0: scritto.
1: ho letto Pellegrini ma non ho corretto leggendolo.
0: Vabbè, di Juve non ha neanche troppo, perché sì, ha la doppia Nico Cico, ha Colomoani Yıldız che secondo me è sbagliata, perché comunque il doppio attaccante è pericoloso, cioè se prendi, io già non amo, no, fare il doppio ruolo nel senso in generale, ma fare Colomuani Voltemade può avere un senso, no Giulia? Perché magari prendi uno, metti l'altro, però inevitabilmente nel corso della stagione ti bruci dei gol. E fare l'attacco del doppia Juve, una squadra che storicamente segna poco, che negli ultimi anni la Juve segna poco, per me è sbagliato. Cioè, questo discorso qua lo devi fare con chi ha top in attacco. Cioè, fai doppio Inter, sai benissimo che l'Inter in casa con Lecce gliene fa 5. O quantomeno è molto probabile che l'Inter in casa con Lecce gliene faccia 5. E allora metti il doppio Inter, non lo so, hai Lautaro Bonny, metti dentro Lautaro Bonny più un terzo. E quindi allora quello ha senso. Di una squadra che segna poco, prendere due attaccanti è sbagliato. Però ormai l'ha fatto. L'attacco di per sé è completo. Tutti i ruoli sono forti perché anche a centrocampo è forte, ha un sacco di roba. In difesa è molto forte. Visto che è un classico, gioca 4-3-3. Se hai bonus difesa, quindi se hai modificatori, queste robe qua. Se non hai modificatori, gioca 3-4-3. E a quel punto hai fin troppa roba in difesa, cioè hai una difesa fortissima, quindi in questo caso qua se non hai modificatori vai 3-4-3, se hai modificatore 4-3-3. Poi dopo magari leggo quella di Cisco, però sono arrabbiatissimo con Cisco perché ha fatto una roba disumana.
1: Cosa
0: in difesa
1: ha fatto?
0: Cioè, non so che tipo di strategia possa aver avuto in difesa o non lo so, era distratto, non ha letto, non si è scritto i giocatori che ha preso in difesa, però ti dico, i portieri, Caprile, Palmisani e Radunovic, vabbè, decise di non puntare sulla porta e io non sono mai d'accordo, secondo me devi prenderne uno di una forte e via, e ti togli il problema, nel bene e nel male ti togli il problema. Ma in difesa ha fatto questa roba qua, Hermoso, Mancini, Indica, quindi tre della Roma. Poi ha detto, vabbè, mi supero, Kalulu, Bremer, Lukumi, Gatti, quattro della Juve.
1: Non si fa, l'ho sempre detto Camillo che non si fa.
0: Tre della Roma, quattro della Juve.
1: Non
0: e
1: si
0: poi
1: fa.
0: E poi Marin del Napoli. Marin del Napoli.
1: Le basi.
0: Cioè, ha fatto la difesa titolare della Roma che... Io ho sempre detto, un difensore della Roma piglialo, perché sono forti, sono cattivi, hanno bonus, prendili. Ma se la Roma imbarca acqua, tu sei rovinato. Sei rovinato. E poi Bremer, Lukumi, Indica, Kalulu. Ma perché? Cioè è una difesa fortissima. Ma devi sempre sperare di schierare una difesa con Roma, Juve vincenti, perché sennò ti becchi 5-5. E soprattutto ti togli gol, perché magari è possibile, no, beccare tanti difensori che possano segnare, invece tu hai sempre i soliti, quindi massimo, non lo so, Bremer è già due, e quanti ne farà Bremer? Altri due, Giulia?
1: Io vorrei capire per quale motivo non c'è il fantacalcio da fare e noi stiamo facendo il fantacalcio.
0: C'hai ragione Giulia, io però
1: ma
0: leggo
1: perché?
0: I messaggi che arrivano.
1: Ma
0: io
1: ma
0: sono,
1: mi volete,
0: sono
1: mi volete
0: innocente.
1: Male? Ma mi
0: io
1: volete proprio del male?
0: Sono innocente, però Cisco, cioè di per sé è anche una strategia. È una strategia che potrebbe essere anche intelligente, non lo so, ma... Bellissimo Happy Days, bellissimo. Comunque, non lo so, Cisco,
1: dai,
0: non so valutare una difesa del genere.
1: Finisci sto discorso con Cisco, te prego.
0: Cisco, mi hai confuso, perché è una difesa fortissima, fortissima, ma così. Vabbè, poi,
1: ma
0: per
1: poi
0: non farci mancare...
1: il messaggio di Cisco, dov'è?
0: È alle 11.53. E poi, per non farti mancare nulla, hai preso altre due della Juve, che sia mai, che non metti qualcuno della Juve nel corso della tua squadra.
1: Eccolo qua, il mio occhio aveva proprio volutamente, credo, evitato di leggere quel messaggio.
0: Centrocampo bellissimo, attacco hai finito i soldi, infatti attacco è così. Alisson Santos è KO, Noslin sta segnando ma giocherà, non giocherà, boh. Piccoli sì, è più Esposito, sì, hai anche Kvernadze che adesso ha fatto tanti gol, però è un esterno d'attacco, quindi rischi di essere bruciati, e la tua punta, no, più importante è Pio, che comunque gioca e non gioca, perciò secondo me l'attacco Baluccio, centrocampo bene, difesa sulla carta fortissima. Poi voglio vedere come tirerai fuori questa difesa, ma sulla carta fortissimo, ecco, non ho nulla da dire. Cisco, voto 6.5, perché l'attacco non è granché, con l'attacco si vincono i fantacalci. Ho finito,
10: non voglio
0: Giulia.
10: Sentire. Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
1: Basta? Hai finito di rispondere a questo messaggio chilometrico di Cisco? Non potete sentirvi in privato per queste cose?
10: Beh, ti do 100 nomi di 100 mercanti dove andare a rivenderlo,
0: esatto,
10: a quello che vuoi.
0: Esatto, ti do 100 nomi del fantacalcio, hai capito? Nell'ultima mezz'ora ti do 100 nomi di fantacalcio, vuoi mettermi alla prova?
11: Te sei uno zozzone, vero?
0: No, così no, non andiamo sul personale.
1: Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Anche Sara dice che sceglierebbe Romano, Massimo dice che sceglierebbe Romano, mille volte Romano, un altro messaggio. Çalhanoğlu vuole tornare in Turchia.
0: Intanto non è mai tornato.
1: No.
0: No, sono i turchi che vogliono Çalhanoğlu. Lui è rimasto. Turchi.
1: Romano
0: magari andrà lì.
1: Vai, vai.
0: Andrà al Galatasaray, che sono anni, no, che spera di poterlo prendere, però non lo so. Io Çalhanoğlu, ragazzi, per me è proprio, se non il migliore, è i top 3 centrocampisti in Italia, e nei top 10 in Europa.
1: Però hai detto prima giustamente, è spesso purtroppo infortunato, tu ti sobbarchi l'ennesimo giocatore di cui già di nessuno hai la certezza di integrità, e lo stiamo vedendo. Cioè, tu ti sobbarchi un giocatore che si è già fermato più e più volte? Così?
0: Ma, guarda...
1: Non ti dico che è un come riportare Pogba alla Juve. Quello, so che tu adesso dici non mi toccare Pogba,
0: non lo fare, se no sbambai, non lo fare se no sbambai.
1: Ho capito, ma è stata una delusione enorme il Pogba che è ritornato alla Juventus, al di là delle stupidaggini che ha fatto e di tutto quello di cui si è parlato eccetera, però era un giocatore che non stava in piedi quasi, e io non, cioè Çalhanoğlu non credo che sia a questo livello. Però ecco, con tutto l'amore del mondo che hai anche tu verso Paul Pogba, quando è arrivato eri felice perché eravamo tutti felici, Allegri era felicissimo, ma purtroppo la realtà poi è stata diversa.
0: Sì,
1: l'hai ammesso, hai avuto la forza di ammetterla, l'hai tirata fuori questa cosa, l'hai somatizzata.
0: Però conta che quando tornò Pogba, no, mai, da Pogba mai, soffro ancora adesso. Probabilmente soffro ancora adesso per l'addio di Pogba, al primo addio di Pogba.
1: Ah, sì, quello, sì, vabbè, sì. Quello è stato però una genialata proprio a livelli cosmici, mai nessuno.
0: Però ti dico, Pogba non giocava da marzo, quando è tornato la Juve.
1: Appunto.
0: Çalhanoğlu la scorsa stagione fa 10 gol in campionato. Qualcuno dirà i rigori, noi i rigori li abbiamo sbagliati lo scorso anno, perché poi noi i rigori abbiamo sbagliato lo scorso anno, quindi i rigori vanno segnati, e quindi ti dico, oggi passare nel momento attuale della Juve, passare un centrocampista che ha potenzialmente tra 10 gol e 5-6 assist, io no, ripeto, poi Romano diventerà fortissimo, un fuoriclasse, ma tu oggi non hai un campione, e Çalhanoğlu si avvicina a essere un campione, E comunque è uno che ti cambia una squadra in Serie A. Poi è ovvio che ci sono tante valutazioni fisiche, economiche, perché adesso guadagna 6,5, sicuramente vorrà almeno un biennale da 7-8 con i bonus, quindi è ovvio che uno dovrà fare delle valutazioni, devi anche chiederti perché l'Inter magari sta riflettendo sul non rinnovare Çalhanoğlu, e la risposta è
10: stupendo, perché il Bordeaux Imperial del Sultano Fershid.
0: Esatto.
1: Ma quanti ne ha di lui?
0: Credo illimitati, e quindi ti dico, il discorso secondo me è che l'Inter può sostituire Çalhanoğlu perché ha una batteria di centrocampisti da fare invidia a tutti oggi. Se consideri che Stankovic, che ci hanno fatto fischiare le orecchie tutta l'estate su Stankovic, era il nuovo enfant prodigio, il nuovo genio del calcio, regista, meraviglioso, ha giocato 15 minuti ed è stato pagato anche un sacco di soldi, capisci bene che loro possono sostituirlo. Noi, inserire uno come Çalhanoğlu cambia qualcosa, ma te la cambia,
1: allora,
0: in maniera importante.
1: Ti do due dati. Dal suo arrivo a zero, tra l'altro, nel 2021, Çalhanoğlu ha saltato 38 partite per acciacchi vari, l'equivalente praticamente di un intero campionato.
12: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
0: C'hai ragione, Franco, però...
1: È tanto, è tanto.
0: Su 5 anni 38 non sono tante.
1: Dici di no?
0: In 5 anni conta che è
1: però,
0: una media di 60 partite a stagione. Non sono tantissime.
1: Ha 32 perciò... anni solo, eh? Non è che ne
0: esatto.
1: ha... A che età era arrivato Pirlo alla Juve? Sto pensando.
0: 34.
1: A che età era arrivato? Ecco. Non lo so,
0: stai cambiando
1: ci devo
0: idea,
1: pensare.
0: Eh?
1: Ora
0: stai, vedi che stai cambiando idea. Cioè, io tra un però, top...
1: Ho detto, io ho cominciato dicendo però che lui e qualche altro sono gli unici che ho sempre invidiato... Tra l'altro è diventato anche mezzo modello, ha sfilato a Milano durante la Fashion Week per Vogue.
0: Chi? Calhanoglu?
1: Calhanoglu, sì. Quindi in piedi ci sta se ha sfilato. E, però non che sia sto tocco di meraviglia, però il suo l'ha fatto evidentemente. Però insomma, non lo so, ci penso, andiamo in pubblicità.
0: Va bene.
13: Il club degli inviati.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla 2 vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
18: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
19: Ci vuole sacrificio.
18: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
19: Ascoltaci.
18: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilla De Michelis e con me c'è...
1: Hai detto che sei Camilla? Hai detto Camilla?
0: No, è Camillo. Ho detto Camillo, credo. Però potrei aver sbagliato.
1: Oh, io sono Chiara Borletto. Buongiorno ragazzi. Senti cosa ti dice Francesco. Pogba alla Juve è stata l'ennesima genialata di arriva bene per guadagnarsi la simpatia dei tifosi dopo aver cacciato Dybala.
0: È vero. È vero. Ha cacciato Dybala.
1: Ha ragione.
0: No, ha cacciato Dybala perché lui ha cacciato Dybala e ha preso Pogba e Vlahovic e ha sbagliato in entrambi i casi, però c'è
1: ha
0: una
1: sbagliato
0: cosa.
1: Con Vlahovic?
0: Eh beh, alla fine sì, perché...
1: No, però non è qualcosa, non è una scelta questa che puoi imputare sbagliata, no, non credo.
0: Però alla fine comunque Vlahovic non ha reso come ci aspettavamo, non solo per colpa sua, ma non ha reso come ci aspettavamo e come si aspettava lui, Non ha reso come il Dybala Prime,
1: Sì.
0: E c'è da dire una cosa, che comunque questa doppia decisione fu avvallata da Allegri,
1: Certo, Pogba l'ha voluto Allegri, totalmente, no, anche... al 150%.
0: Anche rinunciare a Dybala per comprare a gennaio Vlahovic è stata una decisione comunque avallata da mister Allegri, Poi tant'è che mister
1: sì.
20: Faccio questo mistero che sbaglio, devo fare tanta roba.
0: Alla fine comunque Allegri Vlahovic l'ha sempre voluto, Lo scorso anno lo voleva al Milan,
1: lo voleva al Napoli,
0: quindi sempre voluto, e tendenzialmente comunque l'ultimo anno di Allegri Vlahovic fa una buona stagione, sbaglia quello stop lì a San Siro sostanzialmente davanti al portiere, però poi lì aveva dato delle dimostrazioni di crescita anche dal punto di vista del carattere importanti, cioè aveva forse anche fatto illudere, perché io quella finale di Coppa Italia vinta, no, con Vlahovic dominante in lungo e in largo, perché in quella partita feci di tutto.
1: È stata la vittoria di Vlahovic quella, totalmente.
0: Ma anche caratteriale, no? Discorso è che da lì poi ha esagerato, secondo me, nel voler essere sempre comunque il più forte, il migliore, ma a chiacchiere, non a fatti. Cioè, anche Ronaldo vuole essere sempre il migliore ancora adesso, però lo fa a fatti. Forse adesso un po' meno, però normale, anche 41 anni. E però è sempre stato il primo ad arrivare all'allenamento, è sempre stato il primo che comunque nei momenti cruciali ti risolveva le partite, E Vlahovic invece è sempre stato quello, no? Da slogan, frasi importanti, anche ai tifosi, no? Le ultime dopo la Fiorentina, dopo anche qualche brutta partita della Juventus, però poi alla fine è andato via e alla fine cosa ha scelto? Il denaro? Perché non ha scelto la Juve.
1: Totalmente.
0: Quando sento dire, ma lui ama la Juve, per carità, però poi tra la Juve e il denaro cosa hai scelto?
2: Devo andare
0: Il
2: dove lo porta il
1: denaro.
2: cuore e il portafoglio.
1: Bravo.
0: E quindi Giulia, alla fine la Juve non è che ha offerto due spicci, che non poteva mantenere i Vlahovic delle prossime 4-5 generazioni. Se ti dico che è un'offerta netta di un contratto a doppia cifra, cavolo, quelli sono soldi veri, Soldi veri, quindi a un certo punto, sai, dobbiamo sempre rimanere dell'idea che tra il denaro e gli slogan, alla fine vince sempre il denaro.
1: Il denaro vince sempre, c'è poco da fare, in qualunque situazione, in qualunque ambito lavorativo, non diciamo fesserie. Davide ci dice: argomento Ciala, sono combattuto, vedi come me. Una parte di me lo odia con tutto. No, io non lo odio. Aspetta, allora mi distacco. Leggo però: una parte di me lo odia con tutto il cuore, non tanto per il passato milanista, ma per il passato interista. Non dimentichiamoci che appunto lui ha la doppia cittadinanza, ecco. Ma parte quella razionale. Ma poi quella razionale mi fa pensare che questo è un giocatore che noi non abbiamo, aiuto, e che potrebbe darci quei gol che non abbiamo da parte dei nostri centrocampisti, tolto il texano, che sarebbe McKennie. E il solo pensiero che possa esultare con la nostra maglia, magari segnando proprio all'Inter, beh, questa cosa fa pendere l'ago della bilancia verso lui.
0: Ma io devi esprimerti te, io mi sono già espresso.
1: Io?
0: Top Romano, fantastico, ma tra i due scelgo Çalhanoğlu. Tocca a te, tu non l'hai scelto.
1: Facciamo esprimere l'ospite prima, poi io continuo a pensarci, dai. Facciamo
21: Ciao
1: esprimere lui.
21: ragazzi, buongiorno.
0: Ma
1: Ciao
0: buongiorno a
1: Lorenzo,
0: lei,
1: ma
0: Lorenzo
1: buongiorno.
0: Aprile.
21: Come state?
1: Molto bene,
0: Bene te?
1: grazie.
21: Ma tutto bene, a parte questa sosta infinita, lunga, noiosa, massacrante, tutto
1: Soporifera
21: posto.
1: la definirei.
21: Sì. Cerchiamo di risviluppare un pochettino di passione in questa nazionale, dipende ovviamente dai ragazzi di Mancini, visto che siamo ai minimi storici in termini di, come dire, di trasporto
1: Appeal.
21: emotivo e non a caso, nel senso che io da 99 l'ultimo mondiale l'ho visto che avevo 15 anni, insomma
1: Non
21: mille
1: puoi
21: non hanno
1: non
21: mai vinto
1: dire
21: l'Italia ai
1: l'età
21: mondiali.
1: che hai, per favore, puoi non ripeterlo, grazie. Che schifo.
21: Quindi speriamo bene per stasera, dai. Che questa sosta serva a qualcosa.
0: Lollo, io ho
1: Beh.
0: paragonato, no, un po' in queste 2 orette che stiamo facendo, Romano, un po', sempre con le dovute
1: Pinze.
0: specifiche, ecco, a Çalhanoğlu. Perciò ho detto, ma tra un Çalhanoğlu che va a parametro zero e un Romano che devi comunque andare a comprare un investimento, devi comunque farlo crescere. Le responsabilità alla Juve sono un'altra cosa rispetto alla Roma, chi scegliereste? E tutta la chat è andata su Romano, nessuno ha scelto
1: Tutta.
0: Çalhanoğlu. Tu invece
1: No,
0: cosa
1: a
0: faresti?
1: parte l'ultimo, Davide, a parte Davide che dice sì, mi duole un po' il cuore perché comunque è stato un simbolo dell'Inter per anni, però ragazzi, uno così manca.
21: Allora, cosa farei io è ininfluente, nel senso che poi ci sono da valutare le singole situazioni e le fattibilità delle due operazioni. Çalhanoğlu sì, va in scadenza, ma va in scadenza anche perché non ha trovato gli estremi con l'Inter, almeno fino in questo momento per il rinnovo di contratto, non perché non voglia più continuare la sua avventura all'Inter, ma perché lui di base non vuole più proprio continuare in Italia. Lui paventa da anni il ritorno in Turchia, vuole chiudere la carriera lì, tra Galatasaray che ha provato a prenderlo nelle ultime 2 sessioni di mercato, quindi io credo che Çalhanoğlu si sia già tra virgolette promesso in Turchia. Poi è chiaro che se dovesse arrivare la chiamata della Juve potrebbero cambiare gli scenari. In questo momento mi sento di dire che Çalhanoğlu sia più orientato verso un ritorno in Turchia. A prescindere, se mi chiedi a me cosa farei io, tutta la vita romano, ma non per nulla togliere a Çalhanoğlu. Sì, è vero che questa squadra avrebbe bisogno di leader anche temperamentali e tecnici, però devi anche guardare al futuro. Mi piace l'idea di una Juve che si sta ricostruendo su profili giovani di prospettiva alla Ibegovic, per dire. E Romano è un giocatore che la Juve monitora con molta attenzione. C'erano degli osservatori bianconeri nella partita di Atalanta-Cagliari, quindi è un giocatore che la Juve ha già messo nel mirino da tempo. Considerate che ormai lo possiamo dire a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari, perché è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma, e il riscatto scatterà al raggiungimento di un tot di presenza a gennaio, quindi diciamo che possiamo darlo per riscattato. E il Cagliari ovviamente te lo farà pagare caro, ma è un ragazzo di prospettiva, un ragazzo molto forte di personalità, lo ricordiamo, ha cambiato nazionalità neanche un mese fa, cedendo un po' alla corte di Mancini. Adesso si parla di questa multa che vorrebbe

0: Aspetta un
1: Sì, io
0: attimo.
1: sarei cauto stasera, un bel banco di prova perché probabilmente partirà
0: Giocherà
1: titolare,
0: titolare, sì.
1: però è un ragazzo di personalità, mi piace molto, mi piace molto. Sicuramente alla Juve un giocatore di questo tipo manca.
0: Sì, perché con ha doti
1: Sì.
0: calcistiche diverse, Giulia, però noi da anni l'abbiamo fatto con Vlahovic, con qualsiasi altro giocatore. Tu lo prendi alla Juve e dici, ah, ok, è arrivato lui, nuovo fenomeno, hai risolto il problema al centrocampo. E io me lo auguro eventualmente, però è un'altra cosa, è quello che comunque vai a prendere con un Çalhanoğlu rispetto a un Romano. Però vedremo se succederà e se riuscirà a prenderlo la Juventus, che già
1: Guarda,
0: non è cosa facile.
1: Cami, ti prendo in contropiede, non è l'unico giocatore, non è l'unico regista della Serie A che va in scadenza, c'è anche Lobotka che la Juve ha seguito quest'estate, l'estate
0: Quest'estate
1: prima.
0: era un passo, no? Anche mi pare, no? Cioè,
1: Era,
0: a un passo
1: sì.
0: nel senso che la Juve lo voleva.
1: Sì, non direi un passo nel senso che il Napoli è stato abbastanza, come
0: Chiaro, sì.
1: dire,
0: Chiaro.
1: rigido quando la Juventus ha preso informazioni per questo giocatore qua, al netto del fatto che fosse in scadenza, che andasse in scadenza di contratto, c'era una clausola valevole per l'estero, mi pare di 22 milioni, adesso vado a memoria, e non è che chiedesse tanto meno De Laurentiis al netto dell'anno di contratto rimanente, quindi la Juventus ha fatto altre valutazioni, nel frattempo è tornato Douglas Luiz che ha fatto una buona pre-season, però
0: Eh
1: attenzione
0: sì.
1: anche a
0: Cioè,
1: Lobotka, o a Lobotka e Romano insieme, nel senso nulla esclude anche che la Juve
0: rifacciamo
1: possa
0: il
1: provare a prenderli
0: centrocampo
1: tutti e due.
0: totalmente? Rifacciamo il centrocampo totalmente?
1: Beh,
0: Beh,
1: forse
0: l'idea c'è?
1: l'unica pecca che mi sento di fare a Carnevali e a Massara, che hanno fatto un mercato tra le difficoltà positivo, perché la Juventus, lo ricordiamo, si ereditava gli scempi progettuali delle precedenti gestioni, tra profili strapagati e la necessità adesso di entrare in un regime di settlement agreement, quindi è stato molto difficile far mercato. L'unica nota forse negativa è non essere riusciti a consegnare a Spalletti un regista, perché poi la mezzala box to box l'hai presa con Sarr, che a me piace tantissimo, secondo me è un ragazzo che ci farà vedere le belle cose in Serie A, non hai preso che sì, che sarebbe tornato utile per il discorso che facevamo prima, quello temperamentale all'interno dello spogliatoio, ma hai preso un altro ragazzo giovane molto molto interessante. Manca il regista a questa squadra, la mente, il cervello. Magari anche appunto di esperienza, e poi manca un centravanti da 20 gol. Colo, io sono convinto che non sia quello delle prime uscite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita, ma è un attaccante da quanti gol? Proviamo a tirare i numeri interno all'otto, quanti ne può fare? 10, 12? Non è
0: No,
1: un
0: io direi
1: centravanti da 20.
0: almeno 15. Io vorrei che riuscisse ad arrivare ad almeno 14-15. Vorrei.
1: Ma credo che pure la Juve avrebbe visto quello che l'hanno pagato. Ed è un attaccante assolutamente di un buonissimo centravanti, non è proprio il bomber d'area di rigore che forse serviva a questa squadra, ma è sicuramente un ottimo giocatore. Ovviamente gli auguriamo che possa fare più gol possibili, ma non mi sa di punta d'area di rigore alla Lautaro Martinez, ecco, sinceramente. Non è un attaccante da 25 gol, ecco. E questo alla Juve manca, e sarà un altro tassello che il prossimo anno, volte made o non volte made, proveranno a colmare. C'è Balogun che è fuori rosa, praticamente al Monaco, che l'ha tolto dalla Conference League, dalla lista per la Conference League, è saltato il trasferimento quest'estate all'Everton all'ultimo, ed è un giocatore che nel 2028 va in scadenza, quindi anche occhio a Balogun per gennaio, che comunque è sempre sotto Mendes, e Mendes parlerà con la Juve per il rinnovo di Conceição. Si parla anche
0: Hai
1: di Thiago
0: parlato
1: Gabriel
0: anche
1: per
0: di
1: la
0: Thiago
1: difesa.
0: Gabriel, di Thiago
1: Si parla di Thiago
0: Gabriel,
1: Gabriel per la
0: Gabriel
1: difesa.
0: questa mattina.
1: Sì, diciamo che quando tratti con Mendes il rinnovo di un giocatore, non puoi mai aspettarti che si parli solo di quel giocatore lì, perché te ne propone almeno altri 27. Poi
0: È
1: Thiago Gabriel e
0: una
1: Balogun.
0: tassa. È un
1: C'è una
0: esoso
1: tassa
0: che
1: da pagare.
0: Mendes.
1: No, però si parla di due giocatori interessanti. Thiago Gabriel ha fatto un altro ottimo inizio di stagione, una delle ultime corvinate che ci ha lasciato in eredità Lecce, Pantaleo Corvino. Un difensore molto molto interessante di piede destro, che alla Juve, se togliamo Gatti, non è che abbia chissà quali
0: Manca. Due
1: alternative per Brenner. Due
0: gol, tra l'altro, in questa stagione.
1: gol, sì, molto forte di testa, poi
0: Sì,
1: fisicità nell'uno contro uno, è un bel difensore, ha anche un bel piede.

0: Anche Balogan, altro bel nome.
1: Luca da
0: L'abbiamo
1: Terni,
0: vista a
1: tra l'altro,
0: Montecarlo, te lo
1: dice. Sì,
0: ricordi?
1: scusa,
0: Sì,
1: dicevi?
0: sì, sì, sì.
1: Non vi
0: No, che
1: sento.
0: Balogan l'abbiamo vista a Montecarlo. L'abbiamo
1: Ah,
0: vista a
1: ok.
0: Montecarlo
1: Ah,
0: e dal
1: nelle
0: vivo.
1: vostre scorribande nel Principato. Bravi, bravi,
0: Sì,
1: bravi. Andate a divertirvi, eh? Bravi, bravi,
0: no, c'era la
1: bravino.
0: Champions. C'era la Champions sotto l'acqua, tra l'altro. Ricordo tutti, mai piovuto così tanto a Monte
1: Spettacolo.
0: Carlo negli ultimi 20 anni.
1: Ma tu dove vai? Porti il sole, Camillo, solitamente. Quindi è questa la tua peculiarità mia, che ci
0: Soprattutto a
1: teniamo sempre a
0: Bodo.
1: ricordare. Ecco, Luca da Terni ci chiede, quindi io chiedo anche a te: tra Calhanoglu e Romano, io prenderei tutta la vita uno come Tagliafico o uno come Keita del Parma, dando fiducia a Douglas Luiz. Non abbiamo uno che rincorre velocemente gli avversari, è un terzino vero sinistro da anni.
0: Beh, ma sul terzino sinistro sappiamo anche lì è un'altra delle, come dire, zone di campo in cui la Juve alla fine non è riuscita a intervenire, tant'è che Spalletti si è trovato costretto ad adattare Celik a sinistra e secondo me anche con buonissime risposte da parte del turco. A me a sinistra sinceramente mi è piaciuto sia quando ha fatto il terzino che quando ha fatto il quarto a centrocampo, anche con l'Atalanta. Però è un'altra porzione di campo in cui la Juve interverrà. Si parla di Raum, si parla di Mitchell, si è parlato di Aïd Nouri, quindi vedremo. Sicuramente è una porzione di campo dove la Juve deve fare qualcosa, magari già a gennaio, però sì, sono d'accordo sul fatto che comunque a sinistra non puoi pensare di fare una stagione con Cambiaso e Celik adattato. Cioè, qualcosa probabilmente la Juve farà, forse probabilmente già a gennaio.
1: Lollo,
0: Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
1: ciao, buona giornata e buona
0: Origa.
1: pausa soprattutto. Buona
0: A
1: pausa.
0: tutti.
1: Buona
0: Allora,
1: pausa a tutti.
0: ringraziamo Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo punto, no? Anche un po' sul mercato che arriverà. È sempre calciomercato, Giulia. Il mercato è sempre attivo, è sempre sveglio.
1: È
0: Tra
1: sempre
0: l'altro,
1: aperto, ragazzi, il
0: pensa.
1: mercato non dorme mai.
0: Tanto tu questo weekend ti riposi, serena,
1: Anche
0: ti godi
1: tu,
0: tua
1: cosa
0: figlia, la
1: vuoi? Anche
0: famiglia.
1: tu.
0: Io vado a
1: Anche
0: Caselle invece
1: tu.
0: a prender Neto.
1: Vabbè, ma va, andrai per un'oretta, un'oretta, sei lì a due passi.
0: Due passi no, due passi no.
1: Che cos'hai da fare di diverso? Guarda, anzi, tra l'altro questo weekend sono a Torino, tra l'altro. Questo weekend vengo, sabato vengo a Torino, che vengo a trovare la mia mamma e il mio papà, che non li vedo da un po', quindi
0: Vedi, non a
1: brutta sta
0: me,
1: cosa della distanza, brutta.
0: a tutti i nostri ascoltatori, non è che dice vengo a trovarti che
1: Allora,
0: non ti vedo da un
1: guarda,
0: po'.
1: ti dico già, verrò anche venerdì prossimo, quando tu andrai però a vederti la partita dalla
0: Va bene.
1: Controbassa. Non ci
0: Sì,
1: incrociamo mai.
0: mai, mai, mai. Fa apposta, ragazzi, lo fa apposta. Lo fa apposta. Lo fa
1: Non ti voglio
0: apposta.
1: vedere, non ti voglio
0: Sì.
1: vedere.
0: Ecco, mettila così che è
1: No,
0: meglio.
1: e magari invece ci incrociamo, cosa ne sai?
0: Va
1: Su,
0: bene, va bene.
1: non essere così negativo. Se magari mi fanno venire a vedere la partita, vengo a vedermi un mezzo tempo se si può, chi lo sa. Vedremo.
0: Allora,
1: Davide è
0: invece,
1: talmente
0: esatto, vai
1: agitato
0: sul.
1: per la nazionale, che va a mangiarsi una pizza con sua moglie. Questo è meraviglioso. E
0: Ah,
1: concludiamo con un vocale,
0: comprendo.
1: che non
0: Sì.
1: abbiamo ascoltato neanche un vocale.
0: Arriviamo.
1: Era questo il
0: Buongiorno,
1: vocale?
0: sono Paolo da Ferrara, un saluto a
1: Ciao!
0: Giulio, un saluto a Camillo. Beh, c'è un logo ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi pensiamo che abbiamo un Douglas Luiz che sta facendo vedere qualcosina adesso e Locatelli, io penso che dal giorno e la notte è che
1: Sì.
0: non lo prenderanno, appena questione anche
1: Ah.
0: magari di infortuni, anche perché con la storia che un ex interista io queste cose non ci guardo perché per me sono tutti professionisti, però
1: Bravo
0: ragazzi, da Douglas
1: Paolo.
0: Luiz che sta facendo vedere qualcosina, intendiamoci, a Locatelli, per l'amor di Dio, c'è il logo tutta la vita, ma stiamo scherzando. Per quanto riguarda Romano, un buon giocatore in prospetto, però come dite voi è ancora tutto da vedere. Stasera lo osserverò con attenzione, anche se non sono un grande tifoso dell'Italia negli ultimi anni, però vedremo, forse sempre.
1: Ma sì, ma infatti noi dobbiamo, chi guarderà la partita deve valutare qualche giovane italiano per dire è da Juve o non è da Juve.
2: Non della
1: Basta.
2: nazionale, nazionale fate quello che volete, cioè tifate, non tifate, insomma, siete liberissimi di fare tutto ciò
1: E vi
2: che volete,
1: rilascia
2: però.
1: sereni. L'importante è star sereni,
2: Esatto, ciò che uno
1: ragazzi.
2: desidera.
1: Esatto.
2: Esatto,
1: Brava, brava,
2: esatto.
1: brava. Sono
2: Giulia, cosa hai
1: d'accordissimo con lei.
2: cucinato oggi?
1: Di primo i cavatelli alla frutta di mare. No, no. Oggi c'è un ottimo riso. Un ottimo riso
2: Ma una
1: basmati
2: pasta
1: integrale.
2: non te la fai
1: Mai,
2: mai,
1: a
2: una pasta.
1: pranzo
2: Pasta, sonno,
1: mai.
2: lasagna, l'agnello.
1: Ieri sera
2: Niente,
1: ho
2: mai.
1: mangiato la pasta al ragù. Ieri sera la mangio di sera. La pasta a pranzo
2: Anch'io.
1: non sono da sola, non me la
2: Anch'io.
1: faccio mai la pasta. Cioè, la mangio di
2: Anch'io.
1: sera con la famiglia e facciamo la tavola, apparecchiamo tutti insieme,
2: Con della
1: chiacchieriamo.
2: pescatrice.
1: Ecco, con la rana
2: Va
1: pescatrice.
2: bene,
1: Quindi oggi un semplice brutto sciapo inutile riso basmati bollito. Tristezza.
2: ragazzi, sta arrivando l'autunno e questo è il pranzo di Giulia, è il pranzo di Giulia, quindi insomma,
0: No,
2: non
0: questo è
2: benissimo.
0: l'aperitivo.
2: Ah, ok. Va bene, Giulia, allora
1: Ci
2: ci vediamo
1: vediamo
2: lunedì.
1: lunedì.
2: A lunedì,
1: Se
2: ciao
1: proprio
2: ragazzi!
1: dobbiamo, è così. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
5: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese e si tratterrà oltralpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: "Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo."
6: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
5: Due morti per un incendio, un uomo e una donna. La notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito, i due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
6: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
5: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaigian. Secondo Russell, terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Lunedì 25 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è Cose di Calcio. Neto, attesa per la firma del contratto. Oggi le visite a Torino. Continassa chiusa per riposo fino a lunedì, quando si ritroveranno in 10 della prima squadra. Juve nelle prime 5 di campionato, 7 nuovi giocatori a partita. Venerdì 2 ottobre, amichevole con la Cremonese. Obiettivo, alzare il ritmo. Partita. Nation League, stasera il battesimo bis per Mancini contro il Belgio. Nel girone 1, anche Turchia, Francia, le nostre prossime avversarie. C'è solo noi juventino, si chiama Vicario e parte dalla panchina. Buona giornata, ben ritrovati qui dagli studi di Torino. Un saluto a tutti voi, temperatura autunnale. Preparatevi, so che c'è questa iniziativa, non ero informato, questa amichevole, lo sapevo, l'orario confermato 12:30, tra l'altro la seguiremo in un modo speciale, avrete Alessandro Santarelli, il suo colpo di tacco lo conoscete, la sua moviola vivente, divertente soprattutto. Collegamenti con il nostro Camillo De Michelis, con cui mi stavo confrontando proprio in questi istanti, terminata la puntata. Collegamenti da studio anche con Giulia Borletto, che avremo, che seguirà da qui anche parte di quella amichevole. Parlo di venerdì prossimo. Abbiamo una settimana per, naturalmente, e fra un po', e saluto anche il nostro, ci sarà anche Costantino. Su Costantino non gli compriamo neanche più il biglietto, lui arriva, entra, scavalca, non so come fa, e seguirà con noi l'amichevole. Ma era per dirvi due cose. Intanto il direttore sarà in Puglia, al mare, in vacanza, a dire il vero. No, non è vero, ma sarò in un club, che poi vi presenterò, con un ex bianconero, e magari seguiremo insieme la partita, insieme a voi. Dovremo ancora ottimizzare la situazione, però sicuramente un commento, un intervento ce l'avremo. Voi, se volete partecipare, ci sono solo 600 posti, quelli che sono alla Continassa, dovete andare nel sito della Juventus, prenotarvi, il biglietto non è a pagamento, però naturalmente è a inviti, quindi devi cliccare, non cliccate per 600 persone, perché ve ne danno al massimo, mi sembra, 2, massimo 4. Quindi sappiate che c'è questa possibilità. È un giorno di lavoro, è un giorno in cui si va a scuola, non devono passare messaggi sbagliati, bisogna andare a lavorare, bisogna andare a scuola, e potete guardarla e ascoltarla, cioè ascoltarla col commento di Colpo di Tacco di Radio Bianconera. Mi dicono sicuramente sarà un prendere le distanze dalla nazionale, che c'è un vocale, il tema l'abbiamo assaggiato, abbiamo anche l'ospite. Mamma mia, che trasmissione! Qui si lavora troppo a Cose di Calcio, quindi bisogna cambiare il format. Intanto l'ospite ce l'abbiamo, Daniel Pisani, Tele Lombardia. Buongiorno Daniel, opinionista.
1: Buongiorno Antonio, è un piacere ritrovarti su Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
0: No, se fai così mi spiazzi. Cioè, partenza via, gol di Pisani, Pisani 1, direttore 0. Ma che slogan, che spot che ci hai fatto, grazie. Con affetto ricambio, perché sai che gli impegni, noi qui non vogliamo neanche disturbare, anche perché lei è un professore di cui si parla nei palazzi che contano, ma lei è anche juventino. Quindi Daniel, torniamo al tu, mi dai un giudizio sulla nostra Juve dal tuo salotto, perché io, quando c'è la pausa, devi sapere, mi piace andare a mettere il naso e l'orecchio, no, dove ci pizzicano. Vedo che tu sei uno di quei difensori razionali, corretti, professionali. Non se ne trovano tanti, soprattutto di altre squadre. Di cosa si dibatte?
1: Sta sempre un salotto, Antonio, perché comunque quando c'è qualcuno che ascolta e si mette lì appunto a pendere un po' dal nostro pensiero, dal nostro giudizio, deve essere sempre un salotto. Quindi di conseguenza, radio, TV che sia, siamo sempre in giacca e cravatta in segno di rispetto per quelli che appunto non aspettano altro che sentire la nostra opinione, perché di opinione trattasi. Detto questo, certo, Antonio, sì. Io ti dico estremamente, in modo estremamente razionale, che fino a questo momento la Juve male non ha fatto. Certo, ci sono delle incertezze, ma queste incertezze sono dovute anche da un mercato che non si è potuto sviluppare come avrebbe voluto la società, in particolar modo come avrebbe voluto Spalletti, ma al di là di questo comunque, se escludiamo la partita di Sassuolo, che per certi versi è stata la classica partita che negli anni 80 si definiva pirotecnica, un po' pazza, un po' folle, che vive anche di sliding doors, tradotto, se l'avessimo vinta avremmo parlato di una Juve dal carattere eccezionale, e poco ci è mancato davvero che non andassimo a prenderci tre punti, la Juve secondo me male non ha fatto. Ti dico solamente questo e poi aspetto le tue domande, i tuoi input. Attenzione all'Europa League, perché secondo me è una competizione
0: Daniele,
1: marginale.
0: Daniele, ti fermo un attimo perché non ti sentiamo correttamente, me lo stanno facendo notare anche in chat. Se puoi posizionarti meglio col microfonino, togliendo l'auricolare o qualcosa del genere, ti sposti perché sei un po' metallico e mi dispiacerebbe che saltasse qualche punto, qualche tua risposta. Prego.
1: Spero che possa andare meglio intanto l'audio. Detto questo, dicevo, Antonio, attenzione anche all'Europa League, perché in questo momento si parla un po' come quasi di un fastidio, di una competizione che va gestita, per me può diventare veramente il grande obiettivo, visto che dobbiamo assolutamente ritornare in Champions, ma mi permetto anche di dire, visto che il nome Juventus in Europa non lo si scrive dal gennaio 97, la famosa Supercoppa Palermo contro ovviamente il Paris Saint-Germain, gara di ritorno.
0: Ecco, io invece aggiungerei su questo punto, Daniel, al di là che ognuno può pensarla come vuole, nel senso tu, io, i tifosi, commentare, no? Giudicare anche l'operato di quello che si dice dei vari interlocutori in queste trasmissioni, dove farei quasi passare come cultura il fatto di allenarsi un po', no? A difendere, ad attaccare, ad essere coerenti e credibili. Io dico sempre questo su Radio Bianconera. Ognuno che è juventino dimostri la sua juventinità e poi da casa ognuno pensi quello che vuole. Sicuramente si cerca di mantenere un certo stile, onestamente. Apprezzato o meno.
1: Prego. Sono perfettamente d'accordo. Bisogna sempre mantenere un certo equilibrio, d'altra parte io sono legato alla Juventus del dottor Umberto, la Juventus dell'avvocato, e quindi quella Juventus lì ci faceva innamorare non solo per i risultati che otteneva, ma anche proprio per il modo di porsi. Oggi si parla tanto, Antonio, di comunicazione, in tempo di social è difficile ritrovare la retta via, altro che era smarrita, come scriveva Dante, proprio persa completamente. Però ecco, tante volte citazione. I ricordi. Tante volte anche i ricordi devono servire non soltanto per crogiolarsi in essi o per le malinconie, ma anche comunque per prendere spunto. Noi la Juventus nasce dalla costola della famiglia Agnelli, due grandissimi personaggi che hanno insegnato tante cose, e francamente, senza criticare nessuno, ci mancherebbe, quando questo stile viene un po' meno, da una parte faccio a pugni con le nuove generazioni come faccio a scuola, che devi comunque accettare, ma dall'altra anche un po' la voglia di sostenere sempre quello che ha rappresentato per me la Juventus, ma credo anche tanti tifosi.
0: E va rispettata, fosse anche un pensiero astruso. Mi posso permettere, tanto l'intervallo questo, no? Non ci sente nessuno su Radio Bianconera, qualcuno.
1: Sono a tua disposizione.
0: No, dicevo, tu hai parlato correttamente, l'hai pronunciata anche bene, comunicazione, no? E io ci ho aggiunto una Z, so che è un errore ortografico, ma è comunicazione, cioè, sai, dove molti traduca lei come meglio preferisce, professor Pisani, cioè mantenere un certo equilibrio ti porta anche, no, mettendoci la faccia e la voce, dichiarare certi concetti di credibilità, di juventinità, di onestà, senza cambiare troppo la barca, salirci sopra, scendere, no? Con un po' di coerenza e correttezza nei confronti del vicino, che può essere anche dell'Inter, no? Con cui non ci vado a mangiare e a ballare, ma magari per ascoltare delle belle barzellette o confrontarmi sui materiali innovativi, riciclabili, tipo il cartone, ci posso anche bere un caffè assieme. Al di là di questa facile polemica, no? Da parte mia ti chiedo, non pensi che però si stia parlando poco di quarto posto in generale, no? Ah, finalmente, perché noi fino alla fine non si parla un po' troppo di slogan, girando però la frittata verso dobbiamo praticamente vincerla per l'Europa League. Non ti sembra rischioso fare un ragionamento del genere? Così drasticamente, puramente circoscrivendo a un'affermazione che può uscire, ma la Juve deve ambire almeno a vincere l'Europa League per arrivare facilmente in Champions League, perché se è più difficile in campionato e poi comportarsi bene in Coppa Italia. Ma non pensi che il problema sia anche mentale ormai dei noi tifosi, abituati bene una volta a competere sempre? Dobbiamo tornare a quello, ma forse non ci caliamo molto bene in fretta nella posizione che occupiamo oggi, con gli errori anche commessi, con la dirigenza che abbiamo, con quello che abbiamo cambiato negli ultimi 6 anni. Daniel Pisani.
1: Guarda Antonio, nella tua domanda c'è anche un po' inserita la risposta, nel senso che nelle tue considerazioni, che io sposo perfettamente, c'è un po' la sintesi di quello che si vive oggi. Mi permetto di aggiungere, a livello storico, che noi periodi di transizione li abbiamo vissuti, e che ce ne cito uno, o meglio ti cito un'edizione di Juventus alla quale io sono affezionatissimo, la Juventus del fine degli anni 80, quella di Dino Zoff, che forse, anzi sicuramente non ha vinto in Italia, però ha vinto in Europa la Coppa UEFA contro la Fiorentina e ha vinto soprattutto una Coppa Italia contro una squadra stellare come era il Milan di Berlusconi, il Milan di Arrigo Sacchi, che vinceva in quegli anni proprio 2 Coppe dei Campioni consecutive. Questo che cosa dice? Che forse oggi il giudizio sempre è molto azzardato, cioè il calcio alla fine nasce sempre, non dico per credere nell'impossibile, però qualche volta si è andati anche oltre l'ostacolo. Oggi, se noi guardiamo bene, caro Antonio, in fondo, tranne l'Inter, prima tu l'hai citata, io veniva in mente di risponderti in modo estremamente ermetico. Ebbene, comunque,
0: Ho citato l'Inter?
1: Sì.
0: Se ho citato l'Inter, io chiedo cosa devo fare per pentirmene.
1: Metafore. Però comunque io ermeticamente ti dico, è giusto che ci siano, perché comunque bisogna batterli, quindi se poi non abbiamo degli avversari, diciamo degli avversari importanti anche dal punto di vista storico, non abbiamo più neanche la soddisfazione di ottenere certe vittorie. Però oggi, a parte loro, io non vedo queste squadre straordinarie, vedo soprattutto degli alti e bassi. Anche il campionato sembra un po', diciamo così, allacciarsi alla vita. Vedo per esempio il Como che passa dei giudizi forse addirittura esagerati, 4 gol all'Ipsia, complimenti a loro, però addirittura sembra una squadra che possa arrivare ai quarti di Champions per poi essere ridimensionata dal Frosinone, che lavora su un gruppo di italiani con un buon tecnico che forse non gode di buona stampa perché non mette la giacca e cravatta a Luca Alvini, però che dimostra che con i giovani qualcosa si possa fare. Quindi oggettivamente questa rosa, la nostra rosa, è all'altezza di uno scudetto? Certamente no, ma si può sopperire non tanto con le ali della fantasia, ma con il lavoro e soprattutto anche con la compattezza che ultimamente manca anche nel tifo bianconero. Questo assolutamente sì, l'obiettivo deve essere lì.
0: Molto interessante, abbiamo ancora qualche minuto, se posso rubartelo, caro Daniel. Ti chiedo,
1: è piacevole poter stare
0: altrettanto,
1: con te, Antonio.
0: Altrettanto, con chiunque, in particolar modo con chi motiva le sue risposte, anche la pensassi diversamente. Questo, a mio avviso, questo mi hanno insegnato i maestri di giornalismo. Ce n'erano pochi, adesso siamo tanti, ma forse c'è da fare un'equazione sui valori. Comunque, senti, ti ha impressionato il mercato fatto dalla Juventus come strategie, come onestà per quello che si è riuscito a ottenere, accettando determinati compromessi? Rimango vago, non mi riferisco solo a Colomani. Ti chiedo, era l'unica strada percorribile o ne vedevi anche altre? Perché sai, è facile dire, dovevi comprare quello, quell'altro, non dovevi farti sfuggire quello, quell'altro, prenderlo prima degli altri. Una volta forse era così, ma neanche così, non era improvvisato. Il mercato era conseguenza magari di 2 stagioni precedenti. Adesso quello che abbiamo fatto è stato coerente con quello che vedi che si è riusciti a fare? O ti aspettavi qualcosa di diverso? Io poi ti do la mia risposta personale anche qui, ovviamente.
1: Infatti voglio sentire quello anche che è il tuo giudizio, la tua impressione. Io ti rispondo che col senno di poi siamo tutti quanti bravi. Le strade da percorrere non sono infinite, anzi le vie del Signore in questo caso sono assolutamente finite, citando Massimo Troisi, perché da una parte ti chiami Juventus e non puoi fare il mercato che ha fatto ai tempi il Como, che ha fatto il Frosinone. cioè io sfido chiunque, qualora la Juve avesse preso come centravanti Raimondo, di cui adesso si parla tantissimo, ma che prima sembrava soltanto un nome d'arte, ricordando il grande Raimondo Vianello, cosa avrebbero pensato i tifosi se fosse fatto un mercato di questo genere? Quindi è chiaro che quando tu vai sul mercato ti chiami Juventus e devi inevitabilmente andare a prendere un grande nome, ma detto questo poi ci sono le difficoltà economiche con cui certamente ci siamo scontrati nel corso di questa stagione, e ci sono anche le difficoltà oggettive di un calcio italiano che oggi è assolutamente ridimensionato, perché un attaccante che poi forse prima punta non è come Colomouani, che costa 50 milioni ed è ai margini del Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, che è la riserva del Paris Saint-Germain, costa addirittura 80 e passa milioni, e purtroppo questi grandi acquisti dopo Cristiano Ronaldo non si possono più fare, ma non li fa più né la Juve né gli altri. Per chi invece ha un organico già pronto e in un certo senso abituato a giocare insieme, come è stato per i nostri 9 anni, come in questo momento chi è in testa alla classifica, vedi che non cito, ci dà evidentemente tutto un po' più facile.
0: Ecco, tra l'altro dai nomi poi ti do anche la mia risposta, che non è una verità, no? È un'opinione. Nelle prime 5 di campionato, dove abbiamo perso a Sassuolo, 7 nuovi giocatori in media partita. La Juve più di tutte le altre. E le prime 2 sono Juve e Milan, guarda caso, quelle dell'Europa League, quelle che hanno un po' più problemi nel riorganizzarsi. E cosa ho dimenticato di dire? Perché poi i numeri non ingannano, eh? La posizione in classifica non inganna, la necessità di rimediare non inganna, il cambio di allenatore quest'anno, l'anno scorso, Allegri, la Juve. Non pensi che al di là degli ultimi pareggi col Milan, compreso l'ultimo, rappresenti veramente lo stato di due club che hanno dominato in passato?
1: Assolutamente sì, e purtroppo come in ogni situazione della vita anche nel calcio esistono le stagioni, e noi in questo momento dobbiamo sperare che l'autunno si trasformi in primavera e non cada nell'inverno, indubbiamente Antonio, perché chiaramente bisogna fare quello che si può. Io non sono né spallettano né contro Spalletti, pro né contro Spalletti, te lo dico sinceramente. Secondo me tante volte alcuni giudizi sono anche un tantino esagerati, perché non dimentichiamoci mai che Spalletti sta lavorando non con la squadra di Thiago Motta, ma con gli scarti di Thiago Motta. Ti piaccia o no? La realtà è questa. Oggi Coop Miners, avendo poco a centrocampo, diventa un elemento imprescindibile, quantomeno a livello numerico. Douglas Luiz è diventato il perno di centrocampo con l'infortunio di Locatelli, e quindi questa è una realtà. Poi sappiamo bene come è fatta tante volte anche la narrazione. Non parlo neanche di stampa, ma parlo di narrazione. E quando poi si vuol prendere di mira qualcuno, in questo caso anche il nostro mister, si prende di mira volentieri, il quale non è immune da errori, perché lo scorso anno secondo me in Champions doveva andarci, avendo comunque la Champions in mano a 2 giornate dalla fine, quindi le colpe sono anche sue. Però oggettivamente quest'anno sta veramente lavorando in una situazione, non dico di emergenza, ma molto molto complicata, essendo, dovendo rimanere comunque gioco forza con le spalle al muro, perché comunque alleni la Juventus.
0: Quello che volevo aggiungere, e vedo che siamo praticamente in linea, poi non stiamo dibattendo sulle situazioni di campo specifiche, cosa avrebbe fatto uno, cosa avrebbe fatto l'altro, non stiamo paragonando questa formazione ad altre formazioni, però contestualizzando, il giocatore deve dar di più, l'allenatore deve dar di più, forse la società che arriva con un bagaglio importante, ma magari non abituato alle latitudini bianconere, visto la tua curiosità che me lo chiedevi, non per tanto per gli ascoltatori che mi conoscono, sarò a volte anche un po' ripetitivo, non ti saresti aspettato forse un mercato, no? Non tanto per accontentare numericamente l'allenatore, perché a me è sembrato che quello fosse il compromesso a un certo punto, no? Al di là di Colomouani, che prendi a quelle cifre, devo ragionare, non ho ancora capito bene. Se c'era già un accordo scritto nella scrivania, devo farlo, per amore e rispetto di quel contratto. Però non pensi che alla fine sia rimasta scoperta la casella del centrocampista e quindi tu abbia dovuto ripiegare su Douglas Luiz, rinato, no? Ma scarto precedentemente. Su Nico Gonzalez, rinato ma scarto precedentemente, cioè non c'era la volontà di tenerli, volevi arrivare a un altro portiere. Cioè, qui prendo l'altra faccia della medaglia. Quindi sono andato su 11 giocatori, quanti ne sono arrivati? 10, no? Voltemade, ancora tutto da scoprire. Non sarebbe stato il caso di ridurre qualche spesa? E Cattorti è andata male, no? Alla Begovic investi 2 anni prima. Ormai la Juve deve pensare a prenderli 2 anni prima, rischiando di trovare il nuovo Alajbegovic, perché io ci vedo la stoffa in Alajbegovic e non solo lui. Concentrarmi su tre posizioni, su tre pedine, su cinque pedine, per spendere la stessa cosa, dico la stessa cosa dal punto di vista economico, mettendo a disposizione e parlando chiaramente ai tifosi e all'allenatore. La squadra dell'anno scorso poteva già di suo entrare in Champions. Con queste 4-5 aggiunte abbiamo speso pensando di fare il bene e condividendo con l'allenatore. Adesso, caro Spalletti, caro Ekator, caro Douglas Luiz, tocca a voi, ma me lo deve dire a chiare lettere. Non deve essere Pisani a Tele Lombardia o Paolino a Radio Bianconera. Cosa ne pensi di questa idea?
1: No, sono perfettamente d'accordo. Parliamo ovviamente di qualità rispetto alla quantità. Il problema, secondo me, Antonio, e in questo non credo che voglia essere un avvocato difensore della società, anche perché non ne ha assolutamente bisogno, che oggi il calcio italiano è assolutamente in grande difficoltà. Guardiamo anche come, visto che oggi ci abbiamo scherzato anche un po', senza offesa per nessuno, ci mancherebbe gli innominabili, visto che abbiamo giocato su chi è detentore dello scudetto. Acquisti da Palestra all'esterno italiano non sono andati in porto per una ragione o per un'altra. Guardiamo anche lo stesso Napoli, è vero che quando il presidente De Laurentiis opta e vira su Max Allegri, vuole virare su un aziendalista, perché Allegri, di cui io non sono un grande tifoso, però una qualità ce l'ha lui con quello che ha, fa. Questo dice lunga, quindi a livello teorico io scrivo quello che dici e se non serve la penna te lo firmo anche col sangue, però secondo me dobbiamo anche un po' fare i conti più ad ampio raggio con un calcio italiano che da questo punto di
0: Con una
1: vista
0: realtà
1: è molto,
0: diversa.
1: molto in difficoltà.
0: Ultimissime domande, caro prof, perché l'intervallo sta per finire. Dove può arrivare la Juve concretamente, per quello che hai visto? Cioè, che cosa ha rappresentato il Sassuolo, la sconfitta di Sassuolo? Perché mi sembra che la sconfitta, sai che è servita più all'allenatore che alla squadra? Perché la squadra è vaccinata, no? Sa che può capitare. Siamo andati tutti avanti, ci abbiamo provato, ho sbagliato, anch'io quando faccio il furbo mi accorgo quando faccio il passo più lungo della gamba. Dove può arrivare e soprattutto chi può essere il giocatore emblema di questa Juve, quello che può segnare di più, che può fare più assist o una delle due cose o far appassionare lo Juventino, fossero tutti come? Mi fai tu un nome? Oltre a quale può
1: Io
0: essere l'obiettivo
1: già
0: della
1: ce l'ho,
0: squadra?
1: quindi partiamo dalla seconda, poi la prima è più complicata e te la dico alla fine, fino
0: Sì.
1: alla fine. Ma per quanto riguarda la prima, io ho trovato un vicario straordinario, non ti parlo soltanto delle parate, perché sto parlando, visto che abbiamo a lungo discusso di questo aspetto, anche dell'aspetto comunicativo. Un vero leader, un ragazzo maturo, un ragazzo in grado veramente di avere la leadership. Da questo punto di vista mi sono meravigliato di come Spalletti, ad un certo punto, senza neanche troppi giri di parole, non lo volesse in bianco. Si è parlato molto del Dibu Martinez perché era un leader, ma questo ragazzo secondo me ha tutta la stoffa per esserlo e tanta saggezza come i grandi portieri bianconeri hanno sempre avuto. Con questo non voglio essere blasfemo, citare due mostri sacri come possono essere Zoff e Buffon, però ti dico che dal punto di vista comunicativo mi ha conquistato e non è poco perché ultimamente, oltre che diciamo la Juve che mi portava a casa i successi, i trionfi, mi mancava anche proprio un po' di identificarmi in un calciatore. Con Vicario l'ho trovato, quindi ti rispondo senza alcun'ombra di dubbio, Vicario. Mentre per l'altra domanda, dove potrà arrivare questa Juventus, mi rifaccio un po' quello che ti ho detto prima. Secondo me la Champions non solo deve essere un traguardo, ma deve essere un obiettivo, non solo guardando dentro noi stessi, dove sicuramente siamo una squadra imperfetta, guardando anche un po' lo scenario del campionato italiano. Io tranne una squadra che non vedo come possa perdere lo scudetto, le altre secondo me, forse la Roma ha sicuramente qualcosina in più, ma con le altre te la devi giocare assolutamente, senza se e senza ma.
0: Quindi l'equazione è di Daniel Pisani, Tele Lombardia, tifosissimo juventino, con grande piacere ospitato nel nostro salotto a distanza. E, se c'è quella squadra che non può non perdere, non può non aggiudicarsi l'obiettivo che ha in testa, perché è più attrezzata e ci ha aggiunto esperienza e cambia meno giocatori rispetto anche alla Juve e al Milan di partita in partita in questo inizio del campionato, al di là di una, due, come un po' sempre, la Juve non può perdere il suo carro, non di Colomouani, perché quei carri si attaccano e si staccano in base alle esigenze stagionali, ma non può non tornare in Champions League. Ho capito bene?
1: Hai capito perfettamente, deve tornare in Champions League, come ti ho detto prima, seppure con tutte le variabili e le anomalie che gli scontri diretti, anzi le eliminazioni diretti portano, l'obiettivo non sono le stelle, perché solo la Champions al pallone delle stelle, ma quello della Europa League alle lighe, che potrebbero essere della specie di CIE, comunque per l'Europa, che noi non dobbiamo perdere, perché comunque l'Europa ci appartiene e ce lo siamo dimenticati un po' troppo spesso.
0: Nei corridoi della scuola si può usare ogni tanto la parola dura, anche perché un bravo prof è anche un bravo educatore, e quindi ti dico, se non andasse così, secondo te, se la stagione fosse bastarda, no? La società dovrebbe continuare con l'allenatore, dovrebbe aspettare che l'allenatore prendesse una decisione, oppure potrebbe anche difendere la scelta di un allenatore che dice siamo solo al secondo anno, è vero, siamo la Juve fino alla fine, però avete visto le altre, avete visto gli infortuni, avete visto la sfortuna, avete visto che non siamo ancora di qualità e quindi ripartire nello stesso modo. Sarebbe un discorso, non faccio il tifo per nessuno, per chi verrà dopo, non allungo l'ombra di Conte, non voglio dire nulla di tutto questo. A me ha stupito che una società l'anno scorso abbia rinnovato prima dell'aver centrato l'obiettivo a Spalletti. Però rimango della mia idea, ma capisco i motivi per cui si è continuato con Spalletti. Però qui poi dobbiamo capire, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ricambiato troppo, abbiamo sbagliato qualcosa, ma se dovevamo l'anno scorso arrivare quarti, quest'anno arrivare quarti e non ce la facciamo, io penso che la qualità minima per arrivare al minimo obiettivo, che potrebbe essere la semifinale di Europa League, in campionato io devo tornare in qualche modo. Hai mille risposte, basta che torni a l'una di notte, mi diceva mia madre, e a l'una dovevo tornare, perché la seconda volta cambiava la serratura. Non so se ho reso l'idea. Che tipo di risposta sarebbe giusta? Continuare, vedere, aspettare, ragionare, stile Juve, non stile Juve, decisionismo assoluto, con una battuta, non contro, a favore di Carnevali o a favore o contro di Spalletti, ma del progetto Juve.
1: Con una
0: Juve.
1: Battuta ti dico che, oltre ai risultati, che per carità nel calcio sono tutto, non bisogna dimenticare una cosa, l'empatia. E quindi la risposta che io ti darei sarebbe di capire se tra Spalletti la società, ma soprattutto tra Spalletti e i giocatori. Oggi è una cosa difficilissima, Antonio, se tu vai a vedere cosa sta succedendo, per esempio, all'Atalanta,
0: tu sei un prof,
1: che è una
0: lo
1: grande
0: sai
1: squadra.
0: benissimo.
1: E quindi io ragionerei molto anche su quello, perché poi oggi purtroppo siamo in tempi di fare calcio, al quale non ho mai giocato, penso che non ci giocherò mai, per cui ad un certo punto le pedine vengono scartate e vengono sostituite da altre. Ma qui abbiamo a che fare, e qui ti cito il grande Gianni Agnelli, con le persone. Le persone della Juventus meritano sempre rispetto. Frase detta dopo il 21esimo scudetto Juventus Avellino ai microfoni di Giampiero Galeazzi.
0: Chiarissimo, ti aggiungo però in maniera meno acculturata la risposta di Davids: alcuni è meglio che
1: Faccio la
0: non
1: valigia.
0: disfino ancora non disfino la valigia. Per me la Juve è questa, no? Devo sempre riflettere sui due poli, non opposti, su due poli che devono far riflettere, perché l'empatia passa dall'allenatore, dalle caratteristiche, come dici tu, dal creare quell'ambiente, ma anche dalle persone che ti metto a disposizione. L'abito non fa il monaco, l'abito non fa il monaco, però a volte mi fa capire tante cose. Spero di essere stato chiaro, prof.
1: È un piacere
0: Controllerò sul
1: assolutamente
0: registro
1: confrontarsi.
0: elettronico il voto. controlla sul registro elettronico il voto. Un abbraccio, grazie Daniel.
1: Un abbraccio, grazie Antonio, alla prossima.
0: Grazie, grazie. Daniel, l'ho voluto sentire senza interrompere, se no qualcuno lascialo parlare. Non si sentiva benissimo ogni tanto. Devo dare un po' di ritmo. Avete capito come si fa la radio? Quando sarete direttori di Radio Bianconera, almeno citatemi. Mi aveva dato dei buoni consigli, almeno quel direttore lì, come si chiama? Quello che adesso non c'è più, ma non perché sia andato... Cioè, non fate il minuto di raccoglimento, vi prego. Va bene, al di là delle battute, amici miei, Andrea Presidente, non ti ho citato fino adesso. Quando entri in una radio, si ascolta. Però io ti devo fare i complimenti, perché zitto zitto mi hai fatto un complimento, eh? Zitto zitto. Zitto zitto, Andrea Presidente, mi hai fatto un complimento? Dai, dammi ragione, dammi ragione. A tra pochissimo, abbiamo tra pochissimo Juventinità allo stato puro, ma preparatevi, lo dico anche, allacciate le cinture di sicurezza, perché Luciano Moggi alle 14:10 aggiungerà delle cose interessanti, non su Calciopoli. E non dite che vi annoia Calciopoli, eh? Non ditelo mai, neanche un giorno, tra tanti anni, non ditelo. Perché se ce n'è uno che ha difeso la Juve più di tutti voi, tutti noi messi assieme, è lui. E anche Luciano Moggi, ma forse lui più di tanti altri, eh? E non solo per opportunità. Un Luciano Moggi che è stato al funerale di Sandro Mazzola. Ma non voglio aprire nessun tipo di polemica. Ho letto quello che ha scritto, che ha intervenuto in radio dei tifosi, rispettabilissimo tutto, non c'è stato nulla di incivile, ma neanche di incivile è stato da parte di Luciano Moggi andare. Io pensavo non fosse andato, avesse mandato una lettera, il telegramma, il piccione viaggiatore, è andato al funerale di Sandro Mazzola e non ha ricevuto fischi. Chi non lo apprezza se n'è andato dalla folla, sarà stato avrà bottato come noi, no? Vi ho spiegato un'altra pagina di storia juventina. Con uno stile o non uno stile, con un cognome, Luciano Moggi. Non lo metto tra i santi. Nel calcio mi sento più santo di tanti altri. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. A suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa al mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri due anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. Da Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Il sorriso me l'ha rubato Costantino, Costantino da Roma, che mi marca stretto questo tecnico, chiederò alla direzione di sostituirlo. Complimenti al nostro Clementino, come lo chiamo io. Va bene, Costantino.
6: È un bel direttore!
0: Bravo, bravo, vedi, un mesetto hai capito come farti cacciare dal direttore. Ma al di là di questo, ben ritrovati. Allora saluto Andrea Presidente, saluto voi che ci state seguendo, e tanti messaggi, ma devo salutare per recuperare un po' il ritardo e non pagare il bonus per il ritardo il nostro scrittore, il nostro collega, un amico di Radio Bianconera come Massimo Raffaeli. Tanti gli argomenti nonostante la pausa. Ciao Massimo, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti voi.
0: Se tu dovessi scegliere oggi un tema, qual è quello che ti interesserebbe di più? Legato
7: guarda,
0: al mondo calcistico,
7: oggi,
0: juventino.
7: Se tu me lo permetti, vorrei fare solo una piccola premessa. È morta a Milano ieri Elena Pero, una collega di Sky che ha raccontato per tanti anni il tennis. Al di là del fatto crudele che se n'è andata una persona nel pieno della sua vita, mi sembra che renderle omaggio significhi mostrare un tipo di giornalismo civile e appassionato insieme. Ora, succedono spesso delle brutte cose negli stadi. La cosa dell'altra domenica nella curva Scirea per me è stata uno sfregio, per me juventino. Io non permetto, sono juventino a 60 anni e non permetto a nessuno di farmi vergognare di esserlo. Ecco, certe volte i giornalisti che si abbandonano a espressioni sciamannate, demagogiche, non dico che aizzino, ma creano, alzano la temperatura. E invece ci sarebbe bisogno di abbassarla. Più passione e meno tifo scalmanato. In questo il linguaggio, la maestria di Elena Pero sono state esemplari ed è una di quelle persone che davvero non si ha pudore di rimpiangere. Perdona se mi sono così arrogato questa parentesi, ma la sentivo proprio dentro e al momento non avevo altro luogo per manifestare.
0: Massimo, io invece ti ringrazio per questo ritratto poetico, delicato, rispettoso, no? Non ci dobbiamo preoccupare se questa giornalista, che io non ho conosciuto ma che ho sentito nelle sue cronache tennistiche, pitturare il tennis, raccontare senza esagerare, no? Diversamente da quello che è uno sport anche diverso ancora. E quindi non mi interessa sapere se è brava, se è bionda, se ha le gonne corta, se è juventina, se è interista. Ho ascoltato in silenzio io il tuo ritratto. Lo posso condividere o meno, ma lo rispetto assolutamente per tanti motivi e non perché ce l'hai raccontato tu con la tua capacità e con la tua dialettica. E ho imparato qualcosa che non conoscevo anche da parte di una collega. Quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che provano a fare questo sforzo che ho fatto per un minuto. Avrai parlato un minuto tu e ti ho ascoltato per un minuto e potrei essere in disaccordo con te, ma mai di fronte alla morte, mai di fronte a un lutto, mai una donna, una ragazzina di 60 anni che improvvisamente non c'è più per motivi naturalmente di malattia. Grazie Massimo, e nella tua risposta sei riuscito con eleganza.

0: Corretto il nostro allenatore, perché l'ho visto cambiato dopo gli schiaffetti, schiaffoni di Sassuolo.
1: Ma intanto più che la poesia noi siamo alla nuda prosa, nel senso che questa è una squadra che cerca non da adesso se stessa un proprio profilo. Forse è cambiato Spalletti, lo vedo più disincantato, meno portato così a schemi più o meno mirabolanti, più pragmatico. E ho l'impressione di una navigazione a vista. Il fatto stesso che anche all'interno della stessa partita la squadra abbia cambiato modulo ce lo dice, ma ce lo dice il fatto che deve fare di necessità virtù, che è una squadra intera infortunata e quindi non dispone di quel che dovrebbe o vorrebbe e deve letteralmente arrabattarsi, insomma.
0: Certo. Ti aspetti qualcosa di più di fronte alla responsabilizzazione a cui è stata messa la squadra? Perché sono cambiati gli allenatori, non quest'anno, sono cambiati i dirigenti, alcuni sono rimasti anche se sono infortunati, e poi c'è la categoria dei nuovi, dei riciclati, no? Che è un bel gesto, riciclare vuol dire non sprecare. Anche. Ti aspetti qualcosa di più? Visto che sono passati anche 2 o 3 anni, o da chi è all'inizio, che possa trasferire queste cose al gruppo, o siamo ancora acerbi, aspri, di qualità non all'altezza per, me lo dici tu, per raggiungere che cosa?
1: Beh, è una squadra che finora, pur avendo migliorato alcune cose, è scompensata essenzialmente da un fatto, che dalla tre quarti in su è come attappata, ha una buona difesa. Questa l'aveva anche l'anno scorso, paradossalmente. È stata una delle squadre, forse la seconda per numero di gol, non subiti. Ha un centrocampo che bene o male si riarrangia. Douglas Luiz, nonostante un ritmo che è sempre quello suo, è troppo brasiliano, diciamo, il centrocampo bene o male si arrangia. E le punte, di riffe o di raffe, la squadra non segna. Non va facilmente al tiro o fa un numero di tiri inversamente proporzionali alla loro fattibilità, tira da fuori area, sono tiri spesso telefonati o fatti tanto perché non c'è un altro schema possibile in quel momento. Mi sembra una squadra veramente spuntata. E Colomoani facesse il miracolo, ma io nei miracoli sono un uomo di poca fede, non credo.
0: Cosa ci hanno visto in Colomoani nella necessità di arrivare comunque a quell'attaccante, che non è poi scarso, però non ci vediamo
1: No,
0: noi
1: no,
0: tutti.
1: non è scarso, io non mi intendo di valutazione di mercato, ma a occhio la sua valutazione di mercato era indecorosa, esorbitante. Io ho l'impressione, ma è un'impressione del tutto soggettiva e quindi
0: Sì.
1: decisamente infondata, che la Juve avesse il piede in due staffe, cioè che ci fosse già una trattativa in stallo, ma da tempo avanzata molto al di là del pourparlers. Quindi in qualche modo chi è arrivato ha dovuto chiuderla perché non poteva fare altrimenti. Questo è il film nella mia testa, eh? Non è detto che corrisponda a verità, perché effettivamente c'è una pervicacia, una insistenza quasi maniaca nel volerlo portare a casa,
0: Esatto.
1: indipendentemente dai dirigenti che cambiano, eccetera. Non so spiegarmela altrimenti, io. Se poi qualcuno me la spiega, io sono il primo a esserne felice.
0: Hai aggiunto un pezzo del puzzle, te ne aggiungo uno anch'io, mi sa che è proprio così, nel senso non è solo una percezione, e fosse la mossa della disperazione, tra virgolette, di mettere al servizio di Spalletti un attaccante gradito, partendo da quel punto di ripartenza da parte dell'uscente Comolli, che era convinto di restare ancora quest'anno. Così abbiamo messo due pezzi del puzzle, ma sono quelli da 3.600 pezzi, eh? Ne mancano.

0: No, tantissimi altri. Caro il mio Massimo Raffaeli. Senti, io in questi giorni con il collega Rossi mi ero segnato, ho ritrovato questo appunto, ma mi fa piacere sentire anche il tuo punto di vista. I nuovi sono Vicario, Lucumì, Celik, Sar, Douglas, Alaibegovic, Nico, Voltemade, Colomwani, non ti metto quelli infortunati, tipo l'ex Genoa. E se ne ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa ovviamente. Da chi ti aspetti la mossa? Il giocatore che può veramente prendere in mano la squadra? Tra
1: Ma
0: questi,
1: finora,
0: sono quelli che.
1: ma intanto due giocatori che sono stati presi senza particolari festeggiamenti. Uno è Celik e l'altro è Lucumì, mi pare che abbiano reso finora in maniera decisamente positiva. E chi può cambiare in questo momento? La squadra è quello dotato di maggiore classe inventiva che io non capivo come si potesse così smaniare per venderlo, che è il nostro amico Gonzalez, che finora è stato il più vispo, il più vivace, il più motivato, quasi tignoso in campo, e non dimentichiamo che è un esterno dell'Argentina, vice campione del mondo.
0: Certo. I numeri, oggi ripresi anche da diversi giornali, ci portano, degli indicatori ci portano sui nomi, chiaro, non erano tra questi nomi perché facevano già parte del gruppo, Bremer per i gol, per i colpi di testa, per la cattiveria in area avversaria, no? Per la sua capacità difensiva, e Conceição. Chi è che ha dei margini di miglioramento più alti tra questi due?
1: Ma
0: In
1: Bremer,
0: difesa o in attacco, dipende dal reparto anche,
1: ma
0: perdonami.
1: Bremer che non è più un ragazzino e che nell'ultimo anno e mezzo, complice un infortunio devastante, intendiamoci, è andato con qualche alto e basso. E quindi mi auguro quella che era prima, cioè se non un'eccellenza costante, una continuità di buon rendimento. Da Conceição mi aspetto una maturazione, ha dei colpi da campione e poi delle immaturità tipiche dell'aspirante campione, quando si intestardisce, quando tira perché diciamo vorrebbe fare tutto pur di tirare, anche se non ce ne sono le condizioni, cioè un atteggiamento più maturo. Per il resto è un buon giocatore, uno dei nostri giocatori migliori al momento, forse il solo con Nico Gonzalez che può cambiare lo schema davanti e andare a rete. No, altri non ne vedo purtroppo. Alaibegovic, ma è platonica ancora tutto questo. Ha giocato
0: Certo.
1: troppo poco ed è forse ancora troppo acerbo per poter dare un qualche giudizio.
0: La contro e ultima domanda è la seguente. Tu puoi mettere a confronto se la nostra intelligenza artificiale, reale ma artificiale per i concetti, per mettere insieme tanti dati, tante riflessioni anche del passato, tante Juventus. Questo è uno di quegli anni. Massimo Raffaeli qui su Radio Bianconera, è uno di quegli anni in cui le assenze, gli infortuni, la necessità di ripartire, i cambiamenti, il ritmo, la Serie A, la povera Serie A, eccetera, non ci fa a noi juventini, ci penso anch'io quando preparo la puntata al mattino e volevo avere la tua risposta, non ci fa pensare più di tanto a recriminare su quelli che non ci sono. Che cosa significa? Cioè, se mancava Pirlo, se mancava Tevez, se mancava Del Piero, se mancava Nedved, sicuramente il borbottio di Antonio Paolino sarebbe stato domenica il Cagliari, contro il Cagliari mancherà Pavel Nedved, mancherà Andrea Pirlo. Non ti sembra che non ci stiamo accontentando? Non ti sembra che stiamo parlando poco di Locatelli, cioè abbiamo parlato più di Bremer l'anno scorso che non di, tanto per farti un esempio, di Yıldız quest'anno. È una percezione sbagliata o ho
1: Guarda,
0: rispolverato, ho tolto un pizzico di polvere dai tuoi ricordi.
1: Tu hai nominato figure gigantesche, schiaccianti, Pirlo, Tevez, e non ce ne adontiamo e non ci sono particolari nostalgie, perché chi manca è magari molto importante nell'economia di questa squadra, ma non può ingenerare nostalgie assolute, perché non sono grandi campioni ad eccezione di Yıldız, ma magari discreti o buoni giocatori, e quando sono tanti a essere fuori è un bel problema. Ma queste nostalgie si hanno di solito così vistose, esplicite, solo se mancano dei grandi campioni. Mi dispiace dirlo, ma la Juve attuale non ne ha, con la felice eccezione più reale che potenziale ormai di Kenan Yıldız.
0: Quindi ci andresti ad aggiungere lo svincolato di qualità alla Modric, alla Khedira, alla...
1: No,
0: mettici
1: la mia
0: tu il nome che vuoi.
1: No, perché ripeto sempre, come un mantra, quello che diceva Giampiero Boniperti, cioè il più grande dirigente che abbia mai avuto la Juventus, il più grande, assolutamente il più grande. Diceva: non ti fidare di una grande squadra che ti vende un grande giocatore, perché se è veramente grande, oppure se ancora lo è, non te lo venderebbe per 200 milioni. Quindi, se imputo qualcosa alla Juventus, e non da oggi, ma da anni, è di mandare in giro per l'Italia e l'Europa e di Oisen e i Moaremovic e compagnia cantante, per comprare chi, purtroppo lo sappiamo.
0: Chiaro. Massimo Raffaeli, grazie per la nostra chiacchierata mensile, sempre apprezzata anche dagli amici a casa e arricchente per tutti noi juventini.
1: Grazie,
0: grazie
1: a voi,
0: buon weekend. Grazie Massimo, alla prossima. E buon lavoro, anche perché è sempre molto impegnato anche con i suoi scritti, i suoi interventi radio e letterari. Ringrazio anche il nostro Costantino, il nostro imperatore romano. Hai visto? Oggi neanche un vocale, li abbiamo lasciati tutti per Manuel, così si trova già l'insalata pronta per la prossima ora. Però, caro Manuel, prendi nota, lo dico per gli amici a casa. Luciano Moggi ti vuole sentire dopo 14:10 interviene e ne dirà delle belle, delle brutte, delle vere. Ascoltate Radio Bianconera. A dopo.
2: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14:04.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
5: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
6: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
5: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
6: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
5: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, seconda e ultima ora, cose di calcio del venerdì, del lunedì, formula normal, diventa extra large dal martedì al giovedì. Ben ritrovati, ben ritrovato anche al nostro Manuel, grazie anche a voi che continuate a seguirci. Non ho ancora ascoltato vocali, Manuel, prima di andare, così diamo tempo al direttore di sistemarsi, noi di prepararci per il collegamento, sto parlando naturalmente del direttore Luciano Moggi, preparatevi perché parleremo a tutto tondo anche dell'ultima intervista di Giraudo, no? Che sta facendo ancora tanto discutere, ma non interessa anche tanto altro, la Juve, le novità dopo la sconfitta e magari qualche consiglio di mercato. Cercherò di essere praticamente incalzante, no? E ripeto, si può dire tutto a quest'uomo, tutto, anche da parte di noi juventini, ma quando ho letto che qualcuno dice basta perché di qua e di là abbiamo già sentito, è l'uomo che ha difeso di più e di tutti la nostra Juventus. Per definizione bisognerebbe fargli lo stellone allo stadio. Detto questo, vocali, intanto io apro i nostri siti di riferimento perché la Continasse è chiusa per ferie. Qualcuno deve recuperare dagli acciacchi. Neto è lì che è arrivato, non è arrivato. Camillo ha finito il panino, ha aperto la tenda vicino alla Continasse J Medical. Da lunedì saranno in 10. 10 riprenderanno in 10, vediamo un po', sì, in 10 della prima squadra, più ci saranno i ragazzotti next gen, primavera, quello che è. Amichevole il 2, venerdì 2, caro Manuel, venerdì 2 ottobre, 12:30 fischio d'inizio, 12:30, e noi saremo in collegamento con la Puglia, è una bandiera bianconera, con Santarelli dalle 13 e con Camillo dallo stadio, quindi non vi faremo mancare la partita, che ve la faremo vedere come noi sappiamo raccontarla insieme ai vostri interventi. Vocale, intanto apro i nostri siti di riferimento.
8: Buongiorno Luca da Terni. Ciao. Ma da stimatore a livello tecnico di Spalletti, secondo me si era fissato troppo con questo 4-2-3-1, non avendo giocatori a disposizione per farlo, causa infortuni e sì, causa mancato mercato per questione dei mezzi economici, delle disponibilità. E su Douglas Luiz invece non concordo con il punto di vista detto poc'anzi, perché secondo me Douglas Luiz dal primo giorno di ritiro è stato messo al centro del centrocampo della Juve, non per mancanza di mercato. Secondo me Douglas Luiz, Spalletti ci ha puntato dal primo giorno e lo vede come la mente del centrocampo della Juventus, mente a cui secondo me manca un gran corridore di fianco. Difatti a me Keita del Parma piace un sacco, perché sarebbe un giocatore adatto ad affiancare a lui e uno tra Locatelli e Thuram, se vuoi spingere di più Thuram, se vuoi contenere di più Locatelli.
0: Allora, sono parzialmente d'accordo, aggiungo che su Douglas ci punta nel momento in cui gli spendono troppi soldi per Colomani, gli viene detto che il centrocampista non c'è potenzialmente a certe condizioni, e quindi non dico se ne fa una ragione, ci punta più di quello che avrebbe voluto, di quello che avrebbe voluto puntarci su qualcun altro. Questo è il mio solito pezzo di puzzle che inserisco nel puzzle globale di 3500 tasselli. Un altro vocale? Ne scarichiamo qualcuno? Mi dici fino a quando possiamo, anche con calma, poi cerchiamo il direttore che nel frattempo... Sì, ascoltiamo prima con calma, così non tagliamo la voce anche ai nostri
9: direttore,
0: ascoltatori.
9: Direttore, let's go! Luigi della Germania. Probabilmente ne avete parlato e riparlato, ma non sapete come ne stanno parlando qua in Germania.
0: Di cosa?
9: Il fatto Malagò ha preso piede qua, ma in modo eccezionale. Mi hanno fatto notare una cosa gradevole che io non avevo letto e neanche sentito veramente.
0: Sì, quale?
9: Il fatto, Malagò si è giustificato del fatto di essere stato eletto nonostante non fosse iscritto,
0: tesserato,
9: e lui per giustificarsi ha detto: ma guardate che anche Gravina è stato eletto nello stesso modo, non era iscritto, eccetera. Io mi vergognerei come un ladro. Una cosa sono certo e sicuro al 100%, non so delle altre e non le discute, però di sicuro so che la Juventus ha tutte le carte in regola e non froda mai, perché è super controllata. Ecco, questo fatto qua mi fa capire che la Juventus è sicuramente la squadra che non froda in Italia. Mentre io sto vedendo di tutto, anche degli altri si parla qua, ma si parla tanto. I giornali italiani non dicono neanche l'1% di quello che dicono i giornali sportivi qui in Germania. Che pena. Sempre Forza Juve!
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, hai detto tutto, ti sei fatto la domanda, let's go, l'hai risposto, ti sei chiamato da sola, hai fatto molto bene. Diciamo che l'esempio che hai fatto lo conoscevamo bene, si sta un po' strumentalizzando su questa pecca, no? Per commissariarla, i nemici sono sempre dietro l'angolo, ecco perché io mi sono incatenato alla poltrona di direttore di Radio Bianconera. Malagò incontra il nemico Giorgetti, il ministro, riunione sul futuro della Federcalcio. Però l'assurdo in Italia è che ci sarà il commissario? Aspettano la fine di questo ciclo di partite, saranno tre della Nation League, per poi, si dice, passare ai fatti, al commissariamento. E poi mi mettono commissario Galliani? Cioè, o Lotito che spinge per Galliani, oppure... Giorgetti, la politica che vuol mettere naso nello sport? Certo che hanno cercato il pretesto, non c'è la tessera, ma devi essere anche sciocchino, diceva la mia maestra elementari, a non metterti il grembiulino se oggi facciamo pittura. Ti avevo detto di mettere il grembiulino, cioè bastava tesserarsi in una qualsiasi categoria, come per dire chi se ne frega, tanto posso fare tutto il contrario di tutto. E hanno cercato il pretesto perché nel frattempo hanno fatto fuori uno di quelli che si voleva candidare per salire sul carro, capito? Anche Manuel mi ha detto, forse mi candido in federazione. Io ho detto, ma non sei tesserato. È arrivato con la tessera del padel, no? O qualcosa del supermercato. È arrivato con quella dei punti, per ritirare il premio. Perché? Perché così entri nel circoletto romano, no? È il parcheggio... all'Olimpico, ti danno due biglietti, hai il buffet pagato, vai alle festicciuole, a Torino una ogni 365, lì 365 ogni giorno. E quindi l'hai fatto fuori, un ipotetico nemico, spia all'interno, e adesso cercano di farti fuori. Vedi che hai detto una bugia? Che i giornalisti italiani non sono informati? Solo su Radio Bianconera, fidati solo di Radio Bianconera, che non è un giornale, ma è la tua radio, naturalmente. Me ne fai ascoltare un altro e poi andiamo dal direttore.
10: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve.
0: Ciao, sempre.
10: Sì, effettivamente una cosa che manca tanto in questa società è proprio la comunicazione e proprio il discorso anche che quando le cose vanno male bisogna farsi sentire. Ad esempio, quando c'era la Juventus di Andrea Agnelli, quale io sono stato abituato, però prima guardavo una Juventus nettamente più debole rispetto a quella di Andrea Agnelli, però appunto c'è proprio un problema di comunicazione secondo me, e mi auguro che questa cosa poi venga migliorata nel minor tempo possibile, ecco, questo è ciò che mi auguro. Forza!
0: Forza, forza, forza! Mentre il ministro Abodi continua il pressing per commissariare la Federcalcio, il suo presidente Giovanni Malagò ha incontrato il governo, aggira il problema, e non un rappresentante qualunque, il vecchio rivale Giancarlo Giorgetti, per De Laurentiis e non solo, uno di quelli che hanno sempre creato problemi al calcio, per lui l'uomo che ai tempi del CONI gli sfilò la cassaforte creando sport e salute. Allora, la Federcalcio è questa in questo momento, ma forse era così già ai suoi tempi. Luciano Moggi, direttore, quattro righe,
11: ciao.
0: Il calcio è sempre un problema, direttore, ma non aggiustano niente, non si risolve niente. Buongiorno, intanto, ben trovato.
11: Buongiorno, questo mi sembra già una cosa bella.
0: Che cosa? Il buongiorno?
11: Fare del buongiorno.
0: Ah, buongiorno, noi siamo persone educate, da quando ti frequento sono migliorato. Direttore, oggi non voglio farti perdere tempo, ma io sento la necessità di capire intanto come sta la Juve, dai, perché poi me la dimentico. Beh, come la sta Juve,
11: Secondo me sta meglio. È convalescente praticamente la cura di Luciano Spalletti, penso li faccia anche bene, e speriamo che possa lottare per il quarto posto, fino a lì penso che potrebbe essere competitiva, su questo non c'è dubbio, però non è certamente una cosa certa, anche perché ci sono delle squadre con una valenza abbastanza importante, che vanno dal Como all'Inter, a Roma. Ci sono squadre che difficilmente sono superabili, per cui la Juventus dovrà dare il meglio di se stessa.
12: Quindi avanza un quarto posto, da come mi hai presentato così la classifica.
11: Ma perché per adesso non ho parlato del Milan e del Napoli.
12: Chi sta meglio, peggio, barra peggio? Tra queste due la Juventus.
11: Sta facendo meglio. Allora, come squadra sicuramente è molto più forte il Napoli. Adesso la condizione non la conosco, quindi non... Ma la condizione essenziale e iniziale sono cose che praticamente possono diverse non andare del tempo. Quindi bisogna vedere come si evolvono. Il Milan ha fatto delle partite veramente brutte, ma anche l'ultima con il Lecce molto bene, per cui da vedere praticamente gli innesti nuovi che sono stati fatti portano, perché allora anziché essere tre squadre e una praticamente resta libera per il quarto posto, diventerebbero cinque squadre più una serie, e lì sarebbe un problema abbastanza grave. Comunque speriamo bene.
12: Ecco, ti chiedo ancora una cosa su Juve-Milan, perché per certi versi stanno vivendo nell'ultimo periodo da grandi, io ricordo le grandi sfide anche con l'Inter, ci mancherebbe, ma Juve-Milan hanno rappresentato il fascino del grande big match fino a un decennio fa, adesso un po' ridimensionato.
11: Io mi ricordo anche che nel 93... o nel 2003, se non vado errato, 2003 praticamente
12: Manchester.
11: A Manchester erano le due squadre che si contendevano la Coppa dei Campioni, il che vuol significare che il calcio di quei tempi italiano era all'apice e il campionato era uno dei più belli. Poi improvvisamente è diventato uno dei più brutti e la nazionale non ha fatto niente, le squadre di calcio italiane non hanno mai azzeccato una in Coppa dei Campioni. Vi siete domandati perché?
12: E io ho chiamato te oggi per farmi dare la risposta, anche perché vedo molti allenatori di oggi, delle grandi squadre,
11: tu sei
12: sono
11: un
12: stati
11: io ti devo dare risposta. Allora, a un certo punto, vedi, quando
12: mi interessa la tua più che la mia.
11: Quando Silvio Bardini, qualcuno ha detto perché il calcio italiano va male, lui ha fatto una battuta. Ha fatto una battuta praticamente dicendo perché ci sono dirigenti le stufanti, ma era una battuta, non è che... Sì. Quando ha fatto praticamente quello che doveva fare, cioè portare a vincere le due partite della nazionale italiana, è stato interrogato dall'ufficio inchieste. E l'ufficio inchieste gli ha detto, si dica quali sono i nomi delle stufanti italiane che dirigono le squadre di calcio. E lui ha detto, guardate voi i libri contabili, da lì potete capire quali sono quelli bravi e quelli meno bravi. E così ti dico io.
12: Ah, ho capito. C'è sempre da imparare. Tornando a Juve-Milan, ti sembra che stiano vivendo quasi lo slalom gigante, parallelamente, cambia un allenatore, lo ricambi, la società da rinforzare, va via un dirigente e sei lì. E sono due squadre, guarda caso, in Europa League quest'anno. Quindi che stiano vivendo un po' il ciclo non d'oro, per
11: no,
12: i motivi esatto, che ci stai dicendo?
11: No, non d'oro, perché praticamente secondo me nel Milan è esistito da tanto tempo la società. Da quando praticamente è andato via Maldini dal Milan, il Milan è sparito come società, e questo qui credo che sia l'esempio più lampante, anche perché hanno vinto un campionato e dopo non hanno fatto più niente. Addirittura era stato contestato Maldini perché aveva preso De Ketterer, e poi in mano praticamente all'Atalanta e a Giampiero Gasperini è diventato uno dei migliori giocatori stranieri del campionato italiano. Quindi ci sono diversi modi di veduta che non collimano e che portano poi a dei risultati nefasti sia per l'una che per l'altra.
12: E in questo momento chi ti sembra quella che sta rimettendo più in fretta o adeguatamente le cose a posto? Io parlo di Juve-Milan.
11: La Juventus è molto difficile, ancorché abbia dei dirigenti che almeno capiscono di calcio, perché fino ad ora con Molli e gli algoritmi hanno dato pochi risultati. Per cui adesso ci sono due dirigenti che conoscono il mestiere e quindi... non è che la Juventus possa essere, rinascere nel giro di un anno o due, assolutamente no, perché è talmente fatta male. È una squadra che prima faceva paura, adesso ha paura degli avversari. Prima faceva le partite in casa, adesso le subisce, perché è sempre di contropiede. E vedi anche il giocatore che compra, per esempio Colomeni è un giocatore che gioca solo di rimessa, che non è un attaccante puro. Quindi voglio dire, ci sono dei momenti in cui rifare una squadra, quando la squadra è sbagliata, diventa difficile. E questo è il momento della Juventus, però si vedono dei cambiamenti, soprattutto un impiego diverso in mezzo al campo, e che fa ben sperare. Non che la Juventus diventi competitiva tutto insieme, perché se la Juventus riesce ad arrivare al quarto posto è già un risultato importante, ma è quello l'obiettivo massimo che può raggiungere questa squadra.
12: Sassuolo ha cambiato un po' il modo di riflettere, di ragionare o di aspettare le novità da parte anche dell'allenatore, perché lo trovo un po' cambiato da quella, in meglio, è un complimento che faccio. Cioè, le sconfitte aiutano in certi momenti a capire o a riportarti col piedi per terra o a farti volare un po'.
11: Le sconfitte aiutano, se uno ha buon senso, a cogliere praticamente i resti di quello che è una sconfitta, per metterlo che verranno fuori in seguito, anche perché quando si perde c'è sempre un motivo, ci sono volte la sfortuna, ma più che la sfortuna praticamente l'impostazione della squadra, e la Juventus è in questo senso qui ha tutto da guadagnare, e se le sconfitte portano il buon senso, io sono convinto che la Juventus ne potrà trarre beneficio. Spalletti è uno navigato, quindi sicuramente guarderà il perché delle sconfitte per poi portare la squadra in maniera diversa sul campo.
12: Direttore Luciano Moggi, una chiacchierata che io voglio portare anche per capire meglio, per spiegare meglio, se hai voglia di farlo con noi, e spesso ci dici di sì, spero anche oggi, a quell'intervista di Antonio Giraudo. Ne abbiamo già parlato insieme un mesetto fa circa, adesso non ricordo bene la data. Un punto che vi avvicina parecchio, uno dei tanti punti di quell'intervista, porta anche: un giudice riscriverà la storia anche sul piano sportivo. La storia personale di Giraudo, quella di Moggi, no, della Juve, eccetera.
11: Giraudo ha detto delle cose serie, guarda, la Juve non ha fatto niente. Poi per il resto ha perso un'occasione per stare zitto, che praticamente il risultato di quello che è stato ridicolizzato da tutti, anche perché lui, quando c'era la differenza, era in Inghilterra, io ero sul campo di battaglia, e poi dopo ho avuto il coraggio di dire che dovevo stare zitto. Chi la difendeva la Juventus è lui, non certamente lui. Poi, quando ha indicato che il fatto, dicendo sostanzialmente, io avevo conto delle persone che praticamente hanno lavorato con noi e che hanno dato vita e vittoria alla Juventus, questo veramente, qui siamo sul ridicolo, perché si va a parlare di un pezzo che si intendeva di Agricola, che era un medico praticamente più bravo, piccolo bravo, e per vice del campionato di Romy Gay, che tutto poteva fare tranne il calcio, o meglio era un commerciale molto bravo, è lì che ha speso delle cose che se le poteva risparmiare, tant'è che ha sentito i pareri di tutti quanti, compresi quelli importanti per lui. E sicuramente si sarà reso conto che se stava zitto era un punto, anzi più di un punto.
12: Luciano, noi vogliamo far chiarezza con
11: te. E poi
12: te.
11: C'è anche un'altra cosa, sì, che devo dire. Quando lui dice, per esempio, io ero il capo, sì, sicuramente era il capo, perché lui veniva da famiglia Fiat, no? Ma il problema di fondo, sapete, è che io, è vero quello che ha detto lui, sono entrato senza firma. Poi però ho dato la firma. Addirittura da direttore mi hanno passato a consiglio d'amministrazione, e sapete chi l'ha fatto? Il capo suo, cioè Umberto Agnelli, il quale addirittura mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato, perché evidentemente ha capito che sapevo lavorare. Mi ha fatto un contratto a tempo indeterminato, per cui il problema di fondo, forse, di quel consiglio d'amministrazione lì, il più tranquillo e sicuro di tutti ero io, compreso lui.
12: Certo, spiegazioni molto utili. Luciano, io ti chiedo, per far chiarezza, ce lo chiedono anche da casa, una domanda molto semplice. Ma tu hai avuto modo di parlare prima, in questi 20 anni, con lui qualche volta, o in questo mese, per chiarirti?
11: Guarda, siccome io non ho da parlare con nessuno, non tengo a parlare con nessuno, tantomeno con lui. Il problema in fondo per me è congelato e chiuso. Per me era un fratello. Adesso è conoscente a malapena. Per cui il problema vero in questo momento non è nessun interesse di parlare né chiedere spiegazioni. Tanto le spiegazioni, sapete chi le dà? Il campo. Lui ha detto giustamente che noi siamo stati vittime dell'invidia, senza dubbio. Il resto sono stupidaggini che si poteva risparmiare. Che tanto non vede nessuno, quindi è tanto vale.
12: Luciano, ti faccio qualche domanda. E per capire meglio da parte nostra anche la radiazione sportiva, è una cosa che brucia, Luciano Moggi, da professionista quale sei stato e resti? Guarda, perché le tue competenze sono fuori di discussione.
11: Se non avessi trovato le intercettazioni che praticamente poi hanno dato la notizia a noi, per i 270.000 intercettazioni non ce n'è stata una che fosse messo reato, tant'è che dovuti ricorrere a una cosa importante per loro, cioè la consumazione anticipata, forse era l'unica piglia a cui potevano aggrapparsi. Sapete che la consumazione anticipata significa frugare nella testa le persone se potevano fare una cosa o se l'hanno fatta. Siccome non c'era la possibilità di dare una spiegazione a questo, anche perché non esistevano le prove, e allora è bastato sputtanare le persone nel modo come si fa all'italiana, però sono stati, oltretutto, quando sempre sentite dire che hanno avuto delle sentenze di no, non abbiamo avuto nessuna sentenza chissà condannato. Perché quando praticamente la sentenza è arrivata alla casella, la Cassazione, se ne è lavato le mani perché era prescritto, deve anche assolversi. Non l'ha fatto anche perché era prescritto e quindi era stato perdere. Per cui anche quello, sono tutte invenzioni che vengono fatte per sputtanare, più che altro, che serviva soltanto quello, e lo sapevano benissimo per primi lui. Perché praticamente hanno mandato loro per primi in prescrizione il processo, perché praticamente hanno contestato il presidente di quel tribunale, la dottoressa Casoria, dicendo quando facciamo processi più seri. Da quel giorno lì sono diventati nemici del presidente del tribunale, e il processo ha subito 2 anni di fermo, per cui è andato in per colpa esclusivamente loro, ma a loro questo bastava, e a chi praticamente ha mandato l'avvocato Zaccone a difendersi, non da me.
12: Luciano, ti stiamo sentendo un po' male come comunicazione, forse no, se ti sposti
11: meno male.
12: No, e qui sono molto attenti tutti, e ti ribadisco che servirebbe rinfrescare sempre un po' la memoria. Che rapporti hai oggi con la famiglia Agnelli?
11: Ottimi, una allegra con Andrea.
12: Non ti sentivo più, hai detto ottimi rapporti con Andrea.
11: Ottimi rapporti con Andrea, con Allegra, con tutti.
12: Con tutti. Cosa ti aspetti dalla Corte di Giustizia Europea? Dopo...
11: Mi aspetto che prenda una decisione, visto che nel mio... praticamente hanno accettato le pratiche, ma devono essere discusse. Siccome ci hanno 20 mesi di pratiche in mano, Ma adesso chi voleva conoscere la verità ormai l'ha conosciuta. Vedi, quando si tratta di dare un colore alle maglie diventa sempre un problema, se vuol capire chi no. Per esempio, un esempio tipico adesso è stato la morte di Mazzola.
12: Ecco, era un tema che volevo toccare.
11: La morte di Mazzola praticamente deve rivoltare le persone in buon senso, che perché si passa praticamente da romana a una cosa colorata che è la maglia. E questo non è bello, e questo non è bello anche perché bisogna tener conto che è praticamente una persona, è sempre una persona, e bisogna, e poi una persona di valore come era Mazzola, oltretutto bravo giocatore, ma anche brava persona. Quindi tutto sommato, purtroppo rischia queste cose, e sono anche brutte, praticamente. E poi dopo tutti quanti dicono: ma guarda che gente che esiste, eccetera. E purtroppo lo dicono dopo, dovrebbero dirlo prima e impedire che queste cose accadessero. E detto questo, praticamente non è che ho altre cose da dire, anche perché...
12: Mi confermi che la tua delicatezza, i tuoi rapporti, la tua umanità ti ha portato, se me lo puoi confermare, perché qualcuno dice sì, qualcuno no, tu sei stato al funerale di Mazzola e andresti al funerale di chiunque altro
11: no, io è stato in passato. Guarda, io addirittura non solo sono stato al funerale, ma sono stato proprio a casa di Mazzola. E il figlio l'ha detto, se ci avete fatto caso, mi sono andato a trovarlo direttamente a casa, perché dico mio, perché ci tenevo a salutarlo.
12: E con questo ci hai dato già un grosso contributo. Senti, ma chi è stato Luciano Moggi nel calcio italiano? L'avvocato lo chiamava lo stalliere del re. Te l'ha mai detto questa cosa?
11: Mi chiamava lo stalliere del re perché sapeva che conoscevo tutti, quindi teneva a bada anche quelli che dovevo tenere.
12: Nella stalla, li tenevi nella stalla.
11: L'avvocato, vedete, ha anche detto un'altra cosa. E praticamente la Juventus è passata a noi dopo un anno e la casa madre aveva praticamente 53 miliardi di lire da prendere per i debiti lasciati dalla presidente di gestione di Muliberti. Intervistato da un giornalista italiano che faceva il furbo: avvocato, adesso lei dopo la gestione Boniperti come intenderà la Juventus? Ah, guarda, è semplice, disse l'avvocato. Prima la Juventus era un problema, ora è diventato un affare. E così è il sistema delle cose.
12: Ma tu, Luciano Moggi, fossi oggi dirigente, presidente in qualche club della federazione, lo prenderesti un Luciano Moggi? E cosa gli diresti?
11: No, gli direi di stare lontano. Perché è un calcio questo qui molto diverso da quello che era una volta. Qui esiste solo il calcio e pure i 90 minuti del campo adesso.
12: Senti, la trattativa, poi ti saluto, la trattativa...
11: Sarebbe l'ora però che tu mi...
12: No, mi hai detto facciamo pranzo insieme, lo stiamo facendo, Luciano. No, sto scherzando. La trattativa più bella che porti nel cuore... quando hai rinnovato, che ne so, Zidane, gli hai aumentato lo stipendio, quando hai mantenuto a bada Del Piero, quando hai portato Maradona e l'hai dovuto gestire nel bene e nel male in alcune situazioni senza...
11: Vuoi sapere qual è stata la trattativa di soddisfazione?
12: Sì,
11: quando ho comprato Zola, l'ho comprato per finito a 13 miliardi di vecchie lire, praticamente in premio, è stato anche un baronetto. Questi sono i soddisfazioni. Io l'ho preso che giocava nella dilettante. Questa è la soddisfazione, una delle migliori soddisfazioni che ho avuto io dal calcio.
12: Riuscirà
11: gli altri non so sogniamo neppure.
12: Riuscirà Zola a dare un contributo in federazione, a migliorare i settori giovanili? Ci sono mille problemi, ma Malagò non c'ha la tessera e me lo fanno fuori. E arriva il tuo amico Galliani tra poco, mi hanno detto.
11: Ci sta. Che possa arrivare Galliani, però non, siccome è un fatto politico preferisco stare
12: starcene
11: da
12: fuori.
11: Queste cose e fare i commenti a voi, a te in modo particolare.
12: Mi conosci, ormai ti frequento, quindi ho preso il meglio e il peggio di Luciano Moggi, ma tutte le verità qui su Radio Bianconera. Direttore, grazie per questa bella chiacchierata, ogni tanto serve, perché sennò Paolino si dimentica. Grazie, buona giornata. Ciao direttore, ciao Luciano Moggi. E abbiamo trattato un po' tutto, eh? Sapevo di poter usare la mezz'oretta, caro Manuel. Materiale è pane per i tuoi denti e per i nostri radioascoltatori. C'è un passaggio su Giraudo che non mi è sfuggito. Non so a voi, non so a te, perché stavi mangiando. Cosa facevi? Tac. No, cosa vuol dire? No, perché tu sei un social. Adesso no, non si sono sentiti, non c'è bisogno. Pensavo di aver...
13: È ferito il direttore.
12: È ferito. Ma c'è l'acqua ossigenata.
13: Quando un amico ti tradisce, né bene né male.
12: Dimmi, fa quando male. Un amico ti tradisce...
13: Fa male.
12: Attenzione a tradirmi, Manuel. Attenzione.
13: Occhio a Giuda.
12: Occhio, no, non ha quel nome il nostro...
13: No, non intendevo quello. Qualcuno mi tradirà, disse qualcuno.
12: Sì, ma tu altro. Sei tu che vai nelle parrocchie che contano. Io. Hai visto Malagò? Ho visto Malagò. Ho visto Ranieri. Guardali.
13: Quanta freschezza,
12: ma con gli stessi occhiali, Ray-Ban, Ponciarelli e l'altro.
13: Sono Top Gun.
12: Sembra bravo, mi ricorda qua più che mani in tasca. Ma sì, dai, che tanto una passeggiata stasera con il Belgio. Sì, fermiamoci un attimo, prendiamo un po' di fiato e poi gli ultimi 20 minuti, il vostro commento, se l'avete sentito, ve lo riascoltate tra poco, Luciano Moggi, non c'è nazionale che tenga, avete sentito, gli amici non si tradiscono, parole forti. Moggi, Giraudo, Moggi. Non vogliamo aprire battaglie, abbiamo semplicemente ascoltato, così come fate voi tutti i giorni, e vi ringraziamo. Tra poco.
2: Cose di calcio.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Loggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Stavo leggendo qualche messaggio che arriva da Twitch. Buongiorno, purtroppo come noi sappiamo da anni che per noi paghiamo e risultiamo sempre colpevoli anche quando la giustizia assolve. Forza Luciano Moggi. Allora, le hanno nascoste oggi, hanno fatto a meno di andarle a verificare le intercettazioni, non è cambiato nulla, anzi è peggio. Riascoltatevi il podcast di Luciano Moggi, lo farete anche con Luigi Schiffo, qualche passaggio, il podcast sarà già pronto, Luigi Schiffo che condurrà nella prossima trasmissione Colpo Gobbo. E detto questo, apro anche, Manuel, se c'è qualche vocale me lo fai ascoltare, perché abbiamo 10 minuti praticamente, vocali, perché era importante far chiarezza, aggiungere qualcosa. Di Juve, di Moggi, di Giraudo, di quello che volete su Radio Bianconera, sì, potete.
1: Ma certo che al direttore gli dispiace e fa venire i brividi la radiazione, soprattutto perché non ha fatto nulla, e soprattutto perché la società non l'ha difeso, e soprattutto perché durante quei fatti ci sono persone che hanno perso la vita perché sapevano di non avere fatto nulla. E poi i farisei mi vengono a parlare del minuto di silenzio. Vabbè, ricordiamo i nostri caduti, i nostri eroi bianconeri. Marco da Imola.
0: Ciao Marco, grazie anche per il tuo messaggio, il timbro della tua voce, la profondità del tuo pensiero. Buongiorno direttore, Francesco dalla Calabria, un caro saluto al direttore Moggi. Come dissero nel 2006, noi togliamo il disturbo ma vedrete i banditi dopo di noi. Ecco, le previsioni del direttore si sono avverate. Poi d'accordo anche con gli interventi precedenti, vedo che siete stati in rigoroso silenzio ad ascoltare Luciano Moggi, e chiaramente la cosa che colpisce e che avrà colpito anche Marco da Imola e non solo lui, i tanti che ci seguono anche in questa fascia oraria, e noi ribatteremo tutte queste situazioni, queste dichiarazioni fatte, le riprenderemo sui nostri siti, tutto mercato web, tutto Juve, Bianconera News, non per annoiarvi ma per informarvi. Quindi le buone abitudini sempre, tuttomercatoweb.com per essere informati non solo di mercato, e Bianconera News, tutto Juve, sapete che lì trovate sicuramente chi rispetta la Juventus, anche pur giustamente, tecnicamente, magari criticandola per quello o quell'altro episodio. Andiamo su tutto mercato web. Per unire il calcio, la FIFA deve riformarsi. La dichiarazione congiunta delle grandi leghe europee. Malagò, sento il sostegno anche dell'opinione pubblica. A Bodi parleremo solo di calcio. Mancini ha scelto i 23 convocati. Italia-Belgio, Zaniolo, Fagioli e altri 9 in tribuna. E alcuni neanche convocati. Como, il presidente svela, Fabregas scrive un piano gara e lo presenta 24 ore prima del match. Questo sarebbe curioso anche confrontarlo con

0: li cederai. Çalhanoğlu alla Juventus, a fare oppure no? Vi piacerebbe? Poi c'è proprio la firma bianconera oggi di Luigi Schiffo. Fanno finta di non capire, il problema è la disparità di trattamento. Quando si dice che Luigi Schiffo capisce prima degli altri e trascrive in lettere il suo pensiero. Zegrova in campo 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Zegrova, Bremer, i giocatori... In questo momento che realizzano i gol in casa Juventus, stavo guardando un'altra notizia che avevo pronta, ma me la sono persa. Vabbè, al di là di questo è quanto ci ricorda tutto Juve. Poi andiamo anche sulle colonne di Bianconera News per non farci mancare proprio nulla, perché ognuno col proprio taglio e la libertà di pensiero che vige nel nostro gruppo Bianconera News, eccola qui, .it. La fluidità è il fattore decisivo per la Juve di Spalletti. Cicco non si tocca, dimenticavo Cicco tra quelli che hanno segnato. Juve pronta a blindare con Sensao, che poi vorrebbe l'aumento dello stipendio a, mi dicono, 5 milioni netti a stagione. Juventus Cremonese il 2 ottobre alle 12:30, e vi ho già detto che la seguiremo, in collegamento con un club in Puglia dove sono ospite. Ringrazio il club che poi scopriremo la prossima settimana, con una vecchia bandiera del passato. Guarderemo questa partita, l'ascolteremo su Radio Bianconera, mangeremo qualche cosetta che ci verrà offerto sicuramente dai club che sono sempre iper generosi, e ci collegheremo con Camillo De Michelis dalla Continassa. Il Diz è tornato a Torino dopo una prima fase riabilitativa in Germania. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Buongiorno direttore, stamattina al bar ho sentito che stasera gioca la nazionale.
0: Al bar?
1: Essendo dal 2006 che non vedo più una partita dall'Italia.
0: Vai a mangiarti la pizza stasera.
1: Mi sono girato, spero di non aver preso una multa, e se sarà multa, quando sarà? Gianni da Canicattino.
0: Allora Gianni, apprezzo la tua ironia perché fa parte di questo programma, a casa tua, nel tuo bar, non sei rispettoso, liberamente decidi di fare quello che hai fatto o farai questa sera. A casa della Juve, che prende le distanze, prende la multa, se la paga la Juve e non chiede niente né a te né a me. Ma ripeto, non voglio tornare su questi aspetti, non c'è stato nulla di violento, ci tengo a ribadire, non è mai stato detto, e non mettetemi in bocca frasi che non ho mai detto o pensieri che non ho mai fatto, perché sono juventino, né più né meno, io, tanti altri, Paolo Rossi, la nostra redazione, nel massimo libertà, poter ipotizzare che io nel silenzio, nel minuto del silenzio, preferirei stare zitto, no? Devo stare zitto, dovrei stare zitto, se no ne pago anche un po' le conseguenze strumentali. Poi è verissimo, non falsissimo, che non gli è andata bene neanche ai Soloni, 10.000, 100.000, la squalifica una giornata, ma perché non gliene hanno date due? 50 giornate? Serviva radiarli dal calcio internazionale. Quel gioco lo so, mi giro, e faccio il pernacchione, ma non lo faccio né in chiesa né allo stadio, cioè lo stadio sì in altri momenti, ma non me la prendo per la pelle di un giocatore perché veste la maglia di quello o quell'altro, e non lo faccio sicuramente quando si omaggia uno juventino, un interista, un milanista, sapendo benissimo cosa ha detto, perché io, noi, loro, tutti non dimentichiamo. Non dimentichiamo, ma non abbassiamoci a quei livelli. Altro vocale. Ah, allora possiamo proseguire. Oggi siete stati molto all'ascolto, e quindi questi i siti, siamo quasi in chiusura, però abbiamo anche altri messaggi che non trovavo, eccoli qua. Tornando un po' indietro, allora, continuare con Spalletti, visto che ha un contratto per il prossimo anno, costo 12 milioni lordi più il sostituto, il costo

0: Non sarà meno di 34 milioni, è sostenibile, Claudio. Prima quando parlavamo, eventualmente non entrassi in Champions. Non so se è sostenibile, ma è sostenibile continuare con, sarebbe sostenibile continuare con un progetto tecnico fallito? È quello che dico. Quindi la mia domanda, la sfumatura prima fatta al collega, è: andasse male? Perché saremo sfortunati, ma ce la faremo, sono convinti, non puoi sbagliare due volte di seguito. La società dovrebbe aspettare, cioè Spalletti dovrebbe dimettersi? Secondo me sì, era questa la domanda nella domanda, onestamente. Marco da Imola, non c'è nessun articolo violato. Ma è un comportamento moralmente giudicabile in modo negativo. Quindi la Juve, per evitare problemi maggiori durante un minuto, previsto dalla norma, il regolamento sportivo, ti chiudono la curva perché fischi nel momento del minuto di silenzio, l'ente organizzatore, la FIGC, può importi quella multa che la Juve pagherà. E potrebbe essere costretta la Juve, dal punto di vista sportivo, non devi per forza ammazzare uno, eh? Non devi per forza ammazzare o violentare verbalmente qualcuno allo stadio. Ma non è previsto dal codice. Cioè, è previsto dal codice di chi va allo stadio. Perché quel momento l'organizzatore impone il minuto di silenzio. Non farlo o farlo in un altro modo. Dovete farmi capire, ma siamo tutti impazziti? O la Scirea, o la Juve, o Paolino, o tanti altri? La maggioranza? Fatevene anche una ragione. Che la pernacchia è: io al funerale non lo andrei a fare. Tanto per essere chiari, non c'è niente di violento. Però intanto tu a casa tua sei convinto di essere dalla parte della ragione. Ok? Il minuto di silenzio, anche se non lo condivido, piuttosto esco e vado al. Vi faccio un altro esempio molto più duro, perché poi mi provocate anche voi. Juve e Toro. Ma lo sanno i tifosi, gli ultras, che sono onesto e ci metto la faccia. Juve e Toro. Ultimo derby. Succede quel che succede, non per responsabilità loro, ma per lanciarsi, insultarsi come sempre, e non è un minuto di silenzio, ma non lo tollero ugualmente, ci sono degli atti verbali violenti. Entrano allo stadio, si detestano prima, si detestano dopo, normalmente. Durante la partita scopri che è un tifoso, c'è un linguaggio dell'ultras, che un tifoso è ferito gravemente. Non escono solo quelli della Juve, escono. Cosa ne può la squadra? Escono. E sapete qual è la conseguenza? Che escono anche quelli del Toro. Quindi, e lo si accetta, non lo si condivide? Lo si accetta per rispetto di quello che sta rischiando la vita, che è un tifoso juventino, ma viene riconosciuto anche dall'altra curva che svuota la maratona. È una fotografia che vi fa riflettere, sbiadita? È troppo sbiadita, è troppo assurda? Secondo me no. Vi fa capire come gira. Come è giusto rispettare? Ma la partita doveva giocarsi. La partita, i giocatori non capivano perché non dovevano giocarla. Non c'entra niente con Mazzola, lo so. Ma per farvi capire un altro esempio che non c'entra niente, come è stato gestito dalla tifoseria? Che non gliene può fregare nemmeno di niente di quello juventino che è caduto a terra. Però si agisce in un certo modo. Io che sono ignorante, ho capito perché. E ho rispettato giustamente. E sono contento che quel tifoso juventino o granata, ma era juventino, abbia superato la criticità di quella assurda battaglia verbale finita con la paura del poliziotto che si trova lì e che gli avevano detto tanto non succede niente, perché poi la fotografia è un po' questa. Nessuna morale, resto coi piedi per terra e so che sono prima di tutto un cittadino, e non devo dar fastidio al mio vicino di banco. Chi vuole è così, se no me ne farò una ragione, ma fatevela anche voi. Antonio Paolino vi augura buon weekend, io vado via arricchito da questa ennesima chiacchierata con voi, con Luciano Moggi, con i nostri ospiti. Alla prossima settimana con Cose di Calcio che torna da lunedì. Ciao!
1: Cose di Calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
4: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
5: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
4: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
5: Gli esteri, nel corso del terzo incontro dello Europe Golf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
4: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
7: Eccoci qua!
8: Ci siamo, buongiorno a tutti, buon venerdì pomeriggio.
7: Venerdì 25 settembre, vai che tra 3 mesi è Natale, sei contento?
8: È vero, 25 settembre, è vero. Domani è il compleanno di mio fratello invece.
7: Ieri era quello di mio padre e oggi sarebbe, ho letto che sarebbe stato il compleanno di Sandro Pertini, pensa
8: tu. Ah, caspita!
7: E mi è venuta una botta di tristezza a pensare quanto ero felice di vedere le partite della nazionale, che sono le prime, quelle con Sandro Pertini, ovviamente il mondiale dell'82, eccetera, e quanto me ne freghi poco oggi, non solo per motivi di età purtroppo, ma per tutto quello che si è scavato dentro di noi nel corso degli anni. E mi dispiace, vabbè, però questo è un discorso che facciamo un po' tutte le volte che c'è la nazionale. Ma
8: io te ne aggiungo un pezzo.
7: Vai.
8: Dei 34 convocati di Mancini, credo che ce ne siano almeno 10 che io non ho mai sentito nominare.
7: Cioè, vero,
8: questa è una roba che da un lato mi rendo conto della mia ignoranza personale.
7: Ho capito, perché... ma non ho io poi dare tutti i campionati.
8: Però, ragazzi, ma 10 convocati, forse 10 esagero, ma almeno 6 o 7
7: sì,
8: sicuri che io non ho mai sentito nominare. Poi da un lato uno dice ben venga la novità, l'innovazione, i giovani, no?
7: Sì, perché sì, se... certo.
8: Però, ragazzi, andare in nazionale con gente che non hai mai sentito nominare, una volta in nazionale portavi proprio quelli che... devi nominare sempre, no?
7: Sapevi già prima, era un po' come la squadra di club, sapevi più o meno di 11, lo stesso era per la nazionale di un certo periodo. Adesso veramente si è andati all'estremo opposto, vediamo insomma che cosa succederà. Tanto se chiedo ai nostri amici quanto ve ne frega della partita dell'Italia da 1 a 10,
8: credo
7: immagino
8: zero,
7: che stiamo sotto il 5 abbondantemente nella maggior parte dei casi. E della Juve, vabbè, ho sentito che già prima è stato detto che ci sarà venerdì prossimo questa amichevole,
8: sì,
7: con la Cremonese,
8: sì,
7: così l'occasione di rivederli Cina. Che
8: e
7: sono
8: c'è
7: curioso,
8: già stata invece quella dell'Under 20 di Padoin,
7: sì,
8: con l'esordio di Davide Marchisio contro l'Under 23, mi
7: già,
8: sembra,
7: grande,
8: della Lane,
7: sì,
8: e hanno perso. No, Next Gen e Primavera non stanno proprio andando benissimo.
7: Vabbè, Brambilla adesso sta rimettendo insieme, perché comunque
8: sì,
7: c'è stato un rinnovamento importante, un po' come tutti gli anni, ma quest'anno un po' di più rispetto agli anni passati. Ma insomma, lui è uno che sa gestire quel tipo di situazioni e mi sembra la persona giusta. Poi c'è le women che giocano,
8: sì,
7: anche
8: sì,
7: col Napoli, se non sbaglio.
8: Sì, che tra l'altro hanno perso anche loro purtroppo la prima di Champions l'altra sera all'Allianz. E stavo dicendo che in realtà a me più che la nazionale italiana in questo momento mi interessa sapere quali sono quelli della prima squadra che vanno nelle altre nazionali.
7: E soprattutto se tornano sani primo,
8: esatto, per
7: e quello quando
8: sono,
7: anche, perché
8: per
7: quello poi sono quelli che girano il mondo, che vanno a destra e a sinistra.
8: Perché poi alla fine, in maniera abbastanza clamorosa, non abbiamo nessuno, cioè nessuna nazionale che ne ha presi due, no? Sono tutti uno in una diversa, che sono Alebegovic, Celik, Conceição, Nico Gonzalez, uno di quelli che va di là, Kalulu, che torna quindi in nazionale, Comeners, che in realtà mi chiedo perché Lukumi e Douglas Luiz, anche loro che fanno il giro con Nico Gonzalez dall'altra parte, Vicario, unico italiano convocato da Mancini, e probabilmente tra l'altro non giocherai, per fortuna, perché insomma tra l'altro stiamo ancora aspettando Neto
7: che faccia pure il terzo
8: nazionale. Walter Made con la Germania e Zegrova col Kosovo, che ieri ha giocato e vinto pur non segnando contro l'Irlanda, se non ricordo male.
7: Sì, però ho letto che ha fatto una buona partita,
8: giocato benino. Ma l'ultimo visto, Zegrova, devo dire che mi sta convincendo anche
7: sì, resta il mistero del perché non l'abbiano messo nella lista dell'Europa League, ma diciamo non è il mistero peggiore di questa stagione,
8: no.
7: Ne animassima così in casa Juve. Invece io ero fiducioso, dico arrivo a colpo gobbo, e venerdì, lunedì l'ho passato tutto il lunedì sulla vicenda del minuto di silenzio, invece c'è ancora sto tema.
8: Sì, altro che.
7: È così, un po' perché la nazionale appunto non farichiamo più di tanto e quindi bisogna parlare di qualcos'altro. È un po' perché c'è la Juve di mezzo, lo sappiamo, un po' secondo me, perché così non si parla d'altro ancora, tipo Marotta che va a incontrare ministri, sottosegretari per cercare di risolvere la vicenda Malagò, chi ne è che continua ad aspettare? È lì, lui aspetta e poi un giorno forse deciderà qualcosa su Arbitropoli, ma sicuramente deciderà per archiviazione, perché lui sappiamo che come funziona chi ne è in linea di massima,
8: anche la velocità a cui lavora, anche lì la doppia velocità, esatto, stranamente a cui lavora. Queste sono le cose che hanno fatto infuriare maggiormente i tifosi della Juve in questa ennesima situazione paradossale, no? Perché poi anche lì stesso episodio, curva della Sampdoria si comporta esattamente come la curva della Juve, però il giudice della Serie B lascia andare sereno,
7: lascia perdere,
8: come una
7: perché non ne hanno parlato. Invece tanto poi quando c'è la Juve ne parlano 7 pagine la Gazzetta dello Sport, trasmissioni, è vergogna, e chiudete tutto, e mandateli sulla forca, insomma. Non è la stessa cosa quando succede alla Juve, quando succede agli altri. Credo che questa sia la cosa principale che dà fastidio. Nessuno sta lì a dire è più brutto quello che ha fatto la Juve, è più brutto quello che ha fatto i tifosi dell'Inter, non è quello,
8: no,
7: la questione.
8: No, certo, assolutamente.
7: La condanna morale, se uno la vuol dare, la dà, e tanti saluti, come giusto che sia. Però come viene trattato l'argomento è importante, perché poi questa volta il giudice sportivo, devo dire che si sarà messo in un acquario e non avrà letto i giornali, perché si è comportato in linea con quello che è successo in passato, perché c'era stata la vicenda di Napolitano che era stato fischiato, lì avevano dato delle multe eccetera, qui non ci sono stati neanche fischi neanche offese peraltro, però questo rientra eventualmente nella gradazione di quello che decidi di fare. Però quando chiedi la penna esemplare, perché la chiedi sempre solo per quando c'è la Juve di mezzo?
8: Ma tra l'altro, comunicato che dice pena attenuata dal fatto che la società abbia mandato subito la dichiarazione, diciamo, di presa di distanza, poi vai a vedere e la pena che ci hanno dato è comunque doppia rispetto a quella che è sempre stata fatta. Ma allora attenuata de che?
9: Perché?
8: Per quale motivo?
7: Attenuata rispetto a quello che chiedevano i giornali, solo certo, che non capito. Può scriverlo, diciamo così, proprio esplicitamente, però dicete, cioè, e poi dopo si offendono i giornali e si arrabbiano, è una vergogna, solo la multarella eccetera eccetera, è così.
8: Anzi, qualcuno si è visto anche che si lamentavano del fatto che fosse stata una mancia, no? Cioè che fosse pure troppo,
7: mancia,
8: troppo
7: sì,
8: bassa la multa combinata alla Juventus, cioè, ormai siamo al paradosso.
7: Ma ci sono giornali che sono abituati a scrivere le sentenze in anticipo e poi se le trovano scritte dal giudice, quando poi non se le trovano scritte dal giudice, secondo me un po' si offendono, se la prendono. Per
8: quindi
7: motivo,
8: siccome devono riscrivere il pezzo,
7: esatto. Ah, ma adesso te le becchi, ti prendi un po' i tuoi improperi, diciamo così, questo è quanto. Vabbè, che facciamo? Iniziamo subito con i vocali.
8: Ma sì,
7: che
8: dai,
7: dici?
8: Tanto, sono già arrivati diversi, cominciamo a sentire le vostre voci, anche perché insomma abbiamo 2 settimane di pausa qua e non siamo abituati, ragazzi.
10: Ciao professore, Bruno da Cuneo.
8: Ciao
10: buona
8: Bruno.
10: Giornata. Ma io stasera pensavo di guardare un film, La banda degli onesti.
7: C'è tutto?
10: Poi voi fate informazione, dove siete, ma questa informazione che mi serve molto, non per me, perché io non la guarderò, ma per altri. Ma durante, se sarà l'inno d'Italia, durante credo la partita di stasera, si può stare di spalle seduti o bisogna stare in piedi scontenti e poi battere le mani alla fine? Questo è un dilemma che io oggi non riesco proprio a farmi passare. Ho bisogno di voi, datemi questo aiuto. Poi di una notizia che Vicario non sta bene in nazionale, ci sono dei problemi, ma cioè, veramente abbiamo proprio la sfortuna che ci persegue dalla mattina alla sera. Cioè, io non lo so. Qui bisogna fare un bel ritiro a Lourdes con qualche aggancio di qualche altra santuario. Se potete dire qualcuno, Sant'Anna di Vinaglio, potete anche.
7: Lì c'è esatto. Anche l'acqua buona. Lì.
8: Esatto, esatto.
7: Sì, qua c'è Santa Rita a Torino,
8: è vero. Lo suggerisco sempre. E non siamo neanche lontanissimi.
7: Esatto. È più vicino allo Stadio del Toro, però insomma non è lontanissimo.
8: Però questa cosa di Vicari non lo sa.
7: Mi mancava,
8: anche
7: onestamente.
8: A me, infatti adesso andiamo a cercare.
7: Adesso andiamo a verificare, però comunque c'è tempo, nel senso che se anche uno avesse qualche problemino, c'è tempo per recuperare, anzi se Vicario riesce...
8: Voleste tornare indietro, cioè...
7: velocemente a scappare.
11: Ragazzi, siete d'accordo? Siete? Siete? Siamo! Siamo d'accordo.
7: Ecco, questa era la banda degli onesti.
8: Esatto, credo, esatto.
7: Che
8: esatto.
7: Penso che si riferisse Bruno a qualche banda degli onesti d'altro genere, ma facciamo finta che non ci sia questo riferimento, diciamo così. Tra l'altro guardavo anche quando la Juve ripartirà, che bel calendariuccio che ha preparato
8: come...
7: il nostro amico Butti, che ci sono subito la trasferta a Cagliari, poi vai a Vigo. Che nell'82 tra
8: certo,
7: l'altro fu
8: vero, vero, perché ritorna anche subito all'Europa League appena si
7: poi
8: riparte.
7: Dopo queste due belle gite, che Cagliari quando gioca con la Juve non è il Cagliari che gioca con l'Inter,
8: che tra l'altro è tipo terzo in classifica,
7: sì,
8: in
7: tra l'altro
8: momento.
7: Un confronto diretto, sì. Quando si riprende sarà un confronto diretto per quel posto in classifica, poi arriva la Lazio, perché come diciamo l'altra volta, che succede quando la Juve gioca il giovedì? Che quando torna a giocare in campionato gioca con la più forte che riposa.
8: Che c'è in quel momento, esatto.
7: Cioè l'Atalanta prima e la Lazio dopo. E questo mai sono casi, perché sicuramente nessuno glielo dice all'algoritmo. Che cosa deve fare? Poi a Rennes in casa, guardavo adesso la classifica francese, Rennes è messo esattamente come la Juve, sì. A 3 punti dal primo posto, quindi una squadra comunque da tenere in considerazione. E poi tanto per gradire, una bella trasferta a Lecce e una a Genova. Questo è il calendario di ottobre della Juve, ma tu dici, poi inizia novembre
8: e va meglio.
7: C'è Juve-Napoli, ecco. Questo è il prossimo, diciamo, appare. Quindi il fatto che la Juve già abbia gli uomini contati, debba giocare ogni 3 giorni con le partite a giovedì, con tutte le trasferte prima e dopo le partite del giovedì, inizia a diventare importante che questa squadra, secondo me, impari a vincere facendo un po' meno fatica fisica, nel senso che mi sembra che questa squadra, per vincere abbia sempre bisogno di andare un certo numero di giri, che se li abbassa rischia di perdere contro chiunque. Se non impara a fare questo passaggio in un momento come questo, rischia di lasciare dei punti per strada e di perdere contatto con la vetta. Questa è la mia idea. Non so se abbia gli uomini per farlo, questo lavoro, nel senso di essere in grado veramente di abbassare i giri per vincere le partite. Speriamo di sì, insomma, che Spalletti riesca a trovare la quadra, perché era il problema che si era già visto l'anno scorso, al netto degli errori arbitrali, del calendario, eccetera, però quando si giocava ogni 3 giorni c'era una media punti, quando si giocava una volta alla settimana ce n'era un'altra, insomma.
12: Guarda, bravo, bravissimo,
7: ti
12: mi
7: piace?
12: Hai commossa.
8: Una cosa
7: che... era questa, per curiosità? Ah,
8: Una cosa che io guardo sempre quando escono i calendari è quanti scontri diretti hai in casa nel giorno d'andata e fuori casa, per ovviamente averli poi al contrario, certo, nel giorno di ritorno. E quest'anno abbiamo una situazione particolare, perché di scontri diretti in casa ne abbiamo, mi sembra, 4 e 3 contro, diciamo, le quelle un pochino più forti, che però sono in casa tutti all'inizio e fuori casa tutti alla fine.
7: Ecco,
8: perché
7: interessante.
8: Abbiamo già fatto il Milan in casa, l'Atalanta in casa, il Napoli e la Lazio ce li avremo in casa tutte e due. E poi finita queste prime 4 tutte in casa, andiamo a Como, poi andiamo a Roma e poi andiamo a Milano lato Inter. Ovviamente poi al ritorno sarà tutto ribaltato, però la curiosità è che appunto abbiamo questi 4 scontri diretti tutti in casa e tutti all'inizio, e poi 3 fuori, insomma. Tra l'altro Inter-Juve è l'ultima del girone d'andata, così giusto per chiudere in bellezza.
7: Tale Butti.
8: Te la butti lì.
13: Ma è del mestiere questo.
7: È quello che l'ha messo il derby di Roma in contemporanea con gli internazionali, esatto, il derby di Torino all'ultima giornata di sera per complicare la vita a tutti quanti.
8: Juve-Venezia lunedì, sì, perché il giorno prima c'è la finale degli ATP.
7: Certo, tutte queste cose qua, è lui, è proprio così. Però poi tu dici... E il giorno di ritorno, beh, adesso ne hai 4 fuori casa e 2 in casa, al ritorno sarà al contrario. E no, perché da quando hanno fatto anche il trucchetto,
8: certo,
7: che il giorno di ritorno è diverso dall'andata,
8: asimmetrico.
7: Magari ti capita di nuovo anche nel ritorno di avere più, diciamo, gare fuori casa consecutive e meno in casa consecutive, perché succede anche questo in questo meraviglioso calendario.
8: Sì, la costante rimane quest'anno in maniera un po' anomala, appunto per questa non più rigorosità dell'alternanza casa fuori e casa sì, casa fuori, che comunque Juve-Inter è Inter-Juve è l'ultima decisione d'andata e Juve-Inter è poi comunque la terz'ultima di campionato, quindi rimane comunque verso il fondo. molto in fondo. A giochi, chissà, già fatti, per chi lo scopriremo, beh, però la terz'ultima di solito, insomma, si raffina la classifica, no? Di solito.
7: Beh, diciamo che almeno nelle ultime stagioni, almeno la zona Champions è sempre stata completata nelle ultimissime, sì, giornate, quindi, però non vuol dire niente perché l'anno scorso la Juve, diciamo, si è suicidata nelle partite in casa, nelle ultime partite in casa proprio, quindi quello era imprevedibile da questo punto di vista, e quindi siamo messi così. Speriamo, ripeto, che questa squadra faccia quel passo, più che non il fatto che manca il centravanti, che lo sappiamo, che si fa fatica a fare gol, che lo sappiamo, che non c'è un vero regista, che lo sappiamo, eccetera eccetera, però quello che manca a questa squadra è la capacità, secondo me, di vincere le partite abbassando i giri senza rischiare, perché questo è il grande problema. Tu non puoi giocare 95 minuti, 100 quanti sono adesso, sempre al top.
8: No, certo.
7: Nel momento in cui togli il piede all'acceleratore, devi avere la testa accesa e gestire la partita, magari anche con qualche cambio di modulo, insomma, preparare qualcosa di diverso, perché così non mi pare che la Juve sia attrezzata per.
8: Senti, mi faccio portavoce, vai, di Franco e ti faccio la domanda.
7: Franco,
8: avete notato Alej Begovic, gran bel giocatore, ma a livello espressivo è un altro fagioli, un volto scolpito nella serietà, non manifesta emozioni nemmeno quando segna. E poi dice, curioso, poi mentre aspetto la risposta di Gigi ti dico, Franco, sì, noi avevamo un Mr. No Good, che era, esatto, che era Marione Mandzukic, che aveva quella faccia lì sempre, però ci ha fatto godere parecchio. E la zona di derivazione è quella.
7: Ma lì sono fatti culturali, insomma, adesso fagioli è un po' fatto a modo suo anche lui, però fatti culturali, ognuno esprime come vuole, chi tiene dentro, l'importante è che faccia gol, che giochi bene, poi dopo può esultare, non esultare, può trovare la sua esultanza come fanno ormai tutti i giocatori, sì, sì, oppure anche una cosa più spontanea, va bene tutto. Quello che è importante è che, insomma, acquisti continuità di rendimento, perché ovviamente a 19 anni è, l'obiettivo è quello, è che possa fare cose sempre più incisive in attacco, perché la Juve ne ha bisogno, perché finché non torna Yıldız, delle mezze punte della Juve non ce n'è una da doppia cifra.
8: Guarda, leggevo proprio oggi, quindi, una statistica che da quando non c'è Yıldız la percentuale delle azioni offensive della Juve si è completamente ribaltata dall'altra parte, cioè andiamo, certo, sempre da Conceição, perché è quello che può sparigliare un pochino di più le carte.
7: Sì, poi c'è Nico, che ogni tanto anche lui ha le sue, però ecco, una preoccupazione può essere questa, cioè se tu giochi con un finto centravanti, perché sia Colomouani sia Voltemade non sono veri e propri bomber d'area, e quindi immagino che facciano movimento anche per preparare gli inserimenti delle tre mezze punte o due mezze punte a seconda di quante ne giocano, e poi non hai mezze punte da doppia cifra, diventa un problema abbastanza serio, secondo me, perché poi alla fine quei gol lì sono quelli che mancano per vincere quelle partite nel modo in cui dicevo prima, cioè senza ammazzarsi di fatica per fare un gol.
8: Senti, Stefano da Firenze fa parte invece di quelli che tu dicevi prima, immagino cosa ci direte della nazionale di oggi, Italia out, out, out, tre volte, ce lo dice addirittura Forza Belgio, non solo Italia fuori.
7: Sì, esatto, perché poi ci sono i due partiti, gli indifferenti, sì, che dicono, vabbè,
8: no, sono tre partiti. Esatto, infatti, dicevo, ormai il terzo
7: partito largamente minoritario,
8: tra i tifosi della Juve, per l'Italia,
7: e sono soprattutto gli juventini all'estero, devo dire, sì, questa vero, cosa, perché ovviamente, ma capisco naturalmente la differenza, intanto perché non vivi qua e non senti questa pressione, questa cappa oppressiva che c'è sulla Juve e sui tifosi durante la settimana, e poi perché comunque essere italiano all'estero ti riconosci nell'Italia, certo, in modo un po' di farsi vedere in positivo. Poi c'è la parte degli indifferenti, che secondo me lì, diciamo, che fa metà del resto dei tifosi, e poi quelli che proprio tifano contro, che sono l'altra metà, secondo me.
8: Sai, questa secondo me che fa fare ulteriormente fatica ai tifosi juventini in questo momento è che non ci sono juventini nella nazionale, capito? Cioè,
7: certo,
8: c'è molta immedesimazione, no? In tanti, poi quando poi il 2006, in quanti abbiamo rimarcato il fatto che su 11 giocatori della finale tra Italia e Francia erano 9 juventini, no?
7: Esatto.
8: Di cui 7 nella Juve, 2 nella Francia, qualcosa del genere, 6 e 3, comunque c'era una proporzione enorme. E ti riconosci, no? Cioè diventa quasi una Juve 2 con l'inserimento di qualche sostituto. A oggi io mi aspetto che nelle quattro partite che ci saranno in questa pausa non ci sarà nessuno juventino in campo, perché con Donnarumma, che è titolarissimo, e Vicario, che è l'unico juventino convocato da Mancini per queste quattro partite, mi aspetto di vedere quattro partite senza neanche un giocatore della Juve in campo. E quello probabilmente allontana ulteriormente i tifosi della Juve. In questo caso non è colpa di Mancini, che in questo momento giocatori della Juve o non sono all'altezza o sono infortunati, tra cui Locatelli, lo stesso Cambiaso, o Gatti, che gioca pochissimo.
7: È quello il discorso, che se tu non ce li hai in squadra ovviamente non ci vanno neanche in nazionale, ma in assoluto, ribadisco, meno vanno in giro in questo momento, meglio è, perché sono poi comunque quattro partite, non è che,
8: sono tanti,
7: che ne fai
8: sono
7: un po'. Anche sta Nations League, adesso diciamo la verità, ma dico, ma che cosa l'hanno inventata a fare la Nations League? Cioè, onestamente, ce n'era bisogno col calcio super inflazionato di partite di campionato, di Champions che c'ha 8.000 partite in più, tutte le altre competizioni pure, e tu ci infili anche la Nations League. Perché? Cioè...
8: Ma secondo me l'hanno fatto solo per rendere un pochino più interessanti le qualificazioni europee e mondiali, perché poi la Nations League vale anche per quello, no? Solitamente per i mondiali sì, per l'europeo non lo so se la Nations League vale anche per quello, ma di solito sì, ti mettono quella specie di trofeo in palio che ti fa magari ambire a una partita in maniera un pochino più importante che non alla sola partita di qualificazione che poi finisce lì ed è difficile magari vedere l'obiettivo, non so, un'ipotesi.
7: Sì, però prima che c'erano solo gli europei mondiali non è che la gente si buttava dalla finestra motivo. Bastava
8: no,
7: quelli,
8: però adesso non ci sono più le qualificazioni, quasi non ci sono più perché passano attraverso la Nations League,
7: però voglio dire, andava bene lo stesso anche prima, secondo me c'era qualche partita in meno e via.
8: Guarda che Giovanni ti dà ragione, noi che viviamo fuori sentiamo tanto ancora la nazionale, tifiamo forte, questo Giovanni dal Brasile, un nostro fedelissimo, ciao Giovanni intanto.
7: Sì, sicuramente è questo che dico, quando sei italiano all'estero e la situazione è diversa, conta più il fatto che sei italiano all'estero che non se sei della Juve, dell'Inter, del Milan, del Napoli o di altre squadre, certo. Insomma, mentre quando sei qua sei nel Palio di Siena, come dico sempre, e quindi il campionato italiano è il Palio di Siena con nemici, amici, alleanze di varie.
8: Ma sì, perché poi c'è quel campanilismo, no? Cioè quando segna Pio Esposito, gli interisti si gasano, ma è normale, io anche quando segnavano i nostri dicevo, vedi, abbiamo vinto grazie a noi.
7: Ma ancora gli europei, insomma, il meme di Chiellini che prende quello lì dell'Inghilterra che scappava via è diventato il simbolo della vittoria dell'europeo, i gol di Chiesa sono stati decisivi, e Chiesa in quel momento era della Juve, sì. Bonucci è stato decisivo, quindi,
8: e che Chiesa mi viene da dire in quel
7: mai
8: periodo,
7: mai più visto né prima né dopo, prima sì qualche sprazzo ce l'aveva fatto, poi dopo niente di che,
8: speravo che si riprendesse anche per lui, povero, so. Invece è proprio un po' sparito.
7: Vabbè, intanto aspettiamo Neto, sempre,
8: sì, no? Perché, tra l'altro,
7: per sicurezza sempre, penso che arriverà a breve, perché anche lui stava in Brasile comunque, quindi non è che ci voglia esattamente un giorno o due per organizzare, e poi comunque c'è tempo, cosa, due settimane piene, tre settimane sì. D'allenamento
8: sì. Beh, una andata,
7: due settimane di allenamento per giocare in porta, diciamo che se non
8: sì, in teoria per non giocare in
7: sì,
8: porta,
7: esatto, per fare il portiere di riserva, esatto, lunga vita vicario, esatto. Come si dice. Oh, la nostra Terry, buon pomeriggio.
8: Ciao,
7: i nostri
8: Terry.
7: Prof, possiamo dirlo che questa settimana grazie alla Juventus i giornali sono stati letti, sì. Tante gite fuori porta dopo questa noiosa pausa nazionale, sì.
8: No, facciamola durante la pausa, perché poi dopo la pausa ricomincia il campionato.
7: Poi comunque i giornali sono stati letti, sì, sicuramente. La Juve dovrebbe chiedere però delle percentuali di vendita in questo caso qua, perché diventa l'argomento principale. Tra l'altro si è parlato tanto di questa vicenda del minuto di silenzio e non si è parlato del fatto che quando hanno fatto la riunione con gli arbitri, i soliti giornali, in particolare uno, quello con le pagine un po' di colore diverso dalle altre, quando ha fatto la rassegna di tutti gli episodi di cui si è discusso, ha messo tutte le foto grandi così, e poi quella di Kalulu, che era una specie di poster in mezzo alla pagina, come dire, questo è l'errore del campionato. E anche lì, secondo me, è proprio l'immagine di come vengono trattati da alcuni giornali i temi quando riguardano la Juve e quando riguardano gli altri. Lì avevi proprio la dimostrazione fotografica. Cioè Juve gigante e tutte le altre intorno come se fossero cose minori, che il Napoli a Genova ha segnato con lo spintone, che l'Inter col Napoli ha segnato con lo spintone, che
8: gomitate varie che non vengono riprese, che però la maglia tirata di Kalulu,
7: che la Juve ha preso un gol irregolare dal Milan volendo, sì. Insomma, e che nella stessa partita c'è anche un intervento su Elai Begovic nell'area, sì, dell'Atalanta, e quello è sparito completamente, non c'è mai stato, ce lo siamo inventati noi evidentemente. Però voglio dire, sono scelte editoriali che però adesso nel dibattito, sicuramente da qua alle prossime settimane, qual è l'episodio clamoroso per cui questo VAR è uno scandalo che non venga usato? Il rigore per l'Atalanta, sicuro.
8: Posso estendere questo pensiero, no? In realtà erano rosse, ma nell'immaginario collettivo le prime maglie della Juve erano rosa. Di che colore sono le pagine di quel giornale?
7: Tra l'altro,
8: se vogliamo proprio andare di voli pindarici.
7: Di pindarici, esatto. Un po' anche cioè c'è Palermo che ha gli stessi colori, e c'è il Giro d'Italia, che ovviamente l'avendo inventato la Gazzetta, certo. La maglia è rosa per quel motivo. Dunque, abbiamo vocale ancora? No, vabbè, ma manca pochi secondi, dai, lo teniamo per dopo, che dici? Non leggiamo Annunzio, guarda, da Padova.
8: Sì, sì.
7: E io la nazionale non la vedo come sempre, ma posso dire forza Open Data, perché quindi, comunque è ancora di proprietà della Juve, per quello.
8: Ci ho messo un attimo a capirlo, perché dicevo, ma perché Open Data? Poi ci sono.
7: Ma perché è convocato, gioca? Sì, perché credo sta segnando sì. Raffica.
8: L'altro
7: quindi
8: giorno
7: immagino,
8: ha fatto 3 gol in 5 minuti, quindi pensavo.
7: Anche David, ho visto che continua a segnare.
8: Sì,
7: bene.
8: Sì, nel weekend in cui David fa il gol vittoria contro il Real Madrid, Open Data ne fa 3 in 5 minuti nel campionato francese.
7: Bene, così li riscattano tutte e due e la Juve ha i soldi per comprare un centravanti.
8: Chi non si sa, non c'è.
7: Ho visto
8: cioè,
7: che c'è Mendes che gira.
8: L'ho visto foto fuori da
7: chi c'è Balogan nella sua agenda. Mi pare che sia dei suoi, se non sbaglio. Non è un fenomeno, però almeno un centravanti, sì, nel senso che poi vediamo, perché quando arrivano nella Juve le cose bisogna poi saperle reggere e non tutti sono in grado.
8: A fra poco.
7: Notiziario.
1: Colpo Gobbo.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa, il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
7: E rieccoci, vai che partiamo.
8: Ci siamo,
7: col
8: ci siamo.
7: Gobbo, sempre Luigi Schiffo e Dario Gringhelli, naturalmente, stava a Sandir.
8: Arrivano i prof, dicevamo.
7: Arrivano, no? I prof, anche in questo periodo leggiamo la cronaca, è meglio, diciamo, meglio non dirlo troppe volte, che sei prof perché finisci in qualche modo strano. Manuel in regia, naturalmente, e i vostri messaggi per tenerci compagnia. Dunque, a proposito di messaggi, direi che possiamo leggere quello di, aspetta, ne ho visto uno carino, Stefano, sì, da Ciampino.
8: Sì.
7: Che ci diceva, ciao splendidi, grazie.
8: Grazie, troppo buono.
7: Buono, poi ci sono gli oculisti comunque. Mi spiegate i compagni di merenda della FIGC? I compagni di merenda, immagino che tu sia, pensi a Malagò, che si riunisce con Marotta, che poi si va a incontrare con un sottosegretario. Ora, va tutto bene perché ormai calcio italiano, succede tutto, il bello è che succede tutto alla luce del sole ormai, non si nascondono neanche più. Però che Marotta sia diventato ufficialmente quello che deve risolvere le crisi politiche del calcio italiano è un'anomalia, questo va detto, cioè nel senso che
8: considerando che avrebbe un piccolissimo conflitto di interesse, ma, essendo il presidente
7: Magagna, che quando parla dallo scranno della Lega Calcio, voglio dire, sono cose,
8: ci manca che facciano le reti unificate, poi
7: praticamente perché quando parla Marotta siamo arrivati tutti inquadrati, è un po' strana questa cosa,
8: visto, diciamo, che Stefano parla di merenda, potremmo invitarli a quello che in realtà è il papà della pericena, no? Che è la merenda Sinoira piemontese,
7: sì, lei è l'inventrice, la merenda Sinoira vuol dire la merenda che fa da cena,
8: fa da
7: per
8: cena,
7: chi non è piemontese,
8: che poi di fatto è stata sdoganata con la pericena,
7: con la pericena, ma merenda Sinoira mi piace di più,
8: tanto di
7: a proposito di merende Sinoira e dintorni, poi chiederei a Manuel poi nel corso della trasmissione di far passare l'invito per andare all'inaugurazione della sede dell'identità bianconera, sì, di lunedì 5 ottobre, perché ci sarà anche la pericena appunto dopo, quindi chi vuole, però via San Donato 78 a Torino, lunedì 5 ottobre, inaugurazione della sede d'identità bianconera, questo l'ho detto perché così ci siamo agganciati, sì, a questo discorso degli apericeni.
8: Tra l'altro anche qua nella settimana ancora in cui non c'è il campionato, no? Perché
7: esatto,
8: il 5 è il lunedì con la nazionale, tra l'altro, che gioca anche ancora quella sera lì, non mi
7: ricordo,
8: però,
7: ma
8: sì,
7: comunque,
8: perché mi sembra di aver visto che giochiamo venerdì e lunedì in entrambe
7: però
8: le situazioni,
7: però credo che non ci sia incompatibilità di
8: no,
7: diciamo,
8: direi che anzi,
7: quelli che vanno all'inaugurazione della sede,
8: anzi, così se volete fare qualcosa al posto
7: al
8: di guardare
7: posto
8: la nazionale,
7: di, esatto,
8: sapete,
7: sì,
8: che a Torino c'è l'inaugurazione,
7: c'è l'inaugurazione, se magna, se beve, ci si fa quattro chiacchiere, diciamo così. Dunque
8: c'è un locale a Cattolica,
7: vai,
8: dove io vado in vacanza da sempre, che non so se c'è ancora, perché ormai è tanto che non ci vado, sono tanti anni, ecco, intanto vediamo l'inaugurazione
7: qua
8: della sede, che si chiama Dagagias. Usmagna, usbev, uspende un,
7: e ti faccio immaginare
8: in romagnolo strezzo, sì, molto molto, una volta si, ma non so più se c'è ancora Gagliasse, penso di sì comunque.
7: Vabbè, immagino che sia quei posti storici che resistono negli anni, però insomma è così. Dunque, abbiamo ancora dei messaggi da passare, noi li passiamo, tanto siamo,
8: sì,
7: qua
8: ci sono
7: a posto,
8: ancora,
7: diciamo,
8: anche dei vocali, ma non so se vogliamo, vedo Manuel impegnato, leggiamo.
7: No,
8: leggiamo.
7: Gilan si chiama, sì, dice Inter Liverpool 0-1, stesso rigore, cronaca della Gazzetta, allegra decisione arbitrale.
8: Invece Bruno, aspetta, perché leggevo che Bruno ha subito risposto, lunedì 5 ci sarò, Bruno da Cuneo.
7: Ah, bene.
8: Spero di vedervi, sarò con un po' di curvaioli, quindi magari
7: bene,
8: abbiamo modo di nuovo
7: sì,
8: di
7: io
8: vederci.
7: Passerò sicuramente, poi non so se Dario o
8: sì,
7: qualcun altro della radio
8: del lunedì
7: verrà,
8: non dovrei aver problemi,
7: dalle 5 in avanti,
8: mio figlio, cioè, ha cambiato i giorni degli allenamenti,
7: sì,
8: quest'anno, quindi
7: prima,
8: lunedì sera sono libero.
7: E quindi ci vedrete, queste due facciotte le vedrete, poi ci sono soprattutto quelle degli avvocati della fondazione,
8: sì,
7: a cui potete,
8: sì,
7: chiedere di tutto di più. Diamo il benvenuto a Nicola Gallo, ciao Nick.
8: Ciao Nicola.
15: Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
7: Allora, ce lo porti sto neto o te lo tieni? Cosa fai?
15: Ragazzi, purtroppo l'età mi puoi dire, io c'ero alla presentazione di Neto,
7: è per quello che te lo chiedo, sì, sì.
15: Quindi cioè, magari si tornasse indietro di quanti sono 11-12 anni.
7: È così, al 2017, sì, quando è andato via, quando è arrivato il 2015. Sì.
15: Sì. Infatti, vedi, 11 anni, vedi.
7: Ma penso che sarebbero contenti anche i tifosi della Juve, perché saresti nella striscia degli scudetti consecutivi, quindi nelle finali di Champions, eccetera, eccetera.
15: È vero. No, ma insomma, è un affare chiuso. L'unico lato positivo del contrattempo di Gravara è il fatto che sia avvenuto alla vigilia di una pausa così lunga, che ti ha permesso di fare anche il ragionamento giusto su quale impedire andare a scegliere, e quindi c'è tempo, non c'è problema. Poi tra l'altro la squadra non si allena fino a lunedì, quindi non c'è nessun tipo di problema di questo tipo. La cosa che mi fa riflettere, ma già era così prima dell'infortunio di Grabare, che a questo punto la Juventus a giugno sarà con le mani completamente libere,
8: con tre portieri in prestito.
7: Rientrano gli altri, non so, di Gregorio,
15: o quei guantoni completamente liberi.
7: Esatto.
15: Sì, ma ragazzi, se di Gregorio rientra...
7: No, credo che ci sarà il paradosso, che quelli che vuoi se ne vanno e quelli che non vuoi tornano.
8: Anche perché non sta neanche giocando di Gregorio in
15: Però già quando partiva si sapeva che sarebbe stata l'alternativa a questo serbo che il Bournemouth sta tra i pali. E quindi, insomma, l'unica partita che ha fatto non l'ha fatta male, ma al momento è il secondo. Costa, vedremo se loro spenderanno per un secondo, perché l'idea che avevamo è che anche a meno di una stagione fuori dal normale, Gravara non sarebbe stato comunque riscattato, perché il prezzo 12 milioni era piuttosto elevato. Per questo va qualche chance in più Vicario, che invece ha 8 milioni, è un acquisto più possibile. Però,
7: per quanto, se non sbaglio, 12 milioni quello che io avevo pagato di Gregorio, e onestamente Grabara, per quel pochissimo che l'abbiamo visto, mi dà un po' più di garanzie, così a occhio. Però,
15: abbiamo dimenticato in fretta che il primo anno di Gregorio
7: era stato buono.
15: Insomma, questa è la verità. Però, al di là di tutto, di Gregorio, se rientra, può fare il secondo, ma la Juve dovrà scegliere un primo, e comunque al 30 giugno, al momento, non avrà portiere in rosa, se non Pinzolli, insomma. Però questa è la situazione. Sì, ci può essere il ritorno di Gregorio, che comunque verrà riutilizzato come pedina di scambio, secondo me, e quindi si dovranno fare delle valutazioni. È ovvio che Vicario ha una chance importante per se stesso, soprattutto perché la porta della Juve è qualcosa di molto prestigioso, un punto d'arrivo per quasi chiunque, possiamo dirlo. Lui ci ha raccontato che era un sogno, perché
7: mi pare
15: bianconero sin da bambino.
7: Esatto,
15: quindi...
7: è quello che dico.
15: Però, ragazzi, io ve lo dico, è un po' come chiunque sia venuto dopo Pirlo e Pjanic, già si storceva il naso con Pjanic,
8: sì,
15: no?
8: Sì.
15: Perché c'è grande qualità. E se voi ci andate a pensare, e Gigi queste cose se le ricorda, quindi dal primi anni 70 la porta della Juve è qualcosa che è a livelli massimi. Adesso io dico che prima di Gregorio rischi di tirare una bestemmia in chiesa, ma forse il portiere meno valido di tutti è stato un grandissimo, ed è anche ingeneroso parlarne, come forse Tacconi, perché se andate a pensare a tutti gli altri, ci sono monumenti inarrivabili,
7: sì,
15: come
7: diciamo
15: Giove
7: che
15: Buffon.
7: Van der Sar non ha lasciato un grandissimo ricordo, però dopo ha fatto
15: male
7: benissimo,
15: alla Juventus,
7: certo.
15: Ma ha avuto una grande carriera, quindi siamo lì. Szczęsny è un signor portiere, cioè, ragazzi, è difficile giocare in porta alla Juve,
7: ma soprattutto la Juve ha sempre avuto tradizionalmente il più forte portiere italiano, quello della nazionale, a parte l'ultimo caso che è Donnarumma, insomma.
15: Ragazzi, voglio dire, la Juve ha sempre avuto interpreti migliori in assoluto. È ovvio che se andiamo da Zoff in avanti, poi purtroppo la palma della stagione più deludente la dobbiamo dare a Di Gregorio, per non dare un'etichetta, però è un ruolo pesante, devi trovare anche gente. E io ho trovato molto intelligente l'operazione fatta con Szczęsny di farlo stare un anno all'ombra di Buffon, valutarlo, soppesarlo e poi dargli i galloni da titolare. E ho trovato per questo molto sbagliato congedarsi in quella maniera da Szczęsny, lanciando immediatamente Di Gregorio. Sarebbe stato l'ideale far partire Pellin, fare un anno di alternanza per valutarlo, col contratto di Szczęsny che sarebbe andato a scadenza, e poi prendere la decisione giusta con la speranza di averla già fatta l'estate precedente.
8: Nicola, senti, chiudendo la cosa su Neto, stavo guardando che quando arrivò la prima volta alla Juve, c'è il classico, ho ritrovato il classico Welcome Neto, no? Fatto dalla società, c'è ancora il vecchio logo, per intenderci, certo. di cosa stiamo parlando.
15: Tra l'altro, ragazzi, io ricordo l'esordio, qualcosa del genere. Tu hai parlato di allenamenti, ai tempi giocavo ancora anch'io, mi ricordo che ero in campo, una partita di Champions alle 6 con un esordio non brillante, può essere? Non so, così un flashback che ho magari sbagliato, mi ricordo in Spagna, esordio non brillante ma poi Juve che vinse.
8: Sì, sì.
15: Non so se ho un ricordo sbagliato.
7: Guarda, non vado...
15: mi sembra così.
8: Anch'io
7: non mi sbilancio perché non mi ricordo. Però può essere.
8: Ci fidiamo.
15: Beh, però
7: di solito giocava la Coppa Italia e qualche
15: possiamo
7: partita.
15: Possiamo dirlo
7: random,
15: così?
7: Sì.
15: Senza cattive... O magari invece ci fu l'espulsione di Buffon e lui entrò poi fece bene. Però mi sembra che la Juve va sotto poi vince. Rimanendo in 10, non vorrei dire una stupidaggine, gli avversari rimangono in 10, c'è qualcuno che tira i capelli alla mano, non
7: in
15: mi ricordo più.
8: Sto cercando.
15: Possiamo dire una cosa complessivamente. Neto, che disse di voler prendere il posto Buffon, non fu memorabile nella sua avventura juventina. Non fece male, ma non fu memorabile. Credo che nessuno se lo ricorda o lo rimpianga. Questo possiamo dirlo. Adesso ha una seconda chance.
8: E senti, nell'ottica del futuro, anche di questione di vicario, dicevamo la grande occasione, tifoso Juve, eccetera, si parla già anche di Palmisani, no? Sei d'accordo tu su già portare gli occhi su quello dopo, visto che in realtà, come dicevi, a giugno ci ritroviamo senza un portiere in questo momento?
15: Perché purtroppo la sensazione che abbiamo tutti è sin dal fatto che Vicario era la scelta numero 4, perché diciamolo chiaramente, c'era Alisson,
8: Martinez,
15: poi c'è stato Suzuki, sì, e c'è stato Martinez, no? Quindi lui era il numero 4 nella migliore delle ipotesi. Non mi sembra che sia un portiere che entusiasma per un progetto a lunga scadenza. Poi io spero che lui sappia mettere a tacere tutti, fin qui l'ho parzialmente fatto.
8: Sì.
15: E si guadagni quindi un ruolo importante nella Juve di adesso e del futuro. Al momento, se devo sceglierne uno giovane, Palmisani. Qualcuno oggi mi ha detto: ma non è un rischio subito gettare una mischia in giovane così? Ragazzi, torno a fare un nome che ho già fatto. Per Tacconi fu così. Tacconi arrivò da Lavellino, pronti via. Ragazzi, cioè non c'è il rischio di ripetere l'errore con Di Gregorio. La Juve, per sapere se uno da Juve, lo devi far giocare e deve avere la fortuna di finire in una Juve giusta.
7: Bravo.
15: Perché l'impressione che ho io è che questa Juve in un modo o nell'altro non sia giusta, ma perché chiunque arriva fa male, poi va altrove fa bene, ma è un discorso che ai tempi c'era con l'Inter di Moratti, attualmente c'è con il Manchester United.
8: Sì.
15: Ragazzi, il Manchester United non riesce a far bene a nessuno.
8: No, ultimamente no.
15: Cioè, sono momenti complicati della storia di una società che un po' tutti attraversano.
8: Allora, guarda, intanto poi lascio la parola a Gigi, ma sono andato a vedere, in realtà l'esordio con la Juve di Neto in Serie A è un 23 settembre 2015, quindi parliamo ormai di 11 anni fa, ed era uno Juventus Frosinone 1-1. E la
15: non ricordo, Blaschar ultimo minuto.
8: È la prima partita di Champions di Neto, è uno Juventus Dinamo Zagabria con la Juve che vince 2-0.
15: Allora,
8: quindi
15: ho un ricordo confuso. Poi vedrò.
7: Sarà stato un altro portiere
15: andata
7: di riserva, tanto voglio dire, succede.
15: Non ricordo più.
7: Sono quei numeri 12 che non hanno, in effetti, diciamo, se te ne vengono in mente altri, i numeri 12 della Juve,
8: Rampulla. Credo che sia quello.
7: Anche Chimenti alla fine,
8: anche Chimenti, vero.
7: No, quindi lo stesso Perin.
15: Loro si segnalarono per grande carisma,
8: vero,
15: entrambi.
8: Sì, vero.
15: Oltre che farsi trovare sempre abbastanza pronti, il grande carisma di entrambi, cioè ci ricordiamo, sono due giocatori che hanno incontrato i tifosi e scatenato la loro passione, i tifosi li ricordano con piacere. Io non so se tanti dicono Neto, ah cavoli, me lo ricordo quella partita lì. Poi Rampulla c'ha la mitologia del gol di testa.
7: Quello aiuta, diciamo, sì, a essere ricordato.
8: Sì.
7: Oh, c'è chi ci scrive, Pierluigi da Casalpalocco. Calma, Tacconi è l'unico che ha vinto tutti i trofei, vero? Anche quella Juve lì aiutava, diciamo,
15: sì,
7: nel percorso, però è anche l'unico, in pratica, ad aver perso la titolarità per un girone intero. Quando
15: Bodini.
7: Che poi ha giocato tutte le partite anche in Coppa fino alla finale, poi la finale gliel'hanno fatta giocare.
15: Sì, tra l'altro Bodini sembrava dover giocare all'Intercontinentale, poi la giocò Bodini e la giocò Tacconi e fu determinante nel calcio di rigore con l'Argentino Junior.
7: Quindi questa è la storia, però quello che diceva Nicola è che pensa che fatica che si fa a trovare un portiere della Juve che non sia stato più forte d'Italia in quel momento lì, ecco, solo quello.
15: No, quello che dico io è che erano tutti giocatori che hanno avuto una grandissima carriera anche internazionale con la nazionale. Taccone è l'unico che è sempre stato l'eterno secondo di Zenga.
7: Esatto.
15: Gli altri erano tutti elementi che hanno scritto pagine importanti per anche Uzi, della loro nazionale. Clamorosi.
7: Partire clamorosi. Invece l'altro grande tema è quello degli attaccanti, inutile girarci intorno, perché senza centravanti questa squadra si è trovata anche quest'anno. Non ce l'ha, appunto. Quindi,
15: e non ce l'hai.
7: E quindi ti chiedo: giocare con un modulo che finisce per uno quando tu non hai centravanti, che cosa comporta? Che devono fare gol quegli altri anche, perché quello lì sai già che più di tanti non te ne farà perché non è il suo ruolo. Però senza Ildiz perdi anche l'unico la doppia cifra. Allora io dico,
15: Gigi, sono convinto che se fai giocare il ragazzino uno che magari esagera nel tirare, ma ha una cattiveria, una determinazione da cui si otterranno buone cose.
7: Quindi tu dici che non dico in doppia cifra, ma quei 7-8 gol li può fare.
15: Anche perché non le giocherà tutte, però sì, è uno che secondo me ce l'ha più di con Seisau, per dire.
7: Sì, e però dicevo io invece, sarei curioso, non so se succederà mai, di vedere assieme un modulo che finisce

0: una sedia, però segnava come nessun altro. L'altro giorno ho visto su internet il gol che ha fatto Belotti a Manta, Modena, dopo due anni che è fuori, un anno che è fuori, quella roba lì. Colomoni, che è molto più forte di Belotti probabilmente, no? Oggi sicuramente, sì. non ce l'ha, non la fa, invece lui è un attaccante vero, e con la roba lì, di con lo stop alzarsi la palla, fare la rovesciata, ce l'ha. Punto, fine, non è un bomber. L'istinto di Inzaghi, di Paolo Rossi, di Gerd Müller, che io non ho visto dal vivo, no vabbè, ma lì mi viene da piangere, no? cioè non ce l'ha, e punto. È così.
1: Ma io ho visto, non mi ricordo più in quale partita, in cui c'è uno che va via sulla sinistra, poteva essere uno degli esterni, tanto che va via della Juve, mette una palla raso terra che attraversa l'area piccola, e Colomoni invece di fare il passo in avanti fa il passo indietro e la palla gli passa davanti. Sì. Quelle cose lì istintive che proprio uno o ce l'ha o non ce l'ha, come dici tu. E quindi la soluzione qual è, secondo te, in questo momento?
0: Stringere per... innanzitutto c'è una cosa, però, perché rincorrere questo calciatore per tre sessioni di mercato, che poi dici, perché secondo me è forte, ma l'hai già visto. Mm-hmm. Hai già visto che ai mondiali, in cui era nettamente inferiore, hai avuto l'opportunità di fare gol al Real Madrid e lui te lo sbaglia clamorosamente. Io ce l'ho ancora negli occhi col contropiede, con, mi sembra, Ildiz, che gli dà una palla da piangere da quanto era bella. E lui fa una cosa che non sta in cielo in terra. I francesi hanno in mente qualcos'altro.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: Con, ragazzi, Martinez, uno, dall'altra parte. Sì. Tra l'altro.
0: Se uno non ce l'ha, non vuol dire che è scarso. Farà altro, guardate che bella, per quanto contro una difesa poco commentabile, l'azione del gol di Celik contro il Neck.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Lui è quello, ragazzi, facciamogli fare, perché è bravo.
2: Sì, sì, più esterno che punta centrale, fondamentalmente, no? Perché poi il succo è di nuovo...
1: E con spazi davanti lì, e non attaccare le difese chiuse, perché mi sembrano i due aspetti. Quando lo vedi scavallare lì sulla fascia è proprio bello anche da vedere, insomma. Però poi quando va a intasarsi è un altro discorso.
2: Ti chiedo ancora una cosa, Nicola, visto che insomma sono passate sei partite, no? 5 di campionato più una di Europa League, ovviamente non si possono fare diciamo consuntivi dopo così poche partite, ma chi è che ti ha convinto di più dei giocatori della Juve di questo momento? Cioè, su chi ci dobbiamo appoggiare? È proprio McKennie, che dicevi prima, che ha fatto vedere che quando non c'è la Juve non c'è, e quando c'è invece la Juve gioca in un altro modo. Può essere lui un po' il simbolo di questa Juve?
0: Sì, io credo che in questo momento la Juventus non possa fare a meno, perché è una squadra che ha dei problemi di personalità, del carisma, della grinta, della rabbia di Nico Gonzalez.
2: Sono d'accordo,
1: assolutamente.
0: E alla Juve manca quella cosa, e l'assenza di Locatelli, che sarà pesante, mi spiace per i tanti che non lo amano, ma se gioca sempre un motivo ci sarà, non è così scarso come tutti lo dipingono, ingiustamente secondo me. Che non sia Pirlo e Pjanic, ci siamo d'accordo, vabbè, sì, ma non siamo a quei livelli. Serve carattere. Ho rivisto bene Bremer, ho un po' di preoccupazione per Kalulu, perché Kalulu è l'MVP della stagione scorsa, sì, gli sostituì, nell'ultima 2-3 partite mi ha fatto venire un po' i brividi.
2: Vero.
0: Però credo che in questo momento il surplus rispetto alla scorsa stagione, l'uomo in più, sia Nico Gonzalez. Per... soprattutto componente carismatico e emotiva.
2: Sì, sì.
0: Questa squadra ne ha bisogno.
1: Sicuramente quello. Un altro che ha carattere, Gatti, ma si inquadra poco, diciamo così, nei meccanismi da titolare. Poi magari in Europa League le gioca tutte lui.
0: Spalletti non lo vede.
1: Lo mette in Europa League.
2: Lo vede come punta di riserva quando stai perdendo. Quando, no?
1: In campionato per quello, e in Europa League serve a far riposare Bremer.
0: Però, ragazzi, lì torniamo al discorso di prima. Io ho fatto il nome di Frattesi, ho fatto il nome di McKennie, e andiamo anche più indietro. Lui è uno che... l'istinto per il gol ce l'ha.
1: Sì, bravo.
2: Sì.
0: È un difensore, ma è uno che ha l'istinto per il gol. E ragazzi, non è che...
1: o
0: è
1: ce l'hai o non ce l'hai, cosa, non ti viene.
0: È una
1: quello,
0: cosa quasi innata.
1: Sì, non si allena.
2: Sì, io ricordo una partita della Champions con Lippi che metteva Tudor a fare il centravanti.
1: Col Deportivo, no? La Corugna, sì, che fece il gol della partita proprio alla fine.
0: Sì, ma io me ne ricordo tanti. Poi, ecco, questo è un calcio che forse non c'è più. Mi ricordo Materazzi messo da Mourinho, sì, Galante, sì, messo da Mondonico,
1: Brio ai tempi che andava su,
0: Brio, sì, Tudor, sì, sì, e Brio alla Juventus, perché quelli la vedevano. Poi ovvio, Gatti non ha il Tudor e il gol che hanno gli attaccanti, che vanno per la maggiore, perché non hai mezzi tecnici, ma il fiuto ce l'ha invece.
1: Sì, va bene. Nel mischione sa dove mettersi e come, esatto, fare gol, che è già una, esatto, dota anche quella. Ti chiedo, caro Nicola, prima di salutarci facciamo un giro, dai, che voto diamo alla Juve fino adesso? Inizia tu che sei più bravo.
0: Ma direi Io direi che

0: Alla fine, secondo i risultati, la Juve ha 3 punti dalle prime, è vero che non ha avuto un calendario complicatissimo, perché secondo me il Milan è più debole della Juve, non è una grandissima squadra. Poi magari mi sbaglio e il Milan vince lo scudetto, però il Milan non lo vedo benissimo. Ma io, senza esagerare, dico un 7, mi tengo morigerato, dico 7. Va abbastanza bene, non si doveva cadere là, si poteva forse cadere col Milan, però ci sono anche 7, 8, 9 infortuni a seconda del tempo.
1: E soprattutto un mercato che non ha dato il centravanti, questo va messo in conto naturalmente.
0: Però questi soldi lì, secondo me, andrei più per bastonare che non per... che lì dovevi prendere però, uno
2: più bastone
0: con 50
2: che carogna,
0: milioni, potevi prendere meglio. Cioè.
1: Però questi sono, e a questi dobbiamo dare il voto, e quindi giustamente bisogna fare atto. Io sto un po' più basso, 6,5, perché comunque quella di Sassuolo non mi è andata giù, perché... E sono quelle cose che non puoi sbagliare, cioè tu hai fatto il 2-2 al 91esimo, non puoi avere quell'atteggiamento lì negli ultimi 3 minuti, perché vuol dire che non sei una squadra ancora matura per reggere certe cose o per capire certe cose quando sei alla Juve. Quindi quella mi è rimasta lì, quindi abbasso almeno di mezzo voto. Caro Dario, che dici?
2: Ma io sono sull'idea di Nicola, perché anch'io pensavo un 6,5, però poi è vero, cadi a Sassuolo, però poi ne vinci 2 di fila anche importanti,
1: una bella risposta,
2: il Neck, quello che vuoi, però l'Atalanta erano 8 anni che portava via punti dallo stadio, ma hai fatto una prestazione convincente e quindi un mezzo punto se lo sono riportati a casa con le ultime due.
1: E allora è una media da 7 in pagina, alla fine, perché la media è quella. Grazie Nicola per essere stato con noi.
0: Diceva 6 al 7.
1: 6 al 7, esatto. Solo che adesso c'è un modo di dire dei ragazzi, che questo 6-7, non so se l'avete visto, non si può dare più quel voto lì a scuola, perché sennò succede il pandemonio in classe. Esatto.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao Nicola, grazie a te.
1: Oh, allora questo è il parere di Nicola. Voi che voto dareste alla Juve fino adesso? Poi lanciamo il tema,
2: sì?
1: Off topics dopo.
2: Come sempre, non stavo guardando mentre parlava Nicola, perché poi poco prima di collegarci con Nicola Gallo abbiamo ricordato, no, dell'incontro di lunedì,
1: sì?
2: della fondazione, dell'inaugurazione, scusatemi, della sede della Fondazione Identità Bianconera, e in tantissimi ci state scrivendo. Bruno Racuno ce l'aveva già detto, anche Luca
1: che va con Bruno,
2: dice
1: ma
2: che ci sarà anche lui
1: assieme.
2: Anche Beppe da Benevento,
1: il nostro
2: sindaco, e sarà là anche lui per l'inaugurazione. Insomma, sarete comunque in tanti.
1: Saremo in buona compagnia e ci faremo delle belle chiacchierate su temi che so che sono sempre caldi. Invece, a proposito dei numeri 12, c'è chi ricorda anche Storari, giusto?
2: Certo,
1: ce l'avevamo dimenticato.
2: Vero.
1: Belardi, onestamente, l'ho vissuto io cioè, rispetto a questi altri, Storari, Bodini, Chimenti. Ma lo stesso Perin alla fine.
2: Sorari, ti dico che io l'anno, quando si cominciava a pensare a una fine di Buffon, io mi ero anche immaginato uno Sorari titolare, ti dico la verità, per un paio di stagioni,
1: sì,
2: nell'attesa di trovare qualcun altro. Poi è arrivato Szczęsny, è stata tutta un'altra storia. Però Sorari a me piaceva veramente tanto, mi dava anche parecchia sicurezza.
1: Sì, e pensavo che Perin potesse essere paragonabile. Poi in realtà,
2: ma
1: in
2: secondo
1: realtà
2: me gli
1: stato,
2: infortuni,
1: che poi alla fine...
2: gli infortuni. Perin, tante volte, quante volte abbiamo detto sarebbe titolare almeno le prime, cioè
1: dalla sesta in giù,
2: sesta in giù sarebbe titolare ovunque. E adesso è andato tanto in giù perché è andato in Serie
1: B. Ma torna
2: però,
1: su in fretta,
2: è andato nell'ottica di promuovere.
1: Poi
2: insomma,
1: quella è una bella piazza, la soddisfazione
2: sì,
1: giocare a Palermo. Vedo sempre delle immagini con lo stadio pieno, eccetera, eccetera.
2: Abbiamo tanti vocali, poi dopo
1: ascoltare. Ma intanto,
2: però, vai col tema.
1: Buttiamola lì, l'avevamo già accennato l'altra volta, visto che già piaceva. Qual è quella pubblicità che vi ricordate, che vi ha fatto morire da ridere o che vi è piaciuta particolarmente, che poi è sparita completamente dalla circolazione nel corso degli anni? Qual è quella pubblicità?
2: Voi pensateci, noi ci pensiamo
1: e poi ci confrontiamo. A dopo.
2: E poi ascoltiamo i vostri vocali,
1: A
2: fra poco.
3: Colpo Gobbo.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
6: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la Premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
7: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
6: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi accusatoria è quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
7: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua,
1: ci siamo.
0: Seconda ora
1: insieme. Seconda ora, campanella che non suona più. Dovremmo ripristinarla la campanella quando cominciamo.
0: Dunque, Vicario è una persona intelligente da Juve, ci scrive Pele. O se ne fatti, sì, parlavamo adesso anche a microfono spento. Cioè, al di là del fatto della qualità del portiere, la vedremo. Ma per esempio, commentavamo la parata che ha fatto con l'Atalanta su quel tiro rasoterra di Bowie, credo che fosse. Sì. Non è una parata banale, perché lì oltre al tuffo lì hai l'istinto e va bene, ma poi c'è il ragionamento che subentra: la devo allungare il più possibile in modo che se anche uno arriva non riesce a buttarla dentro. E lì c'è del ragionamento, perciò anche l'intelligenza calcistica, diciamo, in questo caso secondo me si è vista bene. Poi la stagione è lunga, vedremo quanti punti ci darà Vicario da qua alla fine, però...
1: Ma in realtà non solo, adesso a parte le due partite, quella col Milan secondo me poteva fare poco perché la palla è passata in mezzo alle gambe di Locatelli, col Sassuolo insomma poteva fare abbastanza poco. Nelle partite precedenti col Parma ricordo comunque una bella parata fatta e una forse anche a Frosinone, quindi secondo me a me piace molto Vicario. Dicevamo appunto poco fa che Nicola Gallo sottolineava come effettivamente la Juve ha fatto capire che era veramente l'ultima delle ultime scelte, infatti è arrivato a fine mercato in prestito dopo che tutti gli altri si erano più o meno autoscartati da soli. Però io, tolto Alisson, che continua a essere evidentemente probabilmente di un livello superiore, fra lui, Suzuki, che comunque era una super scommessa, e Martinez, che arrivava scarico da un mondiale perso in finale e con un dito rotto, io fra i tre avrei comunque scelto Vicario, sinceramente.
0: Sì, e poi ogni volta che lo sento parlare ho anch'io la sensazione di una persona intelligente. Vero. È l'unico che ha detto delle cose sagge dopo la sconfitta col Sassuolo, per esempio. Cioè, mi è piaciuto molto di più quello che ha detto lui che non quello che ha detto Spalletti, onestamente. Sì, devo dire la verità, sì, poi dopo Spalletti si arrabbierà, pazienza, però sinceramente. Poi comunque il fatto di essere juventino magari gli fa dare anche quel qualcosina in più per la maglia, come si suol dire, che aveva... Chi è che si ricorda di Pilloni?
1: Pilloni, stavo leggendo
0: Annunzio
1: anch'io.
0: Da Padova. Vi ricordo Pilloni introvabile sulle figurine.
1: E chissà come mai mi chissà viene a pensare.
0: Invece ho ricordo, dicevo prima, di Alessandrelli, il vice di Zoff, che giocò una sola partita in casa, non mi ricordo più contro chi, una squadretta, comunque una piccola del campionato, la Juve stava vincendo 3-0, entra lui e finisce 3-3 perché fa tre papere, una peggio dell'altra, quindi ci sono stati anche quei numeri 12 lì, diciamo.
1: Senti, prima di cominciamo tra un po' ad alternare come sempre, serio il faccetto, ci sono però ancora dei vocali che ci sono rimasti.
0: Ascoltiamo
1: magari ancora anche le vostre voci. Per esempio c'è, credo, Luca da Cuneo, che come sempre quando non mandiamo il vocale ci manda il testuale, magari se riusciamo a recuperarlo lo ascoltiamo. Qua siamo già sulle pubblicità.
0: Ti rispondo con un caffè paulista, Stefano da Ciampino. Hai ragione, il caffè paulista è sparito completamente.
1: Io mi ricordo invece lo zucchero è pieno di vita, e sì, e sì, e già, te lo ricordi?
0: La vita ha bisogno di zucchero, credo anche, che non è il cantante, però naturalmente diabetici esclusi, perché quelli li tagliamo fuori. Io lo dicevo anche l'altra volta, non ho mai provato un RA, perché quello era una pubblicità che martellava ai tempi. Poi ne veniamo fuori altri. Ah, ancora quei vocali, vai Manuel.
2: Comunque siamo passati dallo zucchero è pieno di vita allo zucchero è il demonio.
0: Sì, diciamo che la via di mezzo si può sempre trovare.
1: Sì, come l'olio di palma, che a un certo punto sembrava fosse la causa di tutti i mali
0: del pianeta, sì, perché disboscano l'Amazzonia. Vai pure con i vocali.
3: I Re Magi, il negretto che diceva mazzo di fiori, Claudio.
1: Qua siamo sempre già sulle pubblicità, sì, e ce n'era.
0: Gigante, pensaci tu, hai ragione. Miguel, bravo Miguel. Sei biscotti mattutini con Bud Spencer, guarda qua che ricordi. Miguel sono sempre me, sì, me lo ricordo anch'io. Sì. Anche Gigante, pensaci tu.
1: Ma che Gigante, pensaci tu, mi ha fatto venire in mente la pubblicità del pennello. Per una parete grande ci vuole un pennello grande. No, ci vuole un grande pennello.
0: Esatto.
1: Bellissimi, c'erano delle pubblicità meravigliose.
0: Vai ancora con i vocali, vai che scateniamo qua l'inferno.
4: Sempre io, buonasera, in merito adesso all'argomento del VAR, sono d'accordissimo, a parte a me evidente, quindi è come sparare sulla Croce Rossa. Ma la cosa che personalmente mi dà fastidio è il piagnisteo pure anche da parte degli addetti ai lavori, in questo caso, nel caso dell'Atalanta di Sarri, quando però ha detto il VAR è inutile che venga utilizzato, se essere utilizzato così tanto vale toglierlo. Però quando l'anno scorso il rigore su Consensao per lo step on foot, che comunque da regolamento danno sempre tranne che alla Juve, e l'abbattimento, questo vero e proprio abbattimento in aria da parte di Gira nei confronti di Gabbard, lì non ha detto nulla, però a questo punto cerchiamo di essere un po' meno ipocriti, no? E dire ok, il VAR non funziona, ma anche quando è a vantaggio tuo lo dici, perché se no non è che puoi fare il piagnisteo solo quando quella volta ti capita contro e quindi ti permetti di dire non serve, come fino a ieri ti è andato più che bene l'utilizzo del VAR, cioè anzi il fatto che il VAR non funzioni, visto che due rigori l'anno scorso non te li sei beccati, no? Penso che sei tutti d'accordo.
1: Sì, no, sì, ma anche perché lo step of Pudigilla ci fu, se non ricordo male, sia all'andata che al ritorno.
0: Al ritorno fu l'abbattimento, ha detto lui, sì, su sì. Cabal. E tra l'altro sul proseguimento poi con Meiner segna e glielo annullano ed era valido, sì, secondo i criteri che abbiamo visto applicati nelle altre partite, quindi di due al prezzo di uno. Poi se ci mettiamo che adesso Sarri all'Atalanta, e ricordatevi l'Atalanta come ha eliminato la Juve l'anno scorso dalla Coppa Italia, certo. Con lo sfioramento di Bremer e invece... che viene fischiato e la cravatta a Cambiaso che non viene fischiata e poi dopo il VAR, diciamo che rispetto a tutte queste cose qui, se anche per una volta l'arbitro non ha visto la maglia tirata e il VAR non è intervenuto, avessero dato rigore, certo, andava bene, certo. Se non l'avessero dato la Juve ci saremmo arrabbiati, questo fa parte del gioco, però in un discorso più ampio ribadisco, trovo scandaloso, ma veramente scandaloso, che con tutto quello che è successo dall'inizio dell'anno adesso, quando fanno il riassunto degli episodi del VAR che non è intervenuto, sì, a tutta pagina c'è Kalulu e poi tutti gli altri piccolini che hanno determinato i risultati molto di più, tra l'altro.
1: Rimango ancora sul serio, poi vai. Torniamo al faceto. Doni che ci dice: carissimi prof, mi dispiace, nonostante tutto non riesco a tifare contro l'Italia. Ma perché ti dispiace? Ci mancherebbe. Dice: non ho più la passione degli anni d'oro dell'Italia-Juve, però tifare contro proprio non riesco. Anzi, mi auguro quanto prima che possa tornare una folta rappresentanza bianconera, se non altro perché vorrebbe dire che anche la nostra Juve è tornata protagonista. Questo mi sembra un ottimo ragionamento, no? Anche da parte
0: sì,
1: della
0: perché
1: nostra...
0: comunque è vero che il calcio è cambiato tanto, però il blocco italiano nel campionato italiano secondo me serve, perché al di là di tutto... Sì. Gli italiani sanno bene che cos'è il campionato italiano, gli stranieri magari ci mettono qualche anno, ma tu intanto in quel qualche anno ti bruci i giocatori, trofei, eccetera eccetera, quindi guadagni tempo ad avere un blocco italiano che è un po' il punto di riferimento. La Juve l'ha perso perché ce l'aveva, perché fino alla Juve dei 9 scudetti ce l'aveva il blocco italiano e poi l'ha perso, adesso bisogna ricostruirlo. È anche vero che di questi della nazionale i 30 erotti non so quanti ne pescherei che si possano pescare.
1: Esatto, anzi dicevo prima che io nella mia ignoranza ce ne sono almeno 6 o 7 che non ho mai neanche sentito nominare, quindi figurati se lo andrei a prendere, che non so neanche chi sono. C'è un nostro ascoltatore che credo sia un appassionato di Califano, perché si firma Er Califfo, sì? Che dice: io tifo comunque Italia, visto che siamo su questo argomento, magari con meno trasporto rispetto ai mondiali e europei, come ci diceva anche Doni, ma rispetto tanto chi non lo fa, nel senso che comunque dice: io la tifo, però capisco che chi invece non è...
0: Ci sono delle buone ragioni per non farlo, diciamo così, e più passa il tempo più se ne aggiungono, è quello problema che secondo me non viene capito dai vertici del calcio italiano, che proprio rinunciare così d'amblè a milioni di tifosi non mi sembra una cosa particolarmente intelligente anche dal punto di vista proprio della rendita televisiva economica della nazionale, perché poi alla fine se milioni di persone non la guardano perché li hai fatti arrabbiare e dopo ti tieni le conseguenze. Dunque, Gilan si ricorda che Alessandrelli era l'ultima partita, può darsi che fosse l'ultima partita di campionato, quindi magari in influente, insomma, però tant'è, però me lo ricordo come un trauma quella cosa lì, insomma, infantile, piccolo. Poi Maria Rosa, quante cose sai far tu. Era lei, no? Lievito Bertolini, Rosanna dalla Sardegna.
1: E anche le stelle sono tante, milioni di milioni.
0: Poi la finivano in modo un po' particolare, ragazzacci. Però...
1: Che tra l'altro l'hanno rispolverata qualche anno fa, il jingle era proprio carino e rimaneva facilmente in testa.
0: Calimero sono piccole nero, come certo. Questo sempre annunzio che è praticamente una bibbia di queste cose, le sa tutte lui.
1: Sì, sì, Roby da Milano ci dice: spot Cambusa l'amaro amaricante.
0: E grazie per i complimenti, ma sì, ci divertiamo assieme, tanto oggi possiamo farlo tranquillamente. Poi invece Alberto dalle colline del Monferrato, portaci del vino.
1: Sto pensando a quello
0: lì, da quelle parti c'è Barbera, credo, Monferrato, poi fanno anche il dolcetto, però credo che sia più da Barbera. Dal 2006 orgogliosamente tifo contro nazionale, quindi stasera Forza Belgio, questo è uno dei tre partiti prima, gli indifferenti, chi tifa pro e chi fa contro.
1: Gli indifferenti ancora.
0: Gli indifferenti
1: manca, no?
0: Cioè, sono
1: diciamo
0: quelli...
1: Abbiamo quelli che tifano ma con meno trasporto.
0: Esatto.
1: Però gli
0: indifferenti
1: ancora...
0: per dire stasera faccio altro, non mi interessa della nazionale.
1: Li abbiamo persi.
0: Per adesso non ce l'abbiamo. Abbiamo dei vocali invece in cambio, caro Manuel, vai pure.
5: Ciao ragazzi, Daniele da Livorno.
1: Ciao, cioè, Daniele.
5: Io mi ricordo con tanta tanta simpatia la pubblicità, quella con Christian De Sica e Rick Memphis, quella del Parmacotte. Faceva scompisciare dalle risate. Ciao ragazzi, forza. Beh,
0: era anche due attori importanti,
1: sì, insomma, sì, sì, che già abituati abbastanza a far ridere, no? Per cui,
0: insomma, e quindi metti lì. Poi c'era qualcuno che ci ricordava Ocio però, io non so, l'abbino a Jerry Calà, però magari mi sbaglio, non so, ti ricordi tu qualche pubblicità con Ocio però? Dai, ricordacela tu, caro Luca, che ci hai scritto Ocio però, che non mi ricordo onestamente a cosa fosse riferita. Poi qualcuno l'altra volta ricordava anche Mental, che profuma l'alito, cosa avevi capito?
1: Sì,
2: perché io ce l'ho
0: profumato, quello era.
1: Perché Antofa caldo,
0: come no. Two gusties make a one, anche, direi.
2: Sì, sì, era, se non erro, lì era una giovanissima, come si chiama, Ranieri?
1: Maria Luisa Ranieri,
2: la moglie di...
0: Di Zingaretti.
2: Dell'attore che fa Montalbano.
0: Zingaretti.
2: Se non erro era lei. Se non
0: hai
2: erro.
0: Capito.
1: Attenzione, vedi? Alle caramelle Polo, il buco con la mente intorno.
0: Belle le caramelle Polo. O anche, vabbè, poi sì, poi c'è chi torna alla nazionale. Quindi intanto alterniamo un po'.
1: Per forza.
0: Marco dice, guarderò la nazionale solo la trovo su canali
1: non malagoliani,
0: lì, quindi dove la trovi, punto di domanda. Guardi quella belga di televisione, probabilmente per vedere Belgio Italia, perché la Rai è, credo,
1: ma
0: che non sia,
1: no, credo che anche Sky la dia, penso che anche dovrebbe, allora, esserci in parallelo anche su Sky, credo che dia tutte le partite di queste qualificazioni, okay. Quindi credo ci sia la doppia possibilità. Era lei,
0: bravo. Alberto Lecolino Monferrato ci precisa che confermo che quel vino principale è la Barbera. Poi un altro rosso tipico, il Grignolino,
1: che io amo,
0: buonissimo.
1: E che credo di conoscere fuori dal Monferrato solo io, perché quando parli del Grignolino, io avevo mio papà che mi aveva indotto
0: che
1: insomma,
0: è un rosso che ha l'aspetto del rosé,
1: sì,
0: perciò è ingannevole,
1: il gusto
0: del rosso
1: buono.
0: Con l'aspetto del rosé, un vino molto particolare. Poi Cortese Chardonnay, sì,
1: sui bianchi, certo.
0: Assolutamente, è vero, da parte di mio padre, da parte di Nizza Monferrato, quindi diciamo che bene o male qualcosina l'ho vista da quelle parti. Vuoi leggere tu qualche messaggio?
1: No, cioè, leggevo Michele da Gorizia che dice: ho perso un pezzo del programma, sei arrivato sulla parte, diciamo, quella dello svacco, chiamiamola così, perché dice: ho capito che state parlando delle vecchie pubblicità, il mio piccolo contributo è il seguente: la carne montana con Gringo, cioè io mi ricordo anche la musica Gringo,
0: sì, quella.
1: L'estratto di carne Leibig di Lina Volonghi, il mitico pollo aia di Aveninchi, fuori concorso, e i Gringo, la macchina Vavavumma, questa me la ricordo.
0: Questa
1: è la
0: macchina
1: Vavavumma,
0: questa
1: non me la ricordo.
0: Non te la ricordi?
1: No. La macchina Vavavumma mi manca.
0: Poi Sega Master System, bravo Luca, sì, gigante pensa che tu aveva già avuto un voto, diciamo così. E poi invece, quanto tifo contro la nazionale, chi è che ce lo dice? Cosimo da
1: Antwerp, però lui vive in Belgio, quindi diciamo che
0: vive in Belgio e quindi
1: gioca in casa al contrario, tra virgolette. Rode Duivels, che immagino siano i diavoli rossi, che è il soprannome.
0: Sì, che sarà il nome in lingua locale, non so come si legge, non è il francese, sarà cos'è, quello di Fiammingo, cos'è, qualche lingua
1: è. Non so come si leggerà,
0: ce lo dirà lui.
2: Cosimo Rizami, je suis l'animateur,
0: le tartufon, le tartufon.
1: No, chiediamo a Cosimo da Antwerp se ci manda il messaggio proprio come si fa a quelli
0: leggere,
1: che non conoscono la lingua, no? Quindi come dovremmo leggerlo?
0: Falqui, basta la parola, hai ragione. Ava come Ava, sì, questo chi è che ce lo
1: brava scrive? Giovanna, brava, Mattia da Cecina, grande.
0: E il Gringo e la macchina, questa l'abbiamo già vista, la Citroën, boom. Jerry Calà diceva, Ocio però, sono giochi preziosi, ecco, Guido da Bologna, vero, giochi preziosi, quindi c'entra col Genoa adesso.
2: Tutta sta pubblicità, poi
0: ce la pagano.
1: Beh, in teoria sta parlando di cose che probabilmente non
0: molte
1: esistono.
0: Molte non esistono,
1: più.
0: Cioè, Siga Marte System,
1: no, quello
0: non
1: no.
0: Ci sia più, poi la carne montana non ha bisogno di noi, credo.
2: No. Chi sono io? Babbo Natale,
0: bravo.
1: Quello però c'è ancora.
0: Poi Goldrake nella pubblicità dell'Ovo Maltina, qui mettiamo insieme i cartoni animati
1: dell'altra settimana, andiamo con l'onda lunga dell'altra
2: ragazzi,
1: settimana.
2: Ragazzi, non so voi, ma io avrei
1: Ma io bevo Aperol,
0: quell'angurino Ambrose.
1: Quella era non so voi, ma io bevo Aperol, tra l'altro
0: anche era
1: la
0: una, l'altra invece ho un langurino, avrei bisogno di qualcosina tipo
1: Ambrogio.
0: Magico Lipton. Abbiamo una cultura sconfinata da questo punto di vista.
1: Pensa quanto spazio nel nostro
0: cervello
1: è
0: esatto, ma sono cose che si sono radicate lì
1: da vaccate che non
2: sì, perché comunque mi ricordo che all'epoca quando si cenava la sera era un martello continuo.
1: Sì. Tra la fine del telegiornale, inizio del film, c'era tipo un quarto d'ora solo di pubblicità.
0: E poi erano martellanti, nel senso che non erano tantissime, ce n'erano, però tornavano spesso le stesse, diciamo, di pubblicità, e quindi ti martellavano dentro la
2: tu
0: testolina.
2: Tu resistere non puoi.
1: alle morbide frugioi.
0: Devi mastica.
1: Che c'era un giocatore di basket che cercava e poi alla fine doveva masticare per forza.
0: No al pitura, bravo. Momus, sì, assolutamente. Caramelle Polo l'abbiamo detto.
1: Anche il mentale, l'alito profumato, l'abbiamo citato.
0: E Terry se la ricorda triste perché le portava suo papà da Tripoli e che tornava ogni 3 mesi nel lontano 1983, quindi siamo lì. Cavalier Condorelli, un vero piacere, sempre un piacere.
1: Certo. Il gelato blob che non era algida ma Toseroni con Fabrizio Frizzi, questo mi manca, confesso, mi manca.
0: Lo andiamo a studiare adesso, perché poi cosa c'era ancora? Io ce l'ho profumato, l'avevamo detto, sì, l'alito, sì, esatto. Cosa avevi capito?
1: Poi eccetera. C'è un ascoltatore che non si firma, dice: ragazzi, mi devo concentrare, non è facile ti fare Belgio, Turchia e Francia in 2 settimane. No, è firmato Pasquale da Salerno, forza Juventus sempre fino alla fine, ma come si fa a fare per la nazionale? E in realtà Pasquale, qui ti dico, io so abbastanza dalla parte di Doni e di quelli che ti fanno, perché al di là del fatto che questo è un discorso che io ho fatto spesso anche a tutta la Juve che vuoi il sabato, no? Cioè la nazionale poi di fatto, al di là di questo momento, si fa fatica perché non c'è la Juve, tutto quello che vuoi, io mi immedesimo in quei ragazzi che di fatto sono ragazzi di 20, 22, 25 anni che non vedono l'ora in realtà di vestire la maglia della nazionale, per cui noi la viviamo da esterni, da tifosi, da feriti, diciamo così, da tutte le situazioni, però quei ragazzi che vanno lì, certo. Adesso io esagero ed estendo esageratamente il concetto, io ho mio figlio che ha 10 anni e sta iniziando a giocare a pallone e lui dice: mi piacerebbe un domani, no, vestire la maglia della nazionale. Ovviamente chissà neanche se arriverà mai nemmeno in Serie C, però quel sogno lì te lo porti dentro. Sono ragazzi che, anche se non sono della Juve, comunque hanno quell'estrazione lì.
0: Sì, e poi comunque, ripeto, sono cose che generazionali, per cui poi anche quando a una certa età ti trovi tutti assieme a vedere partite della nazionale, anche ragazzi lì che tifano squadre diverse, quindi quelle cose lì noi le abbiamo vissute. Poi Italia 90 è stato, credo, l'emblema,
1: sì, diciamo,
0: assoluto di quel
1: momento
0: lì. Aver
1: saltato 3 mondiali di fila sicuramente non ha aiutato.
0: E non ha aiutato il calcio italiano comunque, certo. Perché già è marginale il campionato, se ci metti marginale anche la nazionale. Ma caro il mio Pasquale, quando guardi Zizou in panchina con la Francia, secondo me ti viene abbastanza naturale, ti fare per la Francia, anche se è difficile per noi italiani ti fare per la Francia, è un po', diciamo, ostica come cosa da digerire, però insomma si può fare. Turchia, vabbè, c'è Celik e Belgio, c'è il nostro mitico Penda,
1: in teoria Ildiz, no? Ildiz, anche esatto. Se in questo momento
2: Zizou, nonostante tutto, a livello di nazionale noi lo ringraziamo ancora,
0: no? E ringraziamo tu, esatto, sì, perché si è fatto tirare nel tranello di Materazzi e grazie a quello l'Italia ha potuto vincere un mondiale.
2: Mi è venuto in mente,
0: vai, attenzione,
2: mi sentite?
0: Sì, vai.
2: Mi è venuto in mente uno spot che all'epoca fece scandalo.
0: Sì.
2: Non dico la nota marca perché esiste ancora. Sì. Dei citriolini con cicciolina.
0: Beh, un abbinamento però, diciamo,
1: e beh,
0: però
1: c'era
0: particolare.
1: Anche c'era anche quella con Rocco Siffredi che diceva la patata tira.
0: Sì, anche quella.
2: Recente, ma all'epoca.
1: Ma è recente, sì. Insomma, ormai
2: Una giovane.
1: E che poi tu c'era... ben ricordi.
2: Chi non se la ricorda?
0: E poi c'era un sedere di qualche ragazzo.
2: Tutti
0: di qualche...
2: hanno avuto problemi di otterie,
1: quella della Unziker.
0: Era lei con la Roberta, con le mutandine della Roberta, quella lì. Vedi, quella lì.
1: Vedi che conferma, sono un fan di Califano, il nostro califfo, che dice: io sono anziano, Atai Paraflu me la ricordo anch'io.
0: Atai Paraflu è bellissima, hai ragione, quanto passava Atai. E poi diventava proprio nel linguaggio comune, entravano queste pubblicità.
1: Atai Paraflu.
0: Beh, sì, quello lì cos'era, un eschimese?
1: Sì,
0: una cosa
1: probabilmente sì, probabilmente sì.
0: Poi il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è, giusto? Questo sì, che credo che fosse Renzo Arbore, che altro
1: sì,
0: mi sbagliavo.
1: Bravo. Antonio da Porti ci dice: il pampero bevuto nei peggiori bar
0: di
1: Caracas.
0: Ah no, aspetta, il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è Manfredi. Più lo mandi giù, più ti tira su, invece è Arbore.
1: Bravo.
0: Credo che fosse questa la distinzione, il derby dei caffè, diciamo così.
1: Attenzione, perché Andrea da Osimo lo amo.
0: È meraviglioso.
1: Lo amo. Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
0: Straordinario, anche, era anche questo entrato nel modo bellissimo, di dire di tutto.
2: Il formaggino Susanna?
0: Il formaggino, certo. Susanna.
1: E perché il lavastoviglie,
0: mira mira l'olandesina, direi anche così, per dirne una. Preferisco il Grande Fratello che seguire il molliccio di Mancini and Company. Beh, addirittura
1: il grande... molliccio, credo citando Harry Potter, immagino, no? Perché il molliccio sembra questa creatura che fa finta di essere una nazionale, credo che sia.
0: Potrebbe essere così.
2: Qual era l'amarissimo che fa benissimo?
1: Chi, no, no, questo mi manca.
2: Gigi, tutto
0: l'amarissimo che fa benissimo, non lo so. Io mi ricordo però quello che beveva il cinare in mezzo alla strada, chi era? No.
1: È vero. E per strada, era... per strada o al bar, meglio un cinare.
0: Sì, sì, lui era in mezzo al traffico con la sedia e beveva il cinare, le macchine che si giravano intorno, anche quello era carino.
2: Era quel, adesso non mi ricordo il nome, se era un attore, non so, col baffetto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Beh, ma no, era amarissimo, però me lo devi dire, che io non me lo sono mica ricordato. Ok, quello del frate, diciamo, così, ecco.
1: E poi c'era quella dei rubinetti, vi ricordate? La Zucchetti, si chiama Zucchetti, la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va. C'era questo a cui uscivano l'acqua dalle orecchie, lui si girava il naso, bravissimo, esatto.
2: Vabbè, a proposito di acqua, è quello a mollo del detersivo?
1: Non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo.
2: Vio presto. Quello a mollo nella lavatrice.
0: Hai ragione. Oh, invece qua torniamo, vedi, alterniamo con la nazionale. Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, ci dice Alessandro, ma come si fa a non tifare i... Scusate, non ce la faccio, forza Juve, forza Belgio, ci dice lui. Oh, c'è... Cosimo arrivato, ci ha scritto arrivato, come Cosimo, si legge, sì. Prego.
1: Tra l'altro, viva i prof, oltretutto, grazie, è troppo grazie. Buono. Allora, il dittongo Wii si legge A, quindi non ci sarei mai arrivato. Qui parliamo fiammingo, che è l'olandese, per la cronaca colgo l'occasione per dire che di Cop Miners, la doppia O di Cop Miners invece si legge U.
0: Oh.
1: No, no, O si legge O, invece OE si legge U. Quindi Cop Miners è corretto chiamarlo Cop Miners
0: come se ci fosse una.
1: Però a questo punto vado a cercare. Dunque, mi hai detto che la UI si legge con una A chiusa, e quindi vado a riprendere il messaggio di prima per provare a leggerlo. Sono arrivati tantissimi. Intanto ti lascio, poi lo cerco.
0: Sì, io vado avanti. Moreno da Bosco Nero, credo che sia.
1: Che è qui vicino.
0: Esatto. La pubblicità della Panda che al semaforo verde non scatta, al contrario del macchinone che romba di fianco. Il motivo è che il guidatore era, diciamo così, impegnato. Ah, hai capito che cosa ci tira fuori il nostro Moreno. Vai.
1: Quindi immagino che sia, Cosimo, correggimi, Rod Dovels. Su una A chiusa, io la immagino più quasi come una A, quindi un Rod Dovels. Non so se l'ho letto bene.
0: Potrebbe essere. In comunque erano i diavoli rossi.
1: I diavoli rossi.
0: Quelli sì. Che in Inghilterra chiamano Red Devils. Diciamo,
1: sì, che sono che sarebbe, però di là il Manchester United.
0: È lo stesso nome.
1: E diciamo i Reds così. Invece sono il Liverpool.
0: Esatto.
1: Giusto per aiutare.
2: Ernesto Calindri.
0: Ernesto Calindri, bravo.
2: Non
0: bravissimo.
2: Aveva il baffetto.
0: Non ce l'aveva, era pelato però. Era pelato.
2: Comunque c'era anche questa che secondo me ancora oggi come,
0: ci sta
2: come
0: bene,
2: spot è sicuramente attuale. Se la vita è difficile, con sei più facile.
1: Sì. Certo. E poi l'ottimismo è il sale della vita.
0: E poi c'era anche la versione migliorata
1: Tonino Guerra
0: con la cacca che gli arriva addosso dai piccioni, sì, con accompagnamento sonoro. Ciao. Vabbè. Amici di Radio Bianconera, sempre forza Juve. Vi ricordate, se c'è la goccia c'è Jim.
1: Sì.
0: Jim, la pubblicità è Gorgonzola, certo, sì. Caro Achille della Certosa di Pavia.
1: Poi qualcuno ci ricordava anche la parete grande, il grande pennello che citavamo prima. Miomo, Alessandro della Germania, che sembrava un po' quello che poi era diventato, no, forse era Aldo di Aldo Giovanni Giacomo. Non mi ricordo se era proprio lui, però me la ricordo letta in quel modo lì.
0: Tatatatabu, ci dice Biagio, anche questo è vero. Beh, pubblicità della Coca-Cola generico non vale, bellissima.
1: Sì, beh,
0: ce ne sono 100.000, anche quelle natalizie volendo.
1: Beh, torniamo, ci sono dei vocali che magari ogni tanto appunto saltiamo un po', poi guardiamo anche l'ora perché di colpo di colpo
0: ogni tanto arriva alle 4:30 che non te ne accorgi, vai.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
6: Se non avessi riconosciuto la vostra voce mi sarei chiesto, ma ho sbagliato l'elemento del radio? Di che si sta parlando? Delle pubblicità anni 80? Mi sono appena collegato, perciò.
0: Sì, il tema, l'altro, un tema era nazionale,
1: sì,
0: cosa
1: nazionale,
0: volete fare?
1: Non ti fate, siete tiepidi.
0: l'abbinamento a qualche pubblicità un po' scomparsa che ci ricordiamo, che ci ha fatto ridere, che ci fa piacere ricordare, così, perché ce n'è di tutti i tipi. Sai che noi al venerdì adesso abbiamo preso questa abitudine, anche perché adesso abbiamo 3 settimane davanti di nulla praticamente.
1: Esatto.
0: Come sappiamo, i tifosi della Juve, della Nazionale, in parte interessa poco, in parte non interessa niente e in parte interessa, e quindi è un terzo.
2: Diciamo, questo secondo me così. Se lo ricordano in tanto.
0: Vai.
7: Per 6 mesi.
0: Una festa,
2: Postal Market è famoso.
0: Postal Market è famoso, sì, ho capito, tu dove vuoi arrivare, va bene.
1: E poi già l'altra settimana citavamo, perché è una tua quasi autocitazione, il campanellino, c'è Gigi, no,
0: la cremeria. Beh, ma quello mi ha condizionato la vita per un certo periodo. E invece c'era qualcuno che diceva che la madre gli diceva o così o pomì, hai ragione, vero, era diventato un modo di dire.
1: E anche poi quello. Panda, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, ragazzi, ci cioè, sono delle pubblicità bellissime.
0: Il drink vigoroso col tenente Coggia, che è vero che c'era, che beveva lui, il pelatone, anche lui. Alberto ce lo dice questo.
1: La brillantina Linette Salvatore da Erna.
0: Qui andiamo più indietro.
1: Qui. Non la ricordo la brillantina Linette.
0: Mi
1: confesso,
0: sa che è un po' più indietro ancora rispetto agli anni 80 questa qua. Sara Toga, silicone sigillante, cosa vuoi? Si può dire solo cantando, lo dici tu cantando? Sara Toga è il silicone sigillante.
1: Quella pubblicità te la ricordavi anche per qualcos'altro.
0: Figurati, solo per il sigillante, per il sicuramente.
2: Lei scambierebbe questi due fustini
0: col mio.
1: È vero,
0: questo era Simone Davino e io ero ipnotizzato dalla modella. Ma come mai dici questo, Simone? Non ci credo.
1: Ross, che ci dice il salto della staccionata dell'olio cuore di Nino
0: 40
1: Benvenuti,
0: anni a non
1: sì.
0: sentirli, certo.
1: Ah, giustamente.
2: E adesso lo fa Linus.
1: Ho perso un po' le pubblicità, devo
0: Beh,
1: dire.
0: Chiudiamo con Nico da Cagliari, che mi sembra giusta. Locatelli fa le cose
1: è giusto.
0: E così arriviamo al notiziario.
1: A fra poco.
8: Colpo Gobbo.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. A suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa al Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Colpo Gobbo,

0: Eccoci qua, dai.
1: Ci siamo.
0: Diamo qualche notizia e poi riprendiamo.
1: Qualche notizia, perché nel frattempo abbiamo svegliato anche il popolo di Twitch. Che
0: esatto, buona camicia a tutti, era con Maurizio Costanzo.
1: Sì, poi. Chiudi il gas e vieni via, che ci diceva anche chi è Mino Juventino. Poi torniamo anche su quel tema lì. No, dicevamo qualche notizia che tra l'altro vedete anche scorrere nel nostro, nella nostra stringa,
0: nel nostro sottopancia,
1: per chi ci segue. Una delle notizie, insomma, delle ultime ore è il potenziale rinnovo, no? L'offerta di rinnovo con Seisau, la Juve che vuole blindare il figlio d'arte. Adesso non si sa ancora bene quali siano i termini, però più o meno comunque c'è l'idea di allungare il contratto con Seisau. La nazionale, il Brasile, anche qua lo leggete sulla nostra stringa, Australia-Brasile 1-1 con Douglas Luiz in campo, e quindi comunque una buona prestazione anche in nazionale, no? Per il centrocampista rivitalizzato quest'anno da Spalletti. E poi prima stavamo ragionando, no, su chi potrebbe ancora tornare in queste partite post pausa nazionale. C'è Cambiaso, che è fuori da un po', che però dovrebbe rientrare in un ruolo diverso, no? Che dovrebbe essere forse proprio la mezzala, ammesso che poi si giochi col centrocampo 3, perché
0: capire,
1: se no la mezzala non serve
0: c'è
1: a niente. Un po' perché il Cambiaso terzino non piaceva più forse neanche a Spalletti, un po' perché nel frattempo Celì, che sta invece sfornando
0: facendo
1: delle
0: molto
1: prestazioni
0: bene. Poi comunque,
1: eccellenti.
0: Comunque dovrà essere alternato anche Celì, perché non ne può giocare tutte. Adesso
1: ovviamente
0: le sta giocando tutte praticamente. E poi ovviamente con l'Omuani lo diamo per recuperato, anche se si è operato al dito, perché comunque ha tutto il tempo di allenarsi. E basta, non credo, perché
1: Ecatorna
0: torna a fare qualcosa,
1: insomma,
0: ma ci fa ancora un mesetto.
1: Sta
0: per
1: cercando
0: lui,
1: tra fine ottobre, inizio novembre. Invece di Ilitz si parla dopo la prossima pausa paranazionale,
0: quindi fine novembre,
1: un mese e mezzo, forse due ormai. E insomma, pian pianino, poi a gennaio, se non succede nel frattempo nient'altro, avremo i famosi acquisti, non acquisti, perché rientrano poi anche i vari Locatelli, vai Turam, eccetera, eccetera.
0: E via di
1: c'è anche Boga ancora.
0: C'è anche Boga, che è una cosa muscolare, che magari sarà il primo degli altri, oltre a Cambiaso, a tornare presumibilmente, perché doveva star fermo un mesetto, se non mi ricordo male. Adesso sono già passati 15 giorni. Quindi. E poi c'è interessante questa notizia dell'incontro con Mendes, che in questo momento praticamente ha costruito il Milan quest'anno, grosso modo. Adesso però si aggancia anche alla Juve, vediamo. Lui ha un portafoglio sicuramente di clienti interessanti, oltre a essere lui un personaggio particolarmente potente, diciamo così, nel mercato.
1: Rasso ti saluta al grande
0: Rasso,
1: schifo.
0: Ciao. Grazie, Rasso.
1: Schifo, scusami. Sì. non ho mai provato un radice, no? Ci citava già Manuel prima. Io non ho mai
0: provato un radice. A me è venuto in mente prima se qualcuno ruba un fiore per te sotto sotto.
1: Sì. Sotto sotto, cosa c'è? Cosa e qualcuno c'è? Ci ricorda petto coscia, peccato tutto petto. Vecchia pubblicità sempre del. Cos'era? Forse del Dado? Possibile che fosse.
0: Può darsi, non mi ricordo lo slogan, ma non. Perché poi alla fine li sleghi anche dai prodotti.
1: Sì,
0: quando sono
1: dire
0: particolarmente azzeccati, insomma, quindi è così. C'è chi dice che Tutto Sport sottolinea che il ritorno di Douglas Luiz è stato un flop con i tifosi brasiliani furiosi, e non lo so, io onestamente la partita
1: anch'io
0: non l'ho
1: vista. Però insomma, leggendo appunto quello che se andate su Bianco Nero News, in realtà si parla di una buona prestazione di Douglas Luiz, quindi
0: Ricola, bravo Luca, sì, anche quello c'è. E poi c'è Giovanni dal Brasile, pitum pitum pa, questo era in Bernizzi.
1: Sì.
0: Va bene, queste qua per la notte.
1: Ah, guarda, questa mi mancava. Vedi, Sabrina Piastrellini ci dice: scusa, ho detto anche il cognome, mi sono permesso perché ce l'ha. Ah, no, scusami. L'insegnante di mio figlio, quindi cita il nome dell'insegnante, Simone D'Ancona. Ecco, Simone D'Ancona che ci dice: la pubblicità dell'olio cuore adesso la fa il mio esimio concittadino Gianmarco Tamberi e sua mamma, l'insegnante di ginnastica di mio figlio, Sabrina Piastrellini. Quindi possiamo fare.
0: Sì, ma non è che la salta Fosbury, no? La staccionata, perché poi si fa male.
1: Perché poi non c'è il tappeto dietro.
0: Bisogna
1: esatto
0: fare attenzione.
1: Che già, tra l'altro, anche lui. Poverino, non è che ne ha. Ah, vedi, Robby da Milano ha citato lo spot che dicevo io prima della Zucchetti con l'acqua, che l'attore che si tappava il naso.
0: Stefano da Roma, Kaori sei unica, come no, quello del Philadelphia.
1: Sì.
0: Provare per credere. Poi c'era qualcuno che ricordava Aiazzone, no?
1: Sì. Eccolo qua, sempre Robby da Milano, Aiazzone, provare
0: per credere, che adesso diciamo non c'è più Aiazzone, lo sappiamo perché qua vicino è tutto abbandonato un po'.
1: Cos'era Biella, Aiazzone?
0: Non mi ricordo onestamente, qua in Piemonte, però ho visto dei servizi poi di tutto quello che è stato abbandonato, un po' un peccato, ecco, però.
1: Ah, vedi, guarda, Daniele poi dice, nella pubblicità che citavi prima, quello che presentava il fustino da lavatrice in ammollo era l'immenso chitarrista Franco Cerri, ci dice Daniele. Io però con me
0: il chitarrista in ammollo era un chitarrista celebre, dicono. un chitarrista
1: celebre. Franco Cerri, ci dicono.
0: Franco Cerri era quello in ammollo nella lavatrice. Con il... Abbiamo dei vocali, Manuel, mentre ci siamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Non so se riesci a passare il messaggio.
0: Ecco,
2: me ne dimenticate una però. Dai, su, quella del Natale. Quella del bambino che si affaccia al camino e fa: dai, buttati, che è morbido!
0: Che si dice ancora adesso. Sì, buttati, che è morbido. Non vedo sogni, ma solida realtà. Sì, esatto. Hai ragione anche tu, chiunque tu sia, Simone, sempre lui. Invece, che ci dicono? Vabbè, ne abbiamo già dette tante, dai.
1: Sentiamo ancora magari qualche vocale. Dai, passiamo alle vostre voci.
3: Ciao Gigi, ciao Dario, sono Roberto da Bologna.
1: Ciao,
3: visto
1: ciao,
3: che
1: ciao,
3: abbiamo tre settimane di nulla, no?
1: Sì. Dai, due ormai.
3: Vorrei con voi analizzare, no? Così per gioco, alcuni ragazzi del settore giovanile,
1: sì,
3: che io immagino che voi conosciate, sapere cosa ne pensate in prospettiva di questi ragazzi. Faccio tre nomi di tre ragazzi italiani, in pratica. Uno il figlio di Marchisio, sì, Davide, l'altro è Pipitò, e poi quello che io, quando l'ho visto giocare le due volte con la nazionale, mi ha veramente rubato l'occhio, è Thomas Corigliano.
1: Ah, pensavo faticare.
3: Spero voi, se li conoscete, cosa ne pensate e che tipo di prospettive potranno avere, anche perché con i giovani sappiamo benissimo che non si possono fare troppe previsioni, ma se secondo voi c'è la stoffa.
0: Beh, diciamo che per vedere la stoffa bisogna poi vederli inseriti nella prima squadra e capire che contributo possono dare, perché allora la next gen già ti dà un gradino in più nell'inserimento del giocatore. Però guardare i giocatori quando sono nella primavera e nelle nazionali giovanili a volte inganna un po', perché è proprio la prospettiva che è diversa, l'impatto del modo di giocare che è completamente diverso, e quindi poi bisogna abituarsi. Poi c'è il discorso fisico, che sicuramente devono mettere su tutti un certo tipo di fisico, perché guardate che per giocare in Serie A a questi ritmi, tutte queste partite, non basta avere i piedi buoni, devi avere anche, lo vediamo anche Ildiz ci ha messo un pochino anche fisicamente, sì, a mettersi, sì, a posto. E quindi di questi tre onestamente non lo so quale dei tre possa essere inserito a breve in un discorso professionistico.
1: No, più che altro sai cos'è? Che è andato a pescare dei giocatori molto giovani, no? Nel
0: appunto,
1: senso, io mi aspettavo qualcuno tra
0: next
1: gen e primavera, in realtà qua si è andato addirittura nell'under 17, credo che siano. Poi qualcuno ovviamente gioca anche sotto età, sì, con i grandi, lo stesso Marchisio ieri è esordito con la primavera di Padoin, però si è andato a beccare proprio le fasce molto giovani, parliamo di giocatori, di ragazzi di 16-17 anni. Guarda, uno te lo posso dire proprio per esperienza diretta, perché il figlio di Marchisio io me lo sono trovato d'avversario l'anno scorso nella Mole Cup, no? Il torneo, quello delle scuole di Torino, e lui è entrato nel secondo tempo della partita. La partita, se non ricordo male, l'avevamo anche vinta noi, però lui, cioè, è entrato in campo, effettivamente si vedeva che era un'altra cosa rispetto a quelli che, diciamo, giochicchiavano e basta. Poi in realtà quelli che fanno quelle gare lì, per quanto sia un torneo scolastico, sono tutti ragazzi che più o meno in qualche formazione, diciamo, dilettantistica di Torino dintorni giocano, però lì si vedeva effettivamente un piglio diverso, ma parliamo di parietà
0: è quello, poi di gente, no? Non professionista.
1: E quindi poi anche Pipitò è giovanissimo, ha 16 anni, mi sembra addirittura, tipo, okay. E il terzo che dicevi era dunque hai detto
0: Marchisio
1: Pipitò, e il terzo era in questo momento mi sfugge perché ti ho parlato sopra, ho detto faticanti,
0: quello che dicevo,
1: ma me, sono perso, me ne sono perso uno in questo momento, che comunque mi sembra che sia più o meno sempre di
0: questa categoria,
1: di quella fascia lì. Quindi prima di giudicarli, secondo me vanno, come diceva Gigi, visti intanto crescere. Detto che la Juve tra l'altro quest'anno ha inserito anche l'under 18 nelle sue categorie, quindi c'è un ulteriore step eventualmente da fare, e che i nostri ragazzi, che prima dicevamo stanno andando tutti male, però sono tutti sotto età, perché la next gen di quest'anno è una formazione che negli 11 titolare potrebbe giocare addirittura ancora tutti in primavera.
0: Sì,
1: sono tutti ragazzi del 2006-2007, quindi primavera, sono tutti di qualche anno in meno, e quindi ovviamente fanno un po' di fatica anche ad abituarsi magari ai ritmi di campionati con un'età maggiore.
0: È per questo che dico, quando poi il confronto anche dal punto di vista fisico diventa un'altra cosa, il giocatore che magari fino in primavera sembrava una stella,
1: certo,
0: poi dopo si perde, perché sono tanti i casi di questo genere, è molto più raro il contrario, diciamo. Poi fare tutto il percorso nella Juve, lo auguriamo a un altro Marchisio naturalmente,
1: certo.
0: Però sono cose talmente rare che anche magari è difficile che capiti due volte nella stessa famiglia, però può succedere. Oh, tornando alle vostre pubblicità,
1: sì, vai,
0: illumina,
1: vai.
0: I pesciolini, me l'ero dimenticato. Illumina,
1: no, questa io proprio questa non ce l'ho, confesso, non ce l'ho.
0: E poi di chi è questa? È mio. Anche questo era diventato un gioco a scuola.
1: Guarda,
0: diciamo
1: Michele
0: così,
1: da Grosseto ci dice: Franco Ceri è stato uno dei più grandi chitarristi jazz d'Italia. Io confermo, confesso che il jazz purtroppo lo conosco poco. Potrei chiedere al mio amico Stefano Denti, cioè che invece è molto sul pezzo, sul jazz, che ogni tanto chiamo anche il sabato e magari lui lo conosce.
0: E se Biagio se lo ricordava, se qualcuno ruba un fiore per te sotto c'è malizia, no, è un ladro, diceva, invece era l'altra versione, diciamo così, non pubblicitario. Poi c'è chi si passa Citroën col capitano Gianluca Vialli, come no, hai ragione, assolutamente. Mastro Lindo, la Scavolini, la cucina più amata dagli italiani con la Cuccarini, sì sì. Assolutamente,
1: Rosso, questo era che c'è. Ah, poi Marco ci dice: lo spot più bello, il ragazzino con la maglia della Juve che chiede la maglietta Beckham, che all'epoca era il Manchester United, per pulire la lattina della Pepsi.
0: No, anche perché adesso non gliela lascerebbe più fare questa pubblicità, perché non sono politicamente corrette, diciamo così. Poi ancora, buon pomeriggio, una domanda: ma avete visto ieri sera Zegrova? Perché secondo me ha fatto una bella partita, partendo al primo minuto. Cosa ne pensate? Un abbraccio fino alla fine. Luis da Pistoia, lo dicevamo prima,
1: Zegrova, sì, partita
0: onestamente
1: inizio programma.
0: Non l'ho visto, ma quando tutte le recensioni di tutti i giornali dicono la stessa cosa, cioè che ha fatto una buona partita anche senza fare gol, ci crediamo, ma soprattutto ci crediamo dopo averlo visto in campo con la Juve, perché comunque sta facendo delle cose interessanti, oltre due gol con Sassuolo. Però la domanda che uno si pone è: ma perché non l'hanno messo nella lista dell'Europa League,
1: esatto,
0: piuttosto? Perché è vero che fino all'ultimo giorno di mercato hai provato a venderlo, però finché c'è.
1: No, anche perché poi una volta, cioè poi la lista l'hai fatta dopo la chiusura del mercato, no? Per cui una volta che ce l'hai, tanto valeva forse inserirlo. Vorrei solo aspettare un attimo, perché se vi ricordate, Zegrova anche l'anno scorso di questi tempi ci aveva fatto luccicare gli occhi con quell'ingresso col Borussia Dortmund che cambia la partita, e poi però lo abbiamo perso, no? Ha avuto tanti problemi fisici, quindi forse la scelta di non metterlo in Europa League era perché si temeva magari una non integrità fisica. Speriamo che sia quello che sta bene, perché quello che sta bene è sicuramente un signor giocatore.
0: Sì, sicuramente è così, e che è riuscito tutto sommato, anche perché nel mercato non sono arrivate offerte, a rilanciarsi nella Juve, cosa che agli altri non è riuscita, e quindi il carattere sicuramente questo giocatore ce l'ha. Poi bisogna capire Spalletti come lo vede, perché credo che nella testa di Spalletti Zegrova sia comunque uno da dodicesimo uomo,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: proprio uno degli undici titolari, se non in situazioni in cui manca qualcuno o devi fare
1: il potenziale
0: qualcosa.
1: Spacca partite.
0: Esatto, lo spacca partite, che ha quelle caratteristiche anche un po' simile a Conceição, di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, eccetera. Però l'anno scorso si perdeva un po'. Credo che lo sliding door dell'anno scorso, l'ho detto una volta, ma lo ripeto volentieri, sia stato il gol che non ha fatto col Galatasaray.
1: Sì, sì.
0: Perché lì si fa 4-0, diventa eroe nazionale.
1: Sì, e passiamo il turno.
0: Si rilancia anche lui emotivamente, probabilmente, invece così gli è rimasto un po', diciamo, il colpo in canna, come si dice. Speriamo che quest'anno riesca a rilanciarsi, perché comunque sono tutti giocatori, ma anche David, Openda, i giocatori che aveva preso anche come lì, anche se a prezzi, nel caso di Openda, diciamo, lasciamo perdere, sono giocatori che, inseriti in un sistema che funziona, il loro lo fanno, lo dicevamo anche l'altra volta. Se tu arrivi in una Juve che cambia ogni sei mesi dirigenti, allenatori, giocatori, e loro, secondo me, nessuno di questi ha le caratteristiche, soprattutto di personalità, di farsi carico della situazione e di risolverla. Se invece c'è una Juve che funziona con un'identità ben precisa, ci metti Zegrova e funziona, ci metti David e funziona, è così. Però è anche vero che la Juve continua a comprare seconde punte a raffica e non prende mai una prima punta, quindi per tutti gli attaccanti è anche più difficile, perché se tu lo metti di fianco a una prima punta, forse anche David fa un'altra stagione.
1: Abbiamo visto adesso l'Atletico, no? Che comunque sta segnando raffica, tra l'altro contro il Reale, non proprio contro l'ultima squadra.
0: Non l'ultima squadra, è carro, diciamo così.
1: Decisamente no, decisamente no.
0: Oh, dunque.
4: Così tenero che si spezza con un grissino,
0: il tonno era quello lì.
1: Sì, il tonno.
0: E poi ancora, Le stelle sono tante, sì, la sì. Stella di Negroni.
1: Sto cercando di farmi venire in mente una vecchissima pubblicità con Nino Frassica, che adesso sto cercando, insomma, mi stanno comparendo soltanto quelle più recenti, in cui lui faceva un giochino di parole su un qualcosa, adesso magari se non ci penso mi torna in mente.
0: Poi, così, Alessandro della Germania ricorda, adesso basta, esco e vado con il primo che incontro, buonasera!
1: È vero, me lo ricordo anch'io.
0: Abbiamo ancora un vocale, caro Manuel, vai.

0: che perché non va bene a Tizio, va bene a Caio, se poi l'alternativa ad essere Galliani, ragioniamo un attimo, cioè ci sono tutte queste cose, però questo discorso che dicono, anche perché poi c'è sempre il doppio pesismo, no? Se c'è la regola, Juve la doveva rispettare perché se
1: Certo,
0: sarebbe bravo. Se invece c'è la regola, ma è la regola che è sbagliata, è mica Malagò che ha sbagliato, anche questo abbiamo sentito in questi meravigliosi giorni, perché poi quando succede una cosa, vengono fuori tutti, è venuto fuori persino Oriali a dire... È una vergogna quello che è successo allo stadio della Juve, per carità. Lui, che quando c'era stato un minuto di silenzio per Boniperti, non se l'era messo il lutto al
1: eh
0: braccio,
1: no,
0: come invece
1: esatto,
0: aveva
1: infatti
0: fatto
1: l'hanno
0: Vialli.
1: fatto notare tanti, in tanti.
0: Poi, e che ci ho scritto io? A Giocondor? Ci dice Fabio.
1: Questo anche confesso,
0: Questo mi
1: bella,
0: mancava, però mi
1: bella
0: piace,
1: ma mi manca.
0: scritta così mi piace, insomma.
1: Senti, Christian da Campobasso invece fa i consigli per gli acquisti al
0: Vai.
1: contrario, no? Visto che parliamo di pubblicità, lui sponsorizza
0: Sponsorizza.
1: Stepanov dell'Utrecht, 1,93 cm, centravanti famelico, immagino, 19 anni, quel centravanti che serve a noi, ora che è ancora accessibile, 5 gol in 5 match, futuro top, ci dice Christian da Campobasso.
0: Prendiamo e giriamo a Carnevali Massara e
1: Esatto,
0: Ottolini, andate
1: esatto, esatto.
0: a vedere, ma magari lo stanno già facendo, Stepanov dell'Utrecht
1: Dell'Utrecht.
0: in Olanda. In Olanda ogni tanto qualche centravanti buono ce l'hanno,
1: Sì.
0: diciamo, nella storia.
1: Sì, diciamo che
0: Quindi...
1: ce n'è uno particolarmente famoso che purtroppo ha avuto qualche problemino fisico che ha smesso di giocare un po' troppo presto.
0: E quello è. E poi, però, insomma, vederlo lì, poi, perché poi la Juve, il grande rimpianto che si chiama Haaland, è inutile star lì a raccontare le
1: Sì,
0: favole,
1: sì,
0: perché
1: sì, sì,
0: gliel'avevano
1: sì.
0: offerto e al tempo non ha avuto il coraggio di investire quella
1: Andando
0: cifra.
1: più indietro ancora Cristiano Ronaldo, no?
0: Sì,
1: Perché
0: vabbè,
1: le dinamiche sono
0: esatto, sono
1: state
0: state
1: simili,
0: simili. E
1: simili.
0: quindi adesso andare su questi, perché tanto il campionato italiano adesso questo può fare, sperare di azzeccare il giovane giusto che poi diventa un
1: Eh
0: campione,
1: sì.
0: perché i campioni già fatti e finiti in Italia non li puoi più portare, anche grazie a tutto quello che hanno combinato dal 2006 in poi, sia in campionato che con la nazionale, e quindi il risultato è che puoi prendere quelli che da altre parti non giocano, come Malen, che poi diventa
1: Ma certo,
0: importante, come
1: ma certo.
0: Colomouani, come Voltemade nel caso della Juve, sono questi che puoi prendere in giro. Oppure azzeccare Yıldız, che glielo porti via da ragazzino al, cos'era, Bayern Monaco, credo che fosse,
1: Sì.
0: Lichina magari è dello stesso, speriamo che sia della stessa categoria, per adesso è la Cremonese, sta facendo bene, oppure andare a prendere questi giovani che nei vari campionati si mettono in luce e sperare che abbiano le caratteristiche per far bene anche in Italia, finché durano, perché appena diventano forti forti arriva qualcuno con la tripla cifra, che va benissimo, che ti aggiusta il bilancio, però ti porta via i centravanti. Dobbiamo abituarci a questa realtà, insomma.
1: Vedi che anche Joe Condor ce l'hanno ribadito, Claudio da Brescia ce lo riporta anche lui.
0: È lui. Poi Antonio da Dortmund.
1: Sì,
0: Antò fa caldo. Beh, questo è anche abbastanza recente. Antò fa
1: citate.
0: caldo. Sì,
1: Oh,
0: sì.
1: sai che non mi viene in mente questa pubblicità? La sto cercando, ma non la trovo. Ma... Di Frassica, di... Quello,
0: Immagina, che buono, che buono, che
1: quello.
0: buono.
1: Però quella del vigile, quella del.
2: Signora guardia, dice.
1: Però poi non mi ricordo. No, ma c'era lui fa una battuta, fa un gioco di parole con l'azienda che sta pubblicizzando con quello che poi viene fuori. Che in questo momento non ricordo, mi sfugge, mi verrà in mente tipo domani, in un momento in cui non c'entra assolutamente nulla, e dirò: ah, vedi, ti
0: Sì,
1: manderò un
0: vabbè, mi
1: messaggio.
0: manderò un messaggio e poi la prossima
1: E
0: volta
1: poi
0: ce lo
1: prossima volta
0: segniamo e
1: lo
0: lo
1: diremo.
0: diciamo. Paolo da Pescara inveisce contro Oriali dicendo che la miglior risposta gliel'ha data Allegri mandandola a posto con una frase un po'
1: È un
0: forte,
1: po' forte,
0: diciamo
1: sì, che non
0: così.
1: possiamo citare.
0: Però a proposito di disparità di trattamento, no? Vi ricordate l'esame di Suarez per diventare italiano?
1: Eh?
0: Che casino! Mentre qualcuno i passaporti li ha fatti direttamente falsi. E la regola diceva avrebbe dovuto perdere Tavolino ogni partita, ma poi il presidente Carraro disse: no, con tutti i soldi che ci ha messo
1: Certo, è
0: Moratti, mica
1: certo.
0: posso farli andare in Serie B. Sempre a proposito di disparità di trattamento, perché poi sembra che uno se le inventa le cose, invece purtroppo sono realmente successe, questa disparità c'è, ed è uno dei motivi, anzi è il motivo per cui il clima tra Juve e Inter è particolarmente, è così avvelenato che ormai è difficile anche venirne fuori, perché e si è scavato un fossato tale che sarà difficile colmarlo se si continua in questo modo, insomma, sicuramente.
1: Sì, tra l'altro a proposito di pubblicità c'era anche poi quella molto bella della Barilla, no? Solo semplicemente con la
0: Ah, sì.
1: musichina del bimbo che
0: Ta,
1: lasciava il
0: ta, ta.
1: fusillo nella tasca del papà che partiva per il viaggio di lavoro e lui
0: Che
1: si
0: poi la
1: togliesi.
0: musichetta è diventato anche un coro da stadio,
1: Sì.
0: non proprio, diciamo
1: No,
0: così,
1: non
0: elegante,
1: replicabile,
0: non
1: mettiamola così.
0: replica.
1: Però quella era molto bella perché
2: Sai che
1: poi il
2: non me la
1: papà
0: ricordo.
1: arrivava
0: La, la, la, la,
1: in
0: la, la, la,
1: albergo
0: la, la, la.
1: che. che insomma si mette la mano in tasca, trova il fusillo.

0: si sente un pochino a casa, era molto
1: carino. Per dove Barilla c'è casa,
0: quella lì che era una delle prime cose che avevo imparato a suonare al pianoforte quando ero piccolino, era
1: e
0: una
1: poi
0: cosa
1: i tifosi
0: che
1: diciamo che l'hanno
2: che
1: girata
2: noi, noi giovincelli dell'epoca sotto le feste di Natale si andava alla UPIM, si può dire tanto.
1: Sì, tanto non c'è più. Cioè, ce ne sarà una, forse.
2: E c'era il reparto musica con le tastiere e suonava.
1: Sì, sì, sì. Certo, oppure mi ricordo...
2: Una volta ci hanno cacciato via.
1: Il negozio, invece, te lo ricordo, a Torino c'era Maschio, in Piazza Castello, dove per, prima di comprare un disco potevi fare l'ascolto di un tot di brani a gratis e decidevi se comprarlo oppure no, anche quello. Era carino, diciamo così. Un vocale, dai, che poi
0: dai,
1: non abbiamo più tempo.
0: Siamo quasi alla fine.
3: Beh ragazzi, beh, allora a questo punto qui ci siamo lasciati sfuggire anche Maradona, perché Agnelli raccontava che lui ne aveva parlato con Boniperti e Boniperti ha detto ma sai, se era uno bravo me l'avrebbero già parlato anche a me, quindi anche lì insomma sarebbe cambiata anche
1: pensa Maradona
3: il discorso di Maradona, però va bene insomma, però intanto un colpo di fortuna ci vorrebbe anche a noi.
0: Sì, beh, poi sai, quelle sono le famose sliding doors, no? Perché lo stesso Mazzola ricordava, cioè nei video che sono passati dopo la sua scomparsa, diceva che lui rimpiangeva Platini, no? Che lui aveva avuto la possibilità, aveva visionato Platini, avrebbe voluto portare Platini all'Inter e poi Platini invece ce lo portiamo noi. Quindi credo che quegli intrecci lì nel corso degli anni...
1: A parte vedere Platini e Maradona insieme, uno un po' più indietro, uno un po' più avanti, avrebbe fatto macello. Ma a parte questo, credo
0: che
1: vera verità, al di là della battuta di Boniperti, l'abbia detta poi Maradona in un'intervista qualche tempo fa, e cioè che in realtà c'è una situazione politica per cui la Fiat in quel momento era al centro di mille battaglie sindacali, eccetera, eccetera, e se prendi anche Maradona, qui scoppia un casino, e allora era successo anche per quello che la Juve
2: non è stato
1: preso.
2: L'unico caso.
1: E non è stato l'unico caso, sì, però... A parte che poi l'Inter invece cosa fa lui? Gigi Riva, per non far vendere Gigi Riva alla Juve, cosa ha detto? Moratti, ci siamo comprati il Cagliari. E voilà, hanno risolto il problema. Alla radice, ma tutto regolare, ragazzi. Tanto il Cagliari anche oggi è abbastanza imparentato con l'Inter, se non mi ricordo male. Addirittura è stato azionista, se non è tuttora presidente.
0: E infatti la cosa di... perché Palestra ha giocato a Cagliari, ma era dell'Atalanta. Se no anche lì ci sarebbe stato...
4: Ma mi piace la Juventus, ma la Juventus gioca a calcio. Mi piace vedere la Juventus che gioca a calcio bene.
0: Certo,
1: e che vince,
0: esatto, vince è l'unica cosa che conta. Alla fine rispondo a Frank da Piano del Sorrento, Robby da Milano, che mi citano due pubblicità che però sono recentissime, quindi non sono né la Compass né la Deghi che sono attuali. Parlo di una pubblicità di tanti anni fa, che ti parlo di quando io andavo al liceo, perché ricordo di aver fatto di aver spiegato questa pubblicità a un mio compagno del liceo, che nel momento in cui gliel'ho spiegata mi fa ah adesso ha senso, e da lì poi l'aveva iniziata a sentire. Quindi se parliamo del mio liceo parliamo di 30 anni fa, ragazzi, quindi non sono sicuramente quelle che ci hanno citato.
1: Sì, no, anche quella che citano di Frassica di adesso.
0: No, esatto, infatti.
1: Però chiudiamo con la summa che secondo me il colpo di genio di Indietro Tutta fu inventare il cacao meravigliao, che poi qualcuno commercializzò anche, però la gente l'andava a cercare davvero.
0: E quindi poi hanno iniziato a commercializzare.
1: E quindi ovviamente qualche furbo poi dopo l'hanno dovuto togliere dal mercato, però veramente il cacao meravigliao è anche l'emblema di una trasmissione forse troppo intelligente per durare in Italia, diciamo
0: troppo
1: così.
0: Avanti e si chiamava Indietro Tutta
2: non a caso,
1: non a caso. Grazie Emanuele, regia, grazie a voi tutti,
0: ciao Luigi, ci vediamo domani ragazzi, domani dalle 2 alle 4 torna Tutta la Juve che vuoi, quindi mi raccomando sintonizzati live sulla Radio Bianconera,
1: e poi noi invece la Juve del lunedì senza partita qualcosa ci inventeremo, ciao a tutti,
0: ciao.
5: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Un saluto dalla redazione.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
0: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
1: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
0: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
1: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
0: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Sì, allora guarda, comincio io.
7: Devo dire una cosa importante
6: ad un amico, ma seriamente importante. Allora, dico all'amico Sandro, che ha mandato a noi un messaggio che penso debba essere diretto a un medico. Quindi, siccome noi possiamo fare tutto, ma le ricette ancora non le possiamo fare, quindi Sandro, se sei all'ascolto, l'hai mandata a noi.
7: Io
6: il
7: posso
6: messaggio.
7: Anche fare le ricette. Qua c'è gente che con l'intelligenza artificiale ti può fare tutto proprio.
6: Sì,
7: ormai.
6: Ho capito. Però ecco, quindi Sandro, l'ho visto subito.
7: Ieri c'era un altro messaggio che pure non era.
6: Buon pomeriggio.
7: Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Dicevo io, non lo leggo, leggo scritto Piccari perché ho aperto la messaggistica
6: di TMV Radio. C'erano pesa Piccari.
7: Scusate, ho sbagliato. No, vabbè, figurati, era un
6: no,
7: giusto.
6: No, lo dicevo per te perché giusto. Sai, magari sei convinto che hai mandato la ricetta, poi non ti arriva e quindi
7: no,
6: te lo volevo
7: lui,
6: dire subito.
7: Adesso sto vedendo cosa chiedevi. Lui
6: chiaramente adesso vorrà vedere
7: l'ha.
6: Che farmaco cercavi.
7: Lui
6: ce
7: l'ha. No, lui ce
8: questo
7: l'ha.
8: Però,
7: no.
8: Santarelli
7: ce l'ha.
6: Questo, no, non ce l'ho, vado a vedere.
7: Allora, che... storia vera.
6: Sandro, no, perdonami, ma vado a vedere che tipo di medicinale è.
7: Ma lo puoi, ma che te ne importa a te?
6: Perché sono curioso.
7: Curioso?
6: Sì.
7: Quella è il mio ipocondriaco, che mo se vi
6: Maraggio, ascolta, non veniva a parlare a me di ipocondriaco.
7: Ma io in confronto a te sono una passeggiata.
6: Sto scoprendo delle cose su di te che...
7: No, no, scoperto. Lineare, pulita, tranquilla.
6: Allora, ti posso dire... Da quello che ho scoperto per vie traverse,
7: un gargarismo così.
6: Da quello che ho scoperto io per vie traverse, ok?
7: In quale traverse l'hai scoperto?
6: Tra me e te, il vero ipocondriaco sei te.
7: Mo come al solito esagera. Come al solito esagera. Chi è che sta sempre all'ospedale? Tu.
6: Ma io mi tocco.
7: Chi è che va sempre a farsi analisi, controlli, controcontrolli, eccetera? Tu.
9: Ma su questo non c'è dubbio.
7: Bravo,
6: Sandro,
7: bravo.
6: Guarda. Sandro, anche Rossi c'ha il tuo stesso problema, quindi non
7: dici?
6: Ti preoccupare. Sì, sì,
7: no,
6: sì,
7: ma sta bene. Ma fatti tu, sono privacy. Che te ne importa?
6: Ma sono curioso. Ma me lo immaginavo già da noi, però tranquillo che anche Rossi c'ha il tuo stesso problema.
7: Tutto a posto, Sandro. Allora, noi invece...
6: Sì, venerdì.
7: Venerdì di una settimana che veramente... Però stasera gioca la nazionale e tu sei contento.
6: Io stasera mi guardo le ultime tre puntate della serie
7: ancora
6: turca.
7: Ancora devi finire?
6: Certo, sì. Sono arrivato all'incidente di Emre.
7: Ma ne consigli una per questo weekend?
6: Emre.
7: Me ne racconti una me ne consigli una per questa sera?
6: Sì, io ti
7: da cominciare questa
6: secondo
7: settimana.
6: Me dovresti guardarti Fauda, che è bellissima. Tra l'altro anche molto attuale, sì. A me piace,
7: di che tratta? Moltissimo.
6: Tratta del conflitto israelo-palestinese.
7: È da una cosa più leggera e meno agghiacciante.
6: Allora, no, io ti consiglio Fauda.
7: Ma uno un weekend, dopo una settimana,
6: però così freddi, la storia
7: si vuole
6: freddi.
7: Quella già vista, assolutamente, è stata la prima. Vabbè, visto che avete parlato
6: Giovanni
7: di pubblicità,
6: non ha risposto Alfi da Bassano. No, che vuoi
7: ma
6: fare?
7: Quello secondo me era anche un nome finto, ingrippato per proprio... questa cosa, non se ne esce più.
6: Sì, è vero, Fabrizio Maraggio ha fatto un altro reel pro Conte. L'ho visto anche oggi. Guarda,
7: meno male
6: non se ne esce più.
7: Meno male che la gente
6: non se ne esce
7: meno male
6: più.
7: Che ieri la gente mi scriveva e mi diceva ma non è vero, ma che sei inventato, lui è quell'amico Fabrizio là,
6: no. Fabrizio è vero,
7: siete pessimi. Poi a me allora, ragazzi,
6: Emiliano da Fiumicino dice ormai vi ascolto solo per sapere se Alfi da Bassano scrive.
7: Bravo. Ti informeremo, faremo un post anche su Facebook e faremo un reel quando Alfi da Bassano risponderà.
6: No, ma a me dispiace
7: caldo,
6: se
7: comunque,
6: l'abbiamo fatto sparire.
7: Perché io? Quanto hai messo? 27 gradi hai messo.
6: No, 22, testina.
7: E 22 è tanto qua dentro.
6: Ciao Roberto da Cascina, caro Roberto.
7: Senti, comunque, vabbè, visto che si è
6: sì,
7: parlato...
6: Sì, l'ho finito i Tudor. Beh, ecco, guardati Tudor.
7: Lo conosco, l'ho visto.
6: Bello,
7: io ho visto anche
6: finito,
7: The Crown
6: bello.
7: Migliaia di volte. Mi date, visto che tanto ho visto che si è parlato anche un po' di pubblicità, se non mi sbaglio,
6: prima,
7: parliamo
6: sì.
7: anche di serie TV, datemi un consiglio per una serie assolutamente da vedere.
6: Fra un po' arriva Mirko Nicolino. Io l'ho viste talmente tante che non...
7: 15.
6: Sì, magari giustamente dice se me lo dite.
7: No. Sì,
6: ne ho viste, talmente tante che non me le ricordo. Per esempio, sai cosa non mi è piaciuto e mi sono fermato dopo la prima puntata di Gentleman?
7: E anche io, ci ho provato due volte.
6: Non
7: la prima sei mesi fa, prima puntata non mi ha preso. Altri hanno detto guarda la prima, capisco, però dopo parte fortissima. Mi pare che l'ha detto pure qualcuno
6: anche
7: di
6: Fabio.
7: Voi.
6: No,
7: anche
6: Fabio
7: ha detto spettacolo, eccetera. Ho rivisto la prima, ho cambiato, ho detto... No,
6: non mi piace.
7: No, invece sì, dovremmo quasi avere.
6: Poi c'è un'altra che ho iniziato e non mi piace. Cioè, non mi piace. È un thriller. Adesso non mi ricordo.
7: Monster è una roba orrenda.
6: Non l'ho visto.
7: Hanno pubblicizzato quanto è fatta benissimo. Cioè, io ho visto la prima puntata e mi stanno prendendo in giro. Poi non lo so se dopo cambia, però è una roba.
6: No, stavo vedendo un. Perché te guardi quando vai su quella piattaforma che è Netflix, guardi un po'.
7: Se dici quella piattaforma, oramai è il nome.
6: Guardi un po' il riassunto. Allora c'era questo thriller, mi sembra
7: thriller.
6: Ambientato in Svezia, a Stoccolma.
7: Bello.
6: Che praticamente alle 1:15 di ogni notte muore una persona.
7: No, un poliziotto.
6: Un po' quello lì, quello. Ho visto, è lento
7: tagliato.
6: Però invece questa turca
7: è simpatica e finisce pure simpatica, perché però alla fine lui muore.
6: No, mi dispiace per Emre Can.
7: Attenzione che Emre torna.
6: Ma perché non fanno il triangolo? Cioè, ce l'ha tutte e due in casa, una meglio dell'altra.
7: Emre torna. Occhio a Emre. The Rookie, serie super.
6: Bravo Turco, ho bloccato il reel di Vincenzo perché parla sempre di Conte e Vlahovic. Bravo Turco, grande Turco.
7: Allora ci stanno arrivando i vari consigli. Ted che è geniale.
6: Jack... Ma nazionale stasera gioca anche Fabio Tozzi. Sì, a proposito di Cristian. Ma poi vedi, a me poi mi viene da ridere, no? Quando sento parlare della nazionale. E Mancini e Donnarumma.
7: E Allan Coben, sì, mi ispira sempre, effettivamente.
6: E mi fanno ridere Mancini e Donnarumma. No, bisogna rinnamorarci della nazionale. Sì.
7: No.
6: No, bravo.
7: No,
6: facile innamorarsi del nazionale.
7: C'è
6: molto
7: Stefano
6: facile.
7: Da Bardonecchia, di che parla? Scrivimelo, così lo leggo.
6: Allora, sacrificio di sangue
7: Rosario da Fratta Maggiore. Abbiamo detto all'unisono.
6: Paolo, lo dicono in tanti, gente, ma è bellissimo, è la più
7: capito,
6: bella
7: ragazzi,
6: che mai
7: ma
6: vista.
7: Perché io... poi dopo la prima ci cadono già
6: perché
7: gli
6: perché le serie dei... comunque sono così vincenti.
7: Sì,
6: o ti prende
7: subito o partono
6: o
7: male.
6: Molli.
7: Partono
6: sì.
7: male. Per esempio Monster parte malissimo, ragazzi. Ma che roba è? Però dicono no, poi dopo si riprende, un po' come Sarri, no?
6: Sì.
7: Devi aspettare. Sarri è una
6: The
7: serie.
6: The Good Doctor l'ho visto, lo vedevo su Canale 5.
7: Dei medici se l'hai visti praticamente
6: no,
7: tutti.
6: No, sono contento che adesso torna, che all'inizio non l'avevo stimata molto come serie, invece adesso torna al 1 ottobre Doc, nelle tue mani, con il grande Luca Argentero. Quindi
7: vabbè dai,
6: lo
7: tristezza, cioè con tutto il rispetto per Luca ovviamente, però... Vabbè, aspetto quello che mi dai qualche dettaglio in più al nostro amico di Bardonecchia,
6: Luis da Pistoia,
7: di
6: che dice Luis da Pistoia dice, vi ascolto sempre, anche se non vi scrivo sono sempre a sentire perché sono al lavoro, siete la magica coppia, grazie. Bravo Peppe Murolo, bravo, grande sindaco. Però sindaco, su una cosa mi hai deluso. Te che conosci tutti i milioni di ascoltatori di Radio Bianco, che lui dice il buon Peppe Mori si è trasferito al Bazar di Ilaria. Che devo fare?
7: Probabilmente sì. L'uomo cercavano.
6: L'uomo dell'Alto Castello, mi sono fermato alla quarta.
7: Ti è piaciuto?
6: Però mi sono promesso di finire di vederla.
7: Già quando è così vuol dire che andrà via.
6: Che non mi ha
7: perché
6: preso,
7: per esempio sì. Quella turca proprio a un certo punto io ho detto che cavolo, sono le 4 di notte ancora sto qua.
6: Sì.
7: Quindi insomma ragazzi, Jack aspetto, scusami Jack, Stefano da Bardonecchia aspetto diciamo la tua recensione.
6: Allora ci chiede Maurizio, oggi cerchiamo di vedere questa settimana ancora di più spazio a voi. Ragazzi, qual è il vostro pensiero su Mancini? Stasera stadio vuoto per lui? Non credo, guarda, secondo me questa è partita nazionale. Ci va a vederla il tifoso, dice che oh, c'è la nazionale, la vado a vedere, magari il bambino, la famiglia, e c'è tanta, secondo me, non so se è il termine giusto, Vincenzo, aiutami, indifferenza. Cioè va il tifoso, non proprio tifoso di calcio, a vederla una partita del genere, credo.
7: Guarda, io stamattina proprio anche c'era Maurizio, che tanto non si perde una puntata neanche la
6: grande
7: mattina,
6: Maurizio.
7: Lo ringrazio perché è veramente onnipresente. Ne parlavo con Luca Calamai, ne ho parlato veramente con tutti questa mattina di quello che può essere l'entusiasmo, eccetera. Qua devo dire che più di uno, se sto Luca per esempio, dice io onestamente non lo perdono Mancini,
6: ma
7: perché uno che prende, t'appende e se ne
6: va,
7: poi
6: rabbia,
7: torna,
6: prende soldi, poi
7: torna,
6: torna
7: e dice tutto a poi risolvo io, state tranquilli, io faremo, e dicono oggi sulle prime pagine del giornale, leggiamo tutte le parti, operazione simpatia, ma l'operazione simpatia ragazzi, metti Mancini, con tutto il rispetto, io l'ho
6: che
7: avuto
6: qualcuno
7: modo,
6: voleva la Juventus,
7: sì, io ho avuto modo, ma allora io ho avuto modo di conoscere una persona, devo dire la verità, di un'educazione estrema e di una grande professionalità, però si è guardato un po' i fattucci suoi, e questo la gente poi dice vabbè, perché a te se ti chiamano dall'Arabia e ti offrono 70 miliardi, fantasmiliardi, non te ne vai. Sì, ma lui tutto sommato problemi di soldi non ne aveva, è andato là già, io faccio questo e poi ritorno, eccetera, vabbè, scelte che però paghi. Allora l'operazione simpatia non nasce soltanto da un allenatore che era stato scelto non dalla coppia che Malagò aveva delegato per scegliere, ma scelto da lui dopo che ha fatto finta di delegare alla coppia, certo, la scelta, poi tanto alla fine scelgo io, in una federazione dove anche il presidente federale è sotto commissariamento, probabilmente, dove spingono Galiani, 97, a quanti anni c'ha? 92
6: 97,
7: anni?
6: No,
7: 92.
6: Ma 90... che 92? C'erano 84 anni, 85.
7: Ma che 84 anni? Di più. Controlla, verifica, e lo spingono lì in una federazione che appena succede una cosa con la Juventus apriti cielo, che ha penalizzato sempre e solo la Juventus chiudendo gli occhi.
6: 82 anni, hai detto 97
7: anni. Tu non ci arrivi,
6: no,
7: 82,
6: no, io no, sicuro.
7: Quindi l'operazione simpatia nasce dal senso di appartenenza che manca, che non c'è, quindi poi stasera giochi col Belgio, sta attento che la potresti anche perdere sta partita.
6: Ciao Daniele, mio amico Daniele da Livorno, vorrei consigliare a Marangio la serie Mobland. Semplicemente fantastica.
7: Di che tratta? Scrivetemelo, scrivetemi anche di che tratta, così io prendo
6: della
7: appunti.
6: Famiglia Guinness, Danilo da Labico. Cioè ragazzi,
7: dice,
6: però ci devi dire i tuoi gusti. Per me il tuo top è questa,
7: allora,
6: non la conosco.
7: Qual è?
6: Punisher, non la conosco, mi dico sin da ragazzina.
7: Sai che forse l'ho vista The Punisher, adesso te lo faccio sapere, che poi ce l'ho segnata, poi ti faccio sapere. Però sai, sul modello Angela, te lo ricordi Angela?
6: Come no?
7: Che carino, era simpatico, sì. Cioè quelli là che ti prendono
6: Angela, tu, era molto carino,
7: che tu te li devi vedere tutti, oppure La Bestia e Me, non mi dici che non l'hai mai visto?
6: No, Rossi non è quella La Bestia,
7: no,
6: guarda,
7: no,
6: Rossi,
7: no,
6: subito,
7: no,
6: no,
7: no, quella è la
6: Ma
7: versione
6: c'è
7: erotica.
6: C'è Mirko?
7: Non ancora?
6: Sì,
7: sì, sì. Niente, io lo convoco intanto. E The Best in Me,
6: l'hanno scritta anche ora. Con la biondina di Homeland, bella, bella.
7: Sì, molto bella. Quella te la consiglio, magari subito dopo.
6: Anche era veramente bella.
7: Anche era molto bella.
6: Ah. Sì, Diego da Osimo, tra l'altro Osimo vicino a Jesi, quindi comunque in
7: Jesimo
6: vicino alla patria di Mancini.
7: Mi ripeti.
6: No, lui dice colpa sua che ha accettato. Cioè non colpa sua, ma di chi l'ha chiamato. Ma vedi Diego,
7: pagato.
6: Hai ragione. No, sono 22 gradi, 22. Hai ragione Diego, ma lui, cioè Mancini, cioè anche qua guardiamoci in faccia come facciamo sempre. Ma chi lo richiamava Mancini? Mancini è dovuto andare in Qatar. Era in Qatar, vero Vincenzo? Nemmeno in Arabia, in Qatar,
7: Qatar
6: era andato.
7: Sì, sì.
6: Perché non lo richiamava più nessuno. Perché poi, come per i calciatori, anche per gli allenatori, i cicli finiscono. E il ciclo di Mancini è iniziato? Forse sì, è iniziato. A proposito, lui è stato anche al City.
7: Al-Sahad.
6: Lui è stato al City. Oggi per il City è arrivata una bella
7: Qatar.
6: Una bella
7: ammazzata, 114 su 116.
6: Su 116. Vediamo, perché qui
7: ha fatto quasi jackpot praticamente.
6: Perché qui c'è quasi il rischio dell'estromissione dalla Premier League, eh?
7: Io non so, anche dalla Champions, però insomma,
6: dalla Champions,
7: in teoria sì. Oh, poi ricordiamoci che cioè 114 capi di imputazione, cioè a noi le plusvalenze ci hanno buttato fuori ovunque. Cioè, per una cosa
6: questi
7: che fanno
6: tecnicamente
7: tutti.
6: Dovrebbe essere esclusi.
7: No, questi tecnicamente, se mi permetti, gli dovrebbero a noi ci hanno tolto due scudetti il 2006 a Calciopoli per una roba assurda. Questi gli dovrebbero togliere, vedi quanta roba.
6: Tutto.
7: Gli lasciamo la finale di Champions contro l'Inter.
6: Posso dire una cosa? Sì, è vero, Davide, hanno regalato i biglietti alle scuole romane, è vero, per far andare la gente allo stadio stasera.
7: Pensa
6: verissimo.
7: Un po'.
6: Ti posso dire una, perché poi nella vita bisogna essere anche furbi. E un grande furbo, sai chi è? Guardiola, che guarda caso ha annusato, perché lo sapeva. Ha detto, sai che c'è, ho finito il ciclo, arrivederci, grazie. Perché lì veramente, allora, se siamo di fronte a delle istituzioni serie, ora l'UEFA serie mi verrebbe un po' da sorridere, però a delle istituzioni credibili, per me il City viene stromesso dalla Champions.
7: Gli devi togliere anche qualcosa che ha vinto così. Poi,
6: sì,
7: tra
6: basta
7: l'altro,
6: che ora è cartonati, è nostra, è nostra.
7: Sì, sarebbero capaci. No, per non parlare del fatto che vedi voi. Si è fatti i suoi calcoletti, Guardiola.
6: E te l'ho detto.
7: Che ti dice, ma quello già da un po' dice: ah no, ma se venga a scoprire che c'è qualcosa,
6: sì,
7: allora
6: sì,
7: mi tiro
6: sì,
7: fuori.
6: Sì.
7: Invece è tirato fuori. Siccome abbiamo poco tempo, io andrei subito, immediatamente.
6: Ciao Mirko.
7: Da Mirko Nicolino. Ciao Mircone.
5: Ciao a tutti, ben ritrovati. Non sono l'unico quindi che ha maliziato sull'uscita.
7: Beh, dai.
5: Di Guardiola.
7: Ha fatto
5: beh,
7: prendi i soldi e scappa. Stiamo citando film e serie. Questo è il film di Woody Allen. Prendi i soldi e scappa. Certo, detto, beh, è finita qua. Io andrei. E Maresca che è arrivato. Toc, ma magari si trova in Serie B praticamente, cioè, che poi è la Championship. Ma come il tuo giudizio su questa cosa qua? Perché a noi ci hanno penalizzato tanto per molto
6: no,
7: meno.
6: Noi con una cosa del genere, Mirko, eravamo radiati.
7: No,
6: cioè, venivamo.
7: Ce n'eravamo qui. Ce ne dovevamo scappare.
6: No,
7: cioè, ci seguivano con i mitra in mano.
6: Perché qualcuno, magari da qualche radio, avrebbe chiesto la pubblica impiccagione per tutti i tifosi della Juventus.
7: Inventate
6: lui
7: uno Squid Game per i tifosi della
6: lui
7: Juve.
6: Lui l'avrebbe detto, impiccateli!
7: Vi dovete eliminare da soli, noi guardiamo in televisione sì, con i popcorn mentre vi ammazzate. Questo avrebbero detto, Mirko.
5: Beh, 114 violazioni su 115 sono un record mondiale, non c'è un precedente. E attenzione perché a differenza della giustizia sportiva, scusate, italiana, questi si sono rivolti a un pool di giudici terzi, cioè che non c'entrano nulla né con la Premier League né con il, cioè hanno davvero preso delle persone imparziali. Questi hanno preso persone imparziali. Mi pare che siano un pool di 12 giudici, se non ricordo male, e gli hanno detto: analizzate questa situazione qui e diteci se secondo voi è una cosa normale. Fine. Mi pare un qualcosa di molto più serio, consentitevi, della giustizia sportiva italiana.
7: Beh, assolutamente.
6: Noi chiamiamo tifosi dell'Inter, tifosi del Napoli, chi ne è? Cioè, questi avrebbero
5: già. Da noi le inchieste partono da PM che dicono: io non è che sono tifoso del Napoli, io odio la Juve.
7: La odio.
5: E quindi già l'inchiesta parte così.
7: Capito, cioè, da noi parte così. Tutto a
5: poi
7: posto.
5: Poi arriva ad un procuratore federale che dice: sì, ma ci sono procure più brave e procure meno brave, quindi io a seconda del materiale che mi arriva, io quello faccio. Cioè, ragazzi, qui invece c'è un pool di gente terzi, di giudici terzi, che hanno preso dei documenti e li hanno analizzati a fondo, senza alcun pregiudizio, senza essere parte del funzionamento né della politica del calcio inglese, e quindi mi pare che possiamo fidarci, no?
7: Marco. No, perché ci dicevano Marco Moretta non scrive più, ma no, è vivo, sta bene Maurizio, penso. Sarà impegnato. No, Mirko, noi qua, cioè, a un certo punto ci ha giudicato una procura e la giustizia sportiva è andata dietro, anzi ha detto no, no, fermi, dobbiamo essere più rapidi, puniamo la Juventus, e poi a un certo punto ha detto scusate, ma non vi doveva giudicare la procura di Torino, non era competente a giudicare, si dovrebbe passare a Roma. Funziona così da noi, ma di che parliamo?
5: Arriviamo all'ultima cosa, no? A quella del minuto di silenzio di Mazzola. Sì, sì. Perché siamo andati a scandagliare le NOIF, no? Le norme che regolano la giustizia sportiva e del calcio italiana. E, il regolamento prevede che per il disturbo del minuto di silenzio il massimo sia 10.000 euro. Quindi la Juventus ha preso il massimo della sanzione, però nel comunicato il giudice sportivo scrive che la pena è stata mitigata
7: dalla presa di distanza della Juventus.
5: Quindi
7: mitigata cosa?
5: Erano già pronti a darci un'ammenda che non è prevista nemmeno dal regolamento, ce ne avrebbero dato di più a prescindere.
7: Ma lì c'è stato, non so se vi rendete lì conto. Confermami che c'è stato un primo intervento politico di Carnevali, che se c'era Comolli, secondo me qua già ci avevano asfaltato, ci avevano buttato tutta. Poi parlavamo delle radio romane che hanno detto cose orrende, tu lo sai.
6: Mirko,
7: questi facevano girare le immagini di Anna Frank nello stadio.
6: No, ma non le ascolto nemmeno io, Mirko, però sai, i famosi ci hanno dato dei pezzi di M, radiateli, chiudete lo stadio, alcuni l'ho sentite io.
7: Sputateli addosso.
6: Chiudete lo stadio a vita, daspateli tutti, questa è sempre la solita radio dei pezzi di M. Cioè, è stata una cosa, poi ci hanno dato dei farabutti vigliacchi, questo l'ho sentito
7: loro con le cartoline
6: orecchie
7: di Anna Frank.
5: No, sapete cosa io racconto, quello che ho visto in questi, io ho 48 anni,
6: beato te,
7: ti riporti in amore.
5: Ho iniziato a seguire i primi ricordi che ho in televisione di video della Juventus.
7: Siamo coetanei,
5: sono quelli delle Isel e dell'Intercontinentale dell'85. E racconto sempre ai miei figli che in questi 40 anni ho visto di tutto, tra cui una cosa che ho raccontato loro è per sensibilizzarle sul tema del razzismo, che continua ad essere un tema comunque importantissimo nonostante siamo nel 2026, che ricordo un derby in cui i tifosi della Lazio esposero uno striscione nei confronti della squadra della Roma che aveva 10 giocatori di colore, uno striscione squadra dei negri.
6: Sì, me lo ricordo.
7: Pensa un po'.
5: Cioè, ricordo, pensate un po', da chi viene la predica?
6: No, no, ragazzi, ma...
7: facciamo bene. In quei derby c'era uno che diceva che quello vendeva i calzini per strada, sì, ma di che parliamo?
6: No, beh, ma poi insomma... La morale, scenari clamorosi. Io ho sempre la morale proprio no. Comunque, Mirko, volevo toccare con te un tema velocissimo, mi hai dato spunto per il mio reel di oggi, quindi grazie a Mirko.
7: Ti ringrazio.
6: Mentre lui continua a fare i reel su Conte, che rivuole Conte, ho le
7: Mirko
6: prove.
7: Mirko mi sente, lo sa che
6: ho le prove. Ma Mirko, si va verso tre rinnovi, ma ti voglio chiedere, secondo te sono giusti o bisognerebbe aspettare visto le esperienze del passato?
5: Allora, prima una battuta. Marangio vuole Conte, noi facciamo content.
6: Bravo, grande, bravo. Bravo.
7: Ma io lo voglio per chiudere in una stanza, non se ne parli più.
6: Sì, sì.
7: Chiudetelo, basta con questa storia.
5: Noi facciamo content. No, allora, questi rinnovi, diciamolo, io ho notizie dirette da quello di per quello di Conceição.
6: Non avevo dubbi, Mirko.
7: Ma ti chiama, ti scrivono anche la notte,
6: anche la notte ti scrivono.
7: Una coppa, complimenti agli uffici stampa, devo dire.
5: No, ma
7: fanno un lavoro enorme.
5: A me questa cosa piace tantissimo perché piace il contatto diretto.
7: Bello, però no, ma è un complimento onesto, sincero, perché veramente.
5: Esatto. Prevalentemente, diciamolo, soprattutto per quel che riguarda Kalulu e per Nico Gonzalez, si tratta di rinnovi volti a spalmare gli ammortamenti dei rispettivi
7: ingaggi.
5: Ingaggi, contratti a bilancio, scusate. Per Conceição, attenzione, perché il rinnovo andrebbe, lo porterebbe a 4 milioni più bonus, ma già quello attuale è di 3,8 più bonus, quindi sarebbe un aumento di 200.000 euro. È sempre un aumento, attenzione, perché cioè, magari per noi 200.000 euro comuni mortali non è che passa da 3,8 a 6, ecco, passa da 3,8 a 4. Quindi, diciamo che è un aumento che comunque viene ampiamente compensato da quello che la Juventus va a risparmiare con i prolungamenti.
7: Dopodiché c'è sta sosta che...
5: Ah no, scusa, sì. Poi Ale chiedeva se per me è giusto o meno. Io devo essere molto sincero, la Juventus oggi non ha campioni, non ha campioni, o meglio, ne ha dei giocatori che possono avvicinarsi ai campioni, uno è Ildiz che secondo quello che ci dice anche Montella lo può diventare, sì. Oggi è un buonissimo calciatore che ha le prospettive da campioni, poi prospettive da campione le ha anche Thuram, Bremer ormai ha una certa età e se non ha fatto il salto da ottimo giocatore a campione, non so se ancora avrà il tempo di farlo. Poi per il resto la Juventus ha giocatori normalissimi e secondo me nei rinnovi meriterebbero maggiore prudenza, perché poi magari ti ritrovi ad avere dei giocatori invertiti.
7: Senti, ti giro una domanda del nostro amico, perché tanto ce la fanno praticamente nella quotidianità, sì. Come sai, ne abbiamo parlato a lungo negli anni passati, pareggio il bilancio 2026 che poi chiaramente è stato spostato al 2027 visto che
5: siamo... Allora, la prima, scusa, così ti do un'altra informazione per la domanda.
7: Perfetto.
5: Inizialmente il pareggio di bilancio era previsto esercizio 2023-2024.
7: Perfetto. Poi
5: è stato spostato di un anno.
7: Perché sappiamo tutto quello che è successo dopo il 2022, non hai partecipato alle coppe l'anno dopo, quindi si è spostato, adesso siamo arrivati in Europa League e non in Champions League, spostato ancora. 2027, se non succede altro, dovremmo arrivare al pareggio di bilancio. Continuano a chiedere, ma torna Agnelli col pareggio di bilancio?
6: No, rispondo io.
5: Allora, considerato che la notizia che avevamo dato qui noi in esclusiva, no? L'abbiamo data più o meno in questo periodo dell'anno scorso, settembre del 2025, mi era stato detto 2 o 3 anni almeno, diciamo che 2028 potrebbe essere l'anno del ritorno di Andrea.
6: Bah, io ci chiedo poco, Mirko, sinceramente ci chiedo veramente
5: allora,
6: poco.
5: Allora, no, metti la cuccia, vai. Dobbiamo essere onesti. C'è una volontà diretta sua, personale, di riprendersi la Juventus, perché lui comunque ha delle quote. Il problema è che le quote non sono solo sue, ma sono della sua famiglia.
6: Esatto.
5: C'è anche la sorella, e quindi non deve essere solo lui a volerlo, ma devono essere anche gli altri che fanno parte della società di famiglia ad essere d'accordo, capite? E secondo me, devo essere molto sincero in questo, chi gli sta attorno sta cercando di farlo desistere.
7: Ma secondo me anche dalla Juventus sì, stanno arrivando segnali di dire non ci pensare nemmeno. Però vediamo, intanto cerchiamo di tornare tutti integri da questa sosta interminabile che già sono tutti rotti. Recuperiamo qualcuno al volo prima di salutarti? Qualche possibilità?
5: Cambiaso dovrebbe giocare l'amichevole del 2 ottobre con la Cremonese.
7: Che Santarelli racconterà.
5: E poi Cabal dovrebbe almeno spuntare la convocazione per il Cagliari. Gli altri facciamo la scadenza degli infortuni. Ekator e Boga dovrebbero rientrare tra fine ottobre e inizio novembre, Ildiz tra fine novembre e inizio dicembre, e poi tutti gli altri al 2027 a ruota.
6: Grazie Mirko, grazie. Buon allenamento, perché ti vedo già pronto.
7: Grande, prontissimo.
5: Sì, abbiamo amichevole. Buona serata a tutti.
7: Ciao Mirko.
5: Alla prossima.
6: Certo, Ekator. No, e me soprattutto Ekator che sorprende. Cioè, hanno giocato un minuto di partita.
7: 20.
6: Appunto. Si è infortunato praticamente a luglio, agosto, settembre, ottobre, no, 4 mesi. Sì, poi convocato, si fa male.
7: Non so che aggiungere.
6: Il silenzio in questo,
7: sì, perché veramente questo sì che è muscolare, quindi qua bisognerebbe andare un po' più a fondo alla vicenda.
6: Bisognerebbe capire cosa c'è, perché, cosa c'è, perché a me non sembra che nel Genoa si sia infortunato tantissimo, però...
7: Ma adesso riverifichiamo, però onestamente no.
6: Dai, andiamo in pausa, la domanda... C'è una marea di messaggi, molto anche sulle serie, ma
7: Continuate perché me le segno tutte. Scriveteci anche privatamente per darci il lego, che se ce le perdiamo sì, almeno le teniamo
6: porno,
7: salvate.
6: Ovviamente. Anche quelle porno. Sì, Nerino ti ha già scritto...
7: Sì, lo so.
6: Anche quelle porno. No, la questione dei rinnovi, voi siete d'accordo su rinnovare questi tre giocatori che sono il buon Nico e ovviamente con Cesao? Siete d'accordo su rinnovi, sì o no? Ditecelo a tra poco.
8: Due colori, due voci.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel culo la sua Mercedes. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ajar. Ottimo quarto pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del Moto Mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma l'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, è il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 convocati per il Belgio, 11 Italia e alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il fede al torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup, a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare, prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica, impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello Youth and Women. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata. Più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, niente. Sarà anche per l'età. Giovane età, tutto sommato, Hecaton non ha un grande, diciamo, no, però, però i due infortuni più seri li ha avuti sostanzialmente con la Juventus, più una fascia plantare che ha creato problemi.
6: Uscite plantare, siamo a decina di giorni.
7: Cambiaso 2024-2025, distorsione alla caviglia, 13 giorni. 2024-2025, un mese dopo, problemi alla caviglia, 17 giorni.
6: È un po' ballerina sta caviglia.
7: Adesso 2026-2027, infortunio alla caviglia, 32 giorni.
6: Perché lì, Vincenzo, è chiaro che se tu hai già un problema, evidentemente, te lo trascini parecchio, ogni volta è sempre peggio. Me lo ricordavo questo problema reiterato alla caviglia.
7: Con la Fiorentina, mi pare,
6: sì,
7: che fu la prima volta che scivolò.
6: Bravissimo, con la Fiorentina, proprio quella partita lì. Dopodiché, invece, su Hecator, il punto è molto semplice, la carriera è iniziata da poco e questo inizio con la Juventus è un inizio drammatico dal punto di vista di infortuni muscolari.
7: Sì, muscolari. Sì,
6: lui
7: sì,
6: ha anche una struttura fisica imponente e diventa un pochino più difficile, però non mi aspettavo questa recidiva e spero che stavolta almeno, insomma, una ventina di partite riesca a garantirle, perché abbiamo bisogno anche di lui.
7: Ma probabilmente il reparto offensivo è stato disegnato anche non su di lui, ma anche su di lui. E tutto sommato, di Woltemade abbiamo detto ormai tutto, aspettiamo di capire che giocatore è, ma sappiamo che non è una rapace d'aria.
6: No.
7: Da Colomani ci aspettiamo adesso che dia seguito alle ultime buone prestazioni, ma abbiamo anche calcolato che a 20 gol non ci arriva mai. Milk non c'è neanche in rosa, in lista. Hecator diventa la chance per avere un attaccante d'area di rigore.
6: Allora, Achille, condividiamo una cosa insieme, perché lui dice: la mia fortuna a questa lunga pausa nazionale è che appena cominciata l'Eurolega di basket, domenica comincia il campionato di basket. Lo amo tantissimo, dillo a me. Anch'io, infatti, è vero che venerdì ci sarò, sostituirò venerdì prossimo, perché in realtà mi ero preso un giorno, ma insomma sostituirò il direttore dalle 13 alle 15, ma poi volo verso Livorno per andare poi a Mestre a vedere la mia Liberta.
7: Venga a fare incursione.
6: Anche domenica vado a vedere la Liberta. E certo, devi venire, devi venire. quindi sono contento. Poi, ciao da azionista, devo dire che la Juve è un titolo a perdere, ha guadagnato solo con l'acquisto di Ronaldo, comunque attendo fiducioso per il futuro. Hai ragione Valerio, hai perfettamente ragione. Salutiamo la nostra grandissima amica Terry. Ciao Terry.
7: Grande.
6: Ciao ragazzi, io rinnoverei tutti e tre, poi venderei Nico e Kalulu, scrive Jonathan. E non escludo che però ci sia anche questo aspetto, Vincenzo, cioè ti rinnovo e poi magari ti metto sul mercato. Luis da a Fragola, vero? Si dice. Io non sono d'accordo sull'aumento all'aumento sui rinnovi, cioè rinnoviamoli, ma non a cifre elevate.
7: No, però,
6: ma in effetti su quello.
7: No, Mirko vi ha spiegato che è un rinnovo per spalmare, quindi sostanzialmente per rendere più sostenibile il costo degli ingaggi.
6: Antonio Allanciano, buonasera, sono d'accordo con il rinnovo di Conceição e Nico, ma soprattutto Kalulu. Per la serie segnalerei Il Processo, molto bella, sempre su Netflix. Il Processo è cartonato, ma sei veramente uno speculatore. Roby, solitamente dopo il rinnovo il giocatore chissà per quale motivo si spegne e non performa più come prima. Ora che Nico è bello presente, ci siamo capiti. Comunque sì, tutto sommato sono favorevole, incrociando le dita. Vai Rossi, facci sentire qualche messaggino vocale. Oggi Rossi si è impomatato i capelli, stasera è di night.
7: Stasera sì, qua
6: stasera
7: sotto.
6: È di night.
7: Qua sotto.
6: No, qua sotto non c'è più, qua sotto c'è il bazar. No, non il bazar. Vedi, però potremmo dire alla mia amica Ilaria.
7: Che c'è un bazar anche qua.
6: Che c'è un bazar anche qua, se vuole.
7: Eh sì, un bazar più di... basso. Sì. Sì. Vabbè,
6: beh,
7: vabbè,
6: ti ci devo portare però dalla mia amica Ilaria a Piazza Vittorio.
7: Porta, devo prendere i cerotti nuovi. Mi servono.
6: Quegli scarponi, prego.
15: Radio Bianconera, stasera c'è la partita. Da 2006 che non guardo l'Italia. Non credo che oggi se giro la televisione o mi giro io mi arriva qualche verbale a casa. Gianni da Canicattì.
6: Gianni, mi fa ridere perché l'ho capita dopo sta cosa. Gianni, mi hai fatto morire dalle risate.
7: Bellissima
6: Gianni. Io penso di no, però sai,
7: non si sa mai.
6: Magari c'è quello lì, se lo viene a sapere quello, l'amico di Laria del Bazzà, ti sfonda, ti dice perché? Una
7: vergogna,
6: uno schifo,
7: vergognati
6: in pubblica piazza,
7: dovete sparire.
6: Vabbè, comunque Gianni, te nel dubbio butta giù le tapparelle.
7: Sì, sì, sì, sì, bravo. Non ti far sentire.
6: Non ti far sentire, vai Rossi.
16: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Ciao, innamorarsi della nazionale, ma per l'amor di Dio, questa sera sono con mio figlio che non vedo spesso perché lavora, fa il pasticcere, quindi lo vedo raramente.
6: Grande Paolo.
16: Ci andiamo a mangiare una pizza.
6: Bravo.
16: E della nazionale, non voglio un locale che non c'è assolutamente nazionale. Volevo darvi se avete qualche notizia sui capi d'accusa sul Manchester City, perché oggi stavo guardando su internet, così ho visto che alcuni interisti vorrebbero
6: la
16: avere
6: coppa,
16: la Coppa dei Campioni in diretta,
6: sì.
16: Secondo loro
7: adesso ridateci la coppa,
16: anche la coppa di cartone.
6: Bravo Paolo,
7: sarebbe meraviglioso.
16: Veramente nel senso del pudore. Poi non parlo della Gazzetta che sta elogiando i conti a posto dell'Inter,
6: sì, ma visto,
16: sono i debiti che fanno quasi schifo.
6: Ho visto Paolo, guarda, io credo che domani prima pagina della Gazzetta ridate la coppa,
7: sicuramente.
6: Ma loro lo faranno.
7: L'Inter sogna la coppa.
6: Sì. Ma lo allora andrebbero pure a festeggiarla.
7: Ma certo, hanno festeggiato da terzi in classifica lo scudetto. Se lo sono messo in bacheca.
6: Carlo a Malta ci dice che il City rischia di recessione nella serie di inglese. Vi immaginate l'asta per Haaland? Non solo, è vero, non solo, ma anche per tutti i calciatori. Lì mi sembra, scriveva un amico prima, legione tantissimi messaggi di questo, ovviamente vi dobbiamo ringraziare perché siete una marea anche in questi giorni, grazie di cuore. Leggevo giustamente un amico, adesso mi sfugge il nome, chiedo Venia, che sa piace a Rossi, che sì. Lì in effetti si aprirebbe un supermarket nel City.
7: Ma certo che si apre un supermarket per la Premier, perché stiamo parlando di giocatori che possono permettersi solo in Premier. Si rigirano lì ingaggi che possono permettersi solo in Premier. Ma attenzione, perché secondo me, al di là di questa questione City, lì stanno un po' implodendo, perché si sta spendendo veramente, veramente, veramente. Oh, il Tottenham 400 appunto. Milioni stanno rovinati di quella maniera, appunto, ragazzi. Appunto. L'Arsenal l'anno scorso quanto ha speso? La Aston Villa stesso.
6: Newcastle ha speso 90 milioni per
7: Walter Made. Secondo me tra poco collassano, ormai è il nostro augurio, però.
6: Questo credo anch'io, sono d'accordo. No, Gianluca dice, ma qualcuno guarda anche la nazionale. Sai, Gianluca, sono poi molto curioso di andare a vedere quelli che saranno i dati di ascolto, sinceramente. Anche se volendo dati di ascolto, se magari fai 5 ti posso dire che è 7, se magari fai 4 ti dico che è 6, perché comunque la nazionale è un prodotto che qualcuno deve ancora vendere. Però sono d'accordo con te, io non so chi onestamente se la possa guardare, poi giustamente ognuno può fare quello che vuole. Ciao Alessandro e Vincenzo, rinnoverei Calulo e Conceição, ma non Nico. Per concludere i dubbi su di lui, mi terrei lo stesso proprietario per altri 100 anni piuttosto che far tornare Andrea come presidente, se non mi sbaglio. Però se tornasse Agnelli come presidente cambierebbe il proprietario. In questo modo non avremo più un proprietario italiano. Io sono fiero proprio perché abbiamo un proprietario italiano. Tony, bella riflessione la tua. Sai, su Andrea ci siamo espressi mille volte. Per me è stato il miglior presidente della Juventus della storia recente. Poi, per l'amor di Dio, Boniperti. Andrea ci ha fatto sognare e poi ci ha fatto male. Tutte e due le cose. Quindi John è una figura molto diversa. Molto diversa, sì. Sotto tutti i punti di vista.
7: Anche perché poi molte volte quando dite ah, quando c'era Agnelli, c'era anche John. Cioè John è una figura diversa che John c'era. Io ti dico la verità, Ale. Certo, voglio essere onesto fino in fondo. Se è dubito, perché secondo me la Juventus e John Elkann farebbero muro per evitare il ritorno. E soprattutto, John Elkann direbbe: se la vuoi, te la compri totalmente e la gestisci economicamente tutta quanta tu. Ed è quello su cui poi sta lavorando Agnelli, che deve prendersi tutti i fondi per poterla gestire. Ma sarebbe un rischio. Perché una cosa è avere le spalle coperte, una cosa è fare quello che hai fatto.
6: Però lì credo, Vincenzo, che come hai detto te metterebbe. Sì, esatto.
7: Sono d'accordo.
6: Esatto.
7: Dall'altra parte, secondo me.
6: Ormai ci leggiamo nel. Sì, non si può più fare trasmissione insieme. Niente, sappiamo. Sì.
7: Da un'altra parte, John Elkann magari c'ha il figlio che nel frattempo. Allora lui dice: io devo preparare questa meravigliosa storia. Papà e figlio, col figlio che fa il presidente, il papà che investe. Potrebbe essere un'altra storia. Dopodiché, se io dovessi immaginare una mia Juve ideale ancora con Elkann e con Andrea Agnelli e pensassi Elkann, Agnelli, Carnevali, Massaro, Ottolini, io mi alzo in piedi e mi metto a piangere.
6: Anch'io.
7: Ma nel vero senso della parola, con emozione. Là poi fai una roba del genere, un patto di ferro tutti insieme e questi devono scappare. Altro che gli attacchi che ci fanno su quella dall'Albazar, cioè farebbero ogni giorno delle prime pagine: sta tornando il demonio e tirerebbero fuori qualunque. Ecco cosa ha fatto Agnelli
6: Mamma
7: in questi
6: mia,
7: anni
6: Vincenzo mio.
7: Sarebbe terribile.
6: Luca dice anche qui una cosa molto intelligente, perché l'amico Luca, uno dei tantissimi Luca, dice: ma secondo voi la Premier perde il City e il suo bacino di utenza? Non sono mica cretini come quelli che amministrano il calcio in Italia? Guarda, questa è una grande riflessione di Luca. Però Luca, è lì il problema, che non è che l'hanno trovati con la mano nella marmellata. No, no, lì l'hanno trovati perché si mangiavano il baratto della marmellata.
7: Sì, sì. Sguazzavano nella marmellata.
6: Luca dice una cosa molto intelligente. Però sai, io Liverpool, io detto che, come spiegava benissimo Vincenzo, stanno implodendo tutte. Forse se implode una e viene sanzionata, chissà che non sia un'onda di ritorno. Però io Liverpool, io che ne so, Chelsea,
7: United.
6: E ti dico, perché te non le penalizzi? Questi?
7: Certo che lo dico. Poi cioè loro onestamente stanno talmente avanti che butti fuori il City, ce ne hai 15 che hanno, portano valore,
6: di Dio,
7: bellezza.
6: Certo,
7: è più un problema del City che loro, anzi loro gongolano e dicono vabbè, tanto già questa abbiamo una rivale in meno, ma la qualità, cioè non è che tu dici ah, non c'è più il City, non mi guardo.

0: te con 16 lire l'uno, te gratis spenderesti anche il raffreddore.
1: Mamma mia, che devo fare un consiglio
0: gratis.
1: Devo
0: prenderebbe anche il raffreddore. Sei una cosa abominevole.
1: Io ti ricordo la foto che hai fatto.
0: Che foto ho fatto?
1: Che racconta molto di te.
0: Che foto ho fatto?
1: Questi sono i miei amici, giustamente. Fabrizio super cardiologo, ma che ragazzi, c'entra? Che meraviglioso. Anche ti dato ogni consiglio.
0: Ma io sai che con loro parlo di tutto meno che di
1: Matteo, Andrea,
0: tu, Matteo, stai zitto, bravo, bravo, bravo. Tu chiederesti a gratis.
1: Ma perché loro mi vogliono bene, come vogliono bene a te, non c'è
0: tu
1: dubbio.
0: Fai schifo.
1: Ma tu sei uno che sguazza, tu sei uno che sguazza nella marmellata.
0: Tu fai schifo. Sei riuscito a fare una causa anche a chi hai fatto causa.
1: Mi hanno lasciato a piedi per tre
0: anni. Mi fai veramente schifo.
1: Io una causa ho fatto.
0: A proposito, a quel fenomeno di Ryanair, no? Tanto loro finanziano per il culo tutti. Ma com'è sta storia che c'era un aereo che è atterrato quasi nei mari con 9 litri di con 9 minuti di autonomia di carburante? Allora,
1: poi
0: invece
1: loro
0: di
1: prendono in giro gli
0: poi
1: altri.
0: Lo prendono in giro gli altri. State attenti, perché la cosa che ho letto, tra l'altro, a Pisa è atterrato l'aereo.
1: Pensa che prendevano la torre.
0: Per l'amor di Dio.
1: Lo so, però per dirti.
0: Prego, Rossi. Capito questo? Questo gratis prenderebbe anche il raffreddore. Comunque Rossi col capello un po' matato, guarda.
1: C'ha qualcosa di strano nel capello, c'è qualcosa di strano.
0: Secondo me Rossi oggi non indossa le mutande.
1: Ma come lo vedresti con gli occhiali che c'ha adesso Marossi?
0: Bello, come Mughini. Sì.
1: Darebbe quel tocco.
0: Stasera è di night, Rossi.
1: Sì, stasera lo vedo.
0: No,
1: sì.
0: questa
1: come questa chi è? Non te la ricordi?
0: No.
1: Sempre
0: non me la ricordavo questa.
1: Io stasera me lo immagino, ho il sigarone in mano, entra il night davanti.
0: Rossi stasera lo vedo che è di night, poi c'ha l'occhio vispo.
1: Sì, sì.
0: Vai con qualche bucato.
1: Si è caricato.
0: Sì.
2: Ciao Vale, ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli.
0: Ciao,
2: allora, per quanto riguarda i rinnovi su quello di Kalulu e quello di Conceição, io sono anche d'accordo, perché poi potenzialmente sono anche due giocatori che hanno un mercato, quindi averli sotto contratto fa anche comodo, perché dovessi venderli almeno li vendi a buon prezzo. E Nico Gonzalez sta facendo molto bene, però sinceramente aspetterei ancora un pochino.
0: Guarda,
2: farei con un pochino più di calma.
0: Io sono molto d'accordo con quello che dice Giacomo, perché dei tre forse quello sul quale ho dei dubbi maggiori è Nico. Detto e sposo in pieno il ragionamento di Mirko, noi non abbiamo campioni da blindare,
1: no.
0: Nessuno,
1: no.
0: Nessuno. Nico, che ha iniziato la stagione benissimo, Vincenzo, forse il migliore, quando è mercoledì che
1: tecnico,
0: abbiamo detto il migliore. Ma tutti sti anelli mi pare Cruciani, mi pare.
1: Non ce n'è di più, penso.
0: No, non credo. Te c'è una cosa in comune con Cruciani, che ti lavi una volta a settimana.
1: Ma sì, sono pulitissimo a differenza.
0: Noi però, caro Beppe Cruciani, abbiamo uno che ti batte su questo.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Io secondo me dovrebbe portare la zanzara.
1: Secondo me la porta la zanzara.
0: Crux, abbiamo trovato uno che si lava meno di te. Vabbè, detto questo, Nico però adesso mi deve dare la conferma.
1: Allora, io sono mi piace, è diventato il leader tecnico di questa squadra, sono d'accordo, ne parlavamo, non mi ricordo con chi ieri. Occhio solo al fatto che gli argentini tendenzialmente hanno le fasi. Quindi o sei Higuain, Tevez, Dybala, che sei il super campione e via, o sei quel giocatore argentino che c'ha il momento in cui si sente al centro del progetto e spinge, e il momento in cui è insofferente e rende poco. Quindi se cavalchiamo un'onda positiva di Nico, me lo tengo e lo rinnovo, sì. Altrimenti no.
0: L'amico Carlo da Livorno dice: Alessandro, da buoni livornesi quali siamo, quando Marangia ha detto prende a Torre di Pisa, almeno magari un sarcastico, me lo aspettavo. Carlo, grande Carlo, vabbè, tanti amici di Pisa, tifosi della Juve, devo dire che poi li ho incrociati, li ho incontrati.
1: Patrimonio UNESCO, bro.
0: Sì, io ho fatto anche una bella foto una volta con la Torre di Pisa.
1: Sì, sempre così.
0: No, eravamo io, Claudio e Martina, e facciamo un altro gesto alla Torre di Pisa. Ma insomma, a parte questo,
1: sei una vergogna di essere umano.
0: Quando sono andato a Pisa, appunto con Matteo e con Claudio, lì ho incontrato tantissimi tifosi della Juve pisani che ci ascoltano, e è bello perché poi su questo siamo tutti grandi fratelli bianconeri, quindi però ha ragione l'amico Carlo, bellissimo, che alla pinettina stanno già affilando le forbici, è straordinaria, è straordinaria questa cosa.
1: Ma quello è così, quelli sarebbero capaci.
0: No, Gianluca, non parliamo di quel
1: Però,

0: Gianluca, per l'amor di Dio! Gianluca, per l'amor di Dio!
1: Io l'ho dovuto bloccare pure sul mio social, quello Gianluca, che, di cui parli tu.
0: Per poi, l'amor di
1: ecco,
0: Dio!
1: Ecco, quello secondo me adesso già sta facendo la campagna per avere lo scudetto, la Champions League. Quello è terribile, Gianluca.
0: Sì, ma fosse stato solo
1: io l'ho
0: quello.
1: Dovuto bloccare, cioè, perché ogni volta. Oh, è una roba incredibile.
0: Ma fosse solo lui non poteva essere altro che interista. Ma...
1: Bravo, ma la roba incredibile qual è?
0: Facciamo, ovviamente non possiamo fare nomi per gli altri amici. Nome, di un interista che interista, ha gravitato qua.
1: Che adesso è un'agenzia. Vabbè.
0: Sì, che dice noi, insegna giovani.
1: Insepenze, poveri giovani.
0: Torti.
1: Poveri giovani. Torti. Che anche. Vabbè. Allora, no, la cosa incredibile è che noi facciamo ormai un reel al giorno, due reel al giorno, tu ieri quattro al giorno.
0: No, ieri
1: quindi
0: due.
1: Quindi sono centinaia di reel, ok? Questi tifosi dell'Inter hanno un fiuto da... O se li sentono tutti, o quella volta che al minuto 2,07 li citi, se lo vanno a sentire, dopo devono fare il pippone, perché ti rispondo... Oh, mamma mia!
0: Sti cozzi no, l'ho detto! Vabbè, sì, ormai l'ho detto. Mi è sfuggito. L'hai bloccato, quindi.
1: Beh, per forza, ragazzi. Perché, cioè, ma che vuoi rispondere? Che vuoi rispondere? Fai click.
0: Mannaggia a te, Gianluca.
1: Fai click.
0: Mannaggia a te. Fai click.
1: Fai click.
0: Sì, Teresa, hai ragione. Cruciani, oltre alla prossima volta a settimana, ha detto che cambia pure i calzini una volta a settimana. È vero. Però,
1: è
0: guarda,
1: comodo.
0: Ti posso garantire, Terry,
1: che noi
0: che
1: qua abbiamo,
0: secondo me,
1: qua c'è qualcuno che lo supera.
0: Io non lo so. Io non lo so quanti supera. Calzini si cambia. Però, una volta, ricordo sempre, non diremo mai chi.
2: Mai.
3: Sì, però.
0: Disse, ragazzi, piena estate, l'estate almeno una doccia al giorno ce la facciamo, poi magari una si fa un giorno sì, un giorno no, capita anche due volte al giorno l'estate,
1: ma
0: no?
1: Anche di più,
0: però una doccia va bene.
1: Io okay. Anche oggi, anche se faccio la doccia, devo sistemare una cosa a casa che io faccio, e tu
0: no, io non
1: sudo come un po', devo ritornare.
0: Però in una estate che non è stata questa, che questa è stata l'estate di Tozzi, Fabio Tozzi, mi pare due estati fa, parlando, questo amico che noi abbiamo qua dentro disse: no, me la doccia me la faccio una volta a settimana.
1: Con un orgoglio.
0: Con un orgoglio.
4: E beh, su questo ci sono pochi dubbi.
0: Bravo. Con un bravo Vincenzo. Con un orgoglio.
1: Sì, sì, sì.
0: Fuori 40 gradi, no?
1: Sì,
0: perché.
1: Sì.
0: E noi qua. E lui va forse.
4: Che cosa sto lì?
0: Ok. Che è questo da dire?
4: Aiuto.
1: Aiuto, sì.
0: E quindi
1: è
0: tra l'altro Gianluca sì, faceva reel anche perché faceva reel con la moglie, non l'abbiamo mai capito, però
1: io non ho mai visto quello.
0: Io sì.
1: Sì, adesso ne parliamo allora.
0: Dai, andiamo in pausa,
1: è
0: ragazzi.
1: Un po' quesito.
0: Che perché faceva reel con la moglie?
1: Sì. No, per le serie le abbiamo dette. Sì. Io una domandina ce l'ho.
0: Sì.
1: Woltemade.
0: Sì.
1: Kolomuani.
0: Sì.
1: Alaia Begovic,
0: sì.
1: Al rientro, chi di questi tre secondo voi può improvvisamente stupirci tutti, esplodere totalmente?
0: Non ho dubbi.
1: Alaia Begovic.
0: Ma
1: però,
0: non ho dubbi, dico
1: se fosse invece Kolomuani, vabbè, ditecelo, chi potrebbe esplodere?
0: A tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
7: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
8: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
7: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su 2 mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
8: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sulle fine vita e ha detto non si può offrire una morte programmata.
7: Lo sport con la Formula 1, George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamolo ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
7: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: Peccato che ho bloccato e non posso vedere. Pure tu.
0: Allora, però andiamo avanti. Intanto rispondo alla domanda di Vincenzo, però prima ci stanno chiedendo diversi amici col fatto che no, il City rischia tutto questo se è la volta buona per Donnarumma alla Juve. Io non ho grande simpatia per Donnarumma, l'ho sempre detto. Però se...
1: siamo sempre allo stesso discorso di Osimhen. Se lui va via, resta in Inghilterra, perché a certe cifre soltanto in Inghilterra se lo possono permettere. E lui mo nella fase non finale, perché i portieri hanno vita più lunga, diciamo, calcisticamente parlando, si prende il massimo, che il massimo non te lo danno in Italia, quindi...
0: No, quello è vero. No, grazie Gianluca, intanto buona guarigione. Dice: ciao ragazzi, vi ascolto sempre mentre sto lavorando, ma oggi che sono a casa ammalato mi sto rendendo conto di quanto siete importanti per noi. Grazie di tutto e a tutta Radio Bianconera. Grazie Gianluca, l'altro vedo che non hai mandato tantissimi messaggi, quindi grazie veramente di cuore e buona guarigione. Ha ragione anche Giacomo: se il City è colpevole, mica è stata falsata solo la finale, è stata falsata l'intera Champions. Ma come, certo, fanno loro a pretendere? Ma ragazzi
1: ma da terzi in classifica hanno preso lo scudetto,
0: capisci Giacomo?
1: In un campionato che venne dichiarato, scritto, che i risultati di quelle stagioni non erano stati inficiati da quello che era accaduto. Però tolsero gli scudetti alla Juve, però retrocesse, il Milan era arrivato secondo, e dietro lo scudetto all'Inter, che lo ha preso e lo ha festeggiato. E quante volte gli era stato detto: ok, vogliamo metterci in pari con Calciopoli, vogliamo archiviare Calciopoli, fatevi giudicare. Interrompete la prescrizione, non l'ho mai fatto.
0: Oggi veramente mi state commuovendo. Senti questo messaggio di Alessio, tanto ti risponde subito Marangio. Sì. Ciao Alessandro e Vincenzo, volevo chiedere una cosa, scusate l'off topic. Voi siete diventati una seconda famiglia in questi anni. Mi piacerebbe potervi inviare un piccolo presente enogastronomico delle mie zone. È possibile? E nel caso dove? Vi ringrazio per tutto quello che fate, sempre forza Juve.
1: Non
0: Alessio,
1: c'è bisogno, non c'è più.
0: Però dalla provincia di Treviso.
1: Noi siamo enogastronomici. Noi siamo enogastronomici. Noi siamo, noi mangiamo. Tu non
0: guarda,
1: mangi.
0: Alessio, nel ringraziarti.
1: No, veramente. Veramente basta il pensiero. Quando basta avete questo pensiero.
0: Se vuoi mandare
1: come se l'avessimo
0: in privato,
1: ricevuto,
0: Messenger a Marangio.
1: Noi vi diamo l'indirizzo. No, più che altro. Allora, facciamo una cosa. Da adesso in avanti, se ci volete fare un dono, dovete venire qua. Perché il nostro regalo siete voi in presenza con noi.
0: Fai
1: qua.
0: Schifo, Mara. Fai schifo, Marangio.
1: Tranne chi è già venuto, cioè nel senso, senza
0: Marangio,
1: che poi pretendiamo.
0: Fai veramente... cioè, no, tu non sei questo.
1: Ho detto,
0: tu sei quello che vuoi la roba.
1: Ho detto la roba. Cioè, torniamo ai discorsi di prima.
0: Torniamo ai discorsi di prima.
1: Se volete, no, io l'ho detto apposta.
0: No,
1: se volete,
0: ma anche di prima,
1: anche di prima, ne parliamo proprio. Però se ci volete venire a fare un regalo, ci dovete venire a trovare. Vabbè. Quello è il nostro regalo.
0: Guarda, ritornando alla tua domanda, io penso chiaramente. Allora, ti dico quello che penso e quello che spero.
1: È piacere che non pensi.
0: Ti dico, penso alle Begovic, spero uno tra Walter Mad e Kolo Muani Fete. Però penso alle Begovic. Secondo
1: io
0: me esplode Ala.
1: Penso Kolo Muani. Perché alle Begovic, per quanto mi riguarda, già ha fatto vedere e continuerà a far vedere, semplicemente perché ha bisogno del tempo, che comunque non è il tempo di Sarri, non è il tempo di Combiners, è il tempo suo, che alla prima partita in Europa già ha fatto due cose meravigliose, il gol e quell'assist a Nico che si è preso il rigore. Già comunque in Serie A lo aggrediscono, non perde palla, gli chiedo solo un po' più di robustezza fisica, perché qua menano. Però Dalia Begovic me lo aspetto. Quello che però secondo me ci potrà stupire sarà Kolo Muani, che a un certo punto ingranerà.
0: Me lo auguro. Guido da Bologna dice: ragazzi, da qualche mese ho perso entrambi i genitori e grazie a voi due che per due ore mi alleggerite la vita. Noi ti
1: Guido
0: mandiamo veramente un
1: questi
0: bacio,
1: poi
0: un
1: sono
0: abbraccio.
1: I regali, nei regali,
0: sì,
1: più belli,
0: più belli. A proposito di Manchester City e di Zanzara, gli interisti sono i Mauro da Mantova del calcio. Beh, per chi ascolta la Zanzara devo dire che mi diletto con la Zanzara, sono sincero. Quindi sì, spesso l'ascolto, anche se dovrei ascoltare Quintiliano, ma infatti ascolto prima Quintiliano.
1: Ma
0: e poi
1: sì, tornando a casa.
0: La Zanzara. Prego, Rossi.
10: Ciao Santarelli, Marangio, Luca da Cuneo, buon
0: Ciao,
10: pomeriggio
0: Luca.
10: Forza Juve.
0: Ciao Luca.
10: Allora, chiedo a Marangio un parere su Sarre dopo la gara con l'Atalanta. Io sono rimasto impressionato in modo molto positivo. Secondo me abbiamo trovato una bella quadra a centrocampo. Lui e Douglas Luiz sono una bella coppia in mezzo. Detto ciò, caro Santarelli,
0: eccolo.
10: Invece, hai visto in questi giorni chi ha parlato? De Laurentiis, che avrebbe solo un po' di falsi in bilancio, e un certo Oriali, proprio lui che avrebbe solo un po' di passaporti falsi, tipo Recoba ancora.
0: Vedi. Sì.
10: E poi c'è Kine che dorme.
0: Luchino, forza io. Perdonami la confidenza, Luchino mio, no? Ma secondo te è casuale? No. Uno parla perché gli sta riesplodendo il Napoli e quindi tutte ste panzane, che però la sensazione è qui chiede aiuto a Vincenzo, che ha meno presa sul popolo napoletano, eh?
1: In questo momento il popolo napoletano è molto arrabbiato con lui per una questione relativa intanto ai festeggiamenti dei cent'anni che avevano organizzato loro. Lui si è arrabbiato,
0: ha fatto quella cosa poi al Teatro San Carlo, mi pare.
1: No,
0: quella
1: era la presentazione del Piazza del Plebiscito. Quindi c'è un po' una divisione in atto. Poi la questione dello stadio, le famose promesse non mantenute. Poi il mercato in cui ha speso 4 milioni per prendere Badiashile e basta, Favasuli e basta. Poi la scelta di Allegri che loro non gli hanno perdonato. Quindi questo momento non gongola. Neanche la squadra non porta risultati e quindi ha sfogato.
0: Mentre su Oriali, vedi qui il discorso, Luca, sarebbe molto lungo, cioè potrebbe essere molto breve semplificando e molto lungo cercando di spiegare, però te la metto così. Oriali, che per carità credo abbia vinto anche il mondiale 82, anzi no, credo lo ha vinto, però è quella classica bandiera di una squadra, cioè l'Inter, che viene giustamente osannato e verrà sempre giustamente osannato dai tifosi dell'Inter, ma che a me rappresenta meno uno e ogni riferimento è puramente casuale. Quindi Oriali sta bene dove sta e continuerà a parlare della Juventus, non sempre, devo dire la verità, però è un avversario, è uno con il quale io, ora banalizzo, a cena non ci andrei
1: mai.
0: E non mi potete obbligare ad andare a cena con uno col quale non ci voglio andare. Così come ce ne sono altri, sicuramente c'è gente che direbbe io con Del Piero a cena non ci andrei mai, ma fate bene, è giusto così. Parte Del Piero, secondo me, è già più una di quelle. Ora faccio riarrabbiare Alfi da Bassano. Alfi, se ci sei, però io ti aspetto sempre con tutto il cuore.
1: Quanto durerà stasera?
0: No, sempre, finché non torna, perché se non vai, hai perso un ascoltatore. Del Piero per me rappresenta, vedi il messaggio, Luca ci porta molto lontano, un patrimonio del calcio italiano. Ok? Poi è chiaro che è una bandiera della Juventus. Oriali, ok, è una bandiera dell'Inter, ma non mi venite a dire che è un patrimonio del calcio italiano, perché non lo è.
1: Poi peraltro, vabbè, insomma, glisserei sulla questione, appunto, che cioè, ci sono delle situazioni conclamate che ti fanno capire.
0: Materazzi, ok,
1: a un certo punto era Italia e Inter,
0: appunto, cioè, mi viene, ok, è bandiera, non lo so, ma è un rappresentante di loro, sì. E loro giustamente lo osannano, lo applaudono e se lo portano in curva,
1: certo.
0: Ma mica ce lo vorrete fa applaudire anche a noi. Parlo di applausi, applausi.
1: Certo. In qualsiasi momento
0: è così. Poi la rivalità, io la prima cosa che ho detto lunedì è che purtroppo, l'ho scritto anche su Bianconera News, è che purtroppo ormai non si va allo stadio con la rivalità, si va in tanti stadi con l'odio. E chi lo nega vuol dire o che vuol fare l'ipocrita o che negli stadi ci va.
1: O che gli fa comodo che ci sia quest'odio sempre contro la Juventus.
0: Appunto.
1: E lo cavalcano. Su Sarra invece ti invito a leggere l'editoriale che uscirà domani su Tutto Juve.
0: No, guardate, non lo leggere perché sapete chi l'ha fatto? L'intelligenza artificiale. L'ho visto io.
1: Sì, è con me proprio. Sì. Ho parlato proprio delle tre nemesi di questa fase della Juventus. C'è anche Sarri che secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta. Non era facile, non era scontato, anche perché l'ha fatta al cospetto di fronte a Kessié, che doveva essere il vero obiettivo. È arrivato Sarri, tra i due credo che abbia giganteggiato Sarri, ma proprio tanto, tanto in faccia Sarri.
0: Sarri.
1: Quindi è stato.
0: Allora,
1: ci do una notizia al volissimo, perché i club di Serie A hanno chiesto ufficialmente che la data
0: che la Coppa dei Campioni venga assegnata all'Inter.
1: No, che l'apertura del mercato invernale sia anticipata al 28 di dicembre per motivi legati ai bilanci. Quindi si attende l'ok dalla FIFA.
0: Ok, che potrebbe essere anche una cosa. Allora, intanto salutiamo che ci manda il primo messaggio. Benvenuto fra noi, Andrea da Follonica, che dice: verrò a trovarvi e busserò con i piedi. Va bene, va bene, Andrea, grazie.
1: Fate la
0: Follonica,
1: apprezziamo.
0: In due ore arrivi. Follonica è un posto, secondo me, delizioso. Poi ringraziamo anche Francesco Altopascio, che dice: queste cose le pensiamo tutti, venite conto che cosa avete creato. Ma ogni tanto, guarda, Francesco, onestamente ci fermiamo a pensare a come questa radio dal 2019 che è partita così, possiamo dire, non come una scommessa, però insomma con tanti punti interrogativi, perché eravamo, credo che siamo ancora la prima radio verticale, ovviamente escluse quelle romane,
1: perché quelle romane
0: hanno fatto la storia.
1: Sulla
0: Juve è la prima, ma credo anche uscendo dal discorso di Roma. Perciò abbiamo creato tutti insieme
1: una bella famiglia, una bella famiglia. E tra l'altro parlavo di ieri proprio con Alessandro del fatto che quando ci interfacciamo con voi non vediamo dall'altra parte una popolazione, un tifo, una diciamo tifoseria becera.
0: No, infatti.
1: Cioè, in ogni cosa avete un ragionamento di una intelligenza, di una cultura, di una preparazione enorme, anche nei momenti e sugli argomenti più complicati. E questo ci rende particolarmente proprio orgogliosi, perché poi il confronto nasce per svilupparsi, crescere, eccetera, ma si cresce nel confronto quando si ha a che fare tra persone di grande livello.
0: Intanto, Marangio, visto che te sei ossessionato ormai dal traffico, mi ha appena mandato un messaggio Quintiliano che è bloccato nel raccordo che c'è un incidente.
1: Strano.
0: Purtroppo con il traffico. Non ti preoccupare, Quintiliano, ci siamo noi. Secondo voi
1: potrebbe scendere un po' prima a questo punto? Ma lavoro, vediamo casa.
0: Sì, ma
1: eccolo. arriva. Sì, perché poi lui allerta sempre, poi all'improvviso lo trovi qua.
0: È viola il raccordo.
1: È normale, cioè tu non usi il navigatore, quindi non lo sai. Viola significa che è libero. Rosso.
0: Viola è bloccato, Marangio.
1: No, rosso
0: è verde. Marangio, ma cosa diavolo dici? Viola, fucsia,
1: ragazzi,
0: vuol dire
1: questo...
0: che
1: questo non sai.
0: Tu non stai bene.
1: È libero, è
0: viola,
1: rosso.
0: Viola, adesso è intasato, Marangio.
1: 40 minuti per tornare a casa è intasato.
0: C'hai colori. Perché
1: ma
0: tu hai persino il navigatore pezzotto, c'hai Marangio. C'hai il navigatore pezzotto.
1: Tu con la tecnologia
0: Marangio,
1: sei a pezzi.
0: Sì, c'ha persino il navigatore
1: sei
0: pezzotto. Ragazzi,
1: che
0: è una cosa e c'ha le maglie.
1: Sai.
0: Le maglie
1: io
0: pezzotte.
1: Io ti dicevo, metti il navigatore, ma quale? Sì. Dove devo
0: prendere? Ma io c'ho tutta roba purtroppo naturale.
1: Infatti ci hai messo un quarto d'ora in più di tornare a casa mia che ti ha fatto fare una strada.
0: Sì, perché è naturale.
1: Naturale che non era aggiornato, non c'era ancora il grafo sul tuo navigatore.
0: Persino il pezzotto, ragazzi, il pezzotto del navigatore. Cioè, fra poi io sono entrato a casa di Marangio, è tutto un pezzotto.
1: Incredibile.
0: Incredibile, prego.
11: Ciao ragazzi, come state?
1: Oh,
0: grande Tony!
1: Grande Tony. Tanto ci sentiamo spesso.
11: E niente, do un messaggio per mandarvi un saluto che è parecchio che non lo mandavo.
0: Grande Tony.
11: E niente, che dire, stasera forza azzurri. Il mio cuore batterà per l'Italia. Canterò pure l'inno. Sul divano però, è seduto.
1: Ci stiamo credendo, guarda.
11: E tutte cavolate, magna fuori. Bella raga, speriamo che quando si rientra, gli infortuni ci accannano un po' e che riusciamo a fare qualcosa di meglio che un semplice partecipare. Però sono fiducioso sempre se gli infortuni ci accannano. Ciao ragazzi, un
1: abbraccio. Ciao Tony, un abbraccio.
0: Scusa Gianluca, ma sarebbe... cioè... il personaggio di cui parlavo prima, no, quello sotto, si è ridotto in queste condizioni. Vabbè,
1: oh mio Dio,
0: Emanuele da Torino. Sì, capisco quello che dici,
1: ma poi insomma, esci capelli bianchi.
0: No, una cosa, Gesù, fai bene. Gesù. Secondo me, fai bene. Fermiamoci qua. Fai decisamente Bene. Diego da Torino dice: ciao ragazzi, se paga lui Oriali, a cena ci vado e prendo antipasti, primo, secondo, contorno, formaggi, frutta, dolce, caffè e poi pure poi caffè e pausa caffè. Sì, ma tanto pagherebbe coi soldi del Monopoli. Vai, fammi sentire un altro vocale.
12: Come sei notte sono 114 su 115 non è record, il record è 115 su 115, c'è la plane, cioè, e quindi si può fare ancora meglio.
0: Ti hai ragione, in effetti c'erano due aspetti in cui non sono stati penalizzati. Buon pomeriggio Vincenzo, Vincenzo da Castellammare di Stabia, siete tutti noi, vi seguo tutti i pomeriggi quando posso, grazie, grande, come il sole grande, risorgeremo. Caro Alessandro, ragione Vincenzo, quando è rosso c'è il traffico, sì, ma anche viola, viola
1: ragazzi, è libero,
0: sì, va bene.
1: Ti pare che mettono due colori per indicare il traffico?
0: Bravo Fabri. Marangio al pezzotto del pezzotto, è una cosa che peccato che il bianconero nel 2006 non ci fosse, perché sarebbe stata un'ottima valvola di sfogo per tutti noi. Vi benedico ora che esistete. Grazie Alessandro. Guarda, ti dico la verità, se avessi la possibilità di tornare indietro, quella battaglia veramente dalla radio
1: la vorrei vivere,
0: la vorrei
1: radio.
0: combattere, sì. Perché noi in parte abbiamo combattuto quella del 2022, è stata una bella battaglia, poi ovviamente siamo affondati, però sì, l'abbiamo combattuta quella battaglia,
1: sì.
0: E 2006 sarebbe stata bella combattere quella battaglia,
1: è brutto per il finale, però magari avremmo ottenuto un cioè nell'opinione pubblica
0: avremmo fatto quello che dovevamo fare, cioè far capire
1: almeno
0: uscendo
1: quello,
0: da quella che era la comunicazione,
1: perché lì nessuno ci ha difeso. Lì ci avevi i vermi
0: perché
1: dentro.
0: Perché nel 2022 ci ha difeso qualcuno, Vincenzo?
1: Noi.
0: Ah, no, no, ma a parte noi.
1: No,
0: nel
1: no,
0: 2022.
1: No, a parte noi nessuno. C'erano quelli che dicevano che odiavano la Juventus e indagavano. Noi, almeno lì, abbiamo raccontato, abbiamo detto, abbiamo scritto. E la gente sapeva, la gente sa. E in qualche modo li ha intossicato il pensiero. Perché nel 2006, per dire, una roba tipo che Suarez era un tesserato della Juve, lo avrebbero comunque detto e la gente ci avrebbe creduto.
0: Credo
1: e
0: che invece faremo almeno una ventina di minuti in più noi, poi se te vuoi andare resto io, Marangio.
1: Addirittura?
0: Sì, perché mi segnala Quintiliano, c'è un'ambulanza e anche la polizia.
1: Ciao.
0: Ora state tranquilli che Quintiliano ogni 30 secondi ci manderà un aggiornamento.
1: Sì, poi magari gli scrive, parti alle 4.
0: Bravo Gianfranco, navigatore fucsia indica traffico bloccato.
1: Non è vero,
0: no,
1: non
0: ragazzi,
1: è vero.
0: Ma guarda Marangio, sei
1: non è Gianni, lo sa, l'ha scritto anche Gianni.
0: Fucsia traffico
1: è
0: bloccato.
1: È libero. Ma guarda, io te lo faccio uscire dalla
0: necessità. Sei impazzito. Ma
1: è verde,
0: si è bloccato.
1: Allora andiamo sulla Bufalotto, ok? Lascia, c'è traffico.
0: Ritorniamo a parlare del 2022.
1: Mostra itinerari. Mo c'è traffico pure qua.
0: È
1: libero.
0: Sì, no, perché c'è il pezzotto del pezzotto. Però ritornando a quella roba lì, noi nel 2022 noi abbiamo cercato di offrire quello che tutti gli altri davano per scontato, ma banalmente Vincenzo, vicenda Suarez.
1: Ma è quello che stavo dicendo, cioè l'hanno fatto passare per tesserato, noi poi alla fine, almeno quando è successo adesso e noi c'eravamo, li abbiamo ridicolizzati su questo. Poi lascia stare che tanto tu gli puoi anche dire guarda che è rosso, non è bianco, loro diranno sempre sì ma lo dici tu, allora è bianco. Quindi funziona anche così. Per il resto devo dire che sarebbe stata una battaglia che quantomeno avremmo voluto combattere, perché anche se la perdevi, però avremmo raccontato le cose come stavano, avremmo perso il fiato per difenderla,
0: sì,
1: e per sfogare, ma sarebbe servito anche a voi, perché poi i tifosi anche lì, ragiono da tifoso, non avevano un bacino,
0: bravo,
1: nel quale sfogarsi,
0: ti buttavano soltanto
1: roba addosso.
0: E ti dico una cosa Vincenzo, ai livelli a cui siamo arrivati oggi, cioè insomma il fatto che Radio Bianconera grazie a voi fa opinione e conta, secondo me anche la Juve poi avrebbe fatto esattamente la stessa cosa. Però sapeva che c'era una radio che parla H24 di Juventus, che ha milioni di ascolti.
1: Lì altro che cancellare gli abbonamenti, ragazzi. Lì avremmo fatto veramente, perché era una cosa talmente enorme, talmente ingiusta, talmente clamorosa, che là avremmo veramente mosso qualcosa. Sono sicuro che lì avremmo mosso qualcosa.
0: Sì, sì Vincenzo, sì. Beh, anche perché poi Radio Bianconera,
1: là
0: tutto
1: sì,
0: Juve,
1: là sì,
0: Bianconera
1: che
0: News,
1: là sì che paralizzavi insomma il traffico e facevi la manifestazione fatta bene, perché quella è una roba enorme, grossa anche il 2002, ma il 2006 è enorme, e lì davvero avremmo, secondo me, costruito nella civiltà, sì, una forte, forte.
0: Perché hai la radio che te lo dice, tutto Juve che te lo ribadisce, Bianconera News, che cioè comunque hai veramente un polo di informazione che, questo fammelo dire Vincenzo, nella piena onestà, perché quando le cose non vanno, non vanno, non è che ci nascondiamo, però lì vi avremmo offerto un'altra chiave di lettura, come è successo nel 2022.
1: Esatto.
0: Oh, intanto abbiamo scatenato tutto, vedi? E ha ragione, eccolo qua l'amico. Sì. Dov'è l'amico? L'amico. Eccolo qua. Dipende che modalità è il telefono.
1: No,
0: se scuro o chiaro c'è diurno e notturno. Oppure dipende che navigatore si opera. Io vado con Waze. Ed è così. Con
1: Waze.
0: Maps non so.
1: E questo,
0: bravo,
1: è Waze.
0: Ma
1: e questo è Waze.
0: Oh, io invece utilizzo Maps.
1: Sì,
0: e Maps.
1: E infatti sei finito nelle terre. Perché quello, Maps,
0: no,
1: ti ha detto il raccordo.
0: Maps,
1: che cos'è
0: quello
1: il raccordo?
0: Di Apple, che è verde.
1: Apple.
0: Fammi sentire un vocale, ragazzi.
1: Questo è proprio un radical shift.
0: No, tutto mi puoi dire. Qui, se no io ti appello.
1: Vedi,
0: in una...
1: vedi, lo dico, lo fai vedere anche
0: se
1: amico,
0: no, io ti
1: foto.
0: Appello in un modo che te non vuoi, Maraggio.
1: Vedi,
0: quella
1: vedi,
0: che te
1: vedi,
0: lo dico.
1: Vedi,
0: eh. Vedi. Se te mi dici quello, ti dico. Vai.
1: Sta ancora qua.
0: Sì, appunto.
13: Ciao ragazzi, Nunzio da Roma. Io, ciao, più che dire qualcosa sulla Juve, volevo fare un approfondimento sul traffico. Sto sul raccordo direzione Fiumicino.
1: Sentia.
13: Abbastanza libero,
1: ottimo.
13: Mi raccomando,
1: meno
13: fino
1: meno
13: alla fine.
1: Sì, meno male, noi dobbiamo andare là.
0: Ciao, ma
1: noi
0: dobbiamo aspettare Marangio adesso.
1: Marangio,
0: no,
1: sto
0: Marangio.
1: Qua. Vedi che sei
0: rincoglionito. No, perché stavo leggendo i tuoi amici del giornale rosa. Il Manchester
1: I
0: City,
1: miei amici.
0: Il City 3, ma ritenuto colpevole e violato 114 norme finanziarie. Adesso non so se dentro c'è scritto che gli danno pure la Champions. Questo non lo so, è troppo lungo. Sinceramente, non lo leggo.
1: Te lo trovo subito. Però perché ora... sembra che tu sei ignorante, nel senso che ignori. Che ci sono
0: ora,
1: delle tecniche. Per...
0: al netto di tutto, insomma, guarda che questa è una situazione
1: pesante.
0: Che non può, eccola, mettiamola così, Vincenzo, che non può finire. 0-0,
1: no,
0: non può finire 0-0.
1: Questo è pesante.
0: L'unica cosa che mi viene da pensare è questa: cioè, di fronte a situazioni del genere, lascia perdere il passato. Sul passato si può lavorare, ma il presente come lo gestisci? Perché questi tecnicamente dovrebbero essere presi e messi fuori dalla Champions e dalla Premier.
1: E ragazzi, torniamo al discorso che noi, per esempio, abbiamo dovuto vendere dei giocatori per poter entrare nei paletti finanziari. Noi abbiamo comunque la Exor che è passata da 2 miliardi a 4 miliardi, ma non può ricapitalizzare perché dobbiamo stare nei paletti. E c'è una squadra che quante volte dicevate: ma questi comprano come non c'hanno i paletti? Sì, diversi rispetto all'Italia, perché fa riferimento al fatturato. Però
0: esatto.
1: Fatturato per fatturato, questi proprio non se ne fregavano niente. Dicevano: ma chi se ne frega?
0: Oh, ci scrive un amico o un'amica. Che è successo col City? È successo che hanno violato 114 norme
1: su
0: finanziarie 116 su
1: 116 che erano state contestate.
0: E tecnicamente questi dovrebbero essere
1: espulsi dalla Premier.
0: Espulsi dalla Premier. Tecnicamente. Va bene, dai, pausa.
1: Qualche ricorso possono fare.
0: Ah, non lo so, bravo.
1: Cioè, tu fai un ricorso, sì, però due no. Cioè, 116 e 104, non ho fatto l'in.
0: Però guarda, prima della pausa te la butto lì, perché noi adesso parliamo del City. Benissimo.
1: Tu dici Paris Saint-Germain? Ho capito, ma là...
0: Il Chelsea? Che c'ha 70
1: sì,
0: giocatori in rosa?
1: Ma lì dovrebbero guardare a fondo a tante situazioni. Ma infatti, secondo me, perché ti dico che rischiano di implodere? Perché... poi se muore Sansone si
0: muore
1: tira dietro tutti i
0: filistei,
1: che dice: ok, perfetto, mi buttate fuori dalla Premier, ottimo. Allora se i miei avvocati, tanti soldini ce li hanno per pagarli, andranno a guardare tutto quello che hanno fatto gli altri e vediamo.
0: Però
1: se il Chelsea può avere 9 portieri.
0: Bravo, e sono d'accordo con te, però aggiungo, allora se questo, dunque, questo credo che sia un banco di prova clamoroso, nel senso, se non succede niente al City, il fair play finanziario lo buttiamo dalla finestra.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Me ne strafrego.
1: Infatti, quasi
0: finanziario.
1: Devi sperare, perché poi a quel punto dici: allora sapete che c'è? Se il fair play finanziario si risolve con un'ammenda, una multa, un provvedimento non esemplare, qua tutti sono autorizzati a violarlo.
0: Qui, appunto.
1: Perché si crea il precedente.
0: Bravissimo. Quindi, se qui finisce con una multa, freghiamoci del fair play. Cioè, mi verrebbe di ha fatto bene la Roma. La Roma che doveva dire: no, io non vendo, al massimo prendo la multa. prima della pausa. Buonasera ragazzi, Enrico da Torre del Greco. Questa è diatriba sul cuore dei percorsi dei navigatori portata avanti da voi due è una cosa troppo bella. Provo a mettere pace. Io uso Waze, bravo, che ha dei colori, e Google Maps che ne ha altri. Un caro abbraccio. Ma
1: Waze
0: lui
1: ha... Io Waze pe...
0: sì,
1: tu
0: ma
1: usi...
0: tu ce l'hai pezzotto, ma pure
1: io,
0: quello
1: io tu c'hai il telefono pezzotto, cioè voglio far vedere che c'è il telefono nero azzurro. Abbi il coraggio di farlo
0: perché,
1: vedere,
0: allora,
1: guardate
0: il telefono,
1: ma vi sembra possibile che uno speaker di radio bianco nero
0: il telefono telefono è azzurro, a me piace molto
1: davanti
0: questo colore, con la faccia gli sbandati.
1: Io
0: Vincenzo, scrivetemi a Roma, usa ancora il Tom Tom impostato sulle macchine dove un chilometro di salta a 27.
1: No, bravo. Vai su Waze e vedi.
0: Andiamo in pausa, poi vediamo se...
1: Andiamo a pesca a Quintiliano, andiamo a piedi, l'andiamo a prendere.
0: Ma infatti, ma perché non scende, arriva a piedi?
1: Ma perché in parte prima? Che c'ha da fare, poverino?
0: Nulla.
1: Mo' glielo chiediamo.
0: Vabbè, a tra poco.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel Q1 la sua Mercedes. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ajar. Ottimo quarto pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del moto mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma l'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, è il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 convocati per il Belgio, 11 tagli e alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il forfè dal torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup, a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare, prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica, impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello Youth and Women. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
15: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Aggiornamento numero 6432 negli ultimi 10 minuti di Quintiliano, che ha detto ce la faccio.
0: Però senti il grande turco. Visto che giro sempre con la macchina, vorrei darvi anch'io aggiornamenti sul traffico, ma sono stato impegnato fino ad ora. Vi aggiorno dopo.
1: Impegnato. Rilassato, impegnato. Rilassato, dai.
0: Poi un altro amico, se Quintiliano all'amante interista, ogni volta finito deve lavare il tatuaggio posticcio del biscione. Ecco perché fa tardi.
1: Sandro, grazie Sandro. In Waze il colore viola è la tonalità ufficiale scelta dall'applicazione per evidenziare la tua rotta.
0: Sì, ma io c'ho, non la c'ho Waze, cazzo.
1: Ma se manca proprio già. Che vuoi? Tanto diamogliene una Quintiliano ora che viene, così vede in atti. Perché uno può anche fare un
0: Quintiliano, deve avere una macchina intanto.
1: Allora sì, intanto la macchina.
0: No, beh, però allora, prima quella di Flintstone.
1: Sì, lui aveva quella di Flintstone. Adesso gli hanno montato. Sì, mette i piedi sotto e cammina. Dopodiché gli diremo: c'è una cosa simpatica che si chiama navigatore e c'è una cosa simpatica che si chiama prevenzione al traffico, cosa che noi facciamo quotidianamente, sì, oramai. Quindi tu prima di un'ora prima di partire di casa metti com'è la situazione.
0: Sì, però okay. Nel frattempo, visto che sta arrivando, mi devi mettere l'hai visto il telefono di cioè Quintiliano al Motorola StarTAC?
1: Sì, esatto.
0: Quindi apri. Prima aveva il NEC P100 e che adesso invece
1: ti ripresenti i giochini di macchine del 386, sì, il navigatore così della macchinina start bim bim, sì,
0: cioè Quintiliano è così. Quintiliano come giochi nel viso che lo StarTAC, sì, c'è quello del bruco che si attorciglia, sì, tutto, sì, c'è, sì, quello.
1: Poi, quindi, quando c'è l'incidente si vede la macchina che game over.
0: Bravo, bravo. Qui non li puoi chiedere quella roba. Comunque hai ragione Marco.
16: 340 54 35 2 3 4
0: quella roba lì. Comunque, andate di fatto, quando il campionato è fermo siamo tutti più rilassati, voi studi e noi a casa, è vero Marco? Tra l'altro io
1: sì, la settimana prossima staremo così, però.
0: Veramente vi ringrazio perché siete una marea.
1: Allora però dobbiamo fare una cosa, mi fate un favore, potete salutarmi gli amici juventini romani di Roma, sono forti, simpaticissimi e coraggiosi. Luigi da Milano, originario di Napoli. Wow, ma che intriga internazionale che è venuta. Salutiamo gli amici romani,
0: ragazzi, in Inghilterra non sono tafazzi, questo dice anche Marco da Crema, non rompono il giocattolo solo per il gusto che fosse un avversario. Però Marco, diciamo prima, devo fare molta attenzione perché qui veramente se passa...
1: Non romperanno il giocattolo, ma gli altri diranno scusate, ma questi devono avere Haaland, Donnarumma, devono avere il top del top.
0: Io credo che... eccolo Quintiliano, sta suonando.
1: Lascialo,
0: no, fai
1: fuori.
0: Una cosa, lascialo
1: fuori.
0: Lascialo fuori.
1: Dici quanto hai detto che facevi di ritardo, mezzo e mezz'ora.
0: Lo stai. Io credo che qui ci sia qualcosa di più serio. Perché, come diceva Vincenzo, crei il precedente. Io Juventus mi devo preoccupare del fair play. Io Roma mi devo preoccupare del fair play finanziario.
1: Ma poi per violazioni minime di, che ne so, ho sforato di 5 milioni, per dire. Questi hanno violato 114 capi di imputazione su 116. Qualcosa gli dovrei fare, per forza.
0: Ragazzi, siete grandi, riuscite a divertire e si vede che vi divertite, essendo sempre professionali e seri. Grazie per la compagnia quotidiana, una lamentela, però dall'app del cellulare partono continuamente le pubblicità, alla minima notifica o al semplice squillo. Si può rivedere questa scocciatura. Guarda, Giovanni, l'abbiamo fatta presente questa cosa, perché avete ragione, cercheremo, vi chiediamo soltanto la pazienza, però già. Per noi, insomma, sono è come il dindino,
1: come
0: no?
1: Cioè,
0: non lo chiediamo a voi.
1: No?
0: Siccome insomma l'azienda è grande, siamo tante bocche da sfamare, e quindi
1: una in particolare,
0: come Quintiliano. questo che poi rompe le scatole, rompe sempre le scatole. Quindi siamo tanti, prego. Ma Quintiliano è sempre fuori, va a metterla.
1: Lasciala. Terry dice che è sempre impegnato, sono curioso. Allora meglio che non ti diciamo, Terry
0: dunque, devi sapere una cosa, che Turco, oltre che essere stato nominato, secondo me dovremmo rivederla, perché abbiamo la serietà del sindaco
1: che però sta decadendo,
0: che però sta decadendo,
1: ha finito il mandato,
0: chiaro, al prossimo raduno, e poi abbiamo nominato presidente della Radio Turco. Ora devi sapere che Turco è impegnato da quanto? Da un paio di mesetti, no, forse
1: sì,
0: anche di più,
1: trattative internazionali con la Cina,
0: sono
1: tutte diplomatiche,
0: soprattutto con la Cina e con, diciamo, l'Oriente, sì. Ecco, e lui proprio
1: ha creato il partito Oriente Express,
0: non solo. Ma per portare avanti queste trattative si reca
1: di persona
0: in questi uffici, chiaramente,
1: e sono tutte trattative che tra la mezz'ora e l'ora gli portano,
0: bravo,
1: via di tempo,
0: tra l'altro, diciamo. Avete visto che c'è stato, mi sembra ieri l'altro, l'incontro tra Trump e Xi Jinping,
1: c'era anche Toton, l'ha accompagnato lui,
0: Toton, ecco. Dovete sapere che tutto questo è nato dal lavoro fatto prima da Turco con amiche cinesi,
1: ha intavolato
0: quindi Turco fa sostanzialmente questo, esatto. Sul tavolo, poi
1: sul letto delle trattative, direi.
0: Ti prego, manda un bucale.
1: Perché devi parlare sempre di tavolo e trattative? Sta il tavolo, la sedia, il letto,
0: manda
1: sofà,
0: un bucale,
1: perfettino. Vai.
17: Tour direzione Zurigo, tutto libero. Alessandro da Winter,
1: ottimo.
17: Saluti.
1: Che colore è?
0: Blu. Ma lui sta andando a Zurigo.
1: Viola. Ah, sta a Zurigo. Zurigo. Dove abita Fabio? No, ha abitato anche Fabio. Urbisaglio.
0: Prego.
1: Vai.
0: Letto.
18: No, gli altri due sì. Calunu non lo rinnoverei. Questo è tutto.
1: Sì, no,
18: è troppo scarso.
1: Molto netto.
0: Chi è troppo scarso?
1: Calunu. Non lo rinnoverebbe, ma è molto troppo scarso. Beh, scarso non è. È quello che è partito. Lo vuoi andare a aprire? Sta bussando,
0: no,
1: ancora.
0: 5 minuti,
1: Ma 2 minuti può aspettare. Tanto si fuma sigaretti. No, è scarso, no, però è sicuramente quello che forse, anzi senza forse, ha cominciato peggio quest'anno con la Juventus.
0: Sì, però è raggiunto una stagione clamorosa.
1: Sicuramente, no, ma io mi
0: però,
1: rinnovo tutta
0: però
1: la
0: bisogna...
1: scadenza 2029 per lui, tra l'altro. Quindi non è neanche immediata la scadenza.
0: Santelli Marangio, la mia nazionale bianconera, grazie.
1: Grazie.
0: Renzo da Ivrea che dice speriamo che questo del City non venga a punti, sono i cartonati, vincono la Champions. Ma no, perché
1: no, questi livelli no, perché... non so come in Italia che dicono chi è il terzo, ok, ti è scudetto.
0: Oh, vedi, giustamente c'è la replica del nostro sindaco che dice io lascio la mia carica solo se mi sostituisce una donna, possibilmente non le cinesi di Turco. E questa mi sembra una grande cosa. Tra l'altro, sindaco...
1: Kim Park-hyung. Nuovo.
0: Però sarebbe bello, per esempio Terry potrebbe diventare la sindaca di Radio Bianconera.
1: A distanza.
0: La fascia, ovviamente. Ti ricordi quando incoronammo il sindaco, il primo raduno, due vallette di livello?
1: Vallette, erano due amiche che hanno deciso di incoronare il sindaco.
0: Cioè Rossi se la sta facendo addosso. Manda un paio di vocali, va.
1: Tanto non
19: ragazzi,
1: piove.
19: Buonasera, Giuseppe da Marsala. Allora, non guarderò la nazionale tutte le vicissitudini che riguardano la Juve, ma semplicemente perché non c'ho più lo stimolo a guardarla. Proprio non mi fa né caldo né freddo, non tifo contro, ma vince o perde, in buona sostanza non mi cambia niente.
0: Sì.
19: Vi volevo porre un quesito io. In base alle informazioni che ho ottenuto da altre fonti di informazioni,
0: certo,
19: siamo sicuri che sia stato solo una colpa tra virgolette di Mancini quella di andare via, perché non dobbiamo scordarci che il vecchio presidente
1: Gravina,
19: il signor Gravina,
0: ottima analisi,
19: ha provato a cambiare tutti i membri dello staff, e all'epoca era anche circolata la voce che non tutti i membri di quello staff selezionato da Gravina fosse gradito
0: ottima analisi.
19: Mi sembra una rottura di questo tipo, cioè si è parlava vero. Di una rottura
0: è
19: di
0: vero
19: tipo.
0: È vero, no, la tua è un'ottima analisi, tanto grazie. Nel frattempo Turco ci ha mandato la foto del primo ministro cinese, suo però non Xi Jinping. Allora è vero, Gravina voleva sostituire tre quarti dello staff, me lo ricordo bene.
1: Mancini disse che questo significava mancanza di fiducia nel suo operato e nel suo staff. Poi però arrivò la chiamata dell'Arabia Saudita, vabbè comunque io vado perché mi hanno chiamato, e Gravina disse: questo è un alto tradimento che io non perdono.
0: Lo ricordo bene.
1: Allora, tradimento finita... umano e ferita difficilmente da rimuovere, da rimarginare.
0: Ora vedi, Gravina, se parlare di ferite, sai quante ne potremmo tirare fuori noi? Perché poi dico sempre: quando ci si guarda allo specchio, e ognuno di noi, a parte Marangio che è lindo, qualche scheletruccio nell'armadio ce l'ha,
1: una camicia.
0: Marangio è lindo, no? Quando ci si guarda allo specchio e siamo soltanto noi, c'è nessun altro, e ci si guarda allo specchio e dice: sì, però io qui ho fatto questo, questo e quest'altro.
1: Bravo.
0: No? Cioè, lui che parla di ferite è perché noi che siamo stati feriti dalla giustizia sportiva, che non importa che sia che sia giusta, ma l'importante è che è rapida
1: e che faccia prima di quella ordinaria,
0: e che faccia prima di quella ordinaria,
1: che nel frattempo sta agendo con la procura sbagliata, tutto a posto, su una cosa lecita. Lì proprio veramente,
0: capisci,
1: ragazzi, noi più ritorniamo al pensiero al 2022,
0: no,
1: e più ci rendiamo conto della follia. E la cosa più folle, qua apro una brevissima parentesi, guarda che sennò veramente si fanno due ore di trasmissione,
0: teniamocele per lunedì,
1: è che non siamo riusciti a difenderci da questa roba qua, che è ridicola.
0: Lo so,
1: è ridicola, cioè,
0: perché siamo stati noi a non volersi difendere.
1: Io non dico per rimesso, non bastava sti così, cioè bastava che
0: col cappello o senza cappello?
1: Col cappello, un minimo di credibilità. No, senza, quindi. No, ma bastava veramente dire: scusatemi, che cosa stiamo mettendo in discussione qua? Sulla base di che cosa si sta agendo così? Invece siamo stati proprio cinti.
0: No,
1: è una cosa incomprensibile. Vabbè, andiamo avanti, perché sennò ci torni indietro il pensiero.
0: Giustamente
1: più non ci
0: Ivan dice: ciao Vincenzo, aprite al povero Quinti, metti caso che deve andare al bagno come Santarelli, lo fate scoppiare.
1: No, Santarelli tanto va in bagno, tanto è entrato Quinti, quindi può andare eventualmente al bagno irritato per il traffico. Santarelli tanto è in bagno continuo, io ho lasciato fuori anche un cartone per terra.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Allora l'amico Diego,
1: a forma di scudetto,
0: dalla provincia di cioè, vorrei chiedere un parere su Raimondo, l'attaccante del Frosinone.
1: Bravo.
0: Allora,
1: bravo.
0: È bravo.
1: Mi piace.
0: È bravo. Tra l'altro in Serie B ha fatto molto bene, stanno dei trascinatori del Frosinone, ma siamo tantissimo, ma ha fatto bene. E si è ambientato benissimo in questa stagione. Anche a me piace. Tra l'altro, qualcuno prima ci chiedeva di Palmisano. Intanto il sindaco ci ha rimandato la foto.
1: Sì, la foto dell'incoronazione. No, a me piace anche più. Per esempio, tu parli spesso, giustamente, del Pinamonti di turno.
0: No,
1: Raimondo mi piace molto di più. Per esempio,
0: bisogna vederlo in qualche altra stagione.
1: Certo.
0: Però ci sono tutte le stimmate giuste. Io oggi dal Frosinone, che qualcuno ci aveva chiesto, quello che andrei subito a prendere è Palmisano. Subito.
1: Sì, perché onestamente può essere una bella garanzia per il futuro. Certo, poi un domani, no, hai Vicario e Palmisani. Da un lato stai a posto perché c'hai due super portieri, cioè due ottimi portieri. Dall'altro si apre una, come ti posso dire, una concorrenza che può far bene o che può far
0: bene anche. Io poi penso sempre all'intelligenza dei, dei calciatori, no? E non lo conosco Palmisani, ma già che i genitori sono juventini è molto intelligente,
1: estremamente
0: intelligente. Secondo me lui sa, al contrario di qualcun altro, che se viene alla Juventus dal Frosinone deve prima capire cos'è la Juventus, ambientarsi, il che non vuol dire fare panchina, il che vuol dire giocare, ma crescere all'ombra di un portiere, come doveva fare il signore che adesso è in Inghilterra, che scalda la panchina e che dice no, ma io sono forte, voglio ritornare. Ma vedi, ti fanno giocare? Ti fanno giocare perché non sei forte.
1: Talmente forte in giochi, manca il Barnemount.
0: Appunto.
1: Manco là.
0: Secondo me Palmisani...
1: C'era la shortlist. Sì. La shortlist.
0: C'era, c'era Livorno, c'era la short.
1: Shortlist.
0: Appunto. Allora, bello il messaggio dell'amico Tony da Zurigo, molto bello. Lui dice, saranno ormai 2 anni e mezzo che non guardo più la nazionale per
1: ma,
0: colpa
1: aspetta,
0: di Garina.
1: Era Alfio o Alfi? Da sa, perché c'è un Alfio
0: no,
1: da sa.
0: No, è Alfi, no, quello è Alfi da Bassano.
1: Alfi da Bassano, vabbè, no, perché te lo stimolare.
0: Dice, non guardo più la nazionale.

0: messaggio però di Tony che dice: oh, la Zurigo, dice, io però voglio sperare in qualcosa che cambi. E dovrebbe essere la speranza di tutti. Io ancora non ce la faccio, ma
1: alle tu basta che vedi in che acque siamo.
0: Torbide.
1: Malagò che, diciamo, viene scelto, entra diciamo sulla partita panchina federale, non era tesserato, glielo fanno pagare dopo, lo volevano buttare giù, lui che risponde, la politica è dentro, però nel frattempo aveva preso Maldini e Leonardo per fargli per scegliere l'allenatore, ma poi li manda via perché non va bene, allora scelgo io. Io continuo a vedere una confusione, ma che non è confusione.
0: No, bravo, è altro. Vincenzo, è altro. Infatti, Alfonso da Sapri ci dice: alla luce del modo brusco in cui Mancini si lasciò con la nazionale,
1: che è Alfio da Sapri, comunque.
0: Sì, è Alfio.
1: Alfonso.
0: Alfio. Che nuovo corso inizia? Aria fresca o solo aria viziata? Io credo aria molto viziata.
1: Molto.
0: Anche perché poi oggi siamo di fronte ad una vera guerra politica, che non capisco perché non c'è stata prima, perché sanno tutti che a Bodi e Malagò si possono vedere.
1: Lo so.
0: E secondo me molto degli attacchi a Malagò vengono dagli uomini di Abodi, insomma, no?
1: Certo
0: che forse
1: sì.
0: Però magari potevano fare qualcosina anche prima, invece prima sono rimasti zitti e io anche lì non voglio far malizioso.
1: Ma non possiamo essere ingerenti.
0: Ora capito? Invece sì.
1: Adesso sì. Ma te ne dico un'altra. Tu te lo ricordi il signor Seferin, amico di Gravina, che disse: no, voi non potete commissariare la nazionale guidata da Gravina,
0: certo,
1: perché altrimenti io escludo l'Italia e i club italiani, certo, dalle competizioni. Ovviamente non lo poteva fare, decadde Gravina. Adesso stanno commissariando Malagò. Hai sentito Seferin? Io no.
0: Vincenzo.
1: Non è che ha detto: no, fermi, non potete commissariare, chi se ne frega.
0: Che se ne frega.
1: Non è mio, quindi, amico, non lo conosco, quindi.
0: Secondo me la politica che c'è sempre stata nel calcio,
1: so,
0: è noi che ci siamo intorno,
1: certo,
0: c'è sempre stata. Non capisco, poi lo capisco perché è stata in silenzio fino a un certo punto, perché il personaggio andava bene a poteri ancora più alti del ministro dello sport. Ora che invece Malagò, tutto sommato, è borderline, allora a quel punto si aprono le stalle, quindi fai la guerra. Poi Malagò ti dice, e ripeto, io non difendo Malagò perché è un ultraromanista che farebbe di tutto per fare vincere Scudetto alla Roma. Ma detto questo, quando Malagò ti dice: ho scoperto che quelli che erano amici sono quelli che mi hanno sparato addosso, quindi
1: capisci che... non a caso poi sono andato a bussare a Galiani... Per non parlare del fatto che magari loro pensavano di poter poi decidere con Malagò lì chi mettere a fare il CT della nazionale. Intanto toglimi Conte dalle scatole, mettilo a fare il CT della nazionale.
0: Bravo.
1: No, io ho scelto una A. Cosa detto? E allora poi da lì, sai che c'è? Finisce il commissariamento, si ricomincia le elezioni. Tu sei sicuro che quelli lo rivotano uguale pari pari?
0: No.
1: Che dicono allora.
0: Ma io te ne dico pure un'altra, Vincenzo. Dovesse saltare Malagò, per me Mancini torna a forte rischio, perché Mancini è una scelta, a proposito di aree
1: diretta
0: viziata,
1: di
0: molto viziata, di Malagò. Allora a quel
1: tutta
0: punto
1: sua.
0: Tutta sua.
1: Ha firmato un contratto, poi diventa,
0: capirai,
1: economicamente,
0: ho capito.
1: Sì, niente di particolare, però potrebbe esserci un colpo di,
0: quindi,
1: stato
0: cosa,
1: maggiore.
0: Cosa abbiamo risolto?
1: Niente. Perché questi giocano stasera una nazionale che è come se fosse una squadra di club che non c'ha il presidente.
0: Appunto. Praticamente sì. Praticamente
1: nel momento, sì, in cui sono passati, quanti mesi era? Quando è che abbiamo avuto l'ufficialità della sconfitta con la Bosnia? Era giugno?
0: Era
1: maggio.
0: Maggio.
1: Era maggio?
0: Maggio. Giugno. Perché mondiale giugno, maggio.
1: Giugno, luglio, agosto, settembre, siamo praticamente a ottobre. A 5 mesi siamo ancora con un presidente federale che vogliono commissariare, una federazione che non sa a chi appigliarsi, 3 allenatori cercati e poi hai ripreso quello che ti aveva fatto buttare fuori dal mondiale, che se n'era scappato andando in Arabia Saudita,
0: esatto,
1: per fare soldi.
0: Ma soprattutto, voi sapete che i generali, no, sono quelli che comandano, ma in realtà sono i colonnelli che indirizzano i generali. E soprattutto con i colonnelli che sono sempre lì. Perché i colonnelli sono lì. Il generale,
1: la famosa bonifica che gli dicevamo,
0: non c'è stata. Il generale è quello che, no,
1: anzi, qualcuno è in odore di promozione,
0: esatto.
1: Qualcuno,
0: la giustizia
1: è in odore
0: sportiva
1: di...
0: che era una delle prime cose, perché la federazione, al di là del ruolo istituzionale che ha, incide poi, no, in poche cose, ma una delle cose in cui

0: incide veramente la giustizia sportiva. Chi c'è ancora a capo della giustizia sportiva? Esatto.
1: Signor Chineri.
0: Vai Rossi, fammi sentire i due vocali, vai, poi apriamo la porta a Quintiano che è arrivato, meno male.
2: Ragazzi, annuncio per gli amici tifosi della Juve che vogliono ascoltare Radio Bianconera in santa pace senza avere l'interruzione della pubblicità, che pur servono per mantenere questi due che ci stanno,
1: questo soprattutto,
2: che ci tengono compagnia. Andate sulla TV, andando sulla TV
0: è vero,
2: non vedrete la pubblicità o almeno che non c'è l'interruzione per la giornale, quella è una... Sono Mimmo, ciao.
1: Ciao Mimmo, grazie per la pubblicità occulta.
0: Poi ragazzi, questo mangia,
1: mangio, devo mangiare io non mangio più.
0: Poi bisogna mantenere piccari.
1: Cioè,
0: voi avete Radio Bianconera, TV Radio, Radio Firenze Viola,
1: Radio Tutto Napoli,
0: Radio Tutto Napoli, tutto Mercato Web,
1: forse un'altra che sta nascendo,
0: tutto Juve, Bianconera News e Rimangia Marangio.
1: Forse tra poco dobbiamo far nascere
0: Quintiliano. La famiglia, cioè Quintiliano ha chiesto il mutuo, ha detto ma io tanto garantisce di cioè pensate cosa ha fatto Quintiliano.
1: E gliel'hanno dato, ovviamente.
0: Gliel'hanno dato. Altro vocale, poi ci salutiamo. Rossi. Ora Magliocca si è messa a dieta. Perché... Però ragazzi, voi mantenete Magliocca.
1: Sì, ma tra poco ci vedi arriva tutti quanti magri, perché verremo al lavoro a piedi, perché aumentate ancora di più la benzina. Ma chi
0: ma
1: se ne frega?
0: Sì, chi se ne...
1: No, arrangia, bisogna... com'è la storia, dovete arrangiare.
0: Sì, no, bisogna fare con la macchina dei Flisto.
1: Sì, bravo. Bisogna arrangiarsi. Bene.
3: Buon pomeriggio Maranzo, buon pomeriggio Santarelli.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Bella trasmissione.
0: Grazie.
3: Sono Diego da
1: sul nulla, però.
3: Bologna, la provincia di Bologna.
0: Ciao Diego.
3: Volevo chiedervi un parere a voi che riguarda un giocatore di calcio che gioca nel Frosinone.
0: Ah, l'abbiamo già detto, però se è Raimondo.
3: Di buone promesse, perché quest'anno si chiama Raimondo.
0: Sì, abbiamo già parlato. Va bene.
1: Grazie
0: Diego, un abbraccio. Siamo arrivati in fondo a questa settimana. Managgio.
1: Sì, la prossima sarà.
0: La prossima sarà bellissima.
1: Bellissima, veramente.
0: Anche perché
1: noi non vi molliamo.
0: Abbiamo
1: mai
0: l'amichevole con la Cremonese.
1: Con la Cremonese di venerdì.
0: Di venerdì. E quindi noi faremo tutta settimana in previsione di questa grande. No,
1: formazione.
0: C'è Licina.
1: Ci guarderemo Licina venerdì però. Fino venerdì. A venerdì poi parliamo di altro.
0: Ma sì, Maranzio.
1: Qualcosa. Noi non mancheremo mai.
0: Noi non mancheremo mai. Ciao,
1: ragazzi.
0: Ciao a lunedì. Ciao. Domani c'è Diego. Domani c'è Dario. Dario Ghiringhelli. Diego Ghiringhelli. 14:16. Ciao, buon fine settimana.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano, i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
5: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa. Il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
6: Economia mossa dell'Eni con contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
5: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
6: Politica estera, il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
5: Calcio, la Supercoppa italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia nel formato tradizionale.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Dovrebbero dare un'indennità per lo stress da traffico in questa benedetta città che si chiama Roma, dove peraltro questa sera ci sarà la prima partita del Mancini Bis, la nazionale che sfiderà il Belgio di Openda, pensate, di Openda che ha ritrovato appunto la nazionale belga grazie alla sua esperienza a Lione. A proposito, caro Federico Rossi, tu sei interessato, no, a quello che farà Openda il prossimo anno? il Lione vorrebbe riscattarlo già da adesso, tra virgolette, fermo restando che insomma si spera che continui a giocare così. Per il momento due gol, uno in Europa, uno nel campionato nella Ligue 1 francese, ma come forse vi ho accennato ieri, non sarà semplice, non sarebbe semplice nel caso in cui tentassero i francesi di riscattarlo. Perché? Ve lo dico subito perché. È stato pagato 44 milioni che sicuramente Lione non ti darà mai, e quindi bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e ritrattare, e capire quale possa essere il prezzo del cartellino. Insomma, c'è questa possibilità però. Dopodiché, vi ho detto della nazionale, sentivo prima parlavate del commissariamento, che resta, attenzione, vedete il calcio italiano, poi si dice si vende poco, non fanno gli abbonamenti, il brand Serie A viene pagato poco anche a livello di diritti televisivi sia in Italia che all'estero. Ma sì, perché è stato eletto il nuovo presidente, non si sa se regolarmente o meno. Il CONI sta continuando, diciamo così, la sua indagine per capire se commissariare o meno, pressato dalla politica, però nel frattempo si scenderà in campo. Cioè, siamo veramente, ragazzi, a livelli di calcio, ma io intendo oltre a quello tecnico-tattico, che secondo me è una sorta di Serie B dell'Europa, per essere buoni, anche dal punto di vista politico-istituzionale, sembrava tutto risolto, va via Gravina, viene eletto Malagò, invece si scopre che forse, attenzione, mettiamo sempre il dubbio, forse c'è stata una elezione irregolare, caro Federico Rossi, irregolare, mamma mia, però Ciccio Graziani già l'ha detto, rigore da, non data all'Atalanta, puntini, Ciccio, l'abbiamo capito che avresti voluto il gol dell'Atalanta, comunque un risultato negativo della Juventus, però se lo dici una volta non ripeterlo dopo due giorni, ormai insomma è chiaro. Vediamo se quando magari la Juventus avrà una sfortuna arbitrale, se ci sarà tutta questa enfasi e questa risonanza mediatica, non credo. Stavamo dicendo che quindi vedremo, l'Italia scenderà in campo, non so nemmeno cosa possa fare adesso. Secondo me è anche negativo il fatto che si sia insediato Mancini con le partite della Nations League a ridosso, quindi c'è il rischio anche che, a meno che non ritorni, perché sono giocatori diversi, un momento particolare, non ritorni all'Italia che ha vinto gli europei, deve fare degli esperimenti, deve conoscere ancora bene insomma alcune dinamiche legate appunto agli elementi nuovi. C'è il rischio che magari l'Italia, non dico le perda tutte per carità, però gli avversari sono molto molto forti. Lui ha detto vogliamo la finale di Nations League, saremo a vedere. Invece, cari amici, oggi cerchiamo di occuparci del centro di gravità permanente, Fede. Insomma, una canzone anche di Battiato. Centro perché? Perché centrocampo. Dove McKennie diventa fondamentale. In realtà McKennie è fondamentale per la fluidità di tutta la Juventus. Però abbiamo visto contro l'Atalanta, abbiamo avuto l'ennesima conferma che lo statunitense è un... capiamo anche perché... Stiamo parlando di un giocatore imprescindibile per Spalletti, perché la Juventus aveva iniziato a due con McKennie al fianco di Lucas Luiz, poi ha virato nella difesa a tre, quindi centrocampo a quattro, ma anche a cinque, mi verrebbe da dire, e si è spostato McKennie a destra. Però ci sono buone notizie in generale, nonostante l'infermeria piena, perché oltre a McKennie, la cui assenza si è sentita per esempio contro il Milan, ma in generale quando manca si avverte proprio dal punto di vista del gioco, ma anche, vi posso dire, anche del discorso caratteriale, perché lui lo mettono ovunque, non reclama mai, non fa una polemica, e quindi anche dal punto di vista della disponibilità oggettivamente è un elemento prezioso per Spalletti, lo sarebbe secondo me per qualsiasi allenatore, perché chiunque vorrebbe un calciatore così diciamo disponibile a fare qualsiasi ruolo. Vi dicevo, un centrocampo che secondo me comincia ad essere quadrato, equilibrato, forse anche solido, ve la dico tutta, perché oltre a McKennie c'è Lucas Luiz, che qualcuno ha parlato di miracolo sportivo, estremizzando il concetto ovviamente, perché i miracoli non esistono nel calcio, però sicuramente Spalletti in questo caso ha il merito di averlo rivitalizzato. Ci ha creduto dall'inizio, anche durante tutti i test estivi lo ha schierato titolare, perché è stato uno dei primi ad essere, diciamo così, quando a Spalletti gli hanno detto, la società gli ha detto: abbiamo questi esuberi, avremmo, usiamo il condizionale, questi esuberi, il tecnico della Juventus ha detto: guardate, io in realtà Douglas Luiz vorrei provarlo, perché non ce l'ho mai avuto e potrebbe invece essere un calciatore diverso rispetto a quello che arrivò nella prima esperienza bianconera. Ovviamente non c'era Spalletti, per il momento ha avuto ragione, non ci illudiamo, vogliamo altre prove, altri test, la continuità, no, di prestazione, e anche in seno alla stessa prestazione, di prestazione in seno alla stessa partita. Non è semplice, però comunque sia, non hai un fenomeno, ma ti ritrovi un regista con caratteristiche magari non proprio come i grandi mostri, che non, la Juventus speriamo prima o poi lo ritrovi un grande mostro in quel ruolo lì, ma in generale il calcio italiano che non ce l'ha. Però bene o male la Juventus ha questo elemento che distribuisce, che vede il gioco, che eccetera eccetera. E poi l'altro elemento importante è Sarr, perché se questo ragazzo ritrova il top della forma fisica, perché è arrivato alla Juventus che era reduce da un infortunio, no? Secondo me potrebbe fare molto molto bene e dare una mano importante, perché a quel punto Douglas Luiz avrebbe dei compagni di reparto, insomma il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è proprio dal centrocampo che si costruiscono le squadre e quindi anche le vittorie, dei compagni di reparto importanti, fondamentali, magari può crescere tutta la linea mediana, in primis lo stesso Douglas Luiz. Tra l'altro ieri ha giocato il Senegal con il Mozambico, caro Federossi, e Sarr ha giocato poco più di un'ora, prestazione, io non l'ho vista la partita, però da quello che leggo più che sufficiente, e il più che sufficiente lo possiamo dare anche in generale alla Juventus, no? Perché ora è presto a fare bilanci, abbiamo parlato della copertina di un'ipotetica rivista, chi ci ha messo Nico Gonzalez, chi ci ha messo Douglas Luiz, chi ci ha messo il sottoscritto per esempio lo stesso Carnevali, però possiamo dire che la Juventus secondo me un 6,5 questa prima Juventus, perché sicuramente poteva fare di più, però bisogna anche pensare che insomma con l'arrivo di Neto sono 10 giocatori nuovi che ha avuto a disposizione Spalletti, quindi magari un po' di tempo per amalgamarli, per amalgamare tutta la squadra con l'inserimento di questi nuovi o comunque dei ritorni dai prestiti, vedi appunto Nico Gonzalez e vedi appunto Douglas Luiz, un po' di tempo ci vuole. Ma la sfida con l'Atalanta ci ha detto delle cose importanti, anche se mi viene da dire più equilibrata la squadra, forse anche più solida se vogliamo, ma stavo leggendo dei dati che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello invece che è accaduto lo scorso anno, quando la Juventus creava tantissimo e segnava poco rispetto alle occasioni create. Invece, è una di quelle che crea meno nelle ultimissime gare. Questo bisogna dirlo. Già con il Milan non ha creato tantissimo, con il Sassuolo nemmeno. Sì, ha avuto delle occasioni per andare in vantaggio, anche forse a un certo punto, forse anche per vincerla, chissà, però poi alla fine l'ultima parte è andata troppo avanti, si è scoperta eccetera. Con l'Atalanta invece non ha rischiato nulla, ma non sta creando, ecco diciamo così, non sta creando tutte queste occasioni che creava, e quindi il lavoro di Spalletti credo che debba andare in questa direzione, no? Cercare di ritrovare tutte le occasioni, di ricreare, di ricostruire tutte le occasioni che l'anno scorso i suoi creavano, salvo però purtroppo non finalizzarle. Questo è un po' il succo. Ha parlato oggi durante Cose di Calcio, ha parlato Moggi e ha detto: la squadra mi sembra in crescita. Quando parliamo oggi, ragazzi, di calcio bisogna sempre stare molto attenti, perché è uno che ci capisce e nemmeno poco. La cura Spalletti sta facendo bene, anche se attualmente, dice l'ex direttore l'ex direttore generale, è ancora convalescente, si intravedono comunque le basi per poter lottare per il quarto posto, lui dice, quindi la Juventus può lottare, anzi dice le basi per lottare per il quarto posto. L'avversario non mancano, credo che le prime tre posizioni siano inarrivabili. Io su queste prime tre, con la sconfitta del Como a Frosinone, non illudiamoci, per carità, che possa crollare il Como, però comunque ha perso, ha avuto tantissime occasioni, Palmisani ha compiuto tante parate importanti, anche difficili se vogliamo, però alla fine devi vincere. Perché è pure vero che il Frosinone poteva segnare anche il terzo gol e gli è stato annullato, peraltro uno gli è stato annullato, diciamo la verità, ingiustamente, quindi va ricordato questo. Non so se le prime tre siano già, tra virgolette, assegnate, boh, non lo so, anche perché mi chiedo, l'Inter riuscirà a quadrare questa difesa? Cioè l'Inter crede di andare avanti così, cioè prendi due gol e poi rimonti? Io non sono sicuro, primo. Secondo, la Roma reggerà a questi ritmi? Cioè sono tutte domande che, se i dubbi ce l'ha la Juventus, altri dubbi, altri problemi, altre criticità. Comunque le squadre avversarie anche hanno dei problemi, non sono perfette, però comunque questa è l'idea di Moggi. L'avversario non manca, lo dice, le prime tre appunto posizioni credo siano inarrivabili. Il Napoli è una rosa sulla carta molto superiore a quella bianconera, mentre il Milan però... purtroppo Allegri non sta facendo la differenza, se non in, forse anche in negativo, se vogliamo dirla tutta. Mentre il Milan sembra essersi scosso, con i rossoneri c'è stata una bella lotta. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo ho visto una bella reazione della Juve, c'era pressione, ma sia contro il NEC che contro l'Atalanta la squadra ha fatto molto bene. Parlando di una Juve, poi non risponde poi a una nuova stoccata a Giraudo, non risparmia poi una nuova stoccata a Giraudo, parlando di una Juve innocente, ha detto l'unica verità in mezzo a tante sciocchezze, ha perso un'occasione. Un po' più duro Moggi rispetto alla reazione che ebbe subito dopo, il giorno dopo l'intervista di Giraudo, visto che sulla stampa, che quello che ha detto è stato ridicolizzato da tutti. Quando c'era da difendere il club ed io ero nel pieno della battaglia, fu dov'era? In Inghilterra, non certo al centro della scena, dice Moggi. Quando dice che era il capo dice la verità, ma è anche vero che Umberto Agnelli a me fece un contratto a tempo indeterminato, perché in quel consiglio di amministrazione io forse ero l'unico sicuro e tranquillo, più dello stesso Giraudo, è stato un fratello per me, oggi a malapena un conoscente. Ha cambiato, non mi aspettavo, sapete queste reazioni di Moggi, ha cambiato totalmente il tenore delle dichiarazioni su Giraudo. Evidentemente o gli hanno detto qualcos'altro oppure ha riflettuto un po', perché bisogna dire anche questo, Giraudo è stato durissimo con Moggi durante quell'intervista, quindi chissà. Poi il discorso invece dell'attacco di cui vi parlavo, è chiaro che se non la Juventus non ha, l'abbiamo detto, no, non ha un centravanti bomber. È stato intervistato Luca Toni stamane della Gazzetta dello Sport, ha detto secondo me Colomani, io lo spero, spero che abbia ragione, perché di bomber lui certamente se ne intende, può fare tra i 15 e i 20 gol in questa stagione e lo speriamo tutti. Mentre ha detto Voltemade oggettivamente a me non piace, non mi dà certezze, non lo so. Quindi Colomani dovrà darsi una scossa sotto questo aspetto. Ora, dal punto di vista delle prestazioni, anzi della prestazione, perché la migliore di tutte è stata quella contro l'Atalanta, ma lì secondo me si è visto proprio Colomani, che fa tanto lavoro per la squadra, si muove eccetera, però non è un finalizzatore, anche se in realtà lui per esempio nelle prime due partite, soprattutto contro il Parma, se non ricordo male, ha avuto delle occasioni clamorose non sfruttate. Questo è un po' il discorso. Poi c'è un altro aspetto importante. Stamane Tutto Sport in prima pagina, ora come al solito do un po' di pillole e dite la vostra su qualsiasi cosa, anche sul discorso centrocampo per esempio, sul discorso attacco per esempio e su quest'altro discorso che adesso vi faccio. Tutto Sport sostanzialmente ha titolato la Juventus sta per blindare, vuole blindare Conceição. Su Conceição, sul portoghese, c'erano la scorsa estate, addirittura a un certo punto si era parlato della possibilità che potesse lasciare la Juventus. Liverpool, Manchester United, Chelsea per esempio, insomma tutte big tutte big, soprattutto ovviamente di Premier League. A un certo punto si era parlato la Juventus per 50 milioni potrebbe cederlo, invece, nei prossimi mesi, ma certamente fino entro la fine dell'anno, Mendes, che l'agente, come sapete, di Conceição e non solo, è lo stesso di Ronaldo, insomma la Juventus ha buoni rapporti con Mendes, che è diventato lui una sorta di boss degli agenti a livello mondiale, no? Da quando non c'è più Raiola, anche se ovviamente hanno continuato l'agenzia di Raiola, però insomma adesso Mendes mi pare che sia quello un po' più più tra virgolette potente, mettiamola così. Basterebbe pensare che a Ronaldo, Mourinho e poi tutti gli altri, quasi tutti i portoghesi, quelli più forti. Insomma, la Juventus ha intenzione di rinnovare, di prolungare il contratto di Conceição, che attualmente scade nel 2030, e almeno di un anno, con ritocco dell'ingaggio per portarlo un po' di più rispetto ai 4 milioni netti che guadagna adesso, e si dovrebbero incontrare le parti prima della fine dell'anno. E contestualmente a questo la Juventus potrebbe trattare, io lo chiesi, pensate che quando fu Thiago Gabriel, che è un altro portoghese molto giovane del Lecce, un centrale molto forte, sul quale però ci sono anche altre squadre, attenzione, io lo chiesi a Sticchi Damiani, che è il presidente del Lecce, durante l'assemblea elettiva della Federcalcio, lo incontrai, l'ho, diciamo così, portato in un angolo, gli ho chiesto: senta presidente, ma c'è la possibilità che voi diate Thiago Gabriel alla Juventus? No, adesso noi non cediamo nessuno, era estate, quindi si riferì a quella sessione di mercato, però la Juventus è rimasta con gli occhi sul calciatore, con i fari accesi su questo ragazzo, e sembra che farà un altro tentativo a giugno, però voi sapete meglio di me che alcune cose possono essere decise anche prima, no? Un accordo anche verbale, se vogliamo. E sempre Thiago Gabriel e lo stesso Mendes, l'agente. Quindi magari contestualmente alla discussione del contratto di Conceição potrebbero anche parlare di questo giovanissimo difensore centrale. Non so se ne pensiate voi, perché su Conceição, anche su Conceição c'è una spaccatura. Si divide molto, secondo me, con Conceição, perché da una parte, e questo bisogna dirlo, è un calciatore oggettivamente è forte, salta l'uomo, crea superiorità numerica, però segna poco, un gol e due pali, è stato anche un po' sfortunato, ma deve essere più preciso, più determinato, più deciso quando batte a rete. E poi dall'altra qualcuno dice: però lui il salto di qualità non riesce a farlo, avrebbe dovuto farlo. E io ricordo molto bene che alcuni di voi, ma non solo, al di là dei radioascoltatori di Radio Bianconera, diversi dicevano: sai che c'è, secondo me, mi ricordo due o tre messaggi, per 50 milioni si potrebbe anche cedere e poi ci fai un investimento diverso. Invece, da quello che ho capito, ci fu anche un'intervista tempo fa del papà Sergio Conceição, il ragazzo sta bene con la Juventus, nella Juventus, evidentemente anche a Torino, questo è un elemento molto importante, e diventerà, se poi si concretizzerà il prolungamento del contratto, diventerà un punto fermo. Già lo è adesso, perché è un titolare fisso, in realtà l'ho quasi sempre stato, soprattutto per esempio mi ricordo con Tudor, che ne aveva chiesto poi il prolungamento, poi Tudor, tra l'altro, il riscatto, poi Tudor tra l'altro fu fatto fuori, tra virgolette fu mandato via, quindi tutto relativo. Però insomma anche questo è un po' la bozza, se Conceição può essere un punto fermo non solo del presente ma anche del futuro. In generale, quali secondo voi possono essere i punti fermi della Juventus? Cioè, fatemi qualche nome per Conceição, il Diz che deve recuperare, io ci metto a questo punto anche Vicario, fermo restando che la Juventus sta seguendo Palmisani è giovane, chissà, e poi Bremer se continuerà, se non avrà più infortuni, insomma sono 3-4 secondo me i punti fermi della Juventus. È chiaro che se Douglas Luiz continua con queste prestazioni, la Juventus veramente ha trovato un regista, seppur con dinamiche, con caratteristiche diverse dal regista tipico che pensiamo noi, no? Dal Pirlo, non come, come qualità, come livello, perché Pirlo è inarrivabile, non come Pjanic, che comunque era molto forte, non come Lobotka, cioè voglio dire come caratteristica è un po' diverso questo giocatore, il brasiliano Douglas Luiz, perché spesso, per esempio, grazie a Sar, soprattutto quando c'è Sar, quando è entrato Sar, l'ho visto con l'Atalanta, lui ha la possibilità di andare avanti, perché avendo i piedi buoni può ogni tanto, diciamo, giostrare all'altezza della tre quarti, magari provare ad innescare qualche compagno di squadra. Quindi potrebbe diventare anche Douglas Luiz, perché no, non è che sia vecchio Douglas Luiz, se invece si conferma a questi livelli, anzi se cresce ulteriormente, perché ognuno deve crescere, tutti possono e devono crescere, lui per esempio deve crescere, perché è vero, sì, lo connotiamo come regista, ma un centrocampista deve avere anche le caratteristiche di interdizione, perché il centrocampo sì, dà supporto all'attacco, ma fa soprattutto filtro alla difesa, no? Deve fare entrambe le cose. Ecco perché si dice sempre che il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, dalla quale, anzi è da lì che si costruiscono le squadre veramente, quindi costruisci le squadre, di conseguenza costruisci anche le vittorie. Siamo giunti al primo break, caro Fede Rossi, tra poco ci faremo una chiacchierata con il collega Massimo Caputi.
8: Fuori di Juve.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'Europeo del 2021. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12.30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20.45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una, delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1 Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a due facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
10: Sono molto arrabbiato, è un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
5: Il podio lo completa Piastri, poi Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è ottavo, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
7: Radio Bianconera.
8: L'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata. Più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, insomma, sapete che uno ha tanti amici, appassionati di calcio, di altre squadre, soprattutto mi verrebbe da dire qui a Roma, e come spesso sta accadendo in questi ultimi anni, sono più, secondo me loro non hanno, non seguendo la Juventus, questo è un aspetto ci tenevo a dirvelo, non seguendo ovviamente la Juventus come noi, praticamente sempre, tutti i giorni, 24 ore su 24, perché di questo si tratta. Sono più i tifosi non della Juventus a sostenere che la signora, la vecchia signora, sia forte. Ma in generale, ma che scherzi, avete una rosa, avete, però magari non conoscendo alcune dinamiche, alcuni problemi, invece sono più i tifosi della Juventus stessa a dire che non siamo quelli di una volta, è chiaro, ma che non siamo all'altezza. Io per esempio dico questo, che la Juventus secondo me non ha una rosa eccelsa, io di questo sono estremamente convinto, però non ha nemmeno una rosa scarsa, o meglio, vi faccio la sintesi come spesso accade, no? Visto che sono giornalista vi faccio la sintesi, la Juventus per me ad oggi può e deve non solo lottare ma arrivare tra le prime quattro. Non è semplice però, perché ci sono avversarie. Sto pensando al momento Inter e Roma, ok? Però al momento, dopodiché il Como, non lo so, perché la differenza secondo me su alcune squadre lì davanti la faranno anche le coppe. Il doppio impegno, è sempre il doppio impegno, capite? Poi il Napoli al momento stenta, ma se si riprende anche il Napoli è una rivale in più. Il Milan sì, ha vinto l'ultima gara, ma per me non convince. Ma se comincia a quadrare la squadra Morim, capite, è difficile. Però la Juventus non può permettersi di non con tutto ovviamente rispetto, perché ci sono anche l'avversario, di non qualificarsi per il secondo anno consecutivo in Champions League, perché state vedendo e capendo i problemi poi che ne derivano a livello economico e quindi anche di manovra sul fronte del mercato. Ben ritrovato a Massimo Caputi. Ciao Massimo.
12: Ciao, buonasera, saluto.
9: Come stai?
12: Bene, bene. Sì, vado avanti e indietro, ma così.
9: È così. E invece, prima di andare alla Juventus, questa nazionale si riparte con il Mancini bis. Stavo pensando, Massimo, ma volevo sentire la tua. Intanto c'è stata una falsa partenza a livello, di, diciamo così, che continua peraltro, istituzionale, mi riferisco ovviamente alle elezioni di Malagò, eccetera, eccetera, ma forse questa Nations League non arriva, per come la vedo io, nel momento migliore o meglio, perché Mancini deve ricominciare da capo e forse sarebbe stato meglio avere un po' più di tempo prima di queste partite ufficiali, non lo so, volevo sapere la tua.
12: Ma sai, il discorso è molto semplice. Chiaramente avremmo fatto volentieri almeno di tutto quello che c'è stato dopo l'elezione, diciamo, mi riferisco a Maldini, a Leonardo, certo, alla scelta poi di, perché insomma noi veniamo da un momento non particolarmente brillante sul piano della nazionale e quindi insomma avremmo, ci saremmo risparmiati tutto questo. Adesso cioè, ci sono le partite, non è finita la questione Malagò, insomma, perché sappiamo appunto che aspettiamo le decisioni, ma ha detto questo, io credo che per noi oggi, a cominciare da questa sera, sia importante fare pagina e cercare di aprire una nuova fase, non dico un nuovo ciclo, perché non so se questo paese si realizzerà, però sicuramente una nuova fase, dove oltre a puntare giustamente sui giovani e su alcuni giocatori che danno garanzie e che possono essere, diciamo, leader, no, di questa squadra, abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo, fiducia, di avere meno paura e di fare anche delle scelte coraggiose. Io credo che da questo punto di vista Mancini sia un allenatore capace di fare scelte anche coraggiose, infondendo, perché di questo abbiamo bisogno. Aspetta un attimo, scusate, ma c'ho i gatti che stavano litigando tra di loro. Scusate, quindi abbiamo bisogno di trovare un po' di intraprendenza, un po' di coraggio e fare delle scelte, scelte che non sono quelle dettate dalla paura e dal fatto di dire vabbè, comunque metti giocatori che sulla carta sono teoricamente i migliori, nessuno mi può dire nulla. È un po' forse quello cui abbiamo puntato nella partita contro la Bosnia, pur avendo giocatori che non erano nelle condizioni migliori. Quindi io mi auguro che questo possa accadere a cominciare da stasera.
9: Però onestamente, Massimo, c'è il materiale umano secondo te per riportare l'Italia a livelli normali, diciamo così, uso questo aggettivo, normali?
12: Secondo me sì. Secondo me sì, perché noi sicuramente non abbiamo un campione, non ne abbiamo uno, figuriamoci se ne abbiamo due o tre, però abbiamo dei buoni giocatori, perché poi noi siamo italiani, siamo sempre bravi a pensare che gli altri siano sempre migliori di noi e che noi non siamo in grado. È chiaro, non abbiamo delle stelle, ma abbiamo degli ottimi giocatori e quindi dando anche fiducia ai giovani, che se non giocano non potranno mai dimostrare il loro valore, credo che questo un po' deve essere l'inizio di questa fase. Ci sono dei giovani interessanti, ci sono dei giovani che stanno giocando qualcosa in più e che diciamo hanno bisogno di fare l'esperienza, e l'esperienza si fa giocando e si fa soprattutto miscelando nel migliore dei modi i giocatori che hanno l'esperienza, possono essere appunto già non solo di ispirazione, ma che possono essere dei leader che possono condurre i giovani. I giovani hanno anche poi quella spensieratezza, forse un po' l'intraprendenza che manca a quelli più esperti, no? Che spesso sì, certo, volentieri magari. E quindi insomma ci vuole un giusto mix. Io sono ottimista, nel senso che credo che siamo meno peggio di quello che gli ultimi tre mondiali ci hanno dimostrato.
9: Ecco. Invece la Juventus in queste prime 5 gare di campionato più quella di Europa League, è vero, con un avversario oggettivamente mediocre, diciamo così, che cosa sta dimostrando?
12: sta dimostrando che, diciamo, da una parte Spalletti sta cercando di trovare le soluzioni migliori, e che dall'altra bisogna fare un po' di necessità virtù, in virtù, scusate la ripetizione, diciamo, delle difficoltà che ci sono state sul piano del mercato per motivi economici, quindi i giocatori avevano contratti e che hanno contratti onerosi e che quindi sono difficili da vendere. Però diciamo, Spalletti ha una grande esperienza, una grande capacità, forse a mio avviso ci sta mettendo qualcosa in più, ma sono convinto che dalle ultime prestazioni sia di Coppa che di campionato si è visto qualcosa di meglio, ecco, quindi qualcosa di incoraggiante. Però bisogna dare continuità, e questo diventa fondamentale se si vuole arrivare alle prime posizioni del campionato.
9: Con Neto, che dovrà sostituire Grabara, operato come secondo, diciamo, come vice di vicario, sono 10 i giocatori presi dall'ultimo mercato. Volevo sapere da te chi è più funzionale di questi nuovi al progetto Spalletti, perché secondo me, per esempio, manca ormai da tempo un bomber vero, e quindi, come dici tu, dovrà fare di necessità virtù Spalletti anche sotto il profilo della fase offensiva. Ma in generale, questo mercato, chi sono i calciatori che ti stanno sorprendendo di più, in positivo ovviamente?
12: Ma sai, i giocatori nuovi, diciamo, a parte il portiere, però, diciamo, il portiere vicario. Poi un giocatore che è stato titolare da sempre e che gioca sempre o a destra o a sinistra è il Turco Selic della Roma, perché sì. Colomani è un nuovo usato, nel senso che è stato già conosciuto, è un giocatore che ha determinate caratteristiche, e infatti su questo io puntavo il punto per quello che riguarda Spalletti, e cioè la capacità di inventarsi qualcosa. Perché è inutile, Colomani non sarà mai il centravanti d'area di rigore, ma è un centravanti particolare che predilige giocare avendo la porta davanti e non avendo alle spalle, e quindi da questo punto di vista Nico Gonzalez, che gioca in un certo modo, può essere diciamo di aiuto alla manovra offensiva. Un nuovo, anche questo relativo, se funziona così come lo abbiamo conosciuto la Stabile, da lui, perché questo è un giocatore che non può aver dimenticato di giocare a pallone. No?
9: Sì.
12: L'unica cosa che penso è che Locatelli e Douglas Lewis, se giochi con un centrocampo a due, hanno, con tutte le differenze del caso, ma hanno lo stesso passo. Quando invece probabilmente è utile avere un giocatore che ha un passo diverso, che possa entrare in profondità. Ora non c'è Turam, ma per esempio Sar, è un giocatore che ha una caratteristica di passo e di movimento in mezzo al campo che può essere funzionale a uno dei due, perché poi, ripeto, a me la coppia Locatelli di Lewis non mi sembra
9: ben, diciamo, assortita,
12: ben integrata come... esatto, mi sembra un po' troppo simili, ripeto, con le dovute differenze, certo, ma con lo stesso passo.
9: Servono quindi più muscoli, più dinamismo, più, e forse Sar, se
12: serve uno che va dentro, uno che si gamba, sì, uno che fa movimento, sì, capito? Perché sennò rischi di avere due giocatori molto bravi nel palleggio, nel coprire, nel fare le diagonali, nel recuperare i palloni, però poi dopo devi andare avanti. Cioè, c'è bisogno anche d'altro, a maggior ragione se non c'è un centravanti, diciamo, di quelli che quando sta nel rigore buga, ecco. Invece la Juventus a questo punto ha più bisogno di invenzioni e di manovra collettiva che non di giocate singole del centravanti.
9: Invece volevo chiederti un parere su questo ragazzo Alabegovic, che, come succede alcune volte nel calcio, abbiamo tante storie, magari per un infortunio di un compagno è l'occasione tua. Secondo te è un giocatore che può diventare importante? Ora non lo connotiamo perché è presto, ancora giovane, eccetera eccetera. Può diventare invece uno forte da Juventus veramente, secondo te?
12: Secondo me ha le caratteristiche, ha le qualità. È chiaro che è giovane, quindi ai giovani va dato un po' di tempo, va permesso di sbagliare, e vanno incoraggiati, perché se non trovano, diciamo, la tranquillità e la sicurezza di poter tentare le loro giocate, di essere se stessi, i negozi non decolleranno mai. E noi dal nostro punto di vista facciamo un po' fatica in Italia in generale, la maggior ragione poi se giochi in un grande club, perché bastano 90 minuti perché ti comincia la stazione della bocca, che non è stato incisivo abbastanza, perché non ha fatto questo, non ha fatto quest'altro. Però se gli diamo modo di sbagliare, di imparare e di essere se stessi, secondo me Ibegovic è un giocatore che ha le potenzialità per essere un giocatore importante della Juventus. Su questo io almeno non ho dubbi. Poi insomma, mi devo anche fidare non tanto di quello che ho visto con i miei occhi, ma anche di quello che alcuni esperti, diciamo, tecnici e operatori di mercato pensano e hanno sempre pensato di questo giocatore,
9: di questo ragazzo. Certo, invece il discorso societario, insomma, c'è stato un cambio radicale da come lì si è passati a Carnevali, che poi ha chiamato anche Massara. Considerando i problemi della Juventus, il discorso del fair play finanziario e quindi i conti da preservare, la questione economica da preservare, hanno lavorato bene secondo te finora la società, in particolare Carnevali, che è il capo, diciamo così?
12: Ma io non so se non è difficile adesso dare il giudizio, perché è appena iniziato. Io però posso essere sicuro che hanno fatto tutto il massimo che era nelle loro possibilità. Alcune cose non sono, magari che erano obiettivo, non sono riusciti a portarle a casa, e ripeto, non è tanto facile comprare quanto è difficile vendere.
9: Esatto.
12: Ci sono dei giocatori, penso anche un giocatore pagato quello che è stato pagato, e che, diciamo, era un po' del giocatore che avevamo ammirato tanto, e un giocatore così magari cerchi di venderlo perché insomma pensi che non possa essere, diciamo, che sia meglio venderlo, ma chi te lo prende? D'altronde oggi insomma è abbastanza chiaro che a quelle cifre di cartellino di ingaggio ci sono poche squadre che lo possono fare, e quindi quello diventa un problema. Forse questo deve insegnare non solo alla Juventus, ma un po' a tutti i nostri club, che forse le spese veramente vanno ponderate, sia quando in termini di cartellino, ma anche in termini di ingaggio, perché poi diventano delle incudini o comunque dei pesi che fai fatica. Molte squadre, quasi tutte, quelli che hanno dato via, hanno dato via in prestito, di cessioni a titolo definitivo pronti via, cioè se ne contano su una mano, sono tutti i prestiti,
9: sì, sì,
12: con diritto e quant'altro, cioè, ma cessioni no. Piuttosto dobbiamo anche lì farci fare una considerazione, no? Perché sentivo alcuni amici che parlavano, dicevano: hai visto Openda e David sono andati via da Juventus e hanno segnato, no? Hanno fatto gol. Allora, quei due giocatori, in questione adesso prendo spunto, non è che erano dei giocatori scarsi, è che non è detto che sempre i matrimoni funzionano, per tanti motivi. In Italia il nostro calcio è abbastanza complicato, non tanto sul campo, non solo sul campo, ma soprattutto fuori dal campo. E quindi diciamo che non è detto che un giocatore che magari ha fatto bene in una squadra e che, diciamo, il suo curriculum parla chiaro, poi dopo si riesca a trovare tutte le stesse, diciamo, situazioni che lo hanno messo in evidenza, anche un modo di giocare delle squadre, di come gioca il nostro campionato. Ma questo, scusate, è un po' una digressione,
9: no.
12: Però per dire, no, che io David me lo ricordo con la squadra francese
9: a Lille, sì.
12: Mi sembrava uno scarso. Giocava un altro calcio, giocava in un altro campionato, però quando tu in Europa, e l'Europa è la Champions League, fai determinate cose, non puoi essere scarso.
9: Esatto, lui aveva la media, pensa Massimo, negli ultimi tre anni in Francia di 24-25 gol nelle ultime tre stagioni come media, e tra l'altro anche in Champions League aveva segnato a squadre tipo il Real Madrid. No, guarda, sono contentissimo di quello che hai detto, perché ieri ci ho fatto un podcast e anche una parte di trasmissione. Ho detto: ragazzi, non è detto che se un calciatore magari non decolla in un club non possa farlo in un altro, e soprattutto, aggiunto, se vedi che non c'è feeling in una squadra, in un club, è giusto che si cambi aria, ma senza essere, no, Massimo, è quello che hai detto tu, lo esatto, no, sono molto contento, che mi fa piacere che la pensi ovviamente come me, ma è così, il calcio ci insegna che succedono queste cose qui. Massimo, sperando che i tuoi gatti abbiano fatto pace, sperando che abbiano fatto pace i tuoi gatti.
12: Sì, hanno fatto per il momento, pare di sì.
9: Ecco, vedi. Ti saluto e ti ringrazio. Grazie Massimo, buona serata.
12: Grazie.
9: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
12: Saluto.
9: Allora, ragazzi, voi lo sapete, no? Questi pochi minuti prima del break, caro Federico Rossi, ma lo sai che il Manchester City su 115 accuse, 114 potrebbe essere colpevole, mettiamola così, quindi cosa rischia? Sapete che tutto il discorso fair play finanziario, conti economici, eccetera, stavamo aspettando questo, io... Mi pare strano che poi vengano, il club, diciamo così, nel febbraio del 2020 il massimo organismo calcistico europeo, cioè la UEFA, aveva escluso il club dalle proprie competizioni per due stagioni, imposto una multa da 30 milioni

solo uno, si va da un richiamo formale che mi verrebbe da ridere, alle multe, passando per la penalizzazione in classifica fino alla possibile estrema dell'espulsione dalla Premier League. Il panel può inoltre combinare più sanzioni o adottare altre misure considerate appropriate rispetto alla gravità delle violazioni. Uno degli aspetti più delicati riguarda l'eventuale penalizzazione di punti. In teoria una sanzione potrebbe essere applicata alla stagione in corso oppure anche in modo retroattivo, scenario che alimenterebbe inevitabilmente il dibattito sui titoli conquistati. Quindi in sostanza, richiamo formale, multe. Mi pare strano, mi parrebbe strano il richiamo formale, multe, boh, secondo me sarebbe poco, penalizzazione, poi nel caso in cui si decidesse per la penalizzazione da capire se a campionato in corso o retroattiva, e quindi il caro Pep Guardiola perderebbe qualche titolo, perché è stato Guardiola il protagonista degli ultimi anni del Manchester City. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire questa cosa qui. Vedete che all'estero, bene o male, anche poi le società potenti ci hanno messo un po' di tempo, un po' di botta e risposta, alla fine però è venuta fuori questa che per il momento è l'accusa molto pesante per il Manchester City, che rischia tantissimo. Allora, Di Palmisani ha parlato a TMV Radio, Rampulla, Michelangelo, che ogni tanto interviene anche qui da me. Si doveva puntare su Palmisani invece che su, dice lo stesso Rampulla, voi lo sapete come la penso, lui è per gli italiani innanzitutto vecchia mentalità che poi sta tornando in auge, anche se è molto difficile ricostituire uno zoccolo italiano, no? Lui dice si doveva puntare su Palmisani invece che su Grabara. Lui dice sicuramente Palmisani può essere un portiere di prospettiva, dice lui, se si conferma quest'anno a certi livelli. Ora la pressione comincia ad aumentare, infatti secondo me adesso quello che deve fare questo ragazzo, sperando che la famiglia anche perché ho letto l'intervista dei genitori, mi sembrano due persone quadrate sotto questo aspetto, deve cercare di, tra virgolette, aiutarlo a reggere questa pressione, oltre che ovviamente il Frosinone stesso, no? L'allenatore, la dirigenza, eccetera. È un portiere di prospettiva, se si conferma quest'anno a certi livelli sarà molto forte, dice lui. Ora la pressione comincia ad aumentare e se la riesce a gestire ha delle qualità per diventare un grande. Andare alla Juve è un giocare diverso, dice Rampulla, ha detto a TMV Radio. Poi ha parlato anche della lotta a scudetto, alla Juve per lo scudetto un 10% glielo do, dice Rampulla, anche per affetto, ma in parte ci credo anche, sono juventino, è vero, però la squadra bianconera ce la metto sempre perché è abituata a lottare, forse una volta, aspettiamo ancora, ne mancano tante di giornate, i giochi si cominciano a decidere a fine gennaio / febbraio. Allegri dice sempre, se a marzo diceva sempre Allegri, lo dice in tutte le squadre, no, bisogna vedere a marzo a che punto saremo, perché secondo lui è anche ragione, il discorso scudetto più o meno, non dico che si decida, ma si indirizza a marzo. Aspettiamo ancora, ne mancano tante, i giochi si cominciano, appunto, dice lui, gennaio-febbraio. Se comincia ad avere infortuni in quel momento si fa dura, perché poi magari non hai rincalzi all'altezza. La fortuna di una squadra è avere meno infortuni possibile. Infortuni. La Juventus, certo, sotto questo aspetto non è proprio baciata dalla dea bendata, ma non solo la Juventus, tante squadre, ma la Juve da qualche anno ha tanti infortunati, quest'anno in particolare tre operazioni al ginocchio, ragazzi, che non è poco, quindi purtroppo oltre al discorso della frattura al piede di Diz, che peraltro aveva cominciato in Germania le fisioterapie, adesso proseguirà qui in Italia, si prevede, si spera che a novembre, quando ci sarà l'altra pausa per le nazionali, si spera che torni quantomeno ad allenarsi in gruppo, diciamo così, o comunque a fare lavoro personalizzato, comunque sul campo, ecco, e quindi prima della fine dell'anno chissà di rivederlo. E vi dicevo, oltre al discorso degli infortuni muscolari, si sono aggiunte questi traumatici molto molto gravi, perché frattura al quinto metatarso del piede sinistro per quanto riguarda il Diz, dopodiché tre menischi, Thuram, Locatelli e Grabara. Capite che anche un po' di sfortuna, anche se poi bisognerebbe andare a fondo, capire se questi sono totalmente traumatici, perché Grabara che
si rompe il menisco,

0: durante un allenamento, boh, mi pare un po' strano, mi pare un po' strano. Magari un giorno di questi proveremo a chiamare un esperto di menischi e non solo, per capire se veramente ci siano delle casualità in alcuni infortuni, oppure che magari dipenda anche da quello che io dico sempre, no? Dalla connessione, dal rapporto, dalla sinergia tra preparazione atletica e staff medico, cosa che accade spesso. Allora, tra poco, ragazzi, tanti ogni tanto mi schiano che fine ha fatto, dov'è? Avremo una sorpresa tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
4: Economia mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
3: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
4: Estera, il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
3: Calcio: la Supercoppa italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Radio Bianconera.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Eccoci qua, caro Federico Rossi, io l'ho definita una sorpresa, staremo a vedere per parecchi, lo sa, ma anche per me, dai, sono contento di averlo tra un po'. Allora, Ale, non so se a chi si riferisse, a prima, adesso, grazie per la compagnia, comunque sia, grazie a te, così come Cinzia, non so quanto vi potrà far piacere, forse ti riferivi a Vincenzo Alessandro, se faceste 10 ore di trasmissione vi ascolterei con piacere anche per 10 ore di seguito. Poi dei video, ragazzi, non li mandate perché poi prima che lo apro eccetera è un po' un caos. Ma Kenny è l'ago, dice Filippo giustamente, è l'ago della bilancia per questa squadra, bravo, è l'ago. Allora, McKennie io gli farei una statua, tra virgolette, perché è un calciatore che ogni anno è stato condannato a preparare le valigie, tutto simbolicamente, virtualmente, no? Dice, tanto verrai ceduto tutti gli anni, tranne l'anno scorso, che salvo poi non andare da nessun, non essere ceduto, fu ceduto solo un anno, restare nella Juventus e poi dimostrarsi fondamentale per tutti. Per tutti gli allenatori che ha avuto, per tutti, anche per alcuni che avevano detto, senza fare nomi, no, a me non serve, cediamolo, ok? E invece è diventato un giocatore fondamentale, hai detto bene, l'ago della bilancia. Lui è un equilibratore, ma allo stesso tempo, che sembra quasi un paradosso, no? È uno sparecchiatore, perché si può dire, come ha sostenuto Spalletti lo scorso anno, lui sparecchia, ribalta le tavolate, tipo è a cena una famiglia, un po' di gente, lui le ribalta, cioè lui voleva dire che con i suoi inserimenti, con i suoi movimenti sostanzialmente mette in difficoltà e toglie anche dei punti di riferimento agli avversari, questo è un po' il succo del discorso, no? Però è anche un equilibratore e lui riesce a fare un po' tutto in generale. Oggi mi sono concentrato sul centrocampo e il titolo, insomma, centro di gravità permanente Juve, due punti, McKennie e i suoi fratelli, perché alla fine il capo banda, sempre tra virgolette, è McKennie, grazie al quale la Juventus ha potuto giocare in diversi modi, difesa a 3, quindi centrocampo a 4, linea a 4 della mediana, no? Lui si è spostato a destra dei 4, però sempre con dei movimenti che permettono di fare anche altre cose ai compagni di reparto. Secondo me, per esempio, a 2 con Douglas Luiz non è adattissimo, però può fare tante cose. Quindi io la difesa la lascerei fare, rinforzerei il centrocampo. In queste prime 5 partite mi ha impressionato Bacola del Sassuolo, veramente forte, non perde un pallone, lo trovi ovunque a centrocampo. Simone da Firenze, è bravo questo Bacolà, sì. Nel Sassuolo sta dimostrando di essere forte e vediamo se poi alla fine grazie a Carnevali, che è stato fino all'anno scorso per tanti anni amministratore delegato del Sassuolo, se magari la chiave potrebbe essere lui, ma questo ragazzo è ambito anche da altri club, quindi bisogna capire e vedere sempre la concorrenza. Però Simone, per quanto riguarda la difesa, la Juventus sta cercando in maniera molto insistente, da quello che sto vedendo, sta cercando in maniera molto insistente un terzino sinistro, che in realtà lo aveva chiesto già Spalletti la scorsa estate, perché di Cabale non si fida, era stato messo sul mercato, poi si è infortunato e ancora ai box. Cambiaso, abbiamo visto, non è affidabile, e magari lui ha in testa qualcosa di diverso per Cambiaso, e alla fine sta giocando un adattato. È vero che è molto duttile anche lui, e parliamo di Celic, però comunque a sinistra non ci aveva mai giocato della linea 4, e quindi per quanto riguarda la difesa certamente la Juventus prenderà, io l'ho capito, sta seguendo tanti terzini sinistri, però tu hai ragione sul fatto che un rinforzo a centrocampo servirebbe. Ora bisognerà capire a gennaio chi sarà disponibile, chi non sarà disponibile, perché se devi prendere, secondo me, se devi prendere un elemento, un giocatore tanto vale che invece non si prenda. Però se riesci a rinforzarlo il centrocampo, sì. Se riesci a rinforzarlo, sicuramente sì. Tra l'altro c'è qualche elemento, mi pare, che non sta andando bene al Real Madrid. Chissà, Silva, se poi sta giocando poco, per esempio. La Juventus lo ha seguito molto, no? L'ex giocatore del Manchester City. Chissà, staremo a vedere. Buonasera Quintiliano, sugli infortuni anche gravi, noi quest'anno abbiamo fatto il record, speriamo sia finita qua. Con Cesao ieri panchina, auguriamoci, sì, con il Portogallo ha fatto panchina, auguriamoci anche altri. L'infortunio di Grabara, quello che mi ha scioccato di più, strano, molto strano, la sorpresa è il nostro. La sorpresa, dice Terry, guarda caso Terry, è il nostro Stefano, non lo so, è al telefono con Federico Rossi, aspettiamo, vediamo quale sarà la sorpresa. Quindi vi stavo dicendo degli infortuni, sì Terry, non lo so se sia un record, perché io mi ricordo per esempio che qualche anno fa la Roma ne ebbe veramente tanti, proprio da record, perché poi numericamente ci sono alcuni calciatori che si infortunano più di una volta, però la Roma mi sembra che avesse battuto il record qualche tempo fa. Certo, la Juventus mi sembra sia sulla buona strada. Allora Terry scrive, la sorpresa è il nostro Stefano, non lo so, vediamo un po'. Stefano?
8: Eccoci, buonasera.
0: ma allora è lui, io ti ho definito sorpresa perché presumo che tu sia una sorpresa per tanti. Ogni tanto mi scrive qualcuno, ma Stefano che fine ha fatto? Ragazzi, seguite, però, perché insomma Stefano è da un'altra parte, quindi però ogni tanto lo chiameremo. Sono contento di riaverti. Come stai innanzitutto?
8: Sto bene, tranquillizzo i radioascoltatori, sono sempre affezionato e legato tantissimo a Radio Bianconera, e nella vita non si sa mai, no? Quindi
0: certo. A volte torna,
8: come cantava Venditti, fanno giri,
0: non finiscono, fare dei giri immensi e poi ritornano
8: Però quando mi vogliono chiamami quando vuoi, perché certo. Lo sai quanto sono affezionato a questa famiglia.
0: Ora vediamo, sono le 20:14, vediamo da qui in poi quanti messaggi di donne arriveranno per Stefano, vediamo, perché certo, potrebbe certo essere quello. Allora Stefano, tu dici certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, invece sono anche degli amori che possono nascere inaspettatamente. Per esempio, quello tuo per Spalletti, è sbocciato un po' qualcosa?
8: Dai, perché mi devi fare esordire subito? Che dicono
0: vabbè, per capire.
8: È arrivato di Discredi, ha criticato. No, Spalletti non mi piace come
0: l'avevamo capito,
8: come si esprime in conferenza, però io credo e ripeto quello che penso. E lo dimostra anche quest'anno, se andiamo a vedere, praticamente la Juve si sta tenendo in piedi su 6-7 acquisti fatti da Giuntoli. io credo che cambiare ogni anno allenatore, dirigente, non porti proprio a nulla. Quindi se la proprietà ha fiducia in Spalletti, non deve tener conto di discreti, ma deve tener conto che deve dire è arrivato il momento di restare fermi per 2 o 3 anni e ripianificare, perché sapete, ogni anno cambi. E poi è come la politica, non so se ci hai fatto caso, chi arriva dopo è sempre colpa di quello che c'è stato prima.
0: Però aspetta, ti blocco qui. Lui non ha mai detto nulla di quelli prima, Spalletti. Però possiamo dire una cosa, Stefano.
8: Di noi.
0: Ah, in generale, sì. No, perché se dovessimo parlare di società Juventus, quello prima lasciamo perdere, Stefano. È stata una brutta parente.
8: Prima in assoluto è andato malissimo, ma perché non era proprio
0: esatto.
8: Come direbbe che Cozzalone. Ma che è, non sei del mestiere, ma che è del mestiere questo? Però se tu adesso, io ripeto, no, noi abbiamo lasciato andare via Giuntoli, no, dicendo mamma mia quanto ha fatto male di qui di là, e oggi noi vediamo la formazione della Juventus,
0: bravo.
8: E praticamente recuperato Nico Gonzalez, recuperato Douglas Luiz, Calulu, cioè alla fine, quindi tutto questo male
0: non aveva fatto.
8: Che vuol dire questo? Che comunque se pure noi avessimo un po' meno di frenesia del di basta adesso. Cioè Spalletti già era in discussione se avesse perso con l'Atalanta, dico, tanto per dire, già tutti via Spalletti. Non è così, che cioè veramente facciamo la fine dell'Inter di Moratti degli anni 90. Cioè.
0: Aiuto, non
8: dobbiamo dare un po' di fiducia, questo è il discorso.
0: È vero, mercato rivoluzionario, qualche ritorno l'hai accennato anche tu. Ma che ne pensi di questi nuovi arrivi? Cioè qualcuno secondo te è utile, è inutile? E invece per esempio Colomani, che secondo me la Juventus manca un bomber, comunque sia, no? Questo penso l'abbiano capito tutti, però in generale questi nuovi ti stanno piacendo? Allora ti leggo subito un messaggio: ciao con 1, 2, 3, 4, con 8 O, ciao Stefano con altre 6 O, eccoli ancora una volta insieme i nostri belli di sera, indovina chi è?
8: Terry.
0: Poi ce ne stava anche qualcun altro che leggerò dopo. Ti stavo dicendo, veramente rispetto al discorso dell'economico finanziario, i problemi della Juventus senza Champions League, senza 60 milioni, con il bilancio da preservare, fair play finanziario e quindi la UEFA con il fiato sul collo, alla fine Carnevali barra Massara hanno fatto un lavoro tutto sommato buono rispetto a come potevano farlo?
8: Ma se devo essere sincero, ripeto, non si può giudicare, sinceramente non avrei sprecato, tra virgolette, tutto il budget subito per comprare Colomani.
0: Nemmeno io, l'ho detto subito, l'ho chiarito.
8: La Juve doveva prima di tutto puntellare il centrocampo, no? E poi cercare un bomber. Quindi con tutto il rispetto si capisce che il ragazzo è ben voluto anche da come lo spogliatoio lo tratta, quindi gli vogliono tutti bene, l'ambiente, però c'è qualcosa che non va alla Juventus, no? E lo vediamo anche nei giocatori che vanno via, cioè noi abbiamo mandato via David, sembrava uno scaricatore de porto, uno che non era più capace, va all'Atletico Madrid da Simeone e improvvisamente segna tutte le partite, ma non è che segna solo il 5-0, no, segna contro il Real Madrid, quindi Openda è andato a Lione e ha ripreso a segnare. Vlahovic non ha praticamente mai smesso di segnare.
0: In Turchia però, Stefano, in Turchia.
8: No, dico, il problema ovviamente di Vlahovic è sempre lo stesso, un ingaggio sproporzionato rispetto al valore che ha dato. Io credo che quindi alla fine ci sia un problema di pressione, cioè non tutti alla Juve possono portare quella maglia.
0: Esatto.
8: È proprio quello, cioè secondo me David magari a Madrid con una pressione differente riesce a rendere bene come faceva anche in Francia, alla Juve la maglia pesa 10 volte tanto, quindi prima di giudicare alcuni giocatori come bollarli come schiappe, come giocatori, guarda com'è tornato carico ad esempio Nico Gonzalez dopo l'esperienza con Simeone, quindi alla fine diciamo che io credo che la Juventus debba avere meno frenesia sul mercato e cercare sin da subito di prendere giocatori già per la prossima stagione pianificando per tempo, non arrivando all'ultimo giorno a prendere Volto Madre, con tutto il rispetto per il calciatore, no? Che magari sarà pure bravo, però tu arrivi all'ultimo giorno a prendere uno che viene scartato da un'altra squadra. Ma quanti giocatori che vengono scartati da altre squadre alla fine poi effettivamente sono forti? Perché se Colomani era un fenomeno, detto tra noi, se lo teneva il Paris Saint Germain, se Volto Madre era un fenomeno, se lo teneva il Newcastle. E alla fine il discorso è questo, no? Cioè, i calciatori che sono arrivati, quindi vanno bene gli Alibegovic, nel senso, cioè, quando tu punti su un giocatore,
0: un giovane, dai,
8: giovane che magari è ambizioso. E il discorso, anche il portiere, no? Era un discorso importante, c'erano dei problemi, si è arrivato all'ultimo. Fortunatamente Vicario si è rivelato effettivamente un
0: dai, affidabile, un buon portiere,
8: affidabile,
0: dai,
8: sì, sì, sì. E non eravamo nemmeno più abituati, no, a un portiere che parasse al primo tiro, al secondo tiro. Quindi io credo che ci voglia un po' più di pazienza. Il livello della Juventus attualmente credo di dire che sia proprio da quarto posto. E quindi, speriamo, alla fine io non credo di mettere troppa pressione addosso alla squadra. Cioè, che gli si chiede quest'anno alla Juventus? Di vincere lo scudetto? Cioè, non, cioè, poi nel calcio può vincere chiunque, però effettivamente ci sono delle squadre più attrezzate che giocano da più tempo insieme, l'Inter, la Roma, il Como stesso, anche che non è una partita, una sconfitta col Frosinone in cui fa 25 tiri e ne subisce due, che poi alla fine può cambiare un giudizio. E poi la Juve, c'è da dire una cosa, e qui entriamo in un altro vortice che conosciamo bene, c'è questo problema atavico degli infortuni, cioè incredibile quello, sì, quest'anno quello che sta succedendo, è veramente incredibile che non si riesca a fare una minima pianificazione, perché io credo che il centrocampo con Lucatelli e Thuram più Sar, Douglas Luiz recuperato, cioè, comunque sarebbe un buon centrocampo, così è un'emergenza totale. E poi vedi Grabara, per dirti pure la sfortuna, lo vedi in Europa League, dice ammazza, è pure un buon portiere pure lui, un buon secondo portiere, che quando Vicario magari dovesse mancare, no, subito si fa male anche lui. Ildiz, pronti via nemmeno a Ildiz, il giocatore più rappresentativo. Quindi io credo che ci sia anche una buona dose di sfortuna, però poi alla fine io punto sempre il dito su quelle turni che non hanno senso, anche se poi alla fine
0: lo so,
8: nel calcio contemporaneo sono irrinunciabili.
0: Sì, sì, questo è vero. Però, diciamo, Stefano, hai citato un po' di nomi, insomma, di questi nuovi, chi ti piace, chi non ti piace. Possiamo dire che è vero, Nico Gonzalez è tornato super carico. Tra l'altro, lui voleva tornare a restare all'Atletico Madrid. E io so per certo, te lo dico, che alla fine Spalletti lo ha convinto a sposare il suo progetto, così come almeno diamoglielo un merito a Spalletti. Douglas Luiz, da subito Spalletti, quando gli hanno detto guarda caro Luciano, abbiamo un po' di esuberi e non tutti riusciamo a cederli, ok? E lui ha detto veramente io Douglas Luiz vorrei provarlo. Ora non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, eccetera eccetera, però abbiamo recuperato quantomeno un giocatore. Lì probabilmente anche Spalletti è stato bravo a perseverare, no? Lo ha fatto giocare titolare sempre dalle prime partite dell'estate, quindi anche
8: no, è stato bravo nel momento che ha capito che la Juve non poteva intervenire
0: certo,
8: in modo importante lì. A quel punto cerchi di recuperare, così come è stato bravo a recuperare anche Nico Gonzalez, cioè quando ha visto che lì magari non arrivavano dei rinforzi superiori e tutto, cioè alla fine recuperare dei giocatori che comunque la Juve ha strapagato,
0: certo.
8: Cioè, non è che se l'hanno
0: recuperato, sono due dei flop, Stefano, loro sono due dei tre flop dell'era Giuntoli, dei tre flop, che poi giustamente come dici tu e anch'io ci avevo fatto un pezzo tempo fa, alla fine la Juventus all'inizio la sta tenendo in piedi una parte del mercato di Giuntoli, no? Questo bisogna dirlo, no?
8: No, è quello, io l'unica cosa che continuano, ma adesso sembra che uno si vuole accanire con il calciatore e non capisco questo accanimento nel cercare di riportare a tutti i costi Colomani come se fosse il salvatore della patria, quando tu hai necessità di un bomber e prendi uno che l'anno precedente aveva segnato un gol, cioè fa ridere un po' questa cosa, no? Nel senso, tu dici, devo curare il mio problema del bomber, mi manca l'attaccante e cerco assolutamente Colomani. Quanti gol ha segnato l'anno precedente? Uno. Cioè, alla fine...
0: Sì, sì, ma io, Stefano, guarda, lui è un calciatore, nemmeno io lo voglio, però io l'ho detto subito, guarda, prima che iniziasse la stagione, quando la Juventus lo prese, ho fatto i conti, ragazzi, l'investimento è di 100 milioni. Io, per 100 milioni, io spero che adesso ne faccia 40 di gol, ma per 100 milioni vorrei un calciatore che minimo mi segni, no? 15 gol, Stefano, io la vedo così. E lui non è proprio, non perché sia scarso, perché ha caratteristiche diverse rispetto al bomber.
8: Non è mai stato, lui a parte l'anno...
0: Esatto.
8: Non è probabilmente mai andato un altro anno solo in Francia quando era ancora giovanissimo, ha superato quota 10, quindi non è un bomber e non è un anno che gli ha detto male, è la carriera che dice.
0: Sì,
8: 10 certo. Anni di carriera, due volte ha superato 10 gol, ma ne ha fatti 12, non è che dici sì. Ha superato 10 gol e ne ha fatti 25, quindi è un buon attaccante, ma non è un bomber.
0: Non è
8: quindi
0: quello, fa ridere, esatto.
8: Fa ridere che tu dici serve il bomber. E poi Spalletti, sappiamo, no? Cercava quel tipo di attaccante forte fisicamente, alto, forte di testa. Alla fine gli hanno preso Voltmade, quasi forse per dire, oh, comunque quello alto te l'abbiamo preso, però gli hanno preso uno alto che non è capace, cioè non è
0: che non è un 9 nemmeno lui, Stefano, lui non è un 9.
8: Nemmeno lui un 9 e non è nemmeno un grande colpitore di testa, l'ha detto pure lui, no?
0: Sì, sì, alla certo, fine, certo.
8: Cioè, anche lì ritorniamo allo stesso discorso. Poi la Juve è dotata di tanti trequartisti anche bravi, soprattutto quando tornerà Ildiz. La Juve ha Ildiz, Corsesao, Alibegovic, Zegrova che sta recuperando una buona condizione, quindi ha tanti giocatori che nel corso della partita la possono cambiare, ma ad oggi segnano solo i difensori, cioè segnano Bremer, Gatti, cioè, Zegrova la doppietta a Sassuolo è sbloccato, però non, cioè, non, se, non arriva le cose degli attaccanti,
0: lo so.
8: E sappiamo benissimo che una squadra dove non segnano gli attaccanti non può competere a livelli superiori.
0: Esatto, guarda Stefano, prima di salutarti al volo e poi ti leggo qualche messaggio, quindi tu temi che la Juventus non ce la faccia a qualificarsi per la Champions League?
8: Io credo che se noi siamo più o meno nella stessa situazione dell'anno scorso, ovvero che dal terzo al sesto posto li possiamo centrare tutti, perché tolte la Roma e l'Inter, che in questo momento mi sembrano superiori, Como, Milan, Juve e Napoli, per un motivo o per un altro, mi sembrano più o meno che abbiano lo stesso livello, qualcuna magari gioca meglio, qualcuna ha una rosa migliore, qualcuna ha dei giocatori decisivi più importanti, però quelli li abbiamo visto l'anno scorso. Noi prima della partita col Verona puntavamo addirittura al secondo posto, dopo quella col Verona puntavamo al terzo posto. In tre giornate siamo passati da un possibile secondo posto al sesto posto. Questo credo che sia
0: il
8: discorso della Juventus. Cioè l'Inter mi sembra proprio un'altra categoria. Cioè,
0: però Stefano, l'Inter non può campare che prendi due gol, non è che sempre ribalti la partita, secondo me.
8: Questo è vero, però è anche vero che l'Inter a 20 minuti dalla fine prende e si piazza dentro Carlos Augusto, Pio Esposito, Bonny, Mkhitaryan, cioè Zielinski.
0: Questo è vero.
8: Questa è la differenza.
0: Purtroppo, cioè, questo è vero.
8: Quando hai una rosa di questo tipo, il discorso che dici tu magari lo vedo più per la Roma, cioè nel senso la Roma, nessuno augura niente mai a nessuno, però dico la Roma senza Malen e Dybala dovessero avere qualche problema,
0: sì, vero.
8: Non la vedo che possa arrivare fino in fondo, no? Se invece Dybala e Malen mantengono questo stato di forma che hanno adesso, la Roma per me se la gioca fino all'ultima giornata.
0: Sì. Allora, manca un minuto. Ciao Stefano, la tua voce è come un raggio di sole nella notte. Non è una donna, è Valerio da Pisa, mi dispiace ma non è una donna. Dopodiché c'è il tuo ammiratore, quello storico, che non scrive quasi più, però adesso ha sentito la tua voce ed è intervenuto il magnifico Discreti Rettore subito. Pierluigi, Pierluigi da Casal Palocco, un vecchio amico, andavate a scuola insieme, no? Mi pare con lui, giusto?
8: Sì, abbiamo fatto l'asilo.
0: Poi, vabbè, Teresa, te l'ho letto. Ciao Stefano, belli di sera insieme. Poi, buonasera a DNG. Gli stilisti di Radio Bianconera inimitabili, Alfio da Sapri. Poi buonasera Quinti, un piacere ascoltarti, grazie Mimmo, e contento per il ritorno di Discreti, saluti. Questo è il...
8: Vabbè, è sempre un grande piacere per me, lo sai, lo sai, certo, per certo. Me è una famiglia, e come l'ho detto in apertura, l'ho ripetuto anche in chiusura, come cantava Venditti, certi amori fanno dei giri
0: non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stefano, grazie, buon tutto, grazie a te,
8: a voi.
0: Un abbraccio,
8: buon fine settimana a tutti,
0: grazie.
8: Queste due settimane con la famiglia, perché questa interminabile pausa,
0: mamma, lasciamo senza... Ti dico la verità, senza campionato è una depressione. Grazie a Stefano, un abbraccio, grazie.
8: Buona serata.
0: Buon tutto, grazie a Stefano Discreti. Siamo giunti quindi al break precisi e do la palla a Federico Rossi.
9: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'Europeo del 2021. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi tre anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo quattro edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie e alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12.30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20.45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una, delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre due anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1, Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a due facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
10: Sono molto arrabbiato, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Giorgio sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
3: Il podio lo completa Piastri, poi Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è ottavo, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo due gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse e schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
2: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta.
5: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dai, ci ha fatto molto piacere a me, Federico Rossi, avere Stefano. Ogni tanto lo chiameremo, lo chiamo, ci mancherebbe. Francesco da Cosenza che saluta, un ideale abbraccio a Stefano ed a risentirci sulla nostra amata Radio Bianconera. Grazie, grazie Francesco. Invece un amico ci dice che Gino dice Dischetta ha sbagliato radio, la sua congeniale radio cartonata prescritta. Ragazzi, Stefano dice quello che pensa. E vi posso dire la mia, io ci ho discusso con lui anche in maniera forte, per esempio, no? Sul discorso Conte, non condivido alcune cose, ma su alcune cose comunque ha ragione, ma al di là che ha ragione o meno, ognuno dice la sua, ragazzi, non criticate le idee degli altri. Io mi ricordo, per esempio, vi faccio un esempio, in tempi non sospetti, o meglio, nel momento in cui la Juventus prese Cup Miners, io ero contento, tutti, Stefano disse, io francamente, 60 ragazzi, c'aveva ragione, 61 milioni non li spenderei per Cup Miners, cioè sono troppi. In effetti si è rivelato questo. Però al di là di questi discorsi dovremmo cercare di fare un salto di qualità. La Juve deve fare un salto di qualità, no? Certamente, no? Alcuni calciatori devono fare un salto di qualità. Secondo me facciamo un salto di qualità anche tutti noi, anche tutti voi che ascoltate, rispettando le idee degli altri, perché ognuno ha le proprie idee, l'importante è che le esponga con educazione e con rispetto delle idee altrui, perché la diversità di vedute è fondamentale nella vita, ma in questa cosa anche nel nostro lavoro, nell'interazione tra noi che stiamo qui a condurre e voi che giustamente mandate messaggi e dite la vostra. Perché l'altra sera uno che mi dice l'insensibilità, secondo me non aveva capito nulla di quello che io ho detto rispetto al discorso del, ma soprattutto forse non segue, non mi conosce, però cioè capite, prima di dare giudizi così e criticare anche con termini non proprio adeguati le persone, non va bene, dite la vostra, però rispettando anche il parere degli altri. Vai Fede.
12: Ciao Quintiliano, Gabriele, permettimi una mala riflessione da sicuramente ignorante in materia su questo discorso del commissariamento. Viene eletto Malagò, tutti felici. anzi no, non può essere eletto. Oddio, tutti quindi felici. Forse commissariamento. Nel libro dei libri, quante migliaia di pagine ci saranno su questo discorso, se uno può essere eletto o meno, tesseramento, non tesseramento? Eppure vanno avanti da settimane, sì, no, forse, bla bla bla, si attende, si legge, che rimanga Malagò o che venga mandato via, ormai è chiaramente un discorso esclusivamente politico, di potere, e quindi in ogni caso sarà una sconfitta per il sistema, per la federazione, per il CONI, per noi, per il calcio, per lo sport, sarà comunque una sconfitta, una pagina di una tristezza unica, veramente. Ciao, buon lavoro.
0: Allora, guarda, grazie Gabriele. Allora, ti dico che sia una pagina di una tristezza unica, ormai, anzi, aggiungo l'ennesima pagina di una tristezza unica del calcio italiano, e adesso intendo il calcio a livello politico-istituzionale. Allora, tu dici una questione politica. È la politica che sta pressando. Attenzione, tu però hai detto all'inizio: ah, è stato eletto Malagò, fu eletto Malagò, tutti contenti. Non è vero. Non è vero, tutti contenti dell'elezione di Malagò. Non perché volessero Abete, che era il suo competitor, no? La politica, e non sto parlando solo del governo, voleva il commissariamento, come tu ricorderai, anche prima. Ok, per esempio, c'è una parte anche dell'opposizione che si è resa conto che non va bene il calcio così, soprattutto per esempio a livello di giustizia sportiva. Berruto, che è il responsabile dello sport del Partito Democratico, quindi opposizione, siccome è una persona onesta, io peraltro lo conosco perché era CT della Nazionale e io seguivo il volley prima. Ho seguito il volley per tanti anni, no? Sia maschile che femminile, e lui l'ho conosciuto, come ho conosciuto altri CT, per esempio Barbolini, che tra l'altro è un tifoso juventino, ogni tanto interviene qui. Berruto invece è un tifoso del Toro. Però al di là di quello, lui è molto onesto e ha detto: ma questa giustizia sportiva è sommaria, bisogna riformarla. Quindi la politica, dopo la caduta di Gravina, ok, voleva il commissariamento, e hanno cominciato: no, la politica si sta mettendo dentro lo sport come al solito. Anche il CONI la pensava così, ok? Ma sai perché? Io insisto, io prendo posizione su questo, prendo posizione netta. Il commissariamento io l'avrei voluto anche prima, ma non perché non mi piaccia Malagò, ce l'abbia con Malagò, lo conosco anche, figuriamoci, secondo me è un ottimo dirigente, su questo non c'è dubbio, anche se il calcio è una cosa diversa dal CONI. Essere presidente al CONI, e lui se ne sta accorgendo, è cosa diversa da essere ora presidente della Federcalcio. Tornando al commissariamento, sai perché secondo me è l'unica via, Gabriele? Te lo dico subito, perché tu lo era già prima, ora non so come andrà a finire, anche se il mio amico mi dice: guarda, che mi ha detto Quinti, ci sono buone possibilità che venga commissariata la Federcalcio, che poi lasciamo perdere, è uscito fuori adesso il fatto che forse non era eleggibile, fa un po' ridere. Però commissariamento perché? L'ho detto ma lo ripeto: se tu fai un commissariamento ad acta, cioè metti un commissario esterno, questo commissario esterno non deve rendere conto a nessuno, ok? E quindi può fare è chiaro che devi mettere una persona seria, non puoi mettere Viglione che sta dentro la Federcalcio. Io l'ho letto, ma l'ipotesi, ma non è questa. Qualcuno adesso ha ipotizzato Gagliani, che è un vecchio, non lui, attenzione, non mi permetterei mai di apostrofare una persona vecchio, il vecchio che avanza come politica calcistica. Metti una persona, ovviamente una seria, competente, questo è scontato dirlo, no? Spero che almeno questo. E la persona esterna non deve rendere conto a nessuno, perché non lo ha votato la componente asso calciatori, non l'ha votato la componente asso allenatori, non l'ha votato, anzi lì l'ha votato e l'ha anche presentato, la Lega di Serie A, ok, l'ha presentato e poi l'ha ovviamente votato, e non l'ha votato una parte della Lega di Serie C, quindi di Lega Pro, capisci? E quindi non deve rendere conto a nessuno. Fa le riforme che vanno fatte, che Gravina non ha fatto malgrado le avesse promesse dal 2018, quando fu eletto. Io ero lì e disse: con me ci sarà il rinascimento, il rinascimento del calcio italiano. Presidente, le prime tre cose che farà: riforma, disse, 2018, quindi nel primo mandato, riforma della giustizia sportiva, è stata fatta? No. anzi è stata affossata la Juventus. Riforma dei campionati è stata fatta? No, siamo ancora a capire quante squadre, Serie C, Lega Dilettanti, Lega Pro, eccetera, eccetera. Riforma dei giovani in modo tale che poi la nazionale è stata fatta? No. In tutto questo, durante l'era Gravina, attenzione, due mancate qualificazioni che si sono aggiunte ai mondiali della nazionale, che si sono aggiunte a quella di Tavecchio, che però con tutti i suoi difetti ebbe il buon senso di dimettersi, così come si dimise il CT della nazionale, che allora era Ventura. Ok, quindi questo commissario esterno ovviamente fa le riforme e poi vai a votare. Ok, adesso io te la dico la situazione, mi è stata detta, io poi se qualcuno vuole smentire, ma non mi pare che arrivino smentite, la situazione è questa qui: Malagò è stato eletto e ha avuto un risultato elevato, no? E tra le componenti che lo hanno appoggiato, quindi sono state determinanti per la sua elezione, ci sono l'asso calciatori e l'asso allenatori. Ok, mi dicono, mi dice il mio amico, la fonte è sempre la stessa, mi ha promesso che quando lascerà la Federcalcio verrà qui e racconterà delle cose che io già so ma non posso raccontare. Queste due componenti, mi dicono che su queste due componenti abbia un peso importante Viglione. Chi è Viglione? Viglione è il capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ma uno molto potente, che tra l'altro negli ultimi mesi della gestione Gravina ha determinato lui, perché Gravina aveva anche dei problemi giudiziari, poi non si è saputo più nulla, diciamo privati, legati a quando era presidente della Lega Pro. Però insomma, Viglione, che mi è stato raccontato, si sa che è un tifoso dell'Inter, ma poco male, ognuno di noi è tifoso, no? Ma un conto è essere tifoso, un conto è far pesare questa tua fede calcistica se sei a capo di un'istituzione. Cioè lui nella finale di Coppa Italia, mi è stato raccontato con gli occhi visti da chi me l'ha raccontato, Viglione era lì, comunque Federcalcio era alla finale, la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso, se non ricordo male la Juventus perse ai rigori, giusto? Correggetemi se sbaglio, come disse il Papa quando fu eletto, l'altro Papa. E quando la Juventus perse, cioè del rigore decisivo sbagliato, insomma quando ci fu la certificazione del successo del Napoli, Viglione esultò e un'altra persona della Federcalcio gli disse: dottore, mi scusi, ma lei è diventato un tifoso del Napoli? Risposta: no, a me l'importante è che perda la Juventus. E quindi con questo credo di aver detto tutto. Però per tornare al discorso tuo, fermo restando uno spettacolo indecoroso, hai ragione Gabriele, ma è già stato già indecorosa la partenza di Malagò, perché tu mi dici prendo Maldini come direttore tecnico, sceglie lui il CT, ti dice Pirlo che per me non era adatto, per me, però io non sono nessuno, e dopo gli dice no, non va bene perché ha questo contratto con la società di scommesse russe. Beh, basta rescindere il contratto. E giustamente Maldini, la persona seria qual è, si è dimesso insieme ovviamente a Leonardo. Dopodiché mi è stato detto che praticamente, questo ve l'avevo già detto prima delle elezioni, Malagò aveva il sì di Conte, che peraltro era sponsorizzato dalla Lega di Serie A, la stessa che ha voluto l'elezione, che ha candidato Malagò. E invece sostanzialmente la stessa asso allenatori e asso calciatori non erano convinte di Conte, perché mi è stato sempre, io ti racconto quello che mi è stato detto, non è che ero lì, perché sostanzialmente è poco gestibile Conte, lo sapete, Conte non è che gli puoi dire cioè vuole fare come dice lui, anche giustamente sotto alcuni punti di vista. Allora Malagò ha preso la palla al balzo e gli ha detto a Viglione: guarda che io ci avrei una proposta da farti, ma Mancini, che peraltro loro sono molto amici, Viglione ha detto: bah, sai che c'è, tutto sommato ci sta bene, ci sta, perché parla al plurale, componente asso calciatori, componente asso allenatori, e alla fine è stato scartato praticamente scartata la proposta di Maldini, Maldini si è dimesso e il CT è Mancini, che la Serie A voleva Conte, ma non solo Marotta, perché dice in modo tale che non lo prenda la Juve e l'Inter comincia a vincere. Ragazzi, queste lo voleva tutta la Serie A, forse un club lo volevano loro, ma era quasi certo. Si erano incontrati con Malagò, gli aveva detto sì. Capisci, Gabriele, le dinamiche politico-istituzionali? E io non ce l'ho con Malagò, perché per me è un ottimo dirigente. Però già c'è questa falsa partenza. Adesso l'Italia giocherà questa sera e giocherà la Nations League. È iniziata l'era Mancini bis, che ricordiamolo, Mancini è quello che lasciò la nazionale per andare a prendere i soldi degli arabi, e tanti. Allora, la parte della Serie A voleva Conte, ma diversi altri non volevano Mancini anche per questo motivo qui. Però comunque sì, adesso è Mancini, ecco perché gli dico commissariamento. È l'unico modo per fare le riforme, ricordatelo Gabriele, perché se Malagò vuole fare qualcosa, magari la componente asso allenatori o la componente asso calciatore o entrambe non sono d'accordo, ma anche altre componenti, pure magari la Serie C, e non è che dice no, però dovresti, cioè lui deve rendere conto a chi l'ha votato, detto che poi decide il Consiglio federale, che però è espressione comunque di delle componenti. E invece il commissario non deve dare retta a nessuno, fa le riforme, sul tavolo ci sono queste riforme da fare, le faccio, punto. Dopodiché si va al voto, capite? Tant'è che si parlava addirittura, prima ancora che venisse eletto e che si candidasse, proprio di Malagò come commissario, capisci? E quindi questo è il discorso. Chiusa la parentesi azzurra, un po' lunga, però almeno riepilogato un po' tutto. Quindi io la difesa... ok... c'era un amico, avevo letto ecco, Vincenzo dice: ciao Quintiliano, il recupero di Nico e Douglas Luiz da parte di Spalletti non è solo tecnico ma anche economico, li ha resi nuovamente vendibili a un prezzo decente. Vincenzo da Forma, io non lo so, guarda Vincenzo, intanto sono dei recuperi tecnico-tattici, se poi a fine stagione continuando così verranno messi sul mercato non lo sappiamo, però ti posso dire, ma se vanno bene perché devi poi cederli? A meno che tu non abbia al posto di Nico Gonzalez un top a centrocampo, in attacco, e a centrocampo un top al posto di Douglas Luiz. Però per carità, condivido, accetto anche il tuo discorso. Vai Fede.
13: Ciao Quintiliano, Stefano da Montesperto. Ciao. Senti, il nostro centrocampo ora come ora secondo me non è male, può passare, un bel giocatore, mi piace, l'ho visto giocare con l'Atalanta e ha giocato bene, veramente bene. Secondo me è un Thuram con un pochino più di qualità, anzi ti devo dire che a me un centrocampo formato da lui, Thuram, e uno tra Locatelli e Douglas Luiz mi stuzzica veramente. Secondo me sarebbe un centrocampo solido e anche abbastanza forte tecnicamente. Per quanto l'attacco, sì, ci manca un centravanti, c'è poco da fare. A me Colomoni piace, però sicuramente, come dici sempre te, non è un centravanti, è più non so, una seconda punta, un centravanti di manovra, chiama come vuoi. E poi ci manca un terzino sinistra.
0: Infatti,
13: se si riuscisse a comprare un centravanti di peso, un terzino sinistro, allora secondo me saremmo una squadra, se non da scudetto, da lottare veramente fino all'ultima giornata o alle ultime giornate. Ti ringrazio, un abbraccio e buon fine settimana.
0: Grazie a te, guarda, su Sarri sono d'accordo con te. Guarda, questo ragazzo, se Conte, che può avere tanti difetti, ma se aveva detto sarà uno dei centrocampisti più bravi, io mi fido, ma l'ho visto. Deve ovviamente ritrovare la migliore forma fisica dopo l'infortunio, però sì, è uno che quando è entrato contro l'Atalanta si è visto il lavoro, e lui con le caratteristiche che ha, sì, è una specie di Thuram, però Thuram magari è un po' più impetuoso, no, negli strappi, però anche lui è un box to box, ma può fare forse più cose di Thuram, guarda che ti dico, a centrocampo. Per quanto riguarda quelli che tu vedi, secondo me Douglas Luiz adesso non lo toglie per le caratteristiche che ha. Certamente avrebbe bisogno, infatti quando è entrato Sarri si è visto, anche di due, se vogliamo, no, calciatori al fianco. Sarri può essere il Thuram di turno, il Locatelli di turno, a meno che tu non faccia giocare McKennie centrocampista, che McKennie tu lo sai comunque è una mezzala, è un po' di tutto, ma è anche una mezzala. Sul discorso attaccanti con me sfondi una porta aperta, la Juventus è senza centravanti, che questa è una cosa quasi clamorosa, se vogliamo dirla tutta, no? Solo a vedere le facce Rai, vabbè ragazzi, non esprimetevi, in primis ce l'ha con Adani, a sentire le loro voci mi passa qualsiasi

0: che Bastoni diventasse il nuovo Chiellini. Io vi dico la verità, ma non adesso perché è dell'Inter, perché ha fatto quel gesto. Per me, ma questa è una mia idea, per me Bastoni è sopravvalutato. Agli europei, se non sbaglio, gioca la prima partita, è stato tolto, non è stato più rimesso titolare. Chi furono i pilastri della difesa? Fino a quando giocò, fu bravissimo. Fu bravissimo, oddio, l'esterno sinistro del Napoli, che era della Juventus. Non mi viene il nome, mi sfugge il nome adesso. Sicuramente i due centrali, indovinate chi erano? Chiellini e Bonucci, che tanti contestarono come giocatori. Addirittura, secondo loro, secondo tanti, non dovevano essere convocati. Furono decisivi, e poi fu decisivo Chiesa, ovviamente, certo. Su tutti le parate i rigori parati da Donnarumma, poi furono proprio la sintesi di tutto. Però bisogna capire, poi sono molto curioso, però ognuno fa le sue scelte, Marco, non, se vuoi non la vedi, ci mancherebbe altro. Vai, Fede.
1: Buonasera Quint, Francesco da
0: Oh, è Francesco.
1: Cosenza. Con riferimento ai tuoi interessantissimi quesiti, quindi riconducibili all'esplosione ipotetica di giocatori che possono diventare punti fermi, io con Seisao, secondo me, è già un punto fermo ed è già un giocatore imprescindibile. Come lo sono Nico Gonzalez, come lo è Yıldız già e come può diventarla Alajbegović. Qui ne vedremo delle belle perché io vedo un giocatore assolutamente omologo Alajbegović ad Yıldız, quindi poi gli scenari diventano molto interessanti. Palmisani tutta la vita, Quint, io ho parlato anche con tecnici qualificati. Palmisani è un giocatore, è un portiere da
0: Forte.
1: prendere.
0: Sì.
1: Assolutamente, insieme a Vicario potremmo avere due non grandi, grandissimi portieri. Quindi prospettive davvero interessanti, interessantissime. Occhio a Romano, Quint. Romano è un giocatore davvero con le stigmate del giocatore vero. Un abbraccio, Quint.
0: Grazie, tra l'altro, grazie a te, Francesco. Allora, su Palmisani ve lo dico subito, proverò, vediamo se ci riesco con qualche amico lì a Frosinone, nel Frosinone. Se riusciamo ad avere il papà, mi piacerebbe averlo, perché dopo quell'intervista che ho letto su Tutto Sport, che peraltro l'hanno fatta congiunta al papà e alla madre, cioè ha detto la nostra famiglia è tutta juventina, hanno detto, perché hanno parlato entrambi, hanno detto la Juventus viene davanti a tutto, nella nostra famiglia. Ovviamente è Lorenzo, che è il figlio, Palmisani, ha detto non so quanti video abbia. Ma già da quando era piccolo, di Buffon, non so quanti video seguiva, però soprattutto il discorso io. Quindi non vi faccio una promessa, ma vi prometto diciamo, di provarci, se riesco ad avere uno dei due genitori proprio di questo ragazzo, perché non è facile. Adesso la pressione ovviamente aumenta, e quindi magari gli diranno non parlate, eccetera, eccetera, eccetera. Staremo a vedere. Invece, Amoruso ha parlato Amoruso, che ormai non interviene più a Radio Bianconera. Non so perché. Amoruso, detto anche Piedecaldo, prima ha parlato della nazionale. Vediamo, solo io non gli hanno chiesto nulla. No, ha parlato della nazionale dicendo sono contento che ci sia Mancini. Io vi dico la sincera verità, io no. Ma no, per il discorso, non mi è mai stato molto simpatico. Ho giocato una Serie A per 5 anni, ho vissuto tutti i momenti magici della Samp. Per lui è un affetto particolare, ho voglia di stupire ancora, di costruire una squadra dalle fondamenta. A dirlo un ex Juve, appunto, come Amoruso, che ha parlato a un evento, ormai lui praticamente è un giocatore di padel più che un ex calciatore. Allora, comunque sia, caro Federico Rossi, domani non ci vediamo, dopodomani non ci vediamo, ci vediamo direttamente, ovviamente, lunedì. C'è un'altra settimana senza campionato, aiuto, ma come faremo? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. la web radio della squadra più tifosa.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti temi legati al campionato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Parleremo del Bologna in particolare all'inizio del nostro programma, ma anche dell'Inter. Lo facciamo attraverso questo collegamento con Paolo Stringara, ex capitano del Bologna. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo un po' del Bologna e ti chiedo se sei rimasto sorpreso del fatto che con Tedesco in panchina la squadra non sia riuscita a decollare, abbia avuto tutti questi problemi che poi hanno portato all'esonero dell'allenatore.
1: Sì, sorpreso sì, perché chiaramente non conoscendo benissimo Tedesco, non solo io ma tutti ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi si sa, nel calcio Non hai molto tempo e quindi niente, non avendo avuto una partita, una partenza, delle partite troppo felici, niente, è stato esonerato, è arrivato Palladino e io spero che funzioni un po' meglio di Tedesco e che abbia sicuramente un po' più di tempo per potersi esprimere.
0: Ecco, Palladino secondo te è l'uomo giusto per questo Bologna, lui che arriva dalle esperienze con la Fiorentina, con l'Atalanta, insomma, anche per lui è un'esperienza quella con il Bologna importantissima per il prosieguo della sua carriera.
1: Ma io penso che Palladino ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Fiorentina, ha fatto bene l'anno scorso all'Atalanta perché è subentrato in una situazione, no, di disagio dopo l'esonero di Juric e quindi secondo me ha fatto bene sempre dove è stato. Quindi, cioè, il punto di domanda è come mai negli ultimi 3 anni ha cambiato 3 squadre. L'unica cosa è quella lì. Per il resto, secondo me, Palladino ha fatto dei buoni lavori assolutamente dove è andato. Quindi spero che a Bologna riesca un po' a raddrizzare un po' questa barca, perché come poi in diversi anni è stato a Bologna, l'inizio non è mai stato brillantissimo, sia per Thiago Motta che per Italiano. Poi però gli allenatori sono riusciti a raddrizzare, no, la situazione. A Tedesco non è stato dato la possibilità, non è stata data la possibilità, neanche il tempo di poterlo fare, quindi spero che lo faccia Palladino, assolutamente.
0: E Palladino secondo te fa bene a virare sulla difesa a tre? Ci vuole del tempo per digerire questo tipo di cambiamento, però c'è la sosta, adesso secondo te, ecco, può essere il momento giusto per provare a fare questo cambiamento?
1: Sì, anche perché il Bologna poi negli ultimi anni ha giocato sempre, quasi sempre a tre, e quindi voglio dire, sarebbe un ritorno, no, alle origini, e quindi secondo me anche una cosa un po' più collaudata, un po' più già conosciuta, e quindi secondo me poi lo saprà Palladino cos'è che deve fare, a seconda anche dei giocatori che avrà a disposizione, che ha a disposizione, quindi ti ripeto, secondo me è un buon allenatore, è un allenatore che ha fatto anche dei buoni risultati. Con il Monza ha battuto la Juventus, quindi voglio dire, è anche uno che riesce a fare degli ottimi risultati. E quindi io ho tutta la fiducia di questo ragazzo, in questo ragazzo ripongo tutta la mia fiducia e spero che riesca a sollevare le sorti rosso-blu.
0: Naturalmente poi c'è anche da dire che il mercato non è stato probabilmente quello che tutti si aspettavano rispetto agli ultimissimi anni, è stato un po', diciamo così, meno soddisfacente.
1: Ma io penso, senti, che a Bologna negli ultimi anni il mercato è stato fatto bene, nel senso che sono arrivati dei giocatori semi sconosciuti, perché Zirkzee, ok, arrivava dal Bayern Monaco, e poi c'era Castro, e poi ci sono stati Dominguez, dei giocatori che sono arrivati, no? E non erano dei top player, però hanno reso molto bene, sono stati venduti a delle cifre importanti. E quindi mi aspetto anche, no, che no, non solo che ripeto, che Palladino faccia funzionare tutti i giocatori che ha a disposizione, ma anche la società riesca a capire se c'è magari bisogno di ritornare sul mercato, no, di riparazione, che ci sarà a dicembre, e lo faccia. Però le squadre si fanno, lo sappiamo bene, si fanno a a marzo, aprile, maggio, giugno, e quindi andare poi sul mercato di riparazione è sempre un terno all'otto, a parte la Roma con il centravanti che
0: Sì.
1: ha trovato incredibile, no? L'anno scorso Malen ha fatto de delle cose incredibili, però sai, succede poche volte, ma non penso che sia il caso del Bologna. Il Bologna quest'anno così non avrà delle mire, no, di Champions, non avrà delle mire di un campionato eccezionale come sono stati gli ultimissimi, però penso che alla fine farà il proprio dovere e darà delle soddisfazioni ai tifosi rossoblù.
0: Ecco, a proposito di singoli, Orsolini e Bernardeschi sembrano essere i giocatori intorno ai quali il Bologna deve puntare, no? Deve provare a utilizzare questi due giocatori per un certo tipo di risalita, anche immediata, insomma, sono loro i giocatori di maggior tecnica, di maggior classe, anche di esperienza.
1: Sì, assolutamente sì, ma sai, il Bologna lì davanti non mi dispiace, no? Per tutto quello che ha, per i giocatori, per l'esperienza, per la classe che hanno. E dietro, bene o male, secondo me ci siamo, è un po' lì in mezzo che secondo me, no, manca forse qualcosina, poi non lo so, magari da ex centrocampista, no, focalizzo la mia attenzione in quel reparto lì e magari rispetto alle ultime annate forse qualcosina manca, un giocatore che possa prendere definitivamente in mano il centrocampo con molta personalità, un giocatore che detta i tempi. Ferguson lo sta facendo, non è nato come giocatore di quel genere lì, di quel tipo lì. Quindi magari un regista vero che faccia funzionare, che faccia girare, che detti i tempi alla squadra, forse manca.
0: L'Inter invece, a tuo parere, resta ancora la favorita per lo scudetto. Ovviamente in questo momento c'è anche la Roma in testa alla classifica, c'è la Lazio, però ecco, l'Inter la vedi con una marcia in più in generale?
1: Ma c'è anche la Roma, quest'anno c'è anche la Roma, quindi Roma e Inter, secondo me, sono le due squadre che hanno in questo momento, perlomeno in questo momento, qualcosina in più delle altre. Le altre, mi riferisco alla Juventus, al Napoli, al Milan, alla Lazio anche, però secondo me la Roma e l'Inter sì, qualcosina in più l'hanno. Abbiamo visto nello scontro diretto la Roma un ottimo primo tempo, l'Inter reagire con Lautaro in grande spolvero. E secondo me c'è proprio consapevolezza, no, da parte dell'Inter della propria forza, e questo qui è quello che Chivu è riuscito a tirare fuori da questi ragazzi, da questi giocatori. Abbiamo visto tante partite, diverse partite, l'Inter è andato sotto anche di due gol, con l'Udinese in casa, a Madrid, a Roma, in due occasioni è riuscita a risalire la china, nell'altra secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna perché poteva arrivare il 2-1 un po' prima a Madrid e forse avremmo visto, avremmo assistito a un'altra rimonta dell'Inter. Quindi questa consapevolezza, questa forza, questa compattezza, questo essere sicuri, no? Di poter risistemare, di rimettere in sesto una partita magari nata male. Secondo me è la grandissima forza di questa squadra, al di là dei singoli che sono degli ottimi giocatori, chiaramente.
0: Andando invece a fare una riflessione sulle squadre in lotta per non retrocedere, il Genoa è penultimo in questo momento, dopo 5 giornate, un punto soltanto conquistato dalla squadra di De Rossi che adesso, insomma, deve rialzarsi velocemente. De Rossi è stato anche in bilico, però poi alla fine, la dirigenza ha deciso di, dargli ancora un'ulteriore chance contro la Fiorentina il 10 di ottobre.
1: Sì, De Rossi è un ragazzo che ha un grandissimo, no, talento, l'ha fatto vedere al giocatore, lo sta facendo vedere da allenatore, una grandissima determinazione, una grandissima, anche un grandissimo carisma perché è un giocatore, è un campione del mondo, è un giocatore che ha fatto una carriera buonissima, nessuno può parlare, no, di De Rossi come di un giocatore o di un allenatore che non dà tutto, che non trasmette grinta, voglia. È chiaro che poi ci sono i risultati nel calcio. Purtroppo ci sono i risultati, ci sono le partite, è evidente che i risultati determinano poi, no? Il bene e il male di una squadra e di un allenatore di conseguenza. Quindi spero perché è un giocatore, non so, così parlo cronologicamente, mi assomiglia per come giocavo io, nella mia maniera di giocare. De Rossi l'ha fatto chiaramente, no? A altri livelli, è molto meglio di me, però è quel tipo di giocatore che potevo essere io, quindi c'è anche così, un legame di simpatia che ci unisce e quindi spero che riesca a venirne fuori.
0: Vedremo. Paolo, grazie per il tuo intervento. Alla prossima. Buona giornata.
1: Grazie a voi. Volevo solo ricordarvi una cosa. Ieri
0: Certo.
1: sera abbiamo fatto una partita qui a Livorno, vecchie glorie del Livorno contro vecchie glorie del Bari. Ieri era il
0: Per
1: 24
0: ricordare
1: settembre,
0: soprattutto Igor
1: Igor
0: Proti.
1: Protti, 59esimo compleanno sarebbe stato di Igor Protti. Anzi, lo è stato perché c'è stata una grandissima festa, grandissima partecipazione da parte di tutti. E ci sono stati veramente dei momenti emozionanti, ricordo di Igor, e questo mi fa piacere ricordarlo perché è stato un grande e continua a esserlo, perché la partecipazione del pubblico livornese lo ha dimostrato ieri sera. Ciao
0: Eh sì, giusto sottolinearlo. Grazie, grazie a Paolo Stringara. Dopo
1: a tutti, ciao Lorenzo.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara facciamo il punto della situazione su alcune squadre che hanno impressionato, altre che hanno deluso. È il caso dell'Atalanta che in effetti non è riuscita ancora a decollare, ha avuto difficoltà di gioco e di risultati con Sarri in panchina. Facciamo il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Filippo Davide Di Santo.
2: 6 punti in 5 partite per l'Atalanta all'insegna di una parola chiave, ricostruzione, un aspetto già preventivato, già citato dalla stessa società, dallo stesso Maurizio Sarri, Cristiano Giuntoli e ovviamente da una squadra che deve imparare un nuovo modus operandi, seppur la mentalità sia quella degli ultimi 10, cioè lottare per vincere. Ci sono degli obiettivi importanti che questa società vuole raggiungere, quantomeno l'Europa, però è anche vero che c'è tantissimo da lavorare. 3 punti con il Bologna, 3 punti con il Sassuolo, tre sconfitte consecutive, considerando la sfida contro la Roma, contro il Cagliari e ultima, tra l'altro, contro la Juventus, che hanno destato qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda la critica. È una squadra che in questo momento fa fatica in difesa, c'è qualche elemento interessante che si è ovviamente fatto vedere, come per esempio Raul Bellanova, Frank Kessié, Jonathan Rowe, che contro i bianconeri ha trasferito il pareggio, però è chiaro che nel complesso l'Atalanta ha bisogno di tempo e soprattutto di imparare questi nuovi dettami. Servono i gol, serve ovviamente creare più qualità offensiva su tutti i Charles de Ketelaere, Gianluca Scamacca, Nicola Christovic, un centrocampo che dovrà fare a meno di certi leader, soprattutto per quanto riguarda Martin Deron, e una difesa che ovviamente, visti gli infortuni di Cossonou e Isaac Yen nei prossimi 2-3 mesi, avrà modo di riadattarsi nella maniera migliore possibile, senza appunto dimenticare il leader Marco Carnesecchio, autore di tantissimi interventi che hanno portato l'Atalanta in questo momento a 6 punti. Tanto lavoro, umiltà, Maurizio Sarri l'ha detto, serve anche personalità, una sosta che ovviamente può far bene al netto dei 13 giocatori convocati nelle loro rispettive nazionali, però dall'altra c'è tutta l'intenzione di dare fiducia a Maurizio Sarri, a cominciare dalla gara contro il Venezia e poi via via gli impegni tra Serie A e soprattutto Conference League.
0: Ci si aspetta di più anche dall'Udinese che tra l'altro in questi giorni ha ingaggiato niente meno che Alaba, svincolato, e vedremo se saprà subito inserirsi e aumentare la qualità di questa squadra allenata da Runjic. Il punto della situazione attraverso il nostro corrispondente Davide Marchiol.
3: Avvio di campionato un pochino sottotono rispetto alle attese per quello che è stato il percorso dell'Udinese, che ha chiuso queste prime 5 giornate di campionato con 4 punti fatti e che sono arrivate dalla vittoria contro il Monza e dal pareggio contro il Como, poi 3 sconfitte consecutive per un Udinese che quest'anno rispetto al biennio scorso punta ad essere più offensiva e punta ad arrivare al culmine di quello che è il gioco di Mister Costa Rugnic, che ha sempre chiesto una linea difensiva alta e una squadra in grado di effettuare un pressing in tutto campo. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Stiamo vedendo un Udinese che porta molto più possesso palla, cerca di dominare ancora di più il gioco rispetto alle annate scorse e che sta cercando di produrre molto di più. E questo sicuramente ha portato a Udinese che porta che fa vedere un gioco più spettacolare a tratti. È riuscita, per esempio, a pareggiare contro il Como, giocandosela alla pari, e ha potuto godere anche di prestazioni come quelle di Camarà, come quelle di Kellenkamp, che ha avanzato dal ruolo di mezzala a quello di trequartista, sta raggiungendo il culmine della sua maturazione. Dietro a Bankois è tornato dal prestito al Watford, ma con una maturità decisamente importante, tanto da essere riuscito a sostituire un giocatore che era fondamentale nell'economia dell'Udinese a livello di retroguardia come Christensen. Cosa ha mancato? È mancato un po' l'equilibrio tra le varie fasi, sicuramente dovuto anche agli infortuni, perché comunque l'Udinese ha dovuto rinunciare a tratti a Zaniolo, a Davis, a Solé, giocatori di tutta l'asse centrale sostanzialmente, più altri giocatori importanti magari per le rotazioni, nelle idee di Runic come Palma, come potrebbe essere il giovane Arizala per far rifiatare gli esterni. Serve un pochino più di cattiveria negli ultimi 30 metri, sia davanti per concretizzare di più la mole di gioco creata, sia dietro perché spesso la squadra friulana, tra defaillance e sbavature di ragazzi come Bosse, come Cabasele, come anche lo stesso Mil come anche un giovane come Miller, ha preso gol abbastanza rivedibili. Quindi bisogna lavorare di più sulla mentalità per riuscire a far rendere al meglio questo nuovo modulo, questo nuovo modo di intendere il gioco di Runic.
0: Una delle grandi sorprese di questo avvio di campionato è senza dubbio il Frosinone di Alvini, ha ottenuto anche vittorie prestigiose, quella contro la Fiorentina, quella con il Como. È un Frosinone che piace e allora scopriamolo meglio attraverso le parole del nostro corrispondente Stefano Martini.
4: Sosta per le nazionali anomala per il Frosinone con mister Alvini che non è abituato ad avere così tanti assenti. Ben 14 i nazionali del Frosinone che sono stati convocati appunto dalle rispettive selezioni, 5 dalla nazionale Under 21, 1 dalla nazionale Under 20 italiana, gli altri tutti stranieri, qualcuno è già sceso in campo, altri lo faranno nelle prossime ore. Il tecnico giallazzurro comunque con il gruppo a sua disposizione sta continuando a lavorare al massimo, cercando di tenere alta la concentrazione perché è vero sì, un inizio di stagione con 10 punti in 5 partite il Frosinone non l'aveva mai fatto in Serie A, ma c'è da dire che il percorso è ancora lunghissimo, di conseguenza ci sarà bisogno ancora di sudare e lavorare a lungo. Un Frosinone che non starà fermo in questa sosta affronterà il Benevento in amichevoli il prossimo 2 di ottobre.
0: Parliamo anche di giovani, il calcio italiano che deve rilanciarsi attraverso i ragazzi, attraverso la base, e dunque ne ha parlato anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Le sue parole.
5: Io stavo nella piazza, giocavo in piazza, giocavo in oratorio. Certo che adesso i bambini sono distratti da mille cose, hanno queste PlayStation. Io vorrei che giocassero in strada, che magari qualche comune se riesca a prendere magari una piazza, uno spazio dove poter far giocare liberamente tutti questi bambini, sarebbe veramente meraviglioso.
6: Mister, le pesa questa incertezza sui vertici della FIFA, oggi Frosinone, le pesa un po' anche nel lavoro che
5: No, non mi pesa, né nella programmazione, noi andiamo avanti, io soprattutto sono un uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto.
6: Mister, alle nostre spalle ci sono dei bambini che giocano, se vogliamo questo è il suo progetto, di portare i bambini in casa e le scuole calcio anche al prezzo più accessibile.
5: Sì, e qui dovrò parlare bene, so che sono stato invitato dal Senato per parlare appunto di questi fatti. I bambini vanno aiutati, dobbiamo cercare di aiutare soprattutto la fascia dai 5 anni ai 12-13 anni. Dobbiamo migliorare gli istruttori, docenti e cercare anche di dargli più soldi perché ci sono degli allenatori che prendono veramente pochissimo in una fascia d'età che è troppo importante. Anni fa tantissimi anni fa, Boskov disse che in Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia, diceva che loro, gli allenatori più giovani, quelli che lavoravano con i giovani, erano quelli più pagati.
0: Dopo le parole di Ranieri siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, comment ça va, good morning everybody, actung, vamos a gagnare esta vita loca, caro mio Yves Daroche. Guarda, guarda, guarda cosa faccio, guarda cosa faccio, guarda, vedi che cambia la luce, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, più bella questa, questa,
5: questa,
4: no, giallina no, aspetta,
5: questa,
4: oh, che bella, ci abbiamo, guarda, che bella, che bella.
5: Un'astronave
4: come i bambini. Sono come i bambini, mi hanno regalato il nuovo giochino. Ma tempo fa lì a Torino, qua 17 gradi, nuvoloso.
5: Buongiorno a tutti, nuvoloso, 16 gradi, molto nuvoloso.
4: Un grado in meno, ti sei messo un grado in meno. Sarà perché non... ti sei messo un grado in meno perché sarà che non hai gradito. Sai che a me fanno impazzire, mi fanno impazzire. Perché ti basta, basta. Loro continuano a dire basta e poi ogni giorno ti mettono qualcosa sul giornale. Ma se uno vuole finire con sta roba, basta, no? Non abbiamo spiegato. Cioè, ieri abbiamo chiuso, ragazzi. Ieri abbiamo fatto intervenire anche la curva, abbiamo dato voce alla curva, quindi abbiamo sentito tutte le componenti. Abbiamo analizzato e c'è stata tutta la settimana su sta roba di Mazzola. Abbiamo chiuso, no? Basta! O no? Si può andare avanti? Ah, occhio, occhio che questa sera... gioca l'Italia col Belgio all'Olimpico di Roma e è previsto minuto di silenzio. Occhio. Basta però, no? E invece no. E invece loro vanno avanti. Ma tra poco ci arriviamo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 25 settembre 2026 è venerdì. Che bello, Ive, venerdì. Domani non ci sentiamo. No, sto scherzando, mi manchi nel weekend, mi manchi. Ti manco un po' io nel weekend, la verità.
5: Eh sì, hai visto cosa ti ho mandato prima, no?
4: Ho visto. Lo puoi correggere un po', perché agli antubus lì, cioè, le scrittine vanno un po' allora modificate. Lo so. Bisogna metterlo a posto. Sulla Gazzetta dello Sport c'è Fatevi amare. Oh, ma perché si devono fare amare? C'è qualcuno che li ha odiati? No, siamo mica tutti per l'Italia. La prima Italia di Mancini sfida il Belgio. La nazionale cerca il rilancio. Con Donnarumma, Barella, Tonali. Verso Pio Ken in attacco. Il ritorno del CT. Su Ken c'è una storia bellissima da raccontare. Qual è la storia? Quando Ken era giocatore della Juventus e qualcuno lo affiancava alla nazionale, io me lo ricordo quali erano i commenti. Cioè, i commenti erano, beh vabbè, ma se mandate Ken in nazionale, adesso che Ken non è un giocatore della Juventus, è il centravanti imprescindibile della nazionale. Il ritorno del CT che dice, dimenticate la Bosnia, perché la Macedonia no, la Svezia, perché dobbiamo dimenticare la Bosnia, la Macedonia no, scusa, c'era lui sulla panchina quando siamo usciti con la Macedonia, è solo la Bosnia del povero Gattuso. Il rilancio. Il mancio ha già ordinato ai ragazzi, divertitevi, perché sai, per loro è il mancio. La prima volta stasera di Pessina, di Ghilardi,
6: Colado Dumbia, Vergara, Esposito il fratello, Zoma, sono in sette gli esordienti, se li farà esordire ovviamente. Ma è il compleanno di Shevchenko oggi, Sheva 50 anni di Shevchenko, formidabile gli anni al Milan, il pallone d'oro, sappiamo tutto. Ora faccio calcio sotto le bombe, ecco, questa non è proprio una bella cosa, però purtroppo il mondo ci propone sta vergogna qua di stare da anni e anni sotto le bombe. Poi va bene, l'intervista dice un paio di cose su cui però per rispetto non vado. Rivoluzione francese, Zidane già sorprende. Questa sera c'è Francia-Turchia che sono nello stesso girone dell'Italia. Yves tiene la Francia. Voi ragazzi, sondaggio del giorno, questa sera cosa fate? Guardate l'Italia, tifate l'Italia, gufate l'Italia, non ve ne frega niente dell'Italia, guardate un'altra squadra. Cosa fate stasera che c'è Italia-Belgio? Tanto in Italia di giocatori juventini non ce n'è, l'unico convocato è Vicario, che però evidentemente non giocherà. Però torniamo a Zidane, perché Zidane perché sorprende Zidane? Perché Mbappé lo mette a sinistra e Dembélé lo mette al centro. Ah, tra l'altro intervista ai giocatori della Francia, oh, abbiamo visto entrare Zizou, aura. Beh, Zizou è Zizou, eh? Yves, Zizou è Zizou. Meglio Zizou o meglio Platini, Yves?
5: Ho vissuto Zizou, Platini no, quindi non posso paragonarli comunque rispetto
6: a... Lo so, io ho vissuto Platini e ti dico Platini. Gapco salva l'Olanda con la Germania. Ieri me le sono viste un po' tutte le nazionali. Poi vi dico anche di Zegrova se volete dopo. 1-1 dell'Olanda con la Germania, che poi ha avuto un sacco di palle gol per vincere addirittura la partita. Poi un casino su uno dei due gol c'è stato. Uomo a terra dell'Olanda, segna la Germania, rissa in campo, un macello. Debutto alla pari per Xavi su una panchina e Klopp sull'altra. E voi direte, cosa ha fatto con Maines con l'Olanda? Niente, è stato in panchina anche lui. Era lì vicino a Xavi in panchina, diceva, vai, come giocano bene i miei compagni, ma che bella partita. Niente, neanche un minuto per con Maines, va bene. Haaland cosa fa con la Norvegia che vince 3-2? E ne fa due, così. Così. Fatto una doppietta, Haaland, giusto per gradire, dice, ma potresti non segnare una volta? No, più forte di me, non ce la faccio. Mentre CR7 cosa ha fatto col Portogallo? Bene, ha vinto 1-0. CR7 che ha fatto una conferenza stampa un po' particolare, perché ha detto sì, lo so che mi volete mandare via, ma io punto ai 1000 gol, e quindi finché non faccio 1000 gol, mi spiace per voi, ma io sto qua anche perché i nazionali portoghesi mi vogliono, dice lui. Torniamo al campionato di Serie A. Sulla Gazzetta dello Sport, correre non basta più, caro il mio Yves. Milan-Juve. Ramos record di chilometri, però al Milan servono i gol, e allora Crespo interviene a gamba tesa, dice, ma altro che bomber sto qua, se pensiamo a quanto è costato. Però una parolina dolce così su un collega. Dall'altra parte Colomuani ovunque, ma tira poco, la Juve ha bisogno di lui. Tony dice, in area di rigore non è un killer, però io prevedo 20 gol. Cioè, però 20 gol sarebbe tanta roba, no? Sareste contenti con Colomuani 20 gol? Ne ha fatti 10 in 6 mesi la prima volta, se ne fa 20 in 12. Va bene. Nelle prossime 7 uscite la Juve avrà 4 trasferte. Alla ripresa del campionato la Juve gioca con Cagliari, Celta Vigo, Lazio, Ren, Lecce, Genoa, Napoli. A proposito di Napoli, McTominay finalmente, quindi quando giocherà con la Juve avrà anche McTominay, il Napoli. Torna ad allenarsi dopo 16 giorni. Un'arma in più per risalire. Vabbè, 16 giorni, dai, 2 settimane, dai. Dai. 16 giorni, ce li abbiamo fuori per 4, 5, 7 mesi. Roma fantasia, Malen e Solé al top, sono re. E quindi la Roma è regina dei dribbling. È bello perché nella sosta, non so se hai notato Yves, no? Ma per ogni squadra, la Roma è la regina dei dribbling, la Juve fa quest'altro, il Milan fa questo, cioè, ognuno ha una statistica dove è primo, no? Quindi dovrebbe essere tutti primi in classifica secondo questo racconto qua. Nuove ali per spiccare il volo. Nelle ali del campionato alla Juve c'è Alajbegovic. Beh, inizia per Ala, vuoi che non sia un Ala? Alajbegovic, via la timidezza, ora può brillare. Veramente timidezza, non l'ho mai... Hai mai visto un Alajbegovic timido, tu? Ti sembra timido Ivan Alajbegovic?
5: No.
6: No. Cioè, puoi dire tutto, ma timido. Anzi, 19 anni mi sembra anche abbastanza bello sfrontatello, per fortuna. Ma veniamo al top di gamma della giornata. Della serie finiamola qua. La Gazzetta, nella pagina delle editoriali, pubblica le faide del calcio. Malattia sociale che va aggredita. E qual è la faida del calcio? La Juve. Cosa fa la Gazzetta oggi? Pubblica una lettera aperta di un tifoso della Juve, di cui scrivono evitiamo di pubblicare il suo nome perché sa poi i social l'aggrediscono. Ah, quindi anch'io eviterò di dire il nome di chi ha fatto l'articolo. E cosa fa il tifoso della Juve? Dopo, se volete, ve la leggiamo. Lui pubblica una lettera che dice sostanzialmente: c'erano 40.000 persone allo stadio che hanno applaudito. E voi vi siete fissati sulla vergogna di pochi, ma c'erano 40.000 persone che hanno applaudito, no? Perché non avete fatto la stessa cosa sui morti dell'Eisen? Vorrei vedere gli stessi commenti, dice l'autore della lettera. E allora gli risponde la Gazzetta dello Sport, e l'incipit è questo: sarebbero bastate le prime righe, ma lei ha voluto continuare una faida penosa. Ma perché sarebbero, scusi, allora che lettera era? Che lettera era? Buongiorno. Avete notato che in 40.000 abbiamo applaudito? Grazie. Giustamente, perché scrive la lettera al tifoso della Juve? Perché dice: scusate, c'era 40.000 persone ad applaudire, 200 quel che le voltate, e voi avete fatto, voi, riaffiorare una faida Juve-Inter-Inter-Juve, quando invece c'era da elogiare la parte buona di questa cosa qua, no? La Gazzetta dice: a questo giornale non sono mai mancate le reazioni da qualsiasi parte. Ma vi abbiamo fatto vedere ieri le prime pagine della Gazzetta, dopo lo striscione della curva nord sull'Esele e dopo i cori contro l'avvocato Agnelli. Non c'era neanche una riga. Non c'era neanche una riga. Quindi non è questione di alimentare le faide. È questione che, quando riguarda la Juve, fate 7 giorni, perché siamo al 7° giorno, quando riguarda le altre squadre, una in particolare, fate silenzio. Quindi il tifoso della Juve ha sottolineato questa mancanza e non gli potete rispondere che lui alimenta le faide, perché non è certo lui che alimenta le faide. Ma se questa cosa non la volete capire, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Torniamo a comandare, torniamo a vincere. Ore 20:45, Italia-Belgio, si riparte. Seguite l'esempio, dice, nel editoriale del Tutto Sport, e la semplicità degli altri sport. Adesso. Gli altri sport però non c'è la pressione. La pressione non c'è. Gli altri sport c'è la pressione. Dai, il calcio è un'altra roba. Italia del volley si autoprocessa. De Giorgi resta CT, ma bisogna guardare gli errori. Hai visto del casino mediatico sull'Italia del volley che è uscita dalla competizione in cui era? Discussioni social tra i tifosi, cacciate il CT. No. La Nazionale Italiana di Calcio non può prendere dalla semplicità degli altri sport, per il semplice motivo che gli altri sport si chiamano altri sport. Perché si chiamano altri sport, Yves, secondo te, e non pallavolo, basket? Perché si chiamano altri sport? Perché in Italia c'è il calcio e gli altri sport. Perché c'è il calcio con la pressione addosso e gli altri sport. Stanno molto crescendo, devo dire, quindi qualche polemicuzza in più c'è, però non è paragonabile minimamente. A Roma inizia la Nations League e il nuovo corso azzurro, dopo anni di delusioni e vicende sgradevole che hanno allontanato i tifosi. Tutto Sport spiega all'altro giornale che ci sono anni di delusioni e risultati, ma anche vicende sgradevoli che hanno allontanato i tifosi, e non voglio ogni volta che gioca la nazionale rispiegare perché gran parte dei tifosi della Juve non la vogliono seguire, perché se non si sono resi conto che ci sono anni di vicende sgradevoli, di mancata par condicio e di doppio piesismo di giustizia sportiva, che è la lunga mano della Federcalcio, il CT dice: dobbiamo riaccendere la passione, serve una grande partita, 4-3-3 in campo. Donnarumma interviene: è un dovere essere propositivi, aggressivi, orgogliosi. Fari su Romano a centrocampo, lo vogliono tutti sto ragazzo qua, bravo, questo ragazzo è bravo, questo Romano verticalizza di primo, infatti anche gli azzurri, a tutti, ma qua chi è che t'ha sorpreso? Romano. Intanto torniamo alla Juve. La Juve blinda con Seisao. Oh, e prenota 2 terzini. Determinante in questo avvio di stagione il Cicco. Primo tra. Con Seisao, perché deve venire? Primo tra tiri in porta, cross, occasioni create. Capito, però. Primo per tiri in porta, però ha fatto un gol. Primo per cross, però non li mette giusti. Primo per occasioni create, però non sono state sviluppate. Quindi c'è da migliorare, inutile dire primo, c'è da migliorare, altrimenti facciamo la Juve che rincorre, non la Juve che vince. Teso Mendes, il procuratore di Conceição, per rinnovare fino al 2031 vuole guadagnare più di 4 milioni, perché adesso guadagna meno di 4 milioni, porca gioia. E allora la Juve che fa? Prenota due terzini nel frattempo. Round dell'Ipsia, di cui abbiamo già parlato ieri, e Mitchell del Crystal Palace, giocatore interessante. Perché? Perché Cabal è ai margini, non lo vogliono più. Una vita in azzurro, Orriali, eterno ritorno, ancora una volta, fedelissimo di Mancini, ma non solo, di Conte, un po', insomma, il fedelissimo. Che anche l'altro giorno si è espresso, Orriali, insomma, lui sì che si può esprimere. Moggi no, quando parla Moggi c'è un po' di vergogna nell'aria. Peccato che era Orriali quello che falsificava i passaporti del Coba, non certo Moggi, però, come vedi, l'Italia è un po' questa roba qua, il racconto è diverso. Malagò, per Malagò la partita si gioca fuori campo, oggi consiglio della federazione, per cercare una compattezza interna, tutti uniti, perché c'è l'ombra del commissariamento. Commissariamento? Buonfiglio sarebbe il favorito, ma Gagliani spinga. Ti ricordi Gagliani a Calciopoli, che parlava con Meani, gli ha detto gli arbitri del Milan? E Meani gli ha detto gli arbitri del Milan, diceva Gagliani, direttore... Dottore, non so come lo chiama, dottore forse lo chiama, dottore, no, va bene guardaline di Serie A, di Serie B, però ne ho visti anche in C di bravi, cosa faccio? Spinga. Però Gagliani lo vogliono in testa alla Federcalcio, mica come Moggi, che è un cattivone. Thiago Gabriel, centrale protagonista con il Lecce, potrebbe essere un altro affare con Mendes, perché è di Mendes Thiago Gabriel, allora va lì. Parla di Conceição, Mendes intanto gli dice Cannavari, ma io avrei anche Thiago Gabriel del Lecce, buon centrale. Cannavari dice, sì, l'ho visto, ma quanto costa? Così solo per curiosità, Ma partiamo dai 25 milioni, dicono al Lecce. Ah, però. Netto subito rapporto da Lucio, lunedì dovrebbe essere già a disposizione il buon Norberto Neto. Mentre il distorno a Torino, finalmente potremo consegnargli il premio il pallone di tuttoyuve.com come miglior giocatore della Juve, votato dai tifosi della Juve che leggono tuttoyuve.com. Meno male, è stato un po' in giro a curarsi, adesso finalmente torna a Torino. Chissà se già con l'amichevole della Cremonese lo vediamo. Juve tutta in campo, mercato in campo, più delle altre big. 4 giocatori col Frosinone, 7 a Parma, anzi col Parma, 8 col Milan, 9 a Sassuolo, 9 con l'Atalanta. Forza, abbiamo fatto la squadra, certo, sono tanti in campo nuovi, abbiamo rivoltato la squadra con calzino, so. Spalletti teme il calo di ritmo in vista della trasferta di Cagliari dell'11 trobe. Allora che fa? Si gioca. La Juve organizza un amichevole ufficiale contro la Cremonese. Venerdì 2 ottobre alle 12:30, appena abbiamo finito noi la trasmissione, Iva, attenzione. La Juve ha via 11 nazionali, il Cagliari ne ha via 7. Ah però, Cagliari ne ha via 7, eh? 7 nazionali il Cagliari. Cagliari blindato, è la miglior difesa della Serie A, lo sapevi, Yves, che il Cagliari era la miglior difesa della Serie A?
5: Non lo sapevo.
6: Non lo sapevi, te l'ho detto io. Caprile protagonista di un grande inizio, ma niente nazionale per Caprile, preferito Pessina del Bologna. Sai che se c'era Moggi dirigente non Orriali e che ne so, Lippi allenatore non Mancini, sai cosa avrebbero detto in questo caso? Mancini che convoca Pessina del Bologna e lo preferisce a Caprini. Forza Mancini, Bologna. E invece non lo dico. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Date tutto. Oh, e anche di più nel segno di Mancini. Risorge l'Italia. Eccola qua. Rinasce l'Italia di Roberto, amico suo. Hai fatto i compiti a casa? Gli chiede nell'editoriale. Perché tutti questi moralismi, eventi cattivi che ti hanno scagliato contro, nonostante tu abbia chiesto scusa in tutte le maniere. Io veramente sono senza parole a volte. Risultati e bel gioco per avere la gente con noi, dice lui. Caccia alla mediana. La Juve tra André del Corinthians, che non è un nome nuovo, era già andato in pagine di mercato avvicinato alla Juve in passato. E Barcola, il francese del Sassuolo, però ci sono già 4 club inglesi su Barcola e quindi lui barcolla un po' nella decisione. Intervista a Goulam, che dice fava azzurro il futuro del Napoli, ma aggiunge anche che la Roma è da scudetto. Calcio e politica, il futuro di Malagò, la carta Gagliani, il piano G. Se era buon figlio, cos'era? Piano B? Il piano G. Tra i dubbi, non tutti lo vogliono il piano G. Intanto Marotta cosa fa? Cosa ha fatto Marotta? Marotta va a Palazzo Chigi, va al governo, va dal sottosegretario Mantovano e gli parla del futuro della Federcalcio. Perché Marotta va al governo a parlare del futuro della Federcalcio con un esponente del governo, col sottosegretario? Vi ricordate quando Moggi parlava al telefono con un esponente del governo, suo amico d'infanzia? Cosa mettevano sui giornali? Il potere di Moggi va radiato. Nessuno è come Bremer, è il difensore centrale con più gol all'attivo, di testa imbattibile, 24 centri, 18 di testa. Meno male, meno quello. Visite mediche, netto atteso oggi, quindi a disposizione lunedì, ma oggi già atteso. Zegrova titolare con la maglia numero 10 del Kosovo, nella vittoria 1-0 contro l'Irlanda, ha fatto 73 minuti, io li ho guardati, è uscito tra gli applausi, 7 in pagella. Grande prova di Zegrova, piano piano, 73 minuti, uscito tra gli applausi, nazionale. Sai che Yves, secondo me, prima o poi lo vediamo titolare, Zegrova, che dici, alla Juve?
5: Beh, si sta scaldando bene.
6: Si sta scaldando bene, pronto. Kop Meiners e anche con Seisao 0 minuti, volte madre, Germania non pervenuto. Ah, a proposito di Vlahovic, la Serbia neanche l'ha convocato. Così. Stasera l'Italia dovrebbe giocare con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori in difesa, quindi niente bastoni e niente Di Marco. Barella, Romano, in cabina di regia i Tonali, davanti Ken Esposito e Cambiaghi. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Sui politici niente di che, almeno loro oggi l'hanno fatta finita la campagna mediatica e quindi possiamo andare avanti. Apriamo tuttiue.com, attenzione, perché il primo piano del buon Pavana è stuzzicante. Çalhanoğlu alla Juventus, affare oppure no? Tutti i pro e i contro dell'idea bianconera. Poi, siccome era stuzzicante, subito ne ha aggiunto un altro. Attenzione, è pieno di primi piani questa mattina. Juventus, c'è un tesoretto nascosto. Da David a Openda ai gioielli Azic, Licina e Miretti, e Caio Jorge può portare milioni. La Juventus spera nelle prestazioni dei suoi giocatori in prestito, ci potrebbe essere un tesoretto. David, quei 25 milioni che fanno gola alla Juve. Openda in prestito per 3,5 milioni, potrebbe contrattare con Lione, il suo valore 42,3 milioni. Azic esplode, potresti incassare 12 milioni, oppure riportartelo a casa con 1,7 milioni. Licina può valere molto di più di quanto valeva in estate. E poi Miretti, e poi Caio Giorgi. Venduto a 7,2 milioni in Brasile nel Cruzeiro del 24, la Juve ha mantenuto una clausola interessante, 30% sulla futura rivendita. Se lo vendono a 40 milioni ce ne becchiamo 12, se lo vendono a 45 ce ne becchiamo 13,5, se ne vendono a 50 ce ne becchiamo 15. Bravo Pavà, mi piace quando fai così. Sai perché? Perché l'altro giorno ho letto, ecco, la Juve ha venduto Caio Jorge. Ma dai, ma non lo potevate vedere, Caio Jorge aveva 2 anni di infortuni, nessuno poteva vederlo. Lo paragonavate a Milik. Quando infatti l'ha venduto, io ho detto, beh, è stato bravo Giuntolone a vendere a 12 milioni Caio Jorge, quel che l'è. 7. Quando l'ha venduto ha messo il 30%, allora hanno detto, ecco, l'abbiamo lasciato andare, adesso il Bayern lo vuole 50. Magari 15 vengono a noi. Ci facciamo il tesoretto, non vediamo sempre il negativo, tira fuori un po' il positivo, ragazzi. Se questi giocatori qua vengono ceduti e la Juve una percentuale, si becca il tesoretto e poi lo usiamo per prenderne di nuovi, dai. Attenzione, la firma bianconera di oggi è imperdibile, come sempre andate su tuttojuve.com, fa finta di non capire il problema, la disparità di trattamento a firma di Luigi Schiffo. Il mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola ha scatenato un'ondata mediatica senza precedenti, con la Juve deve essere sempre così, non la vogliono capire, il problema è la disparità di trattamento, noi ne abbiamo piene le tasche della disparità di trattamento, è per quello che i tifosi della Juve insorgono e non seguono sulla nazionale, perché sono stufi della disparità di trattamento, ve lo dobbiamo mettere in musica, facciamo una hit, andiamo a Sanremo. Mamma mia, non è così difficile però da capire quello che è successo, quello che accade, no? Basta aprire gli occhi. Il virgolettato del giorno è: Zegrova in campo per 73 minuti nella vittoria del Kosovo contro l'Irlanda, uscito tra gli applausi. Bravo Edo, bravo, bravo, bravo, bravo. Non c'è gli applausi finti, c'è le risate finte, non è gli applausi finti. Ivo, non c'è gli applausi finti.
5: Ci sono.
6: Fagli un po' di applausi. Dai, di più. Dai, tutti in piedi per Zegrova. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Demschlein.
8: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
9: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
8: Alla Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
9: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
8: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
10: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura. Però insomma, sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
9: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Rassegna stramba.
6: Attenzione, super attenzione, c'è una valangata di roba, ho visto su Calcio e Finanza, ci sono degli effetti di dobloni che partono, arrivano, scendono, poi andiamo anche sulla chat di RBN Radio Bianca. No, andiamo prima sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete sempre tanti, anche in questi momenti dove c'è la sosta per la nazionale. Simone da Cesena scrive: quindi dopo prescritti cartonati aggiungiamo pure commissariati, beh, tutti aggettivi lodevoli, ma dello spirito Simone stamattina. Davide dice: buon figlio non è il super tifoso dell'archiviatese, buon figlio. Terry abbraccia tutta la chat e dice: guardo la nazionale con tranquillità, a parte i giovani non vedo cambiamenti. L'Italia del calcio non ama i cambiamenti. Finite le polemiche, dopo mister Panettone ha parlato qualcuno? Che noia, questi weekend senza campionato. Abituati Terry, perché settimana prossima è ancora peggio, perché poi c'è quella dopo in cui torneremo nel clima partita, ma la settimana, perché la settimana abbiamo vissuto tante cose, la prossima settimana quella centrale sarà sciatta, Ive, La prossima settimana sarà tosta, sarà per cuori forti, delle grandi emozioni, perché noi tireremo fuori delle emozioni clamorose per sopperire alla settimana sciatta, debole, fiacca. Egno, Radio Bianconera è sempre in onda, non vi abbandona mai. Egno scrive: mi sa dire, non mi dare del lei, se questa sera la nazionale osserverà minuto di silenzio. Sì, Egno, non solo, ci sarà il ricordo per Baresi e il silenzio per Mazzola. A Roma, stadio olimpico. Un altro stadio, visto che la, diciamo, percentuale maggiore di M lanciata in questi giorni è venuta da Roma e dalle trasmissioni romane. Ricordo che anche lo Stadio Olimpico di Roma è stato, in più di una circostanza, teatro di cose sgradevoli, ma non ho visto proprio delle campagne mediatiche a sottolinearlo. Perché mi dà del lei, Egno, Yves? Perché mi dà del lei, secondo te?
5: Non è ancora abituato a darti del tu.
6: Non va bene, ma qua siamo in famiglia.
5: E con calma ci arriviamo.
6: Arriveremo ai soprannomi. Faremo come il Corriere dello Sport Stadio. Sei d'accordo, Yves? L'anno prossimo ci chiameremo tutti solo per soprannomi. Quindi, mandate dei messaggi per i soprannomi. Cioè, date un soprannome a me, un soprannome a Yves, a tutti. Date i soprannomi. L'anno prossimo noi andiamo in onda solo con i soprannomi. Pasquale da Palermo scrive: con Antonio Conte avremmo avuto la possibilità di... Perché oggi viene fuori Conte, Pasquale? Che ormai non c'è più l'ombra di Conte. Di lottare finalmente per lo scudetto. Invece siamo destinati all'ennesima stagione di alti e bassi senza vincere nulla. Ma la cosa più grave è che sia la proprietà che gran parte di noi tifosi ci siamo assuefatti a questa mediocrità. Però scusami, Pasquale, perché stamattina mi esce il nome di Conte? Cos'è successo? Cosa mi sono perso io? Cos'è successo che mi viene fuori il nome di Conte? È una settimana che non parliamo di Conte. Massimiliano da Roma scrive: essendo due parametri zero,

0: dir vergogna a qualsiasi cosa. Adesso dice: non mi vergogno ad ammettere, ma tu non ti devi vergognare di niente. Ognuno fa quel che vuole nella vita. Non mi vergogno ad ammettere che non ho interesse verso la nazionale, se non eventualmente verso competizioni importanti, mondiale ed europeo, punto. Il resto è puro marchettare su amichevoli che non avevano alcun senso, soprattutto in mezzo alla stagione. Non ce la fanno proprio a capire che così rendono antipatiche le stesse i tifosi. Per non parlare poi dei rischi relativi agli infortuni. Già si gioca poco, Simone da Cesena, bravo, hai colto nel segno. Cioè siamo passati dalle amichevoli inutili alla Nations League inutili. Tra l'altro con una sosta di 3 settimane e i rischi infortuni per i giocatori. Per prendere che cosa? La mancia, come la chiamerebbe qualcuno, ma tra poco l'andiamo a scoprire la mancia, di quanto è la mancia. Cinzia scrive: che coppia che siete! Yves, piacciamo a Cinzia, non solo te, anche io inizio un po' a piacere a Cinzia. Prima eri solo tu, devo dire la verità. Ultimamente invece, sei contento, Yves?
1: Sono sempre contento che entri nelle grazie anche tu, cioè bisogna condividere.
0: Alla fine sarei sempre anche il conducente del programma, fine, proprio. Proprio niente, non so, dai, qualcosina mi va dato. Francesco, stasera tifo Openda. Oh, giocherà Openda con il Belgio titolare? Credo di sì, attenzione. Bobbo dal 1971, Giampaolo scrive, nome, così giusto per farci capire, no, la sua sensation, non me ne frega niente dell'Italia, c'è cioè solo io. Un caro saluto da Sarteano. Dov'è Sarteano? Fammi sentire un vocale da casa che io cerco dove è Sarteano.
2: Sì, ma stasera se si voltano di spalle durante il minuto di silenzio, che fanno? Si danno la multa da soli in VGC?
0: Sembra una battuta questa, ma non lo è. Bravo, è vero. E se fanno casino al minuto di silenzio, che gioca la nazionale, chi le danno la multa? O la mancia, come l'hanno chiamata loro. Sarteano in Toscana, ma sai che ultimamente abbiamo un sacco di gente che ci scrive dalla Toscana. Ivo, cosa abbiamo fatto? La pubblicità in Toscana, che è successo? Il sindaco è Francesco Landi, vabbè, questo non ci interessa. Paesino, bel paesaggio architettonico, economia diversificata. 4.488 abitanti, di cui uno ci ha scritto sicuramente della Juve. Mentre Stefano dice Netflix, Prime Video, Disney Plus, Italia, out, out. Così. Stefano, che ci azzecca sto messaggio? Lo giusto per capire, eh? Così. Giuseppe da Mantova dice: ma il signor Mancini è veramente convinto che per conquistare gli italiani della nazionale è il bel gioco? E vincere? Continuate pure a prendere in giro i tifosi italiani. Bravi, bravi, bravi, bravi. Continuate a prendere in giro, bravi. Sentiamo un vocale da casa.
3: Claudio, buongiorno. Stamattina al bar la televisione hanno fatto vedere che stasera gioca la nazionale.
0: Sì.
3: Essendo dal 2026 che non guardo più la nazionale,
0: 2006.
3: stamattina mi sono girato di spalle. Spero che non mi arriverà una multa. Gianni da Canicattì.
0: Ciao Gianni. Però se, come la buttate sull'ironia voi siete veramente, dopo una settimana di pesantezza, siete veramente fantastici. Mi dai un attimo su calcio e finanza, Ive? Perché c'è la riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse ridistribuite. L'impatto dei costi sui club e poi dai diritti TV degli under 23, gli effetti economici della riforma del calcio italiano sui club. Ma qual è questa riforma? Ma poi scendendo anche, la Nations League fa incassare anche i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore, la mancetta per i club. 4.000 euro a partita per ogni giocatore. Quindi se ci giocano 2 giocatori e mezzo ci siamo pagati la multa che è di 10.000 euro. Basta che giochino 2 giocatori e mezzo. La multina, la mancina, eh? Attenzione. Infantino intanto sul piede di guerra, riforme nel prossimo consiglio della FIFA, mai stato così determinato. Hai visto, dopo l'ondata che l'ha disintegrato, Infantino, zitto zitto, è ritornato persino a parlare, perché questo qua è come la gramigna. Poi c'è una roba che, secondo me, rivoluzione inglese, dopo 41 anni può tornare la birra sugli spalti durante le partite. Cioè, il ministro inglese dice: vabbè, ma perché dobbiamo ghettizzare il tifoso di calcio? Qua beviamo tutti la birra perché non si può bere allo stadio. E ti vorrei ricordare che, insomma, il divieto d'alcolici è stato introdotto dopo la strage dell'Heysel. dove i tifosi hooligans del Liverpool

0: erano un po' tutti ubriachi ed è successo un macello. Secondo me non è una grande idea reintrodurre la bevuta di birra negli stadi inglesi. Cosa dici? È una bella idea?
1: A parte che il divieto d'alcol dovrebbe essere vietato in tutti gli stadi.
0: E così è, infatti. Per cui... Ma andiamola a vedere questa bella riforma del calcio. Vammi in primo piano. La riforma del calcio tra nuovi ricavi, minori costi e risorse redistribuite. L'impatto sui conti dei club. Calcio e Finanza è stata chiamata a intervenire in Senato per parlare degli effetti delle possibilità di riforma del sistema calcio in Italia all'audizione del direttore Luciano Mondellini. Con tutto il rispetto, direttore. Io divento matto. Marotta deve andare al governo per spiegargli cosa devono fare la Federcalcio. Il direttore di Calcio e Finanza va in audizione al Senato per spiegargli i risvolti economici. Ma non ce l'abbiamo un ministro dell'economia al governo? No, ma scusa, ma io pazzisco. Ma cos'è? La riforma del calcio italiano entra nel vivo anche sul fronte economico. Il disegno di legge numero 1902... d'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, insieme ai provvedimenti abbinati al centro dei lavori della settima commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo, sport. Poi, con un pacchetto di misure che interviene su diritti TV, giovani, mercato, sostenibilità, struttura del professionismo. Nell'ambito del ciclo dei confronti avviati dal Senato, Calcio e Finanza è stata l'unica testata giornalistica chiamata a intervenire in questa fase, in qualità di esperto il direttore. Uno dei temi principali riguarda la nuova ripartizione dei diritti audiovisivi della Serie A, quelli secondo i quali la Juve l'ha più vista ma non l'ha più pagata. Vediamo se miglioriamo l'anno prossimo. Le simulazioni realizzate da Calcio e Finanza sulle stagioni 24-25, 25-26 indicano una riallocazione rispettivamente di circa 46,5 milioni e 36,1 milioni, per una media di 41,3 milioni a stagione, cioè pochissimo. Non si tratta di nuove risorse, ma di una diversa distribuzione tra i 20 club. L'intervento governativo tocca anche il contributo del 2% sulla raccolta delle scommesse calcistiche, dal quale il DDL stima 230 milioni di euro annui per il sistema, oltre alle risorse legate al contrasto della pirateria. Quindi, se reintroduciamo il fatto che si possono prendere i soldi dalle scommesse, cosa fate? Togliete la squalifica a quelli che avevate squalificato? Chiedo, Tutte le altre misure analizzate figurano le agevolazioni contributive per i giovani, gli incentivi agli under 23 italiani, il reverse charge IVA sui trasferimenti domestici, i tetti alle commissioni degli agenti. Se ti ricordami che gliela chiediamo sta cosa, Tocchi. Il fondo di garanzia destinato a sostituire le fideiussioni e la riduzione del numero massimo di squadre professionistiche da 180. Ah, sarà il caso, non so se hai visto, ma anche ieri la Juve Stabia ha meno due punti in classifica, Meno due punti, ci ha messo tipo un anno, no? Per dare due punti in una situazione che era chiara a tutti. Ah già, ma la Juve Stabia non ha la maglia bianconera della Juve, quindi la giustizia lì non è celere, arriva con un po' di ritardo. Ma vediamo nel dettaglio questa nuova distribuzione dei diritti TV, che cosa va a comportare. Attenzione. Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Allora. Distribuzione dei diritti TV nuova con riduzione delle squadre professionistiche da 100 a 80, quindi meno 20 squadre. Da dove le togliamo queste meno 20 squadre? Da quale campionato attingiamo? O attingiamo da tutti i campionati un po'? Perché 20 squadre da togliere sono parecchie. Da dove le togliamo 20 squadre, secondo te?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Vedi come mi scatta la polemica appena tolgono le 20 squadre. Vabbè, basta, guarda, mi sono già annoiato. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Maria Teresa da Montelupone scrive. Ehi, ciao Copetti, buongiorno. Ecco, io sono una di quelle che per me la nazionale è morta dopo il 2006. Non me ne può fregare di meno e mai più me ne fregherà. Fino a che quella marmaglia ai vertici non ci restituirà due scudetti farfugliati. Un abbraccio e forza Juve alla dolce Maria Teresa da Montelupone. Luca da Genova precisa: il presidente di una società di football che ha tra i suoi tifosi gente come Jerry a Garogna ha il coraggio di parlare? E il contraddittorio, peraltro, a questa conferenza di De Laurentiis dove è stato? Mi ha gradito, Luca. Daniele da Varsavia, Polonia, posso dirlo senza infingimenti. Quel giornale lì, quello rosa, non è buono più. La risposta alla lettera del tifoso l'ho trovata becera, faziosa, livorosa e francamente imbarazzante. Credo sia tempo di cominciare a pretendere che certi rispondano delle proprie parole nelle sedi opportune, quando ve ne siano i presupposti. Una pioggia di denunce, quelle delle conseguenze pubbliche, porterebbe forse a indurle a moderare quel tifo partigiano, tanto plateale quanto imbarazzante. Hanno pure smartito il senso della misura sui giornali. Sei stato un pochino esagerato nei termini, però il concetto di base ci può anche stare. E allora a questo punto, dopo a grande richiesta, la leggiamo la lettera del tifoso. Vocale da casa prima.
2: Ciao Claudio, Alessio da Pollate. Ciao. Guarda che ho sentito che praticamente inizialmente alla Juve Stabia gli erano stati comminati 20 punti, solo che poi qualcuno gli ha detto: no, ma guarda che la Juve Stabia, ok, non Juve Stabia. Allora hanno fatto due, hanno cancellato lo zero per quello. Quello pensava che era Juve, ha letto Juve, non ha capito più niente. Poi hanno detto: no, guarda che Juve Stabia, capito, per quello solo due. Va bene. Andiamo al governo a parlare per la FIGC. Fra un po' ci ritroviamo pure al Quirinale. Buona giornata a tutti. Adesso da Forza Juve.
0: Cioè, tu dici prima dell'ingresso dell'euro, come si diceva ai miei tempi, hanno fatto come la lira pesante, hanno tolto uno zero. Da 20 sono diventati due sostanzialmente. Che spettacolo. Pensa che però, vedi, di tutta questa roba qua ne parliamo noi ogni tanto, ma non ne parla mica nessuno. È bellissimo. Di tutte queste cose qua è pieno ogni giorno, ma non ne parla mica nessuno. Altro meno due alla Juve Stabia, c'è rivoluzione, sequestrati 153 milioni a Patron Guerri, ci dia azzerato, il nuovo presidente può essere Morrone. Lo scorso 17 aprile 100% del capitale della società alla neocostruita Stabia Capital SRL con 4 punti di penalizzazione complessivi. Scivola all'ultimo posto in classifica con un solo punto all'attivo in compagnia della Carrarese. Al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali, la squadra di De Giorgio sarà chiamata a recuperarli sul campo in uno scenario societario tutto in evoluzione. Alla ripresa i campani giocheranno a Chiavari e in casa dell'Entella. Sentiamo un vocale da casa.
1: Non c'è.
0: Ah, non c'è, ce lo siamo persi, scusami, l'avevo visto passare, ma mi sono sbagliato io, ma che problema c'è? Allora, sulla Gazzetta dello Sport, ancora una volta la foto dei girati di spalla, la e le faide del calcio, malattia sociale che va aggredita. Lettera di un tifoso della Juve alla Gazzetta. Sono uno dei 41.800 tifosi della Juve che domenica era in piedi ad applaudire Mazzola. Parlate di vergogna per quel che è successo, ma vorrei vedere gli stessi commenti nei confronti di chi fanga i nostri morti dell'ESA. Lettera firmata. Che cos'è che ha scritto di diverso dall'ovvio e da quello che hanno dimostrato i fatti, no, Yves? Cos'è che questo tifoso della Juve ha scritto di diverso da quello a cui abbiamo assistito? Niente. È un fatto. Risposta. Evito di pubblicare il suo nome per non esporla a ondate di odio social o peggio. Se tu non vuoi scusare le faide e l'odio, non citare odio nel tuo pezzo. C'era bisogno di scriverla sta cosa, no? Come sarebbe stato bello se la sua lettera si fosse fermata alle prime righe, spiegando il suo gesto di comune civiltà e censurando le centinaia di trogloditi, quindi ancora andiamo avanti con le offese, che si sono voltati di schiena. Ma no, lei ha voluto continuare una faida penosa, quasi a voler giustificare quell'atteggiamento indecoroso. Non ha giustificato nessuno il tifoso della Juve. Ti ha detto soltanto: perché voi non parlate alla stessa maniera, cioè pesantemente, quando ci insultano i morti dell'Eisel? Sarebbe un giusto così risentimento al tifoso? No? Mi attendo a questo punto lettere di chi ricorda gli sfregi ricorrenti ai morti di Superga e via imbarcamenandoci. E come mai l'unico esempio che fai è i morti di Superga del Toro? Come mai non fai gli esempi di tutti gli altri? Allora c'ha ragione il tifoso della Juve. Su questo giornale non sono mai mancate le giuste reazioni e episodi di tale miseria umana da qualunque parte siano venuti. Non è vero, perché la vedova Scirea ha detto che tornando da Firenze sul giornale ha visto un trafiletto e noi ieri abbiamo mostrato la prima pagina e non c'era nulla. Quindi, mentite a questo punto sapendo di mentire, le faide evidentemente le create voi anche l'odio, non certo il tifoso della Juve che scrive una lettera educata in cui dice perché non evidenziate che tutti erano ad applaudire, perché non evidenziate invece quando dalle altre parti ci infangano la memoria e morti dell'Eise. Questo giornale non è vero che tratta allo stesso modo, perché la vedova Scirea ha giustamente sottolineato che è tornata da Firenze e non ha visto niente sui giornali. Sulla sottocultura deviante del tifo ci sono ormai biblioteche di studi sociologici. Dovremmo iniziare a farla anche sui giornali, secondo me, la sottocultura dei giornali. E l'argomento comincia ad annoiare. Ah, e perché ne avete parlato per 6 giorni? Tendiamo a darlo per scontato, come se il male fosse circoscritto, inevitabile, sopportabile. In realtà si fa strada e si allarga in modo lento ma continuo. Chissà chi è che alimenta la fiammella del sentimento popolare. Il capostipite di quei saggi pubblicato nell'81 è stato Le tribù del calcio, scritto dallo zoologo ed etologo inglese Desmond Morris, divenuto celebre nel mondo per diverse opere, a partire dalla Scimmia nuda, nelle quali l'autore descriveva con approdi davvero geniali i comportamenti dell'uomo a partire dalla sua natura di primata. Lo ricordiamo qui con gratitudine, a pochi mesi dalla sua scomparsa a 98 anni. Molte delle sue intuizioni restano valide e profonde e descrivono meccanismi primordiali che scattano purtroppo spesso sulle tribune degli stadi. Però continuate a non voler capire. Il problema del tifoso della Juventus non è che ci siano le tribù del calcio e che ci siano gli istinti primordiali sugli stadi, è che tali istinti vengano raccontati sempre e svergognati sempre. Il tifoso della Juventus ha scritto un'altra cosa. Ti ha scritto perché quando ci sono i morti dell'Eiser il suo giornale non fa come ha fatto per il minuto di silenzio di Mazzola, che è stato tra l'altro molto meno grave rispetto ai cori e gli striscioni contro i morti dell'Eiser. Questo ti ha domandato, perché non gli rispondi? Perché? Perché? Siamo immersi nel lato oscuro dell'irrazionalità, che sta facendo purtroppo volta strada nel mondo, per esempio nel complottismo dilagante, quello che intende spiegare eventi complessi anche in campo sportivo attribuendoli a oscuri centri di potere, malevoli mirati contro il nostro gruppo. Ah, perché non è successo così? Perché non abbiamo raccontato in questi 20 anni ultimi di battaglie di potere? Ma perché quello che è successo alla Superlega non è una semplice e chiara a tutti battaglia politica ad alti livelli? No, non sono centri di potere. Perché Ceferin alla UEFA, Infantino alla FIFA e ex Gravino Ramo alla Gola Federcalcio non sono centri di potere? O sono circoli della caccia o del bridge? Certo, capisco che la giustizia sportiva è ancora gestita come al circolo della caccia del bridge, ma le loro federazioni sono dei centri di potere e di grosso movimento di denaro. Forse vi è sfuggito che muovono milioni di euro e sono centri di potere? E questi gruppi negano l'evidenza, inventano nessi inesistenti, rifiuta la confutazione. Ma cosa ha inventato il tifoso della Juve? Ti ha buttato in faccia la realtà, ti ha scritto perché il suo giornale, quando ci sono stati gli sfregi all'Eisel, non è stato duro e non ha evidenziato per 7 giorni i fatti come con la Juve. Ti ha detto la verità. Cos'è che ti ha negato l'evidenza? Sei tu che neghi l'evidenza. Mazzola ci ha reso un ultimo grande servizio, stanando personaggi squallidi. Ah, di cui bisogna parlare, e tanto, perché rappresentano gli esempi peggiori, portatori di una malattia che va combattuta con cultura, educazione e repressione. Arrendersi all'inciviltà ci rende un po' meno civili. Bravo! Bravo! Ti sei dimenticato solo 2 cose. Una, che ci sono un paio di centinaia di tifosi svoltati di schiena, in silenzio, senza cori e striscioni offensivi nei confronti del povero Mazzola. 2, che questa cosa che hai scritto la dovresti scrivere ancora di più e per molti più giorni sulle morti dell'Eisel infangate, sulla memoria di Scirea e dell'avvocato Agnelli nello stadio quando è venuto a mancare. Ma lì non hai fiatato, non hai fatto l'editoriale, non hai fatto il titolo, non hai messo la foto. Quindi dove sta il complottismo? Dove sta il negazionismo? Dove sta il terrapiattismo? Siete voi un giornale di terrapiattisti? perché vi siete dimenticati quelle volte lì, mentre oggi vi siete subito ricordati. State andando avanti da 7 giorni. 7. Siamo al 7º giorno. All'alba del 7º giorno. Piccolo stop per noi, tra poco siamo lì.
3: Rassegna stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Ah, non abbiamo compleanni particolari, che peccato, che peccato. Cosa mi fa Juventus che ritornava in questi casi? Sosta, non ci sono compleanni, non c'è stato l'allenamento, non ci sono neanche le immagini dell'allenamento. Cosa mi mette sui social la Juve questa mattina? Vediamo un po', vediamo un po'. A mezzogiorno amichevole del Brasile di Douglas Luiz contro l'Australia, attenzione! Dov'è che la fa vedere? Oh, mi raccomando Douglas, gioca piano, tranquillo, leggero, togli il piedino. Il piedino, dove la fa vedere Brasile-Australia? Yves, voglio vedere Brasile-Australia io a mezzogiorno.
1: Ma penso sulle solite piattaforme. Comunque,
0: quali sono le solite piattaforme? Amichevole Brasile-Australia, ma dai, ma non la fa vedere. Ma scherziamo, ma non si può vedere Brasile-Australia. Come si fa? Attenzione, oh oh oh oh. Exor amplia la ricerca di nuovi investimenti oltre sanità, lusso e tecnologia. Il margine per le operazioni potrebbe salire fino a 5 miliardi di euro. Quanti sono 5 miliardi di euro? Exor si prepara a sfruttare la maggiore solidità del proprio bilancio, che ne scriva qualcuno, per valutare nuove operazioni, senza limitare più la ricerca esclusivamente a sanità, lusso e tecnologia. Ah, attenzione, attenzione. Ma quanti sono 5 miliardi di euro, Ivo? Cosa si fa con 5
1: sono
0: miliardi?
1: 5,
0: assolutamente. E via. 5 miliardi di euro. Ma è una roba imbarazzante. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione. Luke scrive, ora bicchiere colmo, basta, I faziosi scribacchini hanno perso quella poca credibilità che gli era rimasta. Se tanto mi dà tanto. Sostituzione dell'ese, piuttosto che Sharia, proporzionalmente ci vorrebbe la pena di morte, allora? La mia chiaramente è una provocazione, scrive Luke, attenzione. Massimo da Campli, provincia di Teramo, dice, ma mi spieghi perché per soli 15 milioni il Dibu Martinez non sia arrivato? Attualmente, con tutto rispetto per il vicario, ma la Juve aveva bisogno di un calciatore di temperamento, esperto, eccetera. L'anno prossimo si ripropone il problema per il prestito di vicario. Cosa succederà? Non si sa. Massimo, si sa. La Juve punterà sul giovane Palmisani e probabilmente andrà all'attacco del parametro zero Allison. Ah, sappi che comunque il Dibu Martinez sta giocando di... Sta facendo delle figuracce sti giornate qua, te lo dico, te lo dico, te lo dico, amico mio. Mentre si sono scatenate sulla risposta alla lettera del tifoso, su cui tra pochissimo andiamo, ma prima abbiamo un po' di mercato e anche, devo dire, una bella finestra. Dai, non abbiamo parlato tutta la settimana di questa povera nazionale italiana a gioco calcio. Adesso arriva un nostro amico da casa che fa il calciatore e magari con lui ne parliamo un po' per capire l'effetto che fa. Eccolo lì, lo vedo in tutta la sua brillantezza, in tutta la sua luce, in tutto il suo splendore. Ma che fine ha fatto? Non me lo chiami più. Qua l'abbiamo tenuto un po' in ghiaccio per la sosta, arriva la sosta. Cristian Pasquato, ciao, come stai?
5: Tutto bene, grazie. Buongiorno, buongiorno. Mi siete mancati. Siete mancati anche voi.
0: E vedi, anche tu, ormai siamo una grande famiglia. Cosa si fa durante, cosa fa un calciatore durante la sosta? Si annoia?
5: Ma se pensassi a me stesso, assolutamente sì. Allenamento, allenamento, allenamento, che scatole, senza la partita. Però non so se ci sia qualche amichevole che quindi ti tiene un po' vivo.
0: Vedi, la
5: non
0: Juve
5: so
0: fa
5: se i ragazzi ottobre. Abbiano...
0: La Juve il 2 ottobre fa l'amichevole con la Cremonese. Anche se, ecco, secondo me, in questo periodo, cioè, visto che si rompono, anche se fanno le scale dello stadio...
5: Sì, bisogna stare attenti, dici.
0: Lo so. Tu hai mai visto, scusa, alla quinta giornata 5 operazioni gravi e 11 infortuni? L'hai mai visto?
5: Sinceramente no. Sinceramente no. Però potrebbe essere un anno sfortunato. Non lo so. Mi auguro di no, assolutamente.
0: Ma la favoletta, scusa, che si tira fuori in questi casi, quando ci sono... Sai che allora la Juventus, poi vabbè, io le altre squadre le seguo di meno ovviamente, quindi di rimbalzo, ma la Juve che la seguo da vicino, la Juve è passata dai campi di vino per giustificare gli infortuni, no? Allora, quando c'erano molti infortuni muscolari era colpa dei campi di Vinovo. Ah, Vinovo, c'è l'umidità. Poi la Juve è andata alla Continassa, è diventata colpa dei campi da Continassa, che sono nuovi, non c'entra niente con quelli di Vinovo. Poi è diventata colpa degli allenatori, poi è diventata colpa dei preparatori, poi è diventata colpa del J-Medical, che è una struttura dove si fanno gli esami, quindi non capisco che colpa ci abbia. Ma c'è una colpa quando ci sono tanti infortuni o no, secondo te?
5: No, io non credo. Cioè, non credo che ci sia una motivazione reale, anche perché lo staff penso sia lo stesso dell'anno scorso, il J-Medical penso sia lo stesso dell'anno scorso, i campi penso siano gli stessi dell'anno scorso. È normale che quando vai forte sei esposto a questi rischi, quindi quando, anche perché i ragazzi sono delle macchine, delle Ferrari tirate a lucido, dico io no, quindi quando le spingi al massimo c'è la possibilità che questo accada. La speranza è che non accada mai, o che succeda che se ne rompa una ogni tanto, però possono arrivare anche quei periodi dove la sfortuna, ecco, ti mette davanti a queste situazioni.
0: Ma non è che abbiamo...
5: Però se ci fosse un colpevole, una medicina, non ci sarebbero infortuni nel calcio, ecco, però magari sì, possono aver esagerato durante il ritiro, non lo so, io se abbiano cambiato preparazione, queste cose le sapranno sicuramente loro, però livello di operazioni, ginocchia, queste cose qui, non credo che sia tanto la preparazione, cioè quando si rompe un ginocchio, parliamo tipo del portiere, cioè è sfortuna, io non credo che si tratti di preparazione o di allenamenti e queste cose così, come credo anche gli altri infortuni che siano successi.
0: Secondo te, Cristian, scusa, perché siccome sembra che stiamo anche esagerando adesso con questa sosta dove si è detto hanno tolto delle amichevoli inutili delle nazionali e hanno messo la Nations League. E ho capito, ma le amichevoli saranno anche... toglietele proprio, voglio dire, le amichevoli inutili e basta. E invece hanno messo 3 settimane di sosta dove tu comunque sai, stasera fai Italia-Belgio, poi fai Italia-Francia, fai Italia-Turchia, no? C'hai una nazionale che non si qualifica da 3 mondiali, gioca Italia-Belgio, c'ha gli occhi addosso, la pressione, devono giocare in una certa maniera e sono esposti ad infortuni, o no?
5: Sì, beh, ma sì, quello non penso che cambi molto, nel senso le amichevoli o meno, anche perché quando vai a giocare per la nazionale penso sia fantastico, io l'ho provato con le giovanili, Cioè, è stupendo, quindi l'impegno c'è, ma come lo mettono, credo, in tutti gli allenamenti, a quei livelli lì, ogni giorno che tu vai al campo non ti risparmi mai, vai sempre forte, quindi ripeto, quando vai forte come vanno loro, sei sempre esposto a qualcosa, fa parte del nostro sport.
0: Tanti infortuni, non mi ricordo, ne hai avuti tanti tu, no?
5: No, fortunatamente no, ma perché io andavo piano e quindi hai capito?
0: D'altronde i detti popolari non sbagliano mai, chi va piano va sano e va lontano.
5: Sì, io sono andato sano, ma non tanto lontano, però
0: non è vero, perché sei ancora qua insieme a noi che giochi, qualcun altro non gioca più. Senti, c'è curiosità, dai, ne parliamo un attimo di questa Italia qua, sennò poi arrivano i messaggi che non parliamo neanche 5 secondi. Sei curiosità per l'Italia di stasera, te ne frega niente o... Sacco di volti nuovi, tra l'altro.
5: Beh, ovvio, curiosità ce n'è sempre. Ti dico la verità, non so se guarderò la partita, ma non Bravo. Perché... Sì, non... Effettivamente non c'è più quella... A parte che non ho più quella... passione che magari avevo da bambino, no? Nel guardare l'Italia, non so se sia dato dai risultati o se sia una cosa mia personale, però credo che ci sia assolutamente curiosità, ci mancherebbe altro, un gruppo nuovo, come tu, tanti ragazzi, un nuovo ciclo, un nuovo percorso, di conseguenza ci auguriamo tutti, ecco, che possa partire con il piede giusto.
0: Sto guardando, c'è Cambiaghi che gioca dal primo minuto davanti, vengono confermate le formazioni, Romano a centrocampo, Coppola in difesa insieme a Mancini, con Calafiori che ritorna a giocare a sinistra. C'è questo Romano qua a centrocampo che stanno dicendo tutti le meglio cose, c'è già tutti i club grossi, anche la Juve lo sta seguendo Romano, regista classico, bravo, verticalizza. Vabbè, dai, la nazionale gli può far bene. Poi c'è qualcuno che è rimasto a casa, però vabbè, questi casi, la polemica c'è sempre, no? Sempre ragione quelli che stanno a casa o che non giocano, giusto?
5: No, c'è anche il problema che devono andare in 25, 24, 23, quindi è normale che qualcuno stia a casa. Speriamo, ecco, che ci sia la possibilità per Mancini di avere un'ampia scelta. Perché vuol dire che il livello, magari, del campionato si è alzato e che ci sia gente pronta, ecco, per riportarci dove
0: meritiamo di essere. Si è alzato? In queste 5 giornate si è alzato il livello del campionato? È, come dicono tutti, più bello, più o no?
5: Beh, se guardiamo la classifica, penso di sì, se guardiamo la classifica. L'ho guardata prima, sai, c'è la sorpresa del Cagliari, ok. Che magari poi mi auguro per loro possano arrivare lì in alto, però ad oggi è una sorpresa, stanno facendo bene, molto bene. La Lazio comunque è partita fortissimo, Inter, Juve, Milan, Roma, Como, Atalanta sono comunque lì, il Frosinone un'altra sorpresa.
0: Però scusa, in questi casi, cioè, si è alzato di livello il campionato o si è alzato il livello medio, quindi tutte le squadre sono lì?
5: Ma secondo me, come abbiamo detto l'altra volta, le 5 o 6 squadre forti ci sono e sono lì davanti, e poi ci sono le altre, quindi credo che il livello per le squadre top sia comunque rimasto importante e di alto livello, un alto profilo. Le altre, con le loro idee, i loro principi e tutto, stanno facendo qualcosa di veramente importante.
0: Allora, ti mando un po' di saluti, in particolare da Daniele da Varsavia. Cioè, ti sei preso in eredità una valanga di tifosi dalla Polonia, soprattutto evidentemente italiani.
5: Che bello, che bello.
0: Massimiliano da Roma dice che la Nations League è un tipo la Conference, è un trofeo inutile. Anche un altro scrive la Conference, cosa la guardiamo a fare? Mentre Fabio dice, secondo lui, che gran parte degli infortuni, al di là del giocatore, è che è un calcio dove si corre sempre di più e che le preparazioni estive si comincia più lentamente, non si comincia più lentamente, ma si corre già a 2000 all'ora. Ma vabbè, io gioco facile perché tu sei un giocatore di fantasia, tecnico, quindi, però noi, io più vedo le partite di calcio, più veramente sembrano tutti Bolt, cioè c'è la qualità sempre di meno, la corsa sempre di più.
5: Sì, hai ragione. Credo che oggi se hai tantissimo talento e tra virgolette fisicamente sei un po' meno dotato, hai molta più difficoltà di arrivare rispetto a uno che sa giocare meno, che però fisicamente è una bestia. Purtroppo sì, e il calcio oggi è questo, non c'è niente da dire.
0: È per quello che adesso c'è la linea Orsato di non fischiare i falli, perché calcio rugby, un po' tanta velocità, tanto...
5: Un calcio rugby. Assolutamente sì, per lo spettacolo.
0: Bello spettacolo. Pensa sì. Quando vedi un difensore che ti tira una ranzata da dietro, l'arbitro lascia correre, che divertimento.
5: No, quello sì, quello sicuramente, però posso dirti anche il fatto di questi 5 secondi, è un calcio molto più veloce, c'è molto più un calcio sì. Attivo. C'è meno perdita di tempo, magari c'è meno recupero, si è più stanchi perché gli arbitri iniziano a contare subito quando la palla esce, quindi devi subito essere pronto. Poi ci sta anche il fatto di far correre tanto, perché se guardiamo i campionati esteri, cioè veramente vengono fischiati i falli quando si ammassano, se no, ma non protestano neanche all'estero, cioè in Italia siamo ancora abituati a protestare, poi c'è sempre comunque il VAR, no? Se succede qualcosa dove vieni penalizzato, c'è il VAR che interviene, quindi
0: sì.
5: Cioè, c'è poco, tra virgolette, no?
0: Diciamo che quest'anno interviene che... un po' poco, però c'è la strada è lunga.
5: Vabbè, se le cose noi possiamo farci poco su queste cose.
0: Noi possiamo solo raccontarle, possiamo farci poco. Vuoi un caffè?
5: No, l'ho già preso, grazie.
0: È già preso, io vedi adesso, mia moglie me l'ha portato, lo prendo adesso. No, stavo guardando, ma ti salutano da dei porzi strani, arrivano dei messaggi ogni tanto con delle città che io non conosco, comunque c'è un sacco di affetto. Senti, Christian, sei sorpreso in queste 5 giornate? Perché non lo sta raccontando nessuno, però lo sai com'è il calcio, la Juve passa da sconfitta col Sassuolo, disastro, cacciate Spalletti, vergogna, alla bella vittoria con l'Atalanta, ma possiamo vincere lo scudetto? Perché poi è bellissimo, cioè il tifoso mi è passato una settimana dalla depressione più totale all'ottimismo quasi ingiustificato, però non lo sta raccontando nessuno, però Spallettone anche con l'Atalanta ha fatto meno di 11 giocatori, che praticamente è mezza squadra. Cioè tu sei sorpreso della posizione della Juve, cioè visto quello che è successo, o sta facendo il suo dovere?
5: Beh, vedendo come hai detto tu gli 11 infortuni che ha avuto, le persone a cui non ha potuto utilizzare, penso che stia forse raccogliendo di più rispetto a quello che avrebbe potuto raccogliere. Poi non abbiamo il rovescio della medaglia, perché può essere che con tutta la rosa a disposizione oggi la Juve avesse 6 punti. Non credo, perché il livello e la forza è superiore. Però potrebbe essere di buon auspicio il fatto che, nonostante tutto, gli infortuni e gli indisponibili, la Juve comunque sia lì in alto. E quindi c'è da sperare. No,
0: fammi lo scudettometro dopo la 5ª giornata. La Juventus può veramente pensarci lontanamente, o un pensiero che deve togliersi dalla testa?
5: No, secondo me no. Secondo me no, ma perché l'Inter fa un altro sport in Italia, credo, al momento. Abbiamo visto una squadra, ripeto, l'Inter, dove va sotto 2-0 in più partite, poi ne fa 5 con l'Udinese, ne fa 2 con la Roma. È una forza troppo, troppo importante, secondo me ancora, ma per la Juve e per tutte le altre squadre. A meno che
0: quindi si gioca per il secondo posto o neanche quello?
5: La Juve potrebbe giocare per il secondo posto, insieme al Napoli, insieme al Milan, insieme alla Roma, assolutamente sì, quello sì, secondo posto, secondo me possono giocarselo in tante.
0: No, Marco da Bologna domandagli, ma mi fanno morire perché mi mandano tipo, domandagli, come dire, vediamo se glielo domandi. Certo che glielo domandi, qui apposta. non è che censuro, mica censuro. No, questa cosa dei trequartisti incuriosisce molto la gente. Cioè, la Juve di oggi, che diciamoci la verità, non ha preso il centravanti d'area di rigore, ma Colomboigny, che è devastante se va via in profondità, e Voltemade, che tutto sommato, con caratteristiche leggermente diverse da Colomboigny, ma anche lui non è proprio un centravanti d'area di rigore, ma uno da cucire il gioco sulla tre quarti. Il Pasquato di turno, che ci sta a fare? Che ci azzecca con questo tipo di gioco?
5: No, io credo che non esistano più i trequartisti veri come quelli di una volta, purtroppo. Anche perché oggi i moduli e le disposizioni, oggi va di moda tutt'altro fuorché il trequartista. Come hai detto tu prima, magari oggi c'è bisogno di gente di gamba, gente di fisico, quindi il 3-4-1-2 modulo, ecco, dove il Milan una volta vinceva la Champions con Kakà, Shevchenko, Inzaghi, usava questo modulo. Non c'è più, non ci sono più squadre che lo usano. C'è il 3-5-2, c'è il 3-4-3, il 4-4-2, quindi capisci che i veri numeri 10, vedi anche Yıldız, che potrebbe essere un trequartista, viene tra virgolette adattato magari un po' più esterno, no?
0: Quindi... Infatti, guarda, Montella l'altro giorno in presentazione della partita della Turchia, anche se Yıldız ovviamente fortunato non c'è, però gli hanno fatto la domanda, ha detto: guardate che Yıldız gioca con la 10, ma non fa il 10, è un attaccante esterno che poi è libero da accentrarsi. Quindi alla fine sta Juve qua giocherà solo sugli esterni sto campionato.
5: Beh, ora io non so che modulo faranno, però vedendo anche un po' i giocatori che hanno, anche con Seisao, è tutta gente che magari piace partire dall'esterno per puntare l'uomo. Zegrova la stessa cosa, però questi secondo me non sono numeri 10, questi sono esterni dove tu gli dai la palla e loro ti creano un qualcosa dall'esterno. Ecco, oggi io non riesco a pensare in Serie A ora, così non mi viene in mente a un numero 10 vero, perché anche Yıldız, come ti ho appena detto, è dirottato.
0: Un 10 classico, cioè, no, stavo facendo mente locale anch'io sulle varie formazioni.
5: Sì,
0: ma
5: no, un 10 classico.
0: Perché anche Dybala nella Roma, Dybala non è mai stato un 10 classico, quindi la coppia.
5: Però forse,
0: male.
5: Ecco, forse lui ha più possibilità di movimento, un po' più magari di libertà all'interno, tra virgolette, del modulo Roma. Perché lui su lei giocano sotto la punta, ecco. Forse sì, forse l'Atalanta c'ha De Ketelaer, anche loro che hanno libertà di movimenti, sono moduli ecco, un po' diversi. Sì, però sì, non però... sono numeri 10 nel senso
0: come li intendiamo noi. Peccato, perché più andiamo avanti più dobbiamo giocare.
5: Perché
0: in
5: anche
0: diversa.
5: Del Piero, cioè anche Del Piero giocava da seconda punta, no? Non ha mai giocato trequartista, però se penso a Del Piero penso a un numero 10. Parliamo di un dio, no? Per noi juventini, però lui sì, Totti, cioè, pensiamo a Baggio, pensiamo a questa gente qui e me ne dimentico sacco.
0: Sì. Fammi vedere un po' qua. No, un altro nostro tifoso ti chiede, visto che la Juventus non ha dei centravanti dal killer instinct in area di rigore, è un problema che si risolve come si risolve con i gol dei centrocampisti, però non abbiamo dei grandi centrocampisti che fanno dei grandi gol,
5: questa è una bella domanda, cioè bisogna trovare una soluzione, nel senso sì, devono far gol tutti per forza.
0: La famosa cooperativa del gol che gli allenatori non
5: vogliono
0: sentirsi nominare. Bisogna
5: fare un gol in più degli avversari.
0: Questa l'ho già sentita da qualche parte. Questa l'ho già sentita. Questa come tattica non è nuova. Ma bisogna fare un gol più degli avversari o la difesa è l'unica cosa che conta, tanto poi prima o poi un gol lo facciamo, come disse una volta un grande allenatore?
5: Ma anche il nostro ci dice sempre, non prendiamo gol sì. perché poi abbiamo le qualità per farlo.
0: Vedi? Vedi? E voi cosa fate? Lo fate poi il gol dall'altra parte o no?
5: A volte lo prendiamo, poi lo facciamo, sì sì, dai.
6: No, a volte momento... lo fa, a volte, no, ci vuole continuità.
5: No, no, no, al momento... Al momento un gol a partita l'abbiamo sempre fatto. Quello
0: come,
5: sì.
0: siete messi? Come siete messi in classifica?
5: Siamo secondi, abbiamo fatto 4 partite, ne abbiamo vinte 3. E tutto molto molto bene per il momento.
0: Giustamente ti vedo schiscio, non vuoi esporti, va bene.
5: Non potrei mai espormi, nel senso ci sono squadre... Noi siamo un pochino... il Frosinone in questa Serie A, ok? Che sta stupendo, che è lì. Dobbiamo dar fastidio noi a quelli davanti, come ci siamo sempre detti.
0: Siete anche quelli perché, che dà fastidio, va bene.
5: Sì, sì, sì, noi vogliamo avere questo compito quest'anno.
0: Va bene. Davide chiude le domande per te con le 5-6 squadre forti sono lì davanti. La Juve che è settima non è forte? Capito? Ma è...
5: Sì, sì, assolutamente. Vabbè, ma tanto la classifica è una questione di punti. Squadre, ci sono squadre con 13, ce ne sono 2 o 3.
0: Cioè, quindi oggi la Juve sarebbe... settimo, sesto, quinto.
5: No, ma la Juve ad oggi è terza perché ci sono 3 squadre a 13, giusto?
0: Sì.
5: Ce n'è 2, e poi c'è la Juve a 10 con altre, giusto?
0: O 11. Tu fai i blocchi.
5: Quindi la Juve è terza oggi, no?
0: Le prime, le seconde, le terze. Vedi, questo è un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Bravo, bravo. Sì. Siamo terzi, sì. Non lo sapete, ma noi siamo terzi.
5: Sì, siamo tutte lì, sono tutte là.
0: Ti vedrei bene come allenatore al discorso maturità. Ragazzi, siamo terzi, non fatevi ingannare dal posto in classifica, perché ci sono i blocchi di punti.
5: No.
0: Va bene. Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, è stato un piacere, come sempre.
5: Grazie a voi, un abbraccione.
0: Grazie a Cristian Pasquato, Yves, piccolo stop per noi e tra poco siamo lì.
3: Rassegna Stramba.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
8: No, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato un grande giocatore, ha giocato grandissimi livelli, spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo. Perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
7: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. I fattori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
6: Attenzione, super attenzione, rinnovi, c'è nell'aria quello di Conceição, ma non solo, perché la Juventus lavora anche su quello di Kalulu, ma ve l'avevamo già detto due settimane fa, e adesso inizia a mettersi in testa di lavorare anche sul rinnovo di Nico Gonzalez, che, oh, piano piano, ce n'è solo uno, Ive, su cui non stanno pensando di rinnovo, che è quello di? Cioè di quelli che, quello di?
9: Di? Non lo so.
6: Di? Co?
9: Ah, ok, l'olandese volante.
6: L'olandese volante, bravo, bravo. Allora, Gian Maria mi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 righe di messaggio. Gian Ma, guarda, non ho neanche iniziato a leggerlo, perdonami, perché dai, mandamene un altro con la sintesi. Luca scrive, sì è vero, l'Inter recupera dallo 0-2 e dimostra la forza, però intanto li prende anche i gol, dice, attenzione, quindi non è imbattibile, dice lui. Mentre, è vero che la Roma, che per Romano la nazionale svizzera ha chiesto i danni, vabbè questa è una vicenda su cui non ci vogliamo neanche entrare, caro mio, ormai Romano gioca per l'Italia e gioca per la nazionale, poi se la Svizzera chiede i danni lo tiene, a noi che ce frega, anzi meglio così. Per quanto riguarda Massimo da Zurigo, a proposito di Svizzera, dice: ma ho sentito che gioca la nazionale stasera. Forse da domani
0: i giornali parleranno d'altro. Ah, quasi dimenticavo, Forza Belgio, dice lui. Massimiliano dalla Roma, la Nations League è tipo la Conference, torneo inutile, Forza Belgio anche per lui. Mentre, attenzione a Davide che sottolinea, però questi periodi sfortunati, degli infortuni di cui abbiamo parlato, durano da anni. No, però ho capito, ma noi abbiamo detto di quelli di quest'anno, 5 operazioni gravi, quando mai, 5 operazioni gravi e 11 infortuni dopo 5 giornate, quando mai l'hai visto? Scusa, adesso hai pazienza. Mai. Quindi è una cosa un po' sfortunata, no? Adesso non è una roba normale, eh. Poi ancora, arriva Marco da Crema, puntuale come sempre, dice sì sì, posso puntualizzare sul Dibu Martinez, 4 partite, 10 gol subiti. Fosse arrivato la Juve, apri il cielo, pensa se veniva da noi e beccava 10 gol in 4 partite, caro il mio Iv. Vocale da casa. Pronto?
10: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Io so che
0: ciao Roby,
10: probabilmente quello che sto per dire non ti piacerà, perché io sono un sostenitore, attacco parecchio la tua categoria sia di giornalisti che di opinionisti televisivi, eccetera. Io purtroppo ho questa convinzione, mi scuserai il termine, che comunque lo dico in maniera divertente, senza nessuna cattiveria, però qua ragazzi c'è una serie di personaggi scodinzolanti, io li chiamo così, perché comunque sono tutti personaggi che non può, cioè io non credo nella onestà intellettuale di un certo numero di personaggi televisivi e cartacei. Mi spiace Claudio, ma questo è il mio pensiero. Ti sarà, non ti piacerà il mio commento. Ti prego,
0: no, c'è problema, tranquillo.
10: Se vuoi passarlo e contestarlo, di farlo tranquillamente, mi piace.
0: Ma non lo contesto per niente.
10: Ma io, e oltretutto, io sono un sostenitore di quelli che dice, ce l'ho con la società, perché la società, non muovendosi mai, non facendo nessuna operazione di difesa verso e contro qualcuno di questi personaggi o ambienti, qui si rende complice e offre il fianco. Mi dispiace. Buongiorno Roberto da Varese.
0: Buongiorno anche a te Roby, ma io non contesto assolutamente niente, anzi a larga parte sono anche d'accordo con quello che dici tu. Maria Teresa dice, ah no, gli è piaciuta un po' come abbiamo letto la lettera del tifoso e soprattutto commentato la risposta del giornale in precedenza. Mentre ancora c'è qualcuno che va sul Dibu Martinez, ma perché questa mattina mi andate sul Dibu Martinez? Ha beccato 10 gol in 4 partite, dai. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, buongiorno, sono Paolo da Reggio Calabria. Volevo dire, viste le assenze per infortunio, la Juve non dovrebbe cogliere l'occasione per blindare la spina dorsale con giovani italiani invece di cercare pezzi a gennaio? Che ne dici? Ciao, buona giornata.
0: Ho capito, ciao. E tipo? Quali giovani italiani a gennaio? A gennaio quali giovani italiani può prendere la Juve per blindare? Fammi dei nomi, per favore, se no di che discutiamo. Chi è? Ah, Francesco dalla Calabria. Francesco dalla Calabria, Pietro da Giorgio. Ho detto, Pietro De Giorgio, allenatore della Juve Stabia, è un mio paesano, tifoso interista, era un assistito all'epoca della GEA, del dottor Pasquale Gallo. Mi fa piacere, cosa dobbiamo fare? Daniele, vorrei ricordare tra tante anche la ferocia che hanno avuto tempo fa i tifosi del Bologna verso il pullman della Juve nel 2013 vicino allo stadio dall'Ara, e anche la bottiglia lanciata ai tifosi del Napoli dicembre 25, la faccia della violenza verbale, Daniele da Livorno. Francesco da Ischia. La Gazzetta si conferma un giornale di basso livello, mi spiace, ma lo devo scrivere. Arcangelo da Londra, per favore, ci puoi fare lo stato dell'arte della situazione Silenziopoli alla Procura Sportiva? Perché con tutta la buona volontà non si capisce niente, anche leggendo le poche fonti più o meno ufficiali che ne parlano. Arcangelo, la situazione Silenziopoli è totale. Si chiama Silenziopoli. È totale. Arbitropoli, falso bilancio della Laurentiis col Napoli e col Bari, plusvalenze false della Roma, doppie curve, tutto in silenzio. Tutto in silenzio. Da Genova scrivono, la nazionale, l'indifferenza è la peggior risposta, è il peggior nemico. ma hanno fatto di tutto per arrivare a questa indifferenza. No, indifferenza è la miglior risposta per il peggior nemico, scusami, abbi pazienza. Ma il ministro dell'economia italiana è per caso Giorgetti l'interista? Che ha inserito nella dirigenza la figlia? Non lo so, Davide, potrebbe essere, non mi ricordo sinceramente. Però potrebbe essere che hai ragione, secondo me. Sono sempre tutti casi, ci mancherebbe altro. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, grazie per il servizio che ci fai tutti i giorni, che ci fate, perché quando non ci siete
0: ti pagano.
12: C'è un sostituto a Radio Biancanera. Beh, a parte ti seguo anche su YouTube, ma il problema, dopo tutte queste cose che tu ci stai leggendo, che ci dicono alcuni giornali, soprattutto uno, la Gazzetta dello Sport, Regina, quindi va bene, ma per cosa siamo? Perché continuiamo a comprare questi giornali? Cioè, il problema è quello lì, cioè io non lo compro da ben più di 30 anni, ma perché?
0: Ma infatti lui, le vendite sono in
12: calo. Perché continuiamo a dare soldi a questo giornale? Questa è la cosa che a me sorprende, cioè, l'unico sistema è ignorarli, cioè, non c'è possibilità.

0: Popcorn e cinema, cosa vai a vedere?
1: Diciamo che mi ha scelto lei, quindi la porto a vedere il cinema e via.
0: Quindi manco lo sai. È meraviglioso, non sei neanche pronto, sei preparato, potrebbe essere una surprise, potrebbe essere qualsiasi cosa. Rocco dice: io è una settimana che quando incontro Gardonato gli giro le spalle, ho capito che è una cosa che gli dà fastidio, quindi ben venga, gli gira le spalle, via. Poi Stefano dice: ma scriviamo dalla Toscana perché siamo tantissimi juventini. No, ma lo so benissimo. Purtroppo malvisti con la presenza dei tifosi viola. Ad Arezzo il club anni fa ha chiuso per continui danneggiamenti, addirittura. Ma no, cosa dici? Ma c'è della serenità nell'animo dei tifosi delle altre squadre. Sono solo quelli della Juve che sono un po' ostiosi. Per rispettare tutto. Allora. Se tengo la TV spenta i primi 5 minuti, scrive Stefano da Verona, e l'accendo dopo, mi danno il DASPO o la multa recapitata a casa? No, non credo. La TV è tua e fai proprio quello che ti pare. Francesco dice: ma se la Juventus avesse deciso di non prendere più italiani per andare contro la FIGC? No, non è quello. Non è quello ovviamente il motivo. Sentiamo un altro vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Bruno, come si fa a non dare ragione al nostro tifoso da Varese? Ragionissimo, talmente lampante la cosa che i giornali sono tutti schierati, sono tutti appecorati alla Roma, all'Inter o al Milan o chi sia. Noi siamo proprio ridotti all'essere lo zero totale, anche perché abbiamo una società che ovviamente non ci difende, anzi se poi ci dà ancora contro, noi siamo il bancomat che si paga e si va, e se non si paga non serve niente. Purtroppo è così, sarebbe bello avere una società che sta dalla parte dei suoi tifosi, ma non è possibile, se facciamo cavolate, no, ma nella cosa normale, sarebbe bello, secondo me sarebbe veramente una cosa buona, invece purtroppo abbiamo una società che è così, bisogna prendere quello che viene, purtroppo.
0: Purtroppo è così, non c'è niente da fare. Allora, due giocatori in scadenza, Ram e Mitchell a sinistra. Andiamo un po' a solleticare in questo ultimo spezzone di rassegna stampa la nostra fantasia sul mercato di gennaio. Dai, tanto non ci costa niente. La fantasia non è mai costata niente. Il 17 febbraio Lucio aveva messo una croce su Cabal dopo la folle serata di Istanbul che ha compromesso l'ultima Champions bianconera. Non è bastato affinché il colombiano, ai box da inizio mese per una lesione di basso grado alla coscia sinistra, si mobilitasse per traslocare dalla Continassa, perché a Cabal gliel'hanno detto un po' in tutte le salse che poteva, doveva cercarsi una nuova squadra, ma Cabal non ha voluto. E allora, solo le avance dell'Atalanta di Giuntoli, che era stato lui a portarlo da Torino alla Verona, ricordiamolo, gli avevano smosso qualcosa dentro, ma nelle ultime ore di mercato tutto è svanito come una favola di fumo. In fumo è andato così pure il tentativo ben avviato della Juve per l'esperto Tagliafico. Vi ricorderete, no? Che se riuscivamo a piazzare nell'ultimo giorno all'Atalanta Cabal, potevamo prendere Tagliafico, invece niente. La legge di Murphy, vigente alla Continassa, in queste prime settimane della stagione ha colpito anche Cambiaso. Tac, distorsione alla caviglia. Sembrava lieve, ma lo ha tenuto fuori per quasi un mese, evidenziando col giallo fluorescente una lacuna strutturale che Spalletti ha saputo mascherare grazie al felice addestramento di Selic. Però il terzino sinistro, la Juve, ne ha bisogno e lo cerca, perché la coperta è corta. Ecco perché l'area mercato, considerate pure le difficoltà fisiche e tecniche di Andrea, non può rimandare più la questione terzino sinistro come la sera tardi si fa col lavaggio dei piatti sporchi. Vabbè, io le metto in lavastoviglie, poi magari le lavi dopo 2 giorni. Due dossier in cima a un plico posizionato sulla scrivania nell'ufficio di Massara. Uno è David Raum dell'Ipsia, due è Trick Mitchell del Crystal Palace. Sono stati proposti entrambe e intrigano tutti e due. Hanno tre cose in comune questi due laterali sinistri. Ovviamente il ruolo, lo status di parametro zero e la stessa agenzia di procura. Guarda che caso. Ruff. Entrambi hanno in programma di muoversi da free agent parametro zero al termine della stagione in corso, ma per la Juve non è vietato provarci già a gennaio per tappare la falla e anticipare la classica concorrenza dei ricchi club inglesi. Tutti e due, tra l'altro, sarebbero perfettamente funzionali per caratteristiche sia nel 4-2-3-1 sia nel 3-4-2-1, moduli per ora alternati da Spalletti. Mentre Raum, che vorrebbe

0: giocare la Champions, quindi qua casca male. È un elemento di enorme esperienza internazionale, punto di riferimento da anni sia del club che della nazionale tedesca. Mitchell è diventato un'autentica certezza in Premier League. Dopo una vita al Crystal Palace e un eccellente avvio di stagione, doppietta contro il Fulham, il classe 99 è desideroso di abbracciare un'esperienza nuova. A parlare recentemente benissimo di lui è stato Mick Brown, ex capo osservatore del Manchester United, che lo ha consigliato sia ai Red Devils che al Liverpool. Per qualsiasi club di Premier alla ricerca di un terzino sinistro, ha detto, non ci sono molte opzioni capaci di offrire prestazioni così costanti come ha fatto Mitchell con il Crystal Palace. Impressiona ogni singola settimana, fa il suo lavoro, è straordinario in fase difensiva e ha migliorato anche l'aspetto offensivo del suo gioco. È un giocatore di altissimo livello. La miseria, che è Cabrini. Un endorsement incoraggiante, che però potrebbe complicare i piani in casa Juve, che questa volta no, non intende procrastinare, ma evidentemente se fai salire la pubblicità intorno al giocatore, fai salire la sua quotazione, fai svegliare anche tutte le altre squadre. Vedremo se poi a gennaio la Juventus riuscirà a mettere le mani del mercato o su uno o sull'altro. Tu chi preferiresti, Steve? Raum dell'Ipsia o Mitchell del Crystal Palace?
1: Lipsia.
0: Quindi non il giocatore, la squadra, perché ne intriga l'Ipsia.
1: No, no, no, no.
0: Ma
1: Raum,
0: piace.
1: Raum.
0: Ah, ah. Ma perché? Così.
1: Mi piace come si muove. Ho tanto avere un po' di allies. Mi piace
0: Ma
1: come si
0: mica la
1: muove.
0: ballerina, ti piace come si muove? Mica la ballerina, fa cacciatore.
1: Lo so che non è una ballerina, però bisogna, i movimenti sono
0: Allora.
1: molto fondamentali comunque quando giochi a calcio.
0: Molto, molto fondamentale, molto. Luca nella chat di Area Bianconera, che è l'unica radio che conta, scrive: Giorgetti è juventino sfegatato, anche se la figlia lavora nell'Inter. Ribaltando il detto che le colpe dei figli non devono ricadere sui padri, vabbè, è un po' la donna. Bruno da Cuneo, premesso che non guarderò la partita stasera, ma una domanda si deve stare in piedi per guardarla. No, se mi giro riesco il Daspo, non lo so, non lo so. So devi... Ah, tra l'altro abbiamo scoperto che nel regolamento con... Avevamo dubbi, insomma, il Daspo non è presente in questi casi, quindi hanno fatto tre campagne mediatiche, una sopra l'altra, su una roba che non c'è nel regolamento. Ma attenzione, ah, scrive Eddie da Rivarolo, Rivarolo Canavese. Io ho smesso di seguire da anni la squadra della FIGC e non la guardo e non leggo mai nulla che riguardi tale squadra. E la stessa cosa faccio anche con gli altri. E basta. Vocale da casa.
2: Scusa, sono andato a Cedari, volevo dire solo una cosa, io credo che più che aspettarci una spallettata, dopo avere una spallettata, secondo me Spalletti ha avuto uno schiaffone
0: Palletti.
2: grave in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che sta
0: Sassuolo.
2: cambiando completamente tutti gli
0: Che
2: scenari.
0: schiaffone ha
2: I
0: dato Spalletti?
2: giocatori che si sono accorti che hanno tradito, che oggi camminano in campo, piano piano, piano piano, è decisa a farle accomodare e quindi lo farà in modo democratico e calmo, gradualmente, ma secondo me le cose stanno cambiando pure a livello, diciamo, ideologico, come impatto di squadre e come posizionamento delle squadre in campo e degli uomini che mette in campo. Si è stufato e comincia a prendere decisioni con Carnevale e con il nostro direttore amministrativo e direttore generale, e quindi cambierà molte cose nel suo scenario. Quindi aspettiamoci qualcosa di buono.
0: Ma che schiaffone ha dato Spalletti a Reggio Emilia, Iva? Che schiaffone ha dato? A chi?
1: Beh, diciamo che il tono della voce non era bassa dopo la partita.
0: Ma che ne sai? Non eri lì? Che ne sai?
1: Ma penso all'immaginazione del nostro amico Antonio, quindi.
0: Ah, l'immaginazione, l'immaginazione. Ma te lo vedi Spalletti che urla? Dai.
1: Secondo
0: Spalletti
1: me,
0: che urla?
1: sì.
0: Ma no. Avrà dei toni fermi, ma non urla, dai. Qualcun altro urlava. Spalletti no, dai, Spalletti no. Fa un giro di parole e poi va al punto. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno, Andrea da Roma. Io consiglio un bel film stasera, La Banda degli
0: Tipo?
3: Onesti.
0: Sentiamo un altro vocale da casa.
1: Basta.
0: Basta, non sentiamone più, Ivo, ne abbiamo sentiti troppi oggi, dai, mancano 5 minuti alla fine. Attenzione, qualcuno guarda l'Eurolega di basket stasera, perché c'è anche l'Eurolega di basket. E invece noi vi chiudiamo con il programma, mica c'è solo l'Italia, eh. Ah, c'è un'app a mezzogiorno per vedere il Brasile contro l'Australia. Che app è? C'è un'app, scrivimelo che app è, così riusciamo a vedere cosa combina il buon Douglas Lewis. Allora, la Nations League, questa sera Italia-Belgio alle 20.45 nel gruppo 1 e Turchia-Francia nel gruppo 1. Che poi non li chiamano più gruppi, Lega A, Lega B, vabbè, fate un po' come volete. Nel gruppo B o gruppo 2, chiamateli un po' come vi pare, alle 15, domani Slovenia-Scozia e Macedonia del Nord-Svizzera alle 20.45. Altro gruppo domani, San Marino-Finlandia alle 18, Albania-Bielorussia, gruppo proprio di qua, Albania-Finlandia-Bielorussia-San Marino, botti di ascolti in questo gruppo qua. Altro gruppo, hanno già giocato, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2. Altro gruppo oggi, Georgia-Irlanda del Nord alle 18, Ungheria-Ucraina alle 20.45, anche qua Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord, gruppo da grandi ascolti televisivi. Poi, altro gruppo, Armenia, Lettonia, oggi alle 18, Montenegro, Cipro alle 23, e anche qua, Cipro, Montenegro, Armenia, Lettonia, immagino che faranno a botte per guardarsi le partite. Vediamo dei gruppi un po' più consistenti. Domani, Inghilterra contro Spagna, questa è carina, Repubblica Ceca contro Croazia. Poi, altro gruppo, già giocato, Austria batte Israele 3-1, Kosovo batte Irlanda 1-0, grandissima prestazione di Zegrova che è uscito tra gli applausi del pubblico pagante. Poi, ultimo gruppo, domani, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia, Moldavia. Anche qua, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia e Moldavia faranno a botte per vedersi le partite. Hanno già giocato, Portogallo batte Galles 1-0 e Norvegia batte Danimarca 3-2. Devono giocare oggi Polonia contro Bosnia e Svezia contro Romania. Domani Islanda contro Estonia e Bulgaria contro Lussemburgo. Mamma mia, ragazzi, ci sono dei gruppi in questa Nations League veramente da partite da altri tempi, si diceva una volta. Te le ricordi da partite da altri tempi? O scontri diretti, big match, derby. Vuoi chiamarli in un altro modo?
1: Sì, più mesh che big.
0: Più mesh che big. Ma perché mesh? Sei andato a parrucchiere? Cosa sono le mesh?
1: Oh, match.
0: Più match. Match. Ah, visto che è match, mi fai fare un saluto che è venuto a mancare Elena Pero a 60 anni, che non c'entra niente col calcio, però grandissima. Telecronista di tennis, che insomma vuol dire ha esaltato la prima vittoria e al momento unica di Sinner a Wimbledon. Lo facciamo? Un bel applausetto a distanza, Yves, dai. Sei finito, sei andato via. Chiudiamo così, perché quando uno semina bene raccoglie sempre bene, ricordatelo. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, chiudiamo con gli ultimi proprio messaggi, dove Marcello scrive tutto in maiuscolo, quando uno mi scrive tutto in maiuscolo, vuole proprio rappresentare la sua irritazione. Scrive: la lotta dei tifosi contro tutti è impari, società e proprietà silenti, manca Andrea Agnelli, unico che lotterebbe con i tifosi per la loro identità. Allora, è stata una giornata lunga, ma ci sono altrettante giornate la prossima settimana, perché la prossima settimana è quella più delicata, caro mio Iva, perché è la centrale di 3 settimane senza calcio che conta. E quindi o nel weekend ci tirano fuori un qualcosa di grave, oppure saremo costretti a parlare di quello di cui non avremmo mai voluto parlare, perché sono gli approfondimenti che tieni lì e che potrebbero far arrabbiare qualcuno. Attenzione. Quindi o weekend da grande polemica o settimana da grande approfondimento. Scegliete voi. Yves, grazie. Alla prossima. Quindi a lunedì. Grazie chat. Grazie Cristian Panzerato. Grazie a tutti. Adesso il thread degli inviati.
4: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 27 settembre, ma wow, a righe bianche e rosa, ma che meraviglia!
7: Sono argento e fucsia, perché sono anche brillantinate.
6: Ma wow! Cioè... Ogni riferimento è puramente casuale in questo caso. Ma che bel modo di iniziare questo venerdì.
7: Buongiorno ragazzi. Non hai mai apprezzato i miei look? Io ogni giorno, poi sotto chissà che cosa ho, però la parte sopra è perfetta.
6: Io mi dissocio da tutta questa frase, no, mi dissocio.
7: Ho i jeans. Però quest'estate spesso avevo i pantaloncini tipo da mare sotto, anche tu potresti essere in mutande in questo momento, ma non lo sappiamo.
6: No. Tant'è che comunque qua in ufficio sono da solo. Ci sono solo io oggi qua.
7: Oggi non c'è nessuno proprio, fantastico.
6: E infatti volevo un caffè.
7: È Freaky Friday oggi.
6: Volevo un caffè, ma nella mia chiavetta della macchinetta ho finito le monetine. Io non le ho mai, non so te Giulia, io non ho mai contanti, monetine, queste
7: ti
6: robe qua.
7: Ti faccio vedere una cosa, guarda che cos'ho qua davanti a me, ne vorresti una?
6: Sì.
8: Vuoi fare un piso, fare soldi?
6: In questo caso stavo cercando di elemosinare, che poi alla fine sono 20 centesimi, perché mi manca 20 centesimi per un caffè.
7: Costa 40 centesimi.
6: Lo so, ma le ho finite, non ho monete, non ho niente, sì, lo posso ricaricare, l'ingiustizia.
7: Ma non c'è neanche Ivo, no, era lì,
6: c'è nessuno, è andato via e quindi niente caffè, non... ero disposto anche a girare tutta la cifra via ovviamente telefono, ma...
7: a qualcuno.
6: Esatto, ma non c'è nessuno e quindi in questo caso non verrò caffettino.
7: Posso dirti che tu non prenda il caffè della macchinetta che c'è lì, non è poi così un male, eh?
6: No, per niente, veleno in questo
7: poi
6: caso.
7: Poi ci sarebbe da fare un report, un reportage sul caffè che viene tirato fuori dalle macchinette solitamente, qualcosa di assolutamente imbarazzante. Siamo arrivati a venerdì, Camillo, siamo arrivati alla fine di questa prima settimana di nulla cosmico e siamo stati bravissimi. Perché comunque abbiamo detto un sacco di cosine.
6: Sì, no? Vabbè, siete stati fortunati, comunque Giulia. Anch'io volevo iniziare così, facendoci i complimenti in generale, ma anche ai nostri ascoltatori. Siete stati fortunati perché comunque abbiamo vissuto una settimana tranquilla grazie alla vittoria. Questa è la cosa più... Poi sono successe un sacco di cose belle, brutte, particolari e in generale. E però anche, non lo so, Neto... che arriverà,
7: che non è ancora arrivato, perché, diciamo,
6: non è ancora arrivato, ma ancora arriverà poi a Torino, farà le visite mediche e poi tipo da lunedì, quando torneremo, la squadra rientrerà alla Continassa ad allenarsi, poi non lo so Giulia, ci sarà l'amichevole prossimo venerdì, quindi abbiamo anche una partita, tra l'altro in campo in questo momento c'è l'Under 20 in amichevole. Mm-hmm. Perciò eventualmente se qualcuno volesse vederla c'è su YouTube della Juventus e quindi ti dico, no, siete stati bravi, tra l'altro anche perché siamo a venerdì e non abbiamo mai parlato della... e non abbiamo mai parlato della nazionale.
7: No, mai parlato della nazionale. Volevo proprio chiederti se eri teso per la partita di questa sera, cioè che proprio non la guardo neanche, posso dire.
6: Tu sai che io non so minimamente, ma minimamente i giorni, gli orari.
7: Io lo so perché su Sky Sport ne parlano ovviamente in continuazione, quindi lo so solo per quello.
6: Eh sì, ma so che la partita è, però già la prossima non la so. Non la so. Ma
7: tre ne giocano tre. Esatto. Giocano adesso col Belgio, poi con la Turchia e con la Francia.
6: Non lo sapevo, tra l'altro, sapevo solo la Francia, non la Turchia.
7: Di averti detto qua. Eh sì, la Turchia di Montella, sì.
6: Però ti posso dire che io non amo la nazionale, ma non perché, sai, la nazionale, tutte le questioni legate poi
7: FIGC,
6: ancora.
7: Bla bla bla.
6: Esatto,
7: sì, sì.
6: Esatto, non per quello, ma perché è gestita talmente male,
7: sì.
6: Ed è tutto talmente sbagliato, poi quello che è successo quest'estate, quello che è successo con alcuni giocatori che non tollero proprio. Poi non lo so, anche
7: tipo
6: la questione
7: che cosa
6: legata
7: vuol dire con i giocatori, cosa vuol dire?
6: Per me Bastoni non merita l'Italia. Per me Bastoni non merita l'Italia. Okay. Non è un giocatore per cui io posso fare il tifo. Ma non solo per la simulazione,
7: per generale.
6: Tutto quello che fa in campo, e poi la simulazione è quello che ha fatto dopo la simulazione. Perché sbagliare per me è umano. Però poi ci metti la faccia,
7: diabolico, ragazzi.
6: No, ci metti la faccia, vai a parlare. Invece io ho saputo che comunque le dichiarazioni di Kivu, che sono andate contro Kalulu, sono state studiate a tavolino per salvare Bastoni, che non aveva avuto il coraggio di andare a parlare e chiedere scusa. E poi non ha mai chiesto scusa a Kalulu in privato. Non ha mai fatto un passo.
7: La settimana dopo, no? Se non sbaglio, la settimana dopo ha parlato, però.
6: Sì. Ma sì, ma
7: usandosi
6: neanche
7: in maniera velata, a modo suo.
6: Esatto,
7: a modo suo.
6: Esatto. Quindi per me non è possibile che io possa simpatizzare per un nazionale con un giocatore del genere. E anche se questa volta qua, con tanti giocatori diversi, qualcuno che mi interessa vedere c'è. Assolutamente.
7: Romano, io sono curiosa di vedere Romano, sì. Tantissimo. Uno di quelli
6: lui
7: su cui
6: lui è forte, vero, secondo me.
7: Si sta puntando tanto su di lui. Ken Pio, Santo Pio, non è che mi stuzzichi più di tanto. Sono contenta di rivedere Calafiori, che è un altro che comunque a me è sempre piaciuto tantissimo come giocatori. Chi altro? Cambiaghi? Chi è che ti interessa vedere?
6: Ma in generale Tonali. Credo che ce ne siano un po', vabbè, no, Tonali è talmente forte che a prescindere. Allora, ho preso la lista così non mi dimentico, sì. Nessuno. Allora, a me piace molto. Sì. Mi piace molto Quadio.
7: Mi piace molto Anor,
6: sì,
7: a me anche.
6: Lui è bravo, molto bravo. Quadio del Monza, che in verità è in prestito è della Fiorentina, è in prestito al Monza. Kayode, che ha una storia tutta particolare, questi giorni qualcuno ha anche detto scartato dalla Juve, aveva 14 anni, cioè, pure io sono scartato dalla Juve, cioè, che roba è, so che non sono ripio, ma che roba è, ma che discorso è?
8: È stato un lapsus freudiano.
7: Può essere.
6: Ghilardi della Roma mi piace molto, Ghilardi della Roma. Mi piace tanto Issa Dumbia, che è andato allo Sporting, lo seguivo lo scorso anno in Venezia.
7: Ah, ma tu hai preso tutta la lista dei convocati proprio?
6: Sì,
7: okay?
6: Sì,
7: perché
6: sì.
7: Ne hai nominati, hai nominato qualcuno che non è neanche dato in panchina in questa giornata,
6: no.
7: Partita in particolare, ok?
6: Ti sto dicendo tutti in generale. Issa Dumbia, sì. Che mi piace tantissimo, lui proprio tanto, e secondo me hanno sbagliato le squadre italiane a non prenderlo dal Venezia. È andato allo Sporting, titolare fisso, lo scorso anno enorme campionato di Serie B con il Venezia, lui mi piaceva davvero tanto, tra l'altro è quello che aveva fatto il tiro, no, all'ultimo in quel Venezia-Juve con Di Gregorio,
7: sì.
6: Che fece probabilmente la parata più importante, la sua
7: quella
6: avventura,
7: quella famoso del rigore di
6: Locatelli.
7: Di Locatelli.
6: Sì. Quindi vabbè, Romano l'hai detto tu che mi piace tanto e Romano è uno di quelli che va preso, eh. Va preso a gennaio perché a giugno non lo pigli più. A giugno va in Premier.
7: Ce ne
6: Se
7: sono
6: continua
7: troppi
6: così,
7: da
6: a giugno va in Premier.
7: Ce ne sono troppi però da prendere a gennaio, iniziano a essere tanti.
6: Però siccome Romano
7: da Pagliani, Romano,
6: è una versione giovane di Tonali, Romano, secondo me. Sì, ha un modo di calciare, tra l'altro batte tutti i piazzati, poi lo vedremo, perché poi dopo la sosta lo vedremo.
7: Lui è della Roma, di proprietà? O...
6: No,
7: è tutto del Cagliari? Ah, l'hanno pagato,
6: sì.
7: Ok.
6: Sì, bella chiamata del Cagliari, ma molto bella.
7: Però oggi minuti. Non ha una grossissima valutazione, è ancora fattibile, potrebbe valere sui 20, adesso sto leggendo un po' di... Puoi farcela,
6: devi anticipare
7: tutti, però se
6: sì, devi veramente fare le cose per bene, perché se no rischi come Palestra, che poi a un certo punto arriva qualcuno e ti dice: sai che c'è, da 40 arriviamo a 60 e tu sei fregato.
7: Che fai, dici di no?
6: Sei fregato.
7: Cioè, il Cagliari può mai dire di no a 60 milioni? Il Cagliari, ma... come no, nonostante stia
6: mai
7: benissimo è tutto quello, però.
6: E poi altro giocatore in ottica Juve, Giulia, che mi piace, tra l'altro il papà sicuramente in tanti lo conoscono, è Samuele Inacio. Il papà era Inacio Pia, se te lo ricordi, Atalanta,
7: come no, certo.
6: Napoli. Lui è il papà di Samuele, che gioca al Borussia Dortmund, è già titolare, anche lui con dei numeri pazzeschi, lasciato andare via, credo dall'Atalanta al Borussia Dortmund, è lui giocatore vero. Giocatore vero, con un'esperienza importante, mi interessa molto perché è nell'ottica Juve, e quindi ecco, di lui sono curioso. Quando tante volte sento dire, Giulia, ma non ci sono italiani, questa squadra non ci sono italiani, abbiamo giocato solo con vicario italiano, dico, noi non dobbiamo andare a prendere onestamente Zaniolo per dire o un italiano, Raspadori perché ho un italiano.
7: Ce ne sono in giro per l'Europa anche in questo momento.
6: Esatto.
7: Non
6: esatto,
7: ci ricordiamo bene questa di cosa, forse.
9: Chi
6: per essere a prendere? Noi dobbiamo andare a prendere Romano, che ha un'età per cui puoi costruire una nuova generazione di italiani, non questa generazione di italiani che ha fallito. Non puoi prendere questi che non si sono rivelati all'altezza, devi prendere i nuovi, quindi Romano, Quadio, Caiode. Lo stesso Ghilardi, che tra l'altro quest'estate si era parlato di uno scambio con la Roma
7: Gatti-Ghilardi.
6: E Inacio Pia, Samuele Inacio.
7: Ci hai provato quest'estate buttandoti in mezzo al discorso Ecator, poi che anche lui comunque è italiano, rappresentante dell'Under 21, poi è l'unico giocatore, tra l'altro leggevo questa mattina, della rosa della Juventus, che non ha ancora trovato spazio, perché praticamente Spalletti li ha provati tutti in queste prime 5 giornate, ha cambiato una media di 7 giocatori a partita, ovviamente non si parla di titolari, ma anche di giocatori a gara in corso, e lui è l'unico arrivato anche tra l'altro nel mercato estivo a non aver ancora trovato spazio per i vari problemi fisici che purtroppo ha avuto. E quando è arrivato Ecator, comunque, ti ricordi che l'interrogativo era enorme, posto dai tifosi: serve veramente un giocatore come lui? Vedete poi come ci si scontra, anche ci si scorna letteralmente davanti a situazioni come questa, perché abbiamo passato giorni a parlare di Radu e del fatto che per quale motivo la Juventus non gli dà corda letteralmente, ma quando si parlava di Ecator non c'era praticamente nessuno che era dalla sua parte fondamentalmente, e pensava che alla fine lui sarebbe stato un ottimo profilo da pensare di far crescere, per riprendere un attimino, anche a tirare in ballo il discorso italiani, perché mai era successo che in una formazione della Juventus ci fosse soltanto un italiano.
6: Sì, ma infatti
7: ti dirò,
6: io so che in tanti ci scrivono, abbiamo speso tot soldi per Ecator non gioca mai. Invece secondo me quella è un'operazione che economicamente non è servita, sia chiaro, non siamo riusciti a fare l'operazione Ecator-Puchka in tempo.
7: Quindi
6: non...
7: Sì. parli in chiave fair play, tu
6: in chiave dici? Bilanci, in chiave okay. Bilanci, non ci siamo riusciti, è arrivata dopo. Però il discorso è che comunque tu hai preso un giovane italiano che ha già comunque una o due presenze, credo una, con la nazionale italiana.
7: Sì, una, quando una. C'era sulla panchina, mi viene Baldini. Ballardini, ma non è Baldini, Ballardini Baldini. Veniva, Baldini.
6: E quindi ti dico, tu hai preso un giovane italiano con delle potenzialità e non è mai un problema enorme. Venderlo. Non è mai un problema venderlo. Tra l'altro, a parte che è enorme veramente. È enorme veramente.
7: L'hai detto forse cioè, dopo aver visto l'amichevole in cui si è rifatto male, tra l'altro, quella partitella. No,
6: è veramente gigante. Credo che questo abbia un po' aumentato la sua fragilità in questo step diverso. Mm. Perché ogni squadra ha uno step diverso. Con tutto il rispetto per il Genoa o qualsiasi altra squadra, hanno delle strutture e un'intensità leggermente inferiore e quindi in questo caso credo abbia un po' patito il salto. Era successo anche anche ad Azzi, c'era successo.
7: Azzi aveva avuto 3-4 per un anno intero continuamente.
6: Esatto, quindi ovviamente con lui cercheranno di andare un pochettino più calmi nel rientro e nel recupero. Però il discorso, Giulia, che per me quella è una cosa intelligente, cioè tu ti muovi su un giovane italiano con delle potenzialità e che se in qualsiasi situazione farà mai 3 gol, 5 gol in campionato, 6 gol in campionato, arriverà sempre una squadra di qualsiasi squadra, scusate, una squadra di qualsiasi squadra, non si può sentire, di qualsiasi altro campionato, a dire ok, lo prendiamo noi, ti facciamo un'offerta quindi non ci perdi mai. È ovvio che se andiamo a fare questo discorso qua su, non lo so, un che sì che abbiamo inseguito tutto l'anno, che sì ragazzi, si firmava il contratto e si dava i soldi e ce lo tenevamo fino alla sua scadenza. Perché certo. Non te lo chiede nessuno, non te lo compra nessuno.
7: Qualunque poi fosse la sua resa. Sì, lui è un profilo alla fine, parlando sempre di Hecator, che in qualche modo risulterà sempre vendibile in Italia o all'estero.
6: Sì.
7: Ora ovviamente il dispiacere ce lo puoi avere nel non averlo ancora potuto vedere, nel doverlo aspettare ancora per colpa di un infortunio che si è tra l'altro riproposto quasi. No? Più o meno in quanto a modalità e anche a tempistica di recupero, cioè aver saltato l'intera preparazione praticamente sicuramente non è stata a suo favore come cosa, tant'è che è ricapitato qualcosa di molto simile. Però bisogna aspettare, perché lui è un giocatore che tra l'altro qui a Genova è dispiaciuto tantissimo veder partire, perché comunque cresciuto nelle giovanili qua nel Genoa, si è fatto strada in questo in un ambiente che comunque sì che è meraviglioso perché tutti tifano e c'è un tifo pazzesco, però c'è paura sempre qua di andare giù, tant'è che adesso comunque tremano, iniziano già a tremare i tifosi sì. Del Genoa, vista la situazione di classifica, quindi averlo visto partire è stato un enorme dispiacere un po' per tutti. Però dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia del tifoso della Juventus che vorrebbe vedere tanti giovani nella propria rosa, ma che poi questi giovani non si capisce bene se ha la voglia e il tempo di aspettarli, perché anche lui è uno che sì, se fosse stato bene sicuramente avrebbe giocato un po' in queste giornate, ma non è che lo avremmo visto chissà che cosa fare.
6: Bisogna ma non lo so, sai... Tempo. Secondo me avrebbe avuto il suo minutaggio.
7: Sì, anch'io sono dell'idea che sarebbe stato
6: lui un centravanti.
7: No, lui non ne ha fatti tanti di gol, però fa tanta manovra, lui comunque partecipa, devi metterlo in condizione anche lui di segnare, no? Che è sempre un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Però sì, ma infatti è un buon giocatore.
6: Secondo me lui lo devi veramente cercare di buttare in un solo ruolo. Nel Genoa fa qualsiasi cosa, cioè il Genoa, lui, Vitigna, ma lo stesso Colombo, pressano, scattano, attaccano, tornano indietro,
7: sbagliano i rigori, fanno
6: di tutto, quindi corrono talmente tanto che onestamente è normale che non abbiano medie realizzative di alto livello. Ecco, quando arrivi in una big devi capire cosa puoi fare. Secondo me Hector in una big non può fare il centravanti di manovra, ma dovrà diventare un centravanti. Io credo che abbia tutte le potenzialità per farlo. È ovvio che quando sei un ragazzo, perché lui comunque è ancora un ragazzo, in 2006, devi imparare a gestire la partita, devi imparare a gestire le emozioni, devi avere una guida, perché tu arrivi, sei una forza della natura, però in mezzo a tutto questo ci sono le difficoltà, la pressione, il livello più alto dei compagni, quindi non sei più tra i più forti ma sei tra i più deboli, e questo ovviamente influisce. Però purtroppo possiamo parlare di Hector solo per quello che ha fatto il Genoa, perché i due amichevoli si è tutto lesionato, quindi sostanzialmente non è stato fortunato. Peccato, perché è un mio pupillo, Giulia, è un mio pupillo, sempre detto.
7: Guarda, anche io a te tanti del Genoa piacevano, Norton Caffi, sì, lui, Norton Caffi sono molto dispiaciuta che sia andato poi fuori Italia alla fine, era un ottimo profilo, poi anche lui si è fatto male l'anno scorso, è stato tanto fuori, quando è rientrato non era più non era più nel gruppo dei migliori.
6: Nel prime.
7: No, è un po' calato, ma ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori abbastanza, e anche lì non si è mai capito esattamente la tempistica. Come ti spieghi la scelta? Adesso questa è una domanda che ti faccio a te, faccio anche un po' agli ascoltatori. La decisione di questa amichevole, nel senso, abbiamo lasciato Spalletti che ci diceva che avevano paura a scendere le scalette dentro lo stadium per ricordando tutto quello che stava succedendo nelle ultime settimane ai suoi giocatori, e poi mi mettono un'amichevole che di base tutti penso guarderanno con i cornini nelle tasche, cioè è perché lui teme che ci sia magari un calo, perché le settimane senza giocare sono tante?
6: Sì, è per tenere il ritmo di quelli che non sono stati convocati in nazionale, quindi il discorso è che sostanzialmente tu alla fine della prossima settimana saresti sceso in campo, quindi i tuoi giocatori, insomma,
7: con
6: riuscivi
7: una sosta
6: a rimettere
7: normale, dici, con una classica,
6: quindi è una settimana di stop, te la godi, fai 3-4 giorni di riposo e poi torni a lavorare e lunedì a posto, insomma, non rischi di perdere il ritmo nelle gambe. Invece per i giocatori che sono rimasti qua a Torino, ecco, è un problema, perché poi 3 settimane senza giocare perdi il ritmo, è come un infortunio, quando ti fai
7: quindi
6: una piccola lesioncina.
7: Quindi la perdita di ritmo vince sulla sfiga in questo momento.
6: Sì, anche perché... anche perché, Giulia, ovviamente la Juve non ha una squadra per dire ragazzi facciamo 15 giocatori, non li ha, in questo momento qua non li ha, avrà Neto in porta,
7: ne ha 11 fuori.
6: Tra l'altro aggiornamenti su Neto, così qualcuno si tranquillizza, arriverà nel weekend, perché ci sono state delle cose burocratiche, quindi ha rallentato un po' il suo arrivo in Italia, ma arriverà nel weekend, l'Inter classico, visite mediche, annuncio, e poi diventerà il nuovo secondo portiere della Juventus, e ci sarà lui, Pinsoglio, quindi si divideranno credo la partita. E poi insomma abbiamo la difesa, perché in difesa ci sono quasi tutti, cioè,
7: parte Kalulu, sì, ci sono quasi tutti
6: tranne Kalulu e Lukumi,
7: sì,
6: e Çelik.
7: Allora mancherà Çelik, Lukumi, sì, insomma quasi tutti più o meno
6: però
7: Gatti, Bremer e Kelly. Gatti, Bremer, sì, Kelly, si rivedrà anche con Cambiaso magari, no? Finalmente.
6: Cambiaso, sì, direi di sì, e credo anche Cabal.
7: Ok.
6: Credo anche Cabal, quindi la difesa, ok. Poi a centrocampo hai
7: ti
6: McKennie.
7: Manca quasi tutto, hai solo McKennie.
6: Sì, hai McKennie.
7: con Meners e Douglas Lutis non ci sono.
6: No, Sar nemmeno.
7: Non c'è Sar nemmeno.
6: E poi cos'hai?
7: E quindi chi metti? Userai i giocatori, quelli che, di cui abbiamo parlato in queste settimane. Userai
6: Colomoni,
7: i vari giovani. No, dico al centrocampo, ero rimasta ancora al centrocampo.
6: Ai giovani.
7: Spazio userai largo i giovani. Giovani, ragazzi.
6: Ti fai un amichevole con la Cremonese, rivedrai qualcuno, non penso Licina, però in questo caso la situazione è che devi farli correre, devi farli lavorare, tant'è che Spalletti ha dato da martedì pomeriggio a lunedì vacanza e adesso poi lunedì invece non darà
7: è un po' tanto.
6: E poi tanto, cioè, Giulia,
7: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 5 giorni hanno tempo da andare alle Maldive anche.
6: Vabbè, qualcuno infatti è partito, chi l'ha postato e chi non l'ha postato, e poi insomma da lunedì immaginate ancora un giorno di riposo, perciò magari è probabile che ci sia un giorno di riposo in mezzo alla settimana. E poi
9: facci belle rilassate, e poi, bello.
7: Eh sì, direi di sì.
6: E poi sì. Ragazzi miei, con 3 settimane, io non lo so chi fa i calendari, non lo so, perché tra la Serie A, tra le nazionali, le robe, io non lo so chi fa i calendari. Però la tra le 3 settimane di sosta sono una palla pazzesca, cioè,
7: ma anche proprio per i giocatori stessi, oltre che per noi che non sappiamo più di cosa parlare.
6: Ma dai,
7: vedete,
6: Giulia,
7: infatti
6: adesso
7: ci stiamo arabattando ad analizzare il giocatore.
6: Cinque giorni di vacanza, dai, Giulia. Cinque
7: andiamo
6: giorni di vacanza.
7: Andiamo in vacanza anche io e te.
6: Volentieri, dovevo andare.
7: Andiamo ad Alassio.
6: E come, boh?
7: Che ti piace?
6: Come ad Alassio? Vabbè, andiamo ad Alassio. Noi andiamo ad Alassio.
7: Dai, andiamo. Ciao.
6: Ciao, a tra poco.
7: Andiamo.
4: Il club degli inviati. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
7: Giulia Borletti. Come se siete un po' mosci, ragazzi, oggi. Ho capito che sia venerdì, che abbiate le vostre cose, non c'è il fantacalcio, grazie al cielo. Quindi anche ieri, poverino, mio figlio mi fa: mamma, devo fare il fantacalcio, veloce, dammi il telefono. No, non devi fare il fantacalcio, Matteo. Non c'è fantacalcio qui. Ah, è vero, che noia. Lo so, amore, è così. Vabbè, la faccio lo stesso, la formazione. Ma no, non la puoi fare la formazione adesso. Chissà che cosa può succedere.
6: Io ho perso 5-0 prima della sosta.
7: Ma perché cioè, non sei più, vedi, fai dei qua, dei consigli, fai cose, ma poi alla fine sei pessimo come allenatore.
6: Se quello aveva di tutto,
7: ho capito, ma perché quello aveva di tutto e tu avevi così poco? Cioè, dove perché sta l'equilibrio? Cioè,
6: perché intanto io sono stato assolutamente rovinato da Yeboah del Venezia, perché ha sbagliato il rigore e quello contro me aveva Mandas, quindi 11 e mezzo di Mandas mi sono preso. Aia. Intanto, poi Yeboah ha fatto fallo da rigore e quindi quello contro di me aveva Zaccagni e si è preso un altro 10, quindi Yeboah mi è costato già 20 punti da solo. Basta.
7: Solo per un, pensate.
6: Poi tutto, cioè, Conè doppietta, mai fatto una doppietta in vita sua Conè, l'ha fatta contro di me, e poi anche altre cose surreali, proprio surreali, perciò ho detto vabbè, questa è andata, quindi sono anche contento di aver fatto 0 gol, e quindi da questo punto di vista meglio perdere 5-0 che perdere 5-4, Giulia, fantacalcio.
7: Allora ti dico anche questa, adesso, perché così tanto ormai oggi va in vacca, cioè diciamo parliamo di cose completamente casuali oggi, va bene così. Quando cos'è che Mastantuono ha fatto 3 gol, sì, ti ricordi, in una partita? Ecco, mio certo, figlio Mastantuono.
6: Anch'io.
7: Ma secondo te ovviamente non l'aveva messo, perché voglio dire, ha tantissimi giochi, appunto, fa un fantacalcio particolare dove tutti possono comprare chi cavolo vuole, no? Non c'è, sì, una grossa dittatura in questo fantacalcio.
6: Lega.
7: E quindi ha un sacco, bravo, Lega, non mi veniva, e quindi ha dei giocatori ovviamente sulla carta più forti che di Mastantuono. In quella giornata lì è riuscito a mettere ovviamente fuori sia Mastantuono che Højlund, entrambi, appunto, Mastantuono 3 gol e Højlund anche aveva segnato. Quindi si era fregato completamente, così almeno una quarantina di punti tra una cosa e l'altra, perché erano tutti in panchina.
6: Questo è il fantacalcio.
7: E quindi l'altra settimana mette Mastantuono prende 5, ovviamente, o 2 settimane fa.
6: Però
7: è così.
6: Però insomma, dopo una tripletta era lecito aspettarsi, no, un calo, perché
7: Gonzalo Ramos non segna da 4 giornate, 3 giornate, e lui ovviamente se l'era comprato.
6: Ci sta con Lecce, ci sta. Ci
7: male,
6: sta con Lecce,
7: sono 2 giornate che non segna anche lui.
6: Questo è fantacalcio. Questo è fantacalcio. Allora Giulia
7: ce l'ha in panchina e con Seisau l'altra settimana segna. Non devi.
6: No, se no, tienlo sempre in panchina con Seisau, Matteo, tienlo sempre in panchina, che è andata bene, va. Perciò così. Prima del nostro ospite.
7: Sì, che ho ancora qualche minuto.
6: Esatto, oggi va fortissimo sia per Leonardo D'Ancona che per Matteo. Bacolà del Sassuolo, no?
7: Sì,
6: Bacolà del Sassuolo potrebbe essere un profilo interessante per la nostra Juve, poi andiamo a prendere Bacolà subito, poi pensiamo agli italiani, quindi da questo punto di vista. Ma io sono d'accordo con Batti 2-3-2-3, a me interessano i giocatori forti, Bacolà è un giocatore forte, poi se dovesse arrivare tipo Romano, che a parte che è italo-svizzero, a me piace, lo ritengo un giocatore forte, allora può essere una cosa che mi interessa. Prima mi hanno parlato, no, di Inacio è un attaccante italiano, mi piace, però tendenzialmente se dovesse arrivare un attaccante francese al posto di Inacio, non ne faccio una questione di Italia o non Italia, Giulia. A me interessano i giocatori forti, e in questo momento
7: però
6: qua
7: c'è Bacolà, in orbita Juve, un nome che si fa.
6: Sì, perché comunque è stato preso da Carnevali, Bacolà è stato preso a gennaio dello scorso anno. A gennaio dello scorso anno ha fatto intravedere qualcosa di carino anche già nel finale della scorsa stagione. Era entrato carino, molto bene qua a Torino contro la Juve, e l'assist del gol di Bowie è suo con quell'azione lì. È un giocatore forte, è un giocatore dinamico. A mio gusto personale preferisco Romano. Mio gusto personale, però è una
7: ma
6: forte,
7: come personale, in che senso? Per la stazza fisica, piede, per cosa
6: secondo
7: lo
6: me
7: preferisci?
6: Secondo me Romano è un giocatore più pulito tecnicamente. Bacolà ha una bella tecnica, però fa della forza fisica l'aspetto principale, quindi ha questa corsa in avanti e noi comunque quel tipo di giocatore lì ce l'abbiamo, che Thuram, e tendenzialmente
7: quando
6: ce l'abbiamo
7: riavremo,
6: anche
7: però.
6: Esatto, però tendenzialmente ce l'abbiamo anche con Pape Sarr, perché Pape Sarr è quel tipo di giocatore. Romano è più un play, è più un giocatore che va a due tocchi, che ha il lancio lungo, che ha la fisicità per essere un calciatore dinamico. Mi ricorda molto Tonali, mi ricorda anche un po' per questa capacità di calcio che ha Çalhanoğlu, e quindi per mio gusto personale quel tipo di centrocampista lì mi piace di più. Però Giulia, vale il discorso di prima, a me piacciono quelli forti. Bacolà è uno forte, Romano è uno forte,
7: e se
6: si parla, no, di giocatori anche giovani, che magari, ripeto, poi sia Bacolà che Romano, noi non dobbiamo pensare di prenderli e dire ok, è il nuovo Çalhanoğlu, quindi ora hai risolto il problema a centrocampo. No, però vorrebbe dire iniziare a dare qualche input importante al centrocampo. Esempio, Tonali il primo anno al Milan fa malissimo. Malissimo, tant'è che il Milan
7: voleva mandarlo
6: ritratta il riscatto col Brescia, perché non era soddisfatta di Tonali. Quindi è ovvio che prendere
7: era
6: un Romano
7: giovane, era molto giovane Tonali.
6: Sì, però prendere quel tipo di giocatori lì non è che poi ti risolve il problema centrocampo. Il problema centrocampo te lo risolve, non lo so, un Camavinga, così il primo nome mi è venuto in mente. Prendi uno del Real Madrid. Esatto,
7: facile.
6: Cioè prendi uno del Real Madrid e dici, vabbè, risolvimi il problema centrocampo, e ci sta. Noi andando a prendere un giocatore comunque del Cagliari, hai bisogno magari di tempo. Non tutti Cagliari, Juve fanno questo salto in un secondo, no, volano. C'è bisogno a volte anche di tempo.
7: Bravo, e però la mia domanda adesso che ti faccio è questa. Hai nominato Thuram, hai detto è un giocatore molto simile, ce l'abbiamo già. Aspetta che forse... ce l'abbiamo già. Ma Thuram, tu, quando rientrerà, anche se non si sa quando, come te lo immagini? Nel senso, è un giocatore che secondo te potrà tornare ad altissimi livelli, o dopo un infortunio comunque che lo ha letteralmente debilitato per tanto tempo risentirà di questa cosa? Ecco, io ho un po' di timore che lui in particolare, più degli altri, più quasi di Locatelli, più di Yıldız, possa faticare, perché l'ho visto arrancare talmente tanto quest'anno, l'anno scorso, scusate, e questo anche prolungare il discorso definitivo, no, nel risolvere il problema. Me lo rende più fragile degli altri, non so se hai capito il mio
6: Sì,
7: discorso.
6: l'ho
7: E allora sei molto
6: capito.
7: bravo, se l'hai capito.
6: Ma guarda, ti dico, inevitabilmente Locatelli e Thuram avranno bisogno di tempo. Comunque è una sutura del menisco, tra l'altro è anche un'operazione credo dolorosa, hai tanto tempo dove comunque stai fermo, a letto, immobile.
7: Punto, sono è da tener conto in chiave mercato questa cosa?
6: In chiave mercato sicuramente. Dall'altro lato ti dico, Thuram si sta annoiando tantissimo perché è sempre allo stadio. Era lo stadio domenica con le
7: È venuto
6: stampelle,
7: a
6: era
7: vedere
6: lo
7: le
6: stadio
7: Wiman, è venuto a vedere le Wiman anche.
6: esatto. Martedì era lo stadio, poi dici basta, non ce la faccio più, fatemi giocare, vi prego. Però insomma, Thuram è un'operazione che non conosco perché è molto rara, sulla cartilagine di ginocchio, ma se ti ricordi zoppicava tanto già arrivando al
7: Sì.
6: campo, sicché un po' la sua camminata, un po' ciondolante, però zoppicava tantissimo, e quindi da questo punto di vista vedremo come reagirà il suo corpo. Però quando stai fermo sopra i 3 mesi, comunque l'inizio è terribile. Di solito, e lo diceva sempre Allegri, la prima la fai bene e poi vai a calare. Saltelli. Quindi penso che, ecco, sia con Thuram che Locatelli, ma lo stesso Yıldız, perché 3 mesi sono tantissimi. Tra l'altro Yıldız è tornato ieri a Torino.
7: Sì.
6: Ieri a Torino.
7: Perché è stato un po' in Germania a fare, a riprendersi, sì, dall'operazione. Mm.
6: E quindi in questo caso ti posso dire, tutti e tre, non è che rientrato a disposizione il prime, no, no, insomma, è probabile che possano alternare buone cose a cose terribili, quindi quando vai sotto i ferri, Giulia, è sempre un problema di tempo, eh. Hai bisogno,
7: sì,
6: di tempo.
7: Ma non mi stai rispondendo, non mi stai rispondendo, quindi in soldoni, tirando fuori la ciccia, cosa vuol dire?
6: Compreremo che qualcuno per,
7: ecco, a giugno,
6: per
7: cosa
6: sostituirli.
7: Fai?
6: Ma a uno giugno degli, ovviamente
7: non tutti e due, non tutti e due, per carità, però.
6: Ma sai, dipende da, intanto se riscatteremo o no Sar. Questa è la prima cosa. Poi io mi auguro che per tutto il mondo Juve che ci possa, insomma, con Mainers possa andare via, perché il quarto anno di Comenius non lo augura a nessuno. e quindi vabbè, nessuno, eh? E quindi a quel punto dovrai fare qualcosina in mezzo al campo, e allora eventualmente uno, secondo me, è lecito aspettarselo. Due non lo so, perché ad oggi ti direi anche magari puoi venderlo Thuram, perché Thuram qualcuno quest'estate si era affacciato,
7: nonostante
6: 40 milioni
7: il problema.
6: Sì, sì, sì.
7: Che però
6: il
7: non era
6: Sarai
7: ancora urlato. Non è, vabbè, il sì. Soliti.
6: Poi anche media fascia di Premier, tutte erano arrivate a bussare con 40 milioni, qualcosina anche in più. Però il discorso, Giulia, è che onestamente io sono dell'idea che oggi vendere Thuram con 6 mesi di stop, un'operazione a ginocchio e chissà quante partite farà da
7: se
6: qui a
7: vendi,
6: fine stagione.
7: Se lo vendi sei bravissimo. Se lo vendi,
6: no,
7: applausi.
6: Ma lo vendi poco, lo vendi a poco, quindi ti dirò, uno sì.
7: Si è svalutato uno tanto lui, si è deprezzato di brutto, sì, con quello che è successo, no? Ci sta.
6: Infatti secondo me la Juventus dovrà fare un acquisto a centrocampo, poi bisogna capire che tipo di acquisto, se si arriverà in Champions, se fai una buona stagione, magari andranno su a centrocampo un profilo top e invece passeranno magari qualcuno di più giovane o compreranno comunque qualcuno di più giovane per tenerlo nell'orbita Juve. Io spero, guarda Giulia, che con questa nuova dirigenza, ma che l'ha già fatto vedere con Ekator, ma spero, sì, lo faccio vedere già a gennaio, si possa tornare a lavorare in quel modo lì, ovvero prendo Tizio, lo tengo un anno in prestito, lo tengo un anno da qualche parte e poi vedere
7: e
6: che
7: lo faccio crescere, che, ok.
6: È tipo Leoni, che adesso ce lo siamo dimenticati tutti, Leoni, perché è andato a Liverpool e si è rotto il crociato.
7: Ha avuto immediatamente anche lui, mamma, me lo ricordo ancora il suo infortunio, mi vengono i brividi.
6: Esatto, che si è piantato malissimo. Lui era uno da prendere quando era la Sampdoria, perché lo pagavi 4 milioni di euro, abbiamo fatto finta di niente, ma non solo noi, tutte le squadre, a parte il Parma poi facendolo giocare tipo 15 partite, non
7: e
6: 38.
7: A quanto l'aveva venduto poi al Liverpool?
6: 40.
7: Ma hai detto bene, è la capacità che ha questa dirigenza, perché viene da comunque un ambiente piccolo, tra virgolette, dove si è sempre lavorato così. Carnevali comunque l'abbiamo esaltato sempre in lungo e in largo, ovviamente se lo merita alla stragrande, ma Carnevali comunque ha avuto un'esperienza modulata al mondo Sassuolo. Ora mi piace l'idea che un'esperienza come quella, che non è che deve essere vista in maniera così negativa, insomma è comunque stata una signora squadra nonostante la B, eccetera eccetera. Tutto questo mi piace che lo stia portando in un ambiente che ha visto cosa voleva dire, no? Comunque avere a che fare con dirigenti che puntavano sempre magari a cose o irraggiungibili o comunque ci arrivavano ma poi avevano poco frutto. invece adesso siamo tornati ad essere, secondo me, un po' quella Juventus del primo Marotta, ecco, che anche lui arrivava comunque dall'esperienza alla Sampdoria, dove aveva fatto molto bene e si era riuscito, era riuscito a portare alla Juventus quell'essere piccolo, ripeto, tra virgolette, diventando però poi grande. Quindi sono fiduciosa da quel punto di vista tantissimo.
6: Faceva quel tipo di operazioni, quella Juve lì. Sì, comprava a gennaio, li lasciava in prestito, li girava da qualche altra parte e poi tirava le somme a fine stagione. Adesso ho una domanda, dai, così svegliamo un po' l'ambiente. Ho una domanda pazzesca.
7: Aspetta, abbiamo l'ospite.
6: La faccio dopo.
7: Mario Fargetta, ben ritrovato.
6: Buongiorno.
9: Ciao a tutti, buongiorno. Eccomi.
7: Come stai? Mi sento
9: sempre
7: un ritorno.
9: Sempre di fretta.

0: Io ti chiedo, invece, i giocatori che ti hanno stupito di più in questo inizio di stagione, magari anche tra i nuovi acquisti, qualcuno che ti ha dato, qualche vibes molto positiva.
1: Vibes.
2: Allora, mi piacciono molto i due in mezzo al campo. Adesso ricordarmi i nomi, perché sono tutti nuovi, devo ancora
1: Douglas, Luiz e
2: capire.
1: Sar ti piacciono.
2: Esatto, Douglas lui mi piace perché comunque è un bel giocoliere, uno che ha una bella visione. Non è ancora costante al 100% durante la partita, ma ovviamente i 90 minuti può succedere di tutto, quindi ci sta che ogni tanto magari c'è un passaggio sbagliato, però lui in mezzo al campo è uno che comunque ha una visione bella, bella chiara e lunga. Ecco. Lui mi è piaciuto, sono andato a vedere la partita contro il Milan. Lo vedevo in mezzo al campo che comandava bene.
1: Se non ti, non ti ricorderai mai di aver visto una cosa del genere prima, perché la stagione che ha passato alla Juventus 2 anni fa, niente di tutto quello che stiamo vedendo adesso di Douglas Luiz veniva tirato fuori. E questo è anche merito un po' di Spalletti, magari. Dai un voto a Spalletti dopo queste prime 5 giornate.
2: Ah, ma il voto di Spalletti è alto, assolutamente, perché sta facendo di tutto per far brillare questa Juve con i giocatori che ha. Quindi
1: Pensa che
2: sono
1: ieri il
2: sicuro che il
1: massimo
2: lavoro
1: che
2: che.
1: aveva preso, ieri quando l'abbiamo chiesto, era 6 più.
2: Sei più, ah sì, va bene.
1: È
2: Ma io
1: poco
2: credo,
1: però.
2: sì, ma credo che comunque Spalletti deve conoscere i propri giocatori, deve fare le sue prove e tutto. Voglio dire, è un signor allenatore, diamogli il tempo. Non possiamo di certo decidere di mandare via per l'ennesima volta un allenatore così in poco tempo. Abbiamo già fatto questi errori nelle precedenti campionate. Adesso lasciamolo lavorare, anche perché Spalletti ha un curriculum di tutto rispetto, quindi voglio dire, lasciamogli fare le cose con calma e magari i risultati si possono vedere già in questo campionato, magari nel prossimo, però diamogli tempo, non tiriamo già le conclusioni, diamo tutto lo spazio per riuscire a fare quello che deve fare. I giocatori cambiano, sono tutti nuovi, quei infortunati di qua di là non possiamo dare le colpe a Spalletti, ecco.
0: Invece ti chiedo, ma hai visto, no, la partita con il Milan da vicino? Un'impressione su Voltemade, che è arrivato l'ultimo giorno di mercato, però ha già portato, no, i tifosi a renderlo un beniamino.
2: Ma lui già comunque lo vedi che è simpatico, alto, è già un personaggio lui. Poi sul campo lo vedi che ha il talento, il tocco di palla ce l'ha, e mi sembra anche un rapinatore d'aria lui, quindi ci sta assolutamente. Quindi sono molto contento del suo arrivo, intanto perché abbiamo uno alto in mezzo all'area e non deve arrivare sempre il solito Gatti a risolvere le partite. Quindi speriamo che lui le possa risolvere di testa ogni tanto.
1: Hai visto proprio tu la partita risolta da Gatti. Ti chiedo invece ancora una cosa, quest'estate tu da che parte stavi per quanto riguardava il discorso Porta? Chi avresti voluto come appunto numero uno di una squadra che era risultata davvero troppo debole in quel punto del campo, in particolare l'anno scorso, e se avresti mai pensato magari di avere quindi un vicario in grande spolvero in queste prime giornate.
2: No, Vicario non ci pensavo, però quando è stato estrapolato, diciamo così, non mi è piaciuto, ecco. Quindi va benissimo quello che hanno preso, perché comunque credo che Ante abbia delle qualità belle e forti. Il nostro vecchio portiere, credo che forse non c'era più l'ambiente per lui, c'era anche un po' di delusione. Quindi di fronte a queste cose bisogna sempre cambiare. Il vicario
0: Mi
2: comunque
0: senti?
2: non mi dispiace per niente, assolutamente.
1: Ah, ecco, ok. No, è che non ti sentiamo più. No, te lo chiedevo perché volevo capire se tu eri del partito di Bu Martinez, e un ascoltatore prima ci ha ricordato che fino ad oggi, in 4 giornate, in 4 partite in cui ha giocato col Chelsea,

0: preso ben 10 gol.
1: Ok.
0: Non pochi.
1: Aspetta che sono pochi, sì, sono pochi.
0: Non
1: Però
0: sono tanti,
1: giusto
0: cioè non
1: per me.
0: sono pochi, eh. Sono pochi. Ti sentiamo male, proprio non ti sentiamo più. Mi sa che è andato giù, eh? Vero?
2: Non lo senti, non,
0: Pronto,
2: da un
0: Mario,
2: po'.
0: ecco. Niente, basta. Così
2: L'abbiamo
0: malamente
2: perso,
0: ci
2: l'abbiamo
0: siamo.
2: perso.
0: Vabbè, proprio così. Mazza, che brutto se finire così il collegamento.
2: Io vi ho perso più di una volta,
0: Ah,
2: tutti.
0: sì?
2: Oh, sì, sono andato un po' al buio io in questi
0: Ah,
2: ultimi
0: ma
2: 10 minuti.
0: ti vedevo ogni tanto, boh, guardare il vuoto e dire chissà cosa succede.
2: Infatti ho avuto due o tre blocchi non simpatici,
0: Ah.
2: ma fortunatamente siamo arrivati quasi al break. Non so se vogliamo sentire Mario per salutarlo o lo saluti
0: No,
2: tu in
0: sì, infatti voleva,
2: privato.
0: aspetta, mi stava scrivendo adesso Costa e non so che cosa voleva dirmi. Vabbè, ormai però sono le 12, direi che siamo arrivati alla chiusura del secondo blocco di questa ultima puntata di questa settimana. Sì, potreste, di sa che ci sono problemi di rete a Torino, mi dice, quindi adesso cerchiamo di capire bene che cosa sta succedendo e come soprattutto mettere tutto a posto. Noi cosa facciamo, Camillo? Andiamo in pausa. Ricordati
2: Andiamo in
0: però che devi
2: pausa.
0: farci delle domande tu,
2: No,
0: ricordatelo,
2: no, una bella
0: ricordatelo. Sì.
2: domanda, una bella domanda, una bella domanda. A tra
0: A
2: poco.
0: dopo.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera. L'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Mi vedi bene, cara Giulia Borletto? Non ti sento.
0: Certo,
2: ora
0: che
2: sì.
0: Ti vedo bene. Perché non dovrei?
2: Perché prima ho avuto dei blocchi, non ho sentito niente, ho parlato con niente
0: Hai
2: base,
0: parlato a
2: volume.
0: hai parlato a caso?
2: No, a caso no, però non sapevo se tu eri in ascolto, se mi sentiva Mario Fargetta, non capivo niente.
0: Io ti sentivo bene.
2: Quindi ero in enorme difficoltà, ma l'abbiamo superata.
0: Non esserlo.
2: Allora, Giulia, ho la domanda.
0: Dici.
2: Che, secondo me, okay, è una vai. Grande domanda. È un po' mi ha letto nel pensiero il caro Riccardo dalle Marche, che mi fa questo nome, io lo abbino. Dov'è? Visto e considerato che abbiamo già un po' valutato il futuro, no, di questo centrocampo della Juve, e immaginando Sar confermato alla Juventus, ho pensato, ma voi scegliete il profilo, però tra un Çalhanoğlu svincolato e un romano con un investimento, no, e uno sviluppo futuro, chi scegliereste? Che non è semplice, eh? Qua sono tanti anni che a centrocampo non tocchiamo boccia, e Çalhanoğlu a un certo punto comunque sta iniziando ad avere tanti infortuni, ne ha 3-4 di media. Romano però è sicuramente un giocatore meno pronto rispetto a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu è un top. Romano forse diventerà un top. Forse, non lo sappiamo. Quindi i nostri ascoltatori da che parte stanno? Tu?
0: Io ho sempre apprezzato moltissimo Çalhanoğlu e credo che sia stata l'arma in più dell'Inter in questi anni, più e più volte. È giusto dare all'Inter quello che è dell'Inter, ovvero essere riusciti comunque a creare, a imbastire una squadra forte. C'è poco da dire. Lui è sempre stato uno di quelli che avrei tolto immediatamente all'Inter, più dei vari Barella, Bastoni pre-Calulu, più dei vari Lautaro. Ecco, lui e Marcus Thuram erano quelli che più invidiavo negli anni, anche un po' più magari d'oro, no? Ma anche Thuram ha avuto un'inflessione, Çalhanoğlu tanti infortuni. Ad oggi però non so se mi sobbarcherei la sua, non so se verrebbe a Torino a fare a vivere una nuova vita alla Pirlo, per dire, come idea. Passatemi, non c'è nessun legame tra i due, similitudini.
2: Giocatore forte.
0: In quel senso, un forte che esce da una big comunque, oppure se invece alla fine avrebbe l'impatto che ha avuto un Di Maria, per dirti, no? Che comunque ha fatto molto poco, arrivando con l'idea invece di essere un grandissimo giocatore. Dall'altra parte c'è il discorso ovviamente di un romano che sta esplodendo fondamentalmente in questo anno / lo scorso. La Roma addirittura non ha, tra virgolette, creduto in lui, l'ha fatto andare via con particolare semplicità anche, no, all'esborso. Magari
2: non
0: è una,
2: so
0: perce-
2: se è una percentuale,
0: non lo so. Non lo so, ti dico la verità. Però è un reparto, quello del centrocampo, che in chiave Juventus è sempre stato un giusto mix, no? Cioè c'era Pirlo, però c'era Vidal, che comunque era un esordiente, diciamo, anche, no? A livello, poi è diventato il Vidal fortissimo, aveva già un bellissimo, un buon passato, però comunque il Vidal che tutti poi hanno ricordato ed esaltato un po' in giro per tutta l'Europa, e grazie anche un po' a quello che è stato a Torino, anche se, ripeto, aveva già un bel passato. Quindi posso pensare che magari servirebbero entrambi, ma entrambi non possono arrivare.
2: Allora, Romano è stato pagato 5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 6,5, quindi una bella cifra, una bella cifra per il Cagliari.
0: Ah, ok.
2: Sì, No, una bella cifra. Comunque,
0: l'Italia, eh.
2: sai, quest'anno comunque è stato, quando è stato comprato, nessuno conosceva Romano, eh? O quantomeno, non si poteva pensare che nel giro di un mese potesse arrivare alla nazionale. Quindi è ovvio che questa.
0: Stesso discorso per Daniel Maldini. Allora, se ci pensi che è passato dall'essere un giovane fortissimo con un cognome pesante ovviamente sulla schiena, ma poi pian piano è calato. L'anno scorso l'esperienza alla Lazio è stata disastrosa, infatti.
2: No,
0: Adesso a
2: anche quella.
0: Cagliari e anche
2: Però
0: quella
2: sai.
0: all'Atalanta, cioè per dire, dopo cos'era Monza, no? Lui, sì, era
2: Sì,
0: Monza. Dopo Monza,
2: però
0: poi chiaro.
2: all'Atalanta è stato pagato tanto, eh.
0: Lo so, no, ma io ti parlo di quello che poi ha
2: Aveva
0: dato
2: già
0: lui,
2: esordito in
0: no?
2: nazionale. No, si è un
0: Sì,
2: po'
0: però
2: perso.
0: poi si è perso completamente. Vedi, evidentemente a Cagliari quest'anno c'è anche un bell'ambiente, c'è un bel gruppo. E se è riuscito addirittura il Cagliari ad avere, adesso ti dico quanti convocati, perché oggi mi ero anche preparata questa di cosa. Le squadre del campionato quanti nazionali hanno in rosa? La Frosinone ne ha 13, il Como ne ha 15, il Cagliari comunque nel suo piccolo ne ha 7.
2: Sono
0: Visto
2: tanti,
0: che hai detto
2: sono
0: sono
2: tanti,
0: tanti.
2: sono tanti. Però guarda, adesso
0: Dicevi di
2: dico a.
0: Romano, sì.
2: Allora,
0: Dicevi che
2: dico anche
0: non ci
2: a Simone da
0: sono?
2: Firenze.
0: Se.
2: No, dico, non sono specificati in questo momento. Sai che le
0: Ok.
2: percentuali non sono specificate sul bilancio, cioè perché poi quelle sono cose che vengono fuori e sanno le società, però sai benissimo che poi la percentuale non è mai sul costo totale, ma è sulla plusvalenza. Quindi, esempio, se la Juventus dovesse prendere Romano a 20 milioni di euro, non devi prendere la percentuale di 20 milioni di euro, devi prendere più o meno 12 milioni di euro di plusvalenza e a quel punto guardare la percentuale. Quindi, in questo caso, per spiegare a Simona Firenze, abbiamo fatto il paragone Çalhanoğlu e Romano perché sono due calciatori simili. Nel senso, e questo è un grande complimento che faccio a Romano. Çalhanoğlu è un top in Italia e anche in Europa, secondo me. Çalhanoğlu al top è fortissimo, è fortissimo. E c'è poco da dire. Romano ha quella capacità di calcio, di qualità, forte, teso, gioca due tocchi, è uno che vede il gioco, ha delle belle qualità. In questo momento qua non è Çalhanoğlu. Non è Çalhanoğlu e non ha vissuto le pressioni di Çalhanoğlu e quindi abbiamo paragonato per similitudine un po' di Romano in Çalhanoğlu e non ho paragonato Bacolà perché Bacolà è un altro calciatore, è diverso, quindi è per questo che ho fatto la domanda, lo dico a Simone da Firenze che dice tanto Romano va all'Inter perché insomma sai
0: Sì, perché
2: benissimo
0: hanno
2: che
0: dei buoni
2: Giulini
0: rapporti
2: comunque.
0: tra Cagliari e Inter. Sì, sì,
2: Ma credo
0: sì.
2: che Giulini comunque abbia anche delle quote dell'Inter.
0: Questo non lo so, dico la verità,
2: O
0: non lo
2: comunque
0: sapevo.
2: è tifosissimo dell'Inter, ecco, cioè
0: Ah.
2: ecco, questo mistero è, però adesso non so se ha delle quote, ma è
0: Mistero.
2: tifosissimo. Tifosissimo. Quindi,
0: Mistero.
2: allora, qua Romano sta andando fortissimo, eh.
0: Romano, sì ragazzi, spopola, 100 volte Romano, non c'è dubbio, Mauro da Cesenatico, ti do pienamente ragione, tutt'oggi dice Francesco,
2: Marco,
0: Marco,
2: Marco,
0: dov'è
2: me l'hai
0: Marco?
2: chiamato Mauro, me l'hai chiamato Mauro.
0: Ah, scusami Marco, sto pensando, penso sempre ad Alberto Mauro in continuazione, quindi sono
2: Non
0: preoccupata.
2: diglielo, non diglielo, non
0: Allora ti do
2: diglielo.
0: pienamente ragione, tutt'oggi prenderei solo due dell'Inter, forse anche Zielinski, gli unici della vecchia guarda che non hanno l'antipatia interista, che sono
2: Tanto,
0: Marcus
2: ciao.
0: Thuram e Çalhanoğlu, quindi.
2: Tutte e due a parametro zero, tra l'altro. Tra
0: Zielinski
2: l'altro,
0: parli?
2: no, Zielinski, Çalhanoğlu
0: Zielinski va a zero?
2: no,
0: O
2: Zielinski,
0: l'hanno
2: Çalhanoğlu e
0: preso gli unici?
2: Thuram sono stati acquistati tutti a
0: Ah,
2: parametro zero.
0: ok. Ah,
2: Tutti a
0: ok. Vabbè,
2: parametro
0: vedi,
2: zero.
0: bisogna ogni tanto avere anche
2: E tra
0: queste
2: l'altro,
0: astuzie.
2: sia Thuram che Çalhanoğlu, prima di andare all'Inter, avevano un accordo con la Juve.
0: Pensa un po'.
2: Pensa che
0: Turam
2: sia una
0: perché
2: cosa.
0: c'è papà che spinge, cioè Turam è papà che vuole. Chissà come sta vivendo papà Turam questa assenza dallo stadium, lui che era uno dei così tifosi più acclamati e scalorosi soprattutto durante le partite. Peccato.
2: Sarà col figlio, peccato. Sarà col figlio in tribuna.
0: Viene? Verrà.
2: Sì.
0: Non se ne perde una. Giuseppe dice: mi auguro di prendere Bacolà, perché a me piace moltissimo, invece va un po' controcorrente. Appunto, Riccardo Dalle Marche, senza sapere che tu avevi già in testa la domanda, parla di Çalhanoğlu e dice: personalmente non mi dispiacerebbe, nonostante i trascorsi milanesi.
2: Una domanda per te, vado in controtendenza, Giulia. Io prendo Çalhanoğlu tutta la vita. So, è un rischio, perché comunque ha delle problematiche comunque fisiche importanti a volte, non sempre, però è un calciatore che ti cambia la squadra. Romano ad oggi non te la cambia, perché poi io sfido tutti, Marco da Cesenatico, Sara e anche Massimo, che ti dicono Romano tutta la vita. E poi però Romano arriva e devi fargli capire cos'è la Juve, le pressioni, che se sbaglia un passaggio di 40 metri ti sono tutti in testa, e che se perdi una palla davanti alla difesa e fanno gol sei rovinato, sei scarso, non dobbiamo prendere questi mezzi giocatori, così. Cioè, se tu puoi arrivare a un top, io prendo un top sempre. Poi è ovvio che Romano mi piace tanto, tantissimo, ma tra top e incertezza per la Juve attuale, che non ha top, cioè oggi noi non abbiamo giocatori super top, non li abbiamo, e allora ti dico, vado a prendermelo se ho la possibilità. Se l'Inter a zero lo passa, 2 anni Çalhanoğlu, ma tutta la vita. Poi devi essere bravo a non fare tutti over 30, ma cercare di fare un over 30, un 2005-2006, cioè alternare i giocatori. Ma se posso andare a Çalhanoğlu, io piglio Çalhanoğlu tutta la vita.
0: Questo è il pensiero di Camillo, quindi siete liberissimi di essere d'accordo con lui. O no. Poi vorrei un tuo parere, qua andiamo un po' fuori dal seminato, però vuole un tuo parere, Giuseppe, sulla tua squadra del fantacalcio, perché, e secondo te qual è lo schema con cui dovrei giocare? Addirittura, cioè, quindi andiamo sul forte. Portieri, allora. Vicario, Grabar, aspetta, vuoi leggertela intanto, perché io la dico ad alta voce, ti entra lì perché ci sono tanti nomi. Portieri, Vicario, Grabar, Falcone. Difensori, Kalulu, Çalhanoğlu, Camara, Ghila, Tavares, Mussolini, Solé, Couto. Centrocampisti, Frattesi, Rabionico, Gonzales, Conceição, Sissé, Attacone, Orsolini. Attaccanti, Colomuani, Pio Esposito, Ildiz, Raimondo, Pellegrini, Piccoli.
2: Credo sia Pellegrini.
0: Ho letto Pellegrini, ma non ho corretto leggendolo.
2: Vabbè, di Juve non ha neanche troppo, perché sì, ha la doppia Nico Cico. A Colomani Ildiz, che secondo me è sbagliata, perché comunque il doppio attaccante è pericoloso. Cioè, se prendi, io già non amo, no, fare il doppio ruolo, nel senso in generale, ma fare Colomani Voltemade può avere un senso, no Giulia? Perché magari prendi uno, metti l'altro, però inevitabilmente nel corso della stagione ti bruci dei gol. E fare l'attacco del doppia Juve, una squadra che storicamente segna poco, che negli ultimi anni la Juve segna poco, per me è sbagliato. Cioè, questo discorso qua lo devi fare con chi ha top in attacco. Cioè, fai doppio Inter, sai benissimo che l'Inter in casa con Lecce gliene fa 5. Quantomeno è molto probabile che l'Inter in casa con Lecce gliene faccia 5. E allora metti il doppio Inter, non lo so, hai Lautaro Bonny, metti dentro Lautaro Bonny più un terzo. E quindi allora quello ha senso. Di una squadra che segna poco, prendere due attaccanti è sbagliato, però ormai l'ha fatto. L'attacco di per sé è completo, tutti i ruoli sono forti, perché anche a centrocampo è forte, ha un sacco di roba, in difesa è molto forte, visto che è un classico, gioca 4-3-3. Se hai bonus difesa, quindi se hai modificatori, queste robe qua. Se non hai modificatori, gioca 3-4-3, e a quel punto hai fin troppa roba in difesa, cioè hai una difesa fortissima, quindi in questo caso qua, se non hai modificatori vai 3-4-3, se hai modificatore 4-3-3. Poi dopo magari leggo quella di Cisco, però sono arrabbiatissimo con Cisco perché ha fatto una roba disumana.
0: Cosa
2: in difesa?
0: Ha fatto?
2: Cioè, in difesa non so che tipo di strategia possa aver avuto in difesa o non lo so, era distratto, non ha letto, non si è scritto i giocatori che ha preso in difesa, però ti dico, i portieri, Caprile, Palmisani e Radunovic, vabbè, decise di non puntare sulla porta e io non sono mai d'accordo, secondo me devi prenderne uno di una forte e via, e ti togli il problema, nel bene e nel male ti togli il problema. Ma in difesa ha fatto questa roba qua, Hermoso, Mancini, Indica, quindi tre della Roma. Poi ha detto, vabbè, mi supero, Kalulu, Bremer, Lukumi, Gatti, quattro della Juve.
0: Non si fa, te l'ha sempre detto Camillo che non si fa.
2: Tre della Roma, quattro della Juve.
0: Non
2: e
0: si
2: poi
0: fa.
2: E poi Marin del Napoli. Marin del Napoli.
0: Le basi, le basi.
2: Cioè, ha fatto la difesa titolare della Roma che io ho sempre detto, un difensore della Roma piglialo, perché sono forti, sono cattivi, hanno bonus, prendili. Ma se la Roma imbarca acqua, tu sei rovinato. Sei rovinato. E poi Bremer, Lukumi, Indica, Kalulu, ma perché? Cioè è una difesa fortissima. Ma devi sempre sperare di schierare una difesa con Roma, Juve vincenti, perché sennò ti becchi 5-5 e soprattutto ti togli gol, perché magari è possibile, no, beccare tanti difensori che possano segnare, invece tu hai sempre i soliti, quindi massimo, non lo so, Bremer è già 2, e quanti ne farà Bremer? Altri 2, Giulia?
0: Io vorrei capire per quale motivo non c'è il fantacalcio da fare e noi stiamo facendo il fantacalcio.
2: C'hai ragione, Giulia, io però
0: ma
2: leggo
0: perché?
2: I messaggi che arrivano.
0: Ma,
2: io
0: ma
2: sono,
0: mi volete,
2: sono
0: mi
2: innocente.
0: Male? Ma mi volete
2: io sono innocente.
0: Proprio del male?
2: Sono innocente, però Cisco, cioè di per sé è anche una strategia. È una strategia che potrebbe essere anche intelligente, eh. Non lo so, ma... Bellissimo Happy Days, bellissimo. Comunque, non lo so, Cisco,
0: dai,
2: non so valutare una difesa del genere.
0: Con Cisco, te prego.
2: Cisco, mi hai confuso, perché è una difesa fortissima, fortissima, ma così. Vabbè, poi,
0: ma
2: per
0: poi
2: non farci mancare...
0: il messaggio di Cisco, dov'è?
2: Alle 11:53 e poi per non farti mancare nulla hai preso altre due della Juve, che sia mai che non metti qualcuno della Juve nel corso della tua squadra.
0: Eccolo qua, me l'ero... il mio occhio aveva proprio volutamente, credo, evitato di leggere quel messaggio.
2: Centrocampo bellissimo, centrocampo bellissimo, attacco hai finito i soldi, perché attacco hai finito i soldi, infatti attacco è così. Alisson Santos è KO, Noslin sta segnando ma giocherà, non giocherà, boh. Piccoli sì, è più Esposito, sì, hai anche Kvernadze che adesso ha fatto tanti gol, però è un esterno d'attacco, quindi rischi di essere bruciati, e la tua punta, no, più importante è Pio, che comunque gioca e non gioca, perciò secondo me l'attacco Baluccio, centrocampo bene, difesa sulla carta fortissima. Poi voglio vedere come tirerai fuori questa difesa, ma sulla carta fortissimo, ecco, non ho nulla da dire. Cisco, voto 6,5, perché l'attacco non è granché, con l'attacco si vincono i fantacalci. Ho finito,
6: non voglio
2: Giulia.
6: Sentire. Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
0: Basta? Hai finito di rispondere a questo messaggio chilometrico di Cisco? Non potete sentirvi in privato per queste cose?
2: Beh,
6: ti do 100 nomi di 100 mercanti dove andare a rivenderla,
2: esatto.
6: Quello che vuoi.
2: Esatto, ti do 100 nomi del fantacalcio, hai capito? Nell'ultima mezz'ora ti do 100 nomi di fantacalcio, vuoi mettermi alla prova?
7: Te sei uno zozzone, vero?
2: No, così no. Non andiamo sul personale.
0: Sì, sì, sì. sono d'accordo. Anche Sara dice che sceglierebbe Romano, Massimo dice che sceglierebbe Romano, mille volte Romano, un altro messaggio. Çalhanoğlu vuole tornare in Turchia.
2: Intanto non è mai tornato.
0: No.
2: No, sono i turchi che vogliono Çalhanoğlu. Lui è rimasto.
0: Romano
2: magari andrà lì.
0: Vai, vai. Andrà
2: al Galatasaray, che sono anni, no, che spera di poterlo prendere, però non lo so. Io Çalhanoğlu, ragazzi, per me è proprio, se non il migliore, è i top 3 centrocampisti in Italia, e nei top 10 in Europa.
0: Però hai detto prima giustamente, è spesso purtroppo infortunato, tutti sobbarchi l'ennesimo giocatore di cui già di nessuno hai la certezza di integrità, e lo stiamo vedendo. Cioè, tutti sobbarchi un giocatore che si è già fermato più e più volte. Così,
2: ma guarda,
0: non ti dico che è un come riportare Pogba alla Juve. E quello, so che tu adesso dici non mi toccare Pogba,
2: non lo fare, se no sbambai, non lo fare se no sbambai.
0: Ho capito, ma è stata una delusione enorme il Pogba che è ritornato alla Juventus, al di là delle stupidaggini che ha fatto e di tutto quello di cui si è parlato eccetera, però era un giocatore che non stava in piedi quasi, e io non, cioè Çalhanoğlu non credo che sia a questo livello. Però ecco, con tutto l'amore del mondo che hai anche tu verso Paul Pogba, quando è arrivato eri felice perché eravamo tutti felici, Allegri era felicissimo, ma purtroppo la realtà poi è stata diversa.
2: Sì,
0: l'hai ammesso, hai avuto la forza di ammettere, l'hai tirata fuori questa cosa, l'hai somatizzata.
2: Però conta che quando tornò Pogba, no, mai, da Pogba mai, soffro ancora adesso. Probabilmente soffro ancora adesso per l'addio di Pogba, al primo addio di Pogba.
0: Ah, sì, quello, sì, vabbè, sì. Quello è stato però una genialata proprio a livelli cosmici, mai nessuno.
2: Però ti dico, Pogba non giocava da marzo, quando è tornato alla Juve.
0: Appunto.
2: Çalhanoğlu la scorsa stagione fa 10 gol in campionato. Qualcuno dirà i rigori, noi i rigori li abbiamo sbagliati lo scorso anno, perché poi noi i rigori abbiamo sbagliato lo scorso anno, quindi i rigori vanno segnati, e quindi ti dico, oggi passare nel momento attuale della Juve, passare un centrocampista che ha potenzialmente tra 10 gol e 5-6 assist, io no, ripeto, poi Romano diventerà fortissimo, un fuori classe, ma tu oggi non hai un campione, e Çalhanoğlu si avvicina a essere un campione, e comunque è uno che ti cambia una squadra in Serie A. Poi è ovvio che ci sono tante valutazioni fisiche, economiche, perché adesso guadagna 6,5, sicuramente vorrà almeno un biennale da 7-8 con i bonus, quindi è ovvio che uno dovrà fare delle valutazioni, devi anche chiederti perché l'Inter magari sta riflettendo sul non rinnovare Çalhanoğlu, e la risposta è
8: stupendo, perché il Bordeaux imperiale del sultano Fershid
2: esatto
0: ma quanti ne ha di lui?
2: Credo illimitati, e quindi ti
0: bellissimo.
2: Dico il discorso secondo me è che l'Inter può sostituire Çalhanoğlu perché ha una batteria di centrocampisti da fare invidia a tutti oggi. Se consideri che Stankovic, che ci hanno fatto fischiare le orecchie tutta l'estate su Stankovic, era il nuovo enfant prodigio, il nuovo genio del calcio, regista, meraviglioso, ha giocato 15 minuti ed è stato pagato anche un sacco di soldi, capisci bene che loro possono sostituirlo. Noi, inserire uno come Çalhanoğlu cambia qualcosa, ma te la cambia,
0: allora,
2: in maniera importante.
0: Ti do due dati. Dal suo arrivo a zero, tra l'altro, nel 2021, Çalhanoğlu ha saltato 38 partite per acciacchi vari, l'equivalente praticamente di un intero campionato.
9: E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
2: C'hai ragione, Franco, però...
0: È tanto.
2: Su 5 anni 38 non sono tante.
0: Dici di no?
2: In 5 anni... Conta che è
0: però,
2: una media di 60
0: dire...
2: partite a stagione. Non sono tantissime.
0: Ha 32 perciò... anni solo, eh? Non è che ne
2: esatto.
0: ha... A che età era arrivato Pirlo alla Juve? Sto pensando.
2: 34.
0: A che età era arrivato? Ecco. Non lo so,
2: stai cambiando
0: un po'
2: idea.
0: Ora...
2: Vedi che stai cambiando idea. Cioè, io tra un
0: però
2: top...
0: Ho detto, io ho cominciato dicendo però che lui e qualche altro sono gli unici che ho sempre invidiato... Tra l'altro è diventato anche mezzo modello, ha sfilato a Milano durante la Fashion Week per Vogue.
2: Chi? Calhanoglu?
0: Calhanoglu, sì. Quindi in piedi ci sta se ha sfilato. E, però non che sia sto tocco di meraviglia, però il suo l'ha fatto evidentemente. Però insomma, non lo so, ci penso, andiamo in pubblicità.
2: Va bene.
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Sono Camilla De Michelis e con me c'è...
0: Hai detto che sei Camilla? Hai detto Camilla?
2: No, è tu Camillo. Ho detto Camillo, credo, però potrei aver sbagliato.
0: Oh, io sono Chiara Borletto, buongiorno ragazzi, senti cosa ti dice Francesco. Pogba alla Juve cosa? È stata l'ennesima genialata di arriva bene per guadagnarsi la simpatia dei tifosi dopo aver cacciato Dybala.
2: È vero, è vero. Ha cacciato Dybala.
0: Ha ragione.
2: No, ha cacciato Dybala perché lui ha cacciato Dybala e ha preso Pogba e Vlahovic. E ha sbagliato in entrambi i casi. Però c'è
0: ha
2: una
0: sbagliato
2: cosa.
0: Con Vlahovic?
2: Eh beh, alla fine sì. Perché...
0: No, però non è qualcosa, non è una scelta questa che puoi imputare sbagliata. No, non credo.
2: Però alla fine comunque Vlahovic non ha reso come ci aspettavamo, non solo per colpa sua, ma non ha reso come ci aspettavamo e come si aspettava lui, Non ha reso come il Dybala Prime,
0: Sì.
2: Sì. E c'è da dire una cosa, che comunque questa doppia decisione fu avvallata da Allegri,
0: Certo, Pogba l'ha voluto Allegri, totalmente, al 150%.
2: Anche rinunciare a Dybala per comprare a gennaio Vlahovic è stata una decisione comunque avallata da mister Allegri, Poi tant'è che mister
0: sì,
10: faccio questo mister per sbaglio, devo fare tanta roba.
2: Alla fine comunque Allegri Vlahovic l'ha sempre voluto, Lo scorso anno lo voleva al Milan,
0: lo voleva al Napoli,
2: quindi ha sempre voluto, e tendenzialmente comunque l'ultimo anno di Allegri Vlahovic fa una buona stagione, Sbaglia quello stop lì a San Siro, sostanzialmente davanti al portiere. Però poi lì aveva dato delle dimostrazioni di crescita anche dal punto di vista del carattere importanti, cioè aveva forse anche fatto illudere, perché io quella finale di Coppa Italia vinta, no, con Vlahovic dominante in lungo e in largo, perché in quella partita feci di tutto.
0: È stata la vittoria di Vlahovic quella, totalmente.
2: Ma anche caratteriale, no? Il discorso è che da lì poi... ha esagerato, secondo me, nel voler essere sempre comunque il più forte, il migliore, ma a chiacchiere, non a fatti. Cioè, anche Ronaldo vuole essere sempre il migliore ancora adesso, però lo fa a fatti, forse adesso un po' meno, però normale, anche 41 anni. E però è sempre stato il primo ad arrivare all'allenamento, è sempre stato il primo che comunque nei momenti cruciali ti risolveva le partite. E Vlahovic invece è sempre stato quello, no, da slogan, frasi importanti anche ai tifosi, no, le ultime dopo la Fiorentina, dopo anche qualche brutta partita della Juventus, però poi alla fine è andato via. E alla fine cosa ha scelto? Il denaro, perché non totalmente. Ha scelto la Juve. Quando sento dire ma lui ama la Juve, per carità. Però poi tra la Juve e il denaro cosa hai scelto?
11: Devo andare dove porta il cuore e il portafoglio.
0: Bravo!
2: E quindi Giulia, alla fine la Juve non è che ha offerto due spicci, che non poteva mantenere i Vlahovic delle prossime 4-5 generazioni. Se ti dico che è un'offerta netta di un contratto a doppia cifra, cavolo, certo. Quelli sono soldi veri, Soldi veri, quindi a un certo punto, sai, dobbiamo sempre rimanere dell'idea che tra il denaro e gli slogan, alla fine vince sempre il denaro.
0: Denaro vince sempre, c'è poco da fare, in qualunque situazione, in qualunque ambito lavorativo, non diciamo fesserie. Davide ci dice, argomento Ciala, sono combattuto, vedi come me. Una parte di me lo odia con tutto, no, io non lo odio, aspetta, mi distacco, leggo però, una parte di me lo odia con tutto il cuore, non tanto per il passato milanista, ma per il passato interista, non dimentichiamoci che appunto lui ha la doppia cittadinanza, ecco, ma parte quella razionale. Ma poi quella razionale mi fa pensare che questo è un giocatore che noi non abbiamo, aiuto, e che potrebbe darci quei gol che non abbiamo da parte dei nostri centrocampisti, tolto il texano, che sarebbe McKennie. E il solo pensiero che possa esultare con la nostra maglia, magari segnando proprio all'Inter, beh, questa cosa fa pendere l'ago della bilancia verso lui.
2: Ma io... devi esprimerti te. Io mi sono già espresso.
0: Io?
2: Top Romano, fantastico, ma tra i due scelgo Çalhanoğlu. Tocca a te,
0: facciamo
2: tu l'hai scelto.
0: Facciamo esprimere l'ospite prima, poi io continuo a pensarci, dai. Facciamo esprimere.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ma buongiorno a lei!
0: Ma buongiorno!
2: Lorenzo Aprile!
12: Come state?
0: Molto bene, bene, grazie.
12: Te? Ma tutto bene, a parte questa sosta infinita, lunga, noiosa, massacrante, tutto posto.
0: Soporifera, la definirei.
12: Sì, sì. Cerchiamo di risviluppare un pochettino di passione in questa nazionale, dipende ovviamente dai ragazzi di Mancini, visto che siamo ai minimi storici in termini di, come dire, di trasporto emotivo, e non a caso, nel senso che io da 99 l'ultimo mondiale l'ho visto che avevo 15 anni, insomma
0: non
12: mi ricordo
0: non
12: mai
0: dire
12: l'età
0: le
12: mondiali.
0: Che hai, per favore, puoi non ripeterlo, grazie. Che schifo.
12: Quindi speriamo bene per stasera, dai. Che questa sosta serva a qualcosa.
2: Lollo, beh, io ho paragonato, no, un po' in queste due orette che stiamo facendo, Romano, un po', sempre con le dovute specifiche, ecco, a Çalhanoğlu. Perciò ho detto, ma tra un Çalhanoğlu che va a parametro zero e un Romano che devi comunque andare a comprare un investimento, devi comunque farlo crescere, le responsabilità alla Juve sono un'altra cosa rispetto alla Roma, chi scegliereste? E tutta la chat è andata su Romano, nessuno ha scelto Çalhanoğlu. Tu invece no, cosa faresti?
0: A parte l'ultimo, Davide, a parte Davide che dice sì, mi duole un po' il cuore perché comunque è stato un simbolo dell'Inter per anni, però ragazzi, uno così manca.
12: Allora, cosa farei io è ininfluente, nel senso che poi ci sono da valutare le singole situazioni e le fattibilità delle due operazioni. Çalhanoğlu sì, va in scadenza, ma va in scadenza anche perché non ha trovato gli estremi con l'Inter, almeno fino in questo momento, per il rinnovo di contratto, non perché non voglia più continuare la sua avventura all'Inter, ma perché lui di base non vuole più proprio continuare in Italia. Lui paventa da anni il ritorno in Turchia, vuole chiudere la carriera lì, tra Galatasaray che ha provato a prenderlo nelle ultime due sessioni di mercato, quindi io credo che Çalhanoğlu si sia già tra virgolette promesso in Turchia. Poi è chiaro che se dovesse arrivare la chiamata della Juve potrebbero cambiare gli scenari. In questo momento mi sento di dire che Çalhanoğlu sia più orientato verso un ritorno in Turchia. A prescindere, mm-hmm. se mi chiedi a me cosa farei io, tutta la vita romano, ma non per nulla togliere a Çalhanoğlu. Sì, è vero che questa squadra avrebbe bisogno di leader anche temperamentali e tecnici, però devi anche guardare al futuro. Mi piace l'idea di una Juve che si sta ricostruendo su profili giovani di prospettiva alla Ibegovic, per dire, e Romano è un giocatore che la Juve monitora con molta attenzione. C'erano degli osservatori bianconeri nella partita di Atalanta-Cagliari, quindi è un giocatore che la Juve ha già messo nel mirino da tempo. Considerate che ormai lo possiamo dire a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari, perché è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma e il riscatto scatterà al raggiungimento di un tot di presenza a gennaio, quindi diciamo che possiamo darlo per riscattato, e il Cagliari ovviamente te lo farà pagare caro, ma è un ragazzo di prospettiva, un ragazzo molto forte di personalità, lo ricordiamo, ha cambiato nazionalità neanche un mese fa, cedendo un po' alla corte di Mancini. Adesso si parla di questa multa che vorrebbe fargli pagare la nazionale svizzera, perché lì c'è questo programma dove finanziano praticamente ad hoc la crescita di singoli giocatori con pratiche di allenamenti individuali. Romano è rientrato in questo programma e poi ha scelto di vestire la maglia dell'Italia, e quindi sembra che la nazionale svizzera adesso gli voglia chiedere indietro questi soldi qua, si parla di 100.000 franchi. Comunque, curiosità a parte, è un giocatore di assoluta personalità, un ottimo regista. Io l'unica tendenza che vorrei evitare, che purtroppo respiriamo in Italia, è quella che appena c'è un giocatore italiano che fa 5, 6 o 7 partite di livello lo eleggiamo come fenomeno e addossandogli magari anche pressioni che non...
0: Bisogna star cauti, dici? Aspetta un attimo.
12: Sì, io starei cauto stasera, un bel banco di prova, perché probabilmente partirà titolare.
0: Giocherà titolare, sì.
12: Però è un ragazzo di personalità, mi piace molto. Sicuramente alla Juve un giocatore di questo tipo manca.
2: Sì, perché con a doti calcistiche diverse, Giulia, però noi da anni l'abbiamo fatto con Vlahovic, con qualsiasi altro giocatore. Tu lo prendi alla Juve e dici: ah, ok, è arrivato lui, nuovo fenomeno, hai risolto il problema al centrocampo. E io me lo auguro eventualmente, però un'altra cosa è quello che comunque vai a prendere con un Çalhanoğlu rispetto a un Romano. Però vedremo se succederà e se riuscirà a prenderlo la Juventus, che già non è cosa facile.
12: Ti prendo in contropiede, non è l'unico giocatore, non è l'unico regista della Serie A che va in scadenza, c'è anche Lobotka che la Juve ha seguito quest'estate prima.
0: Era un passo, no? Anche mi pare, no? A un passo, sì. Nel senso che la Juve lo voleva.
12: Sì, sì, non direi un passo, nel senso che il Napoli è stato abbastanza rigido quando la Juventus ha preso informazioni per questo giocatore qua, al netto del fatto che fosse in scadenza, che andasse in scadenza di contratto. C'era una clausola valevole per l'estero, mi pare di 22 milioni, adesso vado a memoria, e non è che chiedesse tanto meno De Laurentiis al netto dell'anno di contratto rimanente, quindi la Juventus ha fatto altre valutazioni. Nel frattempo è tornato Douglas Luiz, che ha fatto una buona pre-season, però attenzione anche a Lobotka, o a Lobotka e Romano insieme, nel senso nulla esclude,
0: cioè,
12: esclude anche che la Juve possa provare a prenderli tutti e due.
0: Rifacciamo il centrocampo totalmente?
12: Beh. Forse l'unica pecca, ma l'unica pecca che mi sento di fare a Carnevali e a Massara, che hanno fatto un mercato tra le difficoltà positivo, perché la Juventus, lo ricordiamo, si ereditava gli scempi progettuali delle precedenti gestioni, tra profili strapagati e la necessità adesso di entrare in un regime di settlement agreement, quindi è stato molto difficile far mercato. L'unica nota forse negativa è non essere riusciti a consegnare a Spalletti un regista, perché poi la mezzala box to box l'hai presa con Sarr, che a me piace tantissimo, secondo me è un ragazzo che ci farà vedere le belle cose in Serie A. Non hai preso che sarebbe tornato utile per il discorso che facevamo prima, quello temperamentale all'interno dello spogliatoio, ma hai preso un altro ragazzo giovane molto molto interessante. Manca il regista a questa squadra, la mente, il cervello, magari anche appunto di esperienza, e poi manca un centravanti da 20 gol. Colo, io sono convinto che non sia quello delle prime uscite, con l'Atalanta ha fatto un'ottima partita, ma è un attaccante da quanti gol? Proviamo a tirare i numeri interno all'otto, quanti ne può fare? 10, 12? Non è un centravanti da
13: almeno 15. Io vorrei che riuscisse ad arrivare ad almeno 14-15. Vorrei.
12: Ma credo che pure la Juve vorrebbe, visto quello che l'hanno pagato. Ed è un attaccante assolutamente di un buonissimo centravanti. Non è proprio il bomber d'area di rigore che forse serviva a questa squadra, ma è sicuramente un ottimo giocatore. Ovviamente gli auguriamo che possa fare più gol possibili, ma non mi sa di punta d'area di rigore alla Lautaro Martinez, ecco, sinceramente. Non è un attaccante da 25 gol, ecco. E questo alla Juve manca, e sarà un altro tassello che il prossimo anno, volte male o non volte male, proveranno a colmare. C'è Balogan che è fuori rosa praticamente al Monaco, che l'ha tolto dalla Conference League, dalla lista per la Conference League, è saltato il trasferimento quest'estate all'Everton all'ultimo, ed è un giocatore che nel 2028 va in scadenza, quindi anche occhio a Balogun per gennaio, che comunque è sempre sotto Mendes, e Mendes parlerà con la Juve per il rinnovo di Conceição. Si parla anche
13: di Thiago Gabriel per la difesa questa mattina.
12: Sì, diciamo che quando tratti con Mendes il rinnovo di un giocatore, non puoi mai aspettarti che si parli solo di quel giocatore lì, perché te ne propone almeno altri 27. Poi
2: c'è una tassa da pagare
13: Mendes.
12: No, però si parla di due giocatori interessanti. Thiago Gabriel ha fatto un altro ottimo inizio di stagione, una delle ultime corvinate che ci ha lasciato in eredità a Lecce Pantaleo Corvino, è un difensore molto molto interessante di piede destro, che alla Juve, se togliamo Gatti, non è che abbia chissà manca quali alternative per Brenner.
2: Due gol tra l'altro in questa stagione.
12: Due gol, sì, molto forte di testa, poi fisicità nell'uno contro uno, è un bel difensore, ha anche un bel piede.
2: Sì, anche Balogan, altro bel nome.
13: Luca da Terni,
12: l'abbiamo visto
13: a
12: Monte Carlo,
13: dice,
12: te lo ricordi?
13: Sì, scusa,
2: sì,
13: dicevi?
2: Sì.
13: Non vi sento.
2: No, che Balogan l'abbiamo visto a Monte Carlo. L'abbiamo visto a Monte Carlo. E dal vivo.
13: Nelle vostre scorribande nel Principato, bravi.
2: Sì,
13: andate a divertirti,
2: sì.
13: Bravi.
2: No, c'era la Champions. C'era la Champions sotto l'acqua, tra l'altro. Ricordo a tutti, mai piovuto così tanto a Monte Carlo negli ultimi 20 anni.
13: Ma tu dove vai? Porti il sole, Camillo, solitamente. Quindi è questa la tua peculiarità mia, che ci teniamo sempre a ricordare. Ecco, Luca da Terni ci chiede, quindi io chiedo anche a te: tra Çalhanoğlu e Romano, io prenderei tutta la vita uno come Tagliafico o uno come Keita del Parma, dando fiducia a Douglas Luiz. Non abbiamo uno che rincorre velocemente gli avversari, è un terzino vero sinistro da anni.
12: Ma sul terzino sinistro sappiamo, anche lì è un'altra delle, come dire, zone di campo in cui la Juve alla fine non è riuscita a intervenire, tant'è che Spalletti si è trovato costretto ad adattare Celik a sinistra, e secondo me anche con buonissime risposte da parte del turco. A me a sinistra sinceramente mi è piaciuto sia quando ha fatto il terzino che quando ha fatto il quarto a centrocampo, anche con l'Atalanta, però è un'altra porzione di campo in cui la Juve interverrà. Si parla di Raum, si parla di Mitchell, si è parlato di Aidnuri, quindi vedremo. Sicuramente è una porzione di campo dove la Juve deve fare qualcosa, magari già a gennaio, però sì, sono d'accordo sul fatto che comunque a sinistra non puoi pensare di fare una stagione con Cambiaso e Celik adattato. Cioè, qualcosa probabilmente la Juve farà, forse probabilmente già a gennaio.
2: Lollo, grazie.
12: Grazie a voi, ragazzi. Buona giornata.
13: Ciao, buona giornata. E buona pausa, soprattutto.
2: a tutti.
13: Buona pausa a tutti.
2: Ringraziamo Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo punto, no? Anche un po' sul mercato che arriverà. È sempre calcio mercato, Giulia. Il mercato è sempre attivo, è sempre sveglio.
13: È sempre aperto. Ragazzi, il mercato non dorme mai.
2: Tanto tu questo weekend ti riposi, serena, ti godi tua figlia, la famiglia. Io vado a Caselle invece a prendere Neto.
13: Vabbè, ma vai un'oretta, sì, a due passi.
2: Due passi, no.
13: Che cos'hai da fare di guarda, anzi, tra l'altro questo weekend sono a Torino, tra l'altro. Questo weekend sabato vengo a Torino, che vengo a trovare la mia mamma e il mio papà, che non li vedo da un po', quindi...
2: Vedi, non a me.
13: Brutta sta cosa della distanza.
2: A tutti i nostri ascoltatori, non è che dice vengo a trovarti,
13: allora,
2: che non ti vedo
13: allora,
2: da un po'.
13: Allora, guarda, ti dico già, verrò anche venerdì prossimo, quando tu andrai però a vederti la partita dalla Contrarossa. Non ci incrociamo mai.
2: Mai. Fa apposta, ragazzi,
13: Ti voglio vedere, non ti voglio vedere. Sì.
2: No. Ecco, mettila così, che è meglio.
13: No, e magari invece ci incrociamo, cosa ne sai?
2: Va bene,
13: non essere
2: va bene.
13: Così. Non essere così negativo. Se magari mi fanno venire a vedere la partita, vengo a vedermi un mezzo tempo, se si può, chi lo sa. Vedremo.
2: Allora,
13: Davide
2: invece,
13: è talmente agitato per la nazionale che va a mangiarsi una pizza con sua moglie. Questo è meraviglioso. E concludiamo con un vocale. Non abbiamo ascoltato neanche un vocale.
2: Arriviamo.
13: Era questo il vocale? No,
14: sono Paolo da Ferrara, un saluto a Giulio, un saluto a Camillo. Beh, c'è un logo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Se noi pensiamo che abbiamo un Douglas Lewis che sta facendo vedere qualcosina adesso e Locatelli, io penso che dal giorno e la notte è che non lo prenderanno, appena questione anche magari di infortuni. Anche perché con la storia che un ex interista io queste cose non ci guardo, perché per me sono tutti professionisti, però ragazzi, da Douglas Lewis che sta facendo dire qualcosina, intendiamoci, a Locatelli, per l'amor di Dio, c'è il logo tutta la vita. Ma stiamo scherzando? Per quanto riguarda Romano, un buon giocatore in prospetto, però come dite voi è ancora tutto da vedere. Stasera lo osserverò con attenzione, anche se non sono un grande tifoso dell'Italia negli ultimi anni, però vedremo, forse per sempre.
2: Ma sì, ma infatti noi dobbiamo, chi guarderà la partita deve valutare qualche giovane italiano per dire è da Juve o non è da Juve, non della nazionale. La nazionale fate quello che volete, cioè tifate, non tifate, insomma siete liberissimi di fare tutto ciò che volete.
13: E vi lascia sereni, l'importante è star sereni.
15: Ciò che uno desidera.
13: Brava.
2: Giulia, cos'hai cucinato oggi?
15: Di primo i cavatelli alla frutta di mare.
13: No. Oggi c'è un ottimo riso basmati.
2: Ma una pasta non te la mai, fai mai, una pasta.
15: Pasta con lasagna, l'agnello.
2: Niente.
13: Ieri
2: niente,
13: sera
2: mai.
13: Ho mangiato la pasta al ragù, ieri sera la mangio di sera. La pasta a pranzo sono da sola,
2: anch'io.
13: Non me la faccio mai la pasta.
2: Anch'io.
13: La mangio di sera con la famiglia e facciamo la tavola, apparecchiamo tutti insieme, chiacchieriamo.
16: Con della pescatrice.
2: Va bene.
13: Con la rana pescatrice. Quindi oggi un semplice brutto sciapo inutile riso basmati bollito. Tristezza.
2: Ma ragazzi, sta arrivando l'autunno e questo è il pranzo di Giulia. È il pranzo di Giulia, quindi insomma.
16: No,
2: non
16: questo è l'aperitivo.
2: Ok. Va bene, Giulia, allora ci
13: vediamo
2: lunedì.
13: A lunedì,
2: ciao ragazzi.
13: Proprio dobbiamo, è così. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Bentrovati dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
17: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante.

0: trattata in codice rosso al Grandi Ostioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
1: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
0: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: 25 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è Cose di Calcio. Neto, attesa per la firma del contratto. Oggi le visite a Torino. Continassa chiusa per riposo fino a lunedì, quando si ritroveranno in 10 della prima squadra. Juve nelle prime 5 di campionato, 7 nuovi giocatori a partita. Venerdì 2 ottobre, amichevole con la Cremonese. Obiettivo, alzare il ritmo. Partita. Nation League, stasera il battesimo bis per Mancini contro il Belgio. Nel girone 1 anche Turchia, Francia, le nostre prossime avversarie. C'è solo uno juventino, si chiama Vicario e parte dalla panchina. Buona giornata, ben ritrovati qui dagli studi di Torino. Un saluto a tutti voi, temperatura autunnale. Preparatevi, so che c'è questa iniziativa, non ero informato, questa amichevole. Lo sapevo, l'orario confermato 12:30, tra l'altro la seguiremo in un modo speciale, eh? Avrete Alessandro Santarelli, il suo colpo di tacco lo conoscete, la sua moviola vivente, divertente soprattutto, collegamenti col nostro Camillo De Michelis, con cui mi stavo confrontando proprio in questi istanti, terminata la puntata. Collegamenti da studio anche con Giulia Borletto, che seguirà da qui anche parte di quella amichevole. Parlo di venerdì prossimo. Abbiamo una settimana per, naturalmente, e fra un po', e saluto anche il nostro, ci sarà anche Costantino. Su Costantino non gli compriamo neanche più il biglietto, lui arriva, entra, scavalca, non so come fa, e seguirà con noi l'amichevole. Ma era per dirvi due cose. Intanto il direttore sarà in Puglia, al mare, in vacanza, a dire il vero. No, non è vero, ma sarò in un club, che poi vi presenterò, con un ex bianconero, e magari seguiremo insieme la partita, insieme a voi dovremo ancora ottimizzare la situazione, però sicuramente un commento, un intervento ce l'avremo. Voi, se volete partecipare, ci sono solo 600 posti, quelli che sono alla Continassa, dovete andare nel sito della Juventus, prenotarvi, il biglietto non è a pagamento, però naturalmente è a inviti, quindi devi cliccare, non cliccate per 600 persone, perché ve ne danno al massimo, mi sembra, 2, massimo 4. Quindi sappiate che c'è questa possibilità, è un giorno di lavoro, è un giorno in cui si va a scuola, non devono passare messaggi sbagliati, bisogna andare a lavorare, bisogna andare a scuola, e potete guardarla e ascoltarla, cioè ascoltarla col commento di colpo di tacco di Radio Bianconera. Mi dicono sicuramente sarà un prendere le distanze dalla nazionale, che c'è un vocale, il tema l'abbiamo assaggiato, abbiamo anche l'ospite. Mamma mia, che trasmissione, qui si lavora troppo a Cose di Calcio, quindi bisogna cambiare il format. Intanto l'ospite ce l'abbiamo, Daniel Pisani, Tele Lombardia. Buongiorno Daniel, opinionista.
1: Buongiorno

0: Sogno, è un piacere ritrovarti su Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
1: No, se fai così mi spiazzi. Cioè, partenza via, gol di Pisani, Pisani 1, direttore 0. Ma che slogan, che spot che ci hai fatto, grazie. Con affetto ricambio, perché sai che gli impegni, noi qui non vogliamo neanche disturbare, anche perché lei è un professore di cui si parla nei palazzi che contano, ma lei è anche juventino, quindi Daniel, torniamo al tu. Mi dai un giudizio sulla nostra Juve? Dal tuo salotto, perché io quando c'è la pausa, devi sapere, mi piace andare a mettere il naso e l'orecchio, no? Dove ci pizzicano. Vedo che tu sei uno di quei difensori razionali, corretti, professionali. Non se ne trovano tanti, soprattutto di altre squadre. Di cosa si dibatte?
0: Sta sempre un salotto, Antonio, perché comunque quando c'è qualcuno che ascolta e si mette lì appunto a pendere un po' dal nostro pensiero, dal nostro giudizio, deve essere sempre un salotto, quindi di conseguenza radio, TV che sia, siamo sempre in giacca e cravatta in segno di rispetto per quelli che appunto non aspettano altro che sentire la nostra opinione, perché di opinione trattasi. Detto questo, certo, Antonio, sì. io ti dico estremamente, in modo estremamente razionale, che fino a questo momento la Juve male non ha fatto. Certo, ci sono delle incertezze, ma queste incertezze sono dovute anche da un mercato che non si è potuto sviluppare come avrebbe voluto la società, in particolar modo come avrebbe voluto Spalletti, ma al di là di questo, comunque, se escludiamo la partita di Sassuolo, che per certi versi è stata la classica partita che negli anni 80 si definiva pirotecnica, un po' pazza, un po' folle, che vive anche di sliding doors, tradotto, se l'avessimo vinta avremmo parlato di una Juve dal carattere eccezionale, e poco ci è mancato davvero che non andasse a prenderci tre punti. La Juve secondo me male non ha fatto. Ti dico solamente questo e poi aspetto le tue domande, i tuoi input. Attenzione all'Europa League, perché secondo me è una competizione.
1: Daniele, ti fermo un attimo perché non ti sentiamo correttamente, me lo stanno facendo notare anche in chat. Se puoi posizionarti meglio col microfonino, togliendo l'auricolare, qualcosa del genere. Ti sposti, perché sei un po' metallico e mi dispiacerebbe che saltasse qualche punto, qualche tua risposta. Prego.
0: Spero che possa andare meglio intanto l'audio. Detto questo, dicevo, Antonio, attenzione anche all'Europa League, perché in questo momento si parla un po' come quasi di un fastidio, di una competizione che va gestita. Per me può diventare veramente il grande obiettivo, visto che dobbiamo assolutamente ritornare in Champions, ma mi permetto anche di dire, visto che il nome Juventus in Europa non lo si scrive dal gennaio 97, la famosa Supercoppa Palermo contro ovviamente il Paris Saint-Germain, gara di ritorno.
1: Ecco, io invece aggiungerei su questo punto, Daniel, al di là che ognuno può pensarla come vuole, nel senso tu, io, i tifosi, commentare, no, giudicare anche l'operato di quello che si dice dei vari interlocutori in queste trasmissioni, dove farei quasi passare come cultura il fatto di allenarsi un po', no, a difendere, ad attaccare, ad essere coerenti e credibili. Io dico sempre questo su Radio Bianconera. Ognuno che è juventino dimostri la sua juventinità e poi da casa ognuno pensi quello che vuole. Sicuramente si cerca di mantenere un certo stile, onestamente, apprezzato o meno.
0: Prego. Sono perfettamente d'accordo, bisogna sempre mantenere un certo equilibrio. D'altra parte io sono legato alla Juventus del dottor Umberto, la Juventus dell'avvocato, e quindi quella Juventus lì ci faceva innamorare non solo per i risultati che otteneva, ma anche proprio per il modo di porsi. Oggi si parla tanto, Antonio, di comunicazione, in tempo di social è difficile ritrovare la retta via, altro che era smarrita, come scriveva Dante, proprio persa completamente. Però ecco, tante volte i ricordi, a tante volte anche i ricordi devono servire non soltanto per crogiolarsi in essi o per le malinconie, ma anche comunque per prendere spunto. Noi la Juventus nasce dalla costola della famiglia Agnelli, due grandissimi personaggi che hanno insegnato tante cose, e francamente, senza criticare nessuno, ci mancherebbe, quando questo stile viene un po' meno, da una parte faccio a pugni con le nuove generazioni, come faccio a scuola, che devi comunque accettare, ma dall'altra anche un po' la voglia di sostenere sempre quello che ha rappresentato per me la Juventus, ma credo anche tanti tifosi.
1: E va rispettata, fosse anche un pensiero astruso. Mi posso permettere, tanto l'intervallo questo, no? No, non ci sente nessuno su Radio Bianconera, qualcuno,
0: Sono a
1: no?
0: tua disposizione.
1: No, dicevo, tu hai parlato correttamente, l'hai pronunciata anche bene, comunicazione, no? E io ci ho aggiunto una Z, so che è un errore ortografico, ma è comunicazione, cioè, sai, dove molti. Traduca lei come meglio preferisce, professor Pisani. Cioè, mantenere un certo equilibrio ti porta anche, no, mettendoci la faccia e la voce, dichiarare certi concetti di credibilità, di juventinità, di onestà, senza cambiare troppo la barca, salirci sopra, scendere, no, con un po' di coerenza e correttezza nei confronti del vicino, che può essere anche dell'Inter, no? Con cui non ci vado a mangiare e a ballare, ma magari per ascoltare delle belle barzellette o confrontarmi sui materiali innovativi, riciclabili, tipo il cartone, ci posso anche bere un caffè assieme. Al di là di questa facile polemica, no? Da parte mia ti chiedo, non pensi che però si stia parlando poco di quarto posto, in generale, no? Ah, finalmente, perché noi fino alla fine. Non si parla un po' troppo di a slogan, girando però la frittata verso dobbiamo praticamente vincerla per l'Europa League. Non ti sembra rischioso fare un ragionamento del genere? Così drasticamente, puramente circoscrivendo a un'affermazione che può uscire. Ma la Juve deve ambire almeno a vincere l'Europa League per arrivare facilmente in Champions League. Perché se è più difficile in campionato e poi comportarsi bene in Coppa Italia. Ma non pensi che il problema sia anche mentale ormai dei noi tifosi, abituati bene una volta a competere sempre? Dobbiamo tornare a quello, ma forse non ci caliamo molto bene in fretta nella posizione che occupiamo oggi, con gli errori anche commessi, con la dirigenza che abbiamo, con quello che abbiamo cambiato negli ultimi 6 anni. Daniel Pisani.
0: Guarda Antonio, nella tua domanda c'è anche un po' inserita la risposta, nel senso che nelle tue considerazioni, che io sposo perfettamente, c'è un po' la sintesi di quello che si vive oggi. Mi permetto di aggiungere a livello storico che noi periodi di transizione li abbiamo vissuti e che ce ne cito uno, o meglio ti cito un'edizione di Juventus alla quale io sono affezionatissimo, la Juventus del fine degli anni Ottanta, quella di Dino Zoff, che forse, anzi sicuramente non ha vinto in Italia, però ha vinto in Europa la Coppa UEFA contro la Fiorentina e ha vinto soprattutto una Coppa Italia contro una squadra stellare come era il Milan di Berlusconi, il Milan di Arrigo Sacchi, che vinceva in quegli anni proprio due Coppe dei Campioni consecutive. Questo che cosa dice? Che forse oggi il giudizio sempre è molto azzardato, cioè il calcio alla fine nasce sempre, non dico per credere nell'impossibile, però qualche volta si è andati anche oltre l'ostacolo. Oggi, se noi guardiamo bene, caro Antonio, in fondo, tranne l'Inter, prima tu l'hai citata, io veniva in mente di risponderti in modo estremamente ermetico, ebbene
1: Ho
0: comunque
1: citato
0: chiedi,
1: l'Inter? Ho citato l'Inter?
0: sì.
1: Ah, se ho citato l'Inter, io chiedo cosa devo
0: magari
1: fare per
0: attraverso delle
1: pentirmene?
0: metafore, magari attraverso delle
1: Ok,
0: metafore. Però comunque io
1: perfetto.
0: ermeticamente ti dico, è giusto che ci siano perché comunque bisogna batterli, quindi se poi non abbiamo degli avversari, diciamo degli avversari importanti anche dal punto di vista storico, non abbiamo più neanche la soddisfazione di ottenere certe vittorie. Però oggi, a parte loro, io non vedo queste squadre straordinarie, vedo soprattutto degli alti e bassi. Anche il campionato sembra un po', diciamo così, allacciarsi alla vita. Vedo per esempio il Como che passa dei giudizi forse addirittura esagerati, 4 gol all'Lipsia, complimenti a loro, però addirittura sembra una squadra che possa arrivare ai quarti di Champions per poi essere ridimensionata dal Frosinone, che lavora su un gruppo di italiani con un buon tecnico che forse non gode di buona stampa perché non mette la giacca e cravatta a Luca Albini, però che dimostra che con i giovani qualcosa si possa fare. Quindi oggettivamente questa rosa, la nostra rosa, è all'altezza di uno scudetto? Certamente no, ma si può sopperire non tanto con le ali della fantasia, ma con il lavoro e soprattutto anche con la compattezza che ultimamente manca anche nel tifo bianconero. Questo assolutamente sì, l'obiettivo deve essere lì.
1: Molto interessante, abbiamo ancora qualche minuto, se posso rubartelo, caro Daniel. Ti
0: Non è mai rubato,
1: chiedo se
0: è
1: sei.
0: piacevole. poter stare con te, Antonio.
1: Altrettanto, con chiunque, in particolar modo con chi motiva le sue risposte, anche la pensassi diversamente. Questo, a mio avviso, questo mi hanno insegnato i maestri di giornalismo. Ce n'erano pochi, adesso siamo tanti, ma forse c'è da fare un'equazione sui valori. Comunque, senti, ti ha impressionato il mercato fatto dalla Juventus come strategie, come onestà per quello che si è riuscito a ottenere, accettando determinati compromessi? Rimango vago, non mi riferisco solo a Colomani. Ti chiedo, era l'unica strada percorribile o ne vedevi anche altre? Perché sai, facile dire, dovevi comprare quello, quell'altro, non dovevi farti sfuggire quello, quell'altro, prenderlo prima degli altri. Una volta forse era così, ma neanche così, non era improvvisato. Il mercato era conseguenza magari di due stagioni precedenti. Adesso quello che abbiamo fatto è stato coerente con quello che vedi che si è riusciti a fare? O ti aspettavi qualcosa di diverso? Io poi ti do la mia risposta personale anche qui, ovviamente.
0: Assolutamente, infatti voglio sentire quello anche che è il tuo giudizio, la tua impressione. Io ti rispondo che col senno di poi siamo tutti quanti bravi. Le strade da percorrere non sono infinite, anzi le vie del Signore in questo caso sono assolutamente finite, citando Massimo Troisi, perché da una parte ti chiami Juventus e non puoi fare il mercato che ha fatto ai tempi il Como, che ha fatto il Frosinone. Cioè io sfido chiunque, qualora la Juve avesse preso come centravanti Raimondo, di cui adesso si parla tantissimo, ma che prima sembrava soltanto un nome d'arte, ricordando il grande Raimondo Vianello, cosa avrebbero pensato i tifosi se fosse un mercato di questo genere? Quindi è chiaro che quando tu vai sul mercato ti chiami Juventus e devi inevitabilmente andare a prendere un grande nome, ma detto questo poi ci sono le difficoltà economiche con cui certamente ci siamo scontrati nel corso di questa stagione, e ci sono anche le difficoltà oggettive di un calcio italiano che oggi è assolutamente ridimensionato, perché un attaccante che poi forse prima punta non è come Colomoani, che costa 50 milioni ed è ai margini del Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos che è la riserva del Paris Saint-Germain costa addirittura 80 e passa milioni, e purtroppo questi grandi acquisti dopo Cristiano Ronaldo non si possono più fare, ma non li fa più né la Juve né gli altri. Per chi invece ha un organico già pronto e in un certo senso abituato a giocare insieme, come è stato per i nostri 9 anni, come in questo momento chi è in testa alla classifica, vedi che non cito, ci dà evidentemente tutto un po' più facile.
1: Ecco, tra l'altro dai nomi poi ti do anche la mia risposta, che non è una verità, no? È un'opinione. Nelle prime 5 di campionato, dove abbiamo perso a Sassuolo, 7 nuovi giocatori in media partita, la Juve più di tutte le altre, e le prime 2 sono Juve e Milan, guarda caso, quelle dell'Europa League, quelle che hanno un po' più problemi nel riorganizzarsi, e cosa ho dimenticato di dire? Perché poi i numeri non ingannano, eh? La posizione in classifica non inganna, la necessità di rimediare non inganna, il cambio di allenatore quest'anno, l'anno scorso, Allegri, la Juve. Non pensi che al di là degli ultimi pareggi col Milan, compreso l'ultimo, rappresenti veramente lo stato di due club che hanno dominato in passato?
0: Assolutamente sì, e purtroppo come in ogni situazione della vita anche nel calcio esistono le stagioni, e noi in questo momento dobbiamo sperare che l'autunno si trasformi in primavera e non cada nell'inverno, indubbiamente Antonio, perché chiaramente bisogna fare quello che si può. Io non sono né spallettiano né contro Spalletti, pro né contro Spalletti, te lo dico sinceramente. Secondo me tante volte alcuni giudizi sono anche un tantino esagerati, perché non dimentichiamoci mai che Spalletti sta lavorando non con la squadra di Thiago Motta, ma con gli scarti di Thiago Motta. Ti piaccia o no? La realtà è questa. Oggi Coop Miners, avendo poco a centrocampo, diventa un elemento imprescindibile, quantomeno a livello numerico. Douglas Luiz è diventato il perno di centrocampo con l'infortunio di Locatelli, e quindi questa è una realtà. Poi sappiamo bene come è fatta tante volte anche la narrazione. Non parlo neanche di stampa, ma parlo di narrazione. E quando poi si vuol prendere di mira qualcuno, in questo caso anche il nostro mister, si prende di mira volentieri, il quale non è immune da errori, perché lo scorso anno secondo me in Champions doveva andarci, avendo comunque la Champions in mano a 2 giornate dalla fine, quindi le colpe sono anche sue, però oggettivamente quest'anno sta veramente lavorando in una situazione, non dico di emergenza, ma molto molto complicata, essendo, dovendo rimanere comunque gioco forza con le spalle al muro, perché comunque allenerà Juventus.
1: Quello che volevo aggiungere, vedo che siamo praticamente in linea, poi non stiamo dibattendo sulle situazioni di campo specifiche, cosa avrebbe fatto uno, cosa avrebbe fatto l'altro, non stiamo paragonando questa formazione ad altre formazioni, però contestualizzando il giocatore deve dar di più, l'allenatore deve dar di più, forse la società che arriva con un bagaglio importante, ma magari non abituato alle latitudini bianconere, visto la tua curiosità che me lo chiedevi, non per tanto per gli ascoltatori che mi conoscono e sarò a volte anche un po' ripetitivo, non ti saresti aspettato forse un mercato, no? Non tanto per accontentare numericamente l'allenatore, perché a me è sembrato che quello fosse il compromesso a un certo punto, no? Al di là di Colomouani, che prendi a quelle cifre, devo ragionare. Non ho ancora capito bene. Se c'era già un accordo scritto nella scrivania, devo farlo, per amore e rispetto di quel contratto. Però non pensi che alla fine sia rimasta scoperta la casella del centrocampista e quindi tu abbia dovuto ripiegare su Douglas Luiz, rinato, no? Ma scarto precedentemente, su Nico Gonzalez. Rinato, ma scarto precedentemente. Cioè, non c'era la volontà di tenerli. Volevi arrivare a un altro portiere. Cioè, qui prendo l'altra faccia della medaglia. Quindi sono andato su 11 giocatori, quanti ne sono arrivati? 10, no? Voltemade, ancora tutto da scoprire. Non sarebbe stato il caso di ridurre qualche spesa? Ecatorti è andata male, no? Alla Begovic investi 2 anni prima. Ormai la Juve deve pensare a prenderli 2 anni prima, rischiando di trovare il nuovo Alajbegovic, perché io ci vedo la stoffa in Alajbegovic e non solo lui. Concentrarmi su tre posizioni, su tre pedine, su cinque pedine, per spendere la stessa cosa, dico la stessa cosa dal punto di vista economico, mettendo a disposizione e parlando chiaramente ai tifosi e all'allenatore. La squadra dell'anno scorso poteva già di suo entrare in Champions. Con queste 4-5 aggiunte abbiamo speso pensando di fare il bene e condividendo con l'allenatore. Adesso, caro Spalletti, caro Ekator, caro Douglas Luiz, tocca a voi, ma me lo deve dire a chiare lettere. Non deve essere Pisani a Tele Lombardia o Paolino a Radio Bianconera. Cosa ne pensi di questa idea?
0: No, sono perfettamente d'accordo. Parliamo ovviamente di qualità rispetto alla quantità. Il problema, secondo me, Antonio, e in questo non credo che voglia essere un avvocato difensore della società, anche perché non ne ha assolutamente bisogno, che oggi il calcio italiano è assolutamente in grande difficoltà. Guardiamo anche come, visto che oggi ci abbiamo scherzato anche un po', senza offesa per nessuno, ci mancherebbe gli innominabili, visto che abbiamo giocato su chi è detentore dello scudetto. Acquisti da Palestra all'esterno italiano non sono andati in porto per una ragione o per un'altra. Guardiamo anche lo stesso Napoli, è vero che quando il presidente De Laurentiis opta e vira su Max Allegri, vuole virare su un aziendalista, perché Allegri, di cui io non sono un grande tifoso, però una qualità ce l'ha lui con quello che ha, fa. Questo dice lunga, quindi a livello teorico io scrivo quello che dici e se non serve la penna te lo firmo anche col sangue, però secondo me dobbiamo anche un po' fare i conti più ad ampio raggio con un calcio italiano che da questo punto di
1: Con una
0: vista
1: realtà
0: è molto
1: diversa.
0: molto in difficoltà.
1: Ultimissime domande, caro prof, perché l'intervallo sta per finire. Dove può arrivare la Juve concretamente, per quello che hai visto? Cioè, che cosa ha rappresentato il Sassuolo, la sconfitta di Sassuolo? Perché mi sembra che la sconfitta, sai che è servita più all'allenatore che alla squadra? Perché la squadra è vaccinata, no? Sa che può capitare. Siamo andati tutti avanti, ci abbiamo provato, ho sbagliato, anch'io quando faccio il furbo mi accorgo quando faccio il passo più lungo della gamba. Dove può arrivare e soprattutto chi può essere il giocatore emblema di questa Juve, quello che può segnare di più, che può fare più assist o una delle due cose o far appassionare lo Juventino, fossero tutti come? Mi fai tu un nome? oltre a quale può essere l'obiettivo della squadra?
0: Partiamo dalla seconda, poi la prima è più complicata e te la dico alla fine, fino alla fine. Ma per quanto riguarda la prima, io ho trovato un vitaio straordinario. Non ti parlo soltanto delle parate, ma ti sto parlando, visto che abbiamo a lungo discusso di questo aspetto, anche dell'aspetto comunicativo. Un vero leader, un ragazzo maturo, un ragazzo in grado veramente di avere la leadership. Da questo punto di vista mi sono meravigliato di come Spalletti ad un certo punto, senza neanche troppi giri di parole, non lo volesse in bianconero. Si è parlato molto del Dibu Martinez perché era un leader, ma questo ragazzo secondo me ha tutta la stoffa per esserlo e tanta saggezza come i grandi portieri bianconeri hanno sempre avuto. Con questo non voglio essere blasfemo, citare due mostri sacri come possono essere Zoff e Buffon, però ti dico che dal punto di vista comunicativo mi ha conquistato, e non è poco, perché ultimamente, oltre che diciamo la Juve che mi portava a casa i successi, i trionfi, mi mancava anche proprio un po' di identificarmi in un calciatore. Con Vicario l'ho trovato, quindi ti rispondo senza alcun ombra di dubbio, Vicario. Mentre l'altra domanda, dove potrà arrivare questa Juventus, mi rifaccio un po' quello che ti ho detto prima. Secondo me la Champions non solo deve essere un traguardo, ma deve essere un obiettivo, non solo guardando dentro noi stessi, dove sicuramente siamo una squadra imperfetta, ma guardando anche un po' lo scenario del campionato italiano. Io sono una squadra che non vedo come possa perdere lo scudetto, le altre secondo me, forse la Roma ha sicuramente qualcosina in più, ma con le altre te la devi giocare assolutamente, senza se, senza ma.
1: Quindi l'equazione è di Daniel Pisani, Tele Lombardia, tifosissimo juventino, con grande piacere ospitato nel nostro salotto a distanza. E, se c'è quella squadra che non può non perdere, non può non aggiudicarsi l'obiettivo che ha in testa, perché è più attrezzata e ci ha aggiunto esperienza e cambia meno giocatori rispetto anche alla Juve e il Milan di partita in partita in questo inizio del campionato, al di là di una, due, come un po' sempre, la Juve non può perdere il suo carro, non di Colomouani, perché quei carri si attaccano e si staccano in base alle esigenze stagionali, ma non può non tornare in Champions League. Ho capito bene?
0: Hai capito perfettamente, deve tornare in Champions League, come ti ho detto prima, seppure con tutte le variabili e le anomalie che uno, che gli scontri diretti, anzi le eliminazioni diretti portano, l'obiettivo non sono le stelle, perché solo la Champions al pallone delle stelle, ma quello della Europa League alle lighe, che potrebbero essere della specie di CIE, comunque per l'Europa, che noi non dobbiamo perdere, perché comunque l'Europa ci appartiene e ce lo siamo dimenticati un po' troppo spesso.
1: Nei corridoi della scuola si può usare ogni tanto la parola dura, anche perché un bravo prof è anche un bravo educatore, e quindi ti dico, se non andasse così, secondo te, se la stagione fosse bastarda, no? La società dovrebbe continuare con l'allenatore, dovrebbe aspettare che l'allenatore prendesse una decisione, oppure potrebbe anche difendere la scelta di un allenatore che dice siamo solo al secondo anno, è vero, siamo la Juve fino alla fine, però avete visto le altre, avete visto gli infortuni, avete visto la sfortuna, avete visto che non siamo ancora di qualità, e quindi ripartire nello stesso modo. Sarebbe un discorso, non faccio il tifo per nessuno, per chi verrà dopo, non allungo l'ombra di Conte, non voglio dire nulla di tutto questo. A me ha stupito che una società l'anno scorso abbia rinnovato prima dell'aver centrato l'obiettivo a Spalletti, però rimango della mia idea, ma capisco i motivi per cui si è continuato con Spalletti. Però qui poi dobbiamo capire, abbiamo cambiato tanto, abbiamo ricambiato troppo, abbiamo sbagliato qualcosa, ma se dovevamo l'anno scorso arrivare quarti, quest'anno arrivare quarti e non ce la facciamo, io penso che la qualità minima per arrivare al minimo obiettivo, che potrebbe essere la semifinale di Europa League, in campionato io devo tornare in qualche modo. Hai mille risposte, basta che torni a l'una di notte, mi diceva mia madre, e a l'una dovevo tornare, perché la seconda volta cambiava la serratura. Non so se ho reso l'idea. Che tipo di risposta sarebbe giusta? Continuare, vedere, aspettare, ragionare, stile Juve, non stile Juve, decisionismo assoluto, con una battuta, non contro, a favore di Carnevali o a favore o contro di Spalletti, ma del progetto
0: Juve. Battuta ti dico che oltre ai risultati, che per carità nel calcio sono tutto, non bisogna dimenticare una cosa, l'empatia. E quindi la risposta che io ti darei sarebbe di capire se tra Spalletti la società, ma soprattutto tra Spalletti e i giocatori, oggi è una cosa difficilissima, Antonio, se tu vai a vedere cosa sta succedendo per esempio all'Atalanta, che è una grande squadra. E quindi io ragionerei molto anche su quello, perché poi oggi purtroppo siamo in tempi di fare calcio al quale non ho mai giocato e penso che non ci giocherò mai, per cui ad un certo punto le pedine vengono scartate e vengono sostituite da altre. Ma qui abbiamo a che fare, e qui ti cito il grande Gianni Agnelli, con le persone, e le persone della Juventus meritano sempre rispetto. Frase detta dopo il 21esimo scudetto Juventus Avellino ai microfoni di Giampiero Galeazzi.
1: Chiarissimo, ti aggiungo però in maniera meno acculturata la risposta di Davids: alcuni è meglio che non disfino la valigia. Per me la Juve è questa, no? Devo sempre riflettere sui due poli, non opposti, su due poli che devono far riflettere, perché l'empatia passa dall'allenatore, dalle caratteristiche, come dici tu, dal creare quell'ambiente, ma anche dalle persone che ti metto a disposizione. L'abito non fa il monaco, l'abito non fa il monaco, però a volte mi fa capire tante cose. Spero di essere stato chiaro, prof, controllerò sul registro elettronico il voto. Controlla sul registro elettronico il voto. Un abbraccio, grazie Daniel.
0: Un abbraccio, grazie Antonio, alla prossima.
1: Grazie. Daniel, l'ho voluto sentire senza interrompere, se no qualcuno lascialo parlare. Non si sentiva benissimo ogni tanto, devo dare un po' di ritmo. Avete capito come si fa la radio? Quando sarete direttori di Radio Bianconera, almeno citatemi, mi aveva dato dei buoni consigli, almeno quel direttore lì, come si chiama? Quello che adesso non c'è più, ma non perché sia andato... Cioè, non fate il minuto di raccoglimento, vi prego. Va bene, al di là delle battute, amici miei, Andrea Presidente, non ti ho citato fino adesso. Quando entri in una radio si ascolta, però io ti devo fare i complimenti, perché zitto zitto mi hai fatto un complimento, zitto zitto, Andrea Presidente, mi hai fatto un complimento? Dai, dammi ragione. A tra pochissimo, abbiamo tra pochissimo Juventinità allo stato puro, ma preparatevi, lo dico anche, allacciate le cinture di sicurezza, perché Luciano Moggi alle 14.10 aggiungerà delle cose interessanti, non su Calciopoli. E non dite che vi annoia Calciopoli, non ditelo mai, neanche un giorno, tra tanti anni, non ditelo. Perché se ce n'è uno che ha difeso la Juve più di tutti voi, tutti noi messi assieme, è lui. E anche Luciano Moggi, ma forse lui più di tanti altri, e non solo per opportunità. Un Luciano Moggi che è stato al funerale di Sandro Mazzola. Ma non voglio aprire nessun tipo di polemica. Ho letto quello che ha scritto, che ha intervenuto in radio dei tifosi, rispettabilissimo tutto, non c'è stato nulla di incivile. Ma neanche di incivile è stato da parte di Luciano Moggi andare. Io pensavo non fosse andato, avesse mandato una lettera, il telegramma, il piccione viaggiatore. È andato al funerale di Sandro Mazzola e non ha ricevuto fischi. Chi non lo apprezza se n'è andato dalla folla, sarà stato avrà bottato come noi, no? Vi ho spiegato un'altra pagina di storia juventina. Con uno stile o non uno stile, con un cognome, Luciano Moggi. Non lo metto tra i santi, Nel calcio mi sento più santo di tanti altri. A tra poco!
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Il sorriso me l'ha rubato Costantino, Costantino da Roma, che mi marca stretto questo tecnico, chiederò alla direzione di sostituirlo. Complimenti al nostro Clementino, come lo chiamo io. Va bene, Costantino.
6: È un bel direttore!
1: Bravo, bravo, vedi, un mesetto hai capito come farti cacciare dal direttore. Ma al di là di questo, ben ritrovati. Allora saluto Andrea Presidente, saluto voi che ci state seguendo, e tanti messaggi, ma devo salutare per recuperare un po' il ritardo e non pagare il bonus per il ritardo il nostro scrittore, il nostro collega, un amico di Radio Bianconera come Massimo Raffaeli. Tanti gli argomenti nonostante la pausa. Ciao Massimo, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti voi.
1: Se tu dovessi scegliere oggi un tema, qual è quello che ti interesserebbe di più? Legato al mondo calcistico oggi, juventino.
7: Se tu me lo permetti, vorrei fare solo una piccola premessa. È morta a Milano ieri Elena Pero, una collega di Sky che ha raccontato per tanti anni il tennis. Al di là del fatto crudele che se n'è andata una persona nel pieno della sua vita, mi sembra che renderle omaggio significhi mostrare un tipo di giornalismo civile e appassionato insieme. Ora, succedono spesso delle brutte cose negli stadi. La cosa dell'altra domenica nella curva Scirea per me è stata uno sfregio, per me juventino. Sono juventino a 60 anni e non permetto a nessuno di farmi vergognare di esserlo. Ecco, certe volte i giornalisti che si abbandonano a espressioni sciamannate, demagogiche, non dico che aizzino, ma creano, alzano la temperatura. E invece ci sarebbe bisogno di abbassarla. Più passione e meno tifo scalmanato. In questo il linguaggio, la maestria di Elena Pero sono state esemplari, ed è una di quelle persone che davvero non si ha pudore di rimpiangere. Perdona se mi sono così arrogato questa parentesi, ma la sentivo proprio dentro. E al momento non avevo altro luogo per manifestare.
1: Massimo, io invece ti ringrazio per questo ritratto poetico, delicato, rispettoso, no? Non ci dobbiamo preoccupare se questa giornalista, che io non ho conosciuto ma che ho sentito nelle sue cronache tennistiche, pitturare il tennis, raccontare senza esagerare, no? Diversamente da quello in uno sport anche diverso ancora. E quindi non mi interessa sapere se è brava, se è bionda, se ha le gonne corta, se è juventina, se è interista. Ho ascoltato in silenzio io il tuo ritratto. Lo posso condividere o meno, ma lo rispetto assolutamente, per tanti motivi, e non perché ce l'hai raccontato tu con la tua capacità e con la tua dialettica, e ho imparato qualcosa che non conoscevo anche da parte di una collega. Quindi ti ringrazio a nome di tutti quelli che provano a fare questo sforzo che ho fatto per un minuto. Avrai parlato un minuto tu e ti ho ascoltato per un minuto e potrei essere in disaccordo con te, ma mai di fronte alla morte, mai di fronte a un lutto, mai una donna, una ragazzina di 60 anni che improvvisamente non c'è più per motivi naturalmente di malattia. Grazie Massimo, e nella tua risposta sei riuscito con eleganza a non a dar ragione a chi la pensa in modo A, B o C, ma in maniera corretta, rispettosa del proprio vicino di tifo, di banco, di vita, di comunità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi davvero grazie, lo dico dal profondo del cuore, un po' ci conosciamo anche al di fuori dei nostri colori celebrativi. E, anche se qualcuno mi scrive adesso, vabbè, dopo questa uscita vado a pranzo. Beato te che vai a pranzo, io devo rimanere qua e convivere col mio vicino di banco sempre. Ma al di là di questo, perché poi in tutto quello che si dice e si fa bisognerebbe essere bianchi o neri, andare tutti d'accordo, spegnere la radio un giorno, riaccendere in un altro. Ma al di là di questo, ritorno alla nostra poesia. La Juve è poesia quest'anno, in queste prime 5 giornate. Cosa ha corretto il nostro allenatore? Perché l'ho visto cambiato dopo gli schiaffetti, schiaffoni di Sassuolo.
7: Ma intanto, più che la poesia, noi siamo alla nuda prosa, nel senso che questa è una squadra che cerca non da adesso se stessa un proprio profilo. Forse è cambiato Spalletti, lo vedo più disincantato, meno portato così a schemi più o meno mirabolanti, più pragmatico, e ho l'impressione di una navigazione a vista. Il fatto stesso che anche all'interno della stessa partita la squadra abbia cambiato modulo ce lo dice, ma ce lo dice il fatto che deve fare di necessità virtù, c'è una squadra intera infortunata e quindi non dispone di quel che dovrebbe o vorrebbe e deve letteralmente arrabattarsi, insomma.
1: Certo, ti aspetti qualcosa di più di fronte alla responsabilizzazione a cui è stata messa la squadra, perché sono cambiati gli allenatori, non quest'anno, sono cambiati i dirigenti, alcuni sono rimasti anche se sono infortunati, e poi c'è la categoria dei nuovi, dei riciclati, no? Che è un bel gesto, riciclare vuol dire non sprecare, anche. Ti aspetti qualcosa di più, visto che sono passati anche 2-3 anni, o da chi è all'inizio, che possa trasferire queste cose al gruppo, o siamo ancora acerbi, aspri, di qualità non all'altezza per, me lo dici tu, per raggiungere che cosa?
7: Beh, è una squadra che finora, pur avendo migliorato alcune cose, è scompensata essenzialmente da un fatto, che dalla tre quarti in su è come attappata, ha una buona difesa. Questa l'aveva anche l'anno scorso, paradossalmente. È stata una delle squadre, forse la seconda per numero di gol non subiti. Ha un centrocampo che bene o male si riarrangia. Douglas Luiz, nonostante un ritmo che è sempre quello suo, è troppo brasiliano, diciamo. Il centrocampo bene o male si arrangia. E le punte. Di riffe o di raffe, la squadra non segna, non va facilmente al tiro o fa un numero di tiri inversamente proporzionali alla loro fattibilità, tira da fuori area, sono tiri spesso telefonati o fatti tanto perché non c'è un altro schema possibile in quel momento. Mi sembra una squadra veramente spuntata, e Colomuani facesse il miracolo, ma io nei miracoli sono un uomo di poca fede.
1: Cosa ci hanno visto in Colomouani nella necessità di arrivare comunque a quell'attaccante, che non è poi scarso, però non ci vediamo noi tutti.
7: Non è scarso, io non mi intendo di valutazione di mercato, ma a occhio la sua valutazione di mercato era indecorosa, esorbitante. Io ho l'impressione, ma è un'impressione del tutto soggettiva e quindi decisamente infondata, che la Juve avesse il piede in due staffe, cioè che ci fosse già una trattativa in stallo, ma da tempo avanzata molto al di là del pourparler. Quindi in qualche modo chi è arrivato ha dovuto chiuderla, perché non poteva fare altrimenti. Questo è il film nella mia testa, eh? Non è detto che corrisponda a verità, perché effettivamente c'è una pervicacia, una insistenza quasi maniaca nel volerlo portare a casa, indipendentemente dai dirigenti che cambiano, eccetera. Non so spiegarmela altrimenti, io. Se poi qualcuno me la spiega, io sono il primo a esserne felice.
1: Hai aggiunto un pezzo del puzzle, te ne aggiungo uno anch'io, mi sa che è proprio così, nel senso non è solo una percezione, e fosse la mossa della disperazione, tra virgolette, di mettere al servizio di Spalletti un attaccante gradito, partendo da quel punto di ripartenza da parte dell'uscente Comolli, che era convinto di restare ancora quest'anno. Così abbiamo messo due pezzi del puzzle, ma sono quelli da 3600 pezzi, ne mancano tantissimi altri. Caro il mio Massimo Raffaeli, senti, io in questi giorni con il collega Rossi mi ero segnato, ho ritrovato questo appunto, ma mi fa piacere sentire anche il tuo punto di vista. I nuovi sono Vicario, Lukumi, Celik, Sar, Douglas, Alaibegovic, Nico, Voltemade, Colomouani, non ti metto quelli infortunati tipo l'ex Genoa, e se ne ho dimenticato qualcuno chiedo scusa ovviamente. Da chi ti aspetti la mossa? Il giocatore che può veramente prendere in mano la squadra?
7: Ma tra finora, questi sono quelli che... Ma intanto due giocatori che sono stati presi senza particolari festeggiamenti. Uno è Celik e l'altro è Lukumi. Mi pare che abbiano reso finora in maniera decisamente positiva. E chi può cambiare in questo momento, la squadra è quello dotato di maggiore classe inventiva, che io non capivo come si potesse così smaniare per venderlo, che è il nostro amico Gonzalez, che finora è stato il più vispo, il più vivace, il più motivato, quasi tignoso in campo, e non dimentichiamo che è un esterno dell'Argentina, vice campione del mondo.
1: Certo. I numeri, oggi ripresi anche da diversi giornali, ci portano, degli indicatori ci portano sui nomi, chiaro non erano tra questi nomi perché facevano già parte del gruppo, Bremer per i gol, per i colpi di testa, per la cattiveria in area avversaria, no? Per la sua capacità difensiva, e Consensao. Chi è che ha dei margini di miglioramento più alti tra questi due? Ma in Bremer, difesa o in attacco, dipende dal reparto.
7: Ma Bremer, che non è più un ragazzino e che nell'ultimo anno e mezzo, complice un infortunio devastante, intendiamoci, è andato con qualche alto e basso, e quindi mi auguro una quella che era prima, cioè se non un'eccellenza costante, una continuità di buon rendimento. Da Conceição mi aspetto una maturazione, ha dei colpi da campione e poi delle immaturità tipiche dell'aspirante campione, quando si intestardisce, quando tira perché diciamo vorrebbe fare tutto pur di tirare anche se non ce ne sono le condizioni, cioè un atteggiamento più maturo. Per il resto è un buon giocatore, uno dei nostri giocatori migliori al momento, forse il solo con Nico Gonzalez che può cambiare lo schema davanti e andare a rete. No, altri non ne vedo purtroppo. All'Ibegovic, ma è platonica ancora tutto questo. Ha certo. giocato troppo poco ed è forse ancora troppo acerbo per poter dare un qualche giudizio.
1: La contro e ultima domanda è la seguente. Tu puoi mettere a confronto se la nostra intelligenza artificiale, reale ma artificiale per i concetti, per mettere insieme tanti dati, tante riflessioni anche del passato, tante Juventus. Questo è uno di quegli anni, Massimo Raffaeli qui su Radio Bianconera, è uno di quegli anni in cui le assenze, gli infortuni, la necessità di ripartire, i cambiamenti, il ritmo, la Serie A, la povera Serie A, eccetera, non ci fa a noi juventini, ci penso anch'io quando preparo la puntata al mattino, e volevo avere la tua risposta, non ci fa pensare più di tanto a recriminare su quelli che non ci sono. Che cosa significa? Cioè, se mancava Pirlo, se mancava Tevez, se mancava Del Piero, se mancava Nedved, sicuramente il borbottio di Antonio Paolino sarebbe stato domenica il Cagliari, contro il Cagliari mancherà Pavel Nedved, mancherà Andrea Pirlo, non ti sembra che non ci stiamo accontentando? Non ti sembra che stiamo parlando poco di Locatelli, cioè abbiamo parlato più di Bremer l'anno scorso che non di, tanto per farti un esempio, di Ildiz quest'anno? È una percezione sbagliata o guarda, ho rispolverato, ho tolto un pizzico di polvere dai tuoi ricordi?
7: Tu hai nominato figure gigantesche, schiaccianti, Pirlo, Tevez, e non ce ne adontiamo e non ci sono particolari nostalgie, perché chi manca è magari molto importante nell'economia di questa squadra, ma non può ingenerare nostalgie assolute, perché non sono grandi campioni ad eccezione di Ildiz, ma magari discreti o buoni giocatori, e quando sono tanti a essere fuori è un bel problema. Ma queste nostalgie si hanno di solito così vistose, esplicite, solo se mancano dei grandi campioni. Mi dispiace dirlo, ma la Juve attuale non ne ha, con la felice eccezione più reale che potenziale ormai di Kenan Ildiz.
1: Quindi ci andresti ad aggiungere lo svincolato di qualità alla Modric, alla Khedira, alla...
7: No,
1: mettici il nome che vuoi.
7: No, perché ripeto sempre come un mantra quello che diceva Giampiero Boniperti, cioè il più grande dirigente che abbia mai avuto la Juventus, il più grande, assolutamente il più grande, diceva: non ti fidare di una grande squadra che ti vende un grande giocatore, perché se è veramente grande, oppure se ancora lo è, non te lo venderebbe per 200 milioni. Quindi se imputo qualcosa alla Juventus, e non da oggi ma da anni, è di mandare in giro per l'Italia e l'Europa e di Oisen e i Moaremovic e compagnia cantante, per comprare chi, purtroppo lo sappiamo.
1: Chiaro. Massimo Raffaeli, grazie per la nostra chiacchierata mensile, sempre apprezzata anche dagli amici a casa e arricchente per tutti noi juventini.
7: Grazie a voi,
1: buon weekend. Grazie Massimo, alla prossima. E buon lavoro, anche perché è sempre molto impegnato anche con i suoi scritti, i suoi interventi radio e letterari. Ringrazio anche il nostro Costantino, il nostro imperatore romano. Hai visto? Oggi neanche un vocale, li abbiamo lasciati tutti per Manuel, così si trova già l'insalata pronta per la prossima ora. Però caro Manuel, prendi nota, lo dico per gli amici a casa, Luciano Moggi ti vuole sentire dopo 14:10, interviene e ne dirà delle belle, delle brutte, delle vere. Ascoltate Radio Bianconera. A dopo.
8: Cose di calcio.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
11: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Cose di calcio, seconda e ultima ora, cose di calcio del venerdì, del lunedì, formula normal, diventa extra large dal martedì al giovedì. Ben ritrovati, ben ritrovato anche al nostro Manuel, grazie anche a voi che continuate a seguirci. Non ho ancora ascoltato vocali, Manuel, prima di andare, così diamo tempo al direttore di sistemarsi, noi di prepararci per il collegamento, sto parlando naturalmente del direttore Luciano Moggi, preparatevi perché parleremo a tutto tondo anche dell'ultima intervista di Giraudo, no? Che sta facendo ancora tanto discutere, ma non interessa anche tanto altro, la Juve, le novità dopo la sconfitta e magari qualche consiglio di mercato. Cercherò di essere praticamente incalzante, no? E ripeto, si può dire tutto a quest'uomo, tutto, anche da parte di noi juventini, ma quando ho letto che qualcuno dice basta perché di qua e di là abbiamo già sentito, è l'uomo che ha difeso di più e di tutti la nostra Juventus, per definizione bisognerebbe fargli lo stellone allo stadio. Detto questo, vocali, intanto io apro i nostri siti di riferimento perché la Continasse è chiusa per ferie. Qualcuno deve recuperare dagli acciacchi. Neto è lì che è arrivato, non è arrivato. Camillo ha finito il panino, ha aperto la tenda vicino alla Continasse J Medical. Da lunedì saranno in 10, riprenderanno in 10. Vediamo un po', sì, in 10 della prima squadra, più ci saranno i ragazzotti next gen, primavera, quello che è. Amichevole il 2, venerdì 2. Caro Manuel, venerdì 2 ottobre, 12:30 fischio d'inizio, 12:30, e noi saremo in collegamento con la Puglia, è una bandiera bianconera, con Santarelli dalle 13 e con Camillo dallo stadio. Quindi non vi faremo mancare la partita, che ve la faremo vedere come noi sappiamo raccontarla insieme ai vostri interventi. Vocale, intanto apro i nostri siti di riferimento.
14: Buongiorno Luca da Terni. Ciao. Ma da stimatore a livello tecnico di Spalletti, secondo me si era fissato troppo con questo 4-2-3-1, non avendo giocatore a disposizione per farlo, causa infortuni e sì, causa mancato mercato per questione dei mezzi economici, delle disponibilità. E su Douglas Luiz invece non concordo con il punto di vista detto poc'anzi, perché secondo me Douglas Luiz dal primo giorno di ritiro è stato messo al centro del centrocampo della Juve, non per mancanza di mercato. Secondo me Douglas Luiz, Spalletti ci ha puntato dal primo giorno e lo vede come la mente del centrocampo della Juventus, mente a cui secondo me manca un gran corridore di fianco. Difatti a me Keita del Parma piace un sacco, perché sarebbe un giocatore adatto ad affiancare a lui e uno tra Locatelli e Thuram. Se vuoi spingere di più Thuram, se vuoi contenere di più Locatelli.
1: Allora, sono parzialmente d'accordo, aggiungo che su Douglas ci punta nel momento in cui gli spendono troppi soldi per Colomani, gli viene detto che il centrocampista non c'è potenzialmente a certe condizioni e quindi, non dico se ne fa una ragione, ci punta più di quello che avrebbe voluto, di quello che avrebbe voluto puntarci su qualcun altro. Questo è il mio solito pezzo di puzzle che inserisco nel puzzle globale di 3500 tasselli. Un altro vocale? Ne scarichiamo qualcuno? Mi dici fino a quando possiamo, anche con calma, poi cerchiamo il direttore che nel frattempo... Sì, ascoltiamo prima con calma, così non tagliamo la voce anche ai nostri
15: direttore,
1: ascoltatori.
15: Direttore, let's go! Hey. Della Germania. Probabilmente ne avete parlato e riparlato, ma non sapete come ne stanno parlando qua in Germania.
1: Di cosa?
15: Il fatto Malagò ha preso piede qua, ma in modo...

0: mi fa capire che la Juventus è sicuramente la squadra che non froda in Italia, mentre io sto vedendo di tutto, anche degli altri si parla qua, ma si parla tanto. I giornali italiani non dicono neanche l'1% di quello che dicono i giornali sportivi qui in Germania. Che pena. Sempre a Forza Juve.
1: Ciao, hai detto tutto, ti sei fatto la domanda, let's go, hai risposto, ti sei chiamato da sola, hai fatto molto bene, diciamo che l'esempio che hai fatto lo conoscevamo bene, si sta un po' strumentalizzando su questa pecca, no? Per commissariarla, i nemici sono sempre dietro l'angolo, ecco perché io mi sono incatenato alla poltrona di direttore di Radio Bianconera. Malagò incontra il nemico Giorgetti, il ministro, riunione sul futuro della Federcalcio. Però l'assurdo in Italia è che ci sarà il commissario? Aspettano la fine di questo ciclo di partite, saranno tre della Nation League, per poi, si dice, passare ai fatti, al commissariamento. E poi mi mettono commissario Galliani? Cioè, o Lotito che spinge per Galliani, oppure... Giorgetti, la politica che vuol mettere naso nello sport? Certo che hanno cercato il pretesto, non c'è la tessera, ma devi essere anche sciocchino, diceva la mia maestra elementari, a non metterti il grembiulino se oggi facciamo pittura. Ti avevo detto di prendere il grembiulino, cioè bastava tesserarsi in una qualsiasi categoria, come per dire, chi se ne frega, tanto posso fare tutto il contrario di tutto. E hanno cercato il pretesto perché nel frattempo hanno fatto fuori uno di quelli che si voleva candidare per salire sul carro, capito? Anche Manuel mi ha detto, forse mi candido in federazione. Io ho detto, ma non sei tesserato. È arrivato con la tessera del padel, no? O qualcosa del supermercato. È arrivato con quella dei punti, per ritirare il premio. Perché? Perché così entri nel circoletto romano, no? È il parcheggio... all'Olimpico, ti danno due biglietti, hai il buffet pagato, vai alle festicciuole, a Torino una ogni 365, lì 365 ogni giorno. E quindi l'hai fatto fuori, un ipotetico nemico, spia all'interno, e adesso cercano di farti fuori. Vedi che hai detto una bugia? Che i giornalisti italiani non sono informati? Solo su Radio Bianconera, fidati solo di Radio Bianconera, che non è un giornale, ma è la tua radio, naturalmente. Me ne fai ascoltare un altro e poi andiamo dal direttore.
2: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve.
1: Ciao, sempre.
2: Sì, effettivamente una cosa che manca tanto in questa società è proprio la comunicazione e proprio il discorso anche che quando le cose vanno male bisogna farsi sentire. Ad esempio, quando c'era la Juventus di Andrea Agnelli, alla quale io sono stato abituato, però prima guardavo una Juventus nettamente più debole rispetto a quella di Andrea Agnelli, però appunto c'è proprio un problema di comunicazione secondo me, e mi auguro che questa cosa poi venga migliorata nel minor tempo possibile, ecco, questo è ciò che mi auguro. Forza!
1: Forza, forza, forza! Mentre il ministro Abodi continua il pressing per commissariare la Federcalcio, il suo presidente Giovanni Malagò ha incontrato il governo, aggira il problema, e non un rappresentante qualunque, il vecchio rivale Giancarlo Giorgetti, per De Laurentiis, se non solo uno di quelli che hanno sempre creato problemi al calcio, per lui l'uomo che ai tempi del CONI gli sfilò la cassaforte creando sport e salute. Allora, la Federcalcio è questa in questo momento, ma forse era così già ai suoi tempi. Luciano Moggi, direttore, quattro righe.
3: Ciao.
1: Il calcio è sempre un problema, direttore, ma non aggiustano niente, non si risolve niente. Buongiorno, intanto ben trovato.
3: Buongiorno, questo mi sembra già una cosa bella.
1: Che cosa? Il buongiorno?
3: Fare del buongiorno.
1: Ah, buongiorno, noi siamo persone educate, da quando ti frequento sono migliorato. Direttore, oggi non voglio farti perdere tempo, ma io sento la necessità di capire intanto come sta la Juve, dai, perché poi me la dimentico. Beh, come la sta Juve,
3: Secondo me sta meglio. È convalescente praticamente la cura di Luciano Spalletti, penso li faccia anche bene,